0: parlano senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: È un grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Bernardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale. Mi sembri quelli di Pagella Politica. Mi sembri quelli di Pagella Politica, un po' quei professorini di Pagella Politica. No, scherzo. Anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoiler niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente. Un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? L'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Super Santos, certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire e 10.000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango e si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte sì, tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta di scarpe
0: sì,
1: su.
0: Nera,
1: che sì, poi nella finale Francia-Italia era d'oro, e poi anche, ovviamente, lo Ciabulani, ma anche. Anche quello del 2002 molto
0: esatto
1: bello,
0: io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello che era nato da po', insomma, cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia messaggio
1: sto
0: che
1: cercando,
0: ci porta
1: sì,
0: assolutamente nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è
1: sì,
0: l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche
1: posso dire una cosa,
0: a me
1: piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba,
0: no, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che cioè si svita, cioè, ma che
1: è? E l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: al posto
0: vedo,
1: del pollicione ai messaggi metto il pallone del
0: vabbè
1: mondiale.
0: Quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo, perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato
0: vai,
1: mondiale
0: vai,
1: così
0: sì,
1: rispondo alla domanda
0: in tema mondiale,
1: che hai fatto
0: dai,
1: a Niccolò Santi,
0: sì,
1: perché parlavi giustamente di un nome possibile per la Fiorentina, non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con diciamo,
0: vabbè,
1: come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
0: Ma sì.
1: Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti? Ma non ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono keks, mentre vabbè in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria,
0: sì.
1: E ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare, l'hai vista quella palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo, fallo. Soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual è
0: il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo. È bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor, che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, eh. Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio, sì. Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, e allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso.
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19, Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida. Nella sfida c'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia, sì, in questo, sì, mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche, è vero, fidanzato, sposato,
1: è vero,
0: con una donna palermitana.
1: Possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia,
0: c'è
1: anche
0: un
1: qui.
0: Po' d'Italia anche.
1: Dovremmo fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova.
1: Olanda-Marocco, vabbè, c'è Deron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, c'è Ibrahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio, Norvegia, c'è Ostigar da una parte, c'è Bonini dall'altra. Vabbè, no, era per riappilogare i sedicesimi. Sono tanti, diciamo, mettiamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda-Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Brasile-Giappone,
1: sì, nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco. Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi, sì, alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia.
0: Beh,
1: senza dubbio,
0: sì, sì,
1: nella notte tra giovedì e venerdì,
0: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando a Spagna, Spagna-Austria. Allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka Modric.
0: Modric e Ronaldo.
1: È diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali, sì, non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto, no, il giocatore più anziano ha aver fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto nella vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, gli africani sono andate benissimo, perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente
0: tanto.
1: Ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto,
1: però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: avanti. Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più.
1: Sì, c'è stata una bella.
0: Empirico.
1: Ti piace?
0: Una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche
1: perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, sì, sì. Solo era un po' più, diciamo,
0: era proprio di
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine fine avevano ragione loro, perché a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta, sì, di come sono stati trattati,
1: pensare anche al peggio,
0: però... Sì, oddio,
1: anche...
0: io peggio di così, secondo me era, cioè, era veramente, cioè, andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale, peggio.
1: Sì, poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali, sì, di due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA, sì. Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match è passato abbastanza sottotono, sì, inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo.
1: Sei pronto?
0: Giochiamo, dai,
1: sei
0: giochiamo.
1: Pronto?
0: Il grande bracket, il tabellone, ce lo andiamo a giocare
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone, che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche amici del canale, sì, 92 del digitale.
1: Eccolo
0: terrestre.
1: Qua. Eccolo.
0: Eccolo qua, chi ci segue in Visual Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay. Li fai te, io metto un veto. Ok, posso mettere un veto.
0: No, puoi metterne due, dai.
1: Posso
0: mettere due veti. Germania-Paraguay, detto del Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà, quindi,
0: Francia,
1: per
0: Svezia.
1: Fabio, la Germania affronterà la vincente tra Francia e Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia, gli ottavi. Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco, esperto. No, metti il Canada, tra quelle che hanno superato il turno.
1: Ah,
0: Sudafrica,
1: assolutamente.
0: Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale? Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ci credo poco, ma vado con l'Olanda. Dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità, diciamo, anche deontologicamente, ha detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio, perché
1: io tifo Bosnia,
0: occhio, ovvero, perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
0: Esatto.
1: No, ti ricorderai l'esultanza di Di Marco.
0: Di Marco. E poi Muharemovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: Non si giocherà a Zenica.
0: Tu America. Ma
1: secondo me,
0: io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano agli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. senza argomentare. Bene.
0: No,
1: il Senegal è una delle squadre che
0: il Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa, perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Li facciamo passare il Belgio anche per una questione morale.
0: Poi Stati Uniti Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate, Howard, portiere statunitense,
0: Tim Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi spazzato via anche.
0: Sì, però ballo col Belgio, anche perché è una generazione che sta finendo.
1: Attenzione a Brasile e Giappone.
0: Dai, lo famo strano. Mi spiace per gli ancelottiani. Giappone fa stupisce il mondo. Capitan Tsubasa,
1: guarda,
0: che
1: non mi sento di darti contro su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene, dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa
1: d'Avorio e Norvegia.
0: Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, ti però posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente. Dei messicani, che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador. Scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico,
1: eccolo,
0: contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde, nazionale per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti, Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare, perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro Algeria, Svizzera squadra solida, con anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana,
1: grande fase difensiva, Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
0: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester, Ghana.
1: Ok. Questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Beh,
0: vince
1: Canada-Olanda. Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
0: Effettivamente
1: l'Olanda.
0: Ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda,
1: arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada, quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
0: Olanda.
1: Okay.
0: Andiamo avanti con
1: te. Ti fidi ancora dell'economista
0: vecchio
1: tedesco,
0: continente?
1: Eh?
0: Vecchio, sì, sempre lui, vecchio continente.
1: Poi Croazia-Spagna.
0: Ma dai.
1: Ma sì,
0: Croazia, pazza idea, dai.
1: Devotto?
0: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai.
1: Vabbè,
0: voglio
1: sarà
0: anche
1: sicuramente
0: giocare,
1: una sorpresa.
0: Se vuoi mettere il veto, puoi metterlo.
1: No, io l'avrei messo sul Marocco, però va bene così. Stati Uniti,
0: Belgio. Olanda.
1: Questo sta diventando un europeo.
0: Belgio, sì, Croazia, sì, esatto.
1: Si vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone, Norvegia, quindi Norvegia, no, immagino.
0: So, ecco. Immagino. Vabbè, sì, Norvegia, dai, Norvegia.
1: Messico, Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo Norvegia, dice tanto Norvegia della mentalità europeista che abbiamo noi.
0: Aspetta, però. Dai. Messico, Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, assolutamente.
1: Argentina e Egitto, purtroppo devi scegliere i più europei, quindi in
0: devo
1: caso.
0: Scegliere gli argentini, dice, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco di pizzaioli.
1: Svizzera, Ghana, quindi
0: chiaramente Svizzera, certo, a questo punto, certo, no? Mi pare ovvio.
1: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi
0: siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia, Olanda, Francia. Mi dispiace per l'economista tedesco, ma Francia.
1: Croazia, Belgio.
0: Belgio, dai, Belgio.
1: Ok. Mentre Norvegia, Inghilterra. Lo so dove vuoi arrivare, Fabione.
0: Argentina, Svizzera.
1: Te vuoi arrivare Argentina, Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
0: Argentina che butta fuori la Svizzera, e quindi poi... abbiamo Inghilterra, Argentina. E quindi siamo
1: Francia-Belgio,
0: arrivati
1: alle semifinali.
0: Francia-Belgio.
1: Belgio l'hai fatto piottare parecchio rispetto anche alle critiche.
0: Forse troppo, però vabbè, ormai è andata così. Francia-Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale. Amici, come prima, Francia.
1: Così asettica, la finale.
0: Francia-Argentina,
1: la rivincita del 2022.
0: Francia-Inghilterra, dai.
1: Attenzione.
0: Tutta europea.
1: Francia-Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è mai stata, ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo, lo ripeto, un po' troppo, non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
0: Dici,
1: di Capellone.
0: Guarda, io l'ho eliminato a malincuore, perché anche secondo me il Marocco, tra le africane, è sicuramente la più forte. Però
1: certo, passando incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
0: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
1: Detto che poi l'infantino sta guardando e si sta segnando, perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato. E quindi Ferri dice questo. Vediamo se lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
0: Allora, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo, un po' di messaggi e poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa. Pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bar Crispo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata del 28 giugno 2026, domenica, ore 16:09, sempre Fabio Ferri in vostra compagnia, ancora per circa un'ora, prima poi di andare a Gropina con il nostro speciale, appunto, in collegamento da là. Sentivo, no, nel TG, giustamente, l'aggiornamento anche sulla MotoGP. Eravamo rimasti un po' indietro, giusto ricordare che, insomma, vittoria di Ogura, Fernandez secondo, Martin terzo. Questo per dire che la Aprilia ha monopolizzato completamente il podio del Gran Premio di Assen in Olanda, con Bezzecchi che, insomma, come ricordava anche giustamente nel giornale radio la collega, è caduto e quindi non ha potuto mantenere il vantaggio in classifica. Jorge Martin, che diventa il capolista del mondiale di MotoGP, e l'Aprilia che, insomma, zitta continua ad essere la moto da battere e insomma minaccia seriamente di volerselo vincere questo mondiale, sarebbe clamoroso per la casa di Noale. Nel frattempo siamo al 56esimo giro del Gran Premio di Austria per quanto riguarda la Formula 1. Faccio spoiler perché Stefano mi ha chiesto di non fare spoiler. Stefano, abbassa il volume della radio, non faccio spoiler per te, ma devo raccontarlo un pochino questo Gran Premio. Con Russell davanti a tutti, il pilota che è partito dalla pole e che attualmente appunto al 56esimo giro sta guidando la corsa davanti a Verstappen, a Antonelli, a Piastri, a Hamilton, Leclerc e Hajar, out Stroll, Sainz, Perez e Bottas, quindi insomma out, diciamo un po' di filler della griglia. Prima, ora Ale Di Nardo mi ha messo il dubbio, abbiamo fatto il bracket del mondiale, il mio bracket del mondiale, per me la finale sarà Francia-Inghilterra. Non eravamo così sicuri di aver detto il vincitore di questo Francia-Inghilterra, quindi lo ribadisco, per me il mondiale lo vince la Francia, mi sembra la squadra più forte e non credo di dire niente di strano, cioè penso che bene o male la pensiamo un po' tutti così, Aldo Di Nardo, anche se ovviamente poi tutto da dimostrare sul campo, la Francia già in passato è stata considerata la più forte e poi non è riuscita a convertire in coppa questa sensazione. Mister Schadenfreude mi dice, Damiano mi dice, fosse stata Germania-Argentina sarebbe stato un derby. So che Irons Feb capirà. Beh sì, capisco. Tra l'altro sarebbe stata anche una gran partita, dai, si può dire, perché insomma Germania-Argentina in generale è un gran bel match del calcio internazionale. Altro che Coleosce e Cancellieri, ci dice Stefano. Che dice, per una volta vorrei andassero allo stadio da esterni offensivi che in carriera abbiano già dimostrato di fare un tot di reti. Se riuscissero a prendere in prestito Johan Bakayoko, 4-5 milioni con obbligo di riscatto condizionato all'arrivo in Europa, 14-15 milioni, dice lui, sarebbe un bel colpo. In Serie A ce ne sono pochi esterni con quello strappo e potenza, un sinistro devastante. Lui potrebbe arrivare vicino ai 10 gol in stagione, avendoli fatti già nel PSV. Appunto lui diceva meglio di Coleosceo e Cancellieri a suo avviso. Poi dice Belgali, il Verona la valuta intorno ai 14-15 milioni, non bastano nemmeno i soldi della vendita di Dodò. Paratici deve trovare un terzino destro da spendere non più di 7-9 milioni, e poi lui fa una lista di nomi potenziali, di esterni alti ancora da prendere in visione, da Davitashvili del Saint-Étienne a Simsir del Midtjylland, a Trenksov del Heerenveen e Rots del Twente. Insomma, Stefano si conferma grande esperto. Fra l'altro Midtjylland, Stefano, ti piace proprio tanto, perché il campionato danese lo citi spesso, in Midtjylland tante volte, anche in Olanda mi pare, insomma Stefano, tu ci faccia tanti viaggi, almeno da un punto di vista calcistico, di visione di giovani potenziali prospetti, e questo è un bene, perché effettivamente l'Olanda è sempre mercato che porta giocatori importanti. Abbiamo un audio, Alessandro Di Nardo, da ascoltare. Chi siamo noi per non andarcelo a sentire tutti insieme? No, non si può? Dice non si può. Va bene, ancora aspettiamo un attimo allora per ascoltare l'audio. E non avevo visto un altro messaggio che era interessante. Sempre sulla vicenda esterni alti. Ah no, vabbè, c'è il grande Simone, giustamente dice scuole chiuse, non a Napoli ma in Messico, giustamente saranno al mare, però sai, Messico è grosso, ci sono anche posti non propriamente di mare. E poi aggiunge, ecco, non era sugli esterni ma era su Baturina, che prima citavamo come uno degli autori di gol più belli di questo mondiale, e dice che peccato, dice Simone, che andò male la trattativa per Baturina, è forte, Pass è ancora più forte. Beh, penso anche la valutazione di mercato sia nettamente diversa. Devo dire, insomma, il Como ha fatto l'operazione capolavoro, perché comunque vada poi la storia Paz, Baturina è pronto, cioè è già lì che scalpita e che può reclamare anche più spazio. Ce l'abbiamo questo audio di Alessandro da Diano Marina? E allora andiamo, anzi andiamo.
4: Buon pomeriggio Fabio, e volevo commentare una notizia che secondo alcune fonti vorrebbe Coleosce non tanto convinto dalla Fiorentina. Io a volte mi tocco per vedere se ci siamo. cioè, non stiamo parlando di Allen Robben o di Olise del Bayern Monaco, cioè, stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità ma si deve ancora formare. Io, se fossi nella società, visto che l'anno prossimo si deve ripartire da basi convinte, voglio solo giocatori convinti al 150%. Quindi non so se è vero, ma se fosse vero io gli darei qualche giorno di tempo e poi si vira su un altro obiettivo. Non esiste che un giocatore di questo calibro abbia poca convinzione nel venire a Firenze, non sta né in cielo né in terra, ci sono altri obiettivi, puntiamo su quelli. Liberali sarebbe un colpo perfetto, ma ho paura che il Como sia un po' troppo avanti.
0: Ora non so lo stato dell'arte su Liberali, però sì, mi dà l'impressione che alla fine non finirà a Firenze, ma magari mi sbaglio io. Su Coleoscio io l'ho detto anche prima, mi sembra un nome molto molto presto sbandierato molto presto, forse anche un po' troppo pubblicizzato. Io non lo so, quando è così me fa sempre sentire un po' di puzzo di bruciato, come se fosse uno specchietto per le allodole, per distrarre l'attenzione. Poi detto questo, io Coleoscio, un classe 2004, un 22enne che quest'anno ha avuto un ruolo diciamo da comprimario in Ligan, arrivato in corsa in una squadra, il Paris Football Club, che sicuramente è squadra ambiziosa, ma che non è una delle primissime della Ligan, ecco, una squadra di metà classifica. È un giocatore che con le nostre nazionali giovanili ha fatto discretamente bene. È un giocatore, secondo me, del potenziale pure ce lo ha, però non lo so, mi sembra, cioè, voglio dire, l'operazione Vieri è di tutt'altro stampo. Cioè, se devo vedere un pattern di mercato, sono due operazioni che vanno su binari diversi. Da una parte c'è un giocatore che se ne fa il nome 4 settimane fa, forse per la prima volta a livello di cronaca di mercato, e poi la Fiorentina in gran silenzio, affari spenti come piace dire a qualcuno, lo fa suo. Coleoscio invece mi sembra dal giorno 1 tutto a dire Coleoscio, giocatore che in quel momento lì in cui se ne è cominciato a parlare era anche particolarmente facile da citare, perché si parlava di uno di quelli che facevano parte della nazionale, chiamiamola così, sperimentale di Baldini, e quindi non lo so. Leggo anche il messaggio di Bruce da Gotham, a cui chiedo se magari ha anche una identità segreta. La notte si traveste da pipistrello per vigilare sulla città che non dorme mai. Dici che Coleoscio è tipo la mossa Kansas City in Slevin, patto criminale, gran film, grande chiamata. Ovviamente com'era la mossa Kansas City, che mi pare fosse la Kansas City Shufford, era guarda da una parte e tu vai dall'altra, lui guarda da una parte e tu vai dall'altra. Sì, non vorrei che fosse così. Poi, per carità, domani la Fiorentina mette 10 milioni a disposizione del Barley e magari cambiano le cose. Non so, 10 milioni potrebbero bastare secondo te, Ale Di Nardo? Sì, lui fa sì con la testa, quindi non lo so. Non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo, tutto sommato. Cioè, come scommessa è già diverso da spendere 17 milioni per un difensore brasiliano che comunque ha fatto 39 presenze in carriera tra i grandi. Vabbè, a me piacerebbe se rifondassimo proprio l'ossatura della squadra prendendo dei giocatori di prospettiva, poi ci metti qualche esperto a fare quadrare le cose, dice Simone. Sì, che poi è un po' la struttura, no? Che hanno le squadre che di solito fanno bene, quindi gruppo consolidato di giocatori di prospettiva e giocatori invece già un po' affermati. Ma secondo me non c'è propriamente da rifondare. Io alcuni giocatori anche in queste fasi del mercato che sono assolutamente embrionali li vedo come svalutati molto dalla critica dei tifosi. Cioè, secondo me ci sono alcuni giocatori che all'inizio della scorsa stagione valutavamo in un modo e che adesso abbiamo un po' svalutato. I grilli in sottofondo, non so perché c'ho i grilli in sottofondo, Ale? Non ho sentito niente, bene, però c'avevamo i grilli che ci facevano compagnia. No, non ti sento, Ale. mi scrivi, benissimo. La difficoltà di fare trasmissione con Ale Di Nardo come regista. No, sto parlando, ti chiedevo il motivo dei grilli in sottofondo. Mi hai fatto sentire dei grilli in sottofondo. No, non sto capendo niente. Vabbè, è un momento di radio veramente molto brutto. Andiamo avanti con Ale Di Nardo, che forse riesce a riprendere il filo della matassa di questo discorso ormai interrotto, facendo cosa? Allora, forse qualcuno di voi si ricorderà di Alan Pereira.

0: Cuiabá e Mirassol, quindi tornato in Sud America, dove il classe 94 sta proseguendo la sua carriera. Lui, difensore centrale, è stato raggiunto telefonicamente dal nostro grande Lorenzo Marucci, che ha chiesto a un brasiliano, a un difensore peraltro di piede mancino come lui, qualche informazione in più su Vieri, appunto brasiliano come lui, mancino come lui, difensore centrale come lui, in grado di giocare difensore centrale terzino proprio come lui. Allora sentiamo cosa ha risposto il vecchio Alan Pereira Empereur.
1: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Pure normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno, una società solida, dai, il centro sportivo nuovo là, da top club, spero che vada bene la stagione. Pure normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno. Cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno.
0: Vabbè.
1: Una società solida, dai.
0: Questo Alan Emperor, appunto, difensore ex giovanile della Fiorentina, oggi impegnato appunto in Sud America, dove è tornato. Lui è un classe 94, come vi raccontavo, che insomma ci ha raccontato un po' quello che lui conosce di questo giocatore. Ripeto, giocatore che anche in Brasile non è che è super conosciuto, cioè anche Emperor, che dir si voglia, insomma, ha candidamente confessato quando l'abbiamo sentito che sì, certo lo conosce, però ancora il metro di giudizio è su un ridotto numero di partite, quindi insomma ci vuole cautela. Però l'avete sentito, un giocatore che comunque gli piace, che ha prospettiva, che può diventare, come ha detto appunto Alan Emperor, un top, e noi lo speriamo, anche perché io lo ripeto, 17 milioni spesi per un ragazzo sicuramente di prospettiva, ma 17 milioni spesi per un calciatore che a questo punto deve venire a Firenze per avere un ruolo importante, perché abbiamo anche detto, magari la Fiorentina questa stagione avrà anche una rosa di un po' più corta, visto che non c'è l'Europa, quindi se compri devi comprare i titolari. Io spero che questa sia l'idea e la direzione, e spero che insomma questo ragazzo possa mantenere il livello. Dido dice: caro Ferri, sei bravo e simpatico, ma ormai senza Sofia Ferreri sei come una macchina senza motore, un bombolone senza la crema. Ti ringrazio, anch'io mi sento un po' svuotato effettivamente di crema. Tranquilli, ora purtroppo ho cambiato giorno, come detto ieri non ero presente, quindi giustamente Sofia

è rimasta poi al sabato e io mi sono spostata la domenica, ma torneremo a fare tandem, questo renderà molto più semplice il mio lavoro. Simone dice: quando prendemmo i vari pazzini Montolivo, Vlahovic e così, però si fa riferimento a epoche diverse, secondo me andrebbero presi anche questo tipo di giocatori. Poi con Montolivo e Pazzini ho fatto un esempio, avrebbero potuto fare di più. Sì, ho capito quello che vuoi dire, certo, prendi magari dei giocatori che hanno 20-21 anni, che sono comunque abbastanza in rampa di lancio, e provi a renderli struttura della tua squadra. Io sono d'accordo, non è che sia in disaccordo. Devo dire anche che rispetto a quegli anni là, un club come la Fiorentina ha molto a meno forza nel trattenere giocatori come il Montolivo e il Pazzini della situazione, che poi a Firenze tutto sommato sono rimasti anche tanti anni, magari anche perché non hanno performato come ci sarebbe attesi, o almeno non al 100%. Però ecco, oggi se hai un giocatore del livello di Montolivo, che secondo me a Firenze è sempre troppo sottovalutato, non è facile trattenerlo. Però detto questo, la Fiorentina vuole essere ambiziosa, quindi i giocatori forti proverà sicuramente a trattenerli, quindi Montolivo del futuro eventualmente proverà a trattenerli, o almeno spero sia questa la direzione. Prima i grilli in sottofondo arrivavano a Gropina, quindi ancora il collegamento non è, come dire, colorato da umani, ma i grilli ci sono e questo ci fa veramente molto piacere, molto bucolico il tutto. Sai cosa facciamo adesso, Ale Di Nardo, mentre attendiamo altri messaggi al 348 75 13 933? Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di Fiorentina, di mondiale, e farlo anche in compagnia di un graditissimo ospite. A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ultima parte di Firenze in campo in questa domenica 28 giugno 2026, ancora Fabio Ferri in vostra compagnia prima di andare a Gropina, dove si scalda il collegamento con Ale Di Nardo, che ci dà anche un aggiornamento giustamente su Vieri e su i problemi che ovviamente ci sono quando si viaggia in aereo da un continente all'altro.
3: Sì, interrompiamo le trasmissioni per dare anche un resoconto stile non c'è più all'Italia, ma insomma per quanto riguarda
2: più le compagnie di bandiera di una volta,
3: esatto, per quanto riguarda anche il trasporto aereo, perché qualcuno magari ha avuto la brillante idea di andare a attendere Vieri all'aeroporto con 45 gradi, ma no, fatto un viaggio a vuoto perché c'è stato un piccolo cambio di programma rispetto a quello che avevamo anche detto e scritto. Difensore brasiliano, nuovo calciatore della Fiorentina, ufficiosamente ufficiale nelle prossime ore, doveva arrivare oggi per poi sostenere le visite mediche domani, invece arriverà domattina per una cancellazione del volo che...
2: Senti, non è che ci dobbiamo preoccupare, stile Milinkovic-Savic, stile...
3: Non lo so, non lo so, credo sia un volo diretto, si parla di Rio de Janeiro-Roma-Fiumicino, quindi non credo ci sia uno scalo. Ai tempi di Berbatov ci fu uno scalo a Monaco di Baviera, se non sbaglio, quindi in questo caso no.
2: La fidanzata di Vieri
3: non
2: piace Firenze,
3: non so,
2: o preferisce Roma?
3: Sarebbe bello si chiamasse tipo Satta o Caracciolo, capito?
2: No, io ricordo... Milinkovic-Savic.
3: Vabbè, comunque per dire che comunque le visite mediche dovrebbe farle sempre Vieri domani, quindi non cambia questo.
2: Nota di servizio, Stefano 69 abbassa il volume della radio perché adesso facciamo anche l'aggiornamento sulla Formula 1, perché il notiziario è partito prima, era un po'... era rimasto un po' indietro, stranamente, perché prima era più aggiornato e nulla, parlava di una gara che doveva iniziare alle 15, gara che è terminata, siamo alle 16.36 con la vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli. Antonelli che ha chiuso con il giro veloce, quindi guadagna il punto extra aggiuntivo che tutto sommato male non gli fa per mantenere comunque la testa della classifica del mondiale, con Russell che però, compagno di squadra appunto di Antonelli, si avvicina un po' e quindi insomma gran premio che stavolta sorride più al britannico nella lotta interna del team Mercedes. Ferrari mezzo disastro. Bene, finito l'argomento Formula 1 almeno per oggi. Vedo mister Schadenfreude, l'ottimo Damiano, e mi scrive: Fabio, stasera a Villa Vogel all'isolotto c'è l'ultima sera della festa giapponese, ci fai un salto? Sai che mi tenti molto? Non lo so, perché devo dire che sono molto legato a mio figlio, e quindi, cioè molto legato non nel senso che gli voglio bene, cioè sì, gli voglio molto bene, ma molto legato agli orari di mio figlio, che essendo quasi duenne va a letto molto presto, quindi vediamo un po' se riusciamo a far coesistere la dormita del pargolo e la festa giapponese. La vedo dura, anche perché poi devo dire, insomma, con questi mondiali resto volentieri anche a casa, sebbene a vedere il Sudafrica, che ripeto, nazionale non mi piace molto, ma Ale, come ti avevo riportato sulla scaletta WhatsApp, mi raccomando, per il prossimo ospite, perché ti vedevo con la cornetta in mano e temevo. Comunque resterò molto probabilmente, caro Damiano, a vedere il Sudafrica in casa, molto tristemente, ma facendo così anche un po' di aggiornamento su questo mondiale 2026. Ciao a tutti, dice Maurizio da Bologna. In teoria sono contento per l'acquisto di Vieri, ma ho letto su Transfermarkt che la sua valutazione sarebbe sui 6 milioni. Perché mai siamo andati a pagarlo quasi il triplo? Vi dico solo che Comuzzo, come coetaneo, viene valutato 18 milioni, cioè 3 volte di più. Le cose sono due: o Comuzzo è molto sopravvalutato, o Vieri lo abbiamo pagato davvero troppo. C'è qualcosa che non quadra. Mauri 75 da Casalecchio. Allora, Mauri, io, questa è una cosa che dico spesso. Penso che ormai, oggigiorno, il valore di un calciatore non è più... cioè, il trasferimento di un calciatore, la cifra a cui viene mosso un calciatore da un club a un altro, è sì legata alle qualità del calciatore, ma anche a tanti fattori dell'operazione. Non sto parlando semplicemente di procedure varie ed eventuali o cose di questo genere, peraltro non sono informato su eventuali costi di procura per quanto riguarda Vieri, ma ti dico che dipende sempre anche dal club che compra, dal club che vende, da quanta concorrenza c'è, da tanti fattori. Questo è un ragazzo che Transfermarkt, che non è la Bibbia, mi raccomando, non bisogna prenderlo come la Bibbia, non bisogna prenderlo come la Bibbia, deve dare un'indicazione ma non va preso come la Bibbia, valuta 6 milioni correttamente, tu riporti questa cifra, ma è anche un ragazzo che, come dire, è appena balzato agli onori della cronaca, quindi magari il suo prezzo verrà anche aggiornato per quanto riguarda Transfermarkt. Cioè, penso che Comuzzo le sue prime partite di Serie A comunque non avesse la valutazione che ha oggi. Comuzzo si porta dietro una valutazione di quel tipo perché è esploso, arrivando anche a valore di mercato più alto, e poi c'è stata una contrazione del suo valore di mercato una volta che le prestazioni di Comuzzo sono state meno convincenti. Fra l'altro, guarda, vado a rivedere, perché Comuzzo oggi, esatto, Transfermarkt lo valuta 18 milioni, ma per dire, al 25 marzo 2025 sempre Transfermarkt lo valutava 25 milioni, quindi c'è, sta parlando di un qualcosa di davvero molto fumoso, di molto etereo, di molto anche intangibile il valore dei calciatori. Del resto, insomma, anche l'inchiesta Juve ha tirato dentro Transfermarkt, e da lì è venuto fuori che, insomma, è difficile dare un valore ai calciatori oggigiorno più che mai, secondo me. Io, fra l'altro, poi non voglio smontare il tuo ragionamento, Maurizio, cioè io non conosco Vieri approfonditamente, magari c'hai ragione te, l'hanno pagato troppo, però mi astengo da un commento positivo o negativo al 100%, perché appunto secondo me c'è ancora poco su cui valutare il calciatore. Magari ci faremo un'idea più concreta con anche il ritiro e con le prime parole magari di Grosso quando ci sarà. Andiamo da Lorenzo Stoviri, che con grande piacere ritroviamo in diretta qua su Radio Firenze Viola. Lorenzo, grazie mille, ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, Lorenzo, io parto dal segnale, no? Ti chiedo, che segnale è questo di Vieri? Fiorentina compra, ancora non a livello ufficiale, ma insomma mette le mani su questo giocatore brasiliano, giovane, che paga anche una cifra piuttosto corposa e che a questo punto verrebbe da pensare, nelle idee della società, viene a Firenze quantomeno per un ruolo importante, perché se lo paghi così tanto, insomma, non penso tu spenda tutti questi soldi per una riserva.
4: Ma adesso diciamo che Paratici sicuramente avrà fatto i suoi movimenti, non credo che vedano queste cifre possano essere per una riserva, però chiaramente bisogna aspettare, ecco, certo. Il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, insomma, anche se ormai è da un po' che come al solito se ne parla, però insomma bisogna dare fiducia e aspettare, non aspettarsi magari chissà che colpi, però bisogna cominciare a costruire un'ottima Fiorentina, insomma, che possa tornare abbastanza in alto, perché dopo l'anno scorso, insomma, i dubbi sono ancora tanti, c'è voglia di rinnovamento, vedo, e tant'altro, però bisogna aspettare chiaramente i fatti, e quando andremo più avanti e si comincerà, vedremo poi la rosa a disposizione di mister Grosso.
2: Sì, assolutamente. Io poi su Vieri non so se ti vuoi esprimere come calciatore, io ti dicevo come segnale, come lo vedi, cioè, perché appunto aspettiamo tutti una Fiorentina che possa essere più ambiziosa, più forte di quella dell'anno scorso, ma su questo ragazzo obiettivamente abbiamo poche informazioni, quindi io non so se vuoi soffermarti più sul valore del calciatore o sul valore dell'operazione.
4: Ma è difficile giudicare sia il valore dell'operazione che il calciatore, che onestamente non lo conosco nemmeno io, quindi per adesso bisogna fidarsi sulla parola. È normale che tutti si aspettano un colpo magari di nome, un colpo più forte, vedremo, l'importante è partire, però chiaramente dare giudizi adesso, ripeto, personalmente non lo conosco, quindi non saprei come come poterlo giudicare come colpo, assolutamente.
2: In tanti in questi giorni parlano anche di tanti nomi legati al Sassuolo, no? Legati alla precedente esperienza di Grosso, e quindi forse è un giochino che piace soprattutto fare a noi giornalisti, però ti chiedo di partecipare. C'è uno del Sassuolo che ti piacerebbe vedere una Fiorentina del prossimo anno, che accompagni il mister da Reggio Emilia appunto a Firenze?
4: Ma qualcuno c'è, ci può essere. A me piaceva, beh, come a tutti ci piaceva negli anni Berardi, mi sarebbe piaciuto a tutti. Adesso io sono della vecchia guardia, no, non mi dispiacerebbe, poi bisogna vedere sempre le dinamiche societarie, insomma, ecco. No, attualmente non saprei, sinceramente, ecco, non lo so. Sicuramente quando però si accostano sempre i giocatori di un allenatore che è venuto da un'altra squadra, nonostante abbia fatto bene, ma non è che mi piaccia sempre tanto, ecco, puntare solamente su quello. Poi se c'è giocatori, vedi Torsved magari, che se ne sta parlando, che è un giocatore importante, però quando poi si parla di troppi giocatori,
2: sì.
4: Ecco, non sono tanto d'accordo, poi ben vengano se sono forti e utili alla causa, però insomma, ecco, magari si sta parlando tanto dei giocatori che potrebbe portare Grosso, però il discorso è quello che ho detto prima, poco fa.
2: Ti chiedo, visto che insomma sicuramente si parlerà tanto in questi giorni di mercato in entrata, ma poi la Fiorentina avrà la necessità anche di muovere in uscita, anche un parere sulla situazione Beltran, no? Questo ragazzo che comunque la Fiorentina ha pagato anche una cifra abbastanza importante, è arrivato da un club importante come il River Plate in Europa, lo possiamo dire, ha fatto fatica sia con la Fiorentina sia col Valencia, e oggi sembra insomma poco convinto di voler tornare al River Plate, comunque insomma ci sta pensando molto, ecco, a questa cosa. Tu che idea ti sei fatto un po' di questa situazione?
4: Ah, era arrivato con tante belle speranze, poi per tanti problemi, anche perché secondo me il ruolo suo era un altro, non ha trovato la giusta continuità né qui ma neanche al Valencia. È normale, se dovesse tornare in patria la Fiorentina si mette, diciamo, in tasca qualcosa, e a questo punto deve fare una decisione, ma credo che sia meglio che dovesse tornare, diciamo, in patria, sì, forse sì. Sarebbe meglio, bisognerebbe vedere poi con che spirito rimarrebbe qua, in che ruolo, in che situazione, dopo aver, diciamo, fallito la volta precedente, quindi sarebbero tante le componenti da valutare.
2: Quest'anno 30 presenze con la maglia del Valencia tra Liga e Coppa del Re, 3 gol e 2 assist. Ora, per carità, non ci si può fermare solamente ai numeri, però quando si parla di un attaccante comunque poi ti aspetti un contributo un po' più importante. Lorenzo, ti porto anche a parlare, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione, del mondiale, perché ovviamente insomma viaggiamo un po' su due binari in questo periodo, tra il mercato che sicuramente ci interessa e ci fa magari anche un po' sognare, e il mondiale. Ti chiedo innanzitutto se ti sta piacendo questo mondiale a 48 squadre.
4: Ma sai, ho letto di tante lamentele, insomma, tante problematiche. No, magari non l'ho seguito tantissimo, qualche partita l'ho vista, lo sto seguendo, diciamo, un po' più marginalmente, però insomma è sempre un mondiale, insomma. Ho sentito tante lamentele per il formato, però intanto arrivaci, tra parentesi, e che già arrivarci non è poco, sono arrivate squadre che magari non avrebbe detto mai nessuno e stanno facendo anche un grande mondiale, ma lo sto seguendo così, il formato a quanto squadre. Non credo che dipenda, insomma, ecco. Tanto poi le squadre che arrivano in fondo saranno quelle più meritevoli e anche le più forti. Per adesso poi stanno abbastanza rispecchiando i pronostici. Adesso dai sedicesimi vedremo un po'. Sono incuriosito molto dal Giappone, perché sta facendo un mondiale veramente bello.
2: È la nazionale un po' di tutti, fra l'altro gioca domani alle 19 contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Secondo me è una bella partita da vedere, anche con un orario, no? Comodo per noi europei. E boh, non lo so, ma Giappone potrebbe anche fare qualche scherzetto importante, eh? Cioè nel senso, il Brasile non l'ho visto così centrale.
4: Domani ce l'ha dura dura, però sai, il Brasile, se gioca da Brasile non c'è partita. Però se il Brasile la sbaglia, insomma, è capitato di vedere il Brasile che steccava una partita, insomma. Però è normale che se gioca da Brasile,
2: sì.
4: Insomma, c'è poco scampo qualità anche per il Giappone, credo.
2: Favorita del mondiale per te?
4: Ma da quello che ho visto per adesso, Argentina, anche la Francia, ma vedo più l'Argentina, che poi con un Messi così, insomma, la differenza potrebbe essere tanta.
2: Argentina, ricordiamolo, che gioca contro Capoverde nel match dei sedicesimi, quindi insomma sembra un match dei sedicesimi abbastanza abbordabile. Però prima parlavi di sorprese, Capoverde obiettivamente è quella più grande, no? Perché è la nazionale che nessuno si aspettava ai sedicesimi, che invece ce l'ha fatta. Prima anche con Alessandro Liriardo stavamo facendo un'analisi del tabellone dei sedicesimi e eravamo colpiti da quante africane hanno fatto strada, 9 su 10, sintomo che insomma forse anche il panorama mondiale è cambiato. Tu prima dicevi innanzitutto bisogna andarci e bisogna fare i complimenti a chi ci va e chi riesce, no, poi a esprimere magari anche un calcio vincente.
4: Oddio, scusa, non ti ho sentito proprio, scusa.
2: No, dicevo che ci colpisce particolarmente del tabellone dei sedicesimi, questo 9 su 10 delle africane, che sono passate tutte a parte la Tunisia.
4: Ma sai, il calcio africano, insomma, negli anni ha sempre dimostrato di mettere in campo delle belle situazioni, delle belle cose. Poi ci sono state, diciamo, ecco, le varie sorprese. È il bello di questi tornei, il mondiale soprattutto, che possano succedere tante cose. Sicuramente poi è anche una crescita del calcio, quello che magari conosciamo meno, che in queste situazioni poi lo vediamo meglio, perché poi se no magari durante l'anno ce ne accorgeremo di meno.
2: Sì, sicuramente, anche se poi insomma tanti ormai dei calciatori africani li vediamo, perché poi tanti sono in Europa. Sì. No, dimmi Lorenzo, scusami.
4: No, sì, dicevi anche te, che il calcio africano conosciamo anche nel nostro campionato, nei vari campionati europei. E comunque sono realtà che stanno cercando di farsi largo sempre negli anni e ogni tanto poi viene fuori qualche sorpresa.
2: Prima di salutarti vado anche a parlare di uno degli argomenti più pop di questo mondiale, ovvero quello che è un po' il duello anche a distanza tra Ronaldo e Messi, con Messi che insomma a quota 6 gol è il calciatore che sta guidando anche la classifica con capocannonieri davanti a Vinicius Junior. Se ne sta parlando tanto. Quello che mi verrebbe da dire è che ad oggi, insomma, tu mettevi anche l'Argentina tra i favoriti, mi sembra in generale il collettivo argentino stia dando di più anche rispetto poi a tutto il discorso dei singoli, cioè rispetto al Portogallo.
4: L'Argentina innanzitutto è una squadra molto più forte del Portogallo, niente. Poi il discorso diciamo Messi Ronaldo è solo un fatto di gusti, perché sono due grandissimi campioni che hanno vinto tutto, e sono tantissimi anni diciamo sulla cresta dell'onda, quindi quello è solamente un gusto personale. E a livello di squadre l'Argentina insomma, ecco, credo sia molto ma molto più forte del Portogallo.
2: Tu sei più messiano o ronaldiano?
4: Ma sono due grandi campioni, ecco, non ho mai detto mi piace più quello o più quell'altro, li guardi volentierissimo tutti e due, lì ripeto, è solamente un gusto.
2: E
4: dove caschi bene, insomma.
2: Sì, direi di sì. E invece tra Mbappé e Haaland, qual è l'attaccante che ti piace di più?
4: Ma diciamo che
2: la nuova generazione, no, diciamo, tra virgolette.
4: Nuova generazione, due attaccanti grandissimi, ma ti dirò Haaland, forse vado un po' controcorrente, ma mi è sempre piaciuto, perché sarà per insomma, sempre segnava, cioè quel qualcosa in più, forse più mastodontico, più non lo so, forse anche più decisivo, nonostante, senza nulla togliere chiaramente a Mbappé che è un grandissimo campione, ma per una mia ipotetica squadra scegliere uno come Haaland
2: più prima punta, avanti, forse anche. Cioè più prima punta all'asse,
4: meno corsa. Però ecco, è più d'aria, mi piace, diciamo che preferirei lui, ecco, senza voler togliere all'altro, chiaramente.
2: Ovviamente, insomma, penso che passeranno tutti e due il turno, perché Francia che affronta la Svezia, Norvegia che, se non sbaglio, c'ha la Costa d'Avorio, lo facevamo prima il bracket, non facilissima con la Costa d'Avorio, però io la Norvegia la vedo bene, quindi seguiremo comunque entrambi nei prossimi turni del mondiale, nelle prossime partite del mondiale. Nel frattempo Lorenzo Stovini, grazie mille di essere stato in collegamento con noi.
4: Grazie a voi e buona giornata.
2: Grazie mille, buona domenica Lorenzo. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi con Firenze in campo, appunto, eccezionalmente alla domenica. Tra poco non si chiude qua la programmazione di questa domenica con Radio Firenze Viola, perché tra poco andremo a Gropina dove appunto continueremo a parlare di Fiorentina, continueremo a parlare anche inevitabilmente di questo mondiale, con tanti ospiti, tanti amici che interverranno per farvi compagnia fino alle 7, se non sbaglio, giusto Ale? Giusto, quindi restate con noi fino alle 19. Come detto, siamo in chiusura, quindi ricordiamo semplicemente le ultime news, a partire da quella che ci dava prima il buon Ale Di Nardo su Vieri, che arriva in Italia non oggi però, ma domani, per via di problemi con l'aereo. Vieri, che sarà il primo colpo della Fiorentina, ancora manca l'ufficialità, ma si parla di 15 milioni più 2 di bonus per il difensore del Gremio, che arriva a 21 anni alla Fiorentina, portando dietro di sé in dote un'esperienza di poco meno di 40 partite da professionista. La Fiorentina ha fatto un investimento forte sulla sua difesa e un investimento forte su un calciatore che, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo difensore più pagato della storia del Brasileirão. Chiudiamo ricordando anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata di oggi, con la MotoGP che si è conclusa con un terzetto di Aprilia in testa al Gran Premio di Assen, MotoGP che appunto ha visto l'Aprilia aumentare ancora il gap in proprio favore in classifica costruttori, vittoria per Ogura, seguito da Fernandez e poi Martin con l'Aprilia ufficiale terzo, caduto Bezzecchi. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, andiamo a concludere davvero, ricordo, vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi terzo Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale ma adesso a 40 punti di vantaggio sul Russell che lo incalza. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di oggi di Firenze in campo. Noi ci ritroviamo anche in settimana con l'appuntamento di Firenze in campo. Nello specifico, io sarò martedì dalle 10 a mezzogiorno in collegamento. Mi raccomando, restate con noi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Buonasera a tutti, siamo in diretta da Gropina nel Val d'Arno, in questo splendido borgo con una meravigliosa pieve romanica che vi consigliamo certamente di visitare perché lo merita. Oggi si celebra la festa del paese, la festa di Gropina, e noi siamo qui naturalmente anche per parlare della Fiorentina, soprattutto della Fiorentina e del mercato, come verrà costruita la squadra affidata a Grosso. C'è già stato il primo acquisto, quello di Vieri dal Gremio, pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus. C'è un mercato che deve prendere forma naturalmente, sia in entrata che in uscita. Ne parleremo con il nostro parterre. Saluto subito Luca Calamai.
3: Ciao, buonasera. Vedi, è subito poco disordinato, Malù.
2: Malù, l'avevamo detto di silenziare il telefono, invece non ci riesci neanche.
4: Ragazzi, è bello,
3: non si spenge, è bello della diretta.
2: Ecco, ci sei riuscito. Tanto benvenuto.
4: Grazie a voi, bello della diretta. Contento sempre di essere qua a Gropina. Un anno fa non c'ero e vi ho detto che mi dispiaceva non esserci, perché comunque è sempre un ritrovo tra di noi per parlare di mercato, ma proprio in questo bel borgo, in piena natura, dunque sempre bello.
2: Malù Pasincato lo sentiremo tra poco per tutte le indiscrezioni del mercato, così come sentiremo sul mercato anche Michele Fratini, ben ritrovato.
5: Buonasera a tutti, io più che altro mi sento a casa, ma qui a Gropina, qui è Andrea Pasquinucci, Gropina per grande Andrea, che dire, grandissimo, vengo volentieri, grazie. Il mercato, sì, se si parla di mercato e primo acquisto ne parliamo dopo.
2: Parliamo proprio di quello, parliamo proprio di Vieri, lo dicevamo in apertura, questo giocatore che è stato prelevato dal Gremio per 15 milioni di euro più 2 di bonus, un classe 2005, difensore centrale mancino. Si parla di lui come di un prospetto interessante, perché comunque era stato anche messo nel mirino da tante squadre, anche dalla Premier. Però Michele, parto da te, non ti convince fino in fondo?
5: A me onestamente non piace. Allora, l'ho visto anche 2 anni fa, il Grêmio è un ottimo club in Brasile, il curriculum di questo giocatore è macchinoso, è lento nel breve, bella struttura, mancini non si facciano mai, però a me questo profilo non alza il livello, non è superiore a Comuzzo, non è superiore a Ranieri, non è superiore ai difensori ci sono già, dunque secondo me se lo prendi come scommessa non puoi, perché 15 milioni è vero che sono la metà di Comuzzo, il valore di Comuzzo, però è altrettanto vero che andare in Brasile a prendere un giocatore simile, non voglio scoraggiare alcuno, ma a me sinceramente non riempi l'occhio, perché sì, con la struttura della corazziere mi va bene, lento, macchinoso, bel calcio per carità, mancino, pulito, forte, potente, ma non mi fa impazzire.
2: Mi fido delle tue considerazioni, anche se in questo momento è ancora presto per bocciarlo, insomma, vediamolo all'opera.
5: Non lo boccio, solamente se andiamo alla scoperta di questi talenti, ecco, di talento secondo me ce ne sono a giro, ma la Fiorentina ha giocatori superiori a lui, secondo me. Secondo il mio
2: Rosa,
5: sì, secondo me sì.
2: Voglio sentire anche i pareri di Luca Calamai e di Malù Pasincato.
3: Prima Malù, un altro.
2: Tra l'altro ho sentito parlare in questi giorni di colpo dell'area scouting. Insomma, io se penso a un colpo dell'area scouting penso ad altri tipi di giocatori, magari anche dal prezzo diverso.
4: Ma guarda, innanzitutto il prezzo non dobbiamo più stupirci, perché 15 milioni oggi a livello europeo sono prezzi di saldo, è brutto parlare così, sono tanti soldi per il nostro mercato, ma per il mercato estero 15 milioni per un giovane che deve venire e dimostrare di essere all'altezza, sono una cifra, diciamo, considerata una normalità. Detto questo, il giocatore ha qualcosa, perché comunque mancino, pulito, che sa uscire palla al piede come i brasiliani vogliono fare, però giustamente, come diciamo, bisogna vedere il nostro calcio. Il nostro calcio si marca in maniera diversa, si difende in maniera diversa, bisogna vedere se lui riesce nel breve a inserirsi nella mentalità, nel mood di lavorare italiano. Però permettetemi, conoscendolo non bene, benissimo, Fabio Paratici, che questo è il suo primo vero mercato che fa, diciamo, da zero, non penso che lui, che negli anni, lo dice la sua storia, ha sempre scovato giocatori e facendo sicuramente belle cose, si presenti con un giocatore che non possa rivelarsi all'altezza, che poi non è un giocatore già fatto e finito, su questo siamo d'accordo.
2: Si è preso i suoi rischi, insomma, Luca Paratici, con questa operazione da 15 milioni di euro più bonus. Tra l'altro ricordiamo che Vieri arriverà in Italia martedì mattina molto presto per poi sottoporsi alle visite mediche.
3: Allora, qui ci sono due aspetti nella lettura di questa operazione, dal mio punto di vista, no? C'è un aspetto che è il messaggio che arriva, che per me è clamorosamente positivo, e un aspetto che invece va ad analizzare l'aspetto tecnico. Allora, io parto dal primo aspetto. Quante volte, Lorenzo, ci siamo chiesti in redazione come sarà il mercato della Fiorentina? Cioè, partiranno con l'obbligo di recuperare almeno parzialmente i 60 milioni che sono il deficit degli ultimi due mercati? Quindi ci dobbiamo aspettare una Fiorentina che nella parte iniziale vende proprio per dare questo segnale? Oppure ci aspettiamo una Fiorentina quasi in autogestione, no? Che prima vende e poi compra? E invece questa è un'operazione che manda un messaggio completamente diverso. Non è un'operazione folle da un punto di vista economico, ma è l'operazione che testimonia il fatto che se Paratici individua un giocatore di una certa fascia economica, lo può prendere senza stare a preoccuparsi del passato. E questo, ragazzi, per me è un segnale non importante, importantissimo. E questa è la prima fase, la prima faccia della medaglia. La seconda faccia della medaglia, aspettiamo di vederlo. Condivido quello che dicevi te, Lorenzo, non è un giocatore da scouting, questo se ne parla da un anno e mezzo.
2: Scouting, mi aspetto magari il giocatore che arriva a 2-3 milioni e poi diventa un crack, insomma,
3: questo,
2: comunque,
3: questo è un giocatore che era già entrato all'interno di una competitività, non è dentro il gruppo, non è stato dentro il gruppo della nazionale brasiliana, e questo è un altro aspetto che dobbiamo dire serenamente, cioè, per carità, ci sono tanti giocatori brasiliani forti nel mondo, quindi ci può stare. Credo che gli dovremmo dare pazienza, dovremmo dare tempo di capire. Mi resta in evasa una domanda, e questo cioè, oggi, per quelle informazioni che io ho ricepito, non ho la certezza assoluta che, se noi dobbiamo indicare i due difensori centrali titolari, parti del ragionamento, lui è uno, no? Cioè, andavi a prendere Dragusin, faccio per dire un nome, allora Dragusin è titolare, poi vediamo chi gli funziona meglio accanto a lui, no? Lui è un mancino, quindi va in concorrenza con Ranieri, giocatore affidabile, non un fenomeno, un giocatore affidabile, ma comunque la Fiorentina oggi si ritrova, e chiudo, quattro difensori centrali, che sono Ranieri, Pongracic, Comuzzo e Vieri, e non c'è nemmeno un leader tra questi quattro. Cioè, il problema che aveva questa difesa
2: è il problema che c'era anche l'anno
3: con
2: scorso.
3: Questa operazione, che è un'operazione, come dicevamo a lui, ormai 15 milioni costa anche Marucci, sì, però poi la Fiorentina magari oltre 20 milioni non ci va, no? Per cui è già un parametro importante di quello del mercato della Fiorentina. Ecco, io quando fai questo tipo di operazioni, io mi aspetto giocatori di grande personalità, e questo ragazzo andrà aiutato.
2: Sì, difficilmente possiamo pensare che possa essere subito titolare, magari poi ci stupisce, però insomma dovrà adattarsi al nostro campionato, dovrà imparare la lingua, dovrà conoscere i compagni.
5: Troppi ma. Cioè, e questo sarebbe il primo acquisto alla Fiorentina. Dunque, sinceramente, come primo acquisto a livello di piazza, io concordo con il collega che Paratici è bravissimo, ha sempre fatto bene, però se a Firenze, cioè, con tutto rispetto, è dura presentare una scommessa, cioè, dopo gli anni che ha passato la Fiorentina, è l'ultimo dei quali ancora forse più guardingo, è anche preoccupante, onestamente. Secondo me questo giocatore, ripeto, parlo per la mia conoscenza, per il giocatore che ho visto, secondo me non è ancora pronto per il campionato. E dunque lo dico, 2005, 21 anni, c'è gente con Muzzo, ma anche Ranieri è del 99 e giocano da 4-5 anni in Serie A, 3 anni, 4 anni in Serie A. Dunque dico, se dobbiamo dire vediamo se è pronto per il campionato italiano, secondo me si parte già col piede sbagliato. Mi va bene l'operazione saldo, che oggi 15 milioni, ma anche in giro, se si parla di scout, si trova, secondo me, se si parla di scout, che è il mio settore, secondo me presentare un giocatore, Vieri, il nome, il cognome mi piace, sì. Cognome Mancino, anche lui era attaccante, primo controllo non ce l'aveva, poi dove è migliorato mi va bene, però diventa preoccupante a Firenze presentare un giocatore che ha una scommessa che costa 15 milioni. Altra domanda, Rugani è rimasto?
2: No.
5: Ecco, allora dico, altra scommessa, no? Dice, andava a presenza. La Fiorentina, è anche vero che quest'anno ha difficoltà a prendere, a fare mercato, perché non ha l'Europa, non ha, dunque è difficile prendere giocatori che sposino il progetto Fiorentina. Con tutto il rispetto, facciamo 100 anni, siamo ormai al secolo, che andrà benissimo, però non è facile. Dunque mi va bene, la società dice dobbiamo prendere profili interessanti che ci porteranno o potrebbero portare nuovamente in Europa. Però come primo colpo, scusatemi, a Firenze siamo stati abituati bene, non lo so, forse sbaglio, non lo so.
2: No, tra l'altro c'è da dire che Vieri è il difensore più costoso della storia della Fiorentina, soprattutto se si realizzeranno questi bonus, perché dopo Pongracic e Martinez Quarta, con questo prezzo lui si colloca al primo posto della classifica dei difensori più costosi della storia della Fiorentina.
4: Sì, è normale che viene già con una pressione importante, ma gli sarà stato detto, guarda che vai in una piazza che c'è il Palato Fino, una piazza che sa aspettare, ma però quando arrivi in certe condizioni ti guarda già con un certo sospetto. Però io dico sempre che l'unico giudice supremo è il campo, vediamo quello che dirà il campo. Sicuramente, ripeto ancora, non penso che un dirigente diciamo preparato e navigato con i paratici si presenta con un giocatore non all'altezza della Fiorentina, perché i giocatori prima di chiuderli si vedono, si prospettano, si sezionano, cioè, si fanno tante cose prima di far uscire dei soldi dalla propria società. E quando dai benestare vuol dire che ti assumi la responsabilità, ma credi nell'operazione tecnica, e poi dopo vediamo anche quello che arrivano gli altri. Però secondo me prepariamoci ad una Fiorentina che arriveranno giocatori magari non col nome altisonante, ma che magari nel progetto funzionale di Grosso potrebbero essere delle rivelazioni.
2: Sì, però non è un colpo alla Sartori, per rimanere a quello che stavi dicendo tu.
5: No, ma non solo. Paratici è stato fantastico alla Juventus quando c'era Cherubini, Manna, prima maniera, che tornava dalla Svizzera, e fecero, ormai è remota la cosa, bella, fantastica, da dimenticare. Allora prendo Bardi. Vieri, sua partita, prendo Vieri 2005, lo metto in Under 23, come ho fatto con il mondiale centrale difensivo, il mondiale dell'Uruguay, lo metto lì e lo faccio crescere. Ma a Firenze questa opportunità non c'è, non l'abbiamo ancora. Dunque, da fiorentino, chiaramente, scommettere. La piazza, in realtà, ha ragione, nomi altisonanti sono difficili da prendere perché non ci sono quest'anno gli obiettivi, cioè sono gli obiettivi, non ci sono in realtà. Però credetemi, in giro qualcosa c'è, ma lo sa anche lui che viaggia.
2: Avevi in testa qualche nome?
5: No, ma se devo prendere un centrale difensivo che veramente faccia molto, faccio un esempio, no, faccia molto bene, ma vado a rispolverare gente, magari vado a rispolverare gente magari che può fare la categoria, vai anche, con tutto il rispetto.
2: C'è un signore intanto che ci sta chiedendo un'informazione, non so se gliela vuoi dare tu che sei della zona.
5: Non capivo.
2: Probabilmente se è perso, può sapere dove deve andare. Sì.
6: Chiedigli di Medivieria a lui.
2: Sì. Comunque c'è Stefano Carlesi che gli sta dando l'indicazione.
6: Che lui è nato qui, Stefano
2: Carlesi. Certo, quindi lo sa la strada. Lui.
5: No, dicevo, in Italia qualcosina c'è, può pescare anche all'Under 21, può pescare ottimi profili, sinceramente. Però se devo andare a prendere un giocatore di 20, con tutto rispetto, di 21 anni in Brasile, 15 milioni, ma i nostri dove sono? Ma gli Under 21 di Baldini, che abbiamo visto fino a ieri, non la prima squadra, ma dove sono? Ma perché non possono giocare? Ma perché bisogna andare in Brasile a prenderli? Perché? Mi dite perché? Poi sicuramente qui sono voci fuori campo.
2: Sì, i nostri ascoltatori, i nostri amici da casa.
5: Dico, ma perché dobbiamo andare fuori a prenderli? L'Under 21 dell'Italia è una signora squadra.
2: Sentiamo Malù.
4: Dico un'altra cosa su questa cosa qui, no? sono d'accordo, dobbiamo fare i nazionalisti, dare prima, vedere prima l'orticello di casa, però deve essere, deve valere sempre così.
5: Giusto.
4: Perché io spesso, quando sono intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ero forse uno dei ponti che difendeva Piccoli, Luca è testimone.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: E Piccoli, italiano, ha fatto bene a Cagliari, arriva a Firenze, che ha pagato una cifra importante, non ha reso per quello che è stato pagato, però io, come dico sempre da direttore sportivo, una seconda chance la do sempre ai giocatori. Dunque, questi ragionamenti, secondo me, dobbiamo essere un po' pazienti. Ecco, quello che manca in Italia è la pazienza, che vale sul giocatore nostro, italiano, sul giocatore straniero. Perché all'estero, quando la squadra va male, difficilmente attaccano il giovane. Il giovane è protetto. Qui il giovane viene buttato nella mischia come tutti. E no, siamo a Firenze, non posso presentarmi con quel ragazzino lì. Quando magari hai ragazzi della Fiorentina, che se tu vai a vedere in Serie B o in categorie inferiori, stanno facendo non bene, benissimo, ma se poi tu li proponi per la squadra, per la prima squadra, tutti a storcere il naso.
2: Ecco, ma mi chiedono tra i nostri ascoltatori, tra coloro che ci seguono da casa, ma nel Congo c'è qualcuno che potrebbe fare a caso la Fiorentina?
3: Repubblica Democratica del Congo,
4: Repubblica Democratica del Congo, si parlava che serve un leader, no? Serve un leader a fine corsa, ma con tanta fame. Chancel Mbemba. Io Chancel Mbemba lo propongo, e poi, visto che è già stato preso Vieri, era mancino, se no proponevo Capuadi, che anche lui ha fatto molto bene ed è un giocatore che arriva, se arriva in Italia arriverebbe nel pieno della maturità, classe 98. Dunque Mbemba, vai sull'usato sicuro, vai su, noi lo chiamiamo in Congo il ministro della difesa. Capuadi è un giocatore che sta facendo molto bene. E come si è detto, Mancini non si è trovato, però Mancino l'ha già trovato. Opportunità ce ne sono, ma va dato il tempo.
3: Io credo,
2: Luca, vai, poi no, sentiamo credo, di nuovo Michele.
3: Credo un'altra cosa, ma questo è un ragionamento molto personale il mio, quindi non vuole essere in nessun modo una sentenza, una vicenda. Allora, io credo che il dato certo, almeno dal mio punto di vista, perché me lo raccontano tutti così, è motivo di non ho motivo di non crederci, che Paratic è uno dei più bravi nel suo lavoro. Allora, io sono settimane che dico, aggiungendo il fatto che io lo conosco Paratic, ma non ho una confidenzialità con Paratic, che io mi devo fidare di Paratic, perché se io non mi fidassi di Paratic, crolla tutta questa impalcatura che la Fiorentina sta provando a costruire. Allora, il fatto che io dichiaro di credere in Paratic mi porta a dire, se lui è convinto e Grosso è l'allenatore giusto per una Fiorentina che riconquista immediatamente l'Europa, perché è questo inevitabilmente l'obiettivo della Fiorentina, ci mancherebbe altro, la Fiorentina non lotta per entrare nelle prime sette in Serie A, e con i soldi che spende, budget che mette a disposizione, il monte stipendi che paga. Allora, se così come ho detto mi fido di Paratic su Grosso, per cui se lui mi dice che Grosso è quello giusto, viva Grosso, è evidente che io devo fidare che lui ha visto qualcosa in Vieri. Ma è chiaro che se lui spende 17 milioni su un giocatore, quello lui lo vede un titolarissimo alla Fiorentina. Non c'è dubbio. Allora, ci mancherebbe altro, immaginiamo che non
2: sia
3: titolare.
2: Però pronti via, è difficile immaginare
3: perché,
2: un titolare.
3: Ragazzi, con 8 giocatori, la Fiorentina deve passare 8 titolari. A 17 milioni l'uno
2: sì,
3: fa tombola, no?
2: Sì, sì.
3: Allora, fidiamoci, certo è, ve lo ripeto, che è un'operazione, ci sono qualche operazione nelle quali con chiunque parli ti dicono: oh, va tranquillo, questo giocatore vero, è un grande, sarà uno dei protagonisti del campionato. Ecco, delle mie informazioni sudamericane su Vieri me lo descrivono come un talento, e talento è tutto e nulla.
2: Ecco, certo,
3: io
2: sì.
3: Immaginavo, per il ruolo di difensore centrale, lo ripeto per l'ultima volta, avendo già il talento in Comuzzo, avendo già la grinta in Ranieri, avendo già la statura internazionale, Pongre sta facendo il mondiale, gli facciamo un grande in bocca al lupo, mi aspettavo un giocatore che completasse questo quartetto con un livello certo.
2: Però certo. Ecco, ma in questo contesto mi rivolgo proprio a te, Michele, che fine farà Comuzzo? Perché in conferenza stampa Paratici ha detto tutto il contrario di tutto, nel senso che ci vuole grande cura, grande attenzione nei suoi confronti, prodotto del settore giovanile, però bisogna anche capire quale potrà essere il percorso migliore per lui.
5: Consentimi il termine, rispondendo sempre all'amico. Piccoli non è stato contestato perché è venuto a Firenze, è stato contestato per il prezzo che ha rappresentato della spesa e non un investimento. 28 milioni Piccoli ne prendeva 4, è solo per questo, non per. Facevi bene a difenderlo. Poi dico, con tutto rispetto, sì, ha dimostrato di negli anni sicuramente, però insomma, Piccoli è riserva di Ken, perché chi viene a Firenze fa la riserva, quando sta bene quello. Sono tutti dietro, che dico 28 milioni, forse, ma lo dice il campo, erano tanti, no, tantissimi. Detto questo, tornando su Comuzzo, per me è follia venderlo, se, per me, perché è cresciuto nella Fiorentina, è arrivato Udinese, Pordenone, Fiorentina, ecco, allora 2005 anche lui, coppia centrale, un mancino bravo e un destro bravo, lui sull'uomo ci sa stare. Io non penso che Paratici venda Comuzzo.
2: No, al limite ci potrà essere un prestito, ecco magari.
3: Questo del prestito io la trovo bizzarra.
5: Io penso lo tenga, invece io penso lo tenga, perché
3: fai?
5: È bravo, Paratici è bravo, se no altrimenti non sarebbe stato non solamente nella Sampdoria.
3: Io sono un po' preoccupato, devo dire la verità,
5: sempre accanto a Marotta è stato, è andato alla Juve sempre accanto a Marotta, e quando è stato alla Juve da solo però male ha fatto operazioni anche aggiuntivo importanti. Io spero che non lo vendano, perché Comuzzo, a detta non mia, a detta del campo, a parte qualche fragilità dovuta anche, sapete, quando una persona perde genitore, fa un intervento fisico, insomma, sinceramente l'aspetto fisiologico c'è per tutti noi in età. Io spero, mi auspico, perché è bravissimo Paratici e anche il suo scouting, o prendi uno più forte, una realtà, perché Comuzzo si è allenato mentalmente, quello mi ha detto anche Antonioni, Giancarlo, e non solo, Baldi. Comuzzo è fortissimo sull'uomo, non ha la marcatura blanda, marcatura uomo, è fortissimo. Sicché dico, non è una meteora, non è nemmeno dimenticata, non è nemmeno una scommessa, è una realtà. Dunque, secondo me, ecco, mi vedo arrivare 17 milioni uno, intelligente Luca, la domanda è Luca, allora Comuzzo parte.
2: Appunto, però dici Luca... Dici Luca, l'ipotesi del prestito non ti convince, perché?
3: Ma perché te dai il prestito uno dei giocatori più forti che c'è in Italia?
2: No, perché magari dice qualcuno, se ha perso tranquillità, magari una squadra che deve navigare a metà classifica ritrova un po' di serenità, ritrova, cioè, si rilancia dopo questa stagione.
3: Se ne parli di Estosa o Silvio Baldini ti piglia per grullo. Cioè, lui ti dice che è uno dei difensori centrali più importanti e te lo dai in prestito. Cioè,
2: comunque lo tieni sotto controllo.
3: Ma e non lo fa giocare, ma ce ne sono tanti più forti.
2: No, dipende da cosa ne pensa la Fiorentina, cosa pensa Grosso. Io dico,
4: c'è un equivoco, però. C'è un equivoco, perché io dico, quando si ha un giovane che praticamente esplode, e Comuzzo è esploso due stati fa,
3: certo,
4: ok, diamogli continuità, la dobbiamo smettere ai nostri giovani di non darli continuità.
2: Allora ti chiedo, ma perché allora Paratici non ha sgombrato il campo? Perché non ha sgombrato il campo di fronte? E ha detto, bisogna capire qual è il percorso migliore per Comuzzo. Qual è il percorso migliore? Ma poteva dire, percorso migliore, cioè ha detto di indurre, è centrale per la Fiorentina, di Comuzzo non l'ha detto.
5: Scusa, Lorenzo, ci sarà un ritiro prossimamente dove dalle prime settimane vedi la condizione fisica.
3: Sperandosi un po' meno caldo, se non
5: saldremo. Speriamo, vedi Grosso che è un grande allenatore, però Grosso, a differenza di Vieri centrale difensivo, è una realtà, perché ha dimostrato che vale quello che vale, è in fase crescendo Grosso, secondo me. Poi se portava anche il figlio ci faceva un favore. Il 2006, figlio, qualità, secondo me non è come Liberali, ma guarda che lo ricorda nelle movenze nel 2006, dunque
2: Liberali,
5: figlio, se lo portasse,
2: il figlio di Grosso, no,
5: Grosso. Se lo portasse farebbe anche un piacere, perché Fiorentina ha preso
3: anche Paratici, si porti il figlio
5: Lorenzo, lui è un 2000, sì, attaccante, io parlo di Grosso, è più grande. La Fiorentina scout alla grande, prendi Beldenti al Brescia, zona sua dove sta lui, prendi Beldenti, 2010, 1 milione, fa una bella operazione, perché è un bel giocatore Beldenti. Mi va bene lo scout quando investono sui giovani, non dico niente, ma 17 parte porta male il numero, non voglio essere scaramantico, però Dio, 17 milioni per un Vieri, ragazzi, viva Gropina, la festa di Gropina, e te la dico un fiorentino, non, per me non esiste.
4: Malù, guarda, io ti sto capendo giustamente che c'è anche l'animo del tifoso, oltre a detto ai lavori, però io sono sempre come San Tommaso, l'unico giudice supremo è il campo. Abbiamo visto, io guarda, tante volte mi sono sempre preso le responsabilità prima, quando conosco bene
7: quando
4: il giocatore.
7: Parlasti benissimo di Kent, ti ricordi i dubbi e c'era su Kent?
4: L'unico che non aveva dubbi ero io, sì, è giusto?
7: Sì.
4: Quando comunque faccio un excursus, dissi che il Napoli quando aveva preso Varaschelia aveva preso un crack che sarebbe diventato il miglior giocatore del campionato, i ragazzi tutto Napoli, Molaro, Gaito, i ragazzi del nostro gruppo mi hanno detto, cioè, mi hanno preso per un pazzo, però alla fine noi abbiamo la fortuna di vedere i giocatori prima, di vederli prima, in maniera attenta, prima di sbilanciare, e la stessa cosa mi metto nei panni di Fabio, prima di sbilanciarsi e di far firmare un assegno da 17 sì, milioni, che il suo, e sa che si presenta in una piazza che giustamente l'ha accolto con tutti gli onori, ma che adesso verrà giudicato non per quello che dice il tuo curriculum della Juve o del Tottenham, per quello che farei per la Fiorentina.
5: Sì, però mi sono sbilanciato, sicuramente non sono Bernacca, sbaglio più di lui, però dico, nel mio piccolo mi sono sbilanciato su Moreno, che non era la Fiorentina, leve lunghe, lento, macchinoso, quando ti puntano a retri e non vai mai incontro, si vedono i problemi, i difetti, e anche sul centrale difensivo arrivato a Barcellona,
7: Cospo,
5: che bravi, Cospo, e lui un altro che mi sono messo la faccia, ma non perché sono bravo, non perché sono competente, perché l'ho visto prima, e ti dico, ieri, e lo dico apertamente, 17 tombola, cioè nel senso, mi sembrano, a mio avviso mi sembrano, se in giro ci sono, come mi ricordo Mammana, se non erro, argentino, ma arriva da 4 a 9 in un mese, non lo so, io forse, ripeto, non sono polemico, rimango basito, lo posso dire,
2: sei stato molto chiaro, ecco, prendiamoci una pausa, intanto... Per chi non lo sapesse, Bernacca faceva le previsioni del tempo,
5: certo.
2: Perché no, non tutti lo sanno,
5: no,
2: magari.
5: Lo sai, Bernacca ora c'è, Colonnello Guidi, vabbè. Però Bernacca fu colui che riusciva a prevedere il tempo prima degli altri, con l'occhio, l'intuito, non so, poteva fare lo scouting Bernacca.
2: Lui si esponeva anche lui.
5: Si esponeva, ecco. Sì.
2: Ci fermiamo, come detto, piccola pausa e poi riprendiamo con tutte le considerazioni sul mercato.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Di nuovo in diretta da Gropina per la festa di Gropina, siamo qui nel Val d'Arno per parlare di mercato con Luca Calamai, con Malù Pasencatu, con Michele Frattini. Stavamo parlando della difesa, in particolare di Vieri, di Comuzzo, ci sono anche vari messaggi che arrivano da parte dei nostri amici da casa al 348-7513-933, parlavamo anche degli italiani, diceva Michele Frattini che comunque bisogna avere un occhio di riguardo anche sui giovani italiani, dice però un nostro amico, non mi parlate di cercare giovani italiani invece di brasiliani, perché siamo la squadra con più italiani in Serie A e guardate la fine che si è fatto. Voglio giocatori forti, per me possono arrivare anche da Ruanda.
5: Sì, ma è giusto, però c'è solo un problema. Se si parla di difensori brasiliani, gli ultimi fortissimi non li ricordo, gli ultimi anni. E il Brasile, visto,
2: sono stati alcuni,
5: si critica tantissimo l'Italia. Il Brasile quando va al mondiale non va per partecipare. Quanti anni è che non vince il Brasile mondiali? Ora hanno preso. Ditemi, scusa?
2: 2002.
5: Sono 24 anni. Di che si parla? No, ditemi, guarda. Hanno preso ora un italiano che la fase difensiva la fa benissimo, ma ci vogliono i giocatori, ragazzi. Poi, quante presenze ha fatto questo ieri? Quante ne ha fatte in nazionale? No, passo la palla a voi.
2: No, zero, per il momento zero, poi magari vedremo se riuscirà a guadagnarsi la nazionale.
4: No, hai ragione, ma diciamo le cose come vanno anche dette su un aspetto. Purtroppo per noi

0: ed è, a detta di tutti, lo sappiamo, è uno dei migliori difensori che abbiamo nel nostro campionato. Ma in Brasile la coppia titolare è Marquinhos, capitano, e Gabriel, che poi è quello mancino. Perché è difficile arrivare. Dunque, io non voglio fare tutto il giorno a quello che vuole difendere una situazione, però anche qui a volte non riesco a rispondere, no? All'ascoltatore. Quando sono troppi stranieri non va bene, quando sono tutti italiani, ma i nostri italiani non sono preparati, può arrivare dal Ruanda, dall'Alaska, da dove vuole, basta che, perché fondamentalmente il tifoso vuole vincere, poi se arriva lo sconosciuto e fa
1: poi,
0: bene.
1: Poi passiamo anche a un altro tema.
2: In Italia abbiamo avuto un caso quest'anno bellissimo, tra virgolette, viva. Io non sono campanilista, sono per il mondo aperto, dunque, ma sono con te, non sono contro di te. L'unica cosa che dico, in Italia a Como hanno fatto la Liga, conta il risultato? Bene, quarti in classifica, Champions League, italiani, campionato italiano di gioco calcio, ce n'era, scusa, vorrei finire, che dico, sì, mi va anche bene, la Liga, ci diverte, calcio spettacolo, la gente paga il biglietto, i beniamini vogliono vedere e sudare quella maglia, a prescindere da chi sia. Però ti dico, è bello anche vedere realtà non strane ogni tanto, crescere questi giovani. 21 anni, prima, i 21 anni all'estero ci sono ragazzi e sono 5 anni che giocano in Serie A. Infatti, c'è un'altra mentalità. Qui 21 anni sei ancora giovane, che giovani che?
0: 21 anni all'estero, sapete come li chiamano? Ve lo dico io, l'appellativo, giovani vecchi. Capito?
1: Sì, hai reso l'idea, hai reso l'idea.
0: L'appellativo. Sì. Quello che volevo aggiungere velocemente, no? Fabregas, che poi è stato attaccato e io lì mi sono schierato con lui, ha detto il mio scouting, che lui praticamente dà delle direttive, no? E poi l'area scouting col direttore sportivo cercano di assecondare i suoi desiderata. Lui ha detto purtroppo non abbiamo trovato i giocatori italiani top per il nostro progetto. Non è che ha mancato di rispetto all'Italia, perché ha detto quando l'Italia dominava,
1: no, poi non gli
0: c'era
1: puoi
0: spazio
1: dar torto,
0: per gli altri.
1: Puoi dar torto visti i risultati.
0: Ma quello, quando c'era l'Italia che dominava, e questi discorsi li facciano gli altri e noi ridevamo, ma eravamo i più forti e stavano a casa nostra. Oggi purtroppo non è così, speriamo che questa generazione torni più in fretta possibile a fare sì, perché poi lascio la parola, facciamo un giochino. Io sono un direttore sportivo non italiano, no? Che sono all'estero, e vi dico, mettetemi sul mercato un giocatore italiano, per cui io e molti colleghi all'estero facciamo un'asta pazzesca. Ditemi un nome.
1: Beh, insomma, è il caso di Palestra, è l'ultimo.
2: Allora, praticamente
0: ho capito, un caso sporadico, il caso di Palestra.
2: Per intendersi,
0: che
2: Como
0: deve andare in Inghilterra e fare bene.
2: Ma il Como,
0: perché spesso si va in Inghilterra e magari dopo un anno e mezzo si torna a casa.
2: Ma mi risulta che il Como sia accreditato su tutti i campi italiani ogni domenica. È possibile non abbia visto un giocatore, un profilo italiano? Scusate,
0: li ha presi proprio adesso.
3: Infatti li ha presi, però vedi il Como, cioè se noi pensiamo al Como, secondo me rischiamo di avere una visione parziale. Il Como ha una sua filosofia. Mi risulta che stia andando a prendere dei giovani italiani forti, giovanissimi, perché li vuole inserire in un'idea di calcio, che è un'idea di calcio particolare. Io infatti sono molto curioso di vedere che cosa farà il Como, e ora deve comprare degli italiani. Però sinceramente vorrei restare sulla Fiorentina.
1: Restiamo sulla Fiorentina, ti volevo anche chiedere, poi ti lascio la parola per la tua ulteriore disamina, ma visto che abbiamo parlato della difesa, De Gea te l'aspetti comunque come portiere della Fiorentina anche il prossimo anno?
3: Allora io lo confesso, l'operazione Vieri mi ha colpito un po' disorientato, perché se questo è solo l'inizio di un percorso, vuol dire che Paratici ha avuto il via libera dalla proprietà per costruire una squadra che lotti per arrivare tra i primi 6 e 7. Se questo è l'obiettivo, allora sì, io mi aspetto De Gea resti, perché secondo me è normale che De Gea resta. De Gea resta, Fagioli resta, Ken, cioè resta la spina dorsale della squadra, e vado a fare tutti gli investimenti che io posso fare sulle corsie esterne, ma partendo già da De Gea. È un giocatore da prime 4-5 squadre? Sì. Ken è un giocatore da prime 4? Sì. Fagioli? Sì. Cioè ho già la

0: base importante, per cui la risposta è sì. Se l'idea fosse quello di investire sui giovani, fare un percorso futuribile, allora che è più giusto portare Martinelli, lo porto titolare, lo abbino ad una riserva di esperienza come era lo Storari dei tempi della Juventus o Lupatelli dei tempi della Fiorentina, perché il ragazzo può andare in difficoltà per un periodo e quindi ha bisogno anche di dargli il tempo di crescere, ma allora io non posso pensare a una Fiorentina che questo tipo di idea poi va a lottare per le prime sei posizioni del campionato. Ma io lo ripeto, per me io non vedo il dubbio, cioè questa proprietà è arrivata a un bivio dopo un certo periodo di anni: o cresce o se ne va. Cioè la permanenza per gestire la mediocrità o la normalità non può essere frutto, perché la normalità vuol dire perdere tanti soldi, perché poi continuano a spendere, cioè non è che stanno spendendo. Per cui io ti dico, io penso che resterà De Gea, penso che resterà Ken, penso che resterà Fagioli, perché questa è l'asse su quale costruisco una squadra, un asse assolutamente affidabile. Dopodiché devo andare a completare tutte le corsie esterne, tutte, devo andare a cercare giocatori che possano essere abbinabili a vari titolari. In questo senso, ecco, io per esempio mi chiedo, io chi metterei come riserva di De Gea? Ecco, perché per me non funziona Christensen,
1: sì, in effetti sì,
0: per me sinceramente nemmeno Lazzarini, con tutte certo. Lazzarini, con tutta l'affetto e la stima. Ecco, io mi aspetto magari il giocatore esperto che intanto blocco e che poi mi accoglie Martinelli l'anno prossimo. Ma intanto gli ho fatto già sviluppare un percorso.
1: Chi ti aspetti, Michele? E poi ti chiedo, anche restando ancora sulla difesa, che fine farà Dodò? Chiaro che insomma la soluzione più probabile è che venga ceduto, però ecco, che scenari si possono fare in questo momento per lui, e soprattutto la Fiorentina realisticamente quanto può incassare la sua cessione?
2: Ma su De Gea non sono convinto, perché c'è anche la voglia del calciatore. De Gea sta benissimo a Firenze, quest'anno ha trovato come tutti delle grandissime difficoltà, è stato molto bravo perché ha ricucito lo spogliatoio quando le cose stavano un po' traballando, però secondo me De Gea ha anche richieste, non lo so, penso abbia richieste, e non so se rimarrà a fare un campionato di ricostruzione, tutto qua, nonostante la Fiorentina, lui deve essere grato alla
1: Fiorentina. Secondo te sarà un campionato di ricostruzione, non un campionato in cui la Fiorentina punterà ad entrare tra le prime 6-7?
2: No, di ricostruzione, per questo, che deve arrivare all'obiettivo. Riguardo a Dodò è a mercato, Dodò è colui che, è vero che la Fiorentina, la delegazione con Ferrari e Paratici sono stati in America e hanno solamente avuto un bellissimo colloquio con commisso, con Joseph. Però ora appunto se il primo acquisto con calma è questo ragazzo, la Fiorentina dovrà vendere qualcuno sicuramente, perché non dico di fare autofinancing, perché anche se lo fanno tutti oggi, non solamente eventualmente la Fiorentina, però Dodò è sacrificabile a mercato, anche l'Inter, a quello mi risulta, sono uscita esterni, uno degli esterni potrebbe puntare su di lui. Dodò stesso ha manifestato, se non erro, la volontà di guardarsi intorno dalle dichiarazioni che ha fatto ultimamente, e dunque è normale che due o tre giocatori per monetizzare e rifare il mercato li devi sacrificare, che poi tra l'altro, visto l'annata che è stata, non so nemmeno se si possa parlare di sacrificio, con tutto il rispetto, perché è stata un'annata timida, diciamo così, timida, è stata un'annata di rincorsa, è stata un'annata di dove la Fiorentina ha azzardato, perché ha speso più degli altri anni, se non erro, ha investito, invece poi l'ha speso. Dunque, secondo me la Fiorentina, a parte Dodò, qualcun altro dovrà uscire per cercare giustamente di fronteggiare al mercato, di trovare giocatori con stimoli diversi e che facciano per il caso di Grosso e di Paratici.
1: Malù, per le corsie esterne di difesa si parla anche di Norton Caffi del Genoa, si continua a parlare di lui, insomma è un obiettivo che sembra essere per la Fiorentina uno dei più importanti. è un giocatore che comunque costa, anche in questo caso si parla di una richiesta del genere intorno ai 18-20 milioni, cosa faresti? Soprattutto,
3: Luca,
1: è un giocatore sul quale puntare, secondo
3: siamo
1: te?
3: Sempre su quelle cifre lì, è un giocatore che gioca già in Italia, è un giocatore moderno, veloce, quei giocatori che oggi nelle squadre deve avere per forza, non deve averne uno, deve avere quattro, dunque assolutamente sì che cercherei di andare a trattare col Genoa, perché su giocatori così io vado a trattare il prezzo e poi lascio una percentuale alla futura rivendita, perché il ragazzo se fa bene un domani viene venduto in Inghilterra, magari fa una plusvalenza rispetto che prendere i soldi oggi, dunque è giusto fare mercato esterno ma anche mercato interno, i giocatori che giocano già nel nostro campionato, che conoscono le peculiarità e che sai che l'adattamento non c'è nessun problema. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che i giocatori che vengono presi dai direttori sportivi, in questo caso da Paratici, sono avallati anche da Fabio Rosso.
1: Sì, sicuramente, insomma, sarà oggi, fatto un mercato in collaborazione tra Paratici e Rosso.
3: Per vedere il giocatore, dici, mister, nelle soluzioni ti ho trovato questo, e lui un'occhiata deve darla. Se il mister vede che il giocatore proprio non ha niente, è prima di dirti, direttore, io con tutto rispetto su questo giocatore non vedo nulla.
1: Juanlu Sanchez, poi sentiamo Luca. Juanlu Sanchez sempre per le costiere di difesa del Betis,
3: bisogna vedere, perché il Betis sta diventando la bottega che chiede un po' di soldi, perché comunque quando tu c'hai un giocatore che piace non solo in Italia ma piace anche in altri campionati, ti fai la bocca buona per fare lievitare il prezzo, però è un giocatore interessante.
1: Luca, si parla...
0: Volevo restare su questi temi, però inserendo anche un altro elemento di dibattito, sempre restando a questi vecchi che sono in bilico, mi riferisco a Gosens, però vorrei fare più un ragionamento su Dodò. Allora, Dodò, il percorso di Dodò è un altro percorso un po' misterioso dal mio punto di vista, no? Perché l'anno scorso tutti si vende Dodò, lo vuole il Barcellona, non mi risulta, poi lo voleva la Juventus, non mi risulta, poi lo voleva il Milan, non mi risulta, e Dodò resta la Fiorentina, ma non allunga il contratto, per cui te perdi assolutamente potere, perché un giocatore che arriva come ora a 12 mesi, il primo di febbraio può firmare per un'altra società, quindi capite bene che la forza economica della Fiorentina è molto debole, come è debolissima su Fortini per esempio. Poi si riparte quest'anno, guarda, Dodò ha messo il like, sai, io sono vecchio, mette il mi piace al sito ufficiale della Roma, pensa ai geni dei giocatori, dice va alla Roma, non ci risulta, ho parlato anche un Pruzzo, ha parlato con tutti, è collegato tutti i giorni con la Roma e non risulta, dice no ma va sicuramente al Napoli, il Napoli mi ha detto che prima di Dodò ce ne sono 3 o 4, dice poi ritorna al Milan, ora l'Inter, ma l'Inter ragazzi voleva Palestra, prende Dodò, cioè ma ragazzi anche strutturalmente stiamo parlando di giocatori anche
1: potrebbe essere una terza o quarta scelta,
0: allora quindi alla fine di tutto è stambaradan. Poi Niccolò Ceccarini dice no ma se resta gli allunga il contratto, questo vi dà la fotografia di poche idee ma confuse. Sull'altro fronte Gosens, io Gosens lo terrei, perché è un giocatore che, un uomo vero, un leader dentro lo spogliatoio, nel momento in cui vai a rinnovare profondamente la squadra, una persona per bene. Lui l'anno scorso ha patito più degli altri quella folle preparazione che ha fatto Stefano Pioli, folle, perché erano tutti sulle gambe. Mi risulta che Pioli, che Gosens andò dai collaboratori di Pioli a dirgli io ho bisogno di allenarmi, perché lui non si sentiva le condizioni. Io per questo ti dico che nel momento
1: fare magari una riflessione sulle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio,
0: sì, quest'anno. Se fai questo ragionamento Ken lo dai via,
1: però insomma Ken ha qualche anno in meno rispetto,
0: sì,
1: a
0: sì no ma allora l'operazione è faccio soldi con Gosens, no, rinuncio così, cioè rinuncio a un giocatore che è una persona per bene e quindi mi può aiutare anche magari uno che può essere la sua alternativa in quel ruolo, perché ve lo dico con grande franchezza e qui non ho la vostra competenza ma naturalmente mi informo, Balbo è giovane ma non ha bucato, Balbo è il ragazzino che ha giocato a volte, è vero, nazionale venezuelano, ma insomma non ha dato la sensazione di essere pronto a fare il titolare della Fiorentina. Allora io mando a giocare Balbo per vedere se completa il suo percorso, tengo Gosens come giocatore di garanzia assoluta e vado a cercare una figura di riferimento. Ma prima di, prima di perdere uomini, hai fatto riferimento a De Gea. De Gea, ragazzi, De Gea ha preso uno spogliatoio dove, vi ricordate se è successo a Sassuolo, a Reggio Emilia, cioè sono volate le robe, eh? Allora, l'ha rimesso perché è De Gea. Allora, prima di perdere uomini, io ci penserei a lungo. Vabbè.
1: Michele, volevi aggiungere?
2: No, Cosenza ha dimostrato di essere un grande atleta, grandissimo professionista, però siamo lì, 3 milioni. Prende 3 milioni. La Fiorentina deve costruire e avere anche il vecchio e motiva per le varie competizioni. Tu hai l'Europa, hai il campionato, la Coppa Italia, mi va benissimo. Ci vuole il leader all'interno del suo. Però 3 milioni, ragazzi, la Fiorentina già deve prendere calciatori, farà ingaggi giusti perché non può sforare nemmeno il fair play finanziario. Secondo me farà tante riflessioni, fa parati. E in questo non ho dubbi perché è un grandissimo professionista, ma dovrà fare anche queste considerazioni. Luca, se ti costa 3 milioni un giocatore e l'altro 3 milioni, l'altro deve fare anche un attimino gestione, non è che può, non sarà una cosa facile, tutt'altro.
3: Non sarà una cosa facile, infatti secondo me c'è la possibilità appunto che analizzare nei dettagli la cosa, però come dice Luca, io quando hai giocatori bravi, giocatori di rendimento, quando stanno bene, trovarli non è facile, trovarli non è assolutamente facile. Dunque devi cercare di trovare la quadra, tipo se non vuoi rinnovarlo, dico come le case di Dodò, però quest'anno devi fare qualcosa, non puoi tenere un giocatore che già in scadenza, che a gennaio può firmare, ma non va bene assolutamente e non penso che sia una soluzione che questo management possa permettersi e voglia ritrovarsi.
1: Prima della pausa, Malù, una domanda per te da parte di un nostro amico da casa: 9 africane su 10 qualificate al mondiale, nessuna confederazione ha fatto meglio, questa è la statistica. Poi personalmente, dice il nostro amico, per me il Marocco lo può anche vincere. Mi chiedo, può essere l'anno di un'africana?
3: È tanti anni che lo dico, tanti mondiali che lo dico, che Luca ancora non aveva i capelli bianchi, si parla del Camerun, cioè, l'82. No, dico che il calcio africano è cresciuto tanto, ma perché tutti questi ragazzi giocano in Europa, dunque hanno una formazione europea, ma che quando vanno a giocare per la nazionale del paese d'origine danno sangue in campo. Questa è la cosa bella.
2: Gli africani hanno preso la mentalità come giuria europea, ma l'Europa ha preso la fisicità che solamente gli africani hanno. Matrimonio perfetto. La fisicità che hanno gli africani non c'è alcuno. Non per niente il calcio oggi è strutturale, è fisico. Dunque oggi gli africani hanno, li prendono perché hanno strutturalità, hanno fisicità, hanno forza, sì, diciamoci la verità. Dunque è cambiato tutto.
3: È cambiato tutto sui tre parametri che io valuto, che sono la tecnica, fisica e tattica. Due sono già incorporate, perché la tecnica, come noi quando giocavamo negli oratori, esatto, si imparava a mezzo alla strada e lì funziona ancora così. La fisicità, madre natura, generalmente comunque è stata generosa. La tattica si impara, si studia, e quello è la lacuna, ma questo gap viene coperto perché oggi i giocatori giocano qua. Tant'è vero che quando commento la Coppa d'Africa, gli africani scrivono: no, ma che noiosa questa partita, troppo europea, troppo bloccata, perché vogliono la partita quella africana, di stingo,
1: con tanti gol,
3: senza tatticismi, certo, perché ognuno ama quello che è abituato culturalmente ad amare, certo, ma questi ragazzi sono cresciuti qui, non possono giocare in quel modo.
4: Poi quando gioca per la nazionale, dai, se ci mettono qualcosa di speciale.
3: Io ho detto, giocano per il sangue. Quando giochi per il sangue non c'è prezzo, non c'è premio, non c'è niente, e lo stanno dimostrando tutti, e questa è la cosa bellissima, perché comunque quando tu puoi rendere contento gente che soffre, gente che non ha niente, che ha solo questa gioia, è la cosa più bella.
1: Dobbiamo fare un'altra piccola pausa e riprendiamo tra pochissimo, magari anche con altri ospiti che allargheranno, ci aiuteranno ad allargare il nostro dibattito. Dunque non andate via, a tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Vai. Di nuovo in diretta qui da Gropina per la festa di Gropina, per continuare a parlare del mercato della Fiorentina. È cambiato un po' il nostro parterre. Qui accanto a me c'è Sauro Fattori. Benvenuto anche a te.
3: Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Appuntamento anche per te imperdibile, quello di Gropina, c'eri anche l'anno scorso, giusto?
3: Sempre, sempre presente, perché qui insomma è bello venire, via.
2: C'è sempre caldo, Molto caldo, si fa molto caldo, ma noi comunque parlando della Fiorentina ci dimentichiamo per un po' del caldo.
3: Fredda,
2: sì. C'è sempre Michele Fratini qui accanto a me. E nel corso della prima parte della nostra trasmissione, caro Sauro, abbiamo parlato in particolare di Vieri, questa operazione che, stando ai pareri che abbiamo raccolto qui, non convince proprio tutti, sia per le modalità dell'operazione sia anche per le caratteristiche di questo giocatore. Per le modalità dell'operazione dicevo, perché comunque sono stati spesi 15 milioni di euro più 2 di bonus. Cosa ne pensi?
3: Che 15 un porta ma bene a Firenze, però il concetto è che sinceramente non lo posso giudicare. Ho visto un po', io andate, vedo che c'è scritto le 36 migliori under 23, insomma, del volere un po' rimescolare le cose. Poi io penso che qui ne hanno parlato prima messo, ma sono anche operatori di mercato, sicuramente lo conoscano meglio. Io aspetto per giudicarlo, può darsi sia anche un buon acquisto, non voglio entrare in merito.
2: Ma per chi spesa questa cifra, per un difensore?
3: Ma per un difensore la puoi anche spendere, bisogna vedere se è una scommessa o perché c'è, cioè, per un difensore abbastanza sicuro, insomma, perché qui si prende lui, io ho letto già, è titolarissimo, perché poi non si parla così, no? Noi siamo fatti così. Allora viene a rinforzare il reparto difensivo, imposta anche bene, ma titolarissimo, insomma, c'è da far fuori della gente, insomma.
2: Poi, insomma, non è che arriva qui e deve anche capire il nostro campionato, capire la lingua, imparare.
3: Non è che vedere a Madrid, insomma, ora senza voler. Poi te l'ho detto, non lo voglio giudicare, lo aspetto. Bella fisicità ho visto, 1,87 m, che è una buona fisicità, però insomma, per ora siamo fermi lì, ecco. Ho detto a dei grandi piedi, vediamo.
2: Sì, si dice che sia abbastanza abile in fase di impostazione, lo verificheremo, insomma, ecco. Però volevo spostarmi per un attimo anche sul centrocampo, visto che sulla difesa abbiamo in pratica sviscerato. Ah, vai, vai, ancora sulla difesa, sì.
4: Sauro che mi rivedo un po' Fumino come me, mi piace, si muove, no? Una nuova d'aria, poi la butta dentro anche, la differenza mia. No, ma scusate, ma non vorrei fare operazione nostalgia, ma in uscita Acerbi, l'usato sicuro, e devi fare, non hai coppe, non hai niente, esce bene anche lui la palla, mancino anche lui, strutturato, viene da una grande realtà come l'Inter, non è in pensione, attenzione, sta bene. Ma perché devo, non lo so, io scusatemi,
2: non lo so,
4: a zero,
2: sì.
4: Perché lui è a zero, a Cerbi.
2: Va bene,
4: a zero.
2: Però evidentemente lo ritengono un po' troppo in là,
4: sì,
2: con gli anni.
4: Lo prendevi te o no, Sauro?
2: Sauro, lo prendevi a Cerbi?
3: Ma lo puoi anche prendere, io bisogna vedere i progetti della società, dio la verità.
4: No, probabilmente vuole piazzare, no?
3: Dovresti reinserirti un po' nelle grandi. Però insomma, ora questo Vieri, cioè, io l'ho visto, ne parlano bene. Vediamo, cioè, ma non è per, io non sto ridendo per Vieri, cioè, ma mi permettere mai, però insomma la vedo più una scommessa che una certezza, insomma,
2: è da verificare quantomeno.
3: Le certezze per noi sono Ranieri, sono Pogracic, si rimane lì.
2: Sì, sì. Vediamo, magari poi non lo so che cosa succederà con Comuzzo, se Comuzzo resterà oppure arriverà anche un altro difensore. Che succede secondo te con Comuzzo?
3: No, secondo me Comuzzo, io parlo sempre di Como, perché Como secondo me è la realtà che ha, cosa più soldi. Seconda cosa, ha bisogno di giovani italiani, cioè, che potrebbero essere delle buone occasioni, però insomma sono anche altri che staranno parlando di questo. Però secondo me Comuzzo è un giocatore sicuramente da ritrovare, però è un giovane, l'anno scorso abbiamo rifiutato, insomma, lui ha rifiutato di andare via, ci danno 35 milioni, adesso sembra sia diventato un giocatore della primavera, insomma bisogna stare attenti, bisogna cercare un po' di
2: avere equilibrio. Dicevo del centrocampo, si parla tanto del possibile, probabile arrivo di Torsved, potrebbe essere un giocatore davvero in grado di alzare il livello del centrocampo, Torsved che arriverebbe dal Sassuolo, a scadenza di contratto con il Sassuolo, richiesta del Sassuolo intorno ai 15 milioni, nonostante sia a scadenza di contratto.
4: Ma Grosso lo conosce, l'ha valorizzato, a me piace molto Grosso, a differenza di molti, lo conosco come lavora, è bravo, è serio, ha gli esibidei, parlando non scurrilmente, perché o quell'immagine grosso che realizza l'ultimo rigore contro il mondiale.
2: Lì da calciatore, sì, vuole, sì, certo, dici della personalità.
4: Ci vogliono, e non sono io a dirlo, lo può dire meglio l'amico Sauro, ci vogliono i Zibidei. Da retta a me, che dico, un uomo parla poco, una persona che ha portato il Sassuolo ultimamente dalla Serie B alla Serie A, ha fatto un campionato, si può dire storico per il Sassuolo, perché aveva tutta gente che ha tenuto Lorente, che poi era in Serie B con lui, Berardi, che poi è stato avvolpato, è un altro giocatore interessante, che la Fiorentina, secondo me, questo Volpato sta facendo anche mondiale, cioè sarebbe da prendere. Grosso, secondo me, questo centrocampista lo sa sicuramente valorizzare, e se lo vuole lui mi devo fidare.
2: Quindi ecco, un eventuale centrocampo Sauro con Torsved, Fagioli e Ndur, come lo vedresti?
3: Ci siamo, sai che succede?
2: Poi fuori Mandragora.
3: Poi ce la sei più solito. Che tanto poi, allora ti dico Torsved, allora, lo puoi prendere perché? Perché se lo vuole l'allenatore, cioè, delle volte anche mette nello spogliatoio uno che magari sa come alleni, sa come ti muovi, può essere un vantaggio. Però Torsved è un giocatore, secondo il mio punto di vista, come gli altri, un buonissimo centrocampista, andiamo a migliorare il tasso, diciamo lo pareggiamo con tutti gli altri, vuol dire che cambi, non hai tanta differenza, e questo già è importante.
2: Ora, cioè 15 milioni non li spenderesti, 15 milioni?
3: Come Pobaci, diciamo.
2: Sì, vabbè, ora sì.
3: E se no lo sentivo dire, no? Cioè, assomiglia a Pobaci, assomiglierà anche, se fa un po' di oso. Tu lo rimetti un po' a posto, dai ragazzi, ora bisogna stare attenti ai confronti. Poi ti ho detto, va ad aumentare il tasso tecnico.
2: Ma 15 milioni li spenderesti per Torsved?
3: 15 può un po' tanto bene, vedendo Fabian, questa gente qui, però insomma va bene così. Ora se l'allenatore lo vuole, ora qualcosa lo deve anche accontentare. Avrei preferito Volpato, secondo me dove noi siamo un pochino più carenti.
2: Sì, Volpato però si parla di esterni.
3: Sì, no, ma te capito, perché di mezzo è campo, Torsved viene, sì. E non è meglio di Mandragora, non è meglio di...
2: Ma Mandragora rimane secondo te?
3: No, noi si manda via Ribone, si tiene quelli buoni, va bene così, cioè ora noi si prende un centrocampista che fa un gol all'anno e se la manda via uno ne fa 7, 8, 9 secondo, insomma. Siamo... Intanto ce lo piglia, non ti preoccupare.
2: Italiano lo vorrebbe.
3: Infatti Italiano vorrebbe rifare, secondo me, il mio centrocampo che ha avuto negli anni, è stato a Firenze quando aveva aiutato a Marabat e
2: Mandragora
3: con davanti Buonaventura, infatti fu l'anno migliore. Sembra stupidaggini, però la Lega solo non se le dimentica certe cose, poi può essere giusto o sbagliato, è un lettore in merito. Però insomma stiamo attenti a dar via giocatori per prenderne altri, perché soltanto per la novità là non basta. Vedi, ora è arrivato Firicano.
2: È arrivato Aldo Firicano e lo salutiamo. Ciao Aldo!
3: Lui gli danno anche il microfono, a noi no.
5: Perché è l'importanza, cioè, il microfono.
2: Ha giocato in Champions, ha giocato in Champions Aldo
5: Firicano. Me ne voleva da due, ho detto, ma non voglio, poi.
2: No, però prima bisogna fare un passo indietro, tornare alla difesa su Vieri, perché insomma da difensore vogliamo il tuo parere, Aldo, sia sulle caratteristiche
5: su Bobo Vieri.
2: Se hai avuto modo di vederlo, e che cosa pensi in generale di questa operazione da 15 milioni di euro più 2 di bonus per questo 2005?
5: Non ho avuto modo di vederlo, però mi pare che il target debba essere di questo tipo, cioè prendere dei giocatori che hanno un margine di crescita e che poi qui a Firenze possano esplodere. Mi sembra di capire che
2: sì. La politica sia quella. Come primo acquisto per un 2005 che ancora dobbiamo verificare, 15 milioni più 2 di bonus sono tanti.
5: Non è proprio economico, però io penso che se c'è un talento meno di qualche decina di milioni non se ne parla. Se poi sì, giovane ancora
2: ti potrei
5: di più.
2: Dire che Kvaratskhelia il Napoli l'ha preso per 10 milioni e sì. Poi è diventato.
3: Cioè io so per il fatto, ritornando a dal punto di vista, facciamo un investimento, magari con un diritto di riscatto, cioè qui noi si prende e si compra, siamo gli unici che si compra. Poi
5: sì, magari con formule diverse, variegate, con un prestito, un diritto di riscatto, che ne so, una recompra, qualcosa.
2: Probabilmente la Fiorentina ha dovuto accelerare, ha dovuto stringere i tempi per battere la concorrenza di altri.
5: Su questo non credo che era un obiettivo. e magari per anticipare è stato fatto subito, sì. Anche perché secondo me poi sentivo Saurino giustamente che diceva piano con i giocatori da mandare via, perché bisogna vedere cosa poi puoi portare rispetto a quello che c'hai, perché se vai nettamente a migliorare, e sono d'accordo con Saurino, è giusto intervenire, ma se non puoi per motivi economici, per motivi che i giocatori magari non vogliono venire, o perché che la richiesta è troppo alta, o perché il mercato dice un'altra cosa, cerchi di integrare rispetto a quello che c'hai, cercando anche caratteristiche diverse. Credo che sia un lavoro difficile, questo va in premessa, perché la Fiorentina viene da una stagione molto faticosa, seppure se il ritorno è stato buono dal punto di vista dei risultati, B, non parteciperà a Coppa il prossimo anno, e questo non è esattamente un appeal particolare per quei giocatori che vogliono fare l'Europa. E C, ripeto, la Fiorentina di questi ultimi anni magari non ha, come dire, riempito gli occhi rispetto a un futuro nel breve molto roseo, però c'è da dire che rimane sempre la Fiorentina. Ora io
2: vai Saul.
3: Io continuo sempre a andare su numeri. Questa squadra non è da 42, lo sappiamo tutti, è già da 53-54. Io non voglio dire 65 come l'anno prima, però io voglio stare nel mezzo, no? Cioè, siamo attenti, non è che se ne trova tanti di giocatori,
5: sì, no,
3: e migliorarla.
5: D'accordo.
3: Poi che c'entra, delle volte anche cambiare un po' quello che proponi, però spesso si va a cambiare quello che si propone perché fa contento un po' la piazza, ma poi alla fin fine i risultati poi rimangono quelli.
5: Sì, e poi un'altra cosa secondo me importante, che naturalmente i giocatori sono la parte principale, cioè i giocatori forti fanno le squadre forti, però magari cambiando 3-4 tasselli, inserendo certe caratteristiche, ora c'è un allenatore nuovo, cambiano completamente le dinamiche. Quella squadra che giustamente, facendo una media fra due campionati fa e quello dell'anno scorso, più o meno ripercorre quei punti lì, potrebbe dare un'accelerata e avvicinarsi alle squadre che vanno in Coppa.
2: C'è Michele che ti vuole incalzare.
4: No, convengo agli amici, Aldo e Sao. Ma scusatemi, il lavoro di Paratici inizia 4 febbraio?
2: 4 febbraio.
4: Allora, fino adesso, che è bravissimo, i numeri parlano per lui, dunque grande favore. Salomon, Fabiano, Rugani,
2: Brescianini.
4: Dunque
2: Rugani.
4: Sì, a prescindere. Harrison, bravo. Aspetta, però dico. Ora presenti come primo acquisto, perché si è tornato dall'America insieme a Ferrari, dunque la gente dice, oh, allora la quaglia, primo acquisto, io dico questo, potevi presentarlo anche come ultimo acquisto, perché è una scommessa, come diceva Aldo giustamente, e anche Sauro, perché sicuramente 15 milioni potevi giustificare, 17, ho dato via questo e quest'altro per prendere questo e quest'altro, però come primo acquisto secondo me a livello di comunicazione potrebbe essere opinabile, non è che giudico, a differenza di Aldo e di Sauro ho avuto fortuna, la sfortuna non so, di vederlo questo giocatore. Qui ho accanto a me un ex centrocampista che ha fatto benissimo il difensore, vecchio libero, usciva bene la palla a piedi, vecchio centromediano, impostava bene la palla, date un nome Aldo, un cognome africano. Questo qui, questo signor Vieri, nome, cognome importante, Mancino anche lui, è stata finita, ma ruolo diverso. Difensore, il difensore la prima cosa che fa, che saper fare è saper difendere. Me lo ricorda lui, che esca bene con la palla o non esca deve saper difendere. Mi preoccupa, perché un difensore che arretra quando viene puntato mi fa paura. Un difensore che non è rapido nella lettura della traiettoria mi fa paura. Un difensore che è forte fisicamente nel uno contro uno, ma non ha la difesa blanda, non sta a uomo, perché in Brasile non stanno a uomo, dico, se devo prendere un giocatore 17 milioni, scommessa, presentato come primo acquisto, posso dire la mia, sono perplesso, non dico, rimango perplesso.
2: Ma ecco, Aldo,
5: è legittimo, assolutamente,
2: è legittimo,
5: due cose, ma intanto sì. Sulla cronologia, nel senso, ripeto, se è una scommessa magari volevi anticipare, magari il tempo è giusto. Poi sul mercato che andrà a fare Paratici, io credo che dovremmo aspettare, perché ora c'è il mondiale, si parlava prima con Bau qua delle squadre africane, e il mondiale è una bella vetrina, è un cara,
3: tu li paghi molto,
2: certo, il prezzo sale,
5: ma è una bella vetrina, e ci ha dimostrato questo mondiale XXL che comunque il mercato è molto vasto,
2: sì.
5: Cioè puoi andare veramente a pescare dove non pensavi esistesse il
2: però
5: calcio,
2: però secondo te da allenatore, da ex calciatore, quanto tempo avrà bisogno Vieri per poter reintegrarsi, per ambientarsi?
5: Un tempo esatto non c'è, dipenderà anche dal ragazzo, se è tanto sveglio, se si ambienta subito, se i compagni lo mettono in condizione, se le condizioni, quindi poter giocare subito e far bene, gli daranno quella spinta. Questo non c'è un tempo certo, ecco, diamogli del tempo, e l'analisi che io faccio la rimanderei a quando finisce il mercato, e lì capiremo chi è andato e chi è arrivato, e neanche lì sarà secondo me ancora il tempo per dare giudizi. Il giudizio lo dà poi il campo, nell'andamento della stagione, come si integrano i vecchi con i nuovi, e come questa stagione partirà, in tante cose, l'allenatore nuovo,
2: certo, sì, sono tanti aspetti da valutare. Però
4: come restando... addirittura la Fiorentina, sì, dico io, è così, dice prendo un acquisto molto prima il ritiro, vuol dire forse i Paratici,
5: molto prima il ritiro, fra 3-4 giorni,
4: sì,
5: la settimana ci siamo,
4: no,
2: 9 di luglio si parte,
5: ma il ritiro ormai non è più come ai tempi miei di Sauro,
4: ragione,
5: che aveva una sacralità diversa,
4: però sarà il 36esimo giocatore in campo, scusatemi,
2: certo, no. C'è un mercato in uscita che deve essere portato avanti velocemente. A proposito di centrocampo, visto che abbiamo parlato di Tosved, un altro nome che rimbalza spesso accostato alla Fiorentina è quello di Aranda. Parliamo di giovani, classe 2007 del Boca Juniors, seguito da tanti club, cosa ne pensi, Michele?
4: Io penso che ci sia liberali in Italia, ha fatto la Serie B in Catanzaro.
2: Lo prendi per 6 milioni, clausola decisoria.
4: Ma io prendo lui, scusatemi, non lo so, ha dimostrato... dico, centrocampisti, a prescindere ruoli diversi, ma sa giocare, uno sa giocare dalla tre quarta alla regia, ci mette poco, sono 20 metri indietro, non è che quando sa giocare, c'è la nuova Gruppillo, scusate i paragoni, ma no, quando uno sa giocare lì, sa giocare, l'uomo d'ordine, liberale il giocatore, dunque secondo me...
2: Tutto su liberali. Sei milioni.
4: Grosso, come ho detto prima, 2006.
2: Sauro, Aranda, liberali.
3: Ma io nessuno, in questo momento nessuno dei due, ti dico la verità, ma poi ecco, liberali piuttosto, a me un italiano, ogni tanto un ragazzo che poi ha dimostrato qualcosa di buono, siamo sempre Serie B, che il passo adesso è molto più lungo di prima. Lo so benissimo, lo so, ma infatti io vedo che dico, Vieri, io sono su Vieri, allora non me lo mette titolare via fuori tutti, allora è un investimento, sta lì, è un ragazzo, 2005 ti ha detto, sì. 21 anni, bene, vediamo, no che viene qui, voi che pensate che arriva lui, allora...
2: no che non sarà titolare all'inizio,
3: Ranieri via, quell'altro via, cioè ragazzi, ma qui siamo attenti, perché qui il problema è questo, le aspettative, non gli diamo tante aspettative, se si vuole lavorare con giovani bisogna dare meno aspettative possibile, poi sperando 17, ma perché noi ci sa soldi, no?
5: Dobbiamo salomeggiare tra le aspettative della piazza
3: che
5: sono importanti,
3: io sono d'accordo,
5: per storia, per blasone, perché la Fiorentina,
3: gli ultimi due da 15 e uno da 12, insomma non è che sono tanto bene,
5: con 15 la possibilità di incappare in qualche errore, come è stato ultimamente, errore, giocatori che poi non si sono rivelati
4: a una logica,
5: quella valutazione B all'altezza,
4: ha una logica, come dice in questo caso Aldo, Vieri, mercato, costa la metà di Comuzzo, dunque hanno fatto un investimento, Comuzzo vale 30, consentimi la battuta, Sauro, però Comuzzo vale 30, questo 15, dunque siamo andati a risparmio, dico. Però Comuzzo ha dimostrato, nonostante la fragilità psicologica, ci può stare, l'anno scorso ha avuto, però ha dimostrato sul campo italiano di valere, di valere, perché la marcatura blanda non l'ha mai fatta. Può avere, ha avuto leggerezze, però il difensore lo sa fare.
2: No, no, no, ma l'abbiamo visto nella prima parte dell'anno scorso, che è stato un marcatore che si è fatto notare, si è fatto apprezzare. Però ecco, adesso deve ritrovare un po' di serenità, un po' di tranquillità.
5: Mentalmente. Vabbè, che Comuzzo faccia parte della rosa è scontato. È un giocatore che viene dal tuo settore giovanile.
2: Certo, tu hai sempre avuto grande fiducia in lui, anche sulle possibilità di recuperarlo velocemente. Quindi ci fidiamo di te,
5: Giancarlo, ne parlo bene. Io ne parlo bene.
2: Quindi siamo al sicuro sul recupero di Comuzzo. Dobbiamo fermarci adesso, piccola pausa e poi ultima parte della nostra trasmissione qui da Gropina nel Val d'Arno per celebrare la festa di Gropina. A tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci pronti per l'ultima parte della nostra trasmissione, la nostra diretta da Gropina nel Val d'Arno per la festa di Gropina. Siamo sempre con Sauro Fattori, Michele Frattini, Aldo Fricano. Abbiamo passato in rassegna il mercato della Fiorentina, i possibili colpi per la difesa, per il centrocampo. Voglio parlare anche degli esterni, perché è chiaro che la Fiorentina deve rimpolpare molto il settore dell'attacco, soprattutto sugli esterni. Bisogna ripartire da zero e quindi c'è da lavorare parecchio.
3: Sì, davvero, si riscattano? Penso di no. Forse Solomo, non lo so se lo riscattano.
2: È una sua speranza, la speranza del giocatore, ma insomma fino a questo momento non ci sono segnali in questo senso.
3: Allora lì ci sta un po' da lavorare,
2: sì.
3: Se veramente anche Gudmundsson sembra debba andare via, insomma, qui rientra Sottil.
2: Si parla tanto di Coleoscio, ti convince questo giocatore? E soprattutto, ecco, che riflessioni fai di fronte al fatto che si è preso del tempo per dare una risposta alla Fiorentina? Ci riferiamo a qualche giorno fa, ancora non si sa niente, ecco, sulla sua volontà effettiva di vestire la maglia della Fiorentina. Evidentemente non è così convinto.
3: Insomma, lei è Paris FC, se non mi sbaglio, e fa la riserva con Ecuador. Bravo, diventerai più forte del mondo, però per ora si piglia la riserva, si prenderebbe quello che in questo momento sta facendo la riserva con E, giusto? Beh, noi con E siamo a Firenze, io avevo fatto l'hashtag, se ne può più, insomma, ora non voglio entrare in merito, però
2: un giocatore di 22 anni, di prospettiva,
3: ma ci rivolgo in da tutto a noi, i giovani e cari,
2: soprattutto
3: giovani e cari, insomma, vediamo.
2: Tu che Michele segui molto più da vicino di noi, almeno molto più da vicino di me, l'Under 21, ecco, che cosa puoi dire su Coleoscio, quel percorso che ha fatto l'Under 21 di Silvio Baldini? Lo vedresti bene alla Fiorentina, magari non come titolare, come alternativa?
4: Ma diciamo un giovane, tra virgolette, che ancora non ha dimostrato completamente la continuità, però è un buon profilo, sinceramente questo è un buon, a mio avviso, sì, lo prenderei. Prenderei Volpato, onestamente, non è, tutto il rispetto, viene dal Sassuolo, da Nano Grosso, Mancini.
2: Però non si possono prendere tutti i giocatori da Sassuolo.
4: Volpato è da prendere. Secondo me non ha fatto rimpiangere nemmeno Velardi quest'anno. Stesso ruolo, piede invertito, Mancino, forza fisica, ti punta sempre, qualità, bel giocatore Volpato, secondo me. Poi ognuno nel tridente, lui gioca col 4-3-3, dunque è perfetto Volpato.
2: Tra poco sentiamo il parere anche di Aldo Fricano su Volpato, e non solo, però adesso diamo anche il benvenuto al vice sindaco del comune di Oro Ciuffenna, Cinzia Santini. Benvenuta, benvenuta.
6: Benvenuti a voi. È da sabato che siete presenti sul territorio, io ho il cuore viola, nonché tutta la famiglia, quindi per noi è un piacere infinito avervi qua. E quest'anno ho come la sensazione di che andrà meglio, che forse partiremo con una marcia diversa, o perlomeno ce lo auspichiamo tutti. Quindi speriamo che la stagione abbia inizio bene, e auguri, auguri per la Fiorentina, auguri per loro, per il cuore viola.
2: Che stagione si aspetta? A parte la Fiorentina, diceva, chiaro, peggio e difficile, insomma, rispetto
6: sì,
2: all'anno
6: peggio
2: scorso.
6: Sì. Io mi aspetto che quest'anno, cioè, quando in, come dire, erano entrati in un tunnel nero, no? Quindi di vedere la luce, di vedere uno spiraglio, di che sia servito a qualcosa questo buio.
2: Grazie, poi naturalmente magari sentiamo anche qualche altro suo parere sulla Fiorentina. Aldo, allora, sugli esterni abbiamo detto di Volpato, parlavamo anche di Coleoscio, quali sono le tue valutazioni su questi calciatori e anche sul fatto che magari dal Sassuolo si può prendere un giocatore e basta, oppure si rischia anche di fare un Sassuolo 2 e non andrebbe bene?
7: Sì, tutte cose vere. Io però voglio dire questo, Paratici in conferenza stampa ha detto che questa squadra deve ambire a posizioni più alte di classifica, lo prendiamo in parola, e io credo che non si possa prendere solamente dei giovani di grandissima prospettiva, o di grande prospettiva,
8: buona prospettiva.
7: Bisognerà negli esterni e comunque in una ossatura titolare mettere dei giocatori di un certo spessore, quindi io oltre a qualche giovane di valore che potrà esplodere, che dovrà essere poi la linfa del futuro della Fiorentina, però mi aspetto che in questo ricambio di esterni che ci sarà, presumo, ovviamente sì, che ci sia qualche giocatore pronto subito, qualche giocatore che possa poi anche nelle idee dell'allenatore e della società come dire, essere incisivo immediatamente e non aspettare magari qualche giocatore che è giovane, che deve crescere, gli daremo del tempo, ma ci sarà secondo me la necessità di andare a mettere 3-4 elementi che possano rinforzare molto la squadra rispetto a una stagione che è stata un po' anonima.
2: Michele,
7: quindi
8: secondo me tolgono un po' di responsabilità ai giovani,
7: deve essere un mix giusto tra giocatori già fatti che la pressione ormai se la girano dalla parte propria e giovani che vanno aiutati, sostenuti e magari con i risultati portano quell'entusiasmo necessario.
4: Però io vorrei mettermi dalla parte del direttore in questo momento. Un conto è prendere Volpato e conoscere l'allenatore che è giovane, 2003 è in crescendo. Un conto è prendere una realtà quale Orsolini, che bisogna vedere se Orsolini viene a Firenze senza obiettivi. Non è facile portare in questo momento a Firenze, in un restyling, consentitemi, non è facile portare le certezze. Cioè, se non c'è l'Europa, Orsolini, che non la fa nemmeno a Bologna quest'anno, va altrove.
2: Orsolini si era già espresso in termini negativi sulla Fiorentina.
7: Orsolini non viene, tagliamo la testa al toro.
4: Bravo, ho fatto l'esempio, no? Dunque dico, non è facile portare risorse pronte che vengono a Firenze dopo l'annata che abbiamo fatto, cioè senza obiettivi, con obiettivi ma senza realtà, senza coppe.
7: Ci vogliono incentivi economici.
2: Però ti chiedo, Ceballos del Boca argentino, cosa ne pensi? Si parla anche di lui? Lo prenderesti o no?
4: Si parla molto del mondo estero. Io stimo tantissimo l'allenatore Fabregas, però la Liga in Italia anche no. Mi piacerebbe vedere tanti italiani, ma non lo dico per campanilismo o nazionalismo, è il campionato italiano. Dunque i talenti ci sono in giro, lo assicuro anch'io nel mio piccolo che ci sono, basta solamente andare a vederli e dargli fiducia e continuità, perché il giovane diviene grande quando ha quando ha continuità, altrimenti si rimane sempre giovani e piccoli. In Italia c'è questo problema, in Inghilterra a 16 anni li buttano dentro con i grandi pronti, e a 21 anni, 22 hanno già 5-6 anni in Serie A e anche Champions League. Dunque forse la mentalità che andrebbe cambiata in Italia, sì.
2: E poi si torna anche al discorso che facevamo in precedenza, dovrà esserci una notevole capacità da parte dello scouting di andare a prendere questi calciatori che poi possono essere funzionali ma anche nel tempo determinanti.
8: Se a me la Fiorentina mi dice, come si dice un tempo, la Fiorentina ye, no? Non si può fare una cosa da giovane, si riparte, bisogna proteggere l'allenatore in maniera, cioè, perché con i giovani si fa bene un periodo, si fa male un altro, perché questo è un po' il limite di giovane, però è l'unica maniera per farlo crescere. Benissimo, se noi ci accontentiamo di arrivare decimo, undicesimo, che naturalmente si abbaccia con serenità, va benissimo.
2: L'importante è che ci sia la chiarezza, che venga no, che mi vengono predeterminato dire, questo obiettivo.
3: I giocatori non si può puntare ad entrare nelle coppe, se no, certo, se no si mette una pressione che non ha un senso.
4: Ma guardate, questa mentalità è sempre stata la mentalità dell'Empoli, considerata più di provincia, però l'Empoli insegna il calcio perché i giovani li butta dentro. L'Atalanta è poi alzato la sticella comprando, lo dico ahimè, molte realtà estere meno italiane possibili. Che dico, io convengo con Sauro, mi piacerebbe che la società dicesse proviamo a fare un progetto giovani. Il progetto lo vedi in 2 o 3 anni, non è che lo vedi subito.
2: Certo. Anche il se lo stabilisci fin dall'inizio deve essere sarebbe chiaro bellissimo. Con la piazza e devi parlare in maniera molto serena.
4: Sarebbe bellissimo. Paratici ha detto in chiare note, se non erro, che tra 2 anni si auspica, spera di avere un under 23, come ha avuto nella Juve. Sarebbe bellissimo, la Fiorentina che ha vinto ora con il cantiere della primavera lo scudetto. Dunque i giovani ci sono.
2: Sì, poi bisogna vedere al di là dei trofei vinti quanti giocatori arrivano in prima squadra.
4: Perché devo mandare Harder, Jonas Harder in prestito al Modena, che ha avuto Galloppa fino a 2 anni fa, che è passato al Papa.
2: Questo è il tuo cavallo di battaglia.
4: Perché Harder è forte. Nel 2006, ma anche Matucci è buono, che è di qua, scusatemi, il campanilismo, questa zona a me è molto cara, anche Matucci è di qua, cresciuto nella Laterina, di qua è andato in Spagna, è giovane e ora ha dimostrato di poterci stare. Perché devo andare a prendere, spendere, non investire, investire si vede a lungo termine, a spendere pecunie per un giocatore all'estero? Perché? Allora dico, speriamo, non vorrei far poi che questo presidente della federazione dia un diktat importante da seguire per salvaguardare i nostri giovani.
2: Sentiamo cosa ne pensa anche il vice sindaco del comune Loro Ciuffena. Le piacerebbe una Fiorentina quasi tutta di giovani?
9: È italiana.
6: Certo, sarebbe l'anno del cambiamento. Forse è proprio quello che andrebbe fatto. Dovrebbero i nostri imprenditori, li chiamo così perché alla fine manager, aprire la mente, guardarsi più intorno, perché magari abbiamo delle ricchezze vicino e non ce ne accorgiamo. Andare sempre a investire nell'estero è sbagliato da tanti punti di vista. Forse il campanilismo, come dice lui, è anche nel ragazzo, no? Quindi perché no? Io la penso come lui, proprio parole.
2: Sarebbe interessante, però ripeto, bisognerebbe farlo capire molto chiaramente. Io insisto su questo punto.
3: Certo. Bisogna ci sia proprio, io ho sempre detto, una comunicazione,
4: certo,
3: cioè, che porta anche i tifosi a dire noi ci siamo dei ragazzi, certo, da aiutare, da non cominciare a criticarli. Tanto se io devo arrivare nono e giocando con delle, magari arrivo undicesimo, però ho fatto dei giovani meglio. Poi mia, tutti i giovani verranno fuori, non è che siamo, cioè, però è naturale, io da allenatore ti dico, io vorrei anche qualche esperto, perché che nelle situazioni che poi nell'anno c'è i momenti buoni, momenti meno buoni, caricare su un giovane anche questa cosa qui diventa un po' pesante.
2: Però non mi sembra che siano queste le intenzioni paratici che in conferenza stampa ha detto che vuole una Fiorentina ambiziosa, sì, e duratura.
4: Ma faccio la battuta, non sentite, no? C'è la vice sindaco che tanto è simpatica, è tifosa, ci piace, no? Mio figlio lo sa che viene qui alle medie, dunque, ma a parte questo, ma è come per una persona che vive qui, c'ha il fagiolo famosissimo della Penna, e va a prendere una Turchia, con tutto il rispetto, per me, scusatemi, non ha senso, le eccellenze vanno curate, basta guardarsi intorno.
2: Aldo,
7: allora sì, facciamo un po' sì per i giovani italiani che ci sono, ce n'è, è chiaro anche che dobbiamo un po', come dire, aprire gli orizzonti, c'è un mercato che è più vasto rispetto anche ai giovani, quindi qualche italiano in più sì, magari a parità sì qualche italiano, però ormai il mercato è aperto, non si può fare un discorso. Sulle under 23 ho molti dubbi, perché poi in realtà giocano nell'under 23, ma sarebbe preferibile, come si faceva una volta con Sauro, che i giovani andassero a giocare e si facessero le ossa in C o in D.
2: Devi avere la certezza che te li facciano giocare poi questi giovani.
7: Allora
3: bisogna cominciare a vivere gli spogliatoi.
7: Ragazzi, se uno è bravo, se lo va a prendere.
3: Io dico sempre, quelli da primavera possono essere anche bravi, però vai in uno spogliatoio dove c'è
9: uno è stagionando, c'ha due figlioli a casa, c'ha certo. la moglie, cioè tu gli hai da prendere.
10: Devi alzare il tuo livello.
9: E tu alzi il livello.
10: Ma secondo me le squadre under 23 che sono tutte fra tra virgolette ragazzi.
2: Anche giocando non tantissimo, tu dici che comunque gli farebbe bene.
10: Alzi il livello di competitività, sì, però, nel senso che se un ragazzo va a giocare in prestito e trova i marpioni, trova difficoltà ambientali, va a giocare a Cosenza piuttosto che però, lì emerge, vuol dire che è pronto per la Serie A e trovi un prodotto migliore. Ora portiamo un prodotto, ragazzo, è brutto, ma
4: voglio un esempio.
10: L'idea è quella.
4: Allora, io condivido con i due giocatori e mister anche, perché i due sono allenatori anche. Ma la quarta sera Serie D, tanta roba, le quote, io vado ad avere le quote, i giovani.
10: Parla anche di C, di B,
4: ma anche eccellenza, ci sono i giovani, te lo dico io, andate a vedere.
10: Si parla di C e di B.
4: Lasciate il divano, andate a vedere le partite, ve lo dico da amico. Allora dico, ma detto questo, l'Under 23 come esempio della Juventus è ottimo esempio, perché se non erro, Miretti, Fagioli, a prescindere dal valore, Serie A, hanno toccato la massima serie.
10: Ma Fagioli è andato in prestito a Cremona.
4: Aspetta,
10: a Cremona si è formato Fagioli. Ma lascia stare. Ma se prima non va a Cremona, Fagioli non si forma.
4: Caprilla dove viene?
10: Sì, hanno fatto la primavera, ma poi devono andare a giocare. Questi hanno il 23, lascio il tempo che trovo.
4: Ma non è vero, non condivido. Invece è una bella idea. Perché la seconda squadra
10: è un modo per avere più tesserati.
4: Seconda squadra.
2: Quante ne possono nascere?
4: In Inghilterra esiste da più di 10 anni. La seconda squadra,
2: in Italia
4: siamo indietro, questi giovani vanno recuperati, perché se li mandi a giocare a fuori non sono tuoi. Io Viola Park, io a Firenze ho quattro campi, li devo utilizzare, ho le strutture. Ma che cosa l'ho fatto a fare il Viola Park?
10: C'è il settore
4: giovanile. Ma cosa l'ho fatto? Ma non basta.
2: Ma in Italia si possono fare quante seconde squadre si possono fare?
10: Fermatelo.
2: In Italia realisticamente quante
10: dalla regia ci fermate espulsione
4: espulsione, ma ognuno è libero di dire la propria,
2: certo, ci
4: dico un'enfasi e mi fa anche piacere.
2: Ci credo
4: e ci tengo. La Fiorentina speriamo che riesca a lasciare tutti i giovani in casa, perché mandarlo in prestito quando devi fare il diritto riscatto, perché il Modena se no non valorizza Harder, la Varese non valorizza Lobino, non valorizza Di Stefano, non ha senso. Non ha senso.
10: È stato sempre così.
4: Ma vanno cambiate le cose, altrimenti.
2: Bisogna cambiare le cose. Volevo sentire il vice sindaco, se l'aspettava così, Michele Frattini?
6: Non me l'aspettavo, però mi è piaciuto tanto. Allora, ben venga, può fare solo le medie all'oro su Fenna.
4: Dico, ognuno è libero.
2: Certo, ma ci mancherebbe, ogni parere ha il suo valore. Siamo quasi in conclusione, però volevo affrontare velocemente anche il capitolo Beltran, perché sembra aver aperto finalmente al trasferimento al River Plate. 500.000 euro il prestito oneroso, 7 milioni che la Fiorentina incasserebbe poi, e un 50% sulla futura rivendita. Che affare sarebbe?
8: Si è fatto delle plusvalenze non negli ultimi anni devastanti, però insomma io sono sempre convinto che Beltran in Europa, da Valencia non ha fatto bene, da noi l'abbiamo fatto diventare un mezzo giocatore, ma non per colpa sua, per la sua generosità, perché non sapevi se era un attaccante, cioè
2: non si è mai saputo quale fosse il suo ruolo.
8: Io ho sempre detto era negativo, perché con l'investimento che avevi fatto lo paghi, perché è un attaccante, se diventa anche un buonissimo centrocampista a quei soldi non ci arrivi mai. Ora tornerebbe a casa e probabilmente, però si prende 500.000, ma obbligo di
2: 7 milioni, sì, 7 milioni, sì, sì. E poi 50% sulla futura rivendita.
8: Rivendita, bene. D'altra parte, io l'ho sempre detto, il problema non è bere le ribere, no? E allora via, va. Hai sbagliato, probabilmente l'investimento non è stato quello che speravi, va bene così.
2: Ha fallito in Europa Beltran, Aldo?
10: Non si è rivelato un giocatore adatto. Per quelli che erano i campionati europei, questa sua non definizione di ruolo non l'ha aiutato, è venuto anche forse in un contesto dove forse le sue qualità non sono state esaltate, e onestamente non è sembrato un giocatore
7: che per le sue qualità poteva dare una mano, quindi il percorso a ritroso mi sembra che sia scontato, sperando che là possa trovare le sue soddisfazioni. Però questo ci fa capire quanto poi sia difficile, perché il calcio poi è semplice ma anche complicato, no? Trovare acquisti, certe volte magari prendi un giocatore e non hai tanta fiducia e ti può cambiare anche la squadra stessa, il volto della squadra stessa, e certe volte anche investendo ti trovi a affrontare difficoltà. Questa è la bellezza e un po' la crudeltà del calcio.
11: A me quello mi dà un po' noia, che se è un investimento così lo fai per un italiano, se lo rinfacciano per anni, lo fai per uno straniero e tutto passa, cioè sì, se no, lo straniero
7: semmai ci dovremmo togliere un po' quel po' di esterofilia che ci rimane, che gli stranieri sono sempre meglio rispetto a vista... Invece io penso che, per quanto appunto detto prima, il mercato è più ampio, però ai giovani italiani gli va dato un occhio di riguardo, perché intanto già sono un po' avanti, perché conoscono le dinamiche. Poi rispetto a lui io penso che debbano andare in prestito, perché si formano prima, e poi giocando nei vari

0: l'attaccante dovrebbe, deve, se no se diventa operativo e mi cacciate ancora prima, dovrebbe attaccare la porta frontalmente. Ultimamente, allora io valuto l'attaccante così, lo vedo, mi piace, mi riempie l'occhio, se, quando anche, laddove, attacca lo spazio, va diretto, diritto verso la porta. Invece qui ci fa la regia,
1: non guarda, so, anche laddove, vai. Guarda
2: anche laddove.
0: Allora, siamo
2: è
0: alla
2: fine del tempo, vero?
0: Siamo alla fine.
2: Allora, basta,
0: è stato un piacere. Ringrazio Edoardo Fratini, mio figlio.
1: Grazie alla vice sindaco di Loro Ciuffenna, grazie a Sauro Fattori.
3: Ciao a tutti.
1: Naturalmente poi ti ritroveremo nel corso della settimana. Grazie Aldo Fericano.
2: Grazie.
1: E grazie naturalmente
0: a voi, grazie, un piacere, grazie.
1: Grazie a Stefano Carlesi che ha curato da qui la parte tecnica per questa diretta da Gropina, qui nel Val d'Arno. Adesso la festa di Gropina va avanti, vi ricordo naturalmente che anche gli appuntamenti di Radio Firenze Viola proseguono domani con le dirette a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze. Da Gropina è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Hai una maggiore stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

28 giugno 2026, weekend di sport, e torna Firenze in campo con un giorno di ritardo rispetto all'appuntamento classico del sabato. Per questo vi chiedo scusa, ma ieri appuntamenti di battesimo, battesimo di figlia, di amici, e quindi ho marcato visita. Si ritorna comunque con Firenze in campo con il solito spirito, la solita passione sportiva a 360 gradi, per ovviamente cominciare da la Fiorentina, dal calcio, dal mondiale, da tutto quello che ci fa battere il cuore per quanto riguarda il pallone di cuoio, anche se ormai di cuoio non è più, e anzi sul pallone di questo mondiale si potrebbe parlare ancora molto, ma detto questo, ovviamente passione a 360 gradi, perché è anche una giornata di motori con la MotoGP ad Assen che si è conclusa, ne parleremo, con il Gran Premio di Formula 1, che mi costringerà a fare una cosa che di solito agli uomini non riesce molto bene, ovvero il multitasking, ovvero fare il tifoso di Formula 1, guardare il Gran Premio mentre vi parlo. Gran Premio di Austria, cominciato da 3 giri con Russell davanti a tutti, Hamilton secondo, Verstappen terzo, Leclerc quarto, Antonelli quinto, poi le due McLaren di Piastri e Norris per le prime 7 posizioni, con un avvio bello, bello rovente per i due ferraristi, Hamilton e Leclerc, che sono andati a combattere fianco a fianco l'uno contro l'altro, alla fine a prevalere sicuramente Hamilton, che ha tenuto il secondo posto. Va bene, parleremo anche di Formula 1, soprattutto se ne avrete voglia. E allora 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta, per chiamarci, per farci anche magari sapere la vostra con un pensiero un po' più esteso. Mi raccomando, i messaggi un po' più brevi, per telefono invece possiamo anche un po' approfondire. Risponderà il regista di quest'oggi, ovvero Ale Di Nardo, che insomma attendo anche poi per quanto riguarda la seconda mezz'ora di questa prima ora di trasmissione, dove ovviamente andremo anche a fare un punto sul mondiale. Vi ricordo, ieri si sono concluse le gare dei gironi, di fatto abbiamo il tabellone dei sedicesimi e abbiamo già la prima gara dei sedicesimi da commentare, quella di stasera tra Sudafrica e Canada, primo match appunto di questo maxi mondiale a eliminazione diretta. Prima però mi sembra

0: sembra che sia doveroso andare da Niccolò Santi, e quindi direi insomma di attivare già il primo collegamento telefonico per fare un po' un punto di mercato, perché insomma sappiamo che la Fiorentina, insomma sappiamo, abbiamo raccontato che la Fiorentina ha messo le mani su Vieri, così si dovrebbe chiamare, poi insomma sulla pronuncia ci riserviamo ancora magari di sentire lo stesso calciatore che ci dirà no, si pronuncia in un altro modo, difensore brasiliano che arriva dal club di Porto Alegre, ovvero il Grêmio. Il giocatore arriva per una cifra di 15 più 2 di bonus, quindi diciamo 17 milioni, giocatore mancino, forte fisicamente, che insomma a vedere un po' di immagini sembra anche uno con una certa propensione all'impostazione del gioco, insomma tutti indizi che però arrivano in virtù di una stagione in particolar modo che lo ha visto un po' emergere nel Brasileirão, ovvero l'ultima stagione, la stagione in corso, la 25-26, con il buon Vieri che ha ricevuto fiducia da parte del Grêmio, è riuscito appunto a racimolare 27 presenze. Poi ovviamente, come detto anche in settimana, ragazzi, io ho poca competenza sul campionato brasiliano e forse ancora meno su le prestazioni del Grêmio, quindi difficile fare un racconto di quello che è Vieri. Proprio per questo andiamo da chi condivide anche parte del suo nome, no? con il buon Vieri, ovvero Niccolò Santi. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao, tutto bene, non saprei quale parte del nome.
0: No, qui ti colgo impreparato però, perché come saprai lui si chiama Vieri Fernandes Santos Lopes, certo. E quindi un po' Santos lo è anche lui, un po' Santos lo sei anche tu, un po' Santi, un po' Santos, ecco.
1: Ovviamente, sì.
0: Tra l'altro il Super Santos è un grandissimo pallone.
1: Cosa non ho capito?
0: No, ho detto fra l'altro Super Santos, grandissimo pallone, un pezzo iconico della gioventù di molti, ecco, no?
1: Sì, penso dire. Tu mi colga doppiamente impreparato. Benissimo. Io ho in mente il Giabulani e poco altro, devo dire. Il pallone non è che ne sia, non sono granché esperto. Sì.
0: No, però il Santos era tipo una versione un po' più spessa del Super Tele, per intendersi.
1: Ho capito. Okay, bene, quindi, no, interessante.
0: Traiettorie ancora peggiori del Giabulani. Ma detto questo, no, ora a parte le bischerate, Nick, io ci pensavo venendo in radio, no, un po' a questo acquisto, perché stavo mettendo un po' in ordine i pensieri e al netto della sensazione che può essere positiva, no, per quanto riguarda l'arrivo di un giocatore su cui hai bruciato un po' la concorrenza europea, ti sei fatto trovare per una volta preparato, sei andato a colmare un'esigenza, avevi bisogno probabilmente di un centrale di piede sinistro che migliorasse il reparto, e si è andato a prendere un centrale di piede sinistro. Però pensavo, cavolo, è veramente un grande investimento, cioè è veramente una grande operazione per iniziare il mercato, perché ti togli un posto extracomunitario, è un investimento economico importante, e è un investimento economico che da Fiorentina fa presupporre un giocatore che viene a fare il titolare, non a fare la risetta.
1: Penso di sì, e tra l'altro facevo un po' di conti, è indubbiamente uno degli acquisti più onerosi nella storia della Fiorentina, non il più oneroso, senza davanti a lui credo ci sia Beltran, che con il buon Giacomo Galassi, facendo i conti, abbiamo capito essere costato qualcosa come 22 milioni alla fine della fiera, quindi un prezzo assurdo per quello ovviamente che è stato il suo epilogo alla Fiorentina. Parlo di epilogo perché credo che a questo punto sia sempre più vicino a River Plate, però Vieri è senz'altro uno dei top acquisti, ecco, della Fiorentina. Poi c'è anche da probabilmente relazionarlo anche al periodo storico che viviamo, e ormai le cifre sono diciamo un po' più dopate rispetto a prima, e forse meno indicative. Qualche anno fa un calciatore costato 15 più 2 era un fenomeno, ora invece è un talento di prospettiva, probabilmente tra i maggiori talenti del Brasile per quello che ci hanno raccontato, però tutto da vedere, deve confrontarsi col calcio europeo, era nel mirino anche di tanti club inglesi. Però mi fa stare relativamente tranquillo il fatto che l'abbia cercato con così tanta insistenza lo staff di Paratici. E comunque parliamo di un direttore sportivo che di talenti insomma ne ha scoperti alla Juventus e non soltanto, per cui ripeto, io sono fiducioso su Vieri. È un classe 2005, potrebbe essere venuto anche a fare il titolare, credo, visto che comunque la Fiorentina non è che in difesa sia così ben assortita, mi sento di dire. Poi lui è un mancino duttile, quindi può fare anche il terzino per certi versi, di questo aveva bisogno la Fiorentina, quindi si può stare secondo me tranquilli ed essere, ripeto, abbastanza ottimisti, ecco, su questo giocatore che oggi è atteso in Italia e domani farà le visite mediche a Roma per poi essere al Viola Park a sottoscrivere il contratto quinquennale. Dai, fiducia.
0: No, no, no, no, ma ci mancherebbe, io l'ho detto, alla fine la mia sensazione, che poi conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, però è positiva, cioè, come dicevi tu, cioè il fatto che comunque questo giocatore lo hai preso anche magari arrivando prima, fa particolarmente piacere, cioè nel senso fa, sì, e secondo me è anche un po' una controprova del valore del giocatore. Fra l'altro sto guardando 27 presenze da centrale, 6 da terzino sinistro, quindi ad avvalorare quanto dicevi, insomma ogni tanto si è disimpegnato anche lì. Quello che dico è che appunto un posto di extracomunitario lo perdi, poi giustamente tu dici magari Beltrano va al River e ne liberi uno,
1: ne liberi un altro,
0: però insomma investi tanto e secondo me 17 milioni insomma per la Fiorentina è un titolare. Però vabbè, detto questo, fra l'altro
1: indubbiamente numeri alti, però la Fiorentina conta anche di fare cassa,
0: no ma certo,
1: tanti esuberi, quindi deve per forza fare cassa.
0: Dopo ne parliamo degli esuberi, però Nicco, non mi scompaginare la scaletta, perdonami, cioè, perché io ho dei temi da seguire e se te vai avanti
1: no, hai ragione, ho fatto il passo più lungo,
0: esatto, tempo. Bravo, stai nel tuo sì. battute a parte, restiamo in Sud America, cambiamo decisamente però paese, tra le due grandi rivali, perché da una parte c'è Vieri, il brasiliano, su cui la Fiorentina ha già messo le mani e come ci dicevi appunto siamo prossimi alle visite mediche. Dall'altra parte c'è l'argentino Zeballos, giocatore ala del Boca, classe 2002, che sembra essere nel mirino da Fiorentina.
1: Ma sì, ti devo dire, intanto non è così semplice secondo me trattare col Boca Junior, si parla anche di Aranda, perché qualche tempo fa la Fiorentina, acquistando Valentini, non l'ha fatta pulitissima secondo me con il Boca, perché praticamente ha fatto litigare il giocatore con il club, il giocatore che voleva venire in Italia, in Europa, per poi non farsene niente, praticamente quando è arrivato l'ha ceduto all'Hellas Verona e riceduto 6 mesi dopo, e comunque resta un calciatore di proprietà, ripeto, Valentini. Quello che magari è tornato poco agli argentini sono le modalità dell'acquisto del calciatore, che è finito ai margini del progetto, si è allenato praticamente da solo per tanti mesi fino a che non è arrivato il momento di trasferirsi definitivamente in Italia. Addirittura la Fiorentina aveva considerato di pagare una liberatoria, diciamo, al Boca Junior, poi però non hanno trovato l'accordo nemmeno su quello, e quindi si è aspettato l'arrivo alla fine proprio del contratto di Valentini col Boca. Quindi questo per dire che i rapporti secondo me fra le società in questo momento non sono idilliaci. Poi, come dico una volta ogni 3 giorni più o meno, pecunia non olet, quindi una volta che uno trova un accordo economico ci si siede al tavolo e i problemi svaniscono secondo me davanti ai soldi. Comunque Zeballos ha una valutazione più o meno di 10 milioni, non è l'unico giocatore che la Fiorentina segue per quella zona del campo, questo insomma, mi sembra abbastanza chiaro, anche perché ci sono tante operazioni in questo momento da portare a termine secondo me, e soprattutto Zeballos è nel mirino del Napoli, che secondo quanto riportano dalla Campania è pronto a fondare il colpo a ore, quindi c'è tanta concorrenza per questo ragazzo, molto talentuoso, insomma un calciatore che piace molto, non a caso appunto c'è concorrenza. Secondo me la Fiorentina non ha tutta questa fretta al momento, per cui non per spegnere questa pista di mercato, insomma, per affievolire l'interesse degli ascoltatori, però ecco, ci sono altri giocatori adesso che sono sopra Zaballos nelle preferenze, forse anche lo stesso Cancellieri, ma non soltanto. Realmente adesso c'è Coleoscio come primo obiettivo della Fiorentina, che sta aspettando di capire cosa vuol fare il giocatore.
0: Obiettivo super dichiarato, quello di Coleoscio. Io quando sono così super dichiarati tendo a sentir puzza di bruciato. Poi magari si farà domani, però non lo so, mi danno sempre questa sensazione. Comunque, un po' di messaggi. Marco il Pecora ci dice: buongiorno ragazzi, buona domenica e buon caldo a tutti. Grazie, anche se devo dire tutto sommato la situazione qua in un studio non è male. Il Santos era un pallone a rimbalzo scontrollato, dice giustamente l'intruso Viola, e io sono assolutamente d'accordo. Il più costoso della storia è Piccoli, tutto dire, aspetto la conferma di Nico. Però il più costoso della storia è Piccoli in che senso? Perché secondo me
1: sì, con i bonus sì.
0: Sì, ma anche di Nico Gonzalez?
1: Sì, perché Gonzalez costò qualcosa meno, tipo 24 milioni se non sbaglio. Invece Piccoli ci aggiungi bonus. No, 27.
0: Perché io ricordavo Nico Gonzalez, quindi superato diciamo da cosa, da Piccoli. Zaballos, sono più di due anni che non gioca con continuità, ci dice Stefano 69. Guardate la lista di infortuni che ha avuto. Effettivamente, insomma, il giocatore insomma, ha avuto diversi problemi. Poi, giustamente, mi sottolinea che avevo detto una castroneria. Bravo, Stefano 69, che mi corregge. Che dice: Beltrano non libera nessun posto da extracomunitario. Effettivamente, perché lui dovrebbe rientrare. Cioè dovrebbe aver passaporto italiano, se non sbaglio, Nico, giusto?
1: Sì, mi sa anche a me, te lo verifico, ma dovrebbe avere il passaporto italiano.
0: Guarda, controllo io al volo, guarda, no,
1: Molto testo su quello.
0: Sì.
1: Comunque la Fiorentina ne ha un altro di posto, quindi non è che...
0: Sì, no, per carità, però capisci che se è la prima operazione del mercato magari ti toglie già un po' di spazio di manovra.
1: Comunque ce l'ha
0: il passaporto italiano. Anche certo. La cittadinanza italiana. Detto appunto di Zaballos e di Vieri, con gli ultimi aggiornamenti su questo giocatore, però appunto è in arrivo a differenza di Zaballos, come ci dicevi, io andrei appunto adesso su quel tema che stavi citando prima, perché quello degli esuberi secondo me rimane il tema principe di questo mercato, ovvero quanto sarà bravo Paratici, non tanto o non solo a comprare, ma come sempre si dice anche a vendere, perché
1: sì,
0: tu dicevi giustamente, ci sono tanti giocatori che la Fiorentina deve far partire, sì, vero, benissimo, ma di questi giocatori quanti effettivamente hanno un appeal sul mercato?
1: No, molto pochi. Infatti la grande
0: difficoltà. Si è mosso qualcosa in questo senso ad oggi?
1: Ma l'unico che per il quale c'è un accordo con un club è Beltran, come dicevamo adesso. Le parti, cioè River Plate e la Fiorentina, sono d'accordo per un prestito oneroso a mezzo milione di euro con obbligo di riscatto a 7 milioni. Poi c'è il giocatore che sta decidendo. La cosa paradossale è che un anno fa avrebbe fatto carte false per andarci, perché la squadra dove è cresciuto, perché è casa sua, perché insomma comunque ha sempre un suo fascino il River Plate, ma questo insomma non penso che sia in dubbio, solo che adesso ha avuto diciamo un periodo di riflessione profonda, probabilmente perché sente anche un certo, non lo so, parliamo di fallimento in Europa, quindi sente il bisogno anche di riprovarci, di dimostrare il suo valore qui nel nostro continente, e quindi c'è stato un momento di particolare riflessione. Adesso, secondo quello che sembra, quello che ci riportano, poi insomma da un giorno all'altro cambia sempre tutto, sembra cambiato qualcosa nella sua testa, e cioè che nelle prossime ore si possa davvero chiudere l'operazione con il River, anche forse su pressione della Fiorentina, che insomma abbiamo raccontato non è un mistero sia abbastanza amareggiata da questo suo atteggiamento, come l'anno scorso quando era tutto fatto col Flamengo e alla fine Beltrán vuole rimanere e dovettero cederlo in prestito secco al Valencia. Per adesso è l'unico giocatore del quale mi sembra ci sia, sul quale mi sembra ci sia qualcosa di concreto. Poi c'è Richardson, che diciamo si sono riattivati, no, i contatti con il Nizza, squadra dove lui vorrebbe andare molto volentieri, però non alle sue condizioni ma a quelle della Fiorentina, motivo per il quale a gennaio è saltato tutto ed è andato al Copenaghen. Per adesso è l'unica squadra che si è fatta avanti. Ieri ho scritto anche di Fazzini, perché non soltanto i prestiti di rientro ma anche giocatori che già sono in rosa, che non erano andati via né a gennaio né la scorsa estate, ma che comunque sono diventati degli esuberi paradossalmente, e Fazzini è uno di questi. per adesso su di lui ci sono il Parma e il Cagliari che hanno fatto qualche timido sondaggio, da capire quanto la Fiorentina sia disposta a chiedere per un calciatore che comunque ha il contratto fino al 2030 e che era arrivato per 10 milioni dall'Empoli, considerato un talento, adesso invece è probabilmente fuori dal progetto di Grosso, anche questo insomma una grande stranezza, forse tutta una stagione in cui sei anche molto infortunato, tant'è vero che a gennaio sembrava potesse andare al Bologna, ma la formula non convinceva le parti, insomma non le trovo d'accordo, quindi rimase la Fiorentina. E poi c'è Son, mi viene da pensare anche a lui, ad ora credo si sia presentato soltanto in Parma, squadra dalla quale la Fiorentina l'ha acquistato la scorsa stagione. Poi per il resto faccio davvero difficoltà a dirti dove possono andare i giocatori che rientreranno, penso anche a Nzolà, penso a Sottile, ce ne sono talmente tanti al netto dei giovani, perché facevamo un calcolo per l'appunto stamani anche con Alessandro Di Nardo, che ci sono tanti giovani che magari non hanno nemmeno mai esordito in prima squadra ma che faranno rientro da rispettivo prestito e che andranno in qualche modo piazzati perché saranno fuori quota per la primavera. Quindi insomma un bel lavoro che spetta a Paratici, che peraltro gli è, si può dire, piovuto in testa, perché lui c'entra ben poco con tante operazioni.
0: A te ci sei fatto... Sì, chiaramente, Paratici si trova a gestire una situazione che non è stata costruita da lui, ma ti sei fatto un'idea realistica di quanto la Fiorentina può incassare dal mercato trasferimenti?
1: Assolutamente no, perché non so quanto valutino i giocatori e secondo me dovranno piegarsi a tanti nuovi prestiti, probabilmente anche secchi o prestiti con diritto, il che vuol dire che con alta probabilità il giocatore di turno ceduto in prestito con diritto farà rientro, come è successo per Richardson a Copenaghen. Era prestito con diritto a 10 milioni e il Copenaghen si è guardato bene da spendere quei soldi per tenerlo. Per cui io credo che più o meno sarà la trama dell'estate, o sarà particolarmente bravo Paratici, però cioè, probabilmente cassa la puoi fare con i giocatori un po' più appetiti come Dodò, per il quale vogliono 15 milioni addirittura nonostante la scadenza nel 2027. Paradossalmente Ken, che la verità è che Ken non è un giocatore incedibile, tutt'altro, secondo me in un certo senso loro ci sperano che arrivi un'offerta abbastanza congrua, e per congrua intendo 35 più bonus, almeno con i bonus una quarantina di milioni, visto che 62 non te li offrirà penso mai nessuno. E poi c'è anche la questione Fagioli non è incedibile, capito, sono tanti comunque i profili sui quali puoi fare cassa,
0: certo.
1: Beh, insomma,
0: però una bella sterzata poi eventualmente nel caso perché
1: ma anche piccoli
0: tra l'altro a proposito di piccoli, ora io non voglio fare quello che va contro l'istituzione e quindi non voglio andare contro Santi, che in quanto a mercato sicuramente ci capisce più di me.
1: Pensavo Piccoli, figurati.
0: No. Roberto Piccoli, rappresentante dello Stato, no. Però stavo vedendo su Transfermarkt che non è la Bibbia, che Nico Gonzalez viene riportato come il giocatore più pagato nella storia Fiorentina, 27,37 contro i 25 di Piccoli. Poi giustamente tu dirai ma i bonus, però
1: sì, ma infatti era più un discorso dei bonus,
0: sì, infatti erano i bonus. Questa lo sai come mi suona, Nico? Un po' come quando ho visto sei a giocare a calcetto e dici ma sto pallone secondo me è un po' sgonfio, oppure è un po' troppo gonfio, oppure sulle scarpe strette, sai, queste cose qua.
1: Ma siamo sicuri, eh? Non sembrava che Gonzalez avesse superato così tanto i 24 milioni.
0: Chi dice 27,37?
1: Comunque guarda, se ci mettiamo a parlare di cifre ci stiamo fino al prossimo mese.
0: No, per carità, ma infatti io lo dico sempre, la certezza poi alla virgola secondo me è difficile averla. Comunque senti, c'è un messaggio bello da parte di una persona di cui non farò diciamo, dirò che si chiama Tommaso L, anzi Loreto T, facciamo così. che dice: io davo spettacolo col Super Santos, tutt'altra storia rispetto al Super Tele. Sono d'accordo, perché il Super Santos era un po' più pesante, capisci? Aveva una stabilità comunque maggiore, detto, e poi andava dove voleva. E dice: Santi, infanzia tristissima, confermi, smentisci, rilanci?
1: Ma di che anno è questo pallone? Non ho capito.
0: Ma dai, ma non l'avevi visto il Super Santos? Cioè, secondo me è una di quelle pietre miliari.
1: Cioè, pallone... no, non l'ho mai visto.
0: Cioè, fra l'altro si trova ancora a comprare, un modello di pallone in PVC di colore arancione con bande nere, prodotto dall'azienda, vabbè, non lo diciamo, dai.
1: Fatto no, l'infanzia triste non c'è dubbio, però ora no, questo pallone proprio non me lo ricordavo, guarda.
0: E invece Roger Moore, lo sapevi, ha fatto una serie TV negli anni 60 che si chiama Il Santo?
1: Certo, infatti stavo per parlartene.
0: Infatti, sapevo che c'era l'approfondimento. Walter ci dice invece, a proposito di temi calcistici e un po' meno bischerate, l'esterno forte lo avevamo a portata di mano e lo stiamo perdendo, cioè Solomon per 10 milioni. Pensare abbiamo pagato 15 milioni con E. Ma che rabbia!
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Ma com'è la situazione Solomon? Cioè, proprio freddina così?
1: Ma io intanto sottoscrivo il messaggio dell'ascoltatore. Abbastanza fredda perché io non capisco, voglio dire,
0: a qualcuno piace fredda.
1: Cosa?
0: A qualcuno piace fredda.
1: Sì, appunto, ma scusami, ma anche il ragionamento, il Tottenham lo considera un esubero. Allora, perché non puoi abbassare la cifra chiesta per il riscatto, che sono 10 milioni, li porti a 7, cosa ti costa? Cioè, probabilmente è pure peggio, perché se lo tieni devi pagargli l'ingaggio e non mi risulta che guadagni così poco. Cioè, non comprendo veramente la logica. Forse è la Fiorentina che a questo punto gli ha detto: guardate, il giocatore ci piace, ha fatto anche bene, il problema è che si è rotto subito e quindi noi non possiamo puntare su un titolare che magari ci gioca il primo mese e poi si infortuna per altri tre. Questo non è più possibile contemplarlo, secondo me, anche perché la Fiorentina, insomma, deve ripopolare anche parecchio il comparto esterni. Cioè, non è che ne basta uno.
0: Però, guarda, allora a sto punto prendo per buona la riflessione che faceva anche Stefano 69 prima, anche supportato dai fatti, con la cronaca degli infortuni davanti. Allora non vado a prendere Zeballos, però, perché si parla di un giocatore che ha già alle spalle lacerazione del menisco, frattura della tibia, altri infortuni vari al ginocchio, rottura parziale del legamento crociato. Cioè, allora, se Solomon mi fa paura perché lo ritengo un po' troppo fragile dal punto di vista della tenuta fisica, allora magari Zeballos non è il nome che rincorro.
1: Sì, soprattutto a quelle cifre, perché bisogna capire un po' come lui poi, tra l'altro, deve rinnovare, no, il suo contratto col Boca Juniors.
0: C'è un po' di nebbia qua, secondo me. C'è ancora, secondo me, c'è un po' di fumo negli occhi.
1: Sì, però non so darti una risposta, francamente, perché poi la mia era una riflessione, non una certezza, quella su Solomon. Io so che il loro primo obiettivo adesso è Coleoscio, e l'ha confermato anche Paratici, più o meno indirettamente, insomma. Sul discorso degli infortuni, Solomon sai già che cos'è, cioè clinicamente l'hanno, secondo me, già analizzato, perché è stato un giocatore della Fiorentina, molto banalmente. Zeballos no. Certo. Quindi loro non lo sanno, capito, a cosa possa essere dovuto, come gestirlo. Cioè, è più probabile che tu sappia come muoverti con Solomon e che dici vabbè, no, cioè, poi anche, diciamo, un'età diversa rispetto a qualche anno in più rispetto a Zeballos. Zeballos invece no, non puoi sapere.
0: Lo devi visitare eventualmente, no?
1: Ma poi se lo vuole il Napoli, voglio dire, forse qualche garanzia gli è stata data anche al club partenopeo, però ripeto, questi sono tutti ragionamenti basati sulla logica, sulla riflessione, non su altro, ecco.
0: Ok. Senti, prima di salutarti, visto che insomma siamo anche in clima mondiale, c'è un giocatore del mondiale secondo te che in qualche modo potrebbe finire in orbita fiorentina o comunque in orbita Serie A? E che magari non è proprio il nome più scontato di tutti, ecco.
1: Ma ora mi fai una bella domanda, onestamente. Perché poi ultimamente ci sono stati diversi rumors, no? Io ti dico la verità. sto seguendo molto volentieri il Giappone in quest'ultimo periodo. C'è una squadra per la quale faccio decisamente il tifo.
0: Tra l'altro vedevo, insomma, non sei il solo, in Italia piace veramente tanto il Giappone.
1: Anche a te?
0: No, ma vedevo l'altra sera, ieri sera, dopo la partita della Croazia contro il Ghana, vedevo che, insomma, la Rai proponeva un sondaggio di popolarità sostanzialmente delle altre nazionali e il Giappone era in testa, ecco, con un buon 20 e passa per cento.
1: No, appunto, io faccio il tifo. Comunque, al di là di quello che mi interessa,
0: scusami, ti ho interrotto.
1: Interessa poco alla gente.
0: Bene.
1: Per esempio, è stato accostato recentemente Kamada alla Fiorentina. Ma a me piace, è un calciatore che personalmente prenderei e che comunque la Serie A la conosce. Ok, no, ma nel senso, lui fissato. Ha già una sua esperienza. Mi sembra che stia facendo bene, mi piace come, diciamo, come calciatore, come profilo, secondo me. È proprio il tipo, magari sai, non è nemmeno un profilo che dice Paratici l'ha scoperto, è andato a vederlo con il suo staff, no, non è così, perché è già famoso, certo, comunque, certo. Ha giocato nella Lazio, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Però io andrei su quel tipo di calciatori, cioè, per quanto mi riguarda esiste soltanto il Giappone in questo mondiale, cioè non mi chiedete di altro, perché io sto seguendo praticamente in esclusiva soltanto il Giappone, poi comunque per il resto non saprei dirti, guarda, non.
0: Però è una bella chiamata, in realtà, perché appunto, come mi sottolinea anche il buon Ale Di Nardo, è un giocatore in scadenza, è comunque un giocatore con una certa esperienza, cioè 29 anni, quindi ancora diciamo in una buona, in una fase buona della sua carriera. Quest'anno 46 presenze, 28 in Premier, 14 in Conference e poi vabbè un po' di presenze sparse tra qualificazioni e coppe, 46 presenze totali, 3200 minuti, cioè magari non uno che ha fornito grandi gol o grandi assist, però giocatore di continuità, di rendimento, va un po' visto.
1: Penso lo voglia anche il Milan, se non sbaglio era stato fatto un sondaggio anche dal Milan, poi comunque ovviamente loro hanno già fatto un'operazione abbastanza onerosa in attacco, certo. Quindi non lo so, però ecco, è un calciatore richiesto, quello sì, poi anche per l'esperienza.
0: Vabbè, comunque la tua chiamata è Kamada, dai, la tua chiamata.
1: Tanto non arriva, quindi è inutile.
0: No, vabbè, ma è così, è una suggestione, dai.
1: Sì, mia però.
0: Vabbè, lasciamo sognare libero e in pace il buon Nicco Santi, e anzi lo lasciamo pure andare perché sono le 15.35 in questo momento, se no ovviamente scatta la richiesta di riscatto e noi non siamo pronti con i messaggi, con le lettere di giornale. Nick, grazie mille.
1: Grazie a te Fabio, un saluto agli ascoltatori, ciao.
0: Noi ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, torniamo per parlare del mondiale e anche di Super Santos.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: o senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: Uno grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Leonardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale. Mi sembri quelli di Facella Politica. Mi sembri quelli di Facella Politica, un po' quei professorini di Facella Politica. No, scherzo. Anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoiler niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente. Un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? E l'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Super Santos, certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire e 10000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango e si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta di scarpe
0: nera
1: che poi nella finale Francia-Italia era d'oro e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche... Anche quello del 2002, molto
0: esatto,
1: bello.
0: Io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello, che era nato da po', insomma, cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia un messaggio
1: assolutamente
0: nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche
1: posso
0: se
1: dire una cosa,
0: a me
1: piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba,
0: no, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che si svita, cioè, ma cos'è?
1: E l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione,
0: al posto del
1: pollicione ai messaggi metto il pallone del
0: mondiale.
1: Vabbè,
0: quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo, perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato mondiale,
0: vai,
1: così rispondo alla domanda
0: in tema mondiale,
1: che hai fatto
0: a
1: Niccolò Santi,
0: sì,
1: perché parlavi giustamente di un nome
0: mondiale
1: possibile per la Fiorentina. Non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con, diciamo, come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
0: Ma
1: quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti? Ma non ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono
0: keks,
1: mentre vabbè in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria,
0: sì.
1: E ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare. L'hai vista quella palla che batte sulla bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo. giallo. Soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual
0: è il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo. È bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor, che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, eh. Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio, sì. Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, e allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso.
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19, Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida nella sfida. C'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia, sì, in questo, sì, mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche,
1: è vero,
0: fidanzato, sposato, è vero, con una donna palermitana.
1: Possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia,
0: c'è
1: anche
0: un
1: qui
0: po' d'Italia anche.
1: Dovremmo fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova
1: Olanda, Marocco, vabbè, c'è De Ron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, cioè, c'è Brahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio, Norvegia, c'è Ostigar da una parte, c'è Bonny dall'altra. Vabbè, no, era per riepilogare i sedicesimi. Sono tanti, diciamo, mettiamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda, Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Brasile-Giappone,
1: sì, nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco. Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi, sì, alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia. Beh, senza,
0: sì,
1: dubbio,
0: sì, sì,
1: nella notte
0: di
1: tra giovedì e venerdì,
0: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando, a Spagna-Austria. Allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka Modric.
0: Modric e Ronaldo.
1: È diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali, sì, non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto,
0: passata,
1: il giocatore più anziano ha fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto della vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, le africane sono andate benissimo perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto,
1: però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: più
1: avanti.
0: Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpita la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più,
1: sì, c'è stata una bella
0: limbico.
1: Ti piace
0: una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche.
1: con tante polemiche perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, sì, sì. Solo era un po' più, diciamo,
0: era proprio di...
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine,
0: sì,
1: pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta,
1: sì,
0: di come sono stati trattati.
1: Pensare anche al peggio,
0: però... Sì, oddio,
1: anche...
0: io peggio di così, secondo me era, cioè, era veramente, cioè, andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale, peggio.
1: Sì, poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali,
0: sì,
1: di due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA,
0: sì.
1: Però questo è uno dei tanti controsensi di questo,
0: tra
1: di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match è passato abbastanza sottotono, sì, inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo.
1: Sei pronto?
0: Il
1: Guarda,
0: grande bracket, il tabellone, ce lo andiamo a giocare
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche amici del canale 92 del digitale terrestre.
1: Eccolo qua.
0: Chi ci segue in Vision Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay. Fai te, io metto un veto.
0: Ok, posso
1: mettere un veto.
0: No, puoi metterne due, dai.
1: Posso mettere due veti.
0: Germania-Paraguay. Detto il Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà, quindi,
0: Francia,
1: per
0: Svezia.
1: Fabio, la Germania affronterà la vincente della Francia-Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia,
0: gli
1: ottavi. Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno.
1: Ah,
0: okay,
1: Sudafrica. Assolutamente.
0: Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale? Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ci credo poco. Ma vado con l'Olanda, dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità, diciamo, anche deontologicamente, ha detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio, perché
1: io tifo Bosnia,
0: occhio, perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
0: Esatto.
1: No, ti ricorderai l'esultanza
0: di
1: Marco.
0: E poi Muharemovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: non si giocherà a Zenit,
0: Tecnico America. Ma secondo me io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano agli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. Senza argomentare, Belgio.
0: No,
1: Il Senegal è una delle squadre che.
0: Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Quindi facciamo passare il Belgio anche per una questione
0: un po'
1: morale.
0: Poi, Stati Uniti-Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui, prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
0: Team Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi spazzato via. Anche.
0: Sì, però ballo col Belgio anche perché è una generazione che sta finendo.
1: Attenzione a Brasile e Giappone.
0: Dai, lo famo strano. Dispiace per gli ancelottiani. Giappone fa stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
1: Guarda,
0: che
1: non mi sento di darti contro su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene. Dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa d'Avorio e Norvegia. Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Ci sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente dei messicani che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador, scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico.
1: Eccolo.
0: Contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde nazionale, per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti. Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare. Perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, con anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana,
1: grande fase difensiva, Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche. Ma
0: guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester, Ghana.
1: Ok. Questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Beh, Canada-Olanda.
0: Canada-Olanda.
1: Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
0: Effettivamente
1: l'Olanda.
0: Ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda.
1: Canada, arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada. Quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
0: Olanda.
1: Okay.
0: Andiamo avanti con
1: te. Ti fidi ancora dell'economista
0: vecchio
1: tedesco,
0: continente?
1: Eh?
0: Vecchio, sì, sempre lui. Vecchio continente.
1: Poi Croazia-Spagna.
0: Ma dai, Ma dai.
1: Ma sì.
0: Ma sì, Croazia, pazza idea, dai.
1: Devotto?
0: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai, vabbè, voglio anche un po'
1: sicuramente
0: giocare,
1: una
0: dai.
1: Sorpresa.
0: Se vuoi mettere il veto, puoi metterlo.
1: No, però. No, io l'avrei messo sul Marocco, però vabbè, va bene okay. Così. Stati Uniti, Belgio?
0: Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Olanda, Olanda.
1: Questo sta diventando un europeo.
0: Belgio,
1: nel
0: sì, Croazia, sì,
1: si
0: esatto.
1: Vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone, Norvegia, quindi Norvegia,
0: no,
1: immagino.
0: So, ecco. Immagino. Vabbè, sì, Norvegia, Norvegia. Dai, dai, Norvegia, Norvegia, Norvegia.
1: Messico, Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo
0: Norvegia,
1: dice tanto
0: Norvegia
1: della mentalità europeista che abbiamo noi.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, però. Dai, dai. Messico, Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, sì, assolutamente.
1: Argentina, Egitto, purtroppo devi scegliere i più europei, quindi. In
0: devo
1: caso.
0: Scegliere gli argentini, dicevo, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco di pizzaioli.
1: Svizzera, Ghana, quindi.
0: Chiaramente Svizzera, certo, a un punto, certo, no? Mi pare certo. Ovvio, mi pare ovvio.
1: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi.
0: Siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia, Olanda, Francia. Mi dispiace okay. Per l'economista tedesco, ma Francia.
1: Croazia, Belgio.
0: Belgio, dai, Belgio.
1: Ok. Mentre Norvegia, Inghilterra.
0: Inghilterra.
1: Lo so dove vuoi arrivare, Fabione.
0: Argentina, Svizzera.
1: Te vuoi arrivare Argentina, Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
0: Argentina, Argentina che butta fuori
1: certo,
0: la Svizzera e quindi
1: poi...
0: Inghilterra, Argentina. E quindi siamo
1: Francia,
0: arrivati
1: Francia, Belgio alle semifinali.
0: Alle semifinali. Francia, Belgio.
1: Belgio l'hai fatto piottare parecchio rispetto
0: forse,
1: anche alle critiche.
0: Forse troppo, però vabbè, ormai è andata così. Francia, Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale, amici
1: Francia.
0: Come prima, Francia.
1: Così a setti, la finale.
0: Francia-Argentina,
1: la rivincita
0: Francia,
1: del 2022.
0: Dai.
1: Attenzione.
0: Tutta europea.
1: Francia-Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è
0: ti
1: mai
0: piace,
1: stata,
0: Francia,
1: ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo. Lo ripeto. Un po' troppo,
0: sì,
1: non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
0: Dici,
1: di
0: guarda, io l'ho eliminato a malincuore. Eliminato a malincuore, perché anche secondo me il Marocco. Tra le africane è sicuramente la più forte. Però
1: certo, passando incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
0: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
1: Poteva andare peggio, detto che poi Infantino
0: Francia,
1: sta
0: dai.
1: Guardando e si sta segnando. Perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato. E quindi sta. Ferri dice questo. Vediamo se lo script coincide. Lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
0: Allora, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo, un po' di messaggi. E poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa, pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bar Crispo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

26 domenica ore 16:09, sempre Fabio Ferri in vostra compagnia ancora per circa un'ora prima poi di andare a Gropina con il nostro speciale appunto in collegamento da là. Sentivo, no, nel TG giustamente l'aggiornamento anche sulla MotoGP, eravamo rimasti un po' indietro, giusto ricordare che, insomma, vittoria di Ogura, Fernandez secondo, Martin terzo, questo per dire che la Aprilia ha monopolizzato completamente il podio del Gran Premio di Assen in Olanda con Bezzecchi che, insomma, come ricordava anche giustamente nel giornale radio la collega, è caduto e quindi non ha potuto mantenere il vantaggio in classifica. Jorge Martin che diventa il capolista del mondiale di MotoGP e l'Aprilia che, insomma, zitta zitta continua ad essere la moto da battere e insomma minaccia seriamente di volerselo vincere questo mondiale. Sarebbe clamoroso per la casa di Noale. Nel frattempo siamo al 56esimo giro del Gran Premio di Austria per quanto riguarda la Formula 1. Faccio spoiler perché Stefano mi ha chiesto di non fare spoiler. Stefano, abbassa il volume della radio, non faccio spoiler per te, ma devo raccontarlo un pochino questo Gran Premio. Con Russell davanti a tutti, il pilota che è partito dalla pole e che attualmente appunto al 56esimo giro sta guidando la corsa davanti a Verstappen, a Antonelli, a Piastri, a Hamilton, Leclerc e Hajar. Out Stroll, Sainz, Perez e Bottas, quindi insomma out, diciamo, un po' di filler della griglia. Prima, ora Ale Di Nardo mi ha messo il dubbio, abbiamo fatto il bracket del mondiale, il mio bracket del mondiale, per me la finale sarà Francia-Inghilterra. Non eravamo così sicuri di aver detto il vincitore di questo Francia-Inghilterra, quindi lo ribadisco, per me il mondiale lo vince la Francia, mi sembra la squadra più forte e non credo di dire niente di strano, cioè penso che bene o male la pensiamo un po' tutti così al Di Nardo, anche se ovviamente poi tutto da dimostrare sul campo, la Francia già in passato è stata considerata la più forte e poi non è riuscita a convertire in coppa questa sensazione. Mister Schadenfreude mi dice, Damiano mi dice, fosse stata Germania-Argentina sarebbe stato un derby. So che Irons Feb capirà. Beh sì, capisco. Tra l'altro sarebbe stata anche una gran partita, dai, si può dire, perché insomma Germania-Argentina in generale è un gran bel match del calcio internazionale. Altro che Coleosce e Cancellieri, ci dice Stefano. Che dice, per una volta vorrei andassero stato da esterni offensivi che in carriera abbiano già dimostrato di fare un tot di reti. Se riuscissero a prendere in prestito Johan Bakayoko, 4-5 milioni con obbligo di riscatto condizionato all'arrivo in Europa, 14-15 milioni, dice lui, sarebbe un bel colpo. In Serie A ce ne sono pochi esterni con quello strappo e potenza, un sinistro devastante. Lui potrebbe arrivare vicino ai 10 gol in stagione, avendoli fatti già nel PSV. Appunto lui diceva meglio di Coleosce e Cancellieri a suo avviso. Poi dice Belgali, il Verona la valuta intorno ai 14-15 milioni, non bastano nemmeno i soldi della vendita di Dodò. Paratici deve trovare un terzino destro da spendere non più di 7-9 milioni e poi lui fa una lista di nomi potenziali di esterni alti ancora da prendere in visione, da Davitashvili del Saint-Étienne a Simsir del Mijil Land, a Trenksov.

0: altro messaggio che era interessante, sempre sulla vicenda Esterni Alti. Ah no, vabbè, c'era poi c'è il grande Simone, giustamente dice scuole chiuse, non a Napoli ma in Messico, giustamente saranno al mare, però sai, in Messico è grosso, ci sono anche posti non propriamente di mare, e poi aggiunge, ecco, non era sugli Esterni ma era su Baturina, che prima citavamo come uno degli autori di gol più belli di questo mondiale, e dice che peccato, dice Simone, che andò male la trattativa per Baturina, è forte Pass è ancora più forte. Beh, penso anche la valutazione di mercato sia nettamente diversa, devo dire, insomma, il Como ha fatto l'operazione capolavoro, perché comunque vada poi la storia Paz, Baturina è pronto, cioè è già lì che scalpita e che può reclamare anche più spazio. Ce l'abbiamo questo audio di Alessandro da Diano Marina, e allora andiamo.
1: Buon pomeriggio Fabio, e volevo commentare una notizia che secondo alcune fonti vorrebbe Coleoscio non tanto convinto dalla Fiorentina. Io a volte mi tocco per vedere se ci siamo. Cioè, non stiamo parlando di Allen Robben o di Olise del Bayern Monaco. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che ha delle qualità ma si deve ancora formare. Io, se fossi nella società, visto che l'anno prossimo si deve ripartire da basi convinte, voglio solo giocatori convinti al 150%. Quindi non so se è vero, ma se fosse vero io gli darei qualche giorno di tempo e poi si vira su un altro obiettivo. Non esiste che un giocatore di questo calibro abbia poca convinzione nel venire a Firenze. Non sta né in cielo né in terra, ci sono altri obiettivi, puntiamo su quelli. Liberali sarebbe un colpo perfetto, ma ho paura che il Como sia un po' troppo avanti.
0: Ora non so lo stato dell'arte su Liberali, però sì, mi dà l'impressione che alla fine non finirà a Firenze, ma magari mi sbaglio io. Su Coleoscio io l'ho detto anche prima, mi sembra un nome molto molto presto sbandierato molto presto, forse anche un po' troppo pubblicizzato. Io non lo so, quando è così me fa sempre sentire un po' di puzzo di bruciato, come se fosse uno specchietto per le allodole, per distrarre l'attenzione. Poi detto questo, io Coleoscio, un classe 2004, un 22enne che quest'anno ha avuto un ruolo diciamo da comprimario in Ligue 1, arrivato in corsa in una squadra, il Paris Football Club, che sicuramente è squadra ambiziosa ma che non è una delle primissime della Ligue 1, ecco, una squadra di metà classifica. È un giocatore che con la nostra nazionale, con le nostre nazionali giovanili ha fatto discretamente bene. È un giocatore, secondo me, del potenziale pure ce lo ha, però non lo so, mi sembra, cioè voglio dire, l'operazione Vieri è di tutt'altro stampo. Cioè, se devo vedere un pattern di mercato, sono due operazioni che vanno su binari diversi. Da una parte c'è un giocatore che se ne fa il nome 4 settimane fa, forse per la prima volta a livello di cronaca di mercato, e poi la Fiorentina in gran silenzio, affari spenti come piace dire a qualcuno, lo fa suo. Coleoscio invece mi sembra dal giorno 1 tutto a dire Coleoscio, Coleoscio, Coleoscio, Coleoscio, giocatore che in quel momento lì in cui se ne è cominciato a parlare era anche particolarmente facile da citare, perché si parlava di uno di quelli che facevano parte della nazionale, chiamiamola così, sperimentale di Baldini, e quindi non lo so. Leggo anche il messaggio di Bruce da Gotham, a cui chiedo se magari ha anche una identità segreta, la notte si traveste da pipistrello per vigilare sulla città che non dorme mai. Dici che Coleoscio è tipo la mossa Kansas City in Slevin, patto criminale, gran film, grande chiamata, ovviamente com'era la mossa Kansas City, che mi pare fosse la Kansas City Shufford. Era guarda da una parte e tu vai dall'altra, lui guarda da una parte e tu vai dall'altra. Sì, non vorrei che fosse così. Poi, per carità, domani a Fiorentina mette 10 milioni a disposizione del Barley e magari cambiano le cose. Non so, 10 milioni potrebbero bastare secondo te, Ale Di Nardo? Sì, lui fa sì con la testa, quindi non lo so. Non mi sembra nemmeno un prezzo eccessivo, tutto sommato. Cioè, come scommessa è già diverso da spendere 17 milioni per un difensore brasiliano che comunque ha fatto 39 presenze in carriera tra i grandi.

0: Vabbè. A me piacerebbe se rifondassimo proprio l'ossatura della squadra prendendo dei giocatori di prospettiva, poi ci metti qualche esperto a fare quadrare le cose, dice Simone. Sì, che poi è un po' la struttura, no? Che hanno le squadre che di solito fanno bene, quindi gruppo consolidato di giocatori di prospettiva e giocatori invece già un po' affermati. Ma secondo me non c'è propriamente da rifondare. Io alcuni giocatori anche in queste fasi del mercato che sono assolutamente embrionali li vedo come svalutati molto dalla critica dei tifosi. Cioè, secondo me ci sono alcuni giocatori che a inizio stagione, all'inizio della scorsa stagione, valutavamo in un modo e che adesso abbiamo un po' svalutato. I grilli in sottofondo, non so perché. Perché c'è i grilli in sottofondo, Ale? Non ho sentito niente, bene. Però c'avevamo i grilli che ci facevano compagnia. No, non ti sento, Ale. Mi scrivi, benissimo. La difficoltà di fare trasmissione con Ale Di Nardo come regista. No, ti sto parlando. Ti chiedevo il motivo dei grilli in sottofondo. Mi hai fatto sentire dei grilli in sottofondo. No, non sto capendo niente. Vabbè, è un momento di radio veramente molto brutto. Andiamo avanti con Ale Di Nardo, che forse riesce a riprendere il filo della matassa di questo discorso ormai interrotto, facendo cosa? Allora, forse qualcuno di voi si ricorderà di Alan Pereira Empereur, su cui io devo dire ho sempre avuto grosse difficoltà di pronuncia del cognome, quindi spero di aver fatto bene, al massimo chiedo ai colleghi come Andrea Giannattasio, più esperto di me in percorsi primavera, di correggermi. Difensore brasiliano, cresciuto nell'Atletico Mineiro ma con una importante esperienza nella primavera della Fiorentina, dal 2008 al 2014 si è mosso nel settore giovanile della Fiorentina, questo giocatore che poi ha avuto anche esperienze nel nostro calcio, nel calcio italiano, quindi Ischia, Isola Verde per la prima esperienza da professionista, Livorno, Teramo, Salernitana, Foggia, Bari, Verona, poi il ritorno in patria con il Palmeiras e poi Cuiabá e Mirassol, quindi tornato in Sud America, dove il classe 94 sta proseguendo la sua carriera. Lui, difensore centrale, è stato raggiunto telefonicamente dal nostro grande Lorenzo Marucci, che ha chiesto a un brasiliano, a un difensore peraltro di piede mancino come lui, qualche informazione in più su Vieri, appunto brasiliano come lui, mancino come lui, difensore centrale come lui, in grado di giocare difensore centrale terzino proprio come lui. Allora sentiamo cosa ha risposto il vecchio Alan Pereira Empereur.
1: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Pure normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno. una società solida, dai. Il centro sportivo nuovo, là, da top club. Spero che vada bene la stagione. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine, spero che faccia un grande anno. C'è chi ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai.
0: Il
1: centro sportivo.
0: Questo Alan Ampere, appunto, difensore ex giovane della Fiorentina, oggi impegnato appunto in Sud America, dove è tornato. Lui è un classe 94, come vi raccontavo, che insomma ci ha raccontato un po' quello che lui conosce di questo giocatore. Ripeto, giocatore che anche in Brasile non è che è super conosciuto, cioè anche Ampereur, che dir si voglia, insomma, ha candidamente confessato quando l'abbiamo sentito che sì, certo, lo conosce, però ancora il metro di giudizio è su un ridotto numero di partite, quindi insomma ci vuole cautela. Però l'avete sentito, un giocatore che comunque gli piace, che ha prospettiva, che può diventare, come ha detto appunto Alan Ampereur, un top, e noi lo speriamo, anche perché io lo ripeto, 17 milioni spesi per un ragazzo sicuramente di prospettiva, ma 17 milioni spesi per un calciatore che a questo punto deve venire a Firenze per avere un ruolo importante, perché abbiamo anche detto, magari a Fiorentina questa stagione avrà anche una rosa di un po' più corta, visto che non c'è l'Europa, quindi se compri devi comprare i titolari. Io spero che questa sia l'idea e la direzione, e spero che insomma questo ragazzo possa mantenere il livello. Dido dice: caro Ferri, sei bravo e simpatico, ma ormai senza Sofia Ferreri sei come una macchina senza motore, un bombolone senza la crema. Ti ringrazio, anch'io mi sento un po' svuotato effettivamente di crema. Tranquilli, ora purtroppo ho cambiato giorno, come detto ieri non ero presente, quindi giustamente Sofia è rimasta poi al sabato e io mi sono spostato la domenica, ma torneremo a fare tandem, questo renderà molto più semplice il mio lavoro. Simone dice: quando prendemmo i vari Pazzini, Montolivo, Vlahovic e così, però si fa riferimento a epoche diverse, secondo me andrebbero presi anche questo tipo di giocatori. Poi con Montolivo e Pazzini ho fatto un esempio, avrebbero potuto fare di più. Sì, ho capito quello che vuoi dire, certo, prendi magari dei giocatori che hanno 20-21 anni, che sono comunque abbastanza in rampa di lancio, e provi a renderli struttura della tua squadra. Io sono d'accordo, non è che sia in disaccordo. Devo dire anche che rispetto a quegli anni là, un club come la Fiorentina ha molto a meno forza nel trattenere giocatori come il Montolivo e il Pazzini della situazione, che poi a Firenze tutto sommato sono rimasti anche tanti anni, magari anche perché non hanno performato come ci sarebbe attesi, o almeno non al 100%. Però ecco, oggi se hai un giocatore del livello di Montolivo, che secondo me a Firenze è sempre troppo sottovalutato, non è facile trattenerlo. Però detto questo, la Fiorentina vuole essere ambiziosa, quindi i giocatori forti proverà sicuramente a trattenerli, quindi Montolivo del futuro eventualmente proverà a trattenerli, o almeno spero sia questa la direzione. Prima i grilli in sottofondo arrivavano a Gropina, quindi ancora il collegamento non è, come dire, colorato da umani, ma i grilli ci sono, e questo ci fa veramente molto piacere, molto bucolico il tutto. Sai cosa facciamo adesso, Ale Di Nardo, mentre attendiamo altri messaggi al 348-75-13-933? Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di Fiorentina, di Mondiale, e farlo anche in compagnia di un graditissimo ospite. A tra poco.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ultima parte di Firenze in campo in questa domenica 28 giugno 2026, ancora Fabio Ferri in vostra compagnia prima di andare a Gropina, dove si scalda il collegamento con Ale Di Nardo, che ci dà anche un aggiornamento giustamente su Vieri e su i problemi che ovviamente ci sono quando si viaggia in aereo da un continente all'altro.
3: Sì, interrompiamo le trasmissioni per dare anche un resoconto stile non c'è più all'Italia, ma insomma per quanto riguarda
2: più le compagnie di bandiera di una volta,
3: esatto, per quanto riguarda anche il trasporto aereo, perché qualcuno magari ha avuto la brillante idea di andare a attendere Vieri all'aeroporto con 45 gradi, ma no, fatto un viaggio a vuoto perché c'è stato un piccolo cambio di programma rispetto a quello che avevamo anche detto e scritto. Difensore brasiliano, nuovo calciatore della Fiorentina, ufficiosamente ufficiale nelle prossime ore, doveva arrivare oggi per poi sostenere le visite mediche domani, invece arriverà domattina per una cancellazione del volo che...
2: Senti, non è che ci dobbiamo preoccupare stile Milinkovic Savic, stile...
3: Non lo so, credo sia un volo diretto, si parla di Rio de Janeiro Roma Fiumicino, quindi non credo ci sia uno scalo. Ai tempi di Berbatov ci fu uno scalo a Monaco di Baviera, sì, se non sbaglio, quindi in questo caso no.
2: La fidanzata di Vieri
3: non
2: piace Firenze,
3: non so,
2: o preferisce Roma?
3: Sarebbe bello si chiamasse tipo Satta o Caracciolo, capito?
2: No, io ricordo
3: Vieri, capito?
2: No, Milinkovic Savic.
3: Vabbè, comunque per dire che comunque le visite mediche dovrebbe farle sempre Vieri domani, quindi non cambia questo.
2: Nota di servizio, Stefano 69 abbassa il volume della radio perché adesso facciamo anche l'aggiornamento sulla Formula 1, perché il notiziario è partito prima, era un po'... era rimasto un po' indietro, stranamente, perché prima era più aggiornato e nulla, parlava di una gara che doveva iniziare alle 15, gara che è terminata, siamo alle 16.36 con la vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli che ha chiuso con il giro veloce, quindi guadagna il punto extra aggiuntivo che tutto sommato male non gli fa per mantenere comunque la testa della classifica del mondiale, con Russell che però compagno di squadra appunto di Antonelli si avvicina un po' e quindi insomma gran premio che stavolta sorride più al britannico nella lotta interna del team Mercedes. Ferrari mezzo disastro. Bene, finito l'argomento Formula 1 almeno per oggi. Vedo Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi scrive: Fabio, stasera a Villa Vogel all'Isolotto c'è l'ultima sera della festa giapponese, ci fai un salto? Sai che mi tenti molto? Non lo so, perché devo dire che sono molto legato a mio figlio e quindi, cioè molto legato non nel senso che gli voglio bene, cioè sì, gli voglio molto bene, ma molto legato agli orari di mio figlio che essendo quasi duenne va a letto molto presto, e quindi vediamo un po' se riusciamo a far coesistere la dormita del pargolo e la festa giapponese. La vedo dura, anche perché poi devo dire, insomma, con questi mondiali resto volentieri anche a casa, sebbene a vedere il Sudafrica, che ripeto, nazionale non mi piace molto, ma Ale, come ti avevo riportato sulla scaletta WhatsApp, mi raccomando, per il prossimo ospite, perché ti vedevo con la cornetta in mano e temevo. Comunque resterò molto probabilmente, caro Damiano, a vedere il Sudafrica in casa, molto tristemente, ma facendo così anche un po' di aggiornamento su questo Mondiale 2026. Ciao a tutti, dice Maurizio da Bologna, in teoria sono contento per l'acquisto di Vieri, ma ho letto su Transfermarkt che la sua valutazione sarebbe sui 6 milioni. Perché mai siamo andati a pagarlo quasi il triplo? Vi dico solo che Comuzzo, come coetaneo, viene valutato 18 milioni, cioè 3 volte di più. Le cose sono due: o Comuzzo è molto sopravvalutato, o Vieri lo abbiamo pagato davvero troppo. C'è qualcosa che non quadra. Mauri 75 da Casalecchio. Allora, Mauri, io questa è una cosa che dico spesso. Penso che ormai, oggigiorno, il valore di un calciatore non è più... cioè, il trasferimento di un calciatore, la cifra a cui viene mosso un calciatore da un club a un altro, è sì legata alle qualità del calciatore, ma anche a tanti fattori dell'operazione. Non sto parlando semplicemente di procedure varie ed eventuali o cose di questo genere, peraltro non sono informato su eventuali costi di procura per quanto riguarda Vieri, ma ti dico che dipende sempre anche dal club che compra, dal club che vende, da quanta concorrenza c'è, da tanti fattori. Questo è un ragazzo che Transfermarkt, che non è la Bibbia, mi raccomando, non bisogna prenderlo come la Bibbia, deve dare un'indicazione, ma non va preso come la Bibbia. Valuta 6 milioni, correttamente tu riporti questa cifra, ma è anche un ragazzo che, come dire, è appena balzato agli onori della cronaca, quindi magari il suo prezzo verrà anche aggiornato per quanto riguarda Transfermarkt. Cioè, penso che con Muzzo le sue prime partite di Serie A comunque non avesse la valutazione che ha oggi. Con Muzzo si porta dietro una valutazione di quel tipo perché è esploso, arrivando anche a valore di mercato più alto, e poi c'è stata una contrazione del suo valore di mercato una volta che le prestazioni di Comuzzo sono state meno convincenti. Fra l'altro, guarda, vado a rivedere, perché Comuzzo oggi, esatto, Transfermarkt lo valuta 18 milioni, ma per dire, al 25 marzo 2025 sempre Transfermarkt lo valutava 25 milioni, quindi c'è, si sta parlando di un qualcosa di davvero molto fumoso, di molto etereo, di molto anche intangibile. Il valore dei calciatori, del resto, insomma, anche l'inchiesta Juve ha tirato dentro Transfermarkt, e da lì è venuto fuori che, insomma, è difficile dare un valore ai calciatori oggigiorno più che mai, secondo me. Io, fra l'altro, poi non voglio smontare il tuo ragionamento, Maurizio, cioè io non conosco Vieri approfonditamente, magari c'hai ragione te, l'hanno pagato troppo, però mi astengo da un commento positivo o negativo al 100%, perché appunto secondo me c'è ancora poco su cui valutare il calciatore. Magari ci faremo un'idea più concreta con anche il ritiro e con le prime parole magari di Grosso quando ci sarà. Andiamo da Lorenzo Stoviri, che con grande piacere ritroviamo in diretta qua su Radio Firenze Viola. Lorenzo, grazie mille, ti abbiamo fatto aspettare qualche minuto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, Lorenzo, io parto dal segnale, no? Ti chiedo, che segnale è questo di Vieri? Fiorentina compra, ancora non a livello ufficiale, ma insomma mette le mani su questo giocatore brasiliano, giovane, che paga anche una cifra piuttosto corposa, e che a questo punto verrebbe da pensare, nelle idee della società, viene a Firenze quantomeno per un ruolo importante, perché se lo paghi così tanto, insomma, non penso tu spenda tutti questi soldi per una riserva.
4: Ma adesso diciamo che Paratici sicuramente avrà fatto i suoi movimenti, non credo che vedendo queste cifre possano essere per una riserva, però chiaramente bisogna aspettare, ecco, certo. Il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, insomma, anche se ormai è da un po' che come al solito se ne parla, però insomma bisogna dare fiducia e aspettare, non aspettarsi magari chissà che colpi, però bisogna cominciare a costruire un'ottima Fiorentina, insomma, che possa tornare abbastanza in alto, perché dopo l'anno scorso, insomma, i dubbi sono ancora tanti, c'è voglia di rinnovamento, vedo, e tant'altro, però bisogna aspettare chiaramente i fatti, e quando andremo più avanti e si comincerà, vedremo poi la rosa a disposizione di mister Grosso.
2: Sì, assolutamente. Io poi su Vieri non so se ti vuoi esprimere come calciatore, io ti dicevo come segnale, come lo vedi, cioè, perché appunto aspettiamo tutti una Fiorentina che possa essere più ambiziosa, più forte di quella dell'anno scorso, ma su questo ragazzo obiettivamente abbiamo poche informazioni, quindi io non so se vuoi soffermarti più sul valore del calciatore o sul valore dell'operazione.
4: Ma è difficile giudicare sia il valore dell'operazione che il calciatore, che onestamente non lo conosco nemmeno io, quindi per adesso bisogna fidarsi sulla parola. È normale che tutti si aspettano un colpo magari di nome, un colpo più forte, vedremo, l'importante è partire, però chiaramente dare giudizi adesso, ripeto, personalmente non lo conosco. Quindi non saprei come come poterlo giudicare come colpo, assolutamente.
2: In tanti in questi giorni parlano anche di tanti nomi legati al Sassuolo, no? Legati alla precedente esperienza di Grosso, e quindi forse è un giochino che piace soprattutto fare a noi giornalisti, però ti chiedo di partecipare. C'è uno del Sassuolo che ti piacerebbe vedere una Fiorentina del prossimo anno, che accompagni il mister da Reggio Emilia appunto a Firenze?
4: Ma qualcuno c'è, ci può essere. A me piaceva, beh, come a tutti ci piaceva negli anni Berardi, che certo. Era piaciuto a tutti. Adesso io sono della vecchia guardia, no, non mi dispiacerebbe, poi bisogna vedere sempre le dinamiche societarie, insomma, ecco. No, attualmente non saprei sinceramente, ecco, non lo so. Sicuramente quando però si accostano sempre i giocatori di un allenatore che è venuto da un'altra squadra, nonostante abbia fatto bene, ma non è che mi piaccia sempre tanto, ecco, puntare solamente su quello. Poi se c'è giocatori, vedi Torsved magari, che se ne sta parlando, che è un giocatore importante, però quando poi si parla di troppi giocatori,
2: sì.
4: Ecco, non sono tanto d'accordo, poi ben vengano se sono forti e utili alla causa, però insomma, ecco, magari si sta parlando tanto dei giocatori che potrebbe portare Grosso, però il discorso è quello che ho detto prima, poco fa.
2: Ti chiedo, visto che insomma sicuramente si parlerà tanto in questi giorni di mercato in entrata, ma poi la Fiorentina avrà la necessità anche di muovere in uscita, anche un parere sulla situazione Beltran, no? Questo ragazzo che comunque la Fiorentina ha pagato anche una cifra abbastanza importante, è arrivato da un club importante come il River Plate in Europa, lo possiamo dire, ha fatto fatica sia con la Fiorentina sia con Valencia, e oggi sembra insomma poco convinto di voler tornare al River Plate, comunque insomma ci sta pensando molto, ecco, a questa cosa. Tu che idea ti sei fatto un po' di questa situazione?
4: Era arrivato con tante belle speranze, poi per tanti problemi, anche perché secondo me il ruolo suo era un altro, non ha trovato la giusta continuità né qui ma neanche al Valencia. È normale, se dovesse tornare in patria la Fiorentina si mette, diciamo, in tasca qualcosa, e a questo punto deve fare una decisione, ma credo che sia meglio che dovesse tornare, diciamo, in patria, sì, forse sì. Sarebbe meglio, bisognerebbe vedere poi con che spirito rimarrebbe qua, in che ruolo, in che situazione, dopo aver, diciamo, fallito la volta precedente, quindi sarebbero tante le componenti da valutare.
2: Quest'anno 30 presenze con la maglia del Valencia tra Liga e Coppa del Re, 3 gol e 2 assist. Ora, per carità, non ci si può fermare solamente ai numeri, però quando si parla di un attaccante comunque poi ti aspetti un contributo un po' più importante. Lorenzo, ti porto anche a parlare, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine della trasmissione, del mondiale, perché ovviamente insomma viaggiamo un po' su due binari in questo periodo, tra il mercato che sicuramente ci interessa e ci fa magari anche un po' sognare, e il mondiale. Ti chiedo innanzitutto se ti sta piacendo questo mondiale a 48 squadre.
4: Ma sai, ho letto di tante lamentele, insomma, tante problematiche. No, magari non l'ho seguito tantissimo, qualche partita l'ho vista, lo sto seguendo, diciamo, un po' più marginalmente, però insomma è sempre un mondiale, insomma. Ho sentito tante lamentele per il formato, però intanto arrivaci, tra parentesi, e che già arrivarci non è poco, sono arrivate squadre che magari non avrebbe detto mai nessuno e stanno facendo anche un grande mondiale, ma lo sto seguendo così, il formato a quanto squadre non credo che dipenda, insomma, ecco. Tanto poi le squadre che arrivano in fondo saranno quelle più meritevoli e anche le più forti. Per adesso poi stanno abbastanza rispecchiando i pronostici, adesso dai sedicesimi vedremo un po'. Mi sono incuriosito molto dal Giappone, perché sta facendo un mondiale veramente bello.
2: È la nazionale un po' di tutti, fra l'altro gioca domani alle 19 contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Secondo me è una bella partita da vedere, anche con un orario, no? Comodo per noi europei. E boh, non lo so, ma Giappone potrebbe anche fare qualche scherzetto importante, eh? Cioè nel senso, il Brasile ma non l'ho visto così centrale.
4: Domani ce l'ha dura dura, però sai, il Brasile, se gioca da Brasile non c'è partita, però se il Brasile la sbaglia, insomma, è capitato di vedere il Brasile che steccava una partita, insomma, però è normale che se gioca da Brasile,
2: sì.
4: Insomma, c'è poco scampo qualità anche per il Giappone, credo.
2: Favorita del mondiale per te?
4: Ma da quello che ho visto per adesso, Argentina, anche la Francia, ma vedo più l'Argentina, che poi con un Messi così, insomma, la differenza potrebbe essere tanta.
2: Argentina, ricordiamolo, che gioca contro Capoverde nel match dei sedicesimi, quindi insomma sembra un match dei sedicesimi abbastanza abbordabile, però prima parlavi di sorprese, Capoverde obiettivamente è quella più grande, no? Perché è la nazionale che nessuno si aspettava ai sedicesimi, che invece ce l'ha fatta. Prima anche con Alessandro Liliardo stavamo facendo un'analisi del tabellone dei sedicesimi e eravamo colpiti da quante africane hanno fatto strada, 9 su 10, sintomo, insomma, forse anche il panorama mondiale è cambiato. Tu prima dicevi, innanzitutto bisogna andarci e bisogna fare i complimenti a chi ci va e chi riesce, no, poi a esprimere magari anche un calcio vincente.
4: Oddio, scusa, non ti ho sentito proprio, scusa.
2: No, dicevo che ci colpisce particolarmente del tabellone dei sedicesimi, questo 9 su 10 delle africane, che sono passate tutte a parte la Tunisia.
4: Ma sai, il calcio africano, insomma, negli anni ha sempre dimostrato di mettere in campo delle belle situazioni, delle belle cose. Poi ci sono state, diciamo, ecco, le varie sorprese. È il bello di questi tornei, il mondiale soprattutto, che possano succedere tante cose. Sicuramente poi è anche una crescita del calcio, quello che magari conosciamo meno, che in queste situazioni poi lo vediamo meglio, perché poi se no magari durante l'anno ce ne accorgeremo di meno.
2: Sì, sicuramente, anche se poi insomma tanti ormai dei calciatori africani li vediamo, perché poi tanti sono in Europa. Sì. No, dimmi Lorenzo, scusami.
4: No, sì, dicevi anche te, credo, il calcio africano lo conosciamo anche nel nostro campionato, nei vari campionati europei, e comunque sono realtà che stanno cercando di farsi largo sempre negli anni, e ogni tanto poi viene fuori qualche sorpresa.
2: Prima di salutarti vado anche a parlare di uno degli argomenti più pop di questo mondiale, ovvero quello che è un po' il duello anche a distanza tra Ronaldo e Messi, con Messi che insomma a quota 6 gol è il calciatore che sta guidando anche la classifica capocannonieri davanti a Vinicius Junior. Se ne sta parlando tanto. Quello che mi verrebbe da dire è che ad oggi, insomma, tu mettevi anche l'Argentina tra i favoriti, mi sembra in generale il collettivo argentino stia dando di più anche rispetto poi a tutto il discorso dei singoli, cioè rispetto al Portogallo.
4: L'Argentina innanzitutto è una squadra molto più forte del Portogallo, niente. Poi il discorso diciamo Messi Ronaldo è solo un fatto di gusti, perché sono due grandissimi campioni che hanno vinto tutto, e sono tantissimi anni, diciamo, sulla cresta dell'onda, quindi quello è solamente un gusto personale. E a livello di squadre l'Argentina, insomma, ecco, credo sia molto ma molto più forte del Portogallo.
2: Tu sei più messiano o ronaldiano?
4: Ma sono due grandi campioni, ecco, non ho mai detto mi piace più quello più quell'altro, li guardi volentierissimo tutti e due, lì ripeto, è solamente un gusto.
2: E
4: dove caschi bene, insomma.
2: Sì, direi di sì. E invece tra Mbappé e Haaland, qual è l'attaccante che ti piace di più?
4: Ma diciamo per
2: la nuova generazione, no, diciamo, tra virgolette.
4: Nuova generazione, due attaccanti grandissimi, ma ti dirò Haaland, forse vado un po' controcorrente, ma mi è sempre piaciuto, perché sarà per ma sempre segnava, cioè quel qualcosa in più, forse più mastodontico, più non lo so, forse anche più decisivo, nonostante, senza nulla togliere chiaramente a Mbappé, che è un grandissimo campione, ma per una mia ipotetica squadra scegliere uno come Haaland
2: più prima punta, avanti, forse, cioè più prima punta all'Asia,
4: meno corsa, però ecco, è più d'aria, mi piace, diciamo che preferirei lui, ecco, senza voler togliere all'altro, chiaramente.
2: Ovviamente, insomma, penso che passeranno tutti e due il turno, perché Francia che affronta la Svezia, Norvegia che, se non sbaglio, c'ha la Costa d'Avorio, lo facevamo prima il bracket, non facilissima, con la Costa d'Avorio, però io la Norvegia la vedo bene, quindi seguiremo comunque entrambi nei prossimi turni del Mondiale, nelle prossime partite del Mondiale. Nel frattempo, Lorenzo Stovini, grazie mille di essere stato in collegamento con noi.
4: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie mille, buona domenica Lorenzo. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi con Firenze in campo, appunto, eccezionalmente alla domenica. Tra poco non si chiude qua la programmazione di questa domenica con Radio Firenze Viola, perché tra poco andremo a Gropina, dove appunto continueremo a parlare di Fiorentina, continueremo a parlare anche inevitabilmente di questo mondiale, con tanti ospiti, tanti amici che interverranno per farvi compagnia fino alle 7, se non sbaglio, giusto Ale? Giusto, quindi restate con noi fino alle 19. Come detto, siamo in chiusura, quindi ricordiamo semplicemente le ultime news, a partire da quella che ci dava prima il buon Ale Di Nardo su Vieri, che arriva in Italia non oggi però, ma domani, per via di problemi con l'aereo. Vieri, che sarà il primo colpo della Fiorentina, ancora manca l'ufficialità, ma si parla di 15 milioni più 2 di bonus per il difensore del Gremio, che arriva a 21 anni alla Fiorentina, portando dietro di sé in dote un'esperienza di poco meno di 40 partite da professionista. La Fiorentina ha fatto un investimento forte sulla sua difesa e un investimento forte su un calciatore che, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo difensore più pagato della storia del Brasileirão. Chiudiamo ricordando anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata di oggi, con la MotoGP che si è conclusa con un terzetto di Aprilia in testa al Gran Premio di Assen. MotoGP che appunto ha visto l'Aprilia aumentare ancora il gap in proprio favore in classifica costruttori, vittoria per Ogura, seguito da Fernandez e poi Martin con l'Aprilia ufficiale terzo, caduto Bezzecchi. Mentre per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, andiamo a concludere davvero, ricordo, vittoria di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi terzo Kimi Antonelli, che rimane in testa al mondiale ma adesso ha 40 punti di vantaggio su Russell, che lo incalza. È tutto per quanto riguarda questo appuntamento di oggi di Firenze in campo. Noi ci ritroviamo anche in settimana con l'appuntamento di Firenze in campo. Nello specifico, io sarò martedì dalle 10 a mezzogiorno in collegamento. Mi raccomando, restate con noi.

0: senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: Uno grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Leonardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale. Mi sembri quelli di facella politica. Mi sembri quelli di facella politica, un po' quei professorini di facella politica. No, scherzo. Anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoiler niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente. Un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? L'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos,
0: certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato, costavano tipo 2000 lire, 4000 lire, 10000 lire, noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango e si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte tutto, Abruzzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta di scarpe
0: nera
1: che poi nella finale Francia-Italia era d'oro e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche... Anche quello del 2002 molto
0: esatto
1: bello,
0: io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello che era nato da po', insomma, cinquenne penso all'epoca, ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia un messaggio assolutamente nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche
1: posso dire una cosa, a me piace esteticamente, non l'ho toccato, il pallone di quest'anno non disgarba,
0: no, a me non piace esteticamente, non piace il fatto che si svita,
1: e l'idea invece che ha avuto WhatsApp di mettere tra le reaction possibili ai messaggi anche quella del pallone del mondiale, io la uso in continuazione,
0: al posto del
1: pollicione ai messaggi metto il pallone del mondiale.
0: Quella è una cosa che a livello di marketing funziona, quindi perché no. Altri messaggi, vedo che sta cogitando Stefano 69, quindi aspettiamo, perché vedo che si va sul mercato, quindi
1: guarda, ti posso collegare mercato mondiale, così rispondo alla domanda che hai fatto Niccolò Santi, perché parlavi giustamente di un nome possibile per la Fiorentina. Non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con, diciamo, come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco. Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
0: I miei biscotti preferiti? Ma non ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
1: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono
0: Keksk.
1: Mentre, in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso nell'Algeria, e ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare. L'hai vista quella palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra, dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo, soleta a mettere in terra due difensori dell'altro, all'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual
0: è il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
1: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo. È bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor, che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: fuori.
0: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli, eh. Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio, sì. Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, e allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso.
1: Certo.
0: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
1: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19, Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida. Nella sfida c'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia, sì, in questo, sì, mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30, Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
0: No, c'è Tacche, è vero, fidanzato, sposato, vero, con una donna palermitana.
1: Possiamo dirlo? C'è un po' d'Italia,
0: c'è
1: anche
0: un
1: qui
0: po' d'Italia anche.
1: Dovremmo fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
0: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova
1: facile. Olanda, Marocco, vabbè, c'è De Ron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, ci sono, c'è Ibrahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio, Norvegia, c'è Østergaard da una parte, c'è Bonny dall'altra. Vabbè, no, era per riaprire i sedicesimi, sono tanti, diciamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda, Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
0: Anche Brasile-Giappone,
1: sì, Brasile-Giappone. Nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco, Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi, sì, alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia. Beh, senza dubbio,
0: nella notte tra giovedì e venerdì, cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
1: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando a Spagna-Austria. Allora sì, certo,
0: Portogallo-Croazia stavo pensando.
1: Ah vabbè, Luka
0: Modric, Ronaldo
1: è diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali, sì, non so se si dice così.
0: Secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno.
1: Esatto, no, no, no, il giocatore più anziano ha fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto della vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, gli africani sono andate benissimo, perché
0: ne sono passate
1: sostanzialmente
0: tanti.
1: Ne sono passate 9, quindi
0: sì, anche grazie al terzo posto,
1: però
0: diciamo,
1: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace sta a casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi, è la confederazione che porta in percentuale più squadre
0: avanti. Sì.
1: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse è una delle peggiori.
0: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più.
1: Sì, c'è stata una bella. Ti piace?
0: Una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
1: Sì.
0: Penso anche ieri
1: con polemiche,
0: con tante polemiche.
1: con tante polemiche perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori, dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto, avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, cioè, solo era un po' più, diciamo,
0: era proprio di...
1: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
0: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
1: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi, ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine pubblico.
0: Taremi, insomma, si è lamentato più di una volta,
1: sì,
0: di come sono stati
1: trattati.
0: Poteva
1: pensare anche al peggio, però...
0: Sì, oddio, io peggio di così, secondo me era veramente, cioè andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale, peggio.
1: Sì, poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali, sì, di due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA, sì. Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
0: A quanto ho capito, un Pride Match è passato abbastanza sottotono, sì, inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo. Il grande Brache, il tabellone, ce lo andiamo a giocare tutto.
1: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano, diciamo, non ha fatto benissimo. E però sì, iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone che a brevissimo ti mostro, perché
0: ma lo metti anche amici del canale 92 del digitale terrestre.
1: Eccolo qua.
0: Chi ci segue in Vigia Radio, sull'app, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
1: Germania-Paraguay. Fai te, io metto un veto.
0: Puoi metterne due, dai.
1: Posso mettere due veti.
0: Germania-Paraguay. Detto il Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
1: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà? Quindi
0: Francia,
1: per
0: Svezia.
1: Fabio, la Germania affronterà la vincente tra Francia e Svezia.
0: Francia, senza esitazione, per me la squadra.
1: Senza esitazione.
0: Germania-Francia, quindi.
1: Germania-Francia,
0: gli ottavi.
1: Sudafrica-Canada.
0: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada.
1: Bene.
0: Che non mi ha convintissimo, però Canada.
1: No. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
0: Questa è tostissima, questa è tostissima. Secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno. Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale? Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
1: Quindi
0: ma vado con l'Olanda. Dai, Canada-Olanda.
1: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
0: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
1: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
0: Sì.
1: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli ottavi.
0: Spagna, senza paura, dai.
1: Quindi anche
0: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
1: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità, ha detto ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
0: Però occhio perché.
1: E io tifo Bosnia.
0: Occhio ovvero. Perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
1: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni. Esatto. No, ti ricorderai l'esultanza di Di Marco.
0: E poi Muharemovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
1: Non si giocherà a Zenica.
0: Tecnico America. Ma
1: dai,
0: secondo me, io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano agli Stati Uniti.
1: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
0: Belgio.
1: Ok. Senza argomentare, Belgio.
0: No,
1: il Senegal è una delle squadre che.
0: Il Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
1: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
0: Per me l'ha persa perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
1: Quindi facciamo passare il Belgio anche per una questione morale.
0: Poi, Stati Uniti-Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
1: Ti posso dire che è la sfida in cui, prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
0: Tim Howard
1: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi via anche.
0: Sì, però ballo col Belgio anche perché è una generazione che sta finendo.
1: Attenzione a Brasile e Giappone.
0: Dai, lo famo strano. Dispiace per gli ancelottiani. Giappone stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
1: Guarda,
0: che non mi sento
1: di darti conto su questo caso.
0: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
1: Ora arrivo.
0: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene. Dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
1: Assolutamente. Arriva il bracket.
0: Vai. Costa d'Avorio e Norvegia. Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
1: Ci sono piaciute, ma fino a un certo punto.
0: Le ho fatte tutte fuori.
1: Messico, Ecuador.
0: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
1: Ok, ti però posso dire per
0: rischia il Messico.
1: Corroborare la tua tesi che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente. Dei messicani che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador, scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
0: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico.
1: Eccolo.
0: Contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
1: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
0: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde, nazionale per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti, Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare, perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
1: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
0: Secondo me la Svizzera, ovviamente, può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, con anche qualche giocatore interessante.
1: E Colombia-Ghana?
0: Colombia-Ghana,
1: grande fase difensiva. Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
0: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester. Ghana.
1: Ok. Questi sono quindi gli ottavi di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
0: Germania-Francia.
1: Canada-Olanda.
0: Canada-Olanda.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: parlo senza microfono, Ale. Ma le lancio io le sigle. Le lancio io le sigle. Sono io il conduttore, citando.
1: Chi?
0: Un grande sclero del passato.
1: Ah, certo, ma certo. Ciao Fabio.
0: Citando. Ciao Leonardo. Regista, ma come abbiamo detto oggi anche in versione di dottorino del mondiale, no? Espertino del mondiale. Mi sembri quelli di Pagella politica. Mi sembri quelli di Pagella politica, un po' quei professorini di Pagella politica. No, scherzo. Anche qua è una citazione. Vabbè, allora intanto dico a Stefano 69 che io non gli spoilerò niente sul Gran Premio, ma lo sto guardando e penso, posso dire, fare una riflessione così che non dice niente. Un Gran Premio un po' strano, un po' particolare, però vabbè. Un po' di messaggi prima di ripartire, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di eterni giocherelloni, no? L'argomento più gettonato della messaggistica qual è?
1: Super Santos.
0: Certo. Mai comprato un Super Tele, purtroppo ci ho giocato. Costavano tipo 2.000 lire, 4.000 lire e 10.000 lire. Noi facevamo la colletta e compravamo il Tango. Ah, vedi, perché lui faceva una riflessione, diceva c'era anche il Tango che si iniziava a ragionare solo col Tango. Devo dire, il Tango effettivamente aveva una grande stabilità per essere un pallone di gomma, faceva anche un male devastante se ti colpiva su una coscia a forte intensità, a forte velocità.
1: Bello.
0: Non so se ci ha mai giocato il Tango.
1: Sì, assolutamente. Il pallone della mia infanzia, anche per limiti
0: economici.
1: D'età, no, non economici.
0: Eri povero.
1: No,
0: stracci.
1: No, parliamo del mio passato nelle favelas, no, a parte sì, tutto, a Brozzi. Il pallone della mia infanzia è quello del mondiale del 2006, quello che ha una specie di soletta di scarpe
0: sì,
1: su
0: nera
1: che sì, poi nella finale Francia-Italia era d'oro e poi anche ovviamente lo Ciabulani, ma anche... Anche quello del 2002 molto
0: esatto
1: bello,
0: io ricordo il Supernova del 2002 che comprai in versione mini per regalare a mio fratello che era nato da cinquenne penso all'epoca ed era molto bello, era anche molto soffice, secondo me era anche uno degli ultimi palloni veri, perché questo di questo mondiale non è un pallone vero, però vabbè. Il Select ve lo ricordate, ci dice il Viola Club Budapest, penso sia un messaggio
1: assolutamente
0: nel vintage, nel nostalgico, ragazzi, è l'argomento più gettonato e vi trovo super preparati, anche se anche

0: Per la Fiorentina non è una mia idea, ce l'ha detto la scorsa settimana Simone Bernabei di Tutto Mercato Web qui su Radio Firenze Viola. Rafik Belgali, forse qualcuno se lo ricorderà per l'annata, le ultime annate passate al Verona, ancora di proprietà dell'Hellas, potrebbe essere un nome buono per l'esterno destro della Fiorentina, ovvero come sostituto di Dodò. E per parlare di mondiale, ieri ha fatto un partitaso nella partita tra Algeria e Austria, finita 3-3 con, diciamo, vabbè, come si può chiamare, un retrogusto di Baiocco.
1: Ma sì.
0: Quali sono i tuoi biscotti preferiti?
1: I miei biscotti preferiti? Ma non ho tanti, però direi tra quelli commerciali un Buchaneve non lo disprezzo mai.
0: Vabbè, fatto sta che in austriaco si dicono
1: Keksk,
0: mentre vabbè in algerino biscuit perché è francese. Però ecco, in questo impasto dolciastro ha fatto una grande partita Belgali, partendo da esterno basso dell'Algeria,
1: sì.
0: E ha fatto anche un grandissimo gol in un'azione un po' particolare, l'hai vista quella?
1: Sì.
0: Palla che batte sul bandierina del corner, Marez che ci crede fino all'ultimo, prende palla, poi fallo, gioco norma del vantaggio, Belgali da destra dal fondo, prima crossa, poi prende un rimpallo, soleta a mettere in terra due difensori dell'Austria e sinistro all'incrocio, veramente uno dei più bei gol di questa prima parte. Anzi, qual è
1: il gol più bello fino ad oggi? Non lo so.
0: E quello di Haiti, il secondo gol di Haiti è bellissimo il secondo gol di Haiti contro il Marocco, segnato da Wilson Isidor che tira uno scaldabagno, qualcosa di violentissimo sotto l'incrocio.
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: fuori.
1: Sì, ci sto. Ce ne sono stati altri belli,
0: Sì.
1: Ce ne sono stati altri belli. L'altra volta citavamo quello di Baturina, per esempio,
0: sì.
1: Però secondo me lì non proprio impeccabile Pickford, allora me lo fa un po'. Perde mezza stella, diciamo così, il gol. Comunque, senti, amabilmente cazzeggiamo, però parliamo anche un po' di questa fine dei gironi, cioè nel senso.
0: Certo.
1: E soprattutto del fatto che si comincia subito nei sedicesimi stasera, appunto, con Bafana, ovvero Sudafrica, impegnati contro quelli della foglia d'acero, ovvero i canadesi.
0: Sì, forse uno dei sedicesimi meno stuzzicanti, appunto, Sudafrica-Canada, stasera, ore 21 italiane, per iniziare appunto le gare che delineano la prima turnazione di scontri diretti. Più interessante sicuramente quello che accadrà domani, Brasile-Giappone alle 19. Ancelotti contro Niccolò Santi, potremmo riassumere così la sfida. Nella sfida c'è un po' d'Italia, quanto ci piace dire c'è un po' d'Italia,
1: sì,
0: in questo
1: sì,
0: mondiale, dalla Coppa del Mondo che viene fatta in Friuli, non mi ricordo dove, insomma c'è sempre un po' d'Italia, la troviamo. Sarà un po' più difficile trovare un po' d'Italia domani alle 22:30 Germania-Paraguay, magari c'è qualche antenato paraguayano che viene dal Molise.
1: No, c'è Tacche,
0: è vero,
1: fidanzato, sposato, vero, con una donna palermitana,
0: possiamo dire. C'è un po' d'Italia,
1: c'è
0: anche
1: un
0: qui
1: po' d'Italia anche.
0: Dovremmo fare questa sfida, trovare un po' d'Italia in tutti i sedicesimi.
1: Vabbè, sì, vabbè, ma si trova facile.
0: Olanda, Marocco,
1: vabbè,
0: Dumfries, c'è De Ron, c'è Dumfries, c'è Amrabat, c'è Ibrahim Diaz, c'è un po' d'Italia anche lì. Costa d'Avorio, Norvegia, c'è Ostigar da una parte, c'è Bonny dall'altra. Vabbè, no, era per riaprire i sedicesimi. Sono tanti, diciamo, sottolineiamo quelli più interessanti. Credo siamo tutti d'accordo che Olanda, Marocco è da vedere, nonostante l'orario.
1: Anche Brasile-Giappone,
0: sì, Brasile-Giappone. Nella notte tra lunedì e martedì alle 3 di notte ci sarà Olanda-Marocco, Brasile-Giappone domani sera a un orario aggredibile anche per noi,
1: sì,
0: alle ore 19. Poi di partite interessanti io sottolineo anche quello che può essere Portogallo-Croazia, senza dubbio, nella notte tra giovedì e venerdì,
1: cammini dei quarantenni più forti del mondiale, no?
0: Arnautovic certamente che ci può dare l'addio. Ah no, scusami, stavo pensando a Spagna-Austria. Allora sì, certo,
1: Portogallo-Croazia stavo pensando.
0: Ah vabbè, Luca Modric.
1: Modric e Ronaldo.
0: È diventato il giocatore ad aver eseguito l'assist più longevo della storia dei mondiali,
1: sì,
0: non so se si dice così,
1: secondo me così sembra che l'assist sia durato un anno,
0: esatto,
1: no,
0: il giocatore più anziano a aver fatto un assist nella storia dei mondiali, nella partita appunto nella vittoria della Croazia di ieri contro il Ghana, che si è qualificato come terzo. C'è questo dato che hanno sottolineato in tanti, lo sottolineiamo anche noi, le africane sono andate benissimo perché
1: ne sono passate
0: sostanzialmente
1: tante.
0: Ne sono passate 9, quindi
1: sì, anche grazie al terzo posto
0: però
1: diciamo,
0: ci devi arrivare. Io su questo, guarda, con quelli che bubano sulla forma, è quella, se non ti piace stacca.

0: casa. 9 su 10 sono ai sedicesimi. È la confederazione che porta in percentuale più squadre più avanti.
1: Sì.
0: Sudafrica, Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Capo Verde, Ghana, Senegal, Algeria, Repubblica Democratica del Congo. L'unica squadra che non si è qualificata delle africane è la Tunisia, forse una delle peggiori.
1: Sì. A proposito di qualificazioni last minute, perché poi diciamo non è che sia stata proprio palpitante la giornata finale dei gironi, no? Perché tanti verdetti erano già un po' già scritti, magari appunto un pochino più per i terzi posti c'è stato un pochino più
0: c'è stata una bella ti piace
1: una cosa che va citata in un mondiale così politico, inevitabilmente giocando negli Stati Uniti se ne è parlato molto, è l'eliminazione dell'Iran, no?
0: Sì.
1: Penso anche ieri
0: con polemiche,
1: con tante polemiche
0: perché è una delle terze escluse. Lo stesso Iran, la stessa nazionale, gli stessi calciatori dopo il pareggio nell'ultima del girone contro l'Egitto avevano lasciato un messaggio, presente come fanno i giapponesi, solo era un po' più diciamo
1: era proprio di...
0: risentito, e era sostanzialmente una polemica preventiva in vista del biscotto tra Austria e Algeria. Alla fine avevano ragione loro, perché a pensare male si fa peccato, ma spesso ci s'azzecca, come dicevano i miei antenati. Però dicendo questo, insomma, l'Iran lascia il mondiale, credo un sospiro di sollievo anche per l'organizzazione degli Stati Uniti.
1: Sicuramente ci sarà un po' meno pressione da gestire.
0: Sì, anche se poi qualche pressione c'è stata, anche se poi ecco, visto che è finito il momento Iran, è andato tutto abbastanza bene a livello di ordine pubblico.
1: Taremi insomma si è lamentato più di una volta di come sono stati trattati,
0: pensare anche al peggio,
1: però... io peggio di così secondo me era, cioè, era veramente, cioè, andavamo nel penale, come si dice in questi, si va nel penale
0: poi c'è stato anche questo controsenso pazzesco di Iran-Egitto, due nazionali due paesi in cui l'omosessualità è un reato, che giocano per il Pride Match FIFA. Però questo è uno dei tanti controsensi di questo mondiale.
1: A quanto ho capito un Pride Match che è passato abbastanza sottotono, inosservato, cioè più che bandiere multicolore, bandiere delle nazionali e poco altro. Va bene, dai, poi leggiamo ancora qualche messaggio a tema mondiale, perché vedo che comunque è un tema che scalda, però dai, giochiamo. Il grande Brache, il tabellone, ce lo andiamo a giocare tutto.
0: La mia deformazione professionale argentina mi impone di ricordare così en passant che Lionel Messi ha segnato anche stanotte, divenendo quindi l'unico giocatore ad aver segnato per 7 partite consecutive del mondiale, con una punizione su cui il portiere Giordano diciamo non ha fatto benissimo. E però iniziamo a giocare con il bracket di questo mondiale, e partendo appunto dal tabellone che a brevissimo ti mostro, perché
1: ma lo metti anche amici del canale 92 del digitale terrestre.
0: Eccolo qua.
1: Chi ci segue in Visual Radio, sull'app, sul sito, può giocare con noi. Dai, cominciamo.
0: Germania-Paraguay. Fai te e io metto un veto. Posso mettere un veto.
1: O no, puoi metterne due, dai.
0: Posso mettere due veti.
1: Germania-Paraguay. Detto del Paraguay, secondo me non male, ma Germania.
0: Va bene, lo facciamo passare agli ottavi. Chi passerà quindi
1: Francia-Svezia.
0: Per Fabio la Germania affronterà la vincente della Francia-Svezia.
1: Francia senza esitazione per me, la squadra
0: senza esitazione.
1: Germania-Francia quindi,
0: Germania-Francia gli ottavi. Sudafrica-Canada,
1: Per me il Sudafrica è una delle peggiori nazionali mondiali, incredibilmente ha superato il turno. Canada,
0: bene,
1: che non mi ha convintissimo, però Canada
0: no. E Olanda-Marocco, quindi chi sfiderà il Canada?
1: Questa è tostissima, questa è tostissima, secondo me è una delle partite più belle dei sedicesimi. Allora, il Marocco lo vedo veramente molto bene e potrebbe tranquillamente superare il turno. Però tu sai che c'è il tedesco esperto. No, metti il Canada tra quelle che hanno superato il turno. Metti il Canada. No, sai di questo economista tedesco che ha azzeccato per 3 volte la finale del mondiale, la vincitrice del mondiale? Lui ha detto che l'Olanda vincerà la finale contro il Portogallo.
0: Quindi
1: ci credo poco, ma vado con l'Olanda. Dai, Canada-Olanda.
0: Ok. Poi Portogallo-Croazia, un'altra partita interessantissima, Modric contro Ronaldo.
1: Due nazionali non particolarmente brillanti, ma secondo me più Croazia che Portogallo.
0: Ah, sarebbe un upset, come dicono quelli bravi, secondo me.
1: Eh sì.
0: Mentre Spagna-Austria, quindi per capire chi sfiderà la Croazia agli
1: Spagna,
0: ottavi.
1: Senza paura, dai.
0: Quindi anche
1: Croazia-Spagna, bella, poi agli ottavi.
0: Spagna-Croazia. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina, anche qui polemica, perché una giornalista statunitense ha detto, mostrando una grande professionalità, diciamo, anche deontologicamente, ha detto, ora giochiamo contro la Bosnia, non so nemmeno dov'è, li spazzeremo via.
1: Però occhio, perché
0: io tifo Bosnia,
1: occhio perché la Bosnia ci ha insegnato molto in questi ultimi mesi.
0: Ci ha insegnato a far tesoro anche di queste provocazioni.
1: Esatto.
0: No, ti ricorderai l'esultanza di Di Marco.
1: E poi Muharemovic che disse: no, venite da noi e vi mangiamo l'anima.
0: Non si giocherà a Zenica.
1: Tu America. Ma secondo me, io farò il tifo per gli amici bosniaci, ma passano agli Stati Uniti.
0: Ok. Mentre Belgio-Senegal.
1: Belgio.
0: Ok. Senza argomentare, Belgio.
1: No,
0: il Senegal è una delle squadre che.
1: Senegal ha fatto la finale di Coppa d'Africa.
0: Forse l'ha vinta, forse no, non lo sappiamo ancora.
1: Per me l'ha persa, perché il comportamento del Senegal è stato brutto.
0: Gli facciamo passare il Belgio anche per una
1: questione
0: morale.
1: Poi, Stati Uniti-Belgio, se non sbaglio, è già stato una grande sfida del mondiale.
0: Ti posso dire che è la sfida in cui, prima della super prestazione del portiere di Curaçao di quest'anno, un portiere fece registrare il maggior numero di parate. Howard, portiere statunitense.
1: Tim Howard
0: con 16 parate, però anche lì c'erano i supplementari, quindi poi un record spazzato via. Anche.
1: Sì, però ballo col Belgio, anche perché è una generazione che sta finendo.
0: Attenzione a Brasile-Giappone.
1: Dai, lo famo strano. Mi spiace per gli ancelottiani. Giappone fa stupisce il mondo. Capitan Tsubasa.
0: Guarda,
1: che
0: non mi sento di darti contro su questo caso.
1: Comunque sarà una bella partita, secondo me. Poi magari passa il Brasile, ci mancherebbe. Fra l'altro ho perso il bracket.
0: Ora arrivo.
1: No, non lo vedo più. Vabbè, quindi va bene, dai, andiamo un po' più in ritmo, Ale.
0: Assolutamente. Arriva il bracket.
1: Vai. Costa d'Avorio
0: e Norvegia.
1: Vabbè, dai, Norvegia. Le ho fatte tutte fuori, le africane. Tutte loro.
0: Ci sono piaciute, ma fino a un certo punto.
1: Fino a un certo punto, le ho fatte tutte fuori.
0: Messico, Ecuador.
1: Beh, anche questa secondo me è bella, lo sai? Allora, il Messico non mi ha pienamente convinto, nonostante abbia fatto un cammino molto positivo. Dai, facciamo 2-1 Messico, passa il Messico, dai.
0: Ok, posso dire, per
1: rischia il Messico,
0: corroborare la tua tesi, che la partita vedrà una grande partecipazione ovviamente. Dei messicani, che hanno indetto lo smart working per la giornata di Messico-Ecuador. Scuole anche chiuse per l'occasione, non a Napoli ma in Messico. E, mentre Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, la favola del Congo potrebbe finire, no?
1: Ma direi di sì. Tra l'altro non la vedevo perché è coperta dal baco. Vabbè, quindi Messico.
0: Eccolo.
1: Contro l'Inghilterra che batte la Repubblica Democratica del Congo. Poi abbiamo Argentina-Capoverde. Ho eliminato tutte le africane, ma
0: c'è uno stregone che ha fatto una maledizione all'Argentina di Messi.
1: Devo purtroppo eliminare anche Capoverde, nazionale per cui provo una grande simpatia, ma mi sembra impari lo scontro con l'Argentina ai sedicesimi. Poi andiamo avanti, Australia-Egitto. Oh, ecco, c'è la prima africana che facciamo qualificare, perché l'Australia mi sembra poca cosa. Molto meglio l'Egitto, direi.
0: Svizzera-Algeria, fuori onda, grandi lodi di Fabio Ferri nei confronti della Svizzera.
1: Secondo me la Svizzera, ovviamente, può fare strada, poi beccherebbe l'Argentina eventualmente più avanti, quindi non so quanta, però Svizzera contro l'Algeria, Svizzera squadra solida, con anche qualche giocatore interessante.
0: E Colombia-Ghana?
1: Colombia-Ghana,
0: grande fase difensiva, Carlos Queiroz, Colombia con tanti giocatori anche.
1: Guarda, per simpatia nei confronti di Fatau, che deve migliorare le sue scelte di tiro, ma che secondo me sarebbe un discreto uomo mercato, visto che è finito anche in Serie C inglese con il Leicester, Ghana.
0: Ok. Questi sono quindi gli ottavi. Vai. Di Fabio Ferri. Se qualcuno vuole controbattere, parli ora o taccia.
1: Germania-Francia. Francia.
0: Beh.
1: Vince
0: Canada-Olanda.
1: Canada-Olanda.
0: Secondo me qui c'è il Marocco, non c'è.
1: Sì,
0: non c'è
1: effettivamente
0: l'Olanda.
1: Sì, ci però, sta, ci sta. Però ormai questo è il mio bracket. Canada-Olanda.
0: Canada, arrivando secondo nel girone, ha perso il diritto a giocare in Canada, quantomeno per i sedicesimi, credo anche per gli ottavi.
1: Olanda,
0: quindi non
1: Olanda,
0: avrà...
1: Olanda.
0: Ok,
1: andiamo avanti con
0: te. Ti fidi ancora dell'economista
1: vecchio
0: tedesco,
1: continente,
0: eh?
1: Vecchio, sì, sempre lui, vecchio continente.
0: Poi Croazia-Spagna.
1: Ma dai.
0: Ma sì,
1: Croazia, pazza idea, dai.
0: Devotto?
1: Sì, secondo me la Spagna è più forte, però dai.
0: Vabbè,
1: voglio
0: ci sarà sicuramente
1: giocare,
0: una sorpresa.
1: Se vuoi mettere il veto, puoi metterlo.
0: No, però. No, io l'avrei messo sul Marocco, però va bene okay. Così. Stati Uniti, Belgio.
1: Olanda.
0: Questo sta diventando un europeo.
1: Belgio,
0: nel
1: sì, Croazia, sì,
0: si
1: esatto.
0: Vede la mente colonialista di Fabio Ferri. Giappone-Norvegia, quindi Norvegia,
1: no,
0: immagino.
1: So, è qua.
0: Immagino.
1: Vabbè, sì, Norvegia.
0: Messico-Inghilterra. Inghilterra sta diventando un europeo. Questo
1: Norvegia,
0: dice tanto
1: Norvegia
0: della mentalità europeista che abbiamo noi.
1: Aspetta, però. Dai. Messico-Inghilterra, sì, Inghilterra, sì, assolutamente.
0: Argentina-Egitto, purtroppo, devi scegliere i più europei, quindi. In
1: devo
0: caso.
1: Scegliere gli argentini, dicevo, oddio, l'Egitto però è molto vicino, abbiamo un sacco di pizzaioli.
0: Svizzera-Ghana, quindi.
1: Chiaramente Svizzera a questo punto,
0: certo,
1: no? Mi pare ovvio.
0: La finale si giocherà a Wembley per Fabio Ferri. E quindi
1: siamo arrivati ai quarti di finale, dai. Francia-Olanda. Mi dispiace per l'economista tedesco, ma Francia.
0: Croazia-Belgio. Ok. Mentre Norvegia-Inghilterra. Lo so dove vuoi arrivare, Fabione.
1: Argentina-Svizzera.
0: Te vuoi arrivare a Argentina-Inghilterra, la rivincita delle Malvinas.
1: Argentina che butta fuori
0: certo,
1: la Svizzera, e quindi
0: poi...
1: abbiamo Inghilterra-Argentina. E quindi siamo
0: Francia-Belgio,
1: arrivati
0: alle semifinali.
1: Francia-Belgio.
0: Belgio l'hai fatto piozzare parecchio rispetto
1: forse,
0: anche alle
1: forse
0: critiche.
1: Forse troppo, però vabbè, ormai è andata così. Francia-Belgio, vabbè, basta con questa favola. Belgio finisce in semifinale, amici
0: Francia.
1: Come prima, Francia.
0: Così asettica, la finale.
1: Francia-Argentina,
0: la rivincita
1: Francia
0: del 2022.
1: Dai.
0: Attenzione.
1: Tutta europea.
0: Francia-Inghilterra, la guerra dei cent'anni che si ripropone come finale mondiale. Non c'è
1: ti
0: mai stata,
1: Francia,
0: ovviamente. Sì, secondo me un po' troppo, lo ripeto, un po' troppo, non molto italiano, ma molto europeo questo bracket. Io ripeto, secondo me il Marocco fa un bel casino anche in quella parte.
1: Dici,
0: di Giappone.
1: Guarda, io l'ho eliminato a malincuore. Eliminato a malincuore, perché anche secondo me il Marocco, tra le africane, è sicuramente la più forte. Però
0: certo, passando incrocerebbe la vincente tra Sudafrica e Canada, quindi ai quarti di finale potrebbe arrivare.
1: Sì, diciamo che là il momento difficile è quando, mentre mi metto le mani in testa per il bracket che ho fatto, il momento difficile eventualmente è quando arrivi contro la vincente di Germania-Francia, ecco. Vabbè. E questo era il mio bracket. Dai, non poteva andare peggio.
0: Poteva andare peggio, detto che poi Infantino
1: Francia,
0: sta
1: dai.
0: Guardando e si sta segnando, perché sai che qualcuno pensa sia tutto pilotato e quindi Ferri dice questo. Vediamo se lo script della FIFA coincide con quello di Fabio Ferri.
1: Allora, facciamo una cosa. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo, un po' di messaggi e poi ci andiamo ad ascoltare un'intervista per vedere di approfondire un po' la conoscenza di Vieri, il primo colpo di mercato della Fiorentina e il terzo giocatore più costoso arrivato, difensore più costoso arrivato dal Brasileirão all'Europa, pensate voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bar Crispo. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Makuta. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa, Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno, lunedì 29 giugno, le 7:04 minuti, parte un'altra settimana su Radio Firenze Viola, una settimana che ci condurrà al mese di luglio, ultimi due giorni di giugno, oggi e domani, poi sarà soltanto luglio, quindi pienissima estate, soprattutto il giorno, il mese in cui partirà il ritiro Viola, partirà la nuova stagione della Fiorentina con il lavoro al Viola Park della squadra di Fabio Grosso, le prime amichevoli, quelle molto più, come posso dire, terra-terra, molto più basic con la primavera e contro il Gubbio nel corso delle prime settimane del nuovo mese, poi nella parte finale l'appuntamento inglese contro il Queen's Park Rangers e contro il Watford e poi chiaramente nel mese di agosto gli appuntamenti amichevoli che diventano di livello ancora superiore fino all'esordio stagionale in Coppa Italia e poi all'inizio del campionato il 24 di agosto contro la Roma allo Stadio Olimpico, ma chiaramente dobbiamo vivere ancora qualche giorno, qualche settimana in totale apnea perché di notizie non è che ve ne siano moltissime. Siamo reduci da un weekend dove oggettivamente non ci sono state novità legate alla Fiorentina, al mercato naturalmente e poi anche a tutti gli aspetti collaterali a quest'ultimo, per cui ripartiremo sicuramente dal nome di Vieri che dovrebbe arrivare in Italia in queste ore. Ha avuto un ritardo nel volo che dal Sud America, dal Brasile, lo avrebbe dovuto portare a Roma, nella capitale, e quindi oggi lo attendiamo, il mastodontico centro difensore centrale classe 2005 che arriva per quasi 17 milioni, 15 più bonus dal Gremio ed è il primo innesto della campagna acquisti estiva della Fiorentina, nonché il primo vero colpo, il primo vero acquisto dell'era Fabio Paratici. Di questo e di altro parleremo, sfoglieremo i giornali per capire come stanno le cose, che novità ci sono per quanto riguarda la sessione estiva della Fiorentina e ci proietteremo oltre il nome di Vieri naturalmente, perché ormai è assodato che il difensore sarà un nuovo acquisto della Fiorentina e quindi bisogna capire con maggior precisione, con maggior attenzione quali saranno gli altri innesti per quanto riguarda ovviamente la formazione di Fabio Grosso. In questo lunedì torrido, ancora una volta caldissimo, saluto Sara Mastrosimone al di là dal vetro, dovrebbe essere secondo gli esperti di meteo l'ultimo giorno veramente caldo della settimana o almeno il picco del periodo caldo che stiamo vivendo ormai da diverso tempo e poi da domani lentamente, complice anche qualche goccia di pioggia che dovrebbe cadere, le temperature, almeno le massime, dovrebbero leggermente ribassarsi. Non è che siamo tornati all'autunno o alla primavera, però insomma un minimo dovrebbero dar tregua. Firenze, come sapete, è stata una delle città da bollino rosso nel corso di questi giorni e quindi se c'è la possibilità di abbassare un po' queste temperature è meglio, ecco, quindi attendiamo con ottimismo deciso e robusto calo delle temperature e temperature che restano tutto sommato posso dire miti, non più di miti, non mi spingerei oltre, miti per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Come detto, attende Vieri, lo attende nelle prossime ore per le visite mediche e per la firma sul contratto e poi potrà, dicevo sempre il mercato Viola, sbizzarrirsi per quanto riguarda gli altri ruoli. Già, ma quali saranno i prossimi ruoli da coprire? Quale sarà il prossimo innesto che la Fiorentina metterà a segno? Beh, è una domanda più che legittima, che però io rivolgo a voi e sarà questa la domanda del giorno di questo lunedì. Mi rendo conto che è una domanda abbastanza banale, scontata, ma d'altronde siamo reduci da 48 ore di un weekend vuoto come le uova di Pasqua, quando uno poi trova semplicemente quel ciondolino orribile. E quindi anche la mia domanda stamattina non può che essere in linea con quello che ci ha regalato il weekend. Quindi, domanda del giorno per chi è già all'ascolto, per chi sta già seguendoci sul canale 92 del Digitale Terrestre, oppure magari ci sta guardando in streaming o sul suo PC o sul suo smartphone o sulla sua Smart TV scaricando l'app di Firenze Viola TV o Radio Firenze Viola. Quindi domanda del giorno: dopo Vieri quale sarà il prossimo colpo? In che ruolo? Quale nome dei nomi che sono circolati? Devo dire che per quanto riguarda il mercato, più o meno le candidature sono un po' sempre le stesse, insomma, vedrete, perché a breve partiamo con la rassegna stampa e che si continua a parlare in attacco di Coleoscio. È uscito sulla Nazione di ieri anche il nome di Zegrova della Juventus, ma poi per quanto riguarda il centrocampo, attenzione a Tosvet e Miretti, in difesa Norton Caffi al posto di Dodò potrebbe essere una pista percorribile. Si sta parlando ancora di Ruggeri sulla fascia sinistra, Ruggeri che tra l'altro, insomma, avrete visto se siete avvezzi del mondo social, altrimenti ve lo dico io, è al centro di un'inchiesta, non è un'inchiesta, perché poi in realtà le forze dell'ordine non so nemmeno che cosa possano fare in una vicenda del genere, che peraltro è davvero molto singolare e curiosa. È al centro di una polemica, di una rivelazione, decisamente non saprei nemmeno come definirla, perché ripeto, è una cosa talmente inusuale, insolita, di una vicenda scabrosa anche sotto certi aspetti, tirata fuori da Fabrizio Corona. Non vi nascondo che nel nostro ambiente queste dicerie, queste voci su Ruggeri giravano da un po' di tempo. Fabrizio Corona, come suo solito, ha portato fuori una verità un po' discutibile su certe abitudini, su certe pratiche, su certi feticismi, chiamiamoli in questa maniera, di Ruggeri. Vi invito a eventualmente cercare su internet la questione, ma insomma è un calciatore sicuramente molto particolare, ecco, nelle sue richieste alle sue partner, ecco, mettiamola in questa maniera. Ha fatto delle richieste apparentemente prezzolate, perché insomma corrispondeva anche appare, almeno noi desumiamo dal servizio di Corona, che fossero delle richieste retribuite alle sue alle ragazze che frequentava, delle cose, ma dall'altro non sessuali, non sessuali, perché erano tutte cose da fare via web o via messaggio, ecco. Quindi ma preferisco che siate voi a cercare su internet la vicenda. Mi dà anche un po' di, non dico fastidio, perché non, ma insomma è una questione un po' particolare, ecco, che vi consiglio di andare a vedere, che è scoppiata ieri nel tardo pomeriggio, e anzi in serata, ora di cena, insomma, è uscito questo video con le rivelazioni di Fabrizio Corona su Ruggeri, che forse anche per questo motivo l'Atletico di Madrid ha messo sul mercato. Ora io vi dico la verità, questa questione è talmente particolare, inusuale, insolita, scabrosa, che io fatico a pensare che Ruggeri possa rimettere piede in Italia adesso, però vedremo quello che succederà. Ripeto, non credo abbia commesso un reato o qualcosa di gravissimo, sono uscite fuori delle sue abitudini private molto curiose, molto particolari, da studiare sicuramente, da esaminare, ecco. Però ripeto, non voglio parlarne, perché, cioè, di andare nello specifico, perché sono cose un po' particolari, ecco. Meglio che lo guardiate voi su internet, scrivete su internet e vedete che vi viene fuori un po' tutto. E quindi, per dire che insomma resta anche il suo nome per il mercato viola, e quindi, ecco, tornando alla domanda del giorno, una volta capito che il primo acquisto è stato il difensore centrale Vieri o Vieri, a secondo del punto di vista, adesso serve capire quali saranno i prossimi innesti del mercato viola. E io mi affido a voi, alla vostra conoscenza, alla vostra sensibilità, alle vostre sensazioni, per capire effettivamente su chi si dirigerà la Fiorentina per quanto riguarda il suo mercato estivo. Per rispondere a questa domanda, con messaggi scritti e messaggi vocali via WhatsApp, avete a disposizione come tutte le mattine il 348 75 13 933, per interagire con noi, in alternativa per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Liberissimi di intervenire in qualsiasi momento, sia per le telefonate che per i messaggi scritti e audio. Mi raccomando, gli audio non troppo lunghi, e per quanto riguarda naturalmente la risposta da dare o le risposte da dare, non è necessariamente obbligatorio rispondere alla domanda che vi ho fatto, ma potete anche fare altre considerazioni di altro tipo, altre domande se avete domande da farmi, o altre considerazioni, ripeto, di qualsiasi altro argomento. Ecco, in ogni caso ribadisco quello che è il tema del giorno, il filo rosso che sarà il tema conduttore della puntata, ovvero sia dopo Vieri in difesa, quale sarà il prossimo colpo? Dove pensate che sia necessario intervenire per priorità nel mercato della Fiorentina, una volta messo a segno un acquisto da 17 milioni circa, come quello per il centrale del 2005? Ecco, fatemi sapere, attendo tutte le vostre considerazioni del caso. Siamo pronti per partire con la rassegna stampa. Dedicheremo circa una mezz'oretta, come sempre facciamo, scarsa, alla lettura dei quotidiani. Partiamo come sempre dalle testate nazionali. Oggi la Fiorentina ha spazio sia sulla Gazzetta dello Sport che sul Corriere dello Sport, non su Tutto Sport, quindi guarderemo bene dall'aprire il quotidiano torinese, che ha molto spazio come sempre sulla Juve e sul Toro, sui mondiali e su altre squadre, ma sulla Fiorentina non dedica oggi spazio, e quindi ci concentreremo su Gazzetta e Corriere dello Sport, che hanno invece delle pagine intere dedicate appunto alla Fiorentina. Partiamo dunque con la Gazzetta, grazie al lavoro di Sara in regia. Eccola qui, la Gazzetta dello Sport, che prendiamo subito in esame alle 7:17. Un pezzo di mercato dedicato a Coleoscio, ma non solo, perché evidentemente, e questo articolo in qualche modo va anche a corroborare quello che è il tema del giorno, evidentemente una volta messa a posto apparentemente la difesa, dico apparentemente perché non è messa per niente a posto la difesa, perché Dodò e Gosens sono in partenza, quindi comunque sia degli esterni servono, ma comunque almeno numericamente per ora messa a posto la difesa, la Fiorentina si guarda attorno per altri ruoli. E allora lo sprint Fiorentina, ecco come titola la Gazzetta stamani, che potrebbe verificarsi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, porta tutto su Coleoscio. Viola tutto su Coleoscio, leggiamo, ma il Paris FC no molla. Paris FC che, come ricorda la Gazzetta in taglio alto, è la squadra dove ha giocato il classe 2004 nell'ultima stagione in prestito, lui che è di proprietà del Burnley, ma che nell'ultima annata ha giocato in Ligue 1 nel Paris FC. Leggiamo a pagina 31 della Gazzetta: l'esterno del Burnley è la prima scelta per la fascia, ma i francesi vogliono prenderlo dopo averlo avuto in prestito, e questa è certamente la novità più importante, perché nei giorni scorsi della prospettiva che Coleoscio potesse restare in Francia non si era parlato. In realtà addirittura si era detto che il Burnley lo voleva vendere a tutti i costi perché è retrocesso. Ebbene, la Fiorentina sembrava in pole position, ma evidentemente il Paris si è rifatto sotto. Leggiamo il pezzo allora della Gazzetta, a firma di Fabiana Della Valle, che chiaramente si concentra sul futuro del 2004. Le priorità sono chiare, le volontà ancora imperscrutabili. L'estate di Luca Coleoscio sta scorrendo placida e serena tra vacanze e allenamenti per farsi trovare pronto. Quando ricomincerà la stagione, dove giocherà non lo sa ancora. Sicuramente tornerà al Burnley in Inghilterra, dove difficilmente resterà. La Fiorentina lo vuole, sta cercando di farglielo capire in tutte le maniere. Il Paris FC, anche forte degli ultimi sei mesi trascorsi in Francia, e il ragazzo intanto riflette, perché sa che è una delle scelte, perché è una scelta importante e vuole fare quella giusta. Coleoscio è il primo nome della lista degli esterni, un reparto su cui Fabio Paratici dovrà lavorare parecchio, perché tra rientri dei prestiti Solomon ed Harrison, infortunati Parisi e possibili addii, Gudmundsson rischia di svuotarsi completamente. Non è l'unico, ma sicuramente quello su cui la Viola sta insistendo di più, perché è considerato il profilo giusto per il 4-3-3 di Fabio Grosso, che vuole giocatori dinamici ed utili. Il pericolo è rappresentato dal Paris FC, club ambizioso che è rimasto colpito dal giocatore dopo il prestito e ha intenzione di provare a trattenerlo. Coleoscio è in uscita dal Burnley fresco di retrocessione in Championship, che lo valuta tra i 10 e i 12 milioni. La Fiorentina è pronta a mettere sul piatto un contratto di 5 anni per il giocatore, un'offerta da 10 milioni agli inglesi per il cartellino, cifre che non spaventano i francesi, convinti di poter convincere l'azzurro a restare. Coleoscio piace perché, scrive il quotidiano, può giocare sia a sinistra che a destra, è giovane perché ha 21 anni, 22 direi ormai perché siamo nel 26 pieno e lui è un 2004, ed è italiano e ha tanti margini di crescita. In Under 21 gioca con Ndur e Comuzzo, che ritroverebbe a Firenze. Sarebbe un passo importante per la sua carriera, visto che non si è ancora mai messo alla prova in Serie A. Dall'altra parte c'è il Paris FC, che come la Fiorentina non farà le coppe nella prossima stagione, dove in 6 mesi ha giocato appena 543 minuti segnando 3 gol. La Fiorentina aspetta, ma non lo farà in eterno, e intanto si guarda intorno. Restano vive le candidature di Kostic, Cancellieri e Brecalo per le corsie esterne. Ora voglio sperare che il nome di Brecalo sia stato messo per errore dalla Gazzetta, perché Brecalo è stato ceduto dopo mesi e mesi di dopo un anno abbondante di prestazioni orripilanti. Quindi confido che la collega Fabiana Della Valle, quando ha messo Kostic e Cancellieri e ha voluto mettere anche Brecalo, ora francamente Brecalo poteva mettere Volpato. Ecco, Volpato mi sarebbe tornato di più. Ora Brecalo, che è andato via dalla Fiorentina dopo una serie di spinte, dopo un lavoro... No, mi viene da ridere perché questo articolo non l'avevo ancora letto prima di venire qua in diretta. Cioè, avevo visto il titolo a casa mentre facevo colazione, ho detto vabbè, è un pezzo dedicato agli esterni, ok, quindi ci siamo, insomma il tema quello è, mi sembra evidente. Però poi andandolo a leggere, le alternative a Coleoscio sono Kostic, Cancellieri e Brecalo. Ora io ripeto, sono convinto che volesse scrivere un altro nome, perché Brecalo è stato un giocatore della Fiorentina fino a un anno fa e ha fatto pietà, tra l'altro, quindi ecco, lo lascerei dove si trova. Mi sembra sia la Dinamo Zagabria a questo momento, ora vado a controllare, ma insomma credo che sia veramente stato un errore di battitura o proprio un refuso. Giocatore dell'Hertha Berlino addirittura, no, gioca in Germania, figuriamoci, no, mi ero proprio sbagliato, non gioca alla Dinamo Zagabria, non gioca addirittura dal 2016, quindi da 10 anni, quindi mi ero proprio addirittura perso dove fosse andato Brecalo. Ecco, quindi direi che non è il caso di tornarci su questo calciatore e così disperatamente mandato via dalla Fiorentina. Quindi immagino che la collega abbia sbagliato, ma travisato il nome. Andiamo avanti con la Gazzetta, perché ci sono altri 2 box sulla Fiorentina all'interno di questa pagina. Il primo è dedicato all'amichevole contro il Real Madrid, che i Viola dovrebbero giocare il 1 agosto, notizia data in anteprima ieri dal Corriere dello Sport, e che, vi dico la verità, la Fiorentina in qualche modo ha confermato, pur ribadendo che devono essere ancora firmati i contratti con l'azienda che sta organizzando questa amichevole di prestigio. In ogni caso, lo dico per i tifosi della Fiorentina che vivono nel nord Italia, in particolar modo in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, glielo dico a loro in particolare perché si giocherà abbastanza vicino a quelle zone, nonostante si giochi in Austria, all'estero, perché questa gara si dovrebbe giocare il primo di agosto, che è un sabato, quindi ci si muove anche bene, a Klagenfurt. Klagenfurt, dovete sapere che è una località che io ho visitato tra l'altro tantissimi anni fa perché facevo il liceo, ma è una delle prime città dell'Austria più vicina all'Italia. Una volta superato il confine con il Friuli Venezia Giulia, siamo a un'ora e mezzo da Udine, cioè partendo da Udine c'è un'ora e mezzo di macchina e sei a Klagenfurt. Addirittura dal confine, mi sembra che l'ultima uscita sia Tarvisio, dall'ultima uscita autostradale in Italia ci sono 40 minuti da Tarvisio a Klagenfurt. La prima città che si incontra è Villach o Villaco, che è un posto noto anche per insomma essere una località a luci rosse, con tanti posso dire, tanti negozi, tante attività a luci rosse. Villach, e subito dopo Villach c'è Klagenfurt. Ecco, in questa località della Carinzia, se non mi sbaglio, si dovrebbe giocare, ma penso che andrà così, sabato 1 agosto l'amichevole tra la Fiorentina e il Real Madrid di José Mourinho, tra l'altro nuovo allenatore, nuovo vecchio allenatore delle Merengues. E tra l'altro, insomma, è probabile che sarà un Real ancora privo di alcuni campioni, perché insomma il Real ha naturalmente tantissimi calciatori in questo mondiale. Ora magari qualcuno via via andrà a casa, ieri sono cominciati i sedicesimi di finale con il Canada che si è qualificato agli ottavi, la prima squadra qualificata dopo aver battuto in pieno recupero 1-0 il Sudafrica. Ma al di là di questo, ecco, sarà un Real ancora privo verosimilmente di Mbappé, almeno penso anche di Vinicius, ma penso anche di altri calciatori, perché appunto molti saranno ovviamente impegnati nelle loro ferie, perché insomma, il mondiale finisce tra qualche settimana, poi i giocatori che hanno fatto il mondiale devono ancora andare in ferie, quindi torneranno a lavorare nella prima settimana di agosto, ecco, presumo, quindi salteranno quell'amichevole lì. In ogni caso, ripeto, la notizia data ieri da Stadio, che avrete sicuramente magari letto su internet, è che la Fiorentina il primo di agosto, sabato, dovrebbe affrontare il Real Madrid in amichevole a Klagenfurt in Austria. E ripeto, per chi sta in Veneto o in, meglio ancora, Friuli, è una località non troppo lontana, che si raggiunge in macchina in un'ora e mezzo, due ore, a seconda naturalmente di dove partite. Paradossalmente in macchina da Firenze sono 5 ore e qualcosa, non è una roba clamorosa, ecco, ci si può andare direttamente da Firenze con la macchina, perché è subito dopo il confine, è a 60 km dal confine con l'Italia, Klagenfurt. Quindi sono andato a controllare, perché ho detto magari toccherà a me seguirla, o non lo so se toccherà a me, perché deve decidere l'azienda, e quindi volevo capire come organizzarmi. Ci si può andare anche in treno volendo a Klagenfurt, perché ci sono treni che da Mestre, da Venezia Mestre, vanno in Austria e passano da Klagenfurt, quindi volendo uno può andare anche in treno. Però naturalmente se uno va in macchina forse risparmia un po' di più se è in comitiva, ecco. Va bene, e l'altro box che riguarda la Fiorentina, sempre sulla Gazzetta, è dedicato a Jacopo Fazzini. Fazzini che ha fatto un'annata davvero modesta nella scorsa stagione, non solo per colpa sua, ma perché la Fiorentina ha fatto un anno terribile e lui non è mai stato utilizzato nella sua posizione migliore. E allora scrive la Gazzetta: Fazzini ai saluti, Cagliari e Parma sul centrocampista. Azzurri che arrivano, azzurri che partono, scrive la Gazzetta. Ricordo un po' Amore che viene, amore che vai, grandissima canzone di Fabrizio De André. Il futuro di Jacopo Fazzini sarà molto probabilmente lontano da Firenze. Il club viola è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore, che nella scorsa stagione non ha trovato abbastanza spazio per il centrocampista. Si sono già mosse diverse squadre tra cui il Cagliari, dove troverebbe Pietro Accardi, il direttore sportivo che aveva l'Empoli, dove ha giocato prima di sbarcare a Firenze. Piace anche al Parma del DS Cherubini, che ha ottimi rapporti con Paratici. Fazzini nell'ultima stagione ha giocato 1172 minuti, di cui 574 in Serie A. Quindi, come capite da questi dati, più o meno si è diviso equamente tra Conference League e campionato il fantasista ex Empoli. Va bene, questa era la gazzetta per quanto riguarda la Fiorentina. Allora io mi fermo qui perché sono già le 7.30. Ricordo a tutti che potete serenamente interagire con la redazione inoltrandoci i vostri messaggi scritti e vocali al 348 75 139 33, oppure se volete chiamarci in diretta 055 77 111 71, ed è il numero per rispondere a questa domanda. Ma dopo Vieri o Vieri, quale deve essere secondo voi il prossimo innesto da fare sul mercato per la Fiorentina? In che ruolo? Quale nome tra i nomi usciti anche oggi sui giornali? Mi raccomando, non quello di Brecalo, che oggi citava la Gazzetta, perché insomma credo che sia un grave errore. Poi magari ci informeremo con la collega Della Valle privatamente, ma se fosse vero che la Fiorentina rivuole Brecalo, Houston abbiamo un problema. Linea Sara in regia e tra poco riprendiamo.
3: Radio Firenze Viola
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud è tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
0: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Tutti fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Radio Firenze Viola.
2: Bene, bene, naturalmente torniamo in diretta, 7:35 minuti. La redazione è sobbalzata all'idea di un ritorno di Brecalo alla Fiorentina. Insomma, ho sottoposto ai miei colleghi, a quei pochi colleghi che sono già svegli, perché in realtà poi questa è una redazione di dormiglioni, e quindi alle 7:35, che è l'orario attuale, difficilmente più di 2-3 colleghi sono in piedi. Uno è Lorenzo Marucci, che è sempre mattiniero, l'altro è Alessandro Rinardo, che sta facendo la sua rassegna stampa su Firenze Viola in questo momento. Sugli altri, ecco, non metterei la mano sul fuoco. Uno notoriamente mattiniero è Pietro Lazzarini, ma Pietro è in ferie e per le prossime 3 settimane, tra l'altro ve lo annuncio, non lo vedrete, non lo sentirete, perché si trova con la famiglia, credo fuori Italia addirittura. Quindi non aspettatevi Pietro Lazzarini fino a fine luglio sostanzialmente. Però in ogni caso, il nome di Brecalo, sottoposto dalla Gazzetta dello Sport alla nostra attenzione, ci ha fatto trasalire. Ora c'è per esempio un ascoltatore che è Paolo, scrive: buongiorno, credo che la giornalista si riferisse a Bakayoko dell'Ipsia. Ora me lo auguro anch'io. Ora, non è che Brecalo e Bakayoko siano così simili come nomi, a parte la B iniziale e qualche K da qualche parte, ma può darsi che tu abbia ragione, caro Paolo, ma siccome Fabiana Della Valle la conosco molto bene, le mando un messaggio appena finisco la trasmissione, le chiedo: ma è così davvero, oppure che cosa volevi dire, a chi ti riferivi? Ecco, e poi vi farò sapere effettivamente la Gazzetta chi aveva intenzione di nominare. Se davvero fosse Brecalo, ma non credo, sarebbe un problema, ecco, perché se la Fiorentina rivuole uno come Brecalo, che qua ha toppato alla grande, sarebbe molto molto grave. Ma sono convinto sia un errore, non ho grossi dubbi su questo, ma non dedicherei troppo tempo a questa cosa. Mi sposterei piuttosto su un altro giornale, in modo tale che possiamo continuare a guardare le testate giornalistiche. Prima di andare sul Corriere dello Sport, che abbiamo già pronto, vorrei ribadire quello che è il tema del giorno, in modo tale che possiate interagire in tanti e farci pervenire il vostro pensiero. La domanda odierna è: dopo Vieri, quale deve essere secondo voi il prossimo innesto di mercato della Fiorentina? In quale ruolo, quale nome deve avere, cioè chi deve essere tra i nomi che sono usciti fino a questo momento? Deve essere un portiere, un difensore, un altro difensore, magari un terzino, un centrocampista, un esterno offensivo? E chi magari tra i nomi che sono usciti, Coleoscio, Volpato, Miretti, Tosvet, Ruggeri, Norton Caffi, questi qua, ecco, insomma, sono i nomi che sono usciti. Per rispondere a questa domanda molto semplice, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. oppure per chiamarci in diretta allo 055 77 111 71 è il numero per chiamarci live per interagire con la redazione. Va bene, va bene. Detto questo, ribadita quella che è la domanda del giorno, possiamo passare al Corriere dello Sport, che ha una paginona intera a cura di Alessandro Di Nardo sulla Fiorentina. L'apertura è dedicata alla rosa extra large della formazione viola, naturalmente una rosa che è costituita non solo dagli attuali giocatori in rosa e quindi da quelli che hanno concluso la scorsa stagione, ma anche da tutti quei giocatori che rientreranno ufficialmente dai prestiti dal primo di luglio, e quindi mancano soltanto due giorni e quindi saranno una mandria. C'è troppa Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, c'è troppa Fiorentina, una rosa extra large, 47 giocatori più Vieri, che è praticamente un nuovo innesto. La recente politica del club adesso presenta il conto. Paratici deve sfoltire. Il caso Valentini, preso a gennaio 25, esubero con zero presenze. Valentini è veramente qualcosa da studiare al microscopio per i soldi buttati, in realtà non per il cartellino, perché Valentini arrivava a zero, quanto per l'ingaggio. Ora è vero che la Fiorentina non l'ha mai avuto Valentini, perché l'ha sempre dato in prestito, però ecco, non lo so, avrà comunque pagato delle commissioni, peraltro immagino molto alte, perché Valentina arrivava a zero, quindi quando i giocatori arrivano a zero normalmente si paga un sacco di...

ha tanti prestiti di rientro alla base, 26 in tutto, un listone di cui il nuovo tecnico Fabio Grosso potrà farci di cui il nuovo tecnico Fabio Paratici potrà farci poco. E si parla appunto naturalmente di quelli che sono i veri e propri esuberi. C'è proprio anche una lista sulla destra, la vedete se ci seguite in formato video, di tutti i tesserati della Fiorentina, quindi non solo, che ne so, i giocatori che erano in rosa quest'anno, quindi De Gea, Christensen, Lezzerini, Dodò e gli altri, ma anche di chi rientra, per esempio il portiere Laerte Tognetti, giocatore cresciuto nella primavera viola, ma poi anche il terzino Giulio Scuderi, il centrale Leonardo Baroncelli, il centrale Mirko Elia, e poi Lorenzo Romani, Nicolas Valentini. A centrocampo ci sono i ben noti Amatucci e Barak di rientro, ma c'è anche per esempio Jevoli che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie C, e poi c'è Spaggiari, c'è Tarantino, c'è Presta. E voi direte: ma chi sono questi? Sono giocatori che erano di proprietà della Fiorentina, che nell'ultimo anno hanno giocato in prestito e che tornano a Firenze. Cari amici miei, questa è la vita. E poi in taglio basso un box su Dodò, due ipotesi, cessione o rinnovo, questo per quanto riguarda il futuro del brasiliano. E poi per quanto riguarda il mercato, Niccolò Santi ci parla di Vieri, che arriverà domani a Firenze, mentre per quanto riguarda il nome buono al centrocampo, su Tosvet c'è il Sassuolo che si è messo di traverso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chiede un sacco di soldi, e la Fiorentina sta trattando per arrivare al 27enne centrocampista norvegese, che sta facendo tra l'altro il mondiale ed è qualificato con la Norvegia ai sedicesimi di finale. E per il resto, insomma, si continua a parlare anche di altri obiettivi di mercato: Coleosci in attacco, Miretti a centrocampo, insomma, il solito pastone di mercato che però non ci regala nulla di nuovo questa mattina. Questo era il Corriere dello Sport, che possiamo archiviare. Io, prima di iniziare a ascoltare i vostri audio, a leggere i vostri messaggi, e ce ne sono diversi tra l'altro stamattina, vorrei leggervi anche altro di rassegna stampa. In particolar modo vado sulla Nazione, che ha due pagine di Fiorentina, una delle quali, lo vedrete molto presto, dedicata a una intervista a Giancarlo Antognoni, e a breve vi ribadirò il perché di questa intervista e che evento ci sarà oggi. Guardiamo la Gazzetta, cara Sara Mastrosimone, e la Nazione, volevo dire, cara Sara Mastrosimone, eccola qui. Pagina 42, scusate, della Nazione. Liberali, ecco la strategia anticoncorrenza. Coleoscio non decide, pronto l'ultimatum. La settimana degli affari si accende con la scelta di puntare forte sul talento del Catanzaro, che però piace molto anche al Como. Como scatenato, come sapete, il Como ha di fatto definito l'acquisto a titolo definitivo di Nico Paz. Si sta battendo con l'Inter per arrivare a Chalobà del Chelsea, e però punta anche sui talenti di casa nostra, perché ha messo gli occhi su Mattia Liberali, che lo scorso anno ha fatto una grande annata al Catanzaro con Alberto Aquilani. Per quanto concerne appunto la Nazione, questo è il pezzo di mercato di Alessandro Latini. E poi la conferma dell'amichevole contro il Real Madrid il primo di agosto, amichevole super con il Real, lavori in corso. E poi nella pagina numero 11 come vi dicevo, il colloquio, l'intervista con Giancarlo Antognoni a cura di Giampaolo Marchini. Perché? Perché oggi alle ore 18.30 presso la libreria Giunti Odeon di Piazza Strozzi, posto straordinario, ripeto, alle 18.30 verrà presentata la biografia di Giancarlo Antognoni, scritta insieme a Luca Calamai, al nostro Luca, dal titolo La mia storia, una vita da 10, la mia storia tra Viola e l'Azzurro. Quindi, insomma, un titolo chiarissimo sul fatto che
La vita di Giancarlo Antonioni ha avuto

0: soltanto due colori, quello viola, dove purtroppo ha vinto pochissimo, e quello azzurro, dove comunque sia un mondiale, quello dell'82, lo ha vinto. E adesso fa parte del mondo azzurro, essendo il capo delegazione della nazionale Under 21. Resta sospeso il tema legato alla sua presenza per il centenario della Fiorentina, e quindi la domanda che gli viene fatta è questa, e gli viene chiesto: ma che cosa l'ha convinta a ripercorrere gli ultimi 50 anni della sua vita? Risponde Antognoni: giuro, sarà l'ultima volta, ma i 100 anni della Fiorentina fanno effetto e buona parte della mia carriera e vita sono trascorsi qua. E la domanda successiva, giusta, del nostro collega Marchini è questa: e allora togliamoci subito il dente, ci sarà il centenario della Fiorentina? Questa è la domanda più ricorrente che viene fatta tempo ad Antognoni. Mi conoscete, sono sempre chiaro e non cambio idea. Questa è la festa dell'attuale proprietà, che non mi ha considerato per 5 anni. E poi ci sono tanti altri grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina. E questa è l'unica frase che secondo me viene data su questa in questa intervista sull'argomento centenario. E io personalmente continuo a pensare una cosa, l'ho detto e la ribadisco con fermezza, vogliamo tutti bene a Giancarlo Antognoni, ma secondo me se lui dice che questo centenario è il centenario di questa proprietà, dice una cosa sbagliata. Sicuramente è un centenario che organizza questa società, questa proprietà, è un dato di fatto che lo sta organizzando la Fiorentina attuale, ma se dice che il centenario è il centenario di questa proprietà, dice una sciocchezza, perché lo sa anche lui che non è il centenario di questa proprietà, ma è il centenario del club, perché la Fiorentina non è nata nel 2019, quando sono arrivati Commisso, ma è nata nel 26. Quindi, caro Giancarlo, puoi tanto dire tante cose, ma che sia il centenario della proprietà attuale, no. Ecco, quindi personalmente credo che quando Antognoni ha detto ni alla presenza al centenario quest'estate ha fatto già un passo in avanti. Spero che lo riconfermi anche nei prossimi giorni e che poi questo ni possa diventare sì, perché intanto senza Giancarlo Antognoni la festa non è festa, e poi perché credo, continuo a ribadirlo, che di fronte alle ingiustizie che lui ha avuto da parte di questa proprietà, perché le ha avute e le abbiamo tutti noi riconosciute, dovrebbe essere lui, dall'alto della sua esperienza, della sua leadership, del suo ruolo di icona unica della storia viola, a fare un passo in avanti e a dimostrare che si può andare oltre a certe cose. Secondo me, poi ogni scelta è legittima e personalmente non cambierà mai il mio giudizio su Antognoni se non parteciperà, però dire che questo centenario è il centenario della proprietà attuale è un falso storico, e penso che questo lo sappia bene anche Giancarlo Antognoni. Bene, detto questo, archiviamo anche la Nazione, siamo pronti per partire con l'analisi dei vostri messaggi, sia scritti che vocali, ce ne sono molti come sempre. Ribadisco come al solito le modalità per intervenire con noi: il 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure linea fissa per interagire con noi 055 77 111 71. Se volete dire qualcosa anche su questa vicenda Antognoni, fate pure. Devo dire che se ne sta parlando da almeno 2 settimane, però magari ancora qualcuno di voi non ha trovato il modo, il tempo per esprimere la sua visione sull'argomento, e quindi è ben accetto il suo pensiero, per cui 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Tema Antognoni, ma soprattutto futuro del mercato viola dopo Vieri o Vieri. Quale deve essere secondo voi il prossimo innesto di mercato della Fiorentina? In che ruolo? In quale zona di campo? Quale nome tra quelli usciti vi piace e vedreste bene la Fiorentina? Detto questo, direi, cara Sara, di partire con una prima raffica di note vocali, visto che ci avete già raggiunto in parecchi, e poi rientriamo per dare spazio anche ai messaggi scritti. Vai!
1: Buongiorno e buona settimana. Ma io penso saranno Torbett e Colosci. Ma diceva Andrea, quante ne verrà cambiati? Perché se ne cambia parecchi, come qualcuno dice, bisogna cominciare a filare denti, perché non lo so, e comincia a dire che fai, alleni gli che non ti servono più.
2: Buongiorno Federico da Boschi. Ma sinceramente l'affare Ken va chiarito, perché se rimane deve essere integro sia di fisico che di cervello, altrimenti va trovata una soluzione e va preso un centravanti, perché le partite si vincono facendo gol e il centravanti noi non ci sa, quest'anno non ci sa avuto né in panchina né chi giocava titolare, quindi il centravanti è fondamentale come le ali, però il centravanti è fondamentale.
3: Ma chi è che ha scritto quella bischierata su Brecalo? Evidentemente quella lì non deve essere proprio informata, che se no si sarebbe a posto. Cominciare a parlare di Brecalo quando ci abbiamo messo anni per lavarselo, ma quello che abbiamo bisogno noi si sa tutto ormai, esterni che corrano, saltino l'uomo e crossano, e quello è molto importante. Durante il mondiale se ne è visti tanta di questa gente, però bisogna vedere se poi sono liberi e perché. Ciao Paolo da Firenze.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Guarda, ho appena acceso la radio, ho sentito il nome Brecalo, mi è venuto tipo un po' la pelle d'oca. Spero sia soltanto un errore, uno scherzo. Comunque, secondo me adesso la priorità sono almeno un paio di esterni alti, perché altrimenti Grosso inizierà il ritiro, ma senza gli esterni alti praticamente il suo modulo non può provarlo, quindi insomma inizi il ritiro senza poter provare il tuo modulo, che inizi a fare? Cioè, inizi solo la preparazione atletica praticamente, quindi secondo me la priorità è quella.
5: Buongiorno, ma il centenario non è quello della proprietà attuale, questo è la Palissiano, però è chiaro che lo organizzano loro e lui deve confrontarsi con loro per partecipare agli eventi del centenario, almeno quelli organizzati dalla Fiorentina, e con quello che è successo secondo me lui ha tutto il diritto di non partecipare ed essere sempre il numero 10 della Fiorentina, quindi ciao.
6: Buongiorno dottor Andrea, considerato che non abbiamo più esterni e che il gioco di Grosso si sviluppa prevalentemente sulle fasce, io direi che mancandocene diversi bisognerebbe incominciare fin da ora a prenderne almeno uno, cioè, perché altrimenti dopo si rischia di arrivare tardi e andare a scegliere dei giocatori in ultima battuta di seconda fascia o comunque scommesse, per cui direi di concentrarsi almeno su un primo acquisto per quanto riguardano gli esterni alti. Per quanto riguarda il resto, il gremio è stato una fucina di grandissimi campioni, io Vierino lo conosco, ma spero che lui sia uno di questi, anche se non è una punta. Riccardo dallo stadio.
0: Bene, grazie a questi primi messaggi, tanti messaggi, tante considerazioni su tutti gli argomenti, sia sul nome di Brecalo, ma allora vi dico questo, mi sono già messo in contatto con la collega della Valle, ora naturalmente magari sta dormendo o comunque sia non ha ancora visualizzato, non appena, mi auguro che ciò possa accadere durante la nostra trasmissione, non appena visualizzerà il mio messaggio vi farò sapere che cosa intendeva quando ha scritto quel pezzo, se intendeva veramente Brecalo oppure se, come suggeriscono altri ascoltatori, per esempio ho visto che anche l'amico Fausto dall'Elba degli Scoglionati Viola suggerisce che sia il nome di Bakayoko. Può darsi, ora ragazzi, ora, vi voglio bene, ma non è che Brecalo e Bakayoko siano nomi così siano nomi così simili. Per esempio, c'è, leggevo prima il nome del motociclista di Giannantonio. Ora, se uno si chiama di Giannantonio e Giannattasio, potrei anche capire che uno possa anche sbagliare. Ora, naturalmente facciamo due mestieri diversi e lui è molto più famoso di me, ma posso arrivare anche a capire che uno sbagli, no? Giannattasio di Giannantonio. Ma anche perché mio padre si chiama Antonio, peraltro, Antonio Giannattasio, quindi figuriamoci che bella crasi che è il cognome del motociclista. Ma a parte questo, a parte questa battuta, Brecalo e Bakayoko non è che siano così simili come nomi, cioè si confondono male secondo me. Comunque staremo a vedere che cosa avrà voluto dire la collega della Valle quando mi risponderà al cellulare e vi aggiornerò live sulla sua risposta. Per quanto riguarda la risposta dell'ascoltatore su Antonioni, io sono d'accordo, cioè se lui non vuole andare, ma figuriamoci se cambia il mio giudizio su Antonioni. Zero assolutamente. Io continuerò a pensare che sia non solo un'icona della storia viola, e questo lo sanno tutti, lo sanno anche i muri, ma credo che lui abbia dimostrato, quando è stato qui alla Fiorentina e nell'era Cecchigori e nell'era della Valle, e soprattutto della Valle, di avere delle doti da scout, uno che di calcio ci capisce, uno che soprattutto sui giovani ha occhio, quindi sarebbe sempre stato un valore aggiunto. Quindi io lo ritengo un campione dentro e fuori dal campo, ed è un peccato che non sia alla Fiorentina ma sia in nazionale. Questo per quanto riguarda la risposta su Antonioni. Poi per il resto vedo che vi state sommando al partito di chi vuole a questo punto un esterno offensivo. Per quanto riguarda il mercato viola, mi pare inevitabile, pare inevitabile, perché il ritiro parte tra 12 giorni e la Fiorentina non ha letteralmente un esterno offensivo, perché Harrison e Solomon non saranno riscattati, o almeno non credo. L'unico dubbio può essere Solomon, ma mi pare difficile. E per quanto riguarda ovviamente Parisi è infortunato, Gudmundsson sta per andare via, cioè potrebbe andare via, e quindi è chiaro che degli esterni offensivi servono. Per il resto, insomma, tutti i temi condivisibili. Allora, sono le 8 praticamente, io mi fermo qua, cara Sara. Al rientro abbiamo altri messaggi vocali, ma prima dell'ascolto dei messaggi vocali, doverosamente dovrò dedicarmi ai messaggi scritti, perché non abbiamo ancora letto niente, ce ne sono molti di messaggi scritti, e quindi ve li voglio assolutamente leggere assieme a voi, perché siete chiamati come al solito a risponderci su tutti i principali temi di attualità del mondo fiorentina. Per cui ricordo ancora la domanda che fa da filo rosso alla nostra trasmissione, e dopo Vieri in difesa, chi pensate possa essere il prossimo colpo in attacco, chi pensate debba essere il prossimo innesto in rosa? Ho detto in attacco, ma è perché è stato un lapsus freudiano, perché io vorrei un esterno offensivo. Che pensate dovrebbe essere il prossimo innesto in rosa della Fiorentina? In difesa, sugli esterni, a centrocampo, in attacco? Insomma, i nomi sono tanti, le zolle, le caselle da pienare non sono poche, quindi mi aspetto che mi diciate un bel po' di nomi e un bel po' di ruoli. 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, mi raccomando gli audio non troppo lunghi, 055-77-111-71 invece per rispondere alla nostra domanda chiamando telefonicamente la linea fissa. Linea che va a Sara in regia, seconda fascia pubblicitaria di questo Buongiorno Firenze, anche oggi molto molto ricco e partecipato, e al rientro come sempre ripartiamo da voi e dalle vostre considerazioni. A tra pochissimo.
7: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più, e con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Io sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
10: Casa spoglia, balcone triste, garden e bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden e bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
11: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Ostelli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
13: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
14: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dall'Agico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
13: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal centro 18 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
14: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
13: Formula 1 dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari scattata dalla prima e dalla seconda fila che chiude al 5º posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8º con Charles Leclerc.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
15: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. Il suo è un richiamo preciso.
16: È inaccettabile.
15: Per vostra fortuna avete un domatore.
17: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
15: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
18: S'apre il dibattito.
19: Uno.
20: Contro tutti!
21: Quello che è accanto a lei è matto.
22: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
23: Giusto, parliamo di mercato.
22: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
23: Mercato!
22: Ma poi ci arriviamo, con calma.
23: Chi si compra? Flash!
22: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
23: Bravo!
22: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
23: e Luca Calamai.

0: Bene, bene, bene, ben ritrovati. Le ore 8 e 7 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. E adesso tutti i vostri messaggi scritti al 348-7513-933. Devo dire che non ci sono notizie o risposte a proposito del nome di Brecalo sulla Gazzetta dello Sport, ma attendiamo fiduciosi che entro le 9 un responso in tal senso possa arrivare. Ma io sono convinto che si tratti di un errore, di un misunderstanding, o comunque sia di un banalmente un aver travisato un nome per un altro. Ci può stare, ragazzi, siamo umani anche noi giornalisti. Allora, tanti vostri messaggi, e ce ne sono una trentina di quelli scritti. Io riparto dal primissimo, quello delle 7:12, che ci ha mandato il buon Fabiano, il buon Damiano, che mi scrive: buongiorno Andrea, ma quest'anno niente amichevole con il Grosseto? No, no, nel modo più assoluto, anche perché, come avrai potuto leggere su Firenze Viola nelle settimane scorse, insomma, c'è stato un contenzioso abbastanza pesante tra la Fiorentina e il presidente del Grosseto, Giovanni Lamioni, che era, utilizziamo l'imperfetto, il retro sponsor della Fiorentina. Quello che tra l'altro dopo Mediacom pagava di più, solamente Mediacom paga 25 milioni di euro, Lamioni, con la holding Lamioni pagava meno, ma pagava, e insomma fatto sta che a un certo punto ha smesso di pagare, e questa cosa ha fatto un po' incavolare la Fiorentina. E uno dei una delle conseguenze di questa incavolatura è stata non solo la cancellazione del retro sponsor dalle maglie, ma anche la totale cancellazione anche dell'amichevole contro il Grosseto, che si faceva ormai da 3 o 4 anni, se non mi ricordo male. Quindi questo è quello che posso dirti. Quindi niente amichevole con il Grosseto, caro Damiano. E poi Maurizio a Santander vorrebbe o Donadoni o Pirlo per la Fiorentina della prossima stagione. Naturalmente sta scherzando, perché parlava dei calciatori. Ivan mi scrive: posto che Ruggeri ha quelle cifre, a me non pare un buon acquisto. La domanda in merito alle voci sulla sua vita privata è: ha fatto male a qualcuno? È andato contro la legge? Ha moglie e figli che in qualche modo possono essere rimasti danneggiati? Nel caso la risposta sia no, l'altra domanda è: perché dovrei decidere se acquistare o meno il giocatore per queste cose? Beh, allora, alle prime domande ti rispondo di no, se non a livello di immagine, perché poi fai un danno a te stesso e anche ai tuoi parenti per quello che hai fatto. Ripeto, non ha fatto niente, secondo me, per il quale può essere perseguito. Sono uscite fuori delle intercettazioni audio di questo ragazzo, penso siano vere, sinceramente penso proprio siano vere, di questo ragazzo che a una serie di ragazze con le quali si sentiva chiedeva di avere in cambio non in foto o video espliciti, che sono tra l'altro forse le cose più frequenti quando, no, si cerca di andare su argomenti hot. No, voleva in cambio degli audio e basta, degli audio. Cioè io ti mando un audio in cui ti faccio una richiesta, e lui voleva che la sua richiesta fosse esplicitata, fosse portata a termine nell'audio di risposta. Soltanto che questi audio dovevano avere un contenuto un po' particolare. Ecco, ora non voglio andare nello specifico perché, ripeto, è abbastanza scabrosa la cosa. Ripeto, non è un danno fisico a nessuno, un danno economico a nessuno, è un danno di immagine abbastanza grosso, secondo me, per se stesso e per la famiglia. E quindi non è che abbia fatto dei danni, Ivan. Quando però mi chiedi perché dovrei decidere se acquistare o meno il giocatore per cose come queste, è lo stesso motivo per il quale diciamo così, vale o meno l'opportunità di far giocare in Italia un giocatore, non lo so, che ha fatto qualcosa per cui può essere fischiato allo stadio, può essere tutte le volte che tocca il pallone deriso, può essere oggetto di scherno da parte delle altre tifoserie, degli altri giocatori di altre squadre. un giocatore che non gioca sereno, evidentemente. Ecco, secondo me, io lo dico per un suo discorso, per tutelarlo, ecco. Cioè, se lui per esempio dalla Spagna andasse in Premier League o in Germania, sarebbe meglio che tornare in Italia in questo momento, per quello che gli è successo. Poi magari quando la cosa si raffredda, magari può tornare. Però poi se vuol tornare, avanti tutta. Cioè, io non sono sicuro. Io, ecco, tutto sono fuorché un moralizzatore. Però magari, ecco, non gli consiglierei di tornare in Italia. Questo sì, un consiglio glielo do. Poi c'è Dido che ricorda il brecalo di una nota radiocronaca di Tommaso Loreto. Poi Andrea Scandicci scrive: buongiorno Andrea, più che un colpo ce ne sarebbe da fare 47 di colpi grazie a Gotine, chiaramente è Daniele Pradè, e il riferimento va ai 47 giocatori in rosa di cui parlava il Corriere dello Sport Stadio stamattina. E poi Claudio: vediamo se ci saranno altri colpi in entrata eppure in uscita. E poi basta che arrivino giocatori buoni. Questo è Claudio. E poi Stefano: una volta la spina dorsale di una squadra era il portiere, il difensore centrale, la punta. A meno di clamorose cessioni, qui siamo a posto. Direi che adesso ci vuole un mediano da affiancare a Fagioli per recuperare palloni. Può darsi. Direi, Stefano, che sugli esterni offensivi però c'è indubbiamente da lavorare, perché la Fiorentina non ha letteralmente esterni offensivi, e quindi se vuoi giocare 4-3-3, almeno tre devi averli, se non vendi Gudmundsson. Se vendi Gudmundsson, te ne servono addirittura 4. Allora, una telefonata, quella di Walter da Roma. No, ci ha messo in attesa. Magari lo ha chiamato Ruggeri per fargli anche a lui una richiesta molto particolare. No, sto scherzando. Richiamiamo Walter o facciamo sì che richiami lui. E poi Ernesto: il prossimo colpo sarà di caldo, sì, indubbiamente, anche se oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno nella canicola, poi leggermente per qualche giorno le temperature dovrebbero abbassarsi. E poi Paolo da Empoli: Andrea sei il mio preferito, il mio innesto è Coleoscio. E poi firma Giulia di 6 anni, presumo sia tua figlia, quindi saluto a Giulia. E poi Gianni: buongiorno Andrea, decisamente Tosvet, vero Jolly, che mi ricorda il grande Jorgensen, e speriamo davvero che possa avere le qualità anche morali di un grandissimo come Martin Jorgensen. Abbiamo ritrovato Walter da Roma. Ciao Walter, ben trovato.
1: Oh, buongiorno Andrea, ciao, come va? Tutto a posto?
0: Bene, un po' assonnato stamane, ma tutto bene, dai.
1: Meglio così. Senti, però io stamattina ti devo smentire, sì. nel senso che non la penso come te, diciamo, su Giancarlo, perché per me Giancarlo, a parte che io ho 8 anni meno di Giancarlo ce n'ha 72, io 64, è stato il mio idolo da ragazzo. Custodisco ancora una foto quando avevo 16 anni con lui, fatta all'Hotel Parco dei Principi, dove la Fiorentina alloggiava. E io penso, ti dico una cosa, facevo parte di un club qui a Roma all'epoca, che in pratica ogni anno il nostro presidente del club, che era un avvocato, che voglio ricordare, il grande avvocato Secanzi, che a Firenze parecchie delle persone, diciamo, più attempate conoscono parecchie, sì. Ecco, il grande avvocato Seganti, che ci, in pratica organizzava diciamo queste giornate ogni anno, premiavamo il migliore dell'anno prima dei giocatori della Fiorentina. Allora quell'anno siamo andati all'Hotel Parco dei Principi, dove allenava la Fiorentina e dove alloggiava la Fiorentina, e in pratica ho conosciuto lì conobbi Bertoni, conobbie, tra i quali anche Giancarlo, certo, naturalmente, che, certo, era, che era il mio idolo, che è grande persona. E la cosa che ti volevo dire, guarda, Andrea, Giancarlo non è che lo fa come dicono tanti, ho sentito delle parole bruttine su di lui, tu renditi conto, Giancarlo ama i tifosi, i tifosi li ama. Il problema è che tu non puoi chiamarmi a una manifestazione dopo 5 anni, che nemmeno mi inviti a vedere una partita, a bere un caffè, a prendere, cioè non ti sei fatto sentire per niente. E poi, ha detto bene Luca Toni, quando in pratica ti fa comodo, perché parliamoci chiaro, mi inviti al centenario. E allora Luca Toni ha detto: non siamo delle figurine, ha detto delle parole sante. Non puoi dire a Giancarlo Antognoni che è orgoglioso, ma non è niente di tutto questo, non è niente di tutto questo. Io avrei fatto la stessa identica cosa. Giancarlo è stato ferito nell'anima, è stato ferito nel cuore, ma noi stiamo scherzando. Io prima, Andrea, perdonami, ho sentito dire, però gli volevano dare un incarico da scouting, no? Perché è stato bravo a trovare dei giocatori. Ma ragazzi, ma allora, Andrea, anche Marotta dovrebbe fare lo scouting? Ricordiamoci che Marotta, a parte che ha 2 o 3 anni meno di Giancarlo, ma Giancarlo c'ha un'esperienza tale che il suo ruolo nella Fiorentina avrebbe dovuto essere quello di direttore generale al posto di un'altra persona che sta lì. È quello l'incarico che gli si aspettava, perché Giancarlo c'ha un'esperienza tale. E poi non ci dimentichiamo altre cose, cioè che Giancarlo Antognoni, oltre a aver scoperto dei grandi giocatori in passato, li ha scoperti pure nel presente, tipo certo. Turam l'aveva già preso, Giancarlo andò, l'ha raccontato, no? È andato dalla società di commisso e gli ha detto: guardate, c'ho sto ragazzo, perché ancora era giovane Turam, c'ho sto ragazzo così e così, non l'hanno preso nemmeno in considerazione, cioè è stato sempre messo da parte, non faceva parte, diciamo, di quella cerchia di persone che collaboravano insieme, ossia compianto presidente, per carità, poi compianto Barone e in pratica Pradè e Antognoni l'avevano messo in disparte,
0: chiaro.
1: E allora prima di giudicare le persone, tu chiamami prima, fammi vedere, mi inviti a vedere una partita durante l'anno, eccetera eccetera, e poi si parla, si ragiona. Ma così, scusa, all'improvviso tu mi inviti a una festa che non è che la festa della società, per carità, però è organizzata dalla società. Io non posso fare il finto e salire su un palco davanti a delle persone che in pratica non ci parlo da 5 anni, non esiste. È questo il fatto che vorrei spiegare, non so se mi sono,
0: certo.
1: Mi sono spiegato
0: chiarissimo, Walter, grazie davvero.
1: Grazie Andrea, scusami se mi sono dilungato.
0: Tranquillo.
1: Grazie.
0: No, abbiamo dato l'opportunità a Walter di stare magari un po' di più al telefono, perché sono convinto che il suo pensiero sia anche quello di tanti ascoltatori. Io credo che Firenze su Antognoni e il suo no-ni al centenario, Firenze dicevo sia divisa su chi pensa come me che dovrebbe andarci sopra a certe cose Antognoni e essere presente per i tifosi, per la maglia viola e per la Fiorentina che fa 100 anni, e chi magari, come pensa Walter, invece crede che sia giusto e coerente non presentarsi per quello che è successo. Di sicuro dico una cosa, e poi intanto Sara può andare con il collegamento che abbiamo in ponte: né io né Walter e né le persone che la pensano come me, come Walter, cambieremo mai opinione sulla rettitudine, sull'intelligenza e sulla competenza di Giancarlo Antognoni, che resta un fuoriclasse della storia viola. Questo mi sembra scontato. Io personalmente gli consiglio di metterci, non dico una pietra sopra, perché magari il rancore è giusto che possa anche restare, ma di mettersi una mano sulla coscienza, questo sì, e di fare di essere presente per i tifosi e per Firenze. Poi, se non ci vuole andare, io vorrò sempre bene a Giancarlo e lo considero sempre un'icona della nostra storia, punto e basta. E non cambierà mai il mio giudizio su di lui. Cioè, io personalmente sono il tipo che per indole ci passa sopra certe cose, ecco, a meno che non mi abbiano fatto una roba di una gravità spaziale che non sto nemmeno a nominare, allora no, lì non si passa mai sopra. Però ecco, magari su certe cose si potrebbe anche ovviare. Va bene, allora tantissimi messaggi in arrivo, vocali e scritti, li riprenderemo a brevissimo, perché abbiamo poi un'ultima mezz'ora tutta da dedicare a voi, amici da casa, dal lavoro o dalla località marittima in cui vi trovate. Però prima di ogni altra cosa, come tutti i lunedì, fatemi salutare e ringraziare il collega del Foglio di Calcio Toscano, Andrea Trapani, al telefono con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno, un saluto a tutti.
0: E riparto da Antognoni. Ora non so se con te avevo mai affrontato l'argomento, l'avevi mai fatto con altri miei colleghi, però ecco, volevo capire un po' che idea ti sei fatto su questo no di Giancarlo Antognoni, la sua presenza che resta ampiamente incerta. Lui che aveva dato una piccola apertura qualche giorno fa, ora invece sembra tornato sul no. Che dici di questa storia?
2: No, ti confermo, la prima volta ne parliamo qui su Radio Firenze Viola, e probabilmente la mia opinione, come hai anticipato poco fa prima di introdurmi, è anche inutile nel far cambiare idea ad Antognoni, o non cambia di una virgola appunto l'opinione. Noi tutti abbiamo su Giancarlo, io sono di una generazione che ha fatto a malapena in tempo vederlo giocare, quindi quando ero veramente piccolo ho visto la fine di Antognoni, quindi mi dispiace aver perso almeno dal vivo quelle sono state le sue migliori partite, però ho un ricordo molto forte di Giancarlo. È talmente forte che mi pare incredibile non avere Giancarlo Antognoni ai 100 anni della Fiorentina, perché Giancarlo è stato ferito personalmente da questi anni, questi ultimi 5 anni. Lui penso ci volesse mettere una pietra sopra, poi questo anniversario si è avvicinato e ha dovuto parlarne tra ni, no, sì. Però per me, a prescindere da chi sia il proprietario, nei 100 anni la Fiorentina c'è, cioè Giancarlo Antognoni, ed è il più grande protagonista. I 100 anni la Fiorentina sono Luca Toni, sono Ambrin che non abbiamo più, ci sono tanti giocatori, e pensare che Antognoni non venga per uno screzio alla proprietà mi fa molto male. Sì. Io penso non che ci debba passare sopra, perché è palese che non ci passerà sopra e non ci vuole passare sopra, ma che però debba fare un sacrificio, come succede in tanti rapporti complicati, quelli familiari eccetera, dove tutti l'abbiamo vissuto, andiamo a degli anniversari, a dei compleanni, nonostante nel tempo si siano accumulati screzi o magari ci si sia tolta anche il saluto con qualche familiare, però ci sono dei traguardi, i 100 anni della squadra, ci sono tanti anniversari in cui onestamente molti di noi riescono, nonostante tutto, per una giornata, diciamo così, a godersi quello che è la festa, ovvero 100 anni della Fiorentina e non tutto il resto. Io spero che Giancarlo ci sia, non so come, non so chi debba fare il primo passo, chi debba cedere di più, ma il mio augurio da tifoso della Fiorentina il giorno dei 100 anni è vedere Giancarlo, perché Giancarlo di questi 100 anni è uno dei più grandi protagonisti.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. Vengo al mercato, Andrea. Intanto, se ti aspettavi che il primo colpo sarebbe stato un centrale difensivo, e se ti stupisce anche la cifra con la quale Vieri è stato pagato dal Gremio.
2: Mi stupisce un po' tutto, mi stupisce che sia stato un centrale difensivo, mi stupisce che sia stato Vieri, perché era uscito, escono tanti nomi, io conosco già quello che diranno gli ascoltatori e hanno anche ragione, probabilmente tra i vari colleghi eccetera siamo già un centinaio di nomi.
0: Eh sì. E
2: c'era anche Vieri tra questi, però mi ricordo che uno dei problemi di vedere Vieri in viola fosse il fatto che il Gremio per molto tempo, e non solo alla Fiorentina, avesse risposto un po' a tutti: è vero, ve lo potete prendere, pagate la clausola che è più alta di questa cifra. Mi fa piacere essere sorpreso, ovvero la Fiorentina che va a concludere un affare per un giocatore che comunque ha un costo importante, comunque riuscendo a trovare una formula che è diversa da quella di pagare tutto e subito. Quindi insomma, diciamo che è una piacevole sorpresa. Onestamente io sono uno di quelli che non ti dirà che conosce Vieri, che ha visto giocare il Gremio così spesso, sono uno di quelli che è andato a vederselo dopo, sono andato un po' a studiarmi le statistiche, mi sono visto qualche video su YouTube, quindi sono degli estratti, non posso dire di avere una certa conoscenza, però quello che vedo è che è un giocatore che secondo me porta nella difesa della Fiorentina un po' più di competizione, e se ho capito una cosa di Paratici, vuole che per il posto a titolare ci si conquisti un po' la maglia, sì, perché serve alla Fiorentina, serve soprattutto se prendi giovani di prospettiva, perché Vieri fa parte, ho letto, un po' studiato, di quei giovani che sono interessanti in Brasile ma non di primissima fascia, quindi sono quelle, diciamo, la parola scommesse non mi piace, ma sono di quelle intuizioni che se sono indovinate rendono molto, sia in campo che poi anche come investimento per la squadra. E quindi mi pare che ci abbia un po' sorpreso tutti. A questo punto ti dico, non sarei sorpreso di avere un'altra sorpresa, scusami gioco di parole, per il prossimo giocatore che magari Parate ci mette nel mirino.
0: E poi era proprio questa la domanda successiva, caro Andrea, cioè sul colpo in entrata successiva a Vieri, dove credi che si dirigerà la Fiorentina? Perché questa è una squadra che ha evidentemente tante falle sugli esterni offensivi, sugli esterni difensivi, dove numericamente ora è a posto, però io credo che Gosens e Dodò non rimarranno, quindi dove credi che metterà l'attenzione l'area tecnica?
2: Guardami, ci stiamo rubando il gancio a vicenda. Io penso sia proprio un innesto, se non addirittura due, nel lato dove sono sia Gosens che Dodò, perché magari Gosens, il tedesco, lo vedo ancora a Firenze, perché mi sembra abbia manifestato in maniera abbastanza chiara la volontà di volerci restare, perché ci sta bene con la famiglia, ha trovato, diciamo così, un porto sicuro, perché aveva raccontato che era tornato in Germania ma a Berlino non si era trovato bene, quindi probabilmente in questi anni, pur essendo tedesco, ha sviluppato più la nostra cultura, è molto più affine a noi che alle proprie origini. Io penso che se Gosens resti a giocarsi il posto, non ti dico in panchina, quindi uno al posto di Gosens o a fianco di Gosens, me lo immagino, come mi immagino che invece, al contrario di Gosens, Dodò quest'anno sia finalmente, ne parliamo da diverse stagioni, sia la stagione in cui saluta la maglia viola, perché è stato secondo me un rapporto che è stato molto bello all'inizio, ma che negli ultimi mesi, complice anche una stagione faticosa come quella abbiamo conclusa, si è un po' chiuso, quindi direi che secondo me va a cercare là, il tutto dando per scontato che con le osce oramai arrivi, perché poi a volte nel calciomercato ci sono anche delle cose divertenti, ne arriva uno una settimana quasi a sorpresa, e ora di Coleoscio ne parliamo da settimane, e spero che arrivi anche la firma, perché questo lo voglio dire, Coleoscio, se no ci si dimentica, molti lo vedranno come un acquisto normale, come un acquisto che non è di quelli che fa sognare, ma in realtà, come Vieri è uno di quei prospetti su cui bisogna investire, Coleoscio secondo me rientra nello stesso identikit su cui Paratici vorrà puntare in questa sessione di mercato e probabilmente anche nelle prossime.
0: Andrea, grazie davvero per la compagnia, buona giornata e buona settimana.
2: Grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie davvero ad Andrea Trapani, firma del Foglio di Calcio Toscano. 8:30 in punto, linea alla regia, ultima fascia pubblicitaria, rientro caffè nero bollente e poi tutti i vostri messaggi scritti e vocali, ce ne sono tantissimi. Quale sarà il prossimo colpo viola dopo Vieri? Ditemelo un po', fatemi sapere. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: E sono il nacchero, fai buca mare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola dai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Tappa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bene, rientriamo in diretta, Allora, il Brecalogate prosegue, nel senso che la collega della Valle ha visualizzato il mio messaggio, ma non mi ha ancora risposto, quindi vi terrò aggiornata. Abbiamo ancora 20 minuti circa di trasmissione, quindi se ci dovessero essere novità vi aggiornerò per chiarirvi questo nome che troviamo oggi sulla Gazzetta, che, ripeto, perché se fosse collegato da poco, oggi lancia come possibile alternativa al mancato arrivo di Coleoscio il nome di Kostic, altri nomi, e quello di Cancellieri e poi quello di Brecalo, ma la sensazione è che si tratti di un errore, che volesse dire un altro nome, ma vi faremo sapere a brevissimo, non appena arriverà la risposta. Ore 8:36 minuti, momento migliore non c'è per gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: Insieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ciao Andrea, buongiorno. No, Brecalo anche no,
4: infatti.
6: Giustamente, ma insomma è sicuramente un errore.
4: Sì, sì, sì.
6: Allora, torno all'aspetto difensivo. C'è un grande dibattito intorno a Vieri, ne abbiamo analizzato anche ieri nella diretta da Gropina. C'è chi non è convinto al 100% di questo investimento, c'è chi invece invita ad aspettare. Io credo che Vieri sia un'operazione interessante di prospettiva, e come ho detto nell'occasione dell'annuncio di Grosso, io non posso che fidarmi di Paratici e il suo gruppo di osservatori, e quindi se hanno deciso di investire soldi importanti su questo gigante brasiliano, ben venga. Però io resto convinto che il migliore acquisto per la difesa viola sarà quello di recuperare Comuzzo. Non ho dubbi che il vero Comuzzo sia addirittura molto meglio di qualsiasi altro giocatore che possa arrivare, mi riferisco soprattutto ai giovani della sua età. Quindi ben venga Vieri, ma il mio grande obiettivo è ritrovare Comuzzo.
4: Grazie Luca, grazie davvero a Luca Calamai. Sì, due cose. La prima è che ieri grande diretta davvero di due ore da Gropina, in provincia di Arezzo, dove con la nostra redazione, con i nostri opinionisti, con Lorenzo Marucci, con Malumpa Sincatu, chiaramente Luca Calamai, Malumpa Sincatu, Michele Frattini, Sauro Fattori, Aldo Filicano, abbiamo avuto veramente tanti ospiti per parlare di Fiorentina. E quindi complimenti a chi ha permesso questa bella diretta e a chi l'ha organizzata, insomma, in generale. E poi la seconda cosa, Luca Calamai, che avete risentito al telefono stamattina, da oggi lo rivedrete in studio fisicamente, quindi dopo una settimana di legittime ferie, anche se poi Luca al telefono è sempre stato presente, da oggi lo ritroverete in studio insieme al direttore Tommaso Loreto per Palla al Centro, quindi certamente non mancheranno le opportunità per voi di parlare con Luca. Abbiamo un'altra telefonata che è quella di Alessandro. Ciao Alessandro, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Senti, voglio sapere come si fa a vedere il calendario primavera 1.
4: Allora, è già online sul sito della Lega, quindi se vai sul sito della Lega di Serie A e vai ai documenti, devi cercare la sezione documenti che trovi in alto a destra, ed è...
7: Documenti?
4: Sì, vai sul sito della Lega, legaserieA.it, ti si apre l'home page...
7: Aspetta, scusami,
4: Ah, lo fai in diretta? Ah, ok, bene.
7: Sì, Lega Serie
4: A.it, sì, questo è anche un nuovo modo per educare.
7: Punto it.
4: Esatto. E quando ti si apre l'home page, vedrai che c'è un nella stringa centrale, nella stringa che trovi con tutte le voci, sulla destra documenti. E il penultimo, anzi scusami, l'ultimo allegato CU211 si chiama, è il calendario del campionato primavera.
7: No, perché di solito io l'ho ritirato dalla Fiorentina, no, però vedo ancora un esame.
4: Allora, ancora è presto, perché manca più di un mese all'inizio del campionato, perché parte il 22 agosto, ma sul sito della Lega trovi tutto, trovi proprio il calendario, lo puoi scaricare perché in PDF, lo puoi anche stampare se vuoi, quindi
7: si può anche scaricare.
4: Diamine, certo, sì, assolutamente, sì.
7: Bene. Grazie.
4: Grazie anche a Alessandro, che ci ha permesso di fare Radio Verità anche in questo collegamento. E benissimo. Allora, sentiamo un po' di audio, vai Sara, prendiamo un po' di fiato e poi torniamo con i messaggi scritti, vai.
8: Buongiorno Andrea, quello che voglio dire è che Antognoni ha tutte le ragioni di questo mondo, però qualcuno mi deve spiegare perché lui ha rifiutato il Viola Park quando gli è stato offerto. Ciao, consolato, Melbourne, Australia.

0: Io voglio pensare che tutto ciò sia un'ottima pubblicità per il lancio del suo nuovo libro e che poi comunque cambi idea e il NI diventi sì e partecipi per la gioia di tutti quanti noi. Ciao, Forza Viola.
1: Guarda, onestamente io non sono nemmeno proprio d'accordo con l'amico da Roma, perché credo che Giancarlo Antonioni non volesse niente di più e niente di meno di voler fare quello che stava già facendo, ovvero il club manager. Perché? Non perché abbia un'importanza, non conta assolutamente nulla, meno di zero, però è sempre in prima linea, è sempre con la squadra, ci mette sempre la faccia, è sull'aereo con la squadra, è in tribuna con la squadra, cioè voleva una figura, cioè gli piaceva tanto quello che faceva, e chiaramente facendo lo scouting ai bambini poi lui sparisce dalle scene, non lo vedi più, quindi cosa gliene frega, poteva andare in nazionale, infatti è andato in nazionale. Voleva solamente quello, continuare a fare il club manager. Massi da Quinto.
2: Buongiorno Andrea, ma secondo me con la vicenda Antonioni si sta andando troppo per le lunghe. Se tu ci vuoi andare, tu ci vai, se no anche basta, cioè tutti i giorni di un'intervista, come se volesse far parlare di sé. Io lo rispetto veramente tanto come campione, ma non è che essere un campione vuol dire anche essere un campione di parole, perché mi sembra che stia dimostrando tutto il contrario. Ora va bene il pippone di Walter da Roma, ma io penso che a questo punto o tu vai o non vai, sei stato invitato, sì, quindi se tu vuoi andare tu vai, se no tu stai a casa, basta, punto il discorso, perché la festa è della Fiorentina, che l'abbiamo capito o no, e non di commisso, alle della Val di Sieve.
3: Molto bene, molto bene. Beh, devo dire che io sono d'accordo che se ne sta parlando da un po' troppo tempo da Antonioni, però vedo che la vicenda vi attrae, vi incuriosisce ancora, ed è legittimo. Devo dire che quando è esploso il bubone Antonioni io ero fuori Firenze, ero in ferie, però sono tornato, se ne sta ancora parlando. Io credo che sia opportuno farlo, anche perché poi, ragazzi, è lo stesso Giancarlo che ne parla spesso, ne ha parlato nei giorni scorsi, ne ha parlato oggi in un'intervista alla Nazione, e lo rifarà evidentemente oggi quando alle 18.30, lo ricordiamo, presso la libreria Giunti Odeon in piazza Strozzi a Firenze, posto meraviglioso, alle 18.30, ricordo 18.30, verrà presentata la sua autobiografia scritta insieme alla penna di Luca Calamai, con naturalmente tutti i riferimenti legati alla sua storia, ma magari anche qualche battuta sul presente. Chissà che magari oggi non ci regali la notizia che magicamente ha cambiato idea. Che lo sa, ragazzi, del domani non c'è certezza, non v'è certezza, come diceva Lorenzo il Magnifico. Allora, messaggi scritti, così poi ci avviamo alla conclusione della trasmissione. E dunque riparto da Paolo all'isolotto. Antonioni, anche basta con tutta questa superbia, ha belle stufato. Bruno Viola vuole un centrocampista forte. Adolfo dall'Aquila, l'amore incondizionato e strameritato che il popolo viola continua a tributare ad Antonioni genera per lui anche dei doveri a prescindere da tutto, se non lo capisce è grave. E poi Massimo da Sesto Fiorentino, per svoltare va bene aver preso Vieri, ma ora sotto con Belgali, Bakayoko, Noah Lang, esterni alti, Dyed, Spence, terzino sinistro, Coleoscio, Solomon, esterni di sinistra. È un centrocampo uno tra Javi Guerra del Valencia o Rios del Benfica. Rios, ti ho detto, Massimo, che costa un ballino di soldi e non viene. Se il Como ha speso 60 milioni per Paz, non vedo perché Joseph non possa spendere un 40-50 per un giocatore. Di per sé non fa una grinza il tuo discorso, dipende anche dalla volontà che c'è da parte della proprietà, ecco, questo mi sembra che sia la variabile più importante. Tra l'altro, e c'era un articolo molto interessante ieri, mi pare sulla Gazzetta dello Sport, cioè sul perché il Como, pur essendo in Champions League l'anno prossimo, può permettersi di spendere tutti quei soldi. Non è che aggira le norme sul fair play finanziario. Il fair play finanziario entrerà in vigore sostanzialmente dalla stagione prossima per loro, cioè loro hanno ancora un anno di bonus per in sostanza poter permettersi delle spese importanti. Dopodiché dall'anno prossimo dovranno far sì, sapete il fair play finanziario

0: come funziona? Cioè, un club può spendere delle cifre in rapporto a quant'è il suo fatturato. Non deve essere superiore a il 3 quarti o il 70%, 75%, non mi ricordo, ma insomma, deve avere una, deve essere in rapporto al fatturato. Ecco, quindi quest'anno la UEFA, anche in virtù del fatto che il Como è la prima volta che fa l'Europa, chiude un occhio. Dalla prossima annata non più, quindi il Como può ancora permettersi per un anno di fare queste spese folli, poi dall'anno prossimo dovrà fare delle spese normali, perché il Como è pur sempre il Como, cioè il fatturato del Como è comunque legato, sì, magari rifà la Champions anche l'anno prossimo, quindi avrà dei soldi, ma i diritti TV, gli incassi da botteghino e gli sponsor, quelli sono, cioè non è che prende più soldi dell'Inter, è impossibile, questo mi sembra scontato, quindi vedremo questo Eldorado del Como quanto effettivamente durerà. Comunque era spiegato bene perché quest'anno può ancora fare queste spese. Ecco, allora, poi Lino, questo caso Antognoni ora anche basta, ma poi di quelli che contavano all'epoca non c'è rimasto più nessuno. Montelupo Viola, buongiorno, si sa quando e in quale luogo verranno presentate le nuove maglie? Caro Montelupo Viola, detto anche Max, a inizio luglio, credo attorno al 6, credo, se non ho capito male da un pezzo di Luciana Magistrato proprio per Firenze Viola, credo che verranno presentati in centro a Firenze, in un albergo molto bello, sperando che non sia troppo caldo. Ecco, questo è quello che ho capito. E poi abbiamo Mirko su Ruggeri, magari non avrà fatto una bella figura, però c'è da dire che in un mondo che va all'incontrario almeno gli piace qualcosa di giusto e normale. Ma ora, no, premesso che i gusti sono gusti e ognuno è giusto che abbia i propri, senza stare a fare categorie, quindi non è che il mondo va all'incontrario, il mondo va come deve andare. Poi se a te non ti piacciono delle cose, non piacciono a te, ma ad altri sì, ed è legittimo che piacciono agli altri. Ma lui gli piace qualcosa di giusto e normale, sì. Vatti a vedere che cosa gli piace, ecco, poi dimmi se ti sembra normale come cosa, poi me lo vieni a ridire, va bene, domattina ci sentiamo e me lo dici. E poi su Brecalo mi scrive: secondo me la Gazzetta ha scambiato per Bjerkbo, che è il giocatore del Sirius, se non mi sbaglio, o almeno voglio sperare. E ancora la collega della Valle non mi ha risposto, sono le 8:50 e ha visualizzato ormai il mio messaggio da una mezz'oretta, e vuol dire che forse starà andando a controllare. Massimiliano scrive: basta con Antognoni. Lorenzo a Torregalli: buongiorno, finalmente si riparte con una bella settimana in famiglia Viola. Grazie a te Lorenzo e grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono, perché ragazzi sono giorni vuoti come la testa di qualcuno. Sto scherzando, sicuramente non la vostra, magari la mia. Giovanni da Campi: io della storia di Giancarlo ormai non faccio più nemmeno caso, ma la cosa che veramente mi ha rattristato è che ha usato la parola vendetta. Eh sì, lo ha detto a Radio 24 l'altro giorno. Credo che sia una delle parole più brutte in assoluto che uno possa usare. Faccia quello che vuole, ma per me è caduto tanto in basso. Sì, venerdì, se non mi sbaglio, ha parlato a tutti i convocati, trasmissione di Radio 24, e ha fatto capire che le cose lui se le lega al dito e che certe decisioni lui le prende anche un po' per vendetta. Ha utilizzato proprio questa parola. Effettivamente, insomma, non è che sia il massimo, però ragazzi, sapete cosa come la penso su Antognoni. L'ho già detto 300 volte e non lo ripeto. Sotto certi punti di vista io un po' lo capisco, ecco, non è che non lo capisca. Poi io per indole andrei oltre, andrei sopra questa cosa e andrei al centenario, che sto vedendo le immagini di Sky del Mondiale 2006 e quindi mi è venuto in mente il Mondiale, sarei andato al centenario. Però ragazzi, dipende da lui. Max la gente, tu che sei un intenditore di squadre giovanili, ti ricordi di Caccamo, ex centravanti del Torino, quest'anno a Lumezzane? Volevo sapere la tua opinione. Max, mi ricordo il nome, caratteristiche e profilo del giocatore non me lo ricordo, mi dispiace, non ti so dare una mano. Poi c'è Fabrizio che ci manda un'immagine bellissima da Trapani, presumo, da Custonaci, Custonaci Sara dov'è? Mi scrive TP, TP dovrebbe essere Trapani come provincia, e ci manda questa bella immagine con un bel golfo e il mare, quindi penso sia provincia di Trapani, poi se mi conforti, se no vado a controllare io, è Custonaci, provincia di Trapani in Sicilia, sì, bene, molto bene. Marco il moviolista, non possiamo far altro che fidarci di Paratici e dell'acquisto di Vieri. E poi un ascoltatore che mi scrive: Gianna, devo andare a fare un esame ma non so usare Google Maps, mi diresti come si usa? Beh, d'altronde abbiamo aiutato l'amico che ha chiamato prima ad andare sul sito della Lega, quindi è tutto lecito. E poi Leonardo da Milano, il prossimo acquisto spero sia Bakayoko, e poi Zeballos per il centrocampo, Loftus-Cheek in attacco, se Ken non siamo sicuri che resti va bene, Pellegrino. Max da Campi dice: bravo Antonio, non andare. Antonio e Antonioni ovviamente. Poi abbiamo Nicco Tempest: ma secondo voi è da intelligenti fare una preparazione pre-campionato al Viola Park con oltre 40 gradi? Mi immagino come si alleneranno volentieri. Personalmente la penso come te, trovo che sia una cosa un po' sciocca, però ragazzi, Fiorentina è il centro sportivo, lo vuole utilizzare e noi non possiamo far altro che dire che è una scelta che è legittima, perché è roba loro e decidono loro. Dopodiché poi faranno anche quest'anno una settimana in Inghilterra, sperando che sia una settimana fresca, perché in questi giorni in Inghilterra c'era più caldo che a Firenze, o quasi, quindi non lo so. Ecco, io ho avuto la fortuna e il privilegio negli ultimi 3 anni di andare per Radio Firenze Viola sempre in Inghilterra, e devo dire che era sempre stato fresco ad agosto. Quest'anno non lo so. Va bene, mi fermo qui e vado a dare la linea al Museo Viola per il suo almanacco e poi a Dario Baldi per il suo C'è Polemica. Grazie Sara per l'aiuto in regia, grazie a tutti voi tantissimi che mi avete scritto e chiamato. Da Andrea Giannattaso, buona giornata, buon lunedì, ci sentiamo domani alle 7, ma vi dico anche che sarò in diretta oggi alle 12 con Viola Amore Mio, con Luciana Magistrato, quindi farete overdose del sottoscritto. Buona giornata e a presto.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Quella del 29 giugno 1947 è una partita drammatica. La Fiorentina deve vincere per mantenere chance di salvezza da giocarsi all'ultima giornata. Contrariamente alle aspettative, il pubblico non è accorso al campo di Marte, come si è visto in partite anche di minore importanza. È colpa del grande caldo, senza dubbio, ma anche delle delusioni a catena che i Viola hanno fornito ai propri appassionati. I Gigliati non assaporano la vittoria dalla partita con il Brescia, 3-1, da cui sono passati ben 2 mesi e mezzo. È l'ultima partita in casa, arriva dopo quella con il Genoa, conclusa con la sommossa che vale la squalifica del campo per il prossimo anno. La Fiorentina può ancora salvarsi, ma deve tornare a vincere. Eppure questa necessità i calciatori con la maglia viola non l'hanno fatta vedere per tutto il primo tempo. Sarà stata colpa del vento che soffiava forte nelle loro facce, un vento contrario che ostacolava le azioni. Ma nel pubblico era forte la paura che si trattasse invece di un vento di rassegnazione. Il portiere del Bari, Costagliola, aveva corso un paio di rischi solo in apertura di gara, quando era stato salvato dal tempestivo intervento di un proprio terzino e da un errore di mira di un attaccante viola. Nella ripresa i Gigliati, spinti dal vento e dal pubblico, hanno forzato il ritmo. Il primo gol è venuto fuori al 6° minuto, a seguito di un calcio d'angolo tirato da Bollano. Il pallone è passato sopra una selva di teste, andando a cadere proprio sui piedi del mediano Magli, appostato quasi al limite dell'area, il quale calciava a parabola, ma senza troppa convinzione. Costagliola restava fermo e il pallone si insaccava a fil di palo. La reazione degli ospiti era debole. 10 minuti e, al 16°, su un lungo traversone raso terra di Magli, Badiali, solo davanti alla rete, insaccava il gol del 2-0. C'era solo da attendere la fine e con essa forse la salvezza. Ormai condannate Venezia e Triestina, la lotta per non retrocedere era una questione privata fra Fiorentina, 31 punti, e Brescia, che inseguiva a 29. La settimana successiva i Viola, ospiti del Bologna, conquistarono il punto della salvezza, rendendo vano il successo del Brescia sull'Atalanta.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800.

0: 77. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
2: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravaglieda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravaglieda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
3: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
2: La MotoGP è a augura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: E ora via al treno di vocali.

0: Passione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Per chi ci sta guardando in televisione, ho indossato una cuffia marittima da piscina perché penso che il caldo mi dia la testa. Io stamattina ho bisogno di andare in piscina e quindi mi sono messo la cuffia, almeno poi può fare un po' di stile libero, perché io, lo sapete, sono un paratriciano, credo totalmente nel dogma paratici, ma stamani ho aperto la Gazzetta dello Sport, che sì, è vero, a volte ci sbaglia, a volte fa degli errori e quant'altro, ma ho letto un pezzo, lo voglio leggere perché è importante leggerlo. Restano vive le candidature di Kostic, Cancellieri e Brehalo. E allora ho detto fa caldo anche dentro il Viola Park, c'è bisogno di mettersi la cuffia, di racchiudersi i capelli, di chiudersi il cervello, perché ragazzi, ho risentito il nome di Brehalo vicino alla Fiorentina. E io che sto sognando, perché Vieri è un grande giocatore, o Vieri, chiamatelo alla francese, alla tedesca, come cazzo mi pare. E perché una Fiorentina che nasce insieme a Ken mi piace. Poi leggo Brehalo e a me cadono i coglioni. Quando leggo Brehalo io voglio andare nell'acqua, buttarmi in piscina e battere anche la testa contro il bordo. Perché io lo dico, spero che abbia preso caldo la collega della Gazzetta dello Sport, perché se realmente dovesse tornare Brehalo, e lo sapete io non faccio polemiche su paratici, non le faccio, se dovesse tornare Brehalo io voglio battere la testa contro il bordo della piscina, perché vuol dire che non ci si è capito un cazzo nessuno, perché vuol dire che anche quello che ci hanno detto in quella conferenza stampa è finto. E quindi ascoltate, cari amici anche della comunicazione, dato che smentite sempre i nomi interessanti tipo Bueno, smentiteci anche Brehalo, perché sinceramente mi avete fatto svegliare male sto lunedì. Basta, mi levo anche la cuffia, c'avevo anche la crema solare. Buongiorno a tutti, allora, eccoci qua, andiamo un po' nell'ordine. Ovviamente oggi è un lunedì mattina dove se uno apre il giornale, la prima intervista che deve leggere è quella di Giancarlo Antognoni, ovviamente. Torniamo perché, diciamo, non gli do neanche peso a quello che oggi dice al Corriere, La Nazione. Do semplicemente un dato di fatto, venerdì ho avuto il piacere io di intervistarlo a Giancarlo Antognoni. Ho avuto il piacere di appunto intervistarlo per Radio 24 e gli ho fatto semplicemente una domanda, un po' leccandogli il culo, non ho problemi a dirlo, ma l'ho fatto di proposito. Tanto non che a Firenze non lo facciano quando lo intervistano. Dall'altra parte, ponendogli una domanda ben precisa, ovvero come spiegherebbe a un bambino il fatto che il numero 10 più forte della storia della Fiorentina non ci sarà al giorno del centenario. E lui alla fine ha detto: io mi sto leccando le ferite e quando uno mi ferisce poi sente la mia vendetta, una roba del genere al titolo, il testuale. Ora facciamolo... ha usato lui comunque la parola vendetta, ecco. Cioè, io penso che quando uno utilizza il termine vendetta, ragazzi, è peso utilizzare il termine vendetta, perché io ritorno sempre al presupposto che le colpe dei padri non cadano mai sui figli. Cioè, questo è quello che mi fa molto arrabbiare, perché io penso che Commisso abbia tutte le colpe del mondo, che appunto abbiano sbagliato anche nel modo di come l'hanno invitato. Però ecco, stamattina, rileggendo anche le interviste che poi fa alla Nazione, mi cadono ancora di più le braccia, perché venerdì era di nuovo Ni, oggi alla Nazione no. Secondo me, a un certo punto, io penso che Antonio Ni dia delle risposte in base al giornale in cui va. Cioè, se va alla Nazione dice di no, se va d'altrove dice di sì. Mi sembra follia. Oltre a questo, io lo dico con tutto il rispetto e la nella persona e nella dignità umana, con il nostro presidente dell'ordine Giampaolo Marchini, nell'intervista di oggi fanno un riferimento a Gianni Brera, che penso è il più grande giornalista della storia del calcio italiano. Ha scritto dei libri incredibili, morto in delle circostanze da grande eroe, possiamo dirlo. Uno che ai tempi non sarebbe. Cioè, oggi uno come Brera non potrebbe vivere, perché ci sarebbero quelli della la garra charrua, quelli del se puede, che lo sorpasserebbero, anzi gli direbbero che quello che dice è uno stronzo. Marchini oggi gli sottolinea Antonioni: solo uno giocava guardando le stelle, è una frase che mi ha sempre accompagnato e ha descritto perfettamente. E poi Brera regalava nulla nei suoi giudizi, direi di no. È detto di un giocatore della Fiorentina da un giornalista che aveva occhio di riguardo per i giocatori dei grandi del Nord Vale Doppio. Mi piace che sia Marchini, ma specialmente Antonioni, facciano riferimento a Brera, senza citare l'altro soprannome che Brera affibbiò a Giancarlo Antonioni. Hai ragione Aldo, puoi chiudere l'argomento. Però è bene ricordarselo, per chi legge Brera, ha letto Brera e conosce la storia di Brera, si ricorderà bene che Gianni Brera, oltre a, e poi lo lascio cadere io perché è una frase di Gianni Brera, sottolineava, oltre al ragazzo che giocava guardando le stelle, utilizzava anche un paragone per Rivera e Antonioni, e utilizzava l'Abatino, che era un giocatore fisico, longilineo, aggraziato ed elegante, ma a volte percepito come poco incline al sacrificio fisico. Questo lo scrivono sul Guerino Sportivo. E dall'altra parte, per Antonio, ne utilizzava l'ebetino, espressione sarcastica e colorita con cui Brera intendeva punzecchiare l'apparente mitezza, l'aria spaesata o l'atteggiamento poco battagliero che traspariva occasionalmente sul volto del giocatore di origini umbre. Questo è quello che raccontava Brera. Quindi raccontiamolo tutto, Brera, non solo le cose positive. Io non sono qui ovviamente a attaccare nessuno, non mi interessa utilizzare anche termini forti, però francamente questa storia mi ha anche rotto i coglioni, pure a me mi ha rotto i coglioni, e non rompermi i coglioni, mi dispiace essere stato io a aver smascherato tutto, perché una persona che dice non ci andrò perché sto consumando la mia vendetta è come la moglie che non invita il marito al compleanno del figliolo, pari. E anche chi appunto mette cose ancora più, dice non si può dire, non si può fare, ragazzi, c'è cascato con tutte le gambe. Andiamo avanti. Sempre sulla Nazione oggi c'è il nome di Liberali. A me Liberali piace molto, però ragazzi, Liberali è un profilo ben diverso rispetto a tanti altri. Liberale è un profilo che a me ovviamente quest'anno ho seguito, è un profilo che mi piace molto, è appunto un giocatore che è nella lista di grandi squadre, tra cui lo stesso Como, che ci ha veramente rotto i coglioni. Io spero che innanzitutto si chiuda con le Osho. Liberale è un bel prospetto, però oltre a fare il bel prospetto, ragazzi, bisognerebbe arrivare a Dama. Ieri è uscito un articolo, sempre per un altro giocatore della Fiorentina, che è Piccoli, dove appunto si dice potrebbe tornare addirittura al Cagliari. Ecco, io lo dico subito, io Piccoli non lo venderei, sempre che rimanga l'amico Fritz Ken. Io non lo venderei, perché io credo francamente che Piccoli sia un giocatore che nella Fiorentina del domani può arrivare a fare anche, lo dico subito, 12 gol. Cioè, una stagione quest'anno può arrivare a fare 12-13 gol con una Fiorentina che gioca per lui, secondo me. Questa è la mia la mia opinione personale. Poi ragazzi, non, tutto può essere, tutto può anche insomma, però io ci credo molto. Andiamo avanti con ovviamente un'altra cosa che pensavo, ovvero non so quanti di voi abbiano visto la partita della Croazia. A me Pongracic, posso dirlo, non mi è dispiaciuto in campo contro il Ghana, e quindi io lo dico, prima Luca ha detto l'acquisto di quest'anno sarà Komuz, no, io penso che la difesa di quest'anno sarà Pongracic, Vieri o quello che vi pare, e Pongracic, Vieri secondo me è una difesa di alto livello. Però non mi parlate di Brehalo, io ragazzi sto per quando stamattina l'ho letto mi sanguinavano le orecchie, perché poi dicono che sono troppo fiorentino. Quindi diciamo le cose come stanno. Altra cosa, oggi sui Messaggero fanno un altro nome per il centrocampo, e anche lì mi rimetto questa, perché è la cuffia per battere la testa contro la piscina, copriamo la marca. Allora, se si prende Lazzari, esattamente come si chiamava l'altro, come Brehalo, io sono pronto a battere la testa contro la piscina, vado anche alla Hostole a battere tum. Cioè noi siamo per Vieri, come faceva per Legatti, siamo andati lì, non è che gli siamo andati con 10 milioni più 5 o delle, siamo andati lì con il cash, gli si è fatto tum, e quello ha senso. E per Brehalo, ragazzi, tu lo faccio con la testa contro il bordo, tum, cioè capito, non si può fare così, dai ragazzi, mi viene il dolore a sentire questa roba, anche solo questi nomi mi fa venire il dolore. Allora, caro Marco Dalle Cure, sei pronto a farti leggere vescovo? No, assolutamente no. Niente vescovo. Anzi, facciamo l'annuncio. Nunzio Vobis Gaudium Magnum. Non è Abemus Papam, ma Abemus Datam. Allora, ci vediamo domenica 12 luglio alle 21:30 a Prato. Tingeremo Prato di viola, perché Prato è ovviamente una città gobba che va degobbizzata, con i tifosi del Prato anche, quindi tingeremo Prato di viola, 21:30 a Prato, 12 di luglio, Giardini della Passerella, annuncio già i nomi, saremo io, Jonathan Targetti e Stefano Cecchi. Presenteremo il mio libro, Vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate anche su Amazon. Quindi ragazzi, vi aspetto il 12 di luglio, si farà una bella bevuta tutti insieme. Per gli amici pratesi e pistoiesi, quella è la data più vicina. Sono pronto a farmi leggere vescovo? Sì. Fa caldo ma alla Gazzetta, dai retta, ma quale smentita deve dare la Fiorentina? È un refuso. Purtroppo Ivan non è un refuso, perché è stata verificata questa cosa da chi l'ha scritta. E pare che qualcuno gliel'ha detta questa roba, quindi non è un refuso assolutamente. E non essendo un refuso, siccome la Fiorentina smentisce qualsiasi cosa, e questo è un loro errore, ora la chiamo io la smentita. Smentite Brehalo! Smentitelo! Ma rimalarda! O Dario, quella vista le Chrysler ieri, le sono partite le rosse, le sono arrivate le grigie dalle svernicee, gli hanno preso durante il Gran Premio. Allora, io ieri vi racconto questa. È stata una domenica molto triste, perché a Milano faceva caldo, sabato non potevo andare al mare perché avevo da lavorare, e quindi sono dovuto andare in piscina. Il problema è che dovete sapere, nel comune di Milano, che conta più o meno più di 1 milione di persone, ci sono 3 piscine all'aria aperta nel comune di Milano, quindi sono costretto ad andare fuori, quindi sono andato in Brianza, sono andato all'Esmo, e all'Esmo era pieno. L'Esmo, per chi conosce Monza, sa benissimo. Sono andato a Biassonno ed era piena. Sono andato in un altro comune, non mi ricordo qual era piena, anche a un certo punto ho preso la mia splendida fidanzata, l'ho portata a casa e gli ho detto: mettete un paio di pantaloncini, si avete detto i story. E ieri pomeriggio, durante la gara, mi sono guardato per la prima mezz'ora di gara e poi sono andato a vedere i tuoi story 5, che io consiglio a tutti i genitori e anche a chi non ha figli. Andate a vedere i tuoi story 5, il film più bello dell'animazione e non solo dell'animazione che ho visto quest'anno, un film introspettivo che riflette sull'importanza della tecnologia e sulla cattiveria della tecnologia ai giorni nostri. Quindi il mio consiglio è Toy Story 5, vi mettete dentro una sala a caldo. Per chi non lo sa e per chi non lo sapesse, per chi vuole andare a Luci Cinemas e chi ce l'ha vicino, basta andare all'Esselunga, ci sono gli sconti che comunque potete prendere. Occhio Dario, la colazione con bomboloni, sì, e guai a chi parla male d'Antonio. Non assolutamente, per l'amor di Dio, che cinese, siamo sempre lì, io non ne parlo male, però ecco. Aldo dice, smetti di ascoltarti fino a che non smetti di parlare di Antonioni. Mi sono rotto le palle, hai ragione. Antonioni vuole fare promozione al suo libro, ecco perché parla da tutti. Non andrà al centenario di questa proprietà, come afferma lui, e dimostra non ha capito un tubio, perché è il centenario della Fiorentina e non della famiglia Commisso. Come sei caduto in basso, caro Antonio, e questo è il bomber viola, il mio amico. Detto questo, no, volevo dire a proposito su le Chrysler, ovvero sulle Ferrari, ragazzi, ieri sono andate a fuoco le macchine, c'è poco da fare. Buongiorno Dario, ma chi lo vendi piccoli con quello e la pagata al massimo lo dà in prestito? Sì Max, certo, era inteso quello, però io non lo darei in prestito, io piccoli me lo terrei come punta centrale, cioè per me piccoli è il centro del progetto della Fiorentina, ve lo posso dire, è al centro del progetto, al centro del progetto. Io invece voglio dire una cosa e poi chiudo il tutto e si ascolterà degli audio che ci sono arrivati. Allora, ieri è successa una polemica in Francia, voi direte ma che ce ne frega di Baldi in Francia e questa roba qui, ma invece è importante perché la polemica riguarda Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, vi ricordate la redazione che è stata trucidata malamente in passato, quelli erano Je suis Charlie e quella roba là. Allora, Charlie Hebdo ha fatto una vignetta dedicata a Deschamps, che era l'allenatore della Francia. Come l'ha fatta? Praticamente hanno messo Deschamps che alza un'urla funeraria due giorni dopo che è morta sua mamma, è morta la madre di Deschamps, hanno fatto quest'urna funeraria con Deschamps che alza la coppa, ho scritto mamam. Ovviamente in Francia, oddio, questa roba qui, io posso dirlo. A me, cioè è vero che è umor nero, però se siamo per la satira e per la libertà di stampa, lo siamo sempre, anche davanti a tutto questo, anche davanti a questa roba qua, anche davanti all'idea che questa roba qua è brutta perché è brutta, però bisogna essere liberi che ci sia questa roba qua. E quindi io francamente sono molto molto molto pro tutto questo, sono molto pro tutto questo, perché secondo me ci deve essere la giusta ironia nelle cose, e quando uno si dice ah, la libertà di stampa, i giornalisti, per me ci deve essere anche questo diritto di satira. Ora ve lo volevo far vedere, perché questo ieri sera, tra l'altro, per chi ha visto la partita si sarà spaccato i coglioni, io me le ho buttate dentro il gelato San Montana a raffreddarli perché mi stavo rompendo i coglioni in una maniera incredibile. Allora regia, mandami un audio mentre lo mandi, e se mi metti il tappo vado a prendere un fazzoletto, un audio e ci siamo.
3: Buongiorno dal mare in mano viola. Io Dario ho sentito le tue parole, nel senso dell'intervista che ha detto Antonioni, se vengo ferito poi io faccio, mi vendico, faccio la vendetta. Ma la vendetta io non capisco Antonioni veramente, guarda. Ora è un momento che non riesco a capirlo e mi dispiace, però la vendetta da, su chi? Su di noi, perché che fai? La vendetta sulla società, centenario, tanto si può ripetere fino all'infinito, centenario è della Fiorentina e la vendetta la fa contro i tifosi e contro la Fiorentina, ma contro la società.
2: E non sono d'accordo con te, io sono d'accordissimo con te, assolutamente la fa contro i tifosi e se la io ripeto quello che ho sempre detto, per me lui poteva andare tranquillamente lì in mezzo al campo e fargli questi sono dei pezzi di merda che mi hanno cacciato e la gente l'avrebbe applaudito. Così invece si passa dalla parte del torto totalmente, dalla parte del torto totalmente. Questo secondo me è il mio pensiero, è quello che credo, poi è una mia opinione legittima, e tanti di voi non la pensano come me e quant'altro. Ovviamente c'è chi fa gli auguri a Rolando Mandragora, che oggi è il suo compleanno, assolutamente Mandragora io immagino rimanga al centro del progetto, insomma rimanga al centro del progetto. Io mi spero arrivi con le osso lunedì, cioè lunedì, anzi lunedì, quando è l'uno? Domani all'altro, mercoledì deve arrivare con le osso, mercoledì io voglio con le osso a Firenze, che perché la Fiorentina aspetta una risposta, ecco, evitiamo di farlo, di farlo scorrere, io lo spero e arrivi presto. La Fiorentina oggi c'era il titolo, il Corriere dello Sport oggi invece era triste, diceva la Fiorentina ha 47 giocatori, ragazzi, ma ha 47 giocatori, ma voi pensate che in 47 rimangano? Qualcuno metterà nemmeno le valigie qui? Io non penso che rimangano qua. Ah, poi volevo dire una cosa, allora, il caso Matteo Ruggeri, lo sapete che io non sono solito parlare di Fabrizio Corona, non è una cosa che mi interessa. Non me ne frega un cazzo, praticamente ora tanti non ne parleranno, praticamente Corona ha scoperto che Ruggeri manda dei messaggi a delle ragazze su Instagram e paga queste ragazze per farsi bestemmiare in chat. A parte che se Ruggeri vuole gli do i numeri di qualche mia amica che sono delle vere camioniste, ma oltre a questo, e lo dico anche a chi dice ah Corona non perdona, ma ragazzi, ma non è che è andato, non è che pippava o si faceva le canne nello spogliatoio prima di una finale o prima di una partita di coppa, dava 150 euro a delle tipe per farsi bestemmiare in chat, e quindi, cioè, ragazzi, qual è il problema se Ruggeri paga una ragazza 150 euro dei suoi soldi che guadagna giocando a pallone per farsi bestemmiare in chat? Ha ucciso qualcuno? Ha fatto male a nessuno? Offendeva le donne? Offendeva qualche minoranza? No, non ha fatto un cazzo, semplicemente ha una perversione, che si chiamano perversioni, cioè quelli che si fanno fare la pipì in bocca, quelli che provano gli sputi, quelli che fanno altre cose e fanno una roba, si chiama perversione, e questo è un tipo di perversione che è sua. Avere ragazze che in chat gli bestemmiano è una cosa che non si capisce benissimo, ragazzi, ma qual è, c'è quello, c'è la perversione per i piedi e quello c'è le perversioni per le ragazze di Varese che bestemmiano, ma ragazzi, ma chi se ne frega, ma è pieno di calciatori e casomai vanno con delle escort, questo lì paga per farsi bestemmiare, ma chi se ne frega, saranno affari suoi, ma fine. Buongiorno, ma indovai con le osso la riserva di Cone? Ma ragazzi, io con le osso sarà anche la riserva di Cone, io lo farei giocare subito, e innanzitutto con le osso ho un prospetto per il futuro, cosa che Cone non era ai tempi. Ricordati che io Cone l'ho sempre difeso sull'altare del migliore il miglior talento della Fiorentina a livello di piedi. Insopportabili e nemici quelli che criticano l'acquisto di Vieri, un centrale difensivo era indispensabile, si è preso 50 reti. Io la penso con Alberto. Brehalo, non scherziamo, per favore. Sì, allora. Aspetta, Dario, ti sei perso il passaggio dove chiede alla ragazza di dirgli di bestemmiare e di usare la parola con la N. Sì, nero, diciamo, per renderla così. Ha una passione per le bestemmie razziste, benissimo, è una roba razzista, ripeto, fa parte delle perversioni. Cioè, io capisco che tutti si pensa che nella vita dell'uomo tutti si va a fare sesso con la propria fidanzata, la missionaria nel letto, e anzi, girarsi un attimo con lei sopra è anche un po' troppo, però c'è anche gli uomini che vanno con gli uomini, le donne che vanno con le donne che vanno con gli uomini e con le donne che vanno con i trans o con le trans, gli uomini che vanno con le trans e con i trans, gli uomini che si accoppiano a trenino, cioè tutte queste cose qui. E se a lui gli garba non lo so, non è una perversione, chiedo scusa da casa, non è una ma dico in Italia la gente pensa che la gente faccia sesso solo uomini e donne, esatto, c'è tutto il resto, del mondo della sessualità che secondo me deve essere libero. C'è tutto il resto, ma la gente pensa che in Italia ci sia solo la donna, l'uomo alla missionaria. Non c'è tutto il resto, non c'è uomini con uomini, non c'è donne con donne, non c'è niente, e non ci sono nemmeno le perversioni. Io dico, questa è una perversione del cazzo, perché io non so come faccia a eccitarsi uno con le bestemmie mezze razziste, però è una perversione, fine. Se poi lui gli piace fare... il cagnolino al guinzaglio, ragazzi, ma c'è anche quelli che pagano per fare il cagnolino al guinzaglio. Ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Vi fa del male? Vi fa del male? Non vi fa del male, a voi non vi cambia niente. Fine, stop. Se poi vuole fare, io ragazzi, nel lavoro che faccio, ne intervisto migliaia. Ragazzi, c'è gente, io posso dire, gente lavora nelle multinazionali che c'ha la mistress, la porta alla banca, gli fanno fare il banco, ma gli dai soldi cash in mano, botte da 500-1000 euro, e poi torna a casa dalla moglie. E qual è il problema? E Ruggero è uno scandalo perché dico lì le bestemmie. E qual è il problema? Qual è il problema? La satira va bene, ma il rispetto del dolore e del lutto ci vuole. Non vedo niente d'umoristico e divertente in questa vignetta. Sì, ma l'indignazione è da ipocriti, perché quando si dice stampa libera, la satira deve essere sempre libera, anche quando non ci va bene, anche quando non ci piace, anche quando è cattiva, secondo me. Ruggeri, compagno più sopravvalutato con cui ha giocato nella Fiorentina, adesso nella Fiorentina, sì, questo l'ha detto alla Jacobelli in un'intervista. Se mi dà 100 euro lo mando io a fare il culo tutti i giorni. Questo no, ma lui lo voleva dalle donne e gli bestemmiassero anche in chat. Se Ruggeri viene da noi vorrà dire che imparerai il vero moccolo toscano, Francesco da Capraia e Limite. Esatto, ma infatti forse viene da noi per questo. È una visione cisgender maschio bianco privilegiato della satira, non è vero, assolutamente no. Sono molto cisgender bianco io, quello sì, però sono molto più aperto di tanti altri. Dare non vuole venire con Leottero, la riserva di Onè, ce ne faremo una ragione. Sbagliate ragazzi, sbagliate. Non mi fraintendere, per me può fare tutto quello che vuole, anche peggio delle bestemmie e follie che io oggi lo faccio su Instagram, dove può essere sputtanato in 0 secondi. E comunque se è un calciatore internazionale gioca con altri calciatori di colore, se esce una roba così non passi un bel quarto d'ora. Sì, vabbè ragazzi, ma dipende. Secondo me dipende anche in che rapporti sei. Dipende in che rapporti sei, anche secondo me. Poi la penso così io. Cioè, non credo che sia una roba razzista, perché credo sia veramente una perversione per quello che lo fa. Se poi deve essere razzista, allora penso che lo sistemeranno. E fine, mandiamo un audio e poi chiamiamo l'ospite, dai, mi risolfi il naso.
4: Brecalo. No, via, dai, che si sta ragionando, avranno sbagliato nome, avranno sbagliato a scriverlo, perché un po' è se Brecalo, chiamalo, ha smesso Brecalo, fa mercati la mattina, via, dai.
2: Brecalo mercati, finocchi freschi, sono arrivati, signora Icomero. Signora Icomero! E questo è Brecalo, ragazzi. Io il nome di Brecalo mi ha fatto piangere, devo dire la verità. Mi ha fatto piangere perché mi ha fatto svegliare male. Ecco, stamani io mi sono svegliato molto male leggendo il nome di Brecalo. Io poi volevo dire una cosa e la chiudiamo qua. Sabato si è svolta una parata a Firenze, che secondo me è un, anche se è contro le vostre idee, secondo me è un qualcosa di libertà, che si chiama Wish Parade. C'è stata polemica perché la Wish Parade è finita alle cascine, una sorta di rave party. Io posso dirlo, ci fossero 10-100 Wish Parade tutte le settimane, sarebbe bello, per non vedere una città imbambolata e consegnata completamente al turismo e a quella banda di americani tutti uguali, tutti a cardai, non si passa su un marciapiede. Ci fosse la Wish Parade, i rave party e i parchi vivi, e si lamentano della musica alta, ma chi se ne frega, ma ci fossero veramente tutte le non posso dire chi mi ha scritto questa cosa, ma posso dire io li amo totalmente. Però non amo ovviamente il mio amico Gabriele Calderon, che è stanco, possiamo dirlo. Calderon, buongiorno.
5: Molto stanco, anche perché ora appena mi avete collegato io pensavo di essere finito su tutto città. Io cercavo il conduttore di C'è Polemica, invece ero su tutto città. Ci vuoi dare anche l'infotraffico? se per caso in
2: ma vada a fare in culo e goda un po' della Wish. Lei dovrebbe andare un po' a un po' di Wish Parade, Dario Calderone, perché
5: posso dirti no, io mi occupo di altro, lei si occupi, lei faccia il tuttologo e non ne faccia bene neanche una, noi facciamo una male, ma almeno abbiamo l'umiltà di farne una sola, lei capisce.
2: Ah, io non la penso così, non la penso così. Però Calderon, lei ha letto i giornali stamani?
5: Vagamente.
2: Ha letto un nome sulla Gazzetta?
5: No, non l'ho letto. Che nome è sulla Gazzetta?
2: Il ritorno di Brecalo.
5: No, ti prego, non è vero.
2: Io lo commenti lei.
5: Dimmi che non è vero. Dai, stai scherzando.
2: No, io non è vero, lo scrive la Gazzetta, scrive che c'è anche Brecalo oltre a Costi c'è. Ah, aspetta, glielo leggo.
5: Mi dica la firma, per favore.
2: La solita Fabiana Della Valle.
5: Mamma mia.
2: E Cancellieri.
5: Ma è quello della Lazio, eh?
2: Quello della Lazio, sì.
5: Mm. Vabbè, dobbiamo davvero commentare questa notizia? Cioè, sei sicuro di
2: No, commenti. Fare? Commenti.
5: Brecalo, io lo metto insieme a Beltran. Cioè, ti ricorderai la settimana scorsa che siamo stati morbidini, no? Sull'affair Beltran. Lo metto insieme, Brecalo. Io avevo dimenticato che costui avesse pure vestito la maglia della Fiorentina. Lo avevo rimosso completamente. E ora lei di prima mattina me lo ricorda, facendomi tornare a gola la colazione. E questo è molto, molto, molto grave. Poi gli altri nomi, Kostić, vabbè, ancora
2: Cancellieri.
5: Cancellieri è l'unico che tatticamente potrebbe starci in questa Fiorentina. Anche Kostić non ha ruolo in questa Fiorentina, perché è un quinto per giocare a tre dietro, e sappiamo che Fabio Grosso non lo farà, quindi direi che è un nome da scartare. Poi l'altro? C'era un altro?
2: No, ci sono altri nomi, tipo Lazzari della Lazio. Le piace Lazzari? Questo lo scrive il Messaggero. Le piace Lazzari?
5: Noi avevamo Andrea Lazzari che fece un gol importante all'Olimpico. Io altri Lazzari, onestamente, sì, va bene, è un buon terzino, ok. Però te lo chiedo io: tra Lazzari e Norton Caffi, te chi prendi?
2: Norton Caffi tutta la vita.
5: Bene, vai avanti nella notizia. Cioè, non è nemmeno la comunità, capisci? Vai avanti.
2: No, ho capito, però io leggo i nomi.
5: È questo il problema, lei non deve leggere i nomi, capisce? Lei li deve al limite ragionare, li deve al limite verificare, li deve minimamente collocare in un'eventuale Fiorentina, non leggere i nomi e spararli così nell'etere. Cioè, lei stamani ha nominato Brecalo, ma lei si rende conto di...
2: Ma non l'ho nominato io, l'ha nominato la Gazzetta dello Sport.
5: Ma lei deve saltare quella parte lì, non la deve leggere ai nostri amici telespettatori.
2: Mi sono incupito.
5: No, io mi incazzo, non mi incupisco di prima mattina se tu mi leggi Brecalo. Anzi, cosa c'è scritto in fondo all'articolo? E per Beltrane, se salta, siamo contenti perché almeno lo rilanciamo? Così
2: No, quello no.
5: Prima mattina non vado a lavorare, cosa devo fare? No, la roba pazzesca, dai. Brecalo, il ritorno di Brecalo. Cioè, sembra un film dell'orrore. Il ritorno di Brecalo 2 l'enigmista. Ma bellissimo, Brecalo 2 l'enigmista. No, da sentirsi male, ragazzi. Da sentirsi male. Ma grazie a Dio noi abbiamo Paratici che non permetterà mai una cosa del genere.
2: Ma capito, ma qualcuno gliel'avrà dato i nomi alla giornalista, oppure è che l'IMS li inventa?
5: Non voglio commentare. Ma posso non commentare? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: No, quello si avvalga. Brecalo più pali che presenze. Dario, ti piacerebbe Zegrova da rilanciare? A me Zegrova piaceva prima, quindi figurati ora se non mi piace. Però non la vedo difficile prendere Zegrova da Lucio Luciano. Ragazzi, io non credo che sia Brecalo, l'avranno sbagliato con Bakayoko. È impossibile, no? Bakayoko di solito lo mettono insieme a Lang, che io l'ho detto venerdì scorso, Se arrivano Lang e Bakayoko, la Fiorentina è una squadra d'Europa. Ma infatti sono per il momento solo nomi.
5: Infatti no.
2: Gabriele, vai a vendere. Cosa sono i Calderon, Flavione? Cosa sono? Giocano sul tuo cognome, Gabri. Flavione gioca sul tuo cognome dicendo che vai a vendere i Calderon al mercato alle Cascine. Che cazzo sono?
5: Molto dispregiativo anche per chi vende qualcosa alle Cascine. Quindi,
2: vabbè, ho capito. Il mercato alle Cascine è il mercatone. Cioè, ma lei dove vive? Lei ha capito che vive lì in quei posti di Mugello e non sa che.
5: lo dice con accezione negativa, Flavio. Quindi,
2: ma non è vero, non assolutamente.
5: Io gli faccio sentire la registrazione, gli regalo a tutti la consulenza legale.
2: Ma stai in Svezia? Ma Flavione sta in Svezia? E uno sta in Svezia, cioè.
5: E quindi è
2: penso stia in Svezia, però non lo so.
5: È impunibile per questo motivo?
2: Sì, ma insomma. Allora, qui non ti ci voglio portare su questo campo. Rispondo io a Moreno, ok? Buongiorno, Dur tromba e non va bene. Ruggeri si fa smoccolare e non va bene. Vogliamo tutti parroci alla Pioli? Allora, io sono d'accordo come te, Moreno. Io ti amo. Perché Ruggeri sì, potrà essere stato razzista, per qualcuno lo sarà sicuramente, ma è uno che ha avuto una perversione. C'ha la perversione di farsi bestemmiare utilizzando la parola con la N, paga le ragazze per farlo, ma fa del male a nessuno, ma assolutamente no.
5: Cosa, come cadderò? Senti che notizia hai snocciolato stamani.
2: Ne ho parlato, è una notizia importante. C'è la polemica in Italia perché Ruggeri si prende soldi per farsi smoccolare il telefono. Oddio, lo scandalo! Un calciatore della nazionale paga 150 euro le ragazze per farsi smoccolare il telefono che utilizzano la parola online. Ma chi se ne frega?
5: Vabbè,
2: ma chi se ne frega?
5: Poco,
2: ma
5: posso dire, c'è 50 anche pochino.
2: No, ma c'è 50 a bestemmia, cioè a messaggio.
5: Insomma, allora comincia ad essere una cifrettina. Chi se ne frega? Cioè, polemica inutile anche questa. Ruggeri, allora, ora torniamo seri. Venisse Ruggeri alla Fiorentina, lei Baldi sarebbe contento?
2: Da morire. Ma io, guarda, io gli bestemmio gratis.
5: No, ecco, questo io mi dissocio completamente. Però benissimo, cioè, ognuno è libero di spendere i propri soldi.
2: Faccio l'accento svedese anche se vuole. A me lo sembra anche più femminile.
5: Va bene.
2: Quindi dove vuole arrivare?
5: Io non voglio arrivare da nessuna parte, però che anche qui questo moralismo inutile su qualsiasi cosa si ponga nelle notizie italiane deve finire. Cioè, Ruggeri ha questa tendenza, benissimo, ma lui di mestiere cosa fa? Fa il calciatore. A me interessa che lo faccia bene eventualmente nella Fiorentina, se arriverà, se mai dovesse arrivare. Poi cosa fa lui fuori dal campo non mi interessa. Sennò
2: ma molto meglio anche Ruggeri che tanti altri. Ma ben venga Ruggeri.
5: Ruggeri. Saranno meglio quelli che vivono la notte milanese che ne fanno di cotte e di crude. Saranno meglio loro. Dai.
2: Va bene, che ne fanno di cotte e di crude. C'erano anche dei tuoi giocatori, Ellie. Però insomma, non addentriamoci in situazioni in cul-de-sac che è difficile uscire.
5: Allora rilancio: se c'erano anche dei miei giocatori, lei poi lo deve verificare eventualmente. Se c'erano anche dei miei giocatori e mi hanno salvato alla fine, va bene così. Posso dirti
2: che trombino a Milano. Allora, ragazzi, uscire. venite tutti, poi si fa il tavolo.
5: Se questa gita di andare a Milano ha permesso alla Fiorentina di rialzarsi dall'ultimo posto, ben venga. Ben, facciamo un abbonamento. Sì,
2: io facevo riferimento a serate normali, non a cose serate normali, serate libere, senza problemi, insomma, cose.
5: Ma c'è indietro, ti stai nascondendo.
2: No.
5: Non hai paura, Baldi, esponiti, dici la notizia.
2: No, perché lei faceva lei poi ha fatto riferimento a altro. Lei ha fatto riferimento a altro e a altro, altro.
5: Sono contento che l'abbia colta, sono contento.
2: No, io facevo riferimento a altro. Comunque Flavio faceva riferimento ai Calderoni. No, capito, ma se mi hai scritto, vabbè, mi fa l'anagramma del suo nome, insomma, mi distrugge. Però dice anche che per 50 euro ora potrebbe bestemmiare in svedese in chat di Ruggeri. Ti leggo una formazione che ci mette un amico.
5: Sì, vai.
2: Che è un po' un sogno, però la vedo molto così. Allora, lui mette in porta Caprile, che io non credo possa mai arrivare, credo sia addirittura ancora del Napoli Caprile, no? Se non erro.
5: Credo che ci abbia la possibilità di ricomprarlo, se non mi ricordo male.
2: Vediamo il cartellino, del Cagliari. No, gli hanno dato. C'è il riscatto del cartellino. Poi Arnau, terzino spagnolo. Arnau.

0: plausibile. L'attacco potrebbe arrivare, potrebbe esserci un attacco di questo genere alla Fiorentina. Quindi perché no? Ora anche su Coleoscio, come lei avrà letto questa mani nelle rassegne stampa, Coleoscio prende tempo, Coleoscio non è convinto, Coleoscio aspetta, il bar ne rilancia di qui di là. Ora la tocco pianissimo, Io aspetterei questa situazione fino a mercoledì, ma arrivo a giovedì perché magari mercoledì non funziona il telefono in Inghilterra. Poi se Coleoscio viene, bene, se no andare su altri profili, Cioè, anche sta storia della Fiorentina deve stare a fare 2000 balletti per un giocatore bravino, per carità. Come Coleoscio, ragazzi, anche no, Andiamo su altri obiettivi. Beh, non voglio, tipo... Ma tipo non è il mio mestiere, tipo, però chi ti pare? Cioè, nel senso, anche su questa roba, la Fiorentina, ti ricordi quando Paratici nella conferenza stampa disse che comunque la Fiorentina ha molto appeal, perché lui mette tutte queste parole in inglese che ci fanno emozionare? Bene, quindi se è così, il Coleoscio deve accettare la Fiorentina prima di subito, poi ci vuoi pensare qualche giorno, benissimo, poi però basta. Cioè io non posso stare a pregare in ginocchio uno che comunque deve ancora dimostrare tutto. Beh, bravo, quello che ti pare, vado su altri profili. Cioè la Fiorentina non deve aspettare, deve presentarsi al ritiro del Calura Park già con una squadra abbastanza fatta.
1: Lei ora mi fa incazzare il Calura Park. Allora, sì, caro Calderon, che temperatura c'è?
0: Fa fresco? Mi vuoi dire fa fresco?
1: Ma non fa fresco nemmeno a Milanello e a Solbiate Olona, ma che cazzo dici? Ma cosa minchia dici? Ma perché? Te purtroppo, Calderone, come dai, tanti nostri colleghi,
0: dilla,
1: voi sì, voi volete andare a fare la vacanzina in ritiro come i giornalisti del Napoli, perché non riuscite a stare a casa con le vostre fidanzate?
0: Ma lei va anche a Trento per lavoro, lei va anche a Trento per
1: ma io vado a Trento e ci sto un giorno, voi ci state 3 settimane per fare 3 interviste perché vi garba stare a Moena stipendiati, è questa la differenza. E quindi dovete criticare perché la Fiorentina è dentro il Viola Park, perché vi tocca tornare a casa dalla vostra fidanzatina.
0: Mi vuoi dire che la preparazione dell'anno scorso è stata ottimale?
1: Ma non è stata ottimale per colpa di chi l'ha fatta, non del luogo. Ma senti, Gabriele, via, non mi fare incazzare, perché questa roba qui veramente.
0: Apri la rubrica di Radio Firenze Viola, va bene? Che è ben nutrita di calciatori, procuratori, ex calciatori, di tutto di più. Prendi un nome a caso degli ex calciatori di qualsiasi squadra, fai quello che vuoi.
1: Calderon, dove l'ha fatta la preparazione la squadra che ha vinto lo scudetto?
0: 57 gradi. Chiediglielo.
1: Dove ha fatto la preparazione la squadra che ha vinto lo scudetto? Dove l'ha fatta?
0: Non lo so e non mi interessa.
1: Ad Appiano Gentile ci sono gli stessi gradi che a Firenze, forse c'è meno umidità, cambia chi ti allena, non la temperatura. Dove l'ha fatta la squadra che è arrivata seconda in classifica quest'anno? Dove l'ha fatta?
0: L'ha fatta in quei posti laggiù, ma benissimo,
1: ma ragazzi, allora, la Roma di Gasperini, porca la grande puttana, dove l'ha fatta la Roma di Gasperini? L'ha fatta al mare? L'ha fatta a Ostia? L'ha fatta a Trigoria? Conta chi ti allena, come ti allena, non il posto.
0: Fanno anche le tournée, vanno anche fuori, non stanno solo.
1: Ma infatti le tournée le hai fatto anche te l'anno scorso. Oh, sarà lì tutti con il pepirino in mano, perché facevano i go-hart grazie a Pioli, e me lo ricordo. Era tornato il calcio in Manchester United. Maremma Maiala, ora tu mi fai anche incazzare stamani. Cioè, si è fatta anche non la tournée, l'hanno fatta tutti la tournée. Quindi non raccontiamoci le puttanate, perché poi la gente ci crede quando si dice no, perché se non si va a Moena non ci si allena. L'unica squadra che fa il ritiro al fresco sempre è in Napoli, che la fa prima a Dimaro e poi fa a Castel di Sangro. Oltre in Napoli, le altre top, nessuna fa i ritiri al fresco, fanno delle tournée come si fanno di una settimana.
0: Te la rilancio, non sei più una top, quindi te va e devi andare al fresco.
1: Devi andare a fresco, sì, va bene. Io ti giuro, a me tu mi mandi.
0: A me non me ne frega niente, perché tanto io comunque rimango qui perché devo lavorare qui, quindi a me non mi cambia nulla. Prendi un numero a caso della rubrica infinita della redazione di Radio Firenze Viola, che io ancora critico per il fatto che ti dà questo spazio. Io ancora non sono convinto di questa roba, ma va bene. Prendi un numero a caso e chiamalo adesso in diretta e te chiedigli, caro signor X, ma è una roba normale secondo te? E chiediglielo. Che ti costa? Fai una telefonatina, chiediglielo e vedrai se diranno tutti la stessa cosa. No, non è normale, perché qui c'è un caldo bestia. c'è un caldo bestia, non è,
1: ma
0: non
1: c'è
0: è,
1: un caldo bestia ovunque, c'è un caldo bestia ovunque, c'è un caldo bestia ovunque, è quello il problema, è quello.

0: il grande problema e non riuscite a capirlo, perché no, queste sono le scuse.
1: Se tutti dicono l'opposto, se tutti dicono l'opposto, gente ha giocato a pallone, non Calderon, gente ha giocato a pallone.
0: Ma gente ha giocato a pallone, la gente ha giocato a pallone.
1: Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo se dicono l'opposto.
0: Vabbè. Va bene, no, sai, hai ragione, sì.
1: Non è con ragione, hai ragione. Devi convincerti del fatto, e se lo dicono 200, 300 ex calciatori, un motivo.
0: Posso dirlo? Lo dico? A me degli ex calciatori non me ne frega un cazzo, perché gli ex calciatori sono ex calciatori, appunto, e soprattutto fanno bene a essere ex calciatori. Guarda, c'è la mappa dei ritiri dell'estate, ve lo manda David. Allora, Continassa, la Juventus, Milanello, che è il suo Bratolona, Mozzate, provincia di Como, Gingonia, dove si allenano normalmente. Al nord ci si allenano. Quest'anno è l'Inter, va a Donaueschingen, Germania, ma fa anche un pezzo a piano. Ah, quindi questo è. Poi il resto sono tutte. Quelle forti sono tutte allenarsi giù, Esimia testa di fava. Esimia testa di fava. Dipende da chi.
1: La temperatura e la percentuale di umidità di Zingonia, per favore. Ma così, giusto per parlarne di una.
0: Quella di oggi.
1: La mattina alle 10, mi fa diventare meteorologo ora.
0: Guarda, temperatura Zingonia di oggi a quest'ora, ok. Io ora ti dico quant'è, poi ti dico quant'è Firenze adesso. Firenze, temperatura adesso 9,49, percepita 33, Zingonia 31. Quindi
1: 2 gradi, 2 meno, intanto 2 meno.
0: 2 meno. 2 meno, intanto però Gabriele, 2 meno. Se te ti alleni nel principio che ti serve a creare qualcosa di interessante, devi essere te a crearlo l'allenamento. Non puoi fidarti di questi ex che dicono: ah, bisogna. Perché la gente. Anch'io ci voglio andare a Moena. È stato bello, Moena, ragazzi.
1: Non nulla, sono stato un anno, ti ripeto. E m'ha fatto.
0: Guarda, Paolo dice: Palladino si è preparato nello stesso campo di Pioli, eppure è la stessa temperatura, eppure sono due preparazioni diverse. Dipende chi ti prepara.
1: Fine. Questo senz'altro, io non è che ti dico
0: te sei bello che vuoi andare te ti garba andare non laggiù perché andare ti puoi levare.
1: L'ultima partita ho visto allo stadio, perché mi murano in studio, è di 5 anni fa, perché
0: allora è il motivo per cui tu debba tornarci ecco tu murato con il bagno. Senti Murato, ti saluto e ti ringrazio, ci si sente settimana nuova.
1: Però ti sento agitato, io ti posso dire, ti sento un po' agitato.
0: No, sono serenissimo, però, mi fa incazzare il nome di Brehal e basta.
1: Brehal, posso dire, Brehal lo ci ha fatto veramente incazzare. Ma che roba è? No, ora io voglio il rilancio, voglio il ritorno di Jovic. Vi prego, qualcuno.
0: Sì, va bene, sì, di Jovic. Lo Jovic è lo Jovis, per evitare. Prima di farsela addosso. Dai, ciao. Grazie mille Gabriele, ci sentiamo presto, Gabriele Calderon. Allora, so che c'è, poi abbiamo un po' di messaggi da leggere, però prima so che c'è la signora Ada al telefono. Ada, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
2: Eccomi. Mi dica. Buongiorno, senta, io sono una grande tifosa della Fiorentina, amo Firenze, e però oggi io chiamo non per la Fiorentina, ma per denunciare la situazione che abbiamo qui nel mio quartiere a Risolotto.
0: Quindi è quartiere 4, giusto? Se non erro.
2: Io okay. Sono davanti al giardino di Michela Noli, che è vittima di femminicidio. E questo giardino ormai non c'è più niente, perché le piante stanno morendo. Il prato è diventato una steppa secca. Abbiamo chiamato Tormentoni, il sindaco, abbiamo un numero di telefono che non risponde mai nessuno. Io non so più a chi rivolgermi, perché io e mio marito siamo oltre 70 anni e andiamo con delle borracce a annaffiare un po' le piante e sono più in difficoltà.
0: Ma le ha dato una risposta a Tormentoni su questo?
2: Guardi,
0: oppure no?
2: Ha detto che forse chi verrà, quello che dovrebbe venire ai primi di luglio. Ai primi di luglio, secondo me, le piante non ci sono più.
0: Non ci saranno più. Guardi, signora, io intanto la ringrazio per il lavoro che fa con suo marito, però le dico questo: prendo un impegno ora, che sono le 9:52, provo a muovermi anche io per i giardini Michela Noli, per capire se c'è una situazione su.
2: È tutto verde pubblico come viene gestito, perché ci si vanta tanto
0: su quello, signora, pubblico. Si può aprire, si dovrebbe fare una trasmissione intera con tutti i consiglieri comunali, perché è una grande polemica, però mi impegno sui giardini. Io guardi, appena finisco la trasmissione faccio una telefonata a chi di dovere e proviamo a risentirci nei prossimi giorni per capire se c'è qualche novità oppure no. Comunque io mi muovo, io ho preso i suoi riferimenti, signora, non si preoccupi, io appena tra due minuti chiudiamo e provo a muovere un consigliere comunale amico di questa trasmissione per capire qual è la situazione dei giardini e anche del verde pubblico. Casomai ci sentiamo nei prossimi giorni e speriamo di poterla risolvere, perché io sono un grande fan del verde come lei, perché purtroppo dove vivo io a Milano ormai c'è solo cemento, non c'è più nulla. Grazie mille, signora.
2: Grazie, buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei. Allora, io non sto scherzando, sono serio. Io adesso, che appena finisco, chiamiamo subito il mio amico Palagi, che ci dà una risposta. Però volevo lasciare due minuti ai Cecinese, perché Cecinese è un mio ascoltatore fedele e gli voglio bene, però ogni tanto la prende la tangente, quindi va risettato. Il Cecinese scrive: ma sì, prendiamo il razzista perverso, tanto abbiamo già Fagioli, che in un mondo normale doveva essere radiato. Vedi, Cecinese, Fagioli ha avuto un problema che ha curato, si è curato e soprattutto si è ripreso la sua vita grazie alla giustizia sportiva. Quindi, se uno sbaglia nella vita, non può mai migliorare, non può mai tornare sui suoi passi. A me sembra che Fagioli sia tornato sui suoi passi, anzi, mi sembrerebbe sia stato quello che ha fatto la migliore stagione quest'anno. E poi il razzista perverso. Il razzista perverso, che cosa significa il razzista perverso? Perché uno paga una ragazza per farsi bestemmiare in chat? Ognuno ha le proprie perversioni. Cioè, se si vive in un mondo come il tuo, dove non si può fare niente, io penso che nel mondo si debba sperimentare tutto. Si sbaglia, si paga, ci si riprende e ci si riprende la nostra vita. Altrimenti si vive un mondo di bigottismo e di finto perbenismo che veramente ci si meriterebbe tutti di vivere con tutti i presbiteri di Pioli. No, Chiara, glielo dica il tuo marito. No, è proprio Brehalo, cioè proprio quello lì, quello pigliato tutti i pali, quel soprammobile ci si è avuto un panchina. L'ha scritto la Gazzetta dello Sport, quindi l'appello, ragazzi, in chiusura è quello che, dato che la Fiorentina è solita smentire qualsiasi cosa, smentisca anche questa, perché sinceramente ci sono un po'... questa notizia ci ha un po' rovinato il lunedì mattina, che già è difficile, già è caldo, ci sa bisogno di questo. Ora lavoro per la signorata, però questo è più importante. Buongiorno, gli ex calciatori sono pessimi, ma anche i giornalisti. Ora, secondo voi Brehal è un obiettivo? Emanuele, a qualcuno io l'avrà detto, non penso che i colleghi della Gazzetta si svegli alla mattina e tirano un nome nel calderone. Ma nel calderone ci voglio io, perché devo chiamare il mio amico Palagi per la signorata. E quindi noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, come sempre, se mi sveglio. Grazie a Sara Mostro Simone, grazie a tutti voi. Ci sentiamo domani, mi raccomando, fate i bravi, fate i buoni. Ciao. Radio Firenze
3: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola. Incoming
3: message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
4: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
5: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia a nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
4: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
5: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
4: I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
7: Dario Baldi.
6: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro?
11: Le notizie passano sempre prima da noi.
12: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
13: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola. Chi si compra?
15: Ma co?
0: Ci siamo fatti scappare Ronaldinho. Dico Ronaldinho!
7: Ma se gli pizza il naso in cecca, gli tocca pigliare un mese e mezzo di ferie per grattarlo tutto.
10: Bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, palo!
15: Gran palla per Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo, Bregalo!
16: Dicio, ma che premi c'ha la gente?
17: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio e costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
0: E bimbi, ti devo fare una precisazione, perché si stava un po' preciso.
18: Voglio dire, siete fortissimi, fate impazzire veramente.
8: Buongiorno a tutti, benvenuti al Tridente Atomico. È atomico stamani, Ferri?
19: Sì.
8: Falsissimo.
19: Questo è da tagliare.
8: Falsissimo.
19: E da mettere nelle copertine dei prossimi 10 anni.
20: Se volete far parte anche voi del pubblico, l'email è pubblicovero@chisicompra.net.
19: C'è solo da fare un versamento su un IBAN, sì. Mio però.
20: Ovviamente.
19: Mio, tra l'altro. Mio. Non nostro, mio. Mio, personale.
20: Domenica 12 ottobre, ho avuto un... mi sono incrociati gli occhi.
8: Chi si compra? Buongiorno amici e amiche di Radio Firenze Viola, 29 giugno 2026, 10:03 sul cronometro, è lunedì, prima grande esclusiva andata a segno, ma soprattutto inizia ufficialmente il calciomercato e quindi da oggi abbiamo tutti gli elementi, anche il contesto e la cornice per poter parlare di calciomercato insieme a voi, come sempre 348-7513-933 055-77-111-71. Alcuni elementi sono abbastanza noti e conclamati, ad esempio la presenza nelle tenebre della regia di Stefanino Nostro Cherubini, anche la confusione nelle date, ci si può seriamente confondere tra un 12 e un 18 ottobre, marchio di fabbrica di Niccolò Righi che oggi eccezionalmente e straordinariamente, con tutto il nostro pubblico esaltato appena è emersa la notizia, è qui in studio a Chi si compra. Evviva!
20: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma cosa sei andata a ripescare?
8: Il tuo punto massimo nella storia di Radio Firenze Viola.
20: Però vuol dire che questo vuol dire che tra le gaffe fatte in questi mesi di radio sei andata a ripescare una cosa di ottobre, per cui nel frattempo non è successo niente, o forse è successo, però io ho fatto bene a tenerlo sotto il tappeto.
8: È quello, infatti forse il segreto sì. È quello, anche perché poi non c'è il nostro cane da tartufo Stefanino Cherubini spesso. A volte sì, in realtà, il weekend, perché già vive nelle tenebre, ora se lo facciamo lavorare anche tutti i weekend è la fine. Ovviamente sapete benissimo che le copertine sono chiaramente frutto delle nostre follie, dei nostri deliri, ma anche dei vostri, quindi siate fantasiosi, siate eclettici, siate pimpanti in questo lunedì 29 giugno, che appunto è sinonimo di inizio di calciomercato. Almeno per quanto riguarda queste ore, questi minuti, chiaramente i due nomi principali sono Vieri in entrata e Beltran in uscita. Sappiamo che, a proposito di esclusive, giugno ha 30 giorni, sì, grande esclusiva, sì, pazzesca. Domani quindi è l'ultimo giorno di giugno, nuova esclusiva, il che vuol dire che per tutte le squadre di Serie A c'è tempo fino a domani per inserire nel bilancio che fa riferimento alla stagione passata le operazioni, soprattutto chiaramente in uscita, quelle che possono dare un po' di respiro ad alcune situazioni un pochino meno rose, un pochino meno chiare. La Fiorentina non ha una situazione clamorosamente negativa da un punto di vista di bilancio, ma ha sicuramente bisogno di un po' di respiro sotto questo punto di vista. Vedremo se sarà il nome di Beltrán e quindi l'operazione Beltrán a concedere al bilancio della Fiorentina un po' di respiro, detto che ovviamente non è solo il bilancio quello che fa la differenza sul mercato e non è solo il salvare o il intervenire su quello che è stato il quadro economico finanziario dello scorso anno l'elemento prioritario per Fabio Paratici. Quindi, visto che da un punto di vista, diciamo, di ingressi difensivi con Vieri, la Fiorentina ha messo lì un elemento, diteci anche che cosa vi aspettate adesso, tanto in entrata quanto in uscita, anche se dal vostro punto di vista c'è una priorità, c'è un elemento che considerate superiore a tutti gli altri.
1: ovviamente ditecelo con i vostri messaggi, ditecelo con i vostri WhatsApp audio. Vi ricordo, visto che poi col mercato tutto si infiamma, tutto si accende, 40 secondi è la durata massima dei vostri WhatsApp audio, giusto per non far diventare il tutto un editoriale. In questi giorni, anche nel weekend, vi abbiamo proposto diverse interviste su Vieri, classe 2005, che alla fine con 24 ore di ritardo raggiungerà Firenze e poi porterà avanti il canonico iter delle visite mediche, poi firma sul contratto fino al 2031. In tutto questo Beltran, dopo un paio di giorni in cui la porta con River sembrava lentamente ma inesorabilmente chiudersi, ora ha riaperto la possibilità di fare un passo indietro o un passo di lato, ognuno scelga come considerare il ritorno in Sud America. E poi, caro Niccolò Righi, c'è questa vicenda sugli esterni d'attacco che penso ci farà compagnia da qui ai primi di settembre, perché è il reparto, diciamo, più riconoscibile anche per il calcio di Grosso, ed è anche allo stesso tempo il reparto su cui la Fiorentina deve fare il maggior numero di ingressi, considerando non avendo riscattato né Solomon né Harrison ad oggi. C'è solo Sottil, voglio dire, di rientro dai prestiti, quindi ecco, non credo che possa neanche essere considerato il numero uno dei quattro che possiamo immaginare nella rosa di Grosso del prossimo anno, e quindi da Coleoscio in poi fiato alle trombe da qui a settembre.
20: Sì, sì, assolutamente sarà lì la Fiorentina che dovrà operare maggiormente. Sembrava in qualche giorno fa che Coleoscio potesse essere veramente a un passo a diventare un nuovo calciatore viola, sembrava destinato ad essere lui il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Poi in realtà negli ultimi 48-72 ore il nome di Coleoscio si è un pochino raffreddato, però magari tu mi insegni che quando poi si parla tanto di un giocatore, poi a un certo punto si attenua quel nome, forse è proprio in quel momento lì che i dirigenti stanno operando per portarlo a Firenze. Rimane il primo nome sulla lista di Paratici e anche il nome su cui il dirigente viola più di tutti si è sbilanciato nella famosa conferenza di qualche settimana fa, perché ha detto che è un giocatore bravo e quindi i giocatori bravi piacciono a tutti. Staremo a vedere se sarà davvero lui poi alla fine il primo di mi immagino di tanti acquisti che dovrà vedere quel reparto. Io me ne aspetto ad oggi forse addirittura 4, perché la Fiorentina in quel reparto è sguarnita. Si fanno anche nomi di alto profilo, mi immagino quindi che comunque la Fiorentina andrà a cercare quel giocatore da 20 milioni, perché insomma si parla di Lang, si parla di Bakayoko, sono profili da giovani da 20-25 milioni. Non so poi se saranno effettivamente loro a vestire la maglia viola, però ecco, mi sembra che la Fiorentina segua profili di quel tipo. Tra l'altro oggi nell'editoriale pubblicato su firenzeviola.it il nostro Mario Tenerani, che insomma quando parla e quando si espone non lo fa mai a vanvera, mi viene da dire, fa il nome di Rancunda.
1: Ah, infatti ci saremmo arrivati, pupillo del Benve, se ce n'è uno. Sì. Infatti l'ho letto anch'io con grande estasi. Diciamo così, è un pupillo. Poi uno deve un attimo respirare, rientrare un attimo, diciamo così, anche in una cornice, in un recinto di logica e di razionalità. E magari ne parleremo con calma nel corso della trasmissione di questo talento straordinario con una storia meravigliosa di vita e di calcio. A proposito di vita straordinaria, uomo di calcio, uomo dei prestiti secchi, oggi è il suo giorno, perché esce ufficialmente dal letargo Niccolò Ceccarini. Eccoci qua.
20: Ciao Nick.
21: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Noi naturalmente siamo già arrivati, quindi siamo già avanti 5 ore rispetto a quello che state trasmettendo voi. C'è un fuso orario diverso a Rimini, se non voi
1: certo,
21: sapete.
1: Beh, chiaro.
21: Per l'Appennino e ci sono. Tra l'altro ti volevo segnalare che abbiamo organizzato il viaggio in questa maniera.
1: Sì.
21: Siamo partiti ieri sera da Firenze, io, Tonelli e Marucci, si è fatto la 100 km del passatore fuori data.
1: Fuori stagione, sì.
21: E da Faenza ora stiamo andando a piedi a Rimini. Quindi
1: bello Nick, devo dire invidiabile, ecco, come sì, percorso.
21: Tra l'altro c'è un frescolino oggi qui a Faenza.
1: C'è anche un
21: Monte Bianco.
1: No, dico, c'è anche una voce che rischia da un momento all'altro di lasciarci. Infatti vedo lì Stefanino Cherubini, tutto un fremito. No, vorrei sfruttare questi secondi, perché il rischio è che siano davvero secondi, per chiedere conferma a Niccolò Ceccarini sul fatto che da qui alla chiusura dei bilanci, quindi domani, la Fiorentina abbia in testa di chiudere Vieri, ma qui è questione semplicemente logistica di farlo arrivare in Italia, di cedere Beltran, e poi ti chiedo, Nick, se c'è margine per un'altra operazione in uscita per dare un po' di respiro al bilancio precedente che chiude domani della società viola.
21: Ma io credo che la Fiorentina Beltran, se potesse, lo chiuderebbe entro martedì, cioè entro domani, proprio per questioni di bilancio. Io so che ieri c'era un po' più di fiducia perché lui aveva ricominciato a parlare un po' con il club, con il River Plate, riparlare nel senso non ancora di abbracciarlo in maniera definitiva, però secondo me hanno cominciato a fare le cose un po' più seriamente, per cui vediamo se nella giornata di oggi o di domani arriva la fumata bianca, che poi in realtà fondamentalmente è la sua decisione o sì o no, perché poi il resto è a posto quei soldi, è a posto la Fiorentina con il River Plate. Poi se c'è qualcos'altro non lo so, perché sai, non è che la Fiorentina dei giocatori in questo momento abbia un grande mercato in uscita che si possa fare. Io credo che può succedere qualcosa, perché comunque i dirigenti della Fiorentina non saranno a Rimini, quindi sono tutti concentrati già da stamani al Della Park per questa settimana. Vediamo quali sono gli sviluppi, perché il mercato è entrato in fase operativa, domattina arriverà Vieri e quindi loro vorranno essere presenti su questa operazione. Altre notizie fresche non ne ho in questo senso, perché mi sembra che stiano facendo mille trattative e che abbiano ancora deciso di non affondare il colpo su alcune situazioni. Probabilmente aspetta le prossime ore per capire, come dicevi te, se c'è un'uscita, allora di trattare un'entrata.
1: Siccome poi ci sarà tempo e modo con Niccolò Ceccarini, Lorenzo Marucci nel corso della giornata di fare altri 179 collegamenti, in chiusura, Nick, mi stuzzica solo chiederti se, considerando il fatto che il punto di partenza è non ci sono incedibili, e quindi, come direbbe lo stesso Nick, tutto è vendibile, come dico sempre io, quanto credi a questo effetto? Cioè, Tonali al Tottenham, Freccettina, il Newcastle torna su Fagioli.
21: Eh sì, ci potrebbe stare una sorta, diciamo, di consecutio temporum.
1: Bella lì.
21: Esatto, quantomeno potrebbe essere una sorta di conseguenza logica di un'operazione di mercato. Esce Fagioli, va al Tottenham, si libera il posto a Newcastle e ci danno 30-35 milioni per Fagioli. Questo può accadere, potrebbe accadere anche che Nottingham Forest si faccia avanti, perché comunque loro sono sempre alla ricerca di giocatori italiani, francesi, anche se ha caratteristiche diverse, un giocatore che a loro piace molto. E potrebbe starci, tanto alla fine abbiamo capito che Pongracic non è almeno sul mercato, Ranieri non è sul mercato, non è sul mercato un Dur, che poi non è sul mercato, è tutto relativo, perché poi se arrivano le offerte importanti ci finiscono in automatico, però diciamo non sono nelle intenzioni della Fiorentina vendere Pongracic e Ranieri, Comuzzo non lo vogliono perdere, ma era un anno in prestito, e Kendall. Oltre a Andur, poi il resto secondo me sono tutti passibili tra virgolette di valutazione di mercato, ammesso che questa valutazione di mercato sia consona anche con una cifra che può arrivare, che la direttiva può considerare giusta, quindi è tutto ancora in divenire, vediamo un po'. Di sicuro ci sorprenderanno ancora, perché io sono convinto che prenderanno qualcuno che non è mai uscito.
1: Caro Nick, non posso dirti per oggi è davvero tutto, diciamo per stamani è davvero tutto. Allora buona Rimini e buon giorno zero, giorno uno, che dir si voglia, di calciomercato.
21: Bene, bene, grande, bene. Salutami, mi raccomando, Kiwi, io ci tengo.
1: Certo,
21: perché
1: sono fatto
21: certo, cane, il collaboratorino è sempre nei miei pensieri.
1: Lo so, direttore, un abbraccio.
20: Ciao, Nick.
21: Tonelli ha crollato, è ufficiale, Tonelli si è addormentato e Marucci è al primo sonno completo.
1: Beh, certo, comunque, complimenti per essersi portati dietro Tonelli, devo dire che insomma, il top di
21: guarda,
1: gamma.
21: Tonelli sembra, hai presente un bagnino, voglio dire, di Rimini Ovest, all'inizio della stagione, già abbronzato, l'occhiale scuro, donne da tutte le parti, situazione per certi versi imbarazzante, non faremo mezza immagine, già previsto tutto.
1: Che bello, grazie direttore, buon proseguimento.
21: Ciao ragazzi,
1: evviva, ce l'abbiamo fatta. Allora leggo un po' di messaggi.
20: Vai.
1: Samuele da Firenze ci segue in TV da casa, canale 92. Che ne dite di Lazzari della Lazio al posto di Dodò?
20: Ne parla la Repubblica questa mattina.
1: Beh, io sì, ne dico questo, caro Samuele, che se la macchina del tempo fosse in grado di portarci al 2020, 21, allora ti direi bella idea, magari uno si mette lì, discute un attimo, meglio meglio nel 3-5-2, meglio nel 4-3-3, meglio basso, meglio alto, momento di forma, eccetera eccetera. Sinceramente adesso mi sembra più che una soluzione low cost, mi sembra low cost che sì. Soluzione, soprattutto se devo andare a sostituire Dodò. Sapete, io non sono un grande fan di Dodò. Detto questo, non vuol dire che Lazzari, per quello che ha fatto soprattutto negli ultimi due anni, ecco, sia per me la soluzione ai problemi della Fiorentina, qualora dovesse veramente aver bisogno anche in quella zona di campo di un titolare. So come la vedi tu, Nicco, ma per me non è il Lazzari degli ultimi due anni la risposta al problema.
20: Citando qualcuno che tempo fa parlava di Lazzari con grande fervore e grande veemenza, ti direi Etiettero Lazzari.
1: Ci sta.
20: No, sono d'accordo con te, mi sembra che è un giocatore che anche in questa Lazio, nonostante tutti i problemi atavici che si è portata dietro la formazione biancoceleste nell'ultima stagione, comunque lui ha trovato pochissimo spazio. Mi sembra anche un giocatore che di fatto è monoruolo, perché non mi sembra molto a suo agio in una difesa a 4, cosa che Grosso predilige. Per cui, certo, magari si è fatto anche il nome di Lazzari. In questo momento ce l'ha detto il nostro Niccolò Ceccarini. La Fiorentina sta tenendo aperte tantissime porte, però ecco, io non, alla fine non credo che possano andare sul profilo biancoceleste, che per carità resta in uscita, ma non lo so, non mi convince per niente. Sono d'accordo con te anche sul fatto di Dodò, cioè io non sono un grande fan del brasiliano, però allo stesso tempo non è che allora si prende qualcuno, si mette il cesto con i nomi dentro, se ti prende uno a caso tanto uno vale l'altro, ma insomma
1: serve, considerando che vedo per esempio Gianni fare una lista. Lui cita, parlando di acquisti, e poi diciamo lui fa tre nomi: Liberali, Rancunda e Bakayoko. Di questi tre, più tardi avremo modo magari di rimanere un attimo. Sui Rancunda ne avevamo già parlato a suo tempo, quando questo ragazzo del 2006 che sta facendo i mondiali con l'Australia, pronti partenza via, all'esordio fece subito gol. Ora, come ha scritto anche Mario Tenerani stanotte, parlando di operazione economica, qui si parla di cifre importanti, perché il numero uno, il Watford, è una squadra di Championship, quindi è una squadra che partecipa ad uno dei campionati più ricchi d'Europa. E quindi non partiamo dal presupposto è un giocatore di una squadra di Serie B, uguale, è facile da prendere, tutt'altro. Numero due, comunque la si voglia vedere, il mondiale è servito a questo giocatore per rilanciarsi, perché comunque aveva bisogno di rilanciarsi. Un giocatore che fa il suo esordio nella A-League, campionato australiano, a 16 anni, brucia le tappe a suon di gol, di triplette, di prestazioni, viene acquistato dal Bayern Monaco non ancora maggiorenne, e poi però non riesce a fare l'esordio in prima squadra, fa un giro di prestiti, passa dalla Svizzera, poi viene acquistato dal Watford. È ovvio che ha sfruttato e sta sfruttando appieno questo mondiale per rilanciarsi. È un'idea intrigante? Assolutamente sì. È un diamante grezzo? Assolutamente sì. È anche un profilo che secondo me starebbe benissimo con un allenatore come Grosso, che indicano in tanti, è uno che con i giovani sa il canto suo, cioè sa proprio farci, e secondo certo, me è sì, anche sì. Un allenatore preso soprattutto in questo primo anno proprio per sgrezzare molti degli acquisti che verranno fatti. Detto questo, sarebbe un investimento 15-20 milioni, qualcosa del genere, quindi un investimento, oltretutto sapendo che il presente è ancora pieno di potenziale più che di elementi di grande concretezza, come direbbe il buon Niccolò Ceccarini. Quindi voglio dire, prima di fare un'operazione del genere sarebbe necessario anche capire che tipo di batteria di esterni la Fiorentina vuole mettere a disposizione di Grosso. L'anno scorso, e chiudo, il Sassuolo, che aveva ovviamente una competizione, se andiamo a vedere, al netto degli infortuni o delle squalifiche, non avrebbe mai così tanto cambiato il suo 11 titolare. Cioè l'11 titolare del Sassuolo, bene o male, era una filastrocca. I tre più utilizzati sono i tre difensori centrali, poi Valukiewicz adattato sull'out di destra, quindi Muaremovic e Izes, oltre al primo citato. Il centrocampo era quello, il buon Koné, il buon Matic, il buon Torsvet, e il tridente d'attacco canonico con Pinamonti davanti. Quindi sì, Grosso è bravo con i giovani, ma non è un allenatore come Vincenzo Italiano che cambia formazione ogni volta. Quindi benissimo l'idea di Rancunda, ma per fare cosa? Il titolare o l'alternativa? Per un anno in cui deve crescere o si parte con lui e poi attorno ci si costruisce altro? Ecco, perché i nomi poi sono intriganti. Bakayoko con non ne parliamo, i liberali so che è un pupillo di Niccolò Righi che lo segue da quando aveva 12 anni.
20: No,
1: penso.
20: No, no, però l'ultima stagione in Serie B ha fatto
1: ti
20: vedere...
1: Mi ha gasato.
20: L'unica cosa che ti dico dei liberali è che non lo so quanto possa essere ancora prestante fisicamente per un campionato come la Serie A, che lo abbiamo visto anche banalmente con Fortini, faceva le fiamme in Serie B, però poi quando è arrivata al salto forse l'ha accusata sia tatticamente, perché è anche vero che è un giocatore che aveva fatto benissimo nel centrocampo a 5 da quinto di sinistra, e poi in Serie A è stato messo nella difesa a 4 a destra, per cui forse ha anche pagato un po' lo smacco tattico, ma soprattutto anche lo smacco fisico, perché insomma sappiamo bene che il salto comunque dalla Serie B alla Serie A in questo momento è importante. Di liberali mi lascio qualche riserva sulla tenuta fisica, sulla tenuta tecnica. Io gli ho visto fare dei flash veramente importanti per un 2007, per cui è uno di quelli che insomma, quando ho letto che la Fiorentina, tra l'altro l'ho letto dal Corriere Fiorentino, articolo a firma di Francesco Benvenuti,
1: che salutiamo e ringraziamo,
20: io un po' mi sono gasato venendo a Rancunda. Poi mi sento anche di pensare, però questo è un pensiero mio, non so come la pensi, che forse Rancunda esclude Bakayoko, cioè mi sembrano due acquisti molto simili a livello di giocatori da rilanciare, a livello anagrafico, a livello anche poi economico. Sono due acquisti che immagino che quando vai a bussare alle porte dell'Ipsia, alle porte del Watford, poi quei 20 milioni ti vengono chiesti, per cui non lo so, io mi auguro, io ben venga se poi venissero fatti entrambi, però forse uno esclude l'altro, questo magari lo chiedo anche a te, non lo so.
1: Allora, secondo me, anche da un punto di vista economico, entrambi non sono sostenibili dalla Fiorentina di oggi, con storie diverse ovviamente. Bakayoko, diciamo, aveva anche trovato il binario giusto, poi ha avuto la sfiga calcistica di trovarsi in una squadra che davanti aveva non solo due protagonisti del mondiale come Diomandé e Nusa, ma anche proprio due giocatori giovanissimi, 2006-2005, che hanno non bruciato le tappe. Oltre, qui siamo proprio a un livello in cui l'Ipsia può farci, non lo so, con tutti e due 130, 140, 150 milioni di euro.
20: Sì, ma forse anche di più.
1: Anche di più. E comunque la questione in fondo è: che cosa la Fiorentina pretende da se stessa in questo suo primo anno di pieno di Paratici, primo anno di Grosso? Quindi occhio anche, secondo me, a non sommare troppi nomi, perché il nome altisonante può anche arrivare, però la Fiorentina non ha neanche le coppe, quindi non può neanche permettersi di avere quattro esterni intercambiabili, perché poi non penso che il Bakayoko della situazione, pur tenendomi io qualche perplessità sulla sua volontà di accettare una realtà come la Fiorentina, me ne tengo ancora di più se penso a Bakayoko magari in concorrenza con altri due, tre esterni di pari valore in una squadra che non fa neanche le coppe e che quindi ti può offrire un numero di partite molto ridotto. Fantagrullo propone il nome di Gnonto.
20: Bah.
1: Giovane italiano e promettente. Ora, giovane per noi, nel senso, sì, giovane per noi, 5 novembre 2003, non è vecchio.
20: No,
1: non
20: è vero.
1: Altro.
20: Sì, pensavo fosse ancora più, fra virgolette, vecchio.
1: Però comunque ricordiamoci sempre il suo esordio tra i professionisti è arrivato nel 2020. Oh, sì, quindi sì, lui ha 7 stagioni alle spalle. Ora, secondo
20: e
1: me
20: non sono stagioni fiammeggianti.
1: No, anzi, se penso a quel biennio 22-23, quando lui passa al Leeds, fa l'esordio con la nazionale, trova tanta continuità, segna anche in Nations League, è un po' rimasto lì, sinceramente, a quel livello, a quel percorso, a quell'aspettativa che poi non si è confermata. Quindi devo dirti la verità, Fantagrullo non è un nome che mi esalta in questo momento, Gnonto.
20: Guarda, io sugli esterni comunque continuo a riscontrare favori abbastanza positivi su Cancellieri, per cui è un nome che non toglierei dalla lista. Forse anche uno di quei nomi, come dicevi te giustamente, la Fiorentina non può comprare in questo momento quattro top, perché le coppe ti limitano la rotazione, cioè se si prende Bakayoko e Bakayoko sta bene, è giusto che Bakayoko giochi 35 partite da titolare su 38, perché fareste un investimento importante su un giovane. E quindi forse Cancellieri è anche quel nome che forse si sposerebbe anche bene per una questione di un po' di rotazione, anche se anche lui è in rampa di lancio, ha fatto il titolare o semititolare alla Lazio, vedo perché debba venire alla Fiorentina a fare la riserva, però ecco, è un nome che io non depennerei dalla lista, perché da quello che so c'è Cancellieri, è un nome che piace. E devo dire che ho riscontrato pareri molto discordanti su questo giocatore, che avrà dei limiti sicuramente, però io ne apprezzo per esempio la duttilità. La Lazio l'ha utilizzato quest'anno praticamente in tutti i ruoli, anche da prima punta. Per cui non lo so, è uno di quegli acquisti che...
1: Dai, ti stuzzica, forza!
20: No, allora, non è che mi stuzzica, non mi stuzzica, però se venisse preso come alfiere del mercato d'attacco della Fiorentina, allora ti dico, bah, forse si poteva fare di meglio. Però ecco, classico giocatore che lo prendi, lo metti lì e forse sta bene un po' dappertutto.
1: Quindi allora lo prendi con l'idea di fargli fare quello che Grosso ha fatto con Volpato.
20: Sì. Sì.
1: Quindi la riserva,
20: sì, che poi magari un nome un pochino non più... è perché poi comunque
1: è una riserva da, sì, 20 presenze, esatto, 25, esatto, presenze, sì, anche, sì, perché, sì, più di tanto, voglio dire,
20: no, cioè, no,
1: quest'anno
20: d'accordo,
1: il numero, certo, di presenze dei giocatori dovrà essere poi rivisto rispetto ai, certo, numeri abnormi degli ultimi anni, dove c'erano giocatori che facevano anche 50 presenze. Quest'anno non, anche vincendo la Coppa Italia non ci si arriva a quei numeri. Sentiamo un bel WhatsApp audio dalle tenebre, dalla penombra, dal buio. Stefano Cherubini, come sempre, al top.
2: Sì, ciao, buongiorno. Ma buongiorno. Io leggo questi nomi di questi due ragazzi argentini, questo poi si chiama Zeballos, sì, Aranda, sì, insomma, però mi viene da dire, tutte le volte questo campionato argentino si sforna talenti, però li fanno passare come dei fenomeni, cioè poi alla fine tu rischi anche di, insomma, di sbagliare. Io sinceramente mi butterei più su mercati di nord, visto che mi sembra che stiano lavorando parecchio bene, hanno investito su settori giovanili, tipo la Norvegia, la Svezia, perché poi i risultati si vedano, no? Non lo so, ecco, voi che ne pensate di questa cosa?
1: Che è un discorso molto anche intrigante, l'abbiamo fatto tante volte anche con Peter. Io sono anni che spero la Fiorentina prima o poi vada a esplorare anche il mercato scandinavo, il mercato del nord Europa. Detto questo, non è neanche così vero quello che dice l'ascoltatore, cioè è sempre il livello degli acquisti a fare la differenza. Se tu puoi scegliere con una distanza temporale ridotta, puoi scegliere tra virgolette, però se hai il ballottaggio mentale, se stai seguendo Julian Alvarez e Beltran e poi compri il secondo, il problema non è del River Plate o del campionato argentino, il problema è tuo, di società, che ha sbagliato il giocatore da acquistare, molto banalmente. Così come andare a prendere un giocatore dal Molde, dal Norgelland, dal Rosenborg, dal Malmo, non necessariamente è sinonimo di ho preso un giocatore della Scandinavia, quindi il top di gamma. A me interesserebbe più la competenza che la nazionalità. Poi capisco l'ascoltatore, e su questo io lo seguo con grande velocità. La Fiorentina ci ha abituato negli ultimi anni a fare un mercato che anche da un punto di vista di lavoro dell'area scouting, di lavoro di scoperta del giocatore, di analisi del giocatore, è stato un mercato sempre piuttosto banale, cioè un mercato un po' sempliciotto, un po' di prossimità, chilometro zero, sì, dove non c'è mai stato bisogno, ecco, di grandi lavori oscuri.
20: Però
1: dire,
20: non è stato sinonimo di qualità,
1: no,
20: di chilometro,
1: infatti,
20: zero.
1: Infatti, no, infatti stavolta va letta proprio al contrario.
20: Tra l'altro mi viene anche da pensare che in questo momento si parla di Zeballos, si parla di Aranda, a parità di valore, a parità di età, un giocatore che magari viene dalla Scandinavia forse lo paghi anche parecchio di più rispetto a prenderlo dal Boca o dal River. Secondo me in questo momento il campionato argentino, ragazzi, è anche un po' da ridimensionare, perché non è che se la passa benissimo. Quando si parlava qualche giorno fa dei 17 milioni per Vieri, secondo me è una cosa che noi non abbiamo tenuto di conto, o almeno io non ho sentito molto analizzare da questo punto di vista è che il campionato brasiliano in questo momento è un campionato ricco, un campionato che si può permettere anche di comprare giocatori, non dico nel piano della carriera, però non è che compra il pacchetto di turno a un giocatore che ha ancora da dare al calcio, non è che ritorna in Brasile a svernare a 36 anni bolso come un po' faceva Ronaldinho ai tempi. È un giocatore che non sarà più nel prime, ma che comunque si porta dietro un ingaggio pesante, eccetera eccetera. Per cui i 17 milioni che la Fiorentina spende per Vieri sono anche figli di un campionato che in questo momento mangia in testa quell'argentino, lo dicono se non altro anche le Libertadores, cioè negli ultimi 9 anni credo che 8 volte la Libertadores sia andata a una squadra brasiliana, o comunque siamo a percentuali simili, forse 8 su 10, per cui insomma quindi il campionato argentino in questo momento è un po' effettivamente da prendere con le pinze, perché non ha più quei fasti di un tempo, ecco, anche il River Plate e il Boca Junior.
1: Anzi, River Plate sta tornando tutti su vecchi cavalli di ritorno, da Pezzeia, Martinez Quarta, Simeone, lo stesso Brecalo. Per esempio nel Corinthians gioca un giocatore nome Memphis Depay, non avrebbe nessun tipo di legame col Brasile se non fosse appunto anche per un l'auto stipendio che riceve mensilmente. Allora, in tanti ovviamente state scrivendo su Brecalo. Peraltro devo dirvi la verità, sempre la realtà supera la fantasia, perché quando ieri pomeriggio scavando nel meraviglioso archivio delle nostre perle ho ritrovato, perché poi ogni tanto me li dimentico, il WhatsApp audio che ci aveva mandato un ascoltatore 3-4 giorni fa su Brecalo, e quindi poi il file originale di Tommaso Loreto, ovviamente modificato dai nostri potenti mezzi, su Brecalo, Brecalo, Brecalo, mai avrei potuto immaginare poi di svegliarmi questa mattina e leggere il nome di Brecalo tra le, diciamo, alternative, tra i piani B della Fiorentina per gli esterni.
20: Forse anche C,
1: forse anche Z. Però al di là di questo, io posso dirvi che, diciamo, noi prendiamo atto di quello che hanno scritto i colleghi della Gazzetta dello Sport, però ci fermiamo lì, cioè non ci sono neanche troppe risposte da darvi sull'argomento Brecalo, per cui ecco, magari nel corso del pomeriggio potremmo tornare sull'argomento, ma ad oggi non c'è nulla su Brecalo, quindi potete stare tranquilli per il momento. Poi le vie del mercato sono infinite, eccetera eccetera eccetera.
20: Sono d'accordo. Tra l'altro mi fai aggiungere una cosa riguardo a una preoccupazione. Ora la preoccupazione si è spostata su Brecalo, perché giustamente quando si leggono questi nomi, tipo i flashback del Vietnam,
1: cioè, no? Il panico,
20: ripensi a tutto quello che è stato. Un'altra situazione che ha creato un po' di panico nei tifosi, l'ho letto anche un po' sui social, che io voglio chiarire, perché comunque ora non mi voglio arrogare, non è che ti sto dicendo questa cosa perché mi voglio arrogare il diritto, insomma, di parlare per questo giocatore avendo dato la notizia, ma ieri abbiamo parlato anche su firenzeviola.it di questo fra virgolette ritardo nel volo di Vieri dal Brasile a Firenze. Ecco ragazzi, siccome io ho letto tanti commenti che succedono solo alla Fiorentina queste cose, un Berbatov bis salta anche questo, eccetera eccetera, calma ragazzi, cioè il volo questo giocatore lo prenderà oggi intorno alle 14:30 ora locale da Rio de Janeiro, lo porterà a Fiumicino. Domattina, nella prima mattinata, alle luci dell'alba, sarà a Roma e poi farà tutto l'iter che lo porterà ad essere un giocatore viola. Non è che è un ritardo semplicemente logistico, ma il giocatore è ben felice, il suo entourage è ben felice di venire a Firenze, quindi è un ritardo programmato, ma finisce lì. Non è che c'è un Berbatov bis o un Milinkovic Savic Tris eccetera eccetera, no. Quindi questo è per mettere i puntini sulle
1: e noi le
20: dare
1: mettiamo,
20: un po'
1: mettiamo.
20: Di
1: mettiamo i puntini sulla I di Vieri, ce n'ha solo una, l'ultima è un Y, e mi raccomando, Vieri, non Vieri, non Vieira, non nient'altro, non è francese, Vieri, come Bobo, come
20: facile,
1: Max,
20: facile.
1: Come Vieri, il nostro ascoltatore che giustamente lo ha sottolineato lui stesso, non è mai stato nominato così tante volte come nell'ultima settimana. Molto meglio Iconé di Brecalo, almeno con lui ci si diverte, però Iconé è felicemente e serenamente un giocatore del Paris FC. L'anno scorso è stato anche in gran parte del suo percorso titolare, tra l'altro è stato titolare davanti a Coleoscio, quindi
20: sì, vero.
1: Insomma, questi sono i fatti, cari amici all'ascolto.
20: È stato il motivo per cui Luis Enrique non ha fatto tre triplete nella sua carriera da allenatore, perché
1: Legend Killer Jorco.
20: Esatto, la sua doppietta ha eliminato il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia e quindi ha impedito a Luis Enrique il terzo triplete nella sua storia.
1: Cancellieri, no, i nomi che ho fatto sono difficili, ma la speranza è l'ultima a morire. Bakayoko ho visto su YouTube, lo so che sembrano tutti buoni lì, ecco, meno male, però Gianni lo hai detto tu da solo, però nei video fa solo gol, ne fa tanti, insomma, siccome però
20: quest'anno ne ha fatto un po' pochi, però.
1: Allora, ha fatto un po' pochi, ha giocato un po' poco, però Gianni, se tu guardi gli highlights dei gol è chiaro che fa solo gol, cioè non è colpa non è merito del giocatore, è merito di chi ha montato il video in quel caso. Quindi su Bakayoko posso dirti, siccome non ricordo chi, ma ci fu anche occasione di parlarne già in ottica fiorentina prima del suo passaggio all'Ipsia, allora io, se penso al percorso che ha fatto questo giocatore una volta lasciato il PSV, dove peraltro non era neanche così tanto e così sempre titolare, devo dire che mi sembra un po' un giocatore, diciamo,
20: fuori budget,
1: sì, ma anche
20: fuori portata,
1: cioè uno di quei giocatori che, se anche non fa bene, per portarlo via dall'Ipsia, che è una bottega carissima, tanto in entrata quanto in uscita, serve qualcosa che io ad oggi nella Fiorentina 26-27 non vedo. Poi, felicissimo di sbagliarmi, felicissimo di vedere un giocatore come il classe 2003 a Firenze, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando leggo serve uno sforzo, serve un investimento, cioè benissimo il lato economico per accontentare il giocatore, ma diciamo così, da un punto di vista tecnico, di ambizioni attuali, la Fiorentina cosa offre al giocatore? Secondo me l'unica cosa che può offrirgli è un anno da titolare indiscutibile, almeno sulla carta, per poi rilanciarsi e il 27-28 salutare e andare altrove. Io la vedo così, sinceramente. Poi, ripeto, felicissimo di sbagliarmi, perché è un giocatore che mi piace tantissimo.
20: Comunque la Fiorentina sta trattando un sacco di giocatori da benve, si può dire questo?
1: No, si può. Ma
20: Torsvelt, Bakayoko,
1: però voglio essere onesto,
20: cioè se questi poi si dovessero tutti unire, cioè il te saresti proprio...
1: Però devo anche dire una cosa: De Gea, Gosens e Ken erano tutti nomi da benve già presi da Pradè.
20: Certo, sì, è poi, vero. Soprattutto Ken, ora soprattutto se De Gea magari un po'...
1: Però Gosens mi ricordo di averne parlato a luglio così, poi l'ho preso un mese e mezzo dopo, quando è stato, per cui non voglio togliere a Pradè quello che è di Pradè nella lista, diciamo, sul carro del Bembe, come dice qualche ascoltatore.
20: Qualcuno direbbe mi ha letto, Pradè mi ha sentito. Pradè mi ha letto.
1: È anche vero che mi sembra in questo momento, come diceva prima anche Nick, la Fiorentina sia su talmente tanti giocatori che anche sbagliando qualcuno della scuderia Benve si può trovare, però diciamo che fin qui effettivamente siamo su una percentuale molto più alta rispetto al passato. C'è un elemento che caratterizza gran parte dei miei pupilli: non sono italiani o non giocano in Serie A, quindi diciamo che già uscendo dai confini aumentano le probabilità di non sbagliare. Se Vieri non arriverà oggi, arriverà domani, scritto tutto con la Y in fondo. Questo è Simone 099, sì. Molto bene. Fabri da Sansepolcro si aspetta come prossimo colpo Liberali. Ragazzi, tenete lì l'argomento, perché ora tra un pochino cercheremo anche di conoscerlo un po' meglio. Mercato argentino, mercati del nord, ma il top resta il mercato delle cascine. Caro Luca, diciamo che in generale un po' i mercati di quartiere, ecco, sono sempre imbattibili. Ne parleremo in uno speciale con Niccolò Ceccarini, collegato dal mercato delle cure, così per buttarla un po'
20: bello,
1: si possono trovare
20: delle belle offerte ogni tanto, magari di qualche vintage, qualche
1: un
20: prezzo
1: po' meglio,
20: vintage,
1: sicuramente più alla portata rispetto alle offerte calcistiche, ecco.
20: Ma te io vedo ogni tanto dei video su YouTube che dei
1: gol?
20: No, assolutamente, anzi più su Instagram, di alcuni acquirenti magari che si intendono di pezzi di antiquariato, di pezzi vintage, penso soprattutto ai fumetti, che si approfittano del venditore magari un po' ignaro. Te sei uno, cioè,
1: io amo la compravendita vintage, però diciamo ora non mi sento né un pollo da spennare né un esperto del settore, ecco.
20: Okay.
1: Mi sento amante del settore, ma con prudenza, con cautela, ecco, con uno sguardo vigile su tutto quello che succede. In questo momento devo dire sono più bravo a vendere che a comprare, che comunque è una qualità. Voglio dire, qualche direttore sportivo potrebbe anche prendere appunti, anche se poi l'oggetto della discussione è diverso. Via ragazzi, meglio di Brecalo anche Loretto stesso al giorno d'oggi, scrive Matteone dal Vingone. Qui tra l'altro potrebbe anche intervenire lo stesso direttorissimo Tommaso Loretto per dire: guarda che meglio di Brecalo, io lo sono stato anche certo, quando erano i miei cenci, insomma, per difendere anche il suo onore, perché detta così sembra come a dire meglio di Brecalo chiunque. Comunque io ragazzi ve lo ribadisco, sempre col massimo rispetto per le fonti altrui, io guarderei altrove rispetto al buon Brecalo, sinceramente. Lo dico anche a Aldo da Piombino, che dice, che chiedeva a Nick: dimmi che non è vero di Brecalo. Io ti direi, caro Aldo, di stare sereno, ecco, sull'argomento.
20: L'ultima volta che qualcuno ha detto è finita male, ma
1: lo so, l'ultima volta è finita male, però va bene così. Allora, intanto dico al buon Stefanino che può attivare il nostro primo collegamento, sempre dalle tenebre, mi raccomando, l'importante è quello. Tenebre che tra l'altro consentono al nostro Stefanino di avere sicuramente 6-7 gradi in meno rispetto al caldo torrido di questo studio. Io continuo a non capire come mai, ma il destino ci guarda in modo torvo e va bene così. Poi mi hanno colpito le caratteristiche che ho scritto prima di rientrare e fregare il portiere tirando rasoterra sul primo palo, aggiunge Gianni. Però quello che volevo dirti io, Gianni, nessuno mette in dubbio le doti del giocatore. Mi viene da dire che se guardo la sua carriera e la sua discontinuità, lui ha avuto un anno in cui ha avuto tanta continuità offensiva. Non vorrei, ecco, che questa continuità offensiva in realtà sia stata un po' figlia anche del contesto di quel PSV, che sull'altare della continuità però sia un giocatore che, insomma, ad alti livelli non sia riuscito ancora a dare quel tipo di risposta che soprattutto il Lipsia si aspettava, ma un po' in generale mi viene da dire anche il

0: in Serie A, si è fermato veramente a un gol dalla promozione. E per capire un po', per conoscere meglio Mattia Liberali, abbiamo con noi la fortuna di avere come ospite Cristian Lantignotti, il tecnico che l'ho avuto nelle giovanili del Milan. Mister, buongiorno e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, un piacere.
0: Allora, l'abbiamo chiamata come ha ascoltato in preascolto, appunto, per capire più da vicino chi è Mattia Liberali. Lo abbiamo visto un po' l'anno scorso in Serie B, dove si è messo in luce tanto da attirare su di sé letteralmente mezza Serie A, perché io penso che ormai i nomi e le squadre a cui è stato accostato questo giocatore siano oltre la metà di tutto il campionato italiano. Però insomma, i flash che ha fatto vedere, soprattutto dal punto di vista tecnico, sono veramente notevoli, e quindi appunto, come prima domanda, le chiedo una panoramica generale su questo centrocampista.
1: Ma allora, Liberali è un giocatore di una qualità tecnica diversa da molti, perché ha qualità nello stretto, soprattutto di colpi belli da vedere anche per chi viene allo stadio. E è chiaro che è un giocatore di estro, di fantasia, dove dell'istinto, diciamo, quando lascia andare il proprio gioco, esprime le cose migliori. Mattia è un giocatore, io l'ho avuto nell'Under 17 del Milan, è un giocatore dove ti fa vedere delle volte delle cose che non pensi, no? E quindi dici, ah, ho fatto una cosa che meglio di quella che avrei fatto io, e tra virgolette, no? Anch'io ero un giocatore magari un po' di estro quando ho fatto la carriera da calciatore. E quindi è un giocatore che colpisce, è chiaro che è un 2007, e quindi ha fatto vedere cose importanti, però è un giocatore sicuramente di livello. Io l'avrei tenuto anche al Milan, onestamente.
2: Non si può non partire da qui, mister, perché alla fine, insomma, il Milan ha perso, tenendosi sì il 50% della rivendita, però insomma, un talento del suo settore giovanile, e mi sembra che fin qui, anche per motivi chiaramente anagrafici, si sia grattato solo la superficie del giocatore. Infatti vorrei chiederle due domande. La prima, che margini miglioramento vede per questo giocatore? Cioè, in quali fasi della partita, del campo, vede maggior margine di crescita per Liberali? Questa è la prima.
1: Ma innanzitutto, l'anno scorso credo che sia stato anche, tra virgolette, poi il ragazzo è bravissimo, quindi è supportato e magari stimolato e aiutato da un allenatore che fa calcio, che fa del proprio gioco di squadra un aiuto importante per quel tipo di giocatore. Questo non è una cosa da poco, no? Quindi mi sembra di vedere un allenatore aquilani, parlo di
2: sì.
1: Un allenatore dove stimola proprio quei tipi di giocatori tecnici, dove a lui piacciono, e li stimola a provare, a fare. Quindi è determinante per quel tipo di caratteristiche e per quel tipo di gioco che hanno questi giocatori più estrosi, perché delle volte, sai, si cerca magari di inibirli un po' in qualche situazione, magari vai a togliere la cosa più importante che hanno. Ecco, questo è un aspetto, tra parentesi, che vorrei però sottolineare, che è un aspetto molto importante.
2: E poi, mister, da un punto di vista tattico, anche qui di fatto stiamo parlando di un giocatore che ha fatto un anno di Serie B, mi verrebbe da dire salendo di livello, soprattutto nel girone di ritorno, perché nel girone d'andata aveva trovato anche poco spazio. Da un punto di vista tattico, per come lo ha conosciuto, si aspetta più un futuro da trequartista? Quest'anno abbiamo visto quasi sempre nel 3-4-2-1, da mezzala offensiva, da esterno sulle due fasce, più in un ruolo o più con la possibilità di mantenere questa duttilità proprio nel corso della sua carriera?
1: Ma è chiaro che sono quei giocatori dove il raggio di libertà, di azione in libertà, per loro è importante. Diciamo che spesso la posizione se la trovano loro, però ho visto anche sacrificarsi, ho visto anche cercare di mettersi in posizione adeguata per dare una mano anche in fase di non possesso. Poi, come dici tu, l'andata ha giocato poco, però è chiaro che parliamo di un 2007, insomma, e ci sta,
2: certo.
1: Sta comunque, lui alla fine, Liberali, se vai a togliere la primavera, il campionato di Under 23 del Milan ha perso un anno, perché sì, comunque

0: stato un anno un po' così, e come ripeto non giocavano in dominio di gioco, e quindi in quella categoria lì spesso tra lui e Camarda magari prendi un po' più gli schiaffi che così si osa dire, no?
1: Certo,
0: in quei
1: certo.
0: campionati dove magari essendo così, avendoli tenuto al Milan con la propensione a dominare più il gioco, in una Serie A avrebbero magari per assurdo sicuramente sfruttato di più le loro caratteristiche, quello sicuro. Però è un giocatore, io lo vedo trequartista dietro le due punte, due trequartisti dietro una punta, e lo vedo anche, perché no, un esterno d'attacco che viene dentro, che comunque gli piace venire dentro a piede invertito. La mezzala in questo momento magari no, però dipende poi dal sistema e da come ci sono i principi di un allenatore, quindi di base è un giocatore che sa giocare a calcio e fa divertire, delle volte tira fuori, ripeto, delle situazioni molto belle. Adesso voi a Firenze avete avuto tanti anni fa, siccome era un mio quasi coetaneo, Massimo Orlando.
1: Sì, certo.
0: Sono quei giocatori, quei mancini belli da vedere, che hanno quel tocco particolare, che hanno questa propensione anche alla conclusione. Quindi il primo anno di Massimo Orlando insomma fece molto bene alla Fiorentina, no?
1: Se sì, ricordate, sì,
0: dopo tu fossi sei giovane, non lo so, però però insomma sono quei tipi di giocatori che però sono intelligenti, quindi secondo me possono anche adattarsi in altre situazioni, ecco.
2: Ecco mister, ma secondo lei Liberali troverebbe anche il contesto giusto per un giovane in questo momento a Firenze? Perché per anni si è parlato un po', insomma, è stato costruito questo Viola Park, che per anni ci è stato propinato come una sorta di Deus ex machina in cui si creano questi calciatori. In realtà fino a questo momento non ne abbiamo visti, però la Fiorentina sta lavorando anche bene sul settore giovanile, perché insomma nelle categorie inferiori raggiunge sempre risultati, sta tirando su anche calciatori interessanti, l'ultimo su cui c'è particolarmente attenzione è sul 2010 Croci, che si è messo in mostra anche con l'Italia di categoria nell'ultima vittoria dell'Europeo. E le chiedo appunto se può essere un contesto giusto per un giovane. Veniamo anche da un campionato in cui la primavera, per carità, lo ha detto Paratici stesso, i trofei a livello giovanile contano fino a un certo punto, contano più i calciatori che si riesce a tirare su, però tutto sommato poi la Fiorentina è tornata a vincere il campionato di categoria dopo 40 anni, per cui tutto fa, mi verrebbe da dire, ecco.
0: No, ma certo che poi i risultati devono essere il fine di qualcosa di importante che si crea, ecco. È chiaro che il risultato comunque ha la sua risonanza, perché Galoppa, credo che i principi di Galoppa anche l'anno scorso erano quelli di quest'anno, ma avendo vinto il campionato gli ha spostato anche a lui, diciamo, la carriera, no? Perché
1: certo,
0: comunque dalla primavera ha fatto un bel salto, e quindi è chiaro che quando poi raggiungi i risultati vuol dire che anche delle qualità in campo ci sono, non solo tecniche, perché ci vogliono anche qualità morali, qualità di un certo tipo caratteriali per raggiungere anche i risultati. È chiaro che il fine sicuramente quando parti dal basso è creare dei giocatori, però la Fiorentina secondo me in questi anni, io penso che abbia avuto anche qualche giocatore in B in prestito, no? Quest'anno, l'anno scorso c'erano un paio di giocatori,
1: sì,
0: molto importanti,
1: assolutamente,
0: molto bravi. E quindi no, penso che la Fiorentina l'abbia tenuti, no? Adesso non so, non li ho seguiti come
1: tanti erano in prestito, assolutamente,
0: appunto, sì, quindi sì. Voglio dire, ha creato dei professionisti che stanno giocando a un livello ottimo, e quindi magari se li ritrova, se non quest'anno, l'anno prossimo, in una maturità diversa da portarsi dietro. Poi sai, ragazzi, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha le sue tempi di crescita, e delle volte sai, basta un attimo come Liberali quest'anno a esplodere, no? E quindi la Fiorentina secondo me sta facendo bene. Poi sai, il Viola Park è stupendo, è bellissimo, e andare via da lì magari può essere può essere una fase un po' di adattamento, no? Perché comunque è un centro stupendo che ti dà la possibilità e ti mette a disposizione tutto, e quando vai via in certi contesti magari sai, c'è un momento di ripartenza per un ragazzo giovane, che non è sempre così facile.
1: Mister, in chiusura, considerando che appunto nei suoi anni al Milan sono passati direttamente, diciamo, dal lavoro con lei e il suo staff tanti giocatori giovani, ma diciamo che in generale hanno poi se vogliamo anche bruciato le tappe, chi passando magari penso per esempio a Comotto, che ha già fatto un anno 2008 di Serie B allo Spezia, abbiamo parlato di Liberali, possiamo chiaramente citare Camarda. Io vorrei capire però dal suo punto di vista, visto che se ne parla anche dalla prospettiva di Firenze e di molte altre città, il valore delle seconde squadre, cioè se per questi ragazzi alla fine,
0: allora,
1: ora sul caso del Milan è un po' atipico perché c'è stato un anno la squadra B in Serie C, poi è retrocesso in Serie D e chiaramente si è anche un po' depauperato il valore potenziale della seconda squadra. Facciamo una riflessione generale, mister, sull'argomento.
0: Ma allora, beh, a parte che ti posso citare anche Bartesaghi,
1: certo.
0: Oli,
1: si perde il conto.
0: Sì, ho avuto la fortuna in quei 3-4 anni di Andrea 17 al Milan, mi sono passati dei giocatori di grande prospettiva dove sono diventati professionisti, quindi è stato bello. Ma se prendo l'esempio del Milan, purtroppo è stato un esempio negativo perché, ripeto, io il Camarda della situazione, tanto per farti un esempio, poi bisogna contestualizzare,
1: certo,
0: il giocatore, capire il momento della crescita loro e cercare di aiutarli in quel senso. Allora ti faccio un esempio: se tu fai giocare Camarda nell'Under 23, che Camarda è un talento negli ultimi 25 metri perché è un bomber, perché si muove bene in area di rigore, perché ha delle belle situazioni di gol, insomma, e lo fai giocare nell'Under 23 dove sono tutti giovani, dove giochi con squadre di livello importante anche fisico, anche in piazze difficili dove trovi giocatori contro che poi alla fine negli ultimi 30 metri giochi poco perché non sei in dominio di gioco, comandano magari il gioco più la squadra di fuori che tu, Milan, quindi un giocatore del genere l'avrei tenuto più nel Milan Serie A, che poi magari lo aiuto di più a sfruttare gli ultimi 25 metri, perché poi magari in area di rigore ci arrivo 10 volte invece che 2 come l'Under 23. Cioè, hai capito cosa ti voglio,
1: certo,
0: dire?
1: Certo, certo.
0: E quindi ti aiuta sicuramente perché fai esperienza in stadi dove magari ci sono piazze importanti che sono decadute in questo momento in C e che le aiuta a prendere un po' di possesso contro i 10.000, contro i 15.000 spettatori, ma per l'amore del cielo è tutta esperienza. Però non so fino a che punto non riesco a farmela entrare questa Under 23, perché poi rischiamo di far giocare dei giovani bravi fino veramente a 22-23 anni in campionati che non so fin quanto li aiutano. Poi ti ripeto, dipende dal contesto, dipende dal tipo di giocatore. Io se mi parli di un giocatore tecnico, se mi parli di un giocatore di talento, preferisco sempre farlo giocare in categorie già importanti.
2: Chiaro, chiaro. Mister, in chiusura le faccio una domanda sul suo futuro. Lei viene dall'esperienza nel 2024-25 con l'Under 18 del Cesena, un'esperienza anche più che positiva, insomma, in cui è riuscita a portare la squadra al terzo posto con ottimi risultati, poi insomma questo poi sta anche a lei giudicare il suo lavoro, però insomma
0: no,
2: le chiedo se...
0: detto Paratici, il risultato più importante di quell'anno era che facevamo un bellissimo calcio, la proposta,
2: esatto,
0: era bellissima, ci siamo veramente divertiti, ecco, quello è stato bello.
2: E le faccio una domanda appunto sul futuro, se c'è qualcosa, insomma, se lo può dire chiaramente.
0: Ma no, sono stato un po' sfortunato tra virgolette negli ultimi anni, perché sia al Milan che qui l'anno scorso a Cesena niente, mi avevano ventilato il fatto di poter fare anche la primavera l'anno dopo, poi sono cambiati i programmi, purtroppo poi l'anno scorso ho deciso di stare fermo, perché dopo tanti anni, dai, avrei voluto fare questo step anch'io,
2: certo,
0: che mi piacerebbe fare tutte le categorie, perché io ho fatto quasi tutte le categorie, perché 18 anni ho fatto tutte le categorie, sì, e quindi mi mancava la primavera, vorrei farla e mi piacerebbe, ecco, adesso vediamo un po' cosa succede.
2: La panchinella fiorentina è libera, per cui insomma se ci sta ascoltando Goretti o Paratici, ecco,
0: se, al momento se viene ancora riconosciuto il mio lavoro partirei subito adesso anche a piedi per Firenze, dico la verità.
1: Mister, noi allora le facciamo un grande in bocca al lupo, grazie davvero per questa chiacchierata e alla prossima.
0: Crepi il lupo, è stato un piacere, quando volete.
1: Grazie, ciao, davvero.
2: Grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie davvero a Mister Lantignotti, con cui abbiamo parlato di liberali, che va detto su, per esempio anche su, sui social, quando è emerso l'inserimento della Fiorentina in una lista particolarmente lunga, ha acceso però la fantasia, perché come diceva anche prima il mister, è uno di quei giocatori che poi è anche in grado un po' di accendere l'ambiente. Poi tutto questo chiaramente con la specifica di parlare di un 2007 che ha fatto un calcio e ha partecipato a una stagione di Serie B conclusa con la finale playoff, dando il suo ottimo contributo negli ultimi 4 mesi, 4 gol e 4 assist arrivati praticamente nell'anno solare, quindi di fatto diciamo nel girone di ritorno mal contato, quindi occhio già a considerarlo diciamo un crack, però sarebbe secondo me un investimento sfizioso, si torna lì, a patto che davanti a liberali, che secondo me in un 4-3-3 ci potrebbe stare anche benissimo, a patto che davanti al giocatore ci siano due esterni, visto che secondo me lui può giocare sia a destra che a sinistra, molto più avanti, molto più pronti, e quindi fare di del giocatore quello che è stato fatto magari in questo biennio con Volpato. Poi davanti aveva un mostro sacro come Berardi, lì ha dovuto attendere spesso gli infortuni o le brutte prestazioni rarissime di Berardi per trovare spazio. Comunque sono le 11 in punto, linea sempre dalla penombra a Stefano Cherubini. Tra poco ripartiamo, seconda ora di Chi si compra.
2: A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
10: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che poi precisa: a La Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
11: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
10: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena. Olmedo Diomedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
11: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
10: Il tennis, il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
16: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
17: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
16: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: È tutto vero, avrebbe detto qualcuno. 11:08 sul cronometro. Francesco Benvenuti, Niccolò Righi, Stefano Cherubini, 348-7513-933. Questo è Chi si compra. 055-77-111-71. È ufficialmente iniziato il calciomercato e quindi da oggi si può iniziare, diciamo, a sognare con un po' più di senso, con un po' più di logica, con più elementi a disposizione. Abbiamo sentito in apertura il direttore dell'impianto sciistico di Grassi, nonché grande esperto del settore, Niccolò Ceccarini. Diciamo che la Fiorentina ha l'ambizione di chiudere in queste ore, di ufficializzare in queste ore l'ingresso di Vieri e l'uscita di Lucas Beltrán in direzione River Plate, ovviamente partendo dal presupposto che domani è il termine ultimo per la chiusura fiscale dei bilanci dell'ultima stagione, che la Fiorentina avrebbe avuto, avrebbe bisogno di rimpinguare un po' anche la voce uscite del suo bilancio, e che comunque quindi la situazione da qui a domani va monitorata con grande attenzione, anche perché, come detto a più riprese dallo stesso Paratici, non ci sono incedibili a fronte ovviamente delle giuste offerte, quindi vanno monitorate un po' tutte le situazioni. Si potrebbe stare praticamente in ogni trasmissione a scegliere un giocatore e fare un focus sulle uscite, perché chiaramente la Fiorentina ad oggi è nella sua interezza in vetrina, tranne se vogliamo forse rarissime eccezioni, ma mi viene da dire che anche il Ken della situazione di fronte all'offerta giusta può andare via, Andur di fronte ad una maxi offerta può andare via, per non parlare di Fagioli e delle trame del Newcastle, che chiaramente, se davvero come pare saluterà Sandro Tonali direzione Roberto De Zerbi, Londra, Tottenham, potrebbe pensare di mantenere la stessa nazionalità nel cuore del suo centrocampo accanto a Bruno Guimaraes, Joel Linton, eccetera eccetera eccetera, e guardare magari proprio al Viola Park e a Fagioli. Grandi freddure al 348-7513-933 tra Grosso, Longo, Ndur e Ruggeri. Sarebbe un poker Dazzi che è l'esterno ex Cagliari, ma anche il modo per Riccardo per chiosare questa grande freddura, insomma, anche per chi ha seguito le ultime vicende extracampo di Ruggeri bene, ma non benissimo. Simo Bex, che in modo ben più netto del sottoscritto, diciamo, non ha propriamente un debole per Mandragora, ma proprio, per usare un eufemismo, dice: se arriva Torsvet e parte Mandragora facciamo 10 passi in avanti. Cole Osho è un depistaggio per Brody, fiducia in Fabione Paratici. Ora io sul Torsvet in, Mandragora out, 10 passi in avanti sono d'accordissimo, ma proprio d'accordissimo. Condividi il nostro essere d'accordo con noi stessi o sei un mandragoriano?
1: Perché non sono un mandragoriano. Ora 10 passi in avanti, no, forse troppi, però forse un paio sì, ecco.
0: Solo un paio?
1: Non lo so, via. Cioè Torsvelt è un giocatore che mi piace molto, che sta trovando anche abbastanza spazio nella sua nazionale. È una nazionale non banale, perché insomma la Norvegia si propone di essere una delle grandi sorprese di questo mondiale, anche se insomma i sedicesimi la metteranno già davanti a uno scoglio abbastanza impegnativo come la Costa d'Avorio. Titolare contro la Francia, è subentrato nella partita precedente, insomma, per cui è uno che ha minutaggio in una nazionale importante. Effettivamente Mandragora in una nazionale come quella italiana nonostante i picchi negativi degli azzurri non è mai riuscito a trovare spazio, per cui sì, sarebbe forse un passo in avanti. Non lo so, per ora 10 non mi sbilancerei così tanto.
0: 4.
1: Cioè, io sono d'accordo sul fatto che Mandragora non sia un giocatore super brillante. Tra l'altro oggi è il suo compleanno, tanti auguri a lui.
0: Quindi dici un occhio di riguardo, magari 10 passi avanti troppo cattivo per il giorno del suo compleanno.
1: No, assolutamente. Però ecco, dico anche che in questi anni, mi dirai, non è una cosa che va a favore di Mandragora, ma che va a sfavore la Fiorentina. Detto questo, negli ultimi anni mi sembra che comunque Mandragora sia stato per dispersione il centrocampista più decisivo, non voglio dire più importante, però più decisivo della Fiorentina, anche nell'ultimo anno in cui comunque Fagioli ci ha avuto i suoi chiari di luna, i suoi picchi positivi che sono sicuramente superiori a quelli di Mandragora, ma anche tanti negativi. Endur è un giocatore su cui ci si può lavorare, ma l'ultima stagione è stata un po' quella in cui ci ha fatto vedere qualcosa, ma insomma è un giocatore che sicuramente andrà un po' sgrezzato. Mandragora è quella costante da 6 che non avrà mai il picco da 8, però difficilmente ci avrà anche il picco da 4, ecco, non lo so.
0: Parole sagge,
1: non siete, non siete d'accordo?
0: No, lo sai, io quando sento prudenza e cautela su Mandragora ho sempre un po' di perplessità, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore sì che ha un numero di gol significativo, sì che ha avuto un percorso di crescita di un certo tipo. Io però guardo due cose: carta d'identità 97,
1: no, no,
0: 29
1: certo,
0: anni
1: certo.
0: E non mi sembra che nei suoi anni a Firenze abbia spaccato.
1: No.
0: E ma... poi se davvero la Fiorentina vuol fare questo tanto atteso ma sempre fallito salto di qualità, magari adesso prendendo la rincorsa per andare più lontano di prima, io sinceramente non vedo, non riesco a inserire Mandragora come uno di quei giocatori da cui ripartire. E Simo Bex ci dice: è anche il mio di compleanno. E allora però, caro Simo, la notizia qui è una sola: condividi il compleanno con Mandragora. Rolando Mandragora,
1: giocatore che
0: parliamone,
1: spesso chi
0: ecco
1: si odia poi alla fine si trova, non lo so, questo è un termine che sono inventato ora.
0: Va bene, un proverbio nato sì, così alle 11:14 in una calda mattinata di un lunedì di fine giugno, ci sta. Bruce da Gotham,
1: bello,
0: che salutiamo ovviamente insieme sia alla sequela di buoni che di cattivi che popolano Gotham. Quante chance ha il Giappone stasera? Vorrei anche un vostro commento sull'abitudine che hanno i giapponesi nel ripulire stadio e spogliatoio dopo le partite.
1: È un tema che avevamo già affrontato con Alessandro Di Nardo in qualche Viola Weekend di qualche settimana.
0: Quindi,
1: fa, quella della pulizia dei giapponesi.
0: Tra Di Nardo e Bruce da Gotham, tanti elementi.
1: Forse Di Nardo è Batman, lui è Bruce Wayne, Di Nardo
0: è
1: Batman.
0: Per una volta abbiamo un orario comodissimo.
1: Sì.
0: 19, fischio d'inizio, quindi ci saremo con tutti i nostri inviati. Le chance che Nicolò Righi dà al Giappone per superare l'ostacolo del Brasile:
1: 40%. Vabbè, cioè, secondo me il Brasile parte favorito, ma secondo me non è così a senso unico. Mi fa anche strano dirlo, perché fino a qualche anno fa il Giappone, forse su Capitan Tsubasa, forse Holly e Benji, Mark Landers e compagnia cantante potevano pensare, anzi non è che potevano pensare, hanno battuto il Brasile nella famosa serie arrivata in Italia con il nome di Holly e Benji. E ora invece il Giappone è un movimento floridissimo. Da quello che ho capito, tra l'altro, mi risulta che tanti club di Serie A stiano finalmente guardando anche in quella direzione, e quindi anche su tutto il mercato web abbiamo avuto modo di raccontare che ad esempio due club come il Sassuolo e il Venezia stanno seguendo da vicino Tomiyasu, rimasto svincolato dopo un'esperienza non felicissima all'Ajax, ma comunque un titolarissimo della difesa 3 di Moriyasu, quindi insomma è una squadra molto intrigante. So che alcuni calciatori sono stati un proposti alla Fiorentina, in particolare a Goretti. So che Paratici non è convintissimo di, tra l'altro, c'è da dire una cosa sui calciatori giapponesi: se magari i sudamericani si riesce a trovare quel legame di parentela lontanissimo per cui magari qualcuno non ti occupa lo slot da extracomunitario, ecco, sui giapponesi magari
0: no
1: ti occupano quello slot lì, e per cui magari c'è anche un po' di remore da questo punto di vista. Però è un movimento veramente in forte ascesa, che il Giappone è messo benissimo in campo a livello tattico. Ha fatto un gol con Maeda nell'ultima partita pareggiata con la Svezia, pazzesco. Io gli do
0: 40.
1: Più qualche chance gliela do, più di qualche chance. Chiaramente la favorita resta il Brasile.
0: Io sono un po' più basso, io dico 33,3 periodico.
1: Vabbè, comunque,
0: perché con dispiacere penso e immagino il Brasile come un diesel, partito senza convincere per tutte le prime due partite, però io mi fido molto di Ancelotti, e quindi per quanto avrei voluto vedere un Giappone un po' più avanti, tra l'altro non gliene farei neanche una colpa uscire col Brasile, però no, oltre il 33,3 non vado. Poi l'ascoltatore da Gotham ci girava anche questo articolo della BBC con il fatto che credo su X molte ragazze giapponesi abbiano reagito di fronte alle foto, ai video dei fan maschi giapponesi che pulivano i loro posti sugli spalti scrivendo loro fatelo anche a
1: casa. Esatto, esatto. Guarda,
0: e cosa c'è da commentare? Ma
2: è una bellissima
0: Gotham?
2: È una bellissima
0: metafora della vita.
2: No, no, è una bellissima bellissimo modo di fare quello che hanno i giapponesi. Mi sembra diventato un po' virale, cioè mi sembra che ora venga fatto molto a favore di telecamera, tra l'altro
0: pacco frontale questo.
2: No, non lo so, però ecco, vedo anche dei reel di tifosi che si mettono belli in posa, fanno tutto il disclaimer iniziale, il discorso introduttivo, insomma, che sia diventato qualcosa più per i social che per appunto un bene comune, un quieto vivere generale negli stadi. So anche, io non ho avuto la fortuna ancora di andarci, ma è uno dei miei grandi sogni andare in Giappone, però ecco, so che Tokyo non è così linda come ci vogliono magari far credere.
0: Addirittura
2: ecco, ci sono anche delle
0: come
2: zone.
0: Ci vogliono far credere?
2: No, insomma, come
0: parole
2: si dice,
0: forti.
2: Si dice molto che giapponesi, ci sono anche dei video in cui c'è gente che va a giro scalza con i calzini di spugna bianchi a giro per Tokyo, che non si sporcano sotto, invece ora non so che non è proprio così. Detto ciò, è un popolo meraviglioso.
0: Ci riporti alla realtà, diciamo così. Niccolò Righi ci riporta alla realtà e questa è una delle sue qualità
2: io
0: principali.
2: Al Giappone auguro di passare. C'è l'ultima chicca che diamo, è che il Giappone il 4 porta sfiga, non viene messo credo neanche negli ascensori il numero 4, perché è un numero che porta male. Il Giappone si è sempre fermato alla quarta partita nei suoi mondiali, per 4 volte è andato fuori agli ottavi. Quest'anno la quarta partita sarà la gara dei sedicesimi, che li metterà di fronte ai Brasile, per cui hanno anche un appuntamento con la storia i giapponesi, ecco.
0: Oggi tra l'altro, sempre in orario italiano, alle 22:30 c'è anche Germania Paraguay, alle 3 di notte orario complesso, ma la partita lo meriterebbe, Olanda, poi meglio dire Paesi Bassi contro Marocco, gara entusiasmante e sulla carta molto molto equilibrata. Però per parlare, di fatto ci dava anche un gancio la partita del Brasile, per parlare di Fiorentina, di difesa e un po' di tutti i temi d'attualità che riguardano appunto il mondo viola e non solo, è un piacere ritrovare a Radio Firenze Viola Felipe Dalbello. Ciao Felipe, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Felipe ci dà la possibilità, da ex difensore della Fiorentina, da profondo conoscitore del nostro campionato, di parlare un po' a 360 gradi di quelli che sono i temi d'attualità. Io intanto chiaramente, insomma, il tuo percorso è stato di un adattamento, di una conoscenza del mondo italiano e del calcio italiano che è arrivato molto prima rispetto anche a tanti tuoi colleghi che lo hanno scoperto il nostro campionato chiaramente dopo la maggiore età, già a livello di prime squadre. Però ecco, immedesimandoti un po', Felipe, in quello che può essere il percorso di un ragazzo come Vieri, che arriva dal Gremio, classe 2005, che ha fatto molto bene 6 mesi da difensore centrale, mancino, tra l'altro a volte schierato anche come terzino sinistro, quindi se vogliamo, anche se con altre caratteristiche, ci sono anche degli aspetti che vi accomunano. Però ecco, quale può essere uno degli elementi da considerare quando un giocatore arriva dal Brasile per potersi adattare, mi viene da dirti, soprattutto tatticamente al nostro campionato?
3: Ecco, allora, io sono arrivato quando avevo 15 anni, questa cosa mi ha aiutato tanto, perché ho imparato veramente dagli allievi, alla primavera, fino ad arrivare alla prima squadra, un passo alla volta, il discorso tattico che sinceramente non avevo mai affrontato in Brasile. Anche perché venivo dal futsal, quindi un altro calcio.
0: Certo.
3: Certo, per un ragazzo che ha appena iniziato, così giovane, inizi subito, 6 mesi, fatto molto bene in Brasile, ci sono, come c'è la Fiorentina, probabilmente saranno anche altre squadre che si sono messi gli occhi addosso. In Brasile viene tutto subito. Cosa intendo? Troppa visibilità. Quando un ragazzo così giovane inizia a giocare, si parla troppo, e secondo me la cosa più più difficile è cercare di capire i ragazzi che arrivano qua, che arrivano, sì, chiaro che la squadra punta su di te, ma tante volte non è per giocare da subito, perché c'è questo periodo di adattamento, che il discorso tattico è molto importante, e questa è la cosa più difficile per far capire a un ragazzo o ai procuratori.
0: Anche perché, insomma, appunto, in questi mesi il Gremio ha avuto delle difficoltà economiche e anche tecniche, in questo momento sta passando anche da un punto di vista dei risultati un periodo non semplice. Chiaramente trovare un giocatore così giovane, che poi ha rappresentato anche un'arma per il bilancio, perché il Gremio aveva bisogno di far cassa anche velocemente, ha portato, insomma, tante luci su questo difensore. Qui ti porto anche sul contesto della Fiorentina. Chiaramente, come contesto, il lavoro dell'allenatore grosso, del direttore sportivo Paratici, deve essere anche quello di, insomma, creare un contesto in cui questo giocatore possa avere anche un rendimento della squadra ben diverso, mi viene da dire, rispetto a quello del Gremio, ma anche rispetto all'ultima Fiorentina, perché insomma il punto di partenza è il 15° posto dell'anno scorso, le difficoltà dell'anno scorso, e quindi ti chiedo, sotto questo punto di vista, se ti aspetti una stagione, diciamo, di lenta risalita da parte della Fiorentina, cioè di fare un passo alla volta per poter magari puntare, magari già da un paio d'anni, ecco, a una posizione di classifica un po' più stuzzicante.
3: Allora, vedendo la qualità dei ragazzi che hanno in rosa, adesso io ti dico sinceramente, non so bene chi è che rimane o chi è che, insomma, che se ne va, però vedendolo, quelli che hanno finito il campionato scorso hanno tutto per fare bene, già l'anno scorso, però chiaramente bisogna capire cosa è andato storto. Credo che comunque Paratici sia una persona molto, molto preparata, e ed è arrivato in corsa, quindi avrà ancora tutto, ha avuto questo tempo, insomma, per migliorare, per attuare, diciamo, le sistemazioni, le giuste sistemazioni. L'allenatore grosso è uno che a me piace tantissimo per il fatto che lui è venuto, al di là della sua storia, insomma, da calciatore, ma poi si è fatto da solo, nel senso, un passo alla volta, una squadra alla volta, senza pensare di dover fare subito, prendere subito una squadra in Serie A, intendo.
0: Certo.
3: E secondo me, per un ragazzo come, insomma, come lui, come che arriva da un altro campionato, avere uno che comunque in quel ruolo lì era il numero uno dei numeri uni, secondo me aiuta anche il fatto, insomma, di trovare un allenatore giovane e comunque molto attento a far giocare i giovani. Questo non è così scontato.
2: Hai parlato di tutti i difensori che hanno tutte le qualità per far bene, e in questi giorni a Firenze si sta parlando molto del futuro di Pietro Comuzzo, un ragazzo che viene da un'annata, si può dire, disastrosa a livello personale, insomma, è stato spesso protagonista in negativo anche delle sconfitte della Fiorentina, insomma, dei passi falsi della Fiorentina, interrompendo un po' quel percorso di crescita che gli avevamo visto fare con Raffaele Palladino in panchina, e che lo aveva portato anche nell'orbita di grandi big, penso al Napoli, penso, magari non è una big all'Al-Hilal, però è una squadra che comunque era disposta a riempirlo di soldi, con Simone Inzaghi in pole position a favorire l'acquisto. Ecco Felipe, ti chiedo un giudizio su questo difensore che ancora è molto giovane, perché si sta parlando di un 2005, ma che sembra già un po' alla resa dei conti, perché c'è chi lo manderebbe in prestito a giocare, c'è chi lo cederebbe, c'è chi lo terrebbe a Firenze, a prescindere poi chiaramente dall'offerta che potrà arrivare, perché poi arrivano, non so, un club che offre alla Fiorentina 30 milioni, a quel punto magari potrebbe essere anche giusto separarsi. Però ecco, tu cosa faresti se tu fossi la dirigenza, e come, che percorso creeresti per questo giocatore?
3: Boh, intanto parliamo di un ragazzo che è molto forte, molto forte. Dalla prima partita che l'ho visto lo vedevo proprio molto tranquillo. Poi è successo qualcosa, probabilmente dopo quelle proposte, quell'offerta che ha ricevuto, secondo me è subentrato qualcosa, e lì è fuori, è difficile dirlo. Però io credo che comunque quel cambiamento dei allenatori, cambiamento proprio di mentalità, credo, della squadra, io direi che la Fiorentina faccia solo che bene di scommettere su di lui, perché perdere un ragazzo così, così giovane, con una, ultimamente ci sono sempre meno difensori come lui,
0: è vero.
3: Poi lui è un marcatore, è uno che può giocare, non, sinceramente verso la fine non si è visto tutto quello, però io mi ricordo i primi, cioè il primo periodo, ed è un ragazzo che secondo me, avendo l'allenatore giusto, che gli dà la tranquillità e tutto quanto, una piazza che comunque capisce, perché poi è un ragazzo che ha rifiutato andare a prendere tanti soldi per rimanere alla Fiorentina, e questa è una cosa che poi la gente si dimentica dopo un po', però credo che se la Fiorentina scommette su di lui fa solo che bene. Chiaro che bisogna prendere qualche punto, diciamo così, più di esperienza in difesa, perché bisogna avere una figura un pochettino più, più di nome, mettiamola così, dove far crescere quelli giovani e lasciarli più tranquilli.
0: Felipe, nel corso della tua carriera hai vissuto, diciamo, tante stagioni con tanti obiettivi diversi, sei stato in spogliatoi che hanno sorpreso in positivo, sorpreso in negativo, in squadre che avevano, che guardavano l'altissima classifica, squadre che dovevano salvarsi. Io quindi ti chiedo, per la tua esperienza, dal tuo punto di vista, l'ultima stagione così difficile e tormentata, che cosa dovrebbe insegnare alla Fiorentina, ora che è stato fatto, diciamo, una ripartenza da zero con un nuovo dirigente principale e un nuovo allenatore e un nuovo corso che comincia appunto da zero?
3: Guardi, io ho fatto, come hai detto bene, insomma, ho fatto tante stagioni diverse, no? Per certi obiettivi. Poi c'erano delle stagioni che partivamo con un obiettivo ed eravamo lì a controllare il calendario dicendo: ok, adesso abbiamo questi filotti di partite, se facciamo 4 punti poi troviamo questa, è la cosa più sbagliata. Quindi credo che la Fiorentina, scelto un allenatore preparato, che ha fatto esperienza e tutto, ha un nome molto importante, credo che adesso bisogna solo lasciargli il tempo proprio di, insomma, di lavorare, di creare un gruppo, perché secondo me, per quello che ho visto da fuori sono tutti allenatori, come si usa dire, no?
0: Certo.
3: Da fuori vedevo che mancava qualcosa di gruppo, qualcosa di unione tra i ragazzi. Questa è una cosa, è una sensazione mia, poi dopo qualcuno mi dirà: che cacchio stai dicendo? Però è una sensazione, quello secondo me è una cosa che va ricreato, perché la piazza di Firenze è bellissima quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno così così o male diventa impegnativa per i ragazzi, e l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi su quello so di che cosa sto dicendo. Chiaro che bisogna partire con l'entusiasmo, non può non essere il contrario, col centro sportivo che hanno, con lo stadio che stanno per finire i lavori. È chiaro che l'obiettivo deve essere sempre il massimo.
2: Felipe, ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda. Tu hai giocato in una Serie A in cui era anche difficile pensare di scalare rapidamente le gerarchie della Serie A, che erano parecchio cementificate. Penso alla Juventus, che lottava sempre per lo scudetto, ma insomma anche il Milan e l'Inter eccetera. Adesso mi sembra che la Serie A sia molto più democratica, che se uno fa le cose fatte per bene può pensare anche di passare da un 15° posto come la Fiorentina a, non dico ai vertici massimi della classifica, però insomma il Como, l'Atalanta, insomma sono tutte realtà che ormai, lo diciamo, il Bologna ci insegnano che si può scalare la Serie A anche se non si è un top club. Secondo te la Fiorentina deve ripartire subito con l'idea di puntare all'Europa, o è un percorso che si dovrà costruire gradualmente tenendo sempre i piedi per terra?
3: Piedi per terra sempre, ma chiaramente, come detto prima, la Fiorentina come ambiente, come tifoseria, come tutto, come società e tutto, deve comunque cercare di ambire là, ma sempre pensando un passo alla volta, come si usava a dire il primo periodo qua all'Udinese: raggiungiamo la salvezza il prima possibile, poi ci divertiamo, cioè l'ultima parte, senza pressione, senza avere quella cosa, quel chiodo fisso in testa già da subito. Hanno tutto per fare bene, è chiaro che tutti i giocatori, tutta la dirigenza, il mister per primis, vogliono ottenere il massimo, però bisogna capire tanti aspetti intorno che bisogna poi incidere per far sì che la squadra faccia un bel risultato.
0: Felipe, ovviamente, e con questa chiudo, l'Italia è diventata la tua seconda casa, o magari la prima casa, considerando ormai da quanti anni sei qua, quanto è stato profondo, quanto è profondo il legame professionale, ma anche chiaramente poi personale, familiare, con il nostro paese. Però ti voglio chiedere comunque come stai seguendo anche il mondiale del Brasile di Ancelotti, perché ne parlavamo anche prima in apertura. Stasera c'è una partita comunque delicata contro il Giappone. Rispetto magari ad altri mondiali, il Brasile non ha mai avuto così tanta considerazione, non è mai stata così tanto considerata una delle favorite. Forse però questa condizione con un allenatore come Ancelotti potrebbe risultare un elemento favorevole per il proseguo del cammino. Tu come la vedi?
3: Allora, io devo dire sinceramente, su due partite non ho visto mezza, cioè, perché tra chi ero con i tornei con la mia squadra, tra chi era troppo tardi e non arrivavo, quindi oggi sarà la prima volta che vedrò realmente una partita intera oggi. E è chiaro che Ancelotti, dopo il primo pareggio, ha subito dure critiche, certo. Ha scoperto veramente cosa significa...
0: Cos'è il Brasile quando le cose non vanno come insomma ci si aspetta?
3: Sì, è stato, però chiaramente chi meglio di lui, che con la spalla larga che ha, poteva comunque cercare di tenere tutto tranquillo. Lui, vabbè, non è che scopriamo, insomma, che scopro io. Lui è uno, insomma, da gruppo. Lui è uno che riesce a veramente considerare tutti allo stesso modo. E quindi tutti i ragazzi che sono lì sono pronti. Con la perdita di Rafinha si pensava ormai il Brasile è finito, perché senza Rafinha, invece no, hanno giocato addirittura meglio, okay, che non hanno trovato una fronte, sono di fronte a un avversario così ostico, però adesso sono più compatti. Chiaro che non vedo il Brasile diciamo così in finale, non lo vedo come potenza proprio rispetto alle altre. Però il Brasile è sempre Brasile, quindi alla fine più si avvicina, più si va avanti e più si crea quelle partite nelle partite, quindi chi ha più stelline alla fine un pochettino conta, no? Quindi un po' di più di esperienza, un po' più di, insomma, di nome, alla fine fa anche sì che qualche, insomma, nazionale superi turno e, insomma, vada avanti.
0: Felipe Dal Bello, grazie mille, è stato un vero piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buon proseguimento e alla prossima.
2: Grazie.
3: Per il mio, un saluto a tutti.
0: Grazie davvero al nostro ospite, siamo arrivati alle 11.36, quindi un ventello scarso per arrivare in fondo. Marco scrive: oltre a due esterni titolarissimi, il rischio di avere Sottile e Brecalo come alternative resta altissimo. Ragazzi, io capisco le conseguenze, non dell'amore, meraviglioso film di qualche anno fa, ma le conseguenze di chi ha scritto Brecalo per la Fiorentina come idea per la fascia siano gravissime. Mi aspetto che poi già domani tutto sparisca, però state tranquilli che i nomi finali non avranno nulla a che vedere con Sottile e Brecalo. Come ho già detto al dottor Ferri, che ritroverete chiaramente prestissimo, anche perché in questi giorni con in contumacia Pietro troverete spesso, per non dire sempre, quantomeno l'alternanza tra me e Fabio, con graditissimi ospiti e incursioni del dottor Righi, certo, del dottor, certo, Conti, eccetera eccetera eccetera. Bisogna partire dal presupposto che tanto, se la Fiorentina non troverà una soluzione per Sottil, comunque ci sarà un amichevole in cui voi tifosi a un certo punto farete vibrare, letteralmente proprio vibrare, il vetro delle pareti del Viola Park, i gradoni, il corrimano, quello a cui siete aggrappati, per un dribbling di Sottil contro il Gubbio, contro la Fiorentina Primavera, contro il Modena, contro chi vi pare. È già successo l'anno scorso e siamo stati testimoni col dottor Ferri, non ricordo in quale amichevole, ma ricordo il momento esatto in cui il dribbling di Sottil genera un bisbiglio inevitabile, per dire dai questo è l'anno buono. Quindi prepariamoci, ma stiamo tranquilli che poi a settembre i quattro nomi per gli esterni della Fiorentina saranno altri e Sottil andrà dove il destino, dove il vento del mercato lo porterà. certo non alla Fiorentina, anche perché l'ultimo anno a Lecce è stato, ora, prima Niccolò Righi addirittura ha definito disastroso l'anno di Comuzzo. Se è stato disastroso l'anno di Comuzzo, che aggettivo usare allora per Sottile?
2: No, lei è stato, soprattutto nella seconda parte, è stato da spettatore, perché non ha praticamente mai giocato nella seconda parte, per cui insomma,
0: poi soliti problemi fisici, cioè un grande déjà vu già visto e vissuto, direbbe qualcuno. Liberale è un profilo interessante, l'unico dubbio che ho è fisico, mi sembra un po' leggerino per la Serie A. Simone Romano, tu che l'hai seguito come un cane da tartufo, cosa dici?
2: Sì, sono d'accordo, ne parlavamo anche prima, e mi lascio un po' quella come postilla, come un po' dubbio, appunto il fatto che sia un giocatore che fisicamente ancora lo vedo anche io un po' leggerino, non so se è pronto per la fisicità che c'è anche soprattutto tra i difensori della Serie A. Lo abbiamo visto spesso un po', questi calciatori giovani soffrono il salto anche da questo punto di vista, però dal punto di vista tecnico mi sembra già abbondantemente superiore a gran parte di centrocampisti, trequartisti esterni che vediamo nel nostro campionato, e può solo migliorare, perché come dicevi prima tu nel collegamento, mi sembra che di questo giocatore si stia grattando soltanto la superficie, ma anche dalla sua, non fosse altro per la carta d'identità che si porta appresso, un giocatore tutto da scoprire.
0: Infatti Luca diceva appunto sul mercato, prima parlava mercato argentino, mercati del nord, dice anche le cure, Benin un po' caldo sotto quella tettoia, ma ci può stare. Ben, vi servirebbe almeno a me una descrizione precisa delle tue sul liberale, perché non ho ancora capito esattamente cosa sia tatticamente. Infatti, riprendendo quello che ha detto Ranicco, il problema è che, problema, diciamo, quello che dobbiamo ancora un po' capire è, l'anno scorso lo abbiamo visto per lo più in un 3-4-2-1 come trequartista che parte dal centro-destra e si accentra con alle spalle una prima punta, tra l'altro in quel caso un altro calciatore che ben conosciamo come Pietro Iemmello, in un ruolo che chiaramente la Fiorentina non può fare. In una squadra secondo me di più alto livello potrebbe anche avere un margine per fare la mezzala offensiva, però a quel punto avresti bisogno magari di un 4-2-3-1 camuffato da 4-3-3. È un po' gracilino, deve essere secondo me ancora un po', deve ancora un po' strutturarsi fisicamente, però è un giocatore che secondo me, crescendo, trovando un vestito giusto, potrebbe far benissimo anche l'esterno d'attacco. Io lo vedo più a destra rientrando dentro il campo, cosa che peraltro Grosso ha fatto anche con Berardi e con l'Orienté, come si dice ora, a piede invertito. Però non è un esterno puro, ecco, se la curiosità è quella, Liberali non è un esterno puro, non è Berardi, non è l'Orienté, non è Volpato, non è Irancunda, non è Bakayoko, parliamo d'altro. Ovviamente a Firenze non può fare il trequartista, a meno che non sia anche lì un 4-2-3-1 mascherato, che però ad oggi non vedo come idea di costruzione della rosa, e non vedo neanche la Fiorentina così matura da poter fare un 4-2-3-1 mascherato con Liberali a fare il trequarti, che poi si sacrifica e fa la mezzala.
2: Ha qualche caratteristica alla Gudmundsson? Con 10 anni in meno,
0: secondo me è un po' meno attaccante di Gudmundsson.
2: Sì.
0: Poi Gudmundsson ora, dopo l'infortunio, di attaccante ha ben poco. Sì. Infatti a me spiace per tutti i non amanti dell'Atalanta, ma come vedrei bene Gudmundsson io a fare il Luis Alberto di Sarri, poche altre cose nel mondo. Magari poi non va all'Atalanta, però, e l'Atalanta non va a cercare Gudmundsson, però a me piacerebbe tanto vederlo all'opera in un contesto del genere,
2: un po' il suo raggio
0: d'azione. In una squadra di livello più alto della Fiorentina secondo me può fare anche quel tipo di lavoro. Tornando sulla Vieri Spy Story, vedo che alle 10.40 arriva un volo Ita Airways da Roma.
2: Non è quello.
0: Anche domani, e credo potrebbe essere utile se non decideranno di portarlo in macchina da Roma. Lui
2: domani,
0: dice
2: per cui,
0: di prendere un aereo ulteriore Roma-Firenze.
2: Non lo so, ora sinceramente.
0: Bello,
2: seguire gli spostamenti
0: Flight Radar 24.
2: Gli spostamenti di Vieri non lo so, può darsi che insomma effettivamente la strada è un po' lunga da qui a Roma, detto che da quello che abbiamo capito il Corriere dello Sport oggi parlava di visite mediche poi spostate non nella giornata di martedì ma in quella di mercoledì, per cui lui domani arriverà a Roma intorno alle 6:30, 6:40, salvo poi i ritardi del volo della mattina, e quindi ha tutto il giorno poi per spostarsi a Firenze, non ha da fare neanche le visite da quello che abbiamo capito. Usiamo il condizionale perché insomma la Fiorentina non è stata ben chiara se poi le visite sarebbero state a Firenze o a Roma. Dovrebbero essere a Firenze, però io utilizzerei sempre il condizionale, perché magari se lì c'è Villa Stewart magari lo porti lì a fare le visite mediche. Vedremo, staremo a vedere.
0: Allora, Ale dalla Val di Sieve: buongiorno ragazzi, benve, hai una maglietta molto bella ma più primaverile che estiva, mettiti una bella canottiera se ti fa caldo. Allora, mi fa caldo, sì, non c'è dubbio. Il mio sogno sarebbe quello di poter fare delle dirette, delle conduzioni con addosso una canotta NBA diversa per ogni giorno, però abbiamo un dress code, diciamo, televisivo, editoriale, aziendale da dover rispettare, che non credo accoglierebbe di buon occhio, ecco, un'eventuale canotta, soprattutto da quelle in mio possesso attualmente.

0: Davis in maglia giallo-viola comunque lenisce un po' la nostalgia dei tempi che furono con il mio grande big man maglia numero 3. Aggiunge poi attacco frontale Ale dalla Val di Sieve, il dress code televisivo allora non viene in considerazione le magliette di Di Nardo, che salutiamo.
1: Attenzione, eh?
0: Con affetto, ma anche con questo
1: l'altro giorno
0: frontale.
1: È arrivato con una maglia urban stile Miami, quindi non so se con quei calori sgargianti, quel rosa shocking, no, che ha un po' la divisa da City Edition dei Miami.
0: Quindi discutibile, si può dire.
1: Ma è de gustibus, direbbero i latini. E con Messi, con la gigantografia di Messi,
0: la discutibilissima, quindi fuori controllo come sempre. Paolo da Pistoia dice: l'Aston Villa segue i liberali, offrirebbe 25 milioni di sterline, un contratto di 5 anni a 3 milioni l'anno. Ora perdonami Paolo, ma questa trasmissione
1: 25 milioni si prende a 6.
0: In questa trasmissione siamo abituati a dire, come ci insegna sempre Niccolò Ceccarini, anche non lo so. Io è la prima volta che sento un interessamento del genere e cifre del genere. Ha una clausola rescissoria da 6 milioni. Per quale motivo? Ecco, la Stovilla dovrebbe andare lì e dire: sì, ciao Cavanzaro, hai da 6 milioni? Noi ti offriamo 4 volte tanto.
1: Va bene che gli inglesi non gli mancano certi soldi, ma insomma.
0: Paolo, le fonti controlliamole. Tra l'altro, l'altra volta non mi hai, perché mi ricordo, l'altra volta non mi avevi neanche risposto quando mi avevi detto, perché io ragazzi ricordo tutto, Eri tu, Paolo da Pistoia, che dicevi che Vieri aveva giocato 13 partite su 38 nel Brasileirao. E io ti avevo chiesto perché dici su 38 e non è mai arrivata risposta. Magari ora concedicela una risposta, ecco, su questo elemento dei 25 milioni
1: comunque
0: di sterline.
1: Comunque io, facendo la più classica delle ricerche su Google, mettendo proprio le due catchphrase liberali Aston Villa, non si trova niente.
0: E invece devo ripetere una risposta che avevo già dato a Walter, che però evidentemente non ha ritenuto corretta o sufficiente la mia risposta. Lui non si dà pace sul fatto che la Fiorentina non abbia riscattato Solomon. Ora, detto che la Fiorentina non ha riscattato a quelle cifre Solomon, e nulla vieta alla Fiorentina di ridiscutere un eventuale acquisto a titolo definitivo per il giocatore a cifre diverse, lui non si capacita, non capisce, dice se sta bene è il migliore. Io, Walter, come fatto settimana scorsa, mi ripeto e ti segnalo che vogliamo stare solo sul recente? Dalla stagione 22-23 il numero di partite saltate da Solomon per infortunio supera le 80. Fai il calcolo: 22-23, 23-24, 4-5, 5-6. Sono 4 stagioni. Lui mediamente salta 20 partite l'anno. Ora, capisci che quel se sta bene è il migliore non è che va scritto tipo in mezzo a un papiro, cioè è quasi può essere il titolo di un pezzo, detto è il migliore, magari se ne può anche discutere, ma quel se sta bene non è irrilevante. È il motivo per cui un giocatore dell'età di Solomon, che inizia ad avere anche i suoi anni, essendo un 99, farà 27 anni tra un mese, cambia squadra ogni 6 mesi, perché in tanti hanno la suggestione di dire: dai, che questo giocatore ha i numeri, le skills, come direbbe Niccolò Righi, ha delle qualità, degli elementi, crea superiorità numerica, caratteristica anomale per questo campionato e per quest'altro. Poi però a un certo punto non sta bene, e con la Fiorentina ha saltato, pur essendo arrivato solo a metà stagione, 10 partite. Sono tante a casa mia 10 partite in un girone più Europa di
1: senza
0: mezzo,
1: coppe,
0: eh?
1: Senza coppe una media di 20 partite l'anno fa più di metà campionato saltato, insomma. Non è detto che sono d'accordo con te, magari vedremo se, cioè, secondo me è uno di quei classici giocatori che poi a un certo punto del mercato, se poi la Fiorentina si troverà al perso nelle sue riserve in avanti, potrebbe essere anche ricacciato fuori. Però sono d'accordo
0: ci
1: con te
0: sta,
1: sul fatto che
0: ci sta a quelle cifre
1: oggi,
0: però non aveva 10 milioni
1: no,
0: non lo riscatti
1: non
0: mai solo.
1: No, sono d'accordo.
0: Speriamo non sia un secondo Berbatov, dice Andrea da Milano.
1: Ecco.
0: Gudmundsson piaceva a Gasperini, perché non provare lo scambio con Pisilli? Tranviere viola. Perché la Roma non credo abbia l'anello al naso, come si dice in gergo, cioè lo scambio
1: proviamolo con Malen.
0: Ecco, cioè no, ora voglio dire, con tutto il rispetto per Gudmundsson, che è apprezzatissimo dagli studi di chi si compra, però a parte ci sono 7 anni di differenza, quindi è uno scambio in cui la Fiorentina dovrebbe mettere tanti soldi, e poi non credo, a parte la Roma, non credo abbia tutta questa voglia di dar via Pisilli.
1: No, non credo neanche io. No, no, no. Tra l'altro della Roma si parlava anche di Elayanui, che sta facendo

0: facendo benissimo con il Marocco, anche lui mi sento di dire che in questo momento sia un giocatore fuori portata della Fiorentina, considerando che la Roma un anno fa lo acquistava più di 20 milioni dall'Anse, se non sbaglio, vero? Ora ci ho voluto parlare troppo velocemente. Io non so come la Roma possa decidere di privarsi di questo giocatore. Magari un giocatore, secondo me, che farebbe la fortuna di qualsiasi centrocampo di almeno 15-16 squadre in Serie A, è che in questo momento ha davanti a lui uno come Pisilli, per l'appunto.
1: Simone dice: vogliamo parlare di come si è vestito Ronaldinho all'ultima partita del Brasile? Canotta e collanone top, anzi toppe. Lo so, ragazzi, lui può permetterselo, io qui
0: essere
1: in studio
0: Ronaldinho,
1: no.
0: Forse se avessimo Ronaldinho in studio glielo consentiremo, se
1: ma
0: arriva
1: forse,
0: con la canotta.
1: Ma a quel punto avrei anche un pretesto per potermi vestire anch'io come lui. Ora qui, diciamo, guardando per due ore Stefano Cherubini, non me la sento, ecco, di mettermi una canotta NBA con un collanone.
2: Questa è una grande esclusiva.
1: Lo so, caro amico. Comunque, Paolo ci dice che lui, da tifoso dei Villans, ha visto questo sul sito ufficiale della società. Io, Paolo,
0: sul sito ufficiale addirittura.
1: Non ti seguo, perdonaci, non ti seguo. E poi aggiungo, tu dici le presenze sul tabellino di SofaScore. Il Brasileirao si sviluppa in modo diverso anche come sviluppo della stagione. Quindi tu dici che le presenze erano 38, ma tu devi vedere dall'inizio del campionato quante partite hanno giocato, e da quello capisci quante ne ha saltate, quante ne ha fatte, eccetera eccetera eccetera. Quindi per questo io ti sottolineavo l'aspetto delle 38, che non aveva senso rispetto al Brasileirao in corso. Elia Jeremy da Massa: aia, sento odor di Terracciano 2.0 con Solomon.
0: Cioè?
1: Non l'ho capita. L'ho capita adesso. Walter, detto che non so se è Walter l'amante di Solomon, ma di Terracciano, ma credo di sì, perché poi ogni tanto mi perdo anche con gli ascoltatori se non si riconoscono, che aveva questa grande passione per Terracciano, dice: stai a vedere che ora Walter diventa invece un grande fan di Solomon.
0: Ah, ok.
1: Ci sono arrivato dopo.
0: Okay.
1: Lorenzo da Gattaia, mitologica frazione del comune di Vicchio: darei un'altra chance a Fazzini, visto che l'anno scorso, prima dell'infortunio, aveva dimostrato buone prestazioni e qualità. Come al solito, osannato e poi messo da parte, diamogli una seconda possibilità sperando in un ambiente più sano quest'anno. E effettivamente quello anche del contesto è un tema, secondo me, non irrilevante, perché detto la Fiorentina non può vendere 25 giocatori, siamo tutti d'accordo, perché poi dovrebbe comprarne altrettanti. Ci sono alcuni giocatori che hanno chiaramente underperformato, direbbe Paratici, anche per il contesto. Ci metterei in mezzo a questo discorso anche Fazzini. Poi non so fino a che punto Fazzini possa essere nelle corde della Fiorentina 26-27 in realtà. Mi sembra che il tentativo, Nico, comunque sia quello di trovare
0: una
1: destinazione.
0: Assolutamente, si parla molto anche di Cagliari e di Parma.
1: Cagliari, ricordiamo, c'è il link di Pietro Accardi, che lo ha avuto per tantissimi anni a Empoli.
0: Esatto. Però Fazzini esclude Liberali, cioè quindi diamo fiducia a Fazzini e di conseguenza escluderebbe Liberali, perché mi sembrano due giocatori, non dico proprio doppioni per caratteristiche, ma per agire in zone di campo abbastanza simili. C'è anche due trequartisti, se vogliamo, che possono spostarsi sulle corsie esterne. È vero che forse Fazzini può fare più l'esterno sinistro rispetto a Liberale, che può fare più l'esterno destro, però mi sembrerebbero giocatori che poi metti lì, alla fine punti su due e non vai a puntare su nessuno dei due. Quindi si deve prendere una scelta, fermo restando che ad oggi Fazzini ce l'ha in casa, Liberali no, e vedremo anche se poi la Fiorentina deciderà di spingere in quella direzione. Lo abbiamo detto, Liberali, la Fiorentina dovrebbe anche battere la concorrenza di tantissime squadre di Serie A, perché si parla chiaramente del Sassuolo, con chiaramente riferimenti ad Alberto Aquilani, ma si parla anche del Torino, perché Abate ce l'ha avuto nel Milan futuro, si parla del Como, si parla di tantissime squadre, perché poi anche le big lo stanno tutte guardando, per cui insomma. Però mi sembra, mi viene da dire che Liberale escluderebbe Fazzini e viceversa, ecco.
1: Poi è chiaro che la Fiorentina ha talmente tanti centrocampisti e anche per estensione giocatori dalla mezzala fino alla tre quarti, che a un certo punto bisognerà anche capire da chi la Fiorentina vorrà effettivamente ripartire, perché comunque già oggi sono troppi, troppi, anche poco funzionali gli uni con gli altri. Infatti l'anno scorso si sono visti degli obbrobri anche tattici nel corso dell'anno. Matteo, per me la Fiorentina è destinata a rimanere nella mediocrità, l'esempio del calcio moderno siamo noi del Como, senza stadio, senza centro sportivo, compriamo giocatori a 60 milioni e non li vendiamo alla Vlahovic, ok, fast fast fast. Non ho mai capito, diciamo, Matteo, da tifoso, pseudo tifoso del Como, il senso dei suoi messaggi. Che Tamarro, che è degno, Luca, questo è Simone, su Fazzini, pensando a lui sono un po' scettico sui liberali nel calcio attuale, se fai 4-3-3 il 10 molto tecnico fa fatica a trovare spazio, però Luca, ti spiegavo prima che è stato in realtà un 10 atipico anche a Catanzaro e che stiamo grattando solo la superficie, per cui tatticamente secondo me non dobbiamo troppo farci condizionare da quello che ha fatto a Catanzaro, altrimenti il gioco è fatto, si va a cercare un altro 3-4-2-1 e quella squadra che gioca in quel modo va ad affondare il colpo sull'attuale trequartista, giocatore di talento del Catanzaro. Chiudiamo con un bel WhatsApp audio prima di lasciare lo studio a Luciano Magistrato e Andrea Giannattasio.
3: Grande Lubembo, io credo che Rubino non abbia nulla di meno di liberali. Quando ha giocato ha fatto due bellissimi gol, e tra l'altro credo la fortuna di liberali è che abbia avuto Aquilani.
1: Sì, beh, certo, Rubino è stato una certezza con la Carrarese. Il percorso di liberali nel girone di ritorno però secondo me merita attenzione, e merita attenzione anche da certi club di Serie A. Poi che la crescita dell'uno non vuol dire sminuire la crescita dell'altro, però mi sembra che in questo momento vadano un po' a velocità diverse. Come va a velocità supersonica anche questa puntata, al punto tale che siamo già al gong. Grazie al dottor Righi.
0: Grazie. Ecco il gong. Grazie a voi per averci seguito, e grazie a te
1: grazie come sempre dalle tenebre, dall'oscurità, a Stefano Cherubini. Adesso Viola amore mio, ciao
4: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Con l'inizio dell'estate e delle ferie torna a crescere l'allarme, furti nelle abitazioni. L'ultimo episodio si è verificato in una villa di Via Fortini sulle colline di Firenze Sud, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi nell'abitazione dopo aver forzato una persiana e una porta finestra. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro le stanze portando via alcuni Rolex, borse di lusso e denaro contante per un valore complessivo superiore ai 35.000 euro. Il proprietario, rientrato a casa intorno alle 2.30 di notte, ha scoperto il furto e ha allertato la polizia. Sul posto è intervenuta una volante che ha raccolto la denuncia e avviato le indagini. Nella notte tra sabato e domenica un altro tentativo di furto è stato sventato in via Cassia. Un uomo ha cercato di entrare in un appartamento arrampicandosi dalla terrazza, ma è fuggito prima dell'arrivo degli agenti avvisati dal proprietario grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora con la cronaca, una donna di 45 anni è morta ieri intorno alle 4 di mattina sulla strada regionale di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, all'altezza dello svincolo di Lavoria nel Pisano in direzione mare. La vittima era in sella a una moto insieme a un uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine e secondo quanto si apprende, per causa in corso di accertamento, il conducente della moto avrebbe perso il controllo urtando un'autovettura. Quando il personale del 118 è giunto sul posto, la 45enne era già in arresto cardiaco e il medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione senza esito e quindi alla fine ha dovuto constatarne il decesso. Gravi anche le condizioni dell'uomo che era con lei, che dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasferito in ospedale. E intanto prosegue l'attività della Polizia Municipale di Firenze contro il fenomeno delle guide turistiche abusive. L'ultimo intervento è avvenuto nei giorni scorsi in piazza Santa Maria Novella, dove una falsa guida è stata sanzionata grazie alla segnalazione di una professionista regolarmente abilitata che ha collaborato con gli agenti per coglierla mentre stava iniziando un tour con una turista. A raccontare l'episodio è stata una guida turistica autorizzata da oltre 10 anni. Dopo aver riconosciuto la presunta abusiva, ha avvisato la municipale, come concordato durante un recente confronto con l'amministrazione comunale. Gli agenti hanno atteso il momento del pagamento, fissato a 60 euro per un'ora di visita, acquisendo anche le conversazioni sul cellulare della turista con tutti i dettagli dell'appuntamento. La donna fermata era priva del tesserino di abilitazione e avrebbe sostenuto di essere ancora in fase di formazione, circostanza smentita dagli accertamenti che avrebbero evidenziato un'attività già avviata dal 2024. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Pietro Comuzzo e la necessità di recuperare il Classe 2005.
8: Io non posso che fidarmi di Paratici e il suo gruppo di osservatori, e quindi se hanno deciso di investire soldi importanti su questo gigante brasiliano, ben venga. Però io resto convinto che il migliore acquisto per la difesa viola sarà quello di recuperare Comuzzo. Non ho dubbi che il vero Comuzzo sia addirittura molto meglio di qualsiasi altro giocatore che possa arrivare, mi riferisco a giocatori giovani della sua età. Quindi ben venga Vieri, ma il mio grande obiettivo è ritrovare Comuzzo.
7: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Luciana Magistrato e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
6: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Oggi il via ufficialmente al calciomercato della stagione 2026-2027. Andremo anche a Rimini per il taglio del nastro. A Firenze intanto attesa per l'arrivo del nuovo difensore Vieri. Nel pomeriggio la partenza dal Brasile e domani lo sbarco in Italia, quindi pronto per diventare il primo acquisto della Fiorentina. Per l'esterno spunta invece un nuovo nome, si tratta di Nestori Irancunda, attaccante del Watford, ai mondiali con l'Australia, e cercheremo di capire chi è e se sarà possibile prenderlo, se è un nome concreto. Insomma, di questo e tanto altro parleremo in queste due ore di Viola Amore Mio. Chi vi dà il buongiorno è Luciana Magistrato, con me oggi Andrea Giannattasio.
7: Ciao, ciao Andrea, buongiorno di nuovo a tutti, eccoci qua.
11: E vi do i numeri per interagire con noi, anche se i più attenti insomma ce l'hanno ben presente, ma li ricordiamo sempre: 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi scritti e vocali, e oppure per intervenire in diretta con noi il numero è lo 055 77 111 71. Andrea, allora, pronti via, inizia il calciomercato, sì. Ma ti aspetti, ora Vieri sarà il primo, sì, colpo, immagino, sì. Poi che cosa ti aspetti?
7: Ma intanto che la Fiorentina garantisca a Fabio Grosso almeno un altro paio, sono molto largo, me ne rendo conto, un altro paio di nomi da qui all'inizio del ritiro. Ora c'è ancora qualche giorno, il ritiro parte il 10 di luglio, quindi manca una settimana abbondante all'inizio della fase di preparazione estiva. Però ecco, una volta sistemata almeno numericamente la difesa, Luciana, è chiaro che,
11: sì,
7: che servirà a mettere mano in altri reparti che sono oggettivamente molto più carenti rispetto alla linea arretrata. Io mi riferisco in particolar modo agli esterni offensivi. Io stamani ho chiesto agli ascoltatori nel corso di Firenze Buongiorno Firenze quale colpo si aspettassero, quale effettivamente zona di campo a questo punto necessiti maggiormente di essere completata, e sa va a san dir che ha trionfato la zona degli esterni offensivi. Non è un caso che il nome di Irancunda, che andremo ad approfondire tra non molto, sia venuto fuori proprio per quella fascia di terreno di gioco lì. È un bel profilo, poi ripeto, ne parleremo tra non molto con un ospite importante.
11: Lo ha scritto il nostro
7: Mario Tenerani, sì,
11: editorialista, opinionista Mario Tenerani, lo potete leggere su Firenze Viola, sì, l'editoriale appunto di questa notte. Ne ha parlato molto bene, ha parlato di lui, non solo, ha detto Bakayoko merita uno sforzo. Poi per Colleoscio l'obiettivo è serio, ha detto, e per il centrocampo l'unico nome sicuro sembra Torsved, quindi ci, sì, sarà anche da aspettare poi che finiscano i mondiali per questi giocatori, no? Per avere qualcosa in più, perché sia Irancunda che Torsved sono due giocatori che sono al mondiale in questo momento.
7: E soprattutto Irancunda sta facendo molto bene, nel senso che ha fatto un gol contro la Turchia nella prima sua apparizione al mondiale,
11: sì, quindi ha
7: ed è diventato il marcatore più giovane della, sì, della storia della nazionale australiana a segnare. Ricordiamo che è un 2006, e Thursday stesso sta avendo varie presenze, insomma è abbastanza impiegato nella formazione nord europea con la Norvegia ovviamente, quindi sì. Il rischio è quello di avere un'asta su questi calciatori. Ora io ricordo perfettamente quello che ha detto Paratic nella conferenza stampa di qualche settimana fa, quando ha detto beh, non è che dobbiamo aspettare per forza di cose i mondiali per capire,
11: per scoprire un giocatore,
7: ecco,
11: ora, sarebbe grave, ha detto.
7: E no? Io sono d'accordo con quello che ha scritto Mario, cioè Iran Kunda è un giocatore che gioca in Premier League da un anno, non da tanto tempo, da anno
11: Championship,
7: in Championship al Watford, che peraltro è una delle due squadre che la Fiorentina affronterà in amichevole quest'estate, il 29 di luglio tra l'altro.
11: Quando il giocatore credo non sarà rientrato, immagino abbia delle ferie suppletive, poi dipende
7: quanto... quando esce l'Australia dei mondiali,
11: esatto. Però insomma un po' di tempo in più degli altri a disposizione per le vacanze ce l'avrà,
7: oppure magari sarà già stato acquistato dalla Fiorentina e quindi non sarà più un giocatore della formazione inglese,
11: esatto.
7: Ma detto questo dicevo,
11: però questo fa capire anche i buoni rapporti,
7: sì,
11: no? Quindi...
7: e soprattutto il fatto che l'esperienza di un dirigente come Paratic nel mondo inglese possa servire effettivamente per scovare, non dico scovare, no, sbagliato, per individuare, per prendere dei talenti, perché poi che Iran Kunda sia buono lo si sa bene, perché poi lui ha girato un po', ha fatto la seconda squadra del Bayern Monaco,
11: poi Grasshopper,
7: il Grasshopper per pochi mesi, quindi in Svizzera, a Zurigo, e poi adesso questa esperienza in Premier League, dove
11: in
7: Championship
11: per 3 milioni,
7: sì,
11: in fondo anche abbordabile, quindi non dovrebbe avere un costo altissimo, anche se i mondiali poi inevitabilmente gonfieranno un po' i prezzi, questo di sicuro, soprattutto quando un giocatore segna, condanna un'altra squadra, quindi salta agli onori della cronaca. Staremo a vedere insomma se poi questo nome se si andrà avanti. Intanto volevo dare una notizia che non riguarda, sì, la Fiorentina, ma un'avversaria sarà Ivan Juric, è ufficialmente, cioè il comunicato ufficialmente, l'allenatore del Monza.
7: Bene.
11: Chissà,
7: abbiamo già la prima retrocessa della stagione 26-27.
11: Magari Juric invece ripartirà proprio da questo tipo di squadra,
7: sì.
11: Forse ha preteso troppo da se stesso, le cose non gli sono andate bene, quindi
7: ha avuto,
11: non si è mai fermato, c'è da dire, è stato l'unico allenatore, è stato esonerato 3 volte in un anno,
7: sì, ma poi
11: in una stagione, quindi insomma
7: ha un bravissimo procuratore che è colui il quale gli ha spianato la strada, soprattutto per la ingiustificata secondo me panchina della Roma, dove è stato pochi mesi, poi è andato in Inghilterra al Southampton, è stato il peggior allenatore della storia della Premier League per media punti, e questo francamente non giustifica il fatto che abbia potuto trovare fin da subito una nuova panchina, una nuova sistemazione. Comunque vedremo. Prima mi sono un po' sbilanciato ironicamente, ma
11: no, certo, si faceva una battuta,
7: però la meritocrazia ogni tanto
11: per tutti.
7: Bisognerebbe Luciana che vincesse, ecco.
11: Sì, a volte sai, però si fanno delle scelte che non pagano, non,
7: certo,
11: non erano le squadre giuste per lui, che ha avuto molta fretta,
7: certo,
11: non si è mai voluto,
7: sì,
11: fermare, sì. Chissà, ripartire al Monza magari gli può servire. E abbiamo intanto al telefono un gradito ospite, Fabrizio Gabrielli, giornalista, collega dell'Ultimo Uomo.
7: Buongiorno.
12: Ciao ragazzi, ciao,
11: ciao,
12: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
11: Senti, qui oggi inizia il mercato e tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è Nestor Iran Kunda. Tu hai trattato di questo giocatore, quindi ti volevamo chiedere, ecco, qualche informazione proprio su di lui, che tipo di giocatore è, inoltre anche una storia, no, alle spalle.
7: Particolare.
11: Sì,
7: certo.
11: Particolare, un rifugiato.
12: Sì, certo, totalmente. Giovanissimo, una di quelle meteore
11: 2006,
12: ai mondiali, no?
11: Uh-huh.
12: Sperando di essere meteoriti più che meteore. Un giocatore molto interessante in realtà, perché in qualche modo contiene tutto quello che nel calcio di oggi è assolutamente fondamentale: una potenza, uno strapotere atletico, direi, molto importante.
11: È esplosivo,
12: una
11: vero?
12: Rapido, certo, giovane, e quindi si porta dentro con naturali anche tutta una serie di problematiche comportamentali piuttosto importanti. Molto fumantino, un Balotelli ante litteram, mi verrebbe da definirlo. E però insomma uno anche coi piedi trigherissimi all'esordio al mondiale nella partita contro la Turchia ha fatto un gol, peraltro innescato da uno figlio di una vostra vecchia conoscenza, il figlio di Paul O'Conn, uno dei pochi australiani transitati da Firenze, con un passato peraltro anche dimenticabile nel lato sbagliato di Roma. Però insomma ha fatto un gol super delicato, con una corsa straripante e poi un controllo molto talentuoso. Insomma è un bel giocatore. L'allenatore Popovic lo sta facendo giocare un po' fuori luogo, secondo me, fuori posizione in questo mondiale. Lo sta facendo giocare da centravanti, mentre è più un esterno che insomma quando c'ha la fascia spalancata davanti a sé dà il meglio. Però insomma è un giocatore molto molto interessante, e non fatico a credere che possa diventare un obiettivo di mercato per la Serie A, perché noi ci innamoriamo spesso di questi giocatori. Lui peraltro ha una storia molto bella, anche se vogliamo, perché i genitori, che sono originari del Burundi, sono scappati dal Burundi, che da ormai 30 anni alle prese con un genocidio interno tra Hutu e Tutsi, si sono rifugiati in Tanzania, in un campo profughi. Lui è nato lì sostanzialmente in Tanzania, e poi con uno di quei programmi che paesi aperti democraticamente come l'Australia offrono per gli immigrati, si è trasferito appunto in Australia e è cresciuto a Adelaide, dove è esordito in Serie A a 15 anni, quindi insomma assolutamente uno di quei talenti, no, che sbocciano molto presto, che da un punto di vista è un bene, dall'altro rischia di bruciare le carriere. Lui si è trasferito neanche 18enne al Bayern Monaco, e Company non ci ha mai creduto in realtà troppo, non l'ha mai fatto esordire. Si è trasferito, ha fatto un semestre in prestito in Svizzera, dove comunque si è messo in mostra, e dall'estate scorsa si è trasferito al Watford. Io, se avessi dovuto immaginare un passaggio italiano, l'avrei immaginato proprio all'Udinese, perché mi sembra quel tipo di giocatore per cui l'Udinese possa impazzire. Però secondo me il Viola gli dona pure.
7: Ma io credo che per i costi che ci sono, perché poi lo sai meglio di me, Fabrizio, il mondiale è una vetrina straordinaria, e se uno ha un prezzo prima, poi quando termina la rassegna lo vede duplicato, certo, triplicato. No, più che altro penso che per il prezzo già la Fiorentina ho paura, non so cosa ne pensi, ad arrivare a questo calciatore, perché poi le tre sfide giocate con l'Australia sono state direi positive, ha giocato tra l'altro sempre e penso possa avere alcun valore, non so cosa ne pensi.
11: Il Watford non l'aveva pagato tanto, tantissimo, però ora 3 milioni almeno, così avevo visto.
12: Però sapete com'è, comunque è un giocatore che sta in Premier League, che è non direi neanche un campionato, è proprio un universo, sì, culturale e commerciale un po' lontano dalla nostra portata. Fatico a credere che il Watford dopo queste prestazioni se ne voglia privare in una maniera così, diciamo, leggera. Peraltro insomma il suo destino più o meno sta assomigliando molto a quello che nel 2022 aveva vissuto Garang Kuol, non so se ve lo ricordate, sempre giovane, molto giovane esordiente australiano, che infatti poi si è trasferito a Newcastle, che era la squadra che poteva probabilmente permetterselo, e quindi è un po' un peccato, no? Però se mi permettete di uscire un po' fuori dal tracciato, certo, secondo me profili come quello di Rancunda, e al di là della vetrina del mondiale, al di là del percorso che hanno fatto, esistono secondo me giocatori del genere in Belgio, in campionati nei quali noi della Serie A tendiamo spesso a guardare troppo poco, ce ne stanno. Questo non è un invito, chiaramente, un po' forse sì, anche a cercare quel tipo di profili dove magari non vogliamo andarli a scovare, no? Rancunda forse è uno dei nomi meno altisonanti che escono fuori da questa, certo, da questa vetrina, però certo è un profilo super interessante, perché la vedo complicata che una squadra italiana, che la Fiorentina, possa prenderlo, a meno che non metta in conto di fare un investimento importante. Ora, secondo me era un investimento importante Rancunda, potenzialmente sul campo sì, certo è un giocatore che va preso con le molle, perché io nel pezzo ho definito Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché effettivamente è un giocatore pieno di hype che ti entusiasma a vederlo, però è anche uno che sbrocca, se mi passate il termine, sì, che penso si capisca anche fuori da
7: sì, sì, sì, chiaro, chiaro.
11: A Firenze potrebbe piacere, sì, un profilo sì, così, no?
7: Beh, noi abbiamo avuto Adrian Mutu,
11: un bad boy.
7: Abbiamo avuto Adrian Mutu, che era un calciatore straordinario da un punto di vista tecnico, poi il lato fuori campo, ecco, lasciava un po' a desiderare. Tra l'altro, come tu hai scritto nel tuo articolo sull'ultimo uomo, in Ancunda fa solo gol belli, lo ha detto lui stesso, no?
12: Sì, cioè, sì, per sua stessa ammissione, lui ha proprio detto o Wenger o non se ne parla.
7: Sì.
12: E Wenger o Mess, mi scriveva l'altro giorno Stefano Borghi in chat mentre chiacchieravamo, perché effettivamente è così, cioè o casino o giocate straripanti, che poi intendiamoci, forse è il brodo cosmico al quale ci accingiamo a immergere la pasta ogni volta che ci vogliamo fare un primo che ci entusiasmi.
7: Sì, sì, sì,
12: se mi passate la metafora gastronomica.
11: Certo. Anche perché siamo all'ora di pranzo, ecco, quindi esatto, te la passiamo.
7: Esatto. No, ti domando, Fabrizio, il fatto che sia esploso questo talento magari soltanto per noi profani al mondiale, poi per chi magari ha più un occhio scouting bastava vederla a Watford o altrove per rendersi conto del potenziale, ma il fatto, ecco, che questo ragazzo australiano si è esploso, ci deve far pensare che ormai anche il calcio di periferia, tra virgolette, quello australiano, ma anche altre latitudini, viene in mente Capoverde, quello che sta facendo al mondiale o altre realtà, non è più così di periferia, ma dobbiamo iniziare a guardarci anche attorno per vedere espressioni belle del calcio?
12: Ma non esiste il calcio di periferia, è un atteggiamento super colonialista, quello che è eurocentrico, quello che abbiamo, tendendo a definire qualcosa che avvenga al di là dei nostri confini di periferia. No, in realtà giocatori forti ci sono sempre stati. Voi pensate a Alfonso Davis. Alfonso Davis è uno che ha una parabola piuttosto simile a quella di Rancunda, anche lui nato in Africa, cresciuto in un campo profughi, poi trasferito stavolta lì in Canada, arriva in Europa e fa i solchi sulla fascia. Certo. È evidente che siano saltati, è saltato il banco, è saltato, sono saltati tutti i paradigmi con cui interpretavamo, che anche probabilmente da un punto di vista proprio economico sbagliato pensare che un calciatore australiano possa essere avvicinabile, perché è australiano, cioè è una roba che magari ai tempi di brillante poteva essere interpretata così, ai tempi di Ocon, davvero padre, quando lo prese la Lazio. Adesso giocatori del genere sono ormai inseriti nel tessuto calcistico europeo mani e piedi, cioè Rancunda almeno un anno e mezzo che fa ottime prestazioni. Poi d'altro canto è anche vero che il Watford ha alternato prestazioni in cui sembrava Hendrick a prestazioni in cui scompariva totalmente dal campo, molto discontinuo lì. Poi serve anche probabilmente un tecnico, un tessuto, una squadra che lo faccia integrare per sfruttare al meglio le sue caratteristiche, ma quello non è già più un problema di passaporto.
7: Sì, sì. No, sono d'accordo. Credo che questo mondiale in particolar modo allargato abbia confermato proprio quello che dici tu, nel senso che ci sono. E tra l'altro voglio dire, tu che sei cuore, almeno così Alessandro Di Nardo mi ha detto di chiederti, tu che sei cuore, nostro collega, sei cuore albiceleste, immagino ti avvicinerai con attenzione alla gara di venerdì notte, di sabato, tra Argentina e Capoverde.
12: Ti direi, in altri tempi ti direi mezzo terrorizzato, nel senso che comunque è una gara molto meno scontata di quella che possa sembrare. Poi intendiamoci, l'Argentina che sta partecipando a questo mondiale è una squadra super quadrata che gioca insieme ormai da 5 anni, e con un allenatore intelligente e con il più grande calciatore che il calcio abbia conosciuto ad oggi, che è Lionel Messi, quindi insomma, diciamo, il gap di partenza è piuttosto ampio, però ecco, non identificherei nessuna vittima sacrificale, né Capoverde né tantomeno il Giappone, che oggi affronta il Brasile, la Costa d'Avorio, le africane, comunque 9 africane su 10 avanzate al 8 su 9, adesso non ricordo, comunque quasi tutte avanzate alla fase a eliminazione diretta testimonia il fatto che tutto ciò che avevamo di preconcetto riguardo appunto il calcio periferico denota più la nostra chiusura mentale che non lo stato attuale delle cose.
11: Senti, dai mondiali ti riporto in Italia al 4-3-3 di grosso, no? Iran Kunda può essere il giocatore giusto, quindi per quel per il gioco di grosso, appunto, di Fabio Grosso.
12: Totalmente, Iran Kunda sulla fascia è un'arma letale, è qualcosa che difficilmente riesci a tenere a bada. Innescato bene su un 4-3-3 è effettivamente la sua posizione naturale. Poi intendiamoci, l'Australia sta giocando con il 4-3-3 e il tecnico lo sta facendo giocare sempre avanti perché a destra sta giocando un'altra conoscenza del calcio italiano, Volpato, che noi non abbiamo ritenuto necessario cercare di portare in nazionale, invece a 20 anni, 21, quanti ne ha?
11: Ecco, anche Volpato, scusami se ti interrompo, è un obiettivo della Fiorentina, no? Giocando anche a Sassuolo, quindi Grosso lo conosce bene. Tra i due giocatori, quale può essere più adatto, ecco, alla Fiorentina, più da Fiorentina?
12: Ma guarda, ti direi così a occhio, ti direi Volpato perché c'ha una conoscenza del campionato che è una roba
11: super, è più sicuro, diciamo, insomma.
12: Sì, è un giocatore che conosce e che è già conosciuto, no? Mm-hmm. Che è una roba un po' provinciale da dire in realtà, certo, ma che per il campionato italiano funziona. Io li prenderei quasi entrambi, così ricreerei un po' del piccolo miracolo Popovic, poi magari il figlio di Ocon che il papà si ricorda, ha un buon ricordo di Firenze, e creiamo questo piccolo angolo di Australia a Firenze.
7: Non male. Carissimo Gabriele, ti ringrazio tanto. Sì, Gabriele, Fabrizio, ti ringrazio tanto per essere intervenuto e ci sentiamo presto, sperando di poter commentare altre belle prestazioni del nostro Iran Kunda, che penso avrà un valore che lieviterà partita dopo partita.
12: Sì, anch'io credo così, però insomma, tutte le volte che ne vogliamo parlare, qua sto.
7: Grazie davvero,
11: grazie,
7: Fabrizio.
11: Grazie a Fabrizio Gabrielli, ultimo uomo. Grazie.
7: Beh, io ho paura che, devo essere sincero, che avrà un valore di mercato spropositato,
11: però,
7: o almeno non in linea.
11: Si può anche accontentare, tra virgolette, di fare una plusvalenza, l'ha pagato 3, quindi qualsiasi cifra, insomma, su 10-15 milioni già, no? Poi non so se li vale, io non so dare indicazioni di mercato, però ripeto, se ha segnato questo gol, sta giocando sempre, quindi il mondiale sicuramente modifica il valore, gonfia un po' il valore dei giocatori, e anche perché ha una scadenza fino al 2030, quindi ovviamente non è che la Fiorentina deve fare un investimento su un giovane, se è sicura di questo ben venga, l'importante è che sia sicuro Paratici, che sicuramente l'ha osservato meglio di noi precedentemente al mondiale, noi lo stiamo un po' scoprendo al mondiale, ma
7: sono convinto che Paratici non sia così contento dell'exploit di Iran Kunda a questo mondiale, no, proprio perché se effettivamente ci aveva messo gli occhi prima,
11: a meno che non ci fosse già un accordo, no? Ti ricordi lo stesso Fabio Grosso quando vinse il mondiale, partecipò e poi vinse il mondiale,
7: doveva già andare all'Inter,
11: l'aveva già preso,
7: è vero.
11: Quindi è stata la fortuna dell'Inter, altrimenti il Palermo avrebbe alzato sicuramente il prezzo dopo un mondiale del genere in cui era stato decisivo, e in particolare insomma con il gol che potremmo anche festeggiare.
7: Io penso se la Fiorentina vuole fare una cosa a marcord d'effetto, ed essendo la proprietà della Fiorentina americana, ci può stare ampiamente, perché gli americani sono avvezzi a queste americanate, come direbbe mio padre. Effettivamente avrebbe un senso fare la conferenza stampa di presentazione di Grosso il 9 luglio 26, a 20 anni esatti dalla vittoria di Berlino.
11: Io penso anche un Aurelio De Laurentiis lo avrebbe fatto. Ti ricordi quando presentò il giocatore svizzero
7: Inler con il leone
11: con la maschera e il leone, per non far vedere chi era. Ci fu questa
7: sopra una nave da crociera, se non mi sbaglio.
11: Alla fine sono anche
7: trovate.
11: Sono delle situazioni divertenti, dai, che creano un po' di attesa, di un po' di fantasia ci vuole anche.
7: No, magari chiediamo ai nostri ascoltatori se lo conoscono Iran Kunda, perché poi io personalmente lo dico con grande onestà, non sto guardando molto questo mondiale. Che c'entra?
11: Purtroppo non mi entusiasmano neanche a me.
7: Quando c'è l'Argentina, il Portogallo, la Francia, quelle sì le ho viste. Ma
11: anche
7: perché
11: un problema di orari, dai.
7: Sì, è vero.
11: Un problema anche di orario, la notte devi stare ad accendere. Io le vedo da son, ce l'ho sul PC, dovrei accendere il PC di notte per vedermi le partite, non tutte le vedo, vedo quella serale molto volentieri e altre che mi interessano in particolare, ma insomma è difficile stare dietro a tutti, soprattutto ora che ci sono stati i gironi, ora diminuiscono le partite, quindi sicuramente ci sarà ancora più attenzione sulle singole partite e i singoli giocatori.
7: Ricordiamo che ieri è iniziata la fase eliminazione diretta, la prima squadra che è volata agli ottavi è il Canada, che ha battuto il Sudafrica 1-0 in pieno recupero.
11: Sì, in pieno recupero, infatti aveva un po' dominato, almeno da quello che ho potuto vedere, stava dominando la partita ma non riusciva a sfondare, e poi c'è stato questo gol e è andata agli ottavi. Insomma, sì. Il Sudafrica era un po' sulla difensiva, mi è sembrato.
7: Oggi due partite secondo me molto interessanti, soprattutto la prima, che infatti sarà anche in chiaro su Rai 1 alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, quindi Carlo Ancelotti contro il Giappone, che è una delle rivelazioni di questo mondiale, e alle 22.30, italiane sempre, Germania-Paraguay. Insomma, Germania che non è che abbia fatto un grandissimo mondiale fino adesso.
11: È un po' in sordina, sì. Per cui
7: vedremo.
11: Sai, a volte ci vuole anche partire un po' così in sordina per poi uscire allo scoperto nelle partite che contano veramente, cioè l'importante è passare il girone in certi casi, poi sì. A eliminazione diretta devi dare qualcosa di più, non puoi fare conti ovviamente, perché o la va o la spacca, sì, o vai sì, a casa sì. O vai avanti. E io direi andrà di fermarci sì. Qualche minuto e ci ritroviamo tra poco. A dopo.
7: A dopo.
13: Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: e mercato sia, visto che è iniziato o sta per iniziare ufficialmente, io volevo chiedervi un paio di cose. Secondo voi, visto il protrarsi dell'eventuale trattativa per Cole Osho, ma non è che fa parte di quei nomi che viene talmente sbandierato che poi alla fine non arriva? Se quello che si dice è vero, che il ragazzo ha dei dubbi, io se fossi nella società gli darei tempo qualche giorno e poi cambierei obiettivo, perché non mi pare che sia il profilo che possa avere dei dubbi per arrivare a Firenze. Iracun da gran bel giocatore, non per quello che ha fatto ai mondiali ma per quello che ha fatto al Watford. E se a voi vi risulta qualche altro esterno concreto? Ah, è vero che Torsveld interessa al Besiktas, che ha avviato i contatti col Sassuolo?
1: Buongiorno, ma i primi movimenti dovranno essere questi esuberi. Come fare a rimpiazzarli in un mese, due? Paratici, cioè adesso sistema Sottil, Barak, Brehalo, Zola, Fantino e Fantino. Valentini e aiutatemi voi. E poi dietro Udoji sarebbe un bel colpo, così come Kamada. Che ne dite, Fede? Buonasera.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Sì, però ragazzi, calma, cioè ha fatto un gol al mondiale, ha fatto qualche buona prestazione, sì, ma non è che ha spaccato le difese. E poi anche in Championship, sì, ha giocato bene, tanto, ma 4 gol e 3 assist, una cosa del genere. Cioè, non stiamo a parlare di un crack, quindi non te vanno chiedere 40 milioni, cioè, o meglio, ti vanno pure chiedere, ma sappiano in del secchio, cioè, sta bene là dove sta. Buon giocatore, ottimo, ma non è che stiamo a parlare di Messi, insomma, quindi.
3: Bene, bene.
4: Eccoci, sì, ridevo perché se la pigliano un der secchio, mi ha fatto un po' sì, ridere. Anche no, 40 milioni effettivamente non ci spenderei mai. No, sorridevo perché anch'io ho visto 40 presenze in Championship, ricordiamolo. Però
3: sì, però la Championship, ragazzi, io penso abbia un valore molto alto.
4: No, ma poi ecco, anche Watford, insomma, bisogna anche capire in che squadra è. 4 gol e 5 assist, a me risultano 5 e non 3, quindi significa che comunque è uno che lavora anche per la squadra, per i compagni, fa assist, che non è poco, che a noi ci sono anche un po' mancati, soprattutto se c'è un centravanti che speriamo, chissà se sarà sempre Ken. Io ci spero, io perché insomma il giocatore di due stagioni fa, non dell'ultima, a me piace. Allora, la scorsa stagione è stato martoriato da questo problema alla tibia, per cui io non, per me non fa testo.
3: Ci sono almeno due giocatori, ma forse anche di più, all'interno della Fiorentina, che per quanto mi riguarda, da un punto di vista mio, è o sarebbe illogico vendere. Uno è Ken, l'altro
4: è... Per me sono anche tre. 3-4 io li terrei.
3: E l'altro è Comuzzo. Cioè sono calciatori che rispetto a tutti quegli altri si sono deprezzati chiaramente nell'ambito del mercato,
4: senso, certo,
3: in un modo clamoroso, perché hanno fatto delle stagioni negative. Ken perché ha fatto la metà dei gol dell'anno prima, e Comuzzo perché ha avuto una regressione spaventosa. Erano calciatori che la Fiorentina valutava, Ken sui 60, tant'è che gli ha alzato la clausola,
4: sì,
3: e Comuzzo più di 30. Oggi, se ti va bene per Ken, ne prendi 30, se ti va bene per Comuzzo, se ti va bene prendi 15. 10, 12, 15. Quindi, secondo me, oggi come oggi, Luciana, ma ripeto, è un mio pensiero, non voglio mettere pressione alla Fiorentina, ma parateci che figuriamoci se sente la mia pressione, conto zero io, però sarebbe nell'ottica di un club un bagno di sangue vendere questi calciatori, per me. Quindi se devi
4: ma allora con nessuno dei due tu ci perdi, perché comunque Comuzzo è un prodotto del tuo vivaio, non è che l'hai pagato, per cui non ci perdi nulla, ecco, tutto quello che viene è guadagnato. Lo stesso Ken, tu l'hai pagato 13, sì, mi sembra, vado un po' a memoria,
3: 18 con i bonus.
4: Con i bonus
3: 13 più 5 mi sembrava fosse.
4: È forse il primo anno quei bonus, sì, l'hai raggiunti, sì, ora sì, magari sì, quelli sì, di squadra no, ma lui quelli personali sì. Per cui sai, non è che ci perdi molto, comunque perché sono plusvalenze. D'altronde le squadre sarebbero tutte statiche se facessero questi ragionamenti, no? A volte, e se è anche detto all'inizio del mercato che si poteva andare incontro a qualche minusvalenza, sì, soprattutto per gli esuberi, sì, perché sì, se non è possibile guadagnarci, ma li devi tenere per forza certi giocatori che non rientrano nel tuo progetto tecnico, che non piacciono all'allenatore, insomma ci sono tanti motivi per cui un giocatore rimane fuori, no? O ha dimostrato di non essere all'altezza, tanto vale liberarsene anche con, come dicite, un bagno di sangue, nel senso facendo una minusvalenza, cosa che non si dovrebbe fare per Beltran, comunque, certo, no? Perché quella, hai un po' ammortizzato questo, sì, l'ammortamento, sì, sì, sì, sì, e bonus che non erano mai scattati, e quindi un po' quei soldi li puoi anche riprendere, insomma, sì, quindi sì, speriamo, attendiamo novità anche dal River, visto che il giocatore sembra aver aperto alla possibilità di ritornare in patria, non sembrava,
3: sì, immagino in che modo gli sia stato posto il problema al giocatore, ecco, nel senso, in che modo sia stato invogliato ad aprire al River, ecco.
4: Sai, se non ci sono squadre, non ci sono offerte, intanto mettiamoci in collegamento, lo chiedo al nostro regista, con Rimini, così iniziamo a parlare anche di calcio,
3: grande canzone di Fabrizio De André, Rimini,
4: sì.
3: Non fate più scommesse sulla figlia del droghiere, questo è un verso della canzone di André. Vai Luciana, scusa.
4: No, dicevo che comunque anche Beltran avrà capito che se non ci sono offerte in Europa, lui stesso non è che abbia dato molto all'Europa, abbia dimostrato molto al calcio europeo, no? E quindi se lo riprende il River, ben venga, ecco.
3: Sì, magari sì, sono d'accordo.
4: Hanno messo anche una percentuale sulla futura rivendita, così sembra ancora, insomma, la trattativa, sì, non è chiusa, quindi significa che il River lo può rilanciare, magari provare anche a venderlo un domani ad altre squadre, perché no, europee.
3: Io credo che con questa prospettiva di tornare in Argentina, Beltran si sia sentito veramente bocciato dal calcio che conta.
4: Non mi sembra abbia però lui stesso fatto nulla una promozione, ecco, questo mi sento di dirlo, anche se poi non è che fosse, cioè non è che chi è venuto dopo, a parte che abbia fatto meglio, o chi ci, sì, sia, sì, stato in questi ultimi anni dal punto di vista dell'attacco, la Fiorentina non è stata fortunata a parte con Ken, sì, ma sì, sentiamo se c'è qualche attaccante in giro per Rimini che ha intercettato il nostro Lorenzo Marucci. Ciao Lorenzo.
5: Ciao, buongiorno a tutti. No, attaccanti no, c'è un Niccolò Ceccarini dietro di me che
4: ma lui è
5: pallettoni, ma attaccanti. Ma
3: senti questa canzone, Lorenzo? Abbiamo messo De André che canta Rimini, eh?
5: Ah!
6: Mi innamoro solo se...
5: Invece Niccolò
6: Ceccarini.
5: Questo è Niccolò Ceccarini che come...
4: Che è un pochino più allegro della canzone.
3: Sì, ecco. De André è tutt'altro che allegro storicamente, però...
5: Sì, sì, sì. Comunque no, per adesso clima molto tranquillo, molto caldo.
4: Ci sarà il taglio del nastro a che ora?
5: Sì, sarà nel tardo pomeriggio intorno alle 5:30-6 con il via del calciomercato dell'estate del 2026, e tanti addetti ai lavori, naturalmente tanti direttori sportivi, non ci sarà la Fiorentina, questo ve lo preannuncio, evidentemente impegnato su mille altri tavoli per varie trattative, ci sarà però tra gli altri il direttore sportivo del Sassuolo Palmieri, e cercheremo di capire a che punto è questa trattativa per Torsved, che insomma ormai è un obiettivo dichiarato della Fiorentina, un giocatore con il quale è già stato raggiunto un accordo per il suo trasferimento alla Fiorentina. Vedremo, ecco, che tipo di passi ci sono stati da parte della Fiorentina fino a questo momento con il Sassuolo, e magari sarà anche l'occasione, se ci sarà la possibilità, di fargli un'intervista per ascoltarlo anche su Grosso, insomma, quali sono le valutazioni che farà del nuovo allenatore della Fiorentina, e poi naturalmente tanti altri addetti ai lavori, agenti con i quali magari fare un punto della situazione sulla Fiorentina che verrà.
3: Tra l'altro anche con Palmieri potreste parlare di Alberto Aquilani, insomma, voglio dire, una scelta coraggiosa, perché tutto sommato è un allenatore che ha alle spalle soltanto 2 anni di Serie B, prima chiaramente di entrare in Serie A, aveva avuto anche l'esperienza della Fiorentina Primavera, da dove nasce questa scelta, e anche se davvero c'è stata la possibilità in passato che Aquilani potesse venire alla Fiorentina, ora poi magari non c'è lui, non ve lo può confermare, però
5: certo.
3: Ecco.
5: No, certo, ma comunque insomma è un altro tema, ma così come può essere un altro tema quello relativo a Liberali, questo giocatore che sembra essere nel mirino, esatto, di tanti club, ci compresa sta pensando anche il Sassuolo, ci sta pensando la Fiorentina, ma c'è anche il Como che lo segue, nonostante il Como avrà ancora le proprie dipendenze di Nico Paz. Comunque è un obiettivo anche del Como, indipendentemente dal fatto che ci sia Nico Paz. Certo, è un giocatore anche abbastanza raggiungibile dal punto di vista economico, perché ha una clausola rescissoria di 6 milioni, però la concorrenza è folta, è agguerrita, quindi vediamo, certo, perché comunque anche la Fiorentina lo tiene nel mirino, così come sono tanti i giocatori della Fiorentina sta seguendo, e vediamo, perché come è stato sottolineato da più parti, l'inizio col botto da parte della Fiorentina a livello economico ci fa pensare che magari ci siano le disponibilità economiche.

0: questo momento. Ecco, anche tu, no? Temi che i mondiali gonfino un po' i prezzi e sia poi difficile portare a casa certi giocatori, lo stesso Volpato, se ancora interesserà, Iran Kunda, insomma, è uno dei tanti, ovviamente.
1: No, questo, certo, questo è un rischio concreto.
0: Tosved, lo stesso Tosved.
1: Sì, è un rischio concreto, che i prezzi vengano gonfiati dalle prestazioni mondiali e, oltre a questo, il rischio è quello di farsi abbagliare, no, dai mondiali, perché magari ci sono dei giocatori che riescono ad avere delle grandi performance al mondiale che poi invece non riescono poi a ripetersi, ecco, quindi bisogna fare delle valutazioni attente senza attenersi esclusivamente al rendimento del mondiale, ma magari cercare di farsi un giudizio sul giocatore anche per quello che ha potuto far vedere nel corso dei vari campionati che ha disputato. Ecco, ci sono stati dei casi anche proprio relativi a giocatori della Fiorentina, giocatori che avevano incantato ai mondiali o agli europei, penso ad esempio a Marcio Santos, che era diventato campione del mondo con il Brasile nel 94, poi arrivò alla Fiorentina e fu un flop totale.
2: Ma anche Socrates, se non mi sbaglio, o non aveva vinto il mondiale?
1: Socrates non aveva vinto il mondiale, poi arrivò nell'84-85 non sull'onda dei mondiali.
2: Però se ne parlava un gran bene per quello che aveva fatto in nazionale. Ora io non c'ero, ovviamente.
1: No, Socrates quando arrivò era il miglior centrocampista del mondo, poco ci manca, ecco, insieme a Falcao era uno dei centrocampisti più importanti a livello internazionale. Poi, visto che parlavo di flop, o comunque sono i giocatori che non hanno mantenuto le attese, intanto c'è Nicola Ceccarini che dà spettacolo a Rimini e ai campionati europei, ad esempio la Fiorentina dopo i campionati europei del 92 ingaggiò Laudrup, che iniziò sì bene la sua avventura con la Fiorentina, però poi andò incalando e insomma, ci ricordiamo tutti quella stagione disastrosa e poi portò anche alla retrocessione, non per colpa di Laudrup naturalmente, però insomma ci si aspettava che al di là della Fiorentina, anche quando poi continuò in Italia la sua avventura, potesse avere un rendimento diverso, potesse incidere maggiormente, invece si spense piano piano, nonostante fosse un giocatore di grande tecnica.
3: Come bravo Marzio.
1: Coach Carini, non so se vuoi aggiungere qualche cosa,
2: più che altro capire
1: qualche indiscrezione, qualche novità di mercato, qualche movimento.
3: L'hai già detto che i nostri eroi non ci sono?
1: Già detto, sì.
3: Ok, perfetto, perché ci hanno da fare al Viola Park, capito? Quindi ci hanno da fare un po' di movimenti, vedere se si riesce a sistemare Beltrán entro domani sera, quindi un po' di lavoro c'è e quindi vediamo se poi effettivamente riescano a fare una cessione. Ecco, questa è forse la cosa più importante di queste ore, ma non solo, perché mi hanno detto che anche oggi è rumba nel pomeriggio.
2: Sì,
3: quindi
2: in che senso?
3: Ora questo se lo sapessi lo direi, no? Voglio dire, purtroppo non lo so, però mi hanno detto che ci sarà un po' di via vai anche oggi e vediamo se è relativo con l'altro giorno o Fuvieri. Vediamo se oggi magari spunta fuori qualcos'altro, però ecco, sono sempre in campana, ecco, mi sembra siano tutti molto attenti a quello che c'è da fare, c'è da fare tanto.
0: Senti Niccolò, approfitto per chiederti, che sei insomma massimo esperto di mercato per noi, per chiederti Coleoscio, secondo te perché sta andando alle lunghe? Anche qualche tifoso
2: lo chiedeva.
0: No? Qualche ascoltatore dice, ma non è che questo non vuole venire, per questo va.
1: No, io mi sono fatto un'altra idea su Coleosso, che la Fiorentina ce l'ha in mano il giocatore, che ancora non ha deciso di affondare il colpo, perché probabilmente sa che quella cifra lì la può spendere per qualcun altro, che magari potrebbe essere ancora più funzionale.
0: Quindi dipende più dalla Fiorentina e dal giocatore, in realtà.
1: Io credo, perché se dipendesse dal giocatore, credo che Coleosso, se avesse dei dubbi su venire alla Fiorentina, sarebbe abbastanza curioso.
0: No, magari lo rivuole il Parigi, allora
1: ma io, Luciana, io ho la sensazione che loro stiano pensando ancora a Solomon, una porticina me la lascio ancora piccola su Solomon, perché magari ora che scade il contratto, il diritto di riscatto al 30 giugno, ci sta che magari loro, che ne so, 1-2 luglio possono andare a dire, ora che è scaduto questo contratto che avevamo fatto a questa cifra, con 6 o 7 ce lo date, visto che il giocatore vorrebbe venire alla Fiorentina, vorrebbe rimanere alla Fiorentina, ma non è mia interpretazione, perché come voi sapete da lì non trapela niente, ecco.
0: Solomon era abbastanza tranquillo da questo punto di

0: visto, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Lui avrebbe piacere.
1: Se riescono a strappare un pezzo di favore, diciamo un po' più basso, per me potrebbero fare questa scelta, anche se non dimentichiamoci, servono 4 esterni. Alla fine
0: sì,
1: ne servono 4, che servono anche le riserve.
2: Sì, sì, sono, sono d'accordo.
0: Chi potrebbero essere, Niccolò, questi 4 esterni?
1: Ma allora, sai, chi ci
0: proviamo
1: passa?
0: A dare i nomi, dai, che poi questo, sono questo quello, è, fa parte, quello che piace agli ascoltatori.
2: Fa parte dell'arte divinatoria, questa qui, perché bisogna
1: sì,
2: essere dei maghi.
0: No, quali dire... potrebbero essere, perché poi non prendiamo
1: io,
0: in giro,
1: io,
0: ovviamente.
1: Io sarei per Lang e Bakayoko, allora siamo tranquilli. Se questi due fossero gli esterni d'attacco della Fiorentina, beh, saremmo già a un pezzo avanti, perché Noah Lang è un giocatore che a me piace tantissimo. Tra l'altro ci sarà anche Giovanni Manna qua più tardi, ci ha già detto che non parlerà, però magari se tra le righe si riuscirà a capire qualcosa sarebbe certo, meglio.
2: Sì, sì.
1: E io credo che questi due esterni sarebbero per la Fiorentina tanta roba, i titolari, però si parla di cifre alte, si parla di diversi milioni di euro per l'uno e per l'altro, quindi bisognerebbe trovare una formula all'interno della quale te li danno senza avere tutti questi sborsi, perché non puoi continuare a far uscire soldi senza che rientrino, perché poi tra due giorni comincia le due settimane di Ken, no? Dal primo al 15
0: certo,
1: luglio, dove
0: sì, sì,
1: cercheremo di capire se arriva qualcuno, se non arriva qualcuno. Io ho qualche perplessità, anche perché continuo a ribadire che tante di queste perplessità siano legate alle condizioni fisiche, e questo blocca parecchio, perché nessuno sa come sta Ken, anche, quindi
0: no, più che altro perché poi questo problema alla tibia non è la prima volta, no? Che esce
1: esatto,
0: fuori, nel senso
1: poi non si è
0: che...
1: mai capito se è risolvibile con la terapia conservativa, se è risolvibile con un eventuale intervento, se non è risolvibile,
0: sì,
1: cioè io questo non l'ho mai capito.
0: Sì, questo è vero, anche
1: perché
0: lui ha accusato il problema anche quando doveva andare, ti ricordi, all'Atletico, poi
1: sì,
0: proprio per questo problema non passò le visite, perché
1: esatto,
0: richiedeva troppo tempo, quindi
1: esatto,
0: la società di Madrid non voleva aspettare.
1: No, no, comunque nella loro idea, perché poi insomma gira spesso volentieri qualcosa di diverso nel mercato della Fiorentina, Pongracic e Ranieri non partono, Comuzzo può partire ma solo con la formula del prestito, Gosens sul mercato, Dodò sul mercato, tutti sul mercato a centrocampo tranne Ndur e Ken davanti.
0: Quindi anche Fagioli.
1: Fagioli va, Fagioli se arriva un'offerta lo fanno andare.
0: Newcastle potrebbe essere, visto che...
1: Se va Tonali, che non è Tonelli, ma insomma il nostro regista, ma se Tonali va al Tottenham, sicuramente sì, anche perché il nostro regista Tonelli al Tottenham per 90 milioni sarebbe risolto tanti problemi, insomma sarebbe fatto la plusvalenza e avremmo degli investimenti e potremmo permetterci addirittura la CNN.
0: Ma anche Tonelli starebbe molto meglio, credo,
1: sì,
0: cioè, con quello
1: sì,
0: che prende Tonali.
1: L'importante è che non lo scoprano al Tottenham, che gli abbiamo mandato Tonelli invece che Tonali, perché poi ci vengano a cercare, ecco.
2: Tra l'altro vi do un aggiornamento che ci segnala
0: sì,
2: peraltro un ascoltatore, Luca, e che ringrazio, perché Vieri ha appena postato sul suo profilo Instagram una storia dove sta arrivando all'aeroporto, c'è cioè proprio il...
0: È in partenza,
2: il buon Vieri. Insomma,
0: sì, sembrava
2: lo
0: dovesse partire anche un pochino più tardi,
2: sì,
0: chissà che quindi non arrivi stanotte, ora vedremo. I viaggi sono...
2: Il viaggio
0: un po'
2: è lungo,
0: lunghi.
2: Sì.
0: Bene, allora...
1: Volete vi ripasso Marucci.
2: Volevo dire una cosa a Lorenzo.
1: Allora ve lo passo perché ho buttato uno spaghettino alle vongole.
2: Bravo.
0: Va bene.
2: Allora,
1: ecco qua. Invece per Nicocci è carino, in salatina, perché guai a prendere uno spaghettino.
2: Ma se siete lì, anche una piadina, ecco, insomma, a Rimini, direi in Romagna.
0: Ma non sono...
1: era un'idea.
0: Marucci non è da piadina, ve lo dico.
1: Insomma, bisogna anche provare quello che ci propongono le varie località.
2: No, ti ho pensato prima, Lorenzo, perché abbiamo avuto in collegamento un bravissimo collega di Ultimo Uomo. Fabrizio Gabrielli ha citato Paul Ocon. Lo ricordi quando vestiva la maglia viola?
1: Certo.
0: Noi siamo stati colti un po' di sorpresa.
2: Sì.
1: E tra l'altro, guarda, potete controllare, ma se non vado errato, suo figlio gioca Under 20?
2: No, lui gioca in nazionale maggiore dell'Australia, ha fatto l'assist per l'obiettivo
0: Lo
2: di mercato viola.
0: Proprio per quel motivo.
2: Per l'Irancunda.
1: Ecco. Ma mi sembrava che facesse parte di una delle nazionali giovanili, ma se tu mi dici che gioca nella nazionale
2: maggiore,
1: allora mi fido, maggiore,
2: gli
1: mi
2: ha fatto assist,
1: lui è australiano, sì, Ocon è australiano, e te lo ricordo, sì, fu una meteora con la maglia della Fiorentina, arrivò nella stagione 99-2000, se non mi ricordo male, per la stagione della Fiorentina in Champions, contrappattore allenatore, sì, insomma, si aspettava chiaramente qualcosa di diverso, non lasciò traccia.
2: Sì, sì, indubbiamente.
1: Con, sì.
0: E poi se arriva qualche altro australiano invece lo lasci il segno.
2: Altri ascoltatori, e poi ti salutiamo Lorenzo, sì, ovvero Marco e Gianluca, citano l'Akatush come un flop post mondiale, uno da annoverare come
1: Perché comunque lui arrivava da una serie di campionati in Romania, che inducevano a pensare potesse anche lasciare il segno in Italia, ha segnato tanti gol, poi però invece segnò soltanto 3 reti con la maglia della Fiorentina in campionato, mi sembra 21 presenze, 3 reti, un flop clamoroso anche lui in effetti, sì, in una stagione abbastanza grigia a parte la Fiorentina, quella del 90-91 se non mi ricordo male, quindi sì, anche lui può essere annoverato tranquillamente tra i flop.
0: A proposito di flop, Lorenzo, prima degli spaghetti, no? Oggi sulla Gazzetta abbiamo letto di un probabile interessamento della Fiorentina per Brecalo, io spero sia stato un errore.
2: No, allora aspetta Luciana, aspetta, perché i nostri ascoltatori, secondo me molti ci seguono fin da stamattina, sanno che io quando ho letto questo nome, sono rimasto
0: sobbalzato come tutti, esatto, volevo capire Lorenzo
2: ho chiesto a Fabiana Della Valle, che è stata l'autrice del pezzo, se per caso,
0: che sta venendo a Rimini, quindi glielo potete richiedere anche,
2: se per caso avesse fatto un errore oppure e invece no, è vero, cioè la Fiorentina, tra i nomi vari, tra Cancellieri, Costi, si sarebbe interessata anche a un possibile ritorno di Brecalo, ecco.
1: Sì, però lasciatemi dire che se poi dovesse andare eventualmente in porto questo affare, chiamiamolo affare, sarebbe un po' un autogol da parte della Fiorentina, insomma, ripresentarsi con un giocatore che
0: ha lasciato
1: denuncio,
0: andare anche a zero,
1: e poi vai a riprenderlo, vai a ricercarlo, insomma, sarebbe direi un autogol anche clamoroso da parte di un direttore sportivo come Paratici, che vuole essere ambizioso, che vuole una Fiorentina ambiziosa, duratura, una Fiorentina che possa puntare in alto, insomma, non sarebbe neanche un
0: perché poi in queste stagioni successive alla Fiorentina non è che abbia fatto grandi cose, per cui dici vabbè, l'hai mandato via, è stato un errore, perché poi questo giocatore
1: non mi torna questo nome
0: chissà perché la parola flop purtroppo mi ha fatto tornare in mente proprio Brecalo.
1: Sì, anche lui nella schiera dei flop ce lo possiamo mettere, purtroppo è una lunga schiera quella dei flop degli ultimi anni della Fiorentina, ma insomma non soltanto degli ultimi anni, ma chi non ne ha flop tra le varie squadre in Serie A, insomma ci sono sempre stati. Pensate, parlavamo di Rakitić, l'Inter con Pančev, sembrava che anche lui dovesse fare chissà che cosa, era stato anche uno degli obiettivi della Fiorentina, arrivò
0: l'Inter ne ha avuti
1: Italia,
0: tanti di flop, ecco, solo che magari avendo una rosa più ampia
1: poi insomma c'era Moratti che spendeva
2: un sacco di soldi,
0: mi è venuto in mente proprio il presidente, infatti bene Lorenzo, ti
2: grazie
0: lascio
2: davvero
0: andare a mangiare le arzelle,
2: o meglio le vongole, le arzelle sono più
0: le vongole o le arzelle, a Rimini comunque si mangia bene. La Romagna mi manca molto. Bene, un saluto a te,
2: ciao,
0: a Ceccherini, e buon lavoro soprattutto. Buon lavoro a voi. Allora,
2: non so se possiamo vedere anche l'immagine, eccola qua. L'immagine, grazie a Sara Mastrosimone, della foto postata da Vieri, perché ci segue in formato video.
0: L'aeroporto quindi è già in Italia, non ho capito.
2: No. Sono state brasiliane, queste si vede bene dall'intestazione. Sta andando da Porto Alegre, io presumo sia Porto Alegre, all'aeroporto della sua città, e poi volerà verso Roma, perché arriva a Roma.
0: Va bene, noi lo aspettiamo a Firenze invece,
2: indubbiamente.
0: Poi se avremo notizie ovviamente vi informeremo volta per volta, perché è importante questo giocatore.
2: Sì.
0: E, insomma, è il primo acquisto, quindi va anche seguito passo passo.
2: Il primo acquisto non si scorda mai.
0: Il primo acquisto, che è tutta una premessa, quindi, e soprattutto, insomma, è un giocatore da scoprire per noi, e quindi cercheremo di farlo al meglio. Allora, io mi fermerei per la pausa delle 13 e poi ci risentiamo tra qualche minuto.
2: A tra poco.

0: cuore. È Radio Firenze Viola. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
4: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
3: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. L'ho reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
3: La Muscat che capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
4: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo, alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci, eccoci tornati in diretta, Viola amore mio, con Luciana Magistrato e Andrea Giannattasi, sì. Oggi in via del tutto eccezionale, ma ci siamo anche collegati con Lorenzo Marucci proprio per far capire che è al lavoro per noi, per la nostra emittente, perché al taglio del nastro, no, della sessione estiva del calciomercato 2026-2027, con lui anche il direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Non mi stavano venendo i nomi dei nostri colleghi, noi li chiamiamo i Cec, Marux, per cui insomma poi a volte sfugge proprio il nome di battesimo.
7: C'è da fare una piccola precisazione, perché io e Lorenzo, ecco, dicevamo infatti due cose diverse, ma intendevamo più o meno la stessa cosa, perché Ocon, ex Viola, non ha un figlio, ne ha ben quattro.
6: Ne ha ben quattro addirittura.
7: E due di questi hanno raggiunto dei livelli importanti nel calcio, perché uno, quello più grande, è Paul Ocon, che si chiama come il padre, che gioca in nazionale maggiore australiana ed è quello che, come ci diceva Fabrizio Gabrielli, che è intervenuto all'inizio puntata, ha fatto assist per l'obiettivo di mercato Viola in riferimento chiaramente a quello che è stato il primo appuntamento nel mondiale dell'Australia. Mentre l'altro figlio, quello più giovane, si chiama Gianluca, è del 2009, il figlio più grande invece è del 2005. In mente Gianluca Ocon gioca nelle nazionali giovanili italiane, gioca nello specifico nell'Under 17 e ha vinto proprio gli europei insieme a Federico Croci pochi giorni fa, poche settimane fa. Quindi insomma avevamo ragione entrambi, ma alludevamo a due persone diverse sostanzialmente.
6: Sì, infatti. Ora tra l'altro facciamo in bocca al lupo invece a l'Under 19, sempre, sì, dell'Italia, che vero, sta disputando gli europei. Non so se inizierà proprio oggi, forse debutta.
7: Credo che della Fiorentina ci sia il solo Vannucchi,
6: sì,
7: in portiere.
6: Vannucchi, e viene, sì, dal Cosenza, ovviamente, sì, ha avuto una stagione un po'
7: non facile,
6: quindi
7: no,
6: non so se no, sarà titolare.
7: Credo,
6: staremo a
7: credo
6: vedere cosa deciderà il nostro ex allenatore e amico, e salutiamo Bollini, dubito che sia all'ascolto, ma insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché
7: una brava persona, un bravo allenatore.
6: Esatto, un bravo allenatore, soprattutto con i giovani, segue anche molto i camp, anche dell'Italia. E quindi insomma in bocca al lupo a lui. E a proposito di giovani, quando finirà questa novella dello sconto per la primavera? Perché comunque la scelta sarà fatta in questa settimana, mi era stato detto, ci eravamo informati anche insieme. Non sappiamo qual è la risposta di Pasquale, forse no che sì.
7: Sì, anche secondo me non sarà Pasquale. Allora, la Fiorentina, da quello che so, contava a inizio giugno di nominare il successore di Galloppa in primavera entro il 20 di questo mese. Sono già passati 9 giorni, oltre, siamo al 29 oggi, e la settimana che è iniziata oggi sarà quella decisiva, anche perché poi il 10 luglio parte il ritiro al Viola Park della primavera.
6: Sì, perché poi c'è anche l'amichevole, quindi certo, comunque un minimo di preparazione la devono avere, no?
7: E quindi naturalmente dobbiamo ancora prenderci del tempo. Io credo che la Fiorentina abbia avuto tante autocandidature e molti profili invece li ha cercati lei, ma li ha scartati tutti. Un profilo che piaceva tanto, tanto, tanto, non solo come allenatore ma come persona, era Manuel Pasqual, che è stato anche tra i primi a essere contattati,
6: contattato un mese fa,
7: esatto, e sostanzialmente però, essendo comunque legato anche lui come Bollini alla federazione,
6: sta facendo un bel percorso, ora sì. Aveva iniziato come collaboratore all'Under 15, mi sembra, poi, o comunque coallenatore, non era da solo, forse era il vice, e invece ora all'Under 16, la responsabilità dell'Under 16, per cui insomma è sempre una grande soddisfazione, anche se è ovvio che è un lavoro diverso, no?
7: Sì.
6: Poi, nella Fiorentina saresti tutti i giorni a Viola Park, lui già viene per il figlio.
7: Sì, è vero, sì, sì, perché però, fa il portiere, tra l'altro, 2016, tra l'altro, il figlio si chiama Andrea ed è portiere nel settore giovanile Viola, anno di nascita Under 16, anno di nascita 2016, scusate, ed è per questo molto conosciuto dalle parti del Viola Park, ecco, Pasqual, perché comunque è una presenza fissa. So che piace tanto, però, avendo già, come ha detto Luciana, intrapreso un percorso di crescita in federazione, ci sta riflettendo e credo che alla fine preferirà di rimanere in nazionale. Anche se la panchina primavera della Fiorentina dovrebbe essere qualcosa che fa gola, perché insomma ultimamente sono usciti Aquilani e Galloppa,
6: sì,
7: uno è sulla bocca di tutti, l'altro
6: è un buon inizio,
7: è andato
6: un buon
7: al Modena, quindi insomma,
6: anche perché hai una struttura dove puoi lavorare bene.
7: Sì.
6: Torno alla prima squadra e al mercato in generale, perché abbiamo al telefono Eugenio Ascari.
7: Ciao Eugenio.
6: Ciao Eugenio, un agente.
8: Ciao Luciana, buonasera. Ciao Andrea.
7: Ciao.
6: Agente, operatore di mercato e amico, per cui Eugenio, aiutaci a capire un po' che mercato sarà per le squadre di Serie A. Inizia oggi ufficialmente a Rimini.
8: Sì, perché comincia oggi, dobbiamo renderci conto che ormai la Serie A non è più la Mecca, no, del calcio, non è più,
6: sì,
8: il campionato di riferimento come lo era negli anni 90, anni 2000, quindi vedete quello che è successo con Palestra, credo che sia abbastanza sintomatico e indicativo. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo ricostruire l'immagine, ricostruire, rimettere mattoncino su mattoncino, riacquistare credibilità, però quantomeno una certa capacità a questo inizio di calcio mercato mi sembra che la stia mettendo in atto. Vedi l'operazione e il riscatto da parte del Como di Passe, da Cristo di Ramos, cioè da parte del Milan, quindi questi sono stati due compiti sicuramente straordinari, e per l'importanza dei calciatori e per l'entità della cifra investita da parte dei rispettivi club, 60 milioni del Como per Passe, 70 da parte del Milan per Ramos, per strappare l'attaccante portoghese al Paris Saint-Germain.
7: Ecco, ma non sono un po' troppi, Eugenio, 70 milioni che poi possono addirittura diventare 80 con tutti i bonus? Non sono un po' troppi, secondo te?
8: Forse sì, secondo me la valutazione di base è un 2004 con un acquisto, diciamo, prorogato in quattro annualità, credo che abbia rappresenti un po' il valore, l'esatto valore, il giusto valore del calciatore. 70 milioni per Ramos, per un calciatore che costituiva la quarta, quinta scelta all'attacco del Paris Saint-Germain, forse sono stati un esborso eccessivo. Anch'io la penso come te, quest'anno in weekend, che non è un campionato romantissimo, ha segnato soltanto 6 reti, quindi non è un calciatore che venga da una stagione che ha segnato 15-20 gol, ne ha segnati 6 in weekend. Ha fatto da comparsa nei confronti di Barcolà, di Dembélé, di Titolari, di Caralveria, che gli hanno chiaramente chiuso gli spazi in maniera significativa. Anche secondo me rappresentano il colpo eccessivo.
7: No, ho letto, ma questo era già successo ai tempi della Fiorentina quando era stato preso Rino Gattuso come allenatore. Ho letto che chiaramente l'influenza di Mendes, magari dovuta anche al fatto che c'è Mourinho in panchina, possa aver favorito, no, l'arrivo di suoi giocatori a dei prezzi esosi. Io ricordo che c'era un centrocampista, ora mi sfugge il nome, che la Fiorentina doveva trattare dal Benfica, sì, o dal, sì, Porto, non mi ricordo, che la Fiorentina era stata quasi costretta a prendere quando fu preso Gattuso in panchina, proprio perché c'era Mendes di mezzo, che insomma fa un po'...
8: In questo caso Amorim è rappresentato da un agente diverso da
7: Quindi
8: non credo che l'influenza del potentissimo agente portoghese sia stata determinante in questa operazione. È vero che tra tutti gli attaccanti che gli erano stati prospettati, Amorim ha indicato in cima alla lista il suo connazionale, anche se è rappresentato da un'agenzia diversa da quella che lo segue.
7: Certo. Era Sergio Oliveira, il giocatore che la Fiorentina doveva prendere,
6: sì,
7: nel 2021.
6: Spese ancora di più, non mi ricordo se per Gonzalez o per Beltran, che anno era?
7: Gonzalez,
6: ecco, sì, esatto, sì, quindi sì. Insomma, con Gonzalez ha fatto un buon affare, però insomma era sempre un giocatore caro. E, venendo alla Fiorentina, Eugenio, che te ne pare dell'acquisto di Bieri? Il brasiliano che sta arrivando in Italia, ovviamente, il difensore brasiliano.
8: Interessantissimo e indovinatissimo, perché è un pesatore del 2005 di grandissima prospettiva. Non è facile rivestire la maglia da titolare del Grêmio. Il Grêmio gioca davanti a 50, 60, 70 mila spettatori, ha una pressione incredibile. Il derby Grêmio-Inter è uno dei più seguiti e più appassionati del Brasile. Quindi, quando un calciatore viene da quel campionato, è abituato a giocare in stadi così rilevanti, credo che rappresenti, tutto questo rappresenti un buon viatico. Ha giocato 40 partite a titolare, era stato impiegato anche dal terzino sinistro la sua prima stagione, il 2025,
6: sì,
8: perché il suo ruolo primario è quello del difensore centrale, ha un'ottima struttura fisica. Credo che lo ha valorizzato l'ultimo allenatore che ha occupato la panchina del club di Porto Alegre, Castro, un allenatore portoghese, sì, che gli ha dato piena fiducia. Oggi è un giocatore che è stato pagato insieme a 15 milioni più un po' di bonus, che sembrano tanti, ma che magari fosse rimasto ancora un anno nel Grêmio, avesse continuato a giocare al titolare, la cifra si sarebbe sicuramente raddoppiata. Quindi è normale che per mettere le mani su questi giocatori dal futuro quasi garantito, quindi estremamente futuribili, sia indispensabile anticipare i tempi, precorrere i tempi, perché altrimenti quando diventano affermati, riuscire ad accapararseli diventerebbe sicuramente più difficile.
6: Quindi meglio 17 ore, 15, 17, insomma, che siano,
8: secondo me,
6: che
8: secondo,
6: non poterselo più permettere, ecco.
8: Basta, alla luce anche il fatto che il Napoli ha offerto 35 per Comuso non più tardi di un anno e mezzo fa, no? Gennaio del 2025, che la rivale di Subonizzai la scorsa estate più o meno è arrivata anche la squadra araba, è arrivata prima di 30-35, quindi credo che sia una valutazione giusta, corretta per un giocatore che se dovesse far bene nel giro di 2-3 stagioni potrebbe diventare l'obiettivo del Manchester City, del Real Madrid, di queste squadre qua, ecco, è un giocatore straordinario a mio giudizio.
7: Di sicuro, Eugenio, non parliamo di scouting per un giocatore del genere, cioè io penso che anche tu da operatore di mercato non ti senta di poter dire che Vieri è frutto di scouting, perché quando paghi un giocatore così tanto, cioè io immagino che tanti addetti ai lavori, scout, procuratori, direttori sportivi, chi fosse Vieri lo sapevano già da tempo, ecco.
8: Ma quando uno gioca, cioè ormai niente è più nascosto, no? Con White Scout, con il fatto che uno riesce a seguire in diretta tutti i campionati del mondo, non dico l'argentino-brasile, ma segue anche il campionato indonesiano, il campionato della Ruanda, quindi non esistono più, non ci sono più misteri per nessuno e segreti per nessuno. Era un giocatore che giocava in una tra le squadre più importanti del Brasile, da titolare. Però da quello che ho letto sembra che Paratici lo seguisse già dai tempi del Tottenham, sì, lavorava per il Tottenham, sì, quindi non appena si era affacciata la prima squadra, magari sì, un anno e mezzo, due anni fa, avrebbe potuto essere frutto di un lavoro di scouting, perché magari un osservatore del club andava a seguire gli allenamenti della prima squadra e osservava questo ragazzino del settore giovanile della primavera aggregato alla prima squadra, dopo che hai fatto 40 partite in campionato brasiliano, che hai giocato in Coppa Libertadores, hai avuto una vetrina tale che insomma chiunque ha avuto la possibilità di vederti, quindi sotto questo aspetto non era sicuramente un giocatore da scoprire. È stato bravo, Paratici sicuramente è stato bravissimo a precedere una concorrenza che si poteva, avrebbe potuto rivelarsi agguerrita, c'era una club di Premier League, spagnoli, tedeschi, che sembrava fossero il Lille, altri diversi club importanti, anche francesi, che fossero spesso i tracci, quindi ha fatto bene Paratici, dal momento che come sembra lo conosceva da 2 o 3 anni, a chiudere in maniera tempestiva.
6: Beh sì, probabilmente ha visto anche che è un giocatore che ha margini di crescita, li sta dimostrando e quindi lo ha preso anche per questo, per farlo continuare a crescere e magari esplodere nella Fiorentina. Eugenio, ti volevo chiedere anche, Eugenio Ascari, ancora grazie per essere con noi, ti volevo chiedere anche di un giocatore di cui ha parlato Mario Tenerani nell'editoriale su Firenze Viola questa notte, quindi potete, lo dico agli ascoltatori, potete anche andarlo a leggere su Firenze Viola. Nestori Irancunda, che è ovviamente l'attaccante del Watford, che sta facendo i mondiali con l'Australia, ecco, conosci questo giocatore? Se secondo te il mondiale può però essere un ostacolo, no? Perché magari esplode in questi mondiali e il prezzo si gonfia subito.
8: Ma io ho visto giocare alcuni stracci, mi sembra che abbia anche segnato oggi.
7: Sì, la prima partita, sì, la prima partita.
6: Contro il povero Montella.
7: Sì.
8: Però ecco, come dire, è un giocatore che ha giocato in un club con il Watford, che ha disputato la Championship da sempre, sì, inglese, è arrivata in bassa classifica, è arrivata a 16ª se non sbaglio, quindi ha disputato il calcio leggero che è.
6: Ti abbiamo perso.
7: Ora
6: ti sentiamo, vai pure.
8: L'anno passato al Viracunda ha giocato con lo Watford, sì, nella Championship inglese, e lo Watford è arrivato in 16ª posizione alla Serie B d'oltre manica, di conseguenza ha disputato un campionato al di sotto delle attese. Quest'anno hanno scelto come allenatore Dionisi e speriamo che grazie a lui, grazie alla conferma di Bove, al probabile arrivo di Lovato, difensore centrale dell'Empoli, che è iniettato per fine prestito dalla Salernitana, che sembra i Tunisi ci voglia portare, a volte poi riesca a disputare un campionato migliore. Però pochi elementi sono riusciti a emergere nel grigiore generale della stagione dello Watford l'anno passato. L'anno precedente era stato portato in Europa dall'Adelaide, dal Bayern Monaco, che ha fatto qualche partita con la seconda squadra prima di essere trasferito a gennaio presso il Grasshopper. Quindi è un giocatore ancora acerbo a mio giudizio. Io preferirei una via di mezzo. Prima sentivo parlare di Brecalo, di Kostic, che mi sembra giocatori stagionati, Kostic un 93, Brecalo un 98, che ha già fallito alla Fiorentina, sì, non ha fatto bene neppure all'Erta Berlino nelle stagioni successive dopo aver lasciato Firenze. Quindi uno come Ceballos del Boca Junior, no? Che è un 2-2, sì, il Boca da titolare da tre quattro stagioni del Boca, che anche lui ormai ha acclimatato a un calcio difficile come quello argentino, che gioca contro la Coppa Libertadores da titolare, contro il Botafogo, ha giocato contro l'Università di Cile, 2-2, quindi è un giocatore più pronto rispetto all'australiano, che è un 2006, e più fresco rispetto a un
6: più fresco. Ti abbiamo perso.
8: più fresco rispetto a Kostic, a Brecalo, ma sicuramente più pronto rispetto all'australiano. Io scommetterei anche su De Grova, perché quando l'ho visto giocare al Lille,
6: sì, è uno dei profili.
7: Tra l'altro
8: era un giocatore straordinario, poi alla Juventus ha fallito, però l'anno scorso hanno fatto in tanti alla Juventus.
7: Sì. Tra l'altro su Zegrova stamattina, anzi durante la trasmissione, mi è arrivata una conferma che sia una pista da seguire. Da fonti vicino al mondo paratici, tanto per essere chiari, e mi è arrivata una conferma che Zegrova ha un profilo da monitorare, e quindi se anche Eugenio Ascari lo apprezza, insomma, ecco, ci fa piacere anche questa
8: a
7: cosa.
8: A me Andrea piace molto, l'ho visto giocare l'insiste, dice che pensa lo spiretto, era uno tra i protagonisti assoluti, poi ha avuto l'infortunio, è stato di contratto e per l'infortunio e per la scadenza che si avvicinava non è stato più utilizzato l'insiste nell'ultimo semestre prima di essere trasferito alla Juventus. E alla Juventus è arrivato che era ancora diciamo.
7: Ecco, abbiamo perso di nuovo.
8: Ha avuto difficoltà di inserimento e sicuramente ha disputato una stagione grigia anonima, però non credo che il Vedo Zegrova sia quello che abbiamo visto nell'ultima anno a Torino.
7: Lo sai che cosa mi spaventa, Eugenio? Che nel Lille ci aveva giocato e ci aveva rubato l'occhio anche Jonathan Iconé, che aveva fatto peraltro benissimo in Champions League con dei gol e degli assist. La Fiorentina lo pagò un sacco di soldi e poi sai meglio di me che si è rivelato un flop ed è finito.
8: È vero, anche quando arrivò il Corriere alla Fiorentina era contentissimo, perché l'avevo visto la campagna di Cile, ma l'ho entusiasmato al pari di Zegrova. Speriamo che no, però c'è anche vero che come si chiama Osimhen arrivava a Lille quando poi hai visto che stagione ha disputato al Napoli.
7: Sì.
8: Non è detto che tutti i giocatori che passano da Lille poi debbano fallire in Italia, no?
7: Certo, no, è vero.
8: Segua il percorso di Osimhen piuttosto che quello di Coné.
7: Certo.
6: A proposito di Coné, poi no, si parla di Coleosho e c'è chi è titubante proprio perché dice ma al Parì, dice Coleosho è quasi la riserva
7: sì,
6: di Coné, quindi tu invece che ne pensi di questo giocatore? Se ne è già parlato molto, siamo in attesa di capire come evolverà la situazione, la trattativa, però insomma è un giocatore che ti convince comunque per l'esterno?
8: È un giocatore giovane, 2004, che in Italia non ha mai giocato. Ha fatto bene con l'Under 21, ha fatto bene quando è giudice nazionale, col Bari è retrocesso, quindi si avvicina al termine del contratto, il Bari è retrocesso in Serie B, quindi sotto questo profilo avrebbe messo un giocatore più facilmente abbordabile, acquisibile, anche se nel Parigi FC non è che ha bisogno tantissimo, ha giocato da gennaio a giugno, non lo so, 500-600 minuti mi sembra aver letto. È un giocatore su cui potrebbe valere la pena di scommettere. Mi lascia perplesso il fatto, quando ho avuto modo di leggere, Coleosho sta valutando l'offerta della Fiorentina. Cioè se la Fiorentina cercasse Coleosho andrebbe a bicicletta e arrivare in bicicletta da Parigi, non aspettare, non valutare, cioè a giocare al Bari, a giocare al Parigi FC, lo cerca la Fiorentina, che è vero che il prossimo anno non farà le coppe europee, ma insomma ha sicuramente un alto lignaggio rispetto ai club nei quali ha giocato fino ad ora con le Oce.
7: Sì,
6: magari
7: d'accordo.
6: Si trova bene a Parigi, spera di essere ritenuto dal Parì.
8: Dovrebbe venire a piedi in pellegrinaggio. La Fiorentina decidesse di stringere per Coleosho.
6: Senti, tra i giocatori che rientrano, Lucas, aiutami, potrebbe tornare a River, aiutami.
7: Beltrán,
6: ecco, scusate, sapete che spesso non trovo.
7: Anche Beltrán lo chiami per soprannome come Marucci e Ceccarini.
6: Sì. Okay. Luca.
7: Luca, sì.
6: No, sto scherzando, ovviamente.
7: Il vichingo,
6: ecco. Beltrán, secondo te, se torna a River per 7 milioni più 50% della futura rivendita, se mai ci sarà una rivendita, è un prezzo giusto o comunque la Fiorentina ci rimette? O è giusto così perché comunque non vale la pena?
8: 500 mila euro di prestito più 7 di obbligo di scarto a determinate condizioni più una alta percentuale sulla futura rivendita. Ha fallito per 3 stagioni perché ha fatto male anche al Valencia, ha fatto male alla Fiorentina. È arrivato, secondo me è stato un po' un frutto di un equivoco. È arrivato come prima punta, tutti si aspettavano il bomber, l'uomo d'aria, poi quando è atterrata a Firenze, ci siamo resi conto che aveva caratteristiche leggermente diverse, tant'è vero che le sue migliori prestazioni le ha disputate quando è stato utilizzato da sottopunto. Vista, e credo che continuare a insistere su Beltrán avrebbe oggi poco senso, magari la Fiorentina può dar luogo a una minusvalenza che potrebbe essere anche, diciamo, che potrebbe essere anche superata qualora veramente Beltrán dovesse rilanciarsi, ancora relativamente giovane, di essere rivenduto, e se la Fiorentina beneficiasse al 50% della rivendita, magari potrebbe anche ovviare a questa al momento probabile minusvalenza.
6: Perfetto.
7: Eugenio, grazie davvero.
6: Grazie mille, Eugenio Scari.
8: Grazie a voi. Buon proseguimento. Ciao.
7: Presto.
8: Ciao
7: Eugenio. Grazie.
6: Bene, abbiamo fatto un po' il punto, no?
7: Ti devo dire che a Parigi vivrei volentieri anche io, ecco, visto che ci sono stato 10 giorni fa, 20 giorni fa a Parigi.
6: Una breve vacanza, da un blitz, diciamo.
7: Sì,
6: dai,
7: 4 giorni.
6: 4 giorni.
7: Città straordinaria. Capisco se può preferire Parigi a Firenze, devo dire che comunque casca bene, ecco, perché non è che va a vivere, ecco, non voglio fare nomi, ma che sono qualcuno che magari vive proprio lì, si arrabbia, cioè non va a vivere a Termini Imerese, tanto per essere chiari, verrebbe a vivere a Firenze, ecco, tutti i rispetti.
6: Magari quelli di Termini,
7: no, per dire un posto, insomma, non va a stare lì. A Catanzaro, ecco, che, o a Foggia, posso dire, anche località del nord, non ce l'ho col sud,
6: infatti,
7: non è che va a stare a Vercelli, ecco, che magari è un posto dove sono le risaie e poco altro, ecco.
6: No, non sono d'accordo, ognuno poi...
7: No, per carità di Dio.
6: Insomma, può stare bene, ognuno si può sentire a casa in posti magari meno belli, meno, no? È ovvio che Firenze è una grande piazza e in questo momento sta un po' faticando perché ha perso l'Europa, deve ricostruirsi, non abbiamo ancora capito bene, insomma Paratici ce l'ha spiegato il modo, però poi concretamente dobbiamo ancora capire, magari è proprio questo che i giocatori cercheranno di capire, certo. in questo frangente, no? Cioè, quindi non lo so, io ci verrei di sicuro a Firenze, infatti ci sto. Allora, fermiamoci per qualche minuto e poi affrontiamo l'ultima mezz'ora insieme, diamo spazio agli
7: botte
6: ascoltatori,
7: risposte,
6: che non gliele abbiamo dato tanto in queste due ore.
7: A dopo.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è al rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime 2 nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
5: Uno contro tutti.
6: Quello che è accanto a lei è matto.

0: sono quasi le due, comincia palla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
4: Fabio Ferri.
3: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Salve, sono Guido, volevo dire, sono assolutamente d'accordo con Marucci quando dice che un giocatore non va preso perché è visto al mondiale, cioè la decisione di un giocatore preso a un mondiale deve essere semplicemente la parte finale di un percorso conoscitivo circa le caratteristiche tecniche del giocatore, che deve essere partita da diverso tempo. Il mondiale deve essere magari un punto di conferma o un supplemento di indagine, diciamo, circa le caratteristiche del giocatore, se no si rischia di fare come quello che va al mercato e compra la mela più laccata e lucidata, perché essendo molto bella credessi anche molto buona, ma poi alla fine si accorge che non è così. Ciao Guido.
7: Buongiorno ragazzi. Ma cosa fa il Cecca Rimini? Cosa fa? Cosa fa? Va a mangiare due spaghettini alle vongole, dai. Vado a mangiare qualcos'altro, prendere le vongole, mangiare due belle tagliatelle romagnole ai crostacei, una bella grigliatina di pesce, ma comunque anche una bella piadina, che prima parlavate di piadina, una bella piadina con i sardoncini, insalata e la cipolla, numero uno secondo me, la piadina più buona che c'è. Ciao a tutti, Renato da Cattolica.
8: Eh sì, caro Renato, mi sblocchi dei ricordi di piadine meravigliose in tutta la costa,
9: sì,
8: della
9: anche
8: Romagna,
9: Cesenatico,
8: Cesenatico, Cesena, avevo proprio un mio come si chiama?
9: Baracchino?
8: Un baracchino, sì, ora non mi viene il nome esatto, dove vendevano questa meravigliosa e buonissima piadina, e poi a Cesenatico lo stesso, a Milano Marittima lo stesso, in ogni posto aveva.
9: Certo. Devo dire,
8: ma si mangia benissimo, insomma, in qualunque posto io sia stata
9: che,
8: della Romagna.
9: Io lo sanno perfettamente i miei ascoltatori che sono fedeli al mattino. Io alla cucina romagnola preferisco nettamente la cucina emiliana, quindi da Bologna verso Piacenza, insomma Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, con tortellino, lasagna, ma soprattutto tigella, gnocco fritto, il fritto dell'Emilia, chiaramente tutto bagnato con grande lambrusco. E ci
8: quindi qui abbiamo Romagna contro Emilia, però anche
9: detto
8: a me che piace la cucina emiliana.
9: Ma anche a me piace, diciamoci, quella romagnola, il pesce, ci mancherebbe, esatto, altro che non mi piace.
8: Gli splendidi pranzi o cene di pesce buonissimi.
9: Sì, sì, sì,
8: vabbè,
9: sì.
8: Poi insomma non è che a Firenze ci vada così male.
9: No,
8: io anche in Umbria mangio bene, quindi insomma in Italia credo che si mangi bene da tante parti, soprattutto nel centro Italia, almeno a mio modo di mangiare. Sì. Sono abituata a quello del centro Italia. Allora vogliamo sentirci,
9: sì,
8: un contributo su Vieri, che sì, ha registrato ieri il nostro Lorenzo Marucci, tanto per rimanere al padrone di casa, alle cose del padrone di casa, con Alain Empereur, il difensore brasiliano che è passato anche da Firenze, dal giovanile della Fiorentina.
9: Sì, ora gioca nel Cuiabá. qualche anno fa, ha vinto la Coppa Libertadores con il Palmeiras, quindi insomma è arrivata anche a toccare delle vette importanti. Classe 94, brasiliano, cresciuto nel settore giovanile viola, che conosce, visto che ci ha giocato contro, conosce Vieri e da difensore a difensore ha raccontato a Radio Firenze Viola che cosa ne pensa. Eccolo.
4: So che è un giocatore di molta, di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Gremio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio amico mio, spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A, ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno, cioè che ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai, è il centro sportivo nuovo là, da top club. Spero che vada bene la stagione. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, seguo un po' il calcio italiano.
9: Questo l'abbiamo già sentito. Tra l'altro, insomma, volevo ricordare ad Alan Pereur che dirà una cosa scurrile, Luciana, tappati le orecchie.
8: Siamo in diretta. Non è che me le devo tappare io le orecchie.
9: È una battuta, mamma, che sei una signora. Vorrei ricordare a Pereur che il grande ano alla Fiorentina gliel'hanno già fatto quest'anno, ecco. Speriamo che l'anno prossimo gli faccia un grande anno, perché quando l'ho sentito no, basta, grande anno, basta, già quest'anno abbiamo dato, ma dovevo dirla, perché quando
8: detto
9: l'ho
8: questa,
9: sentita
8: proprio
9: no, quando l'ho sentita dovevo dirla,
8: ora arrivano anche i carabinieri
9: mi è venuto
8: battuta
9: da dire. Tra l'altro l'intervista è realizzata da Lorenzo Marucci, che è l'amico che saluta Alan Pereur nei vocali, ecco.
8: Sì, che si è nascosto, ha voluto far sentire le sue domande. Sì. Senti Andrea, vogliamo leggere qualche messaggio dei nostri ascoltatori? Non l'abbiamo mai fatto durante la puntata, quindi rifacciamoci un pochino, dai.
9: Roberto da Bagnarripoli: credo che basterebbe investire su due esterni alti forti e porterei due e tre esterni come Mazzeo, Caprini e Conti della primavera. Sì, ora Mazzeo e Caprini sono esterni, Conti è un centrocampista, lo volevo ricordare a Roberto da Bagnarripoli, però
8: Non
9: credo
8: toccare
9: bastino.
8: I giovani, no, Roberto, perché
9: non credo bastino due esterni, Luciana, per fare la Fiorentina competitiva. Cioè, a me pare che serva

0: capire. Poi Grosso li potrebbe vedere durante il ritiro, vediamo quanti ne verranno convocati, no? Di questi ragazzi che rientrano, verrà convocato magari qualcuno della primavera di quest'anno che ha vinto lo scudetto, per capire se ce n'è qualcuno pronto. Ma io credo, non lo so se quanti ne verranno tenuti, forse Balbo, perché comunque
1: Balbo e Quadio fatto... secondo me sono i più pronti, anche perché
0: Quadio però non ha mai giocato con Vanoli, cioè ha giocato pochissimo, lo ha fatto debuttare Pioli, ma poi con Vanoli si è proprio perso. Sarà che in quel momento c'era bisogno di responsabilità lì in difesa, perché insomma andava malissimo, quindi serviva a tirare un po' fuori gli attributi e quindi un po' di esperienza in quel settore, e forse Vanoli non l'ha voluto rischiare in quella parte di campo.
1: Allora, poi ci sono un sacco di messaggi sul nome di Brecalo, che effettivamente è un nome confermato dalla Gazzetta dello Sport, ce ne parla Alberto, ditemi che siamo su scherzi a parte. E poi ne parlava anche il bomber Viola, se non ho visto male. Brecalo è sicuramente un pesce d'aprile, ma spostato a fine giugno, notizia fuori ogni logica. E poi ci dice che con tutte le nostre voci sulla cucina sembra di essere sintonizzati su Masterchef e non su L'amore mio.
0: Sì, no, abbiamo avuto un attimo di, a me mi sono sbloccati tanti ricordi con la Romagna, per cui insomma
1: sì. Max da Campi, ci vorrebbe sì quest'anno un po' di ano, per dirlo alla Alan e per Eura, un po' di fortuna.
0: Un po' di fortuna ci vuole, dai.
1: Massi, buon pomeriggio, ieri l'altro ero in Brasile, a San Paolo, e ho chiesto un po' qualche notizia su Vieri, mi hanno detto che è davvero forte, speriamo che sia vero, e questa è una buona notizia. Mi sta chiamando un numero danese, sarà Jorgensen, Luciana, secondo
0: te? Metterlo, buttarlo in diretta.
1: Sentiamo? Pronto? Pronto?
2: Attenzione, doppia fatturazione energia a suo nome.
1: No, la restacchiamo subito, mamma mia. No.
0: Purtroppo non era Jorge.
1: Era phishing,
0: Sì, esatto.
1: L'intruso Viola.
0: Il bello della diretta.
1: Sì, stiamo scherzando.
0: In quest'ultima parte di trasmissione la prendiamo con più leggerezza, dai.
1: Io credo che il mondiale, scrive l'intruso Viola, sia uno specchio per le allodole, perché nelle nazionali dovrebbero giocare i migliori calciatori, quindi è più facile per tutti mettersi in mostra, ovviamente se hai un minimo delle basi. Poi Daniele, ma se Coleoscio non vuole venire a Firenze, pace, non è che perdiamo uno come Amrin Bertoni. Effettivamente prendere un giocatore, Luciana, che magari arriva poco convinto, non è il massimo.
0: Sì, però siamo anche noi che stiamo insistendo su questa risposta che la Fiorentina aspetta chissà con quale ansia. Magari si sono presi del tempo, si è preso del tempo, ma la Fiorentina glielo sta dando, cioè non è la Fiorentina che magari non come si dice, non serra le file, quindi sì. E dice da un out, no? Quindi la fretta è più la nostra, sì, ecco, sì, perché sì. Ne parliamo da tanto, è stato uno dei giocatori, uno dei nomi, addirittura il nostro Tommaso Loreto, lo voglio ricordare,
1: sì,
0: perché
1: è vero,
0: poi
1: è vero.
0: Se ne parla ora con insistenza di Coleoscio, ma Tommaso Loreto forse già aprile, non ricordo bene che periodo fosse, ma nel suo editoriale io lo bacchetto sempre, perché non dovrei, perché è il direttore, ma insomma perché nasconde un po' le notizie,
1: dovrebbe
0: i nomi, no? E lui invece ne ha, non le mette in evidenza, però Coleoscio, ecco, fu un nome che fece proprio Tommaso Loreto, e quindi ne parliamo da tanto, e magari uno pensa, no, che il calciomercato rispetti anche la nostra fretta di chiudere subito le cose, ma così non è. Staremo a vedere, ripeto, magari lui pensa di poter restare a Parigi e di poter essere confermato dal Paris. Magari spera anche di diventare titolare lui, sì, e mettere a sedere Bonè, e quindi non so.
1: Personale opinione, naturalmente. Secondo me è pur sempre meglio giocare alla Fiorentina che nella seconda squadra di Parigi, che è il Paris FC e non è il Paris Saint Germain.
0: Certo.
1: E in assoluto poi sei italiano. Lui è italiano perché gioca in nazionale italiana, però in realtà è nato negli Stati Uniti, se non mi sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Ha anche un po' di difficoltà a parlare italiano.
0: Sì,
1: vieni qua, mettiti alla prova in Serie A, facci vedere chi sei, visto che indossi con orgoglio e con merito la maglia azzurra. Cioè, nel senso, non lo so, vieni a stare a 10 minuti da Coverciano, che è la casa della nazionale. Cioè io le metterei in conto queste cose. Poi che c'entra stare a Parigi o stare a Firenze, non cambia nulla, se sei forte vieni convocato lo stesso, però nel senso io metterei sul piatto un po'

0: tanti aspetti sotto questo punto di vista. Poi abbiamo un sacco di messaggi a favore di Gonçalo Ramos, il centravanti del Milan, da poco comprato, strapagato dai rossoneri. Scrive Andrea: Ramos è un grandissimo acquisto, giocatore fortissimo, io l'ho visto giocare spesso. Prima per esempio anche Manuel diceva:
1: il Milan deve anche calmierare un po' il pubblico, secondo me, la sua tifoseria, perché comunque non c'è una è stato preso sì l'allenatore, ma poi non c'è una dirigenza, non si capisce bene. Ora sono stati presi, sono state riempite tutte le caselle, però insomma erano un po' nel caos, quindi sì, sì, magari hanno voluto subito fare un grande colpo anche per far capire che vogliono comunque fare le cose per bene. C'era bisogno insomma di mostrarlo, magari anche una cartolina, no, verso la tifoseria.
0: E poi c'è Dido, magari su questo sei più informata, che chiede se ci sono novità sulla telenovela Antognoni. Magari è una domanda ironica, perché insomma ogni giorno ce n'è una.
1: Io avevo consigliato benevolmente al nostro Giancarlo di non parlare più di questo centenario, no? Perché poi più ne parlava e peggio era. E ne ha parlato anche oggi, tra l'altro, sulle pagine della Nazione, se non mi sbaglio. Sì. Quindi insomma non è che dà retta a me. Io oggi ci sarà la presentazione del suo libro, io andrò ad ascoltarlo, perché mi fa sempre piacere vedere Giancarlo. Bravo. Antognoni, esatto, e ci sarà anche il nostro Calamai, e ci saranno tanti amici di Antognoni, credo Prandelli, insomma tante persone, credo le 6 o le 6:30, 6:30, ecco, ero indecisa sull'orario, ho detto che l'ho sbagliato, 18:30 alla libreria Giunti Odeon,
0: sì,
1: no? Se non
0: Piazza
1: sbaglio.
0: Strozzi.
1: Esatto, e quindi sì, lo so che devo andarci, chiedo conferma a lui, ma insomma io sono una che poi riguarda mille volte l'agenda per gli appuntamenti che ho, quindi e quindi andremo a sentire anche quello che ha da dire, non sul centenario, ma in generale sulla sua carriera, sulla sua vita, su questo libro che la descrive, quindi sono molto curiosa di rivederlo e di riascoltarlo.
0: Allora, ultimi messaggi, perché poi siamo in conclusione, e sta incombendo palla al centro, e Simone 099 ci parla di quanto siano buoni gli spaghetti alle vongole, e Max la gente che ci parla del fatto che in Romagna si usano i lupini, che sono le vongole più piccole ma molto più saporite delle classiche vongole. Devo dire che i lupini li ho assaggiati.
1: Le arzelle sono più romane,
0: Non lo so questo. Le arzelle sono proprio più piccole e schiacciate, mi sembra, se non mi ricordo male. I lupini li ho mangiati 10 giorni fa.
1: Tra lupini e arzelle credo sia un po' la stessa cosa.
0: Secondo me, ora non lo so.
1: Io non sono un pescatore, ci mancherebbe, quindi non me ne intendo, neanche una grande esperta. Mangio volentieri, se mi piacciono bene, se no non le riprendo.
0: Secondo me in una scala di grandezza ci sono vongole, lupini e arzelle come grandezza. Le arzelle sono più dozzinali anche come sapore, sanno molto di meno, ecco.
1: Ma non è vero invece, no, secondo me non è vero, anzi quelle grandi poi alla fine sono anche mangi meno, sono più difficili da pulire più che altro, ecco, perché li devi aprire, sgusciare, quindi sono più difficili. Comunque vabbè, insomma, MasterChef qui se non ci prende
0: bene.
1: Mano.
0: E chiudiamo qua, direi, perché sono già le 13:55 e non abbiamo letto una decina di messaggi, ma insomma li lasciamo in dote.
1: Sì, perdonateci, ecco, infatti.
0: Ma quando ci prende la vena culinaria è un disastro, perché se io e Luciana siamo buone forchette, quindi ne dobbiamo parlare per forza.
1: Grazie Andrea di avermi
0: Grazie
1: fatto
0: a te.
1: Compagnia
0: a te,
1: e
0: ciao.
1: Un saluto agli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
9: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
10: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
9: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
10: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano e, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
9: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del...

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, ben ritrovati in questo bollente 29 di giugno. Only the Braves, solo i più coraggiosi resisteranno, e mettiamoci comodi perché poi di fatto la campagna acquisti, cessioni per l'estate 2026 apre ufficialmente i battenti oggi, chiuderà il 1° settembre, e a occhio e croce la Fiorentina dovrebbe essere abbastanza protagonista. Di certo si è già mossa, lo ha fatto con l'arrivo di un difensore brasiliano, e poi vediamo un po' le future mosse di Fabio Paratici. Ritrovo con me anche Luca Calamai. Ciao Luca, buon pomeriggio, bentornato.
3: Buon pomeriggio, buon
2: ti
3: pomeriggio.
2: Sei riacclimatato con la temperatura cittadina? Vieni.
3: Sì, con Gropina ieri.
2: Hai già cominciato.
3: Sì, sì, Gropina era.
2: Ma invece raccontami un po' di Moena, com'è la situazione? Fammi salire un po' di nostalgia.
3: Gli manchiamo tantissimo.
2: Temperatura media?
3: Era su 24.
2: Perfetta.
3: Se facevi un pochino più caldo andavi a 2000 metri e lì stavi bene. E quest'aria pulita. Manchiamo tanto.
2: Genoa ancora.
3: Sì, arriva ancora a Genoa, naturalmente. Loro si sono trovati molto bene. Gli manchiamo. Gli manca la squadra, ma gli mancano soprattutto, ti devo dire la verità, i fiorentini.
2: Ci credo.
3: I tifosi della Fiorentina.
2: Poi 9 anni
3: si erano diventati
2: creato,
3: un po' di casa, certo. No? C'era ormai una condivisione di un percorso. Vabbè, hanno fatto il tifo per noi, perché ovviamente abbiamo. Quando vai in giro semini poi anche delle simpatie, no? Quindi non ci volevano in nessun modo in Serie B. E va bene, poi io vedevo le temperature di Firenze, parlavo con amici
2: di Moena, e ci prepareremo a Bagnaripoli.
3: Come fanno a Bagnaripoli adesso?
2: Come hanno fatto ogni anno,
3: faranno
2: dibattito che si riaprirà. Certo, fammi subito dire che temperatura o meno, l'importante è che il collaboratore di Grosso stavolta ci veda bene, ecco, sulla preparazione, perché l'anno scorso
3: una catastrofe.
2: A prescindere dalla temperatura ci siamo capiti.
3: E poi c'è subito questo dibattito su Vieri. No?
2: Perché
3: insomma già ieri lì a Gropina c'è stata una bella battaglia su Vieri, per esempio. Il nostro amico Michele Fratini lo ritiene un giocatore normalissimo, sostiene che in Italia si poteva trovare addirittura di meglio. Stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, Tommaso, diventerà il difensore più pagato della storia della Fiorentina. Ora, dall'altra parte Malù, che poi sentiremo oggi, diceva: ragazzi, 15 milioni oggi nel panorama internazionale sono nulla,
2: più o meno
3: nulla. E quindi è un giocatore interessante, un progetto interessante. Se Paratici lo ha seguito e lo seguiva ai tempi la Juventus, fidatevi di Paratici. E io l'ho detto anche oggi, io non posso che fidarmi di Paratici. Lo vedremo, arriverà, a struttura fisica importante, piedi brasiliani, polento, però la Fiorentina non dovrebbe
2: determinato
3: giocare.
2: Nel suo modo di stare in campo. Dopodiché poi sentiremo anche un intervento di un ex viola che abbiamo avuto in mattinata su di lui, calma e gesso. Ma lo dico anche a me stesso, perché poi ne parlavamo in redazione, io già nei giorni scorsi: va bene, siamo a posto, Pongracic, Vieri e magari le alternative Ranieri e Comuzzo, al di là di quello che succederà nelle prossime settimane. Bisogna vedere se poi Vieri è subito titolare,
3: esatto.
2: Perché un minimo d'ambientamento gli si vorrà.
3: Ma soprattutto, come ho detto stamani al caffè nero, che di bollente non deve avere più nulla, che è tutto shakerato.
2: Cionello greco col ghiaccio, buonissimo.
3: Bravo. E non vuole essere una crisi che a Vieri, io ve lo dico, se Paratici, ma non è mica scemo Paratici, se la sua prima operazione, prima è un segnale, no? Anche valore simbolico, è Vieri. Le opzioni sono due: uno, ci crede totalmente; due, l'ha fatto subito perché aveva paura che glielo portassero via. Secondo me
2: anche
3: non esiste.
2: Poi c'era quella storia della clausola, per cui ha detto: prova a prenderli per la gola, gli offro 17 al gremio e ne ha bisogno subito.
3: Quindi io non ho un riscontro, lo confesso, di certezze assolute su questo giocatore, ma mi fido di Vieri. Però io mi fido più di Comuzzo, vi dico la verità. La mia battaglia di quest'estate sarà nel rimettere Cobuzzo al centro del villaggio. Perché, caro Tommaso, te eri presente alla conferenza stampa di Paratici, no? Lui su Cobuzzo non è stato proprio chiarissimo.
2: C'è da disegnare, no, questo percorso per tutelarlo. Per me vuol dire io lì per lì lessi prestito, cioè lo mando a giocare con continuità, magari senza le pressioni di Firenze.
3: Perché su Ndur il ragionamento è stato diverso. Noi si potrebbe mettere, fare un parallelo Ndur Comuzzo, no? C'è l'età, sono due talenti, nazionale under 21, addirittura tutte e due in Serie A, nazionale A grazie a Baldini. Su Ndur, se non sbaglio, lui ha detto Ndur è il centro del nostro progetto.
2: No, su Ndur è stato
3: poi
2: quasi
3: ha detto
2: categorico.
3: Per carità, non ha fatto su ancora Comuzzo, nulla, no. Bla bla bla bla. Su Comuzzo ha fatto una riflessione che, vi dico la verità, tanti amici hanno letto come la volevi leggere. Cioè, la volevi leggere, la potevi leggere con mandiamolo a giocare un anno, lo rimettiamo fuori da questo tritacarne Fiorentina, lo recuperiamo, lo rilanciamo, oppure va protetto, va lanciato, bisogna fargli il percorso adeguato perché è un patrimonio fondamentale della nostra squadra. Per me deve stare Comuzzo. Per me, se Comuzzo torna ai livelli
2: può far
3: che abbiamo
2: parte
3: visto,
2: dei quattro,
3: ma per me è più forte di tutti come difensore autentico.
2: Tra l'altro, quindi, non che sia una grande notizia, ma insomma l'aspettiamo. Vieri è in arrivo, vediamo quando farà le visite mediche. Qui trovate da firenzeviola.it quella che è l'immagine che lui stesso ha postato. Nulla di che, sono i cartelli in direzione aeroporto, ma lo aspettiamo a Firenze. Eccolo qua.
3: Allora,
2: siamo indietro,
3: prima del poter ripetere una frase cult per me, fatemi ricordare tutti i contatti: 348 7513 933. Guardate, in questi giorni girano tonnellate di nomi, soprattutto per gli esterni, perché ovviamente Fiorentina deve comprare 5 o 6, ma forse anche 6 o 7. Quindi, di tutti i nomi che leggete, quali sono quelli che convincono di più? Oppure, se avete altri nomi da mettere sul piatto,
2: ce n'era anche uno oggi.
3: No, lascia perdere. Quello, quello non lo dico. Nemmeno sotto tortura. Lascia perdere.
2: Io sono già pronto. Lo ricordo.
3: Poi saremo due ore in compagnia agli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate, il poter dialogare dal vivo con voi allo 055 7711 171. Ma fatemi dire che non si può non partire da chi si compra Flash.
2: Nico Santi.
4: Chi si compra?
5: Flash. Vieri si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Proprio in queste ore il difensore brasiliano ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in autostrada verso l'aeroporto che lo porterà in Italia. Ricordiamo che è atteso per domani, proprio in Italia, e nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche per poi raggiungere il Viola Park, dove sottoscriverà il suo nuovo contratto con la Fiorentina di 5 anni. Quindi i Viola sono pronti a mettere a segno il primo colpo dell'estate. Ricordiamo le cifre: 15 milioni di euro al gremio più 2 di bonus, quindi un totale di 17 milioni. Non è finita qui, perché poi chiaramente dopo l'arrivo di Vieri la Fiorentina dovrà pensare all'attacco, in particolare alle fasce. Quindi Luca Coleoscio rimane il giocatore più nel mirino, diciamo più concretamente realizzabile, almeno secondo quello che ci aveva detto Paratici dopo la conferenza stampa. Solo che la Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare lo stesso giocatore, classe 2004 del Burnley, che chiede 10 milioni di euro, quindi una cifra alla portata. Nel momento in cui si esprimerà Coleoscio, allora eventualmente potrà essere concretizzata l'operazione. Sempre in attacco piace Liberali, di proprietà del Catanzaro. Il Milan ha il 50% della futura rivendita, costa circa 6 milioni di euro. La Fiorentina ci pensa, è un 2007, un grande talento che quindi piace alla dirigenza, però insomma è tutto da vedere ancora. Per il centrocampo è corsa a due, Torsvet e Miretti. Con entrambi diciamo c'è un'intesa di massima, soprattutto con Torsvet. Miretti invece sta aspettando di capire che cosa possa fare il Bologna. Sicuramente per quello che riguarda Miretti la Juventus chiede 14 milioni e non meno. Se il Bologna non li offre, il giocatore rimane alla Juventus o comunque può scegliere di percorrere un'altra pista, e la Fiorentina può essere una delle quali. Torsvet invece, c'è il problema del Sassuolo che non è convinto in questo momento di cederlo, nonostante nonostante il calciatore abbia comunque chiesto di andare via e la Fiorentina c'è. Infine Dodò sulla fascia, il giocatore dovrebbe partire quest'estate, non è un mistero, la Fiorentina spera di ricavare più o meno 15 milioni e ha messo nel mirino Belgali del Verona come alternativa, un contratto fino al 2029, il Verona potrebbe chiedere circa 15 milioni anche perché il suo cartellino sta salendo di valore. Comunque per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Nicolò Santi, effettivamente sta allargando la ridda.
3: Fermati lì, cioè, fermati lì perché ora sto da bombardare, sto da bombardare. Allora, premesso che faccio una richiesta pubblica anche al nostro bravissimo Nicolò Santi, vorrei sapere più o meno su che ingaggio si va su Vieri, perché l'aspetto degli ingaggi diventa un aspetto importante.
2: Io ho capito non di molto sopra il milione.
3: Quindi
2: così a occhio e croce 1 e 2, te la butto là.
3: Capite bene che siamo all'interno di un parametro di ingaggio assolutamente adeguato per un giocatore più.
2: L'ho capita così. Poi c'è da approfondire, deve ancora arrivare, ma
3: conferme, perché questo, è importante, perché è evidente la Fiorentina deve trovare un suo equilibrio, no? Anche sul fronte del monte stipendi. E quindi chi uscirebbe dei difensori?
2: Di centrali
3: nessuno,
2: è uscito Rugani,
3: ma
2: io adora,
3: non calcolavo più, no, io ragionavo, ne avevi tre, per
2: esatto,
3: cui diciamo che per il momento non c'è un parametro tra chi esce e chi arriva.
2: Poi intendiamoci, si era parlato, no, del Como che cerca per forza italiani, hai visto, ma
3: no,
2: il Como ti viene a bussare per Comuzzo.
3: No, ti ho appena detto, lo ritengo il difensore più forte della Fiorentina, bisogna fare
2: la Croazia vince il mondiale. Ok? Marotta dice voglio Pongracic, ti vengono a chiedere Pongracic, magari.
3: Sì.
2: Io la vedo così.
3: Sì, questo sì.
2: Pongracic. Ranieri Pongracic più difficile.
3: Sì, anche perché, ripeto, non
2: so chi ti può venire a bussare.
3: Io immaginavo
2: per
3: più un difensore di esperienza, un leader di personalità, ma va bene, va bene. Non è questa, quindi dico di tenere d'occhio il monte stipendi tra chi entra e chi esce, anche per capire se c'è una volontà di abbassarlo questo monte stipendi. No, invece alcune domande, qui ti chiamo in prima fila. Allora, Coleoscio sei ancora convinto?
2: Coleoscio a me non mi dispiace come esterno.
3: Perché
2: va un po'
3: stavo riflettendo sul fatto che è uno dei pochi giocatori sui quali Paratici non ha fatto un catenaccio stretto, no? Fatto capire gli piace.
2: Sì.
3: D'accordo? Non vorrei fosse una paraculata.
2: Quando
3: che io te lo dico, se voi state a pensare a Coleoscio e poi vado a cercare qualcos'altro,
2: cioè,
3: non lo so, questo è. Poi Liberali, allora Liberali è una storia straordinaria,
2: Liberali,
3: ragazzi,
2: lo voglio.
3: Allora Liberali piace,
2: ci piace,
3: mamma mia,
2: Liberali è il ragazzino,
3: mi dicono di questo Liberali delle cose straordinarie, ma e dove lo fai giocare?
2: Però lo
3: non
2: voglio.
3: Si può tenere, prendere per tenere sul comodino
2: e fammi sognare. Liberali è Baggino, è il nuovo gioiellino del calcio italiano. Ne sento parlare così,
3: ma
2: mi piace.
3: Dove lo fai giocare?
2: Trequartista è un casino. 4-3-3 di grosso è dura. Te hai bisogno perché più dell'esterno puro e ti segni.
3: Temo un Colpani bis.
2: Sì.
3: Cioè lui ha qualità straordinarie. Però ecco, io mi domando, un giocatore come Liberali, guardate che prende questo giocatore può fare il colpo della vita, perché questo giocatore veramente ha delle potenzialità straordinarie, così come poi invece può essere un giocatore, come dicevamo, di Colpani, che sopra un certo livello va in difficoltà e non riesce più a essere, non lo so, però questo mi piace molto. Vado avanti. Tosved, un attimo, è da ridere.
2: Tosved è come Coleoscio. No, ecco, sul centrocampo non ci capisco niente.
3: Cioè, Tosved,
2: perché siamo già una truppa bella numerosa,
3: ma poi lui ha le caratteristiche,
2: Fabian,
6: con Fagioli, con Tour, eventualmente finché non c'è ancora Mandragora,
3: Richardson,
6: insomma, da sistemare. Fazzini, Amatucci, Arders rientrano. In più sento dire, oltre Torsved, pure su Miretti, no? Un pensierino potremmo farlo, perché Bologna per ora non affonda per quanto chiede la Juve di Miretti. Quindi a centrocampo o vogliono averne 15,
3: no, dai,
6: per farne giocare 3, oppure ancora non ci si è capito.
3: Guarda,
6: molto.
3: L'indicazione era di un centrocampista, quella che un po' arriva, di un centrocampista molto strutturato fisicamente da abbinare a Fagioli. Torsved non è questo. Torsved è più o meno con caratteristiche leggermente diverse. Som, Brescianini,
6: già
3: Fabian,
6: me lo scrivono, poi su liberali, giusto segnalare che c'è il prendi tutto, cioè il Como che sta, pare qualsiasi cosa si muova e sappia giocare a pallone, quindi Como. Però la Fiorentina,
3: ma nel Como io ce lo vedo lui,
6: per
3: liberali, il Como gioca senza un riferimento tattico, cioè gioca, tutti giocano, va bene? Io ti dovessi chiedere qual è il modulo tattico del Como, io non l'ho capito. Perché occupano gli spazi, loro giocano negli spazi, sugli spazi più che sulla posizione. E quindi lo capisco che liberali ci può stare in quel contesto dove loro non danno riferimenti a nessuno. Certo, chi arriva nel Como ha bisogno di tempo. No, a me piacerebbe liberali, però poi dove lo metto? Perché poi devo avere un'idea. E prima di andare al servizio che vi proporremo, che ritorna ovviamente
6: su Vieri, perché guarda,
3: ti chiedo, Belgali o Dodò, perché alla fine sarebbe la stessa cifra.
6: Ma l'hai visto Belgali il gol con l'Algeria?
3: Sì.
6: Me piace Belgali.
3: Ma era vera la partita?
6: Eccolo, tutte le partite del mondiale sono vere.
3: Cioè, 3-3.
6: Però c'ha piede, questo è un po' funambolo come certi africani sanno essere, sembrerebbe quasi anche marocchino.
3: Più di quello
6: tecnica.
3: Del Genoa ti piace?
6: A me non dispiace, Belgali non dispiace, anche perché sarà che nella gara con il Verona, insomma, notai che era un cliente abbastanza scomodo, tanto lì Dodò parte. Per me Fortini non so come recuperi, quindi lì te ne servono un paio. Se tu riuscissi a mettere la gamba e lo strapotere di Norton Cuffi e Belgali, può essere
3: due di voi. Tanto ormai è
6: pronti via, c'è da vendere entro il 30 giugno meno 50, non c'è più nemmeno lo sponsor, eravamo pronti a urlare no l'autofinanziamento, no, boom, 15+2, Vieri,
3: vai
6: boom,
3: preso. Continuate
6: e
3: a scriverci,
6: siccome molti chiedete del brasiliano, ma molti vi interrogate anche se non posso essere già pronto, ricorderete Felipe Dalbello, 9 milioni dall'Udinese. Sì. Mi ricordo anche uno stadio più o meno pieno per un allenamento a porta aperta dove lui sarebbe sbucato. Era frutto dell'accoppiata Corvino-Prandelli, secondo me, se non sbaglio. Sì. A Udine era diventato un punto di riferimento. Io ero contento quando si prese Felipe. Poi qualche difficoltà, però è un bel riferimento per capire una cosa fondamentale su Vieri che vi facciamo sentire, perché ce l'ha detta proprio stamattina Felipe. Sentite.
7: Certo, per un ragazzo che ha appena iniziato, così giovane, inizi subito, 6 mesi, fatto molto bene in Brasile, ci sono, come c'è la Fiorentina, probabilmente saranno anche altre squadre che si sono messi gli occhi addosso. In Brasile viene tutto subito. Cosa intendo? È troppa visibilità. Quando un ragazzo così giovane inizia a giocare, si parla troppo, e secondo me la cosa più difficile è cercare di capire i ragazzi che arrivano qua, sì, chiaro che la squadra punta su di te, ma tante volte non è per giocare da subito, perché c'è questo periodo di adattamento, che il discorso tattico è molto importante, e questa è la cosa più difficile per far capire a un ragazzo o ai procuratori. Adesso io ti dico sinceramente, non so bene chi è che rimane o chi è che, insomma, che se ne va, però vedendolo, quelli che hanno finito il campionato scorso hanno tutto per fare bene, già l'anno scorso, però chiaramente bisogna capire cosa è andato storto. Credo che comunque Paratici è una persona molto, molto preparata, e ed è arrivato in corsa, quindi avrà ancora tutto, ha avuto questo tempo, insomma, per per migliorare, per attuare, diciamo, le sistemazioni, le giuste sistemazioni. L'allenatore Grosso è uno che a me piace tantissimo per il fatto che lui è venuto al di là della sua storia, insomma, da calciatore, ma poi si è fatto da solo, nel senso, un passo alla volta. Secondo me, per un ragazzo come, insomma, come lui, come che arriva da un altro campionato, avere uno che comunque in quel ruolo lì era il numero uno dei numeri uni, secondo me aiuta anche il fatto, insomma, di trovare un allenatore giovane e comunque molto attento a far giocare i giovani.
6: Quindi, da un lato pazienza, perché dovrà ambientarsi, sì. Dall'altro però Grosso, che peraltro è stato anche un signor terzino e Vieri nasce come terzino, può essere l'uomo buono per rilanciarlo, sì. Per farlo, come perché è giovane, intendiamoci, è un 21enne, eh? Sì. Io pronti via sono partito, vai, si è preso il titolarone da schierare accanto a Pongracic, anche te che un po' di ganci brasiliani ce l'hai,
3: dicevi la stessa cosa,
6: subito titolare, calma ragazzi,
3: esatto, dicono tutti la stessa cosa ragazzi, cioè dicono prospetto importante, grande struttura fisica, personale, piede buono, però dategli tempo, questo è il filo conduttore. Però io questo, ragazzi, guardate, è un passaggio importante da questo aspetto, perché se la Fiorentina può permettersi di investire 17 milioni su un giocatore che
6: è
3: poi verrà
6: lì,
3: con calma,
6: è tutto lì,
3: ma per i due attaccanti esterni titolari quanto spende?
6: Sì, vuol dire che c'è delle buone disponibilità, vuol dire anche che si immagina di vendere parecchio.
3: Dopodiché ve lo dico anche questo, è cambiato. Il Brasile non è più il tempo in cui andavi lì e li portavi via i giocatori regalandogli medagliette, collanine. Ora il Brasile ci sono 7-8 squadre che sono multinazionali, hanno soldi, possono prendere chiunque, hanno grandi potenzialità economiche, cioè non è che glieli porti via facile, ecco. Quindi è chiaro che poi li devi pagare i giocatori. Se non sbaglio, Vieri aveva una clausola sui 30 milioni, se non sbaglio.
6: Ma io ho letto addirittura 50.
3: No,
6: dopodiché,
3: 50,
6: in grande difficoltà economica, allora accettano 15 più 2.
3: Perché il Gremio non è il Flamengo, non è
6: hanno dei problemi.
3: Non è il Corinthians, non
6: però
3: è
6: pur sempre il terzo brasiliano come valore di cessione.
3: Sì.
6: E di lui
3: comunque,
6: sono stati pagati in due, uno dal City, uno dal Paris Saint-Germain.
3: Lo dico, nazionale no, per carità, c'è Marquinhos e quegli altri nazionali, sono dei livelli. Non è che ha giocato nemmeno tantissimissimo in campionato. Devi credere a Paratici e ai suoi collaboratori, sì. Ragazzi. Dopodiché,
6: siamo
3: a un bivio.
6: Cioè, te lo dico perché siamo nei giorni in cui dovrebbe partire Beltran. Siamo ancora qui a strapparsi i capelli su Julián Álvarez. Io non lo so se ai tempi quei 25 per Julián Álvarez erano sicuri, no? Cioè, forse Julián Álvarez inizialmente qualche dubbio, ci vuole coraggio, si è detto tante volte.
3: Sì, sì.
6: Io spero che sia un gesto di coraggio.
3: Io non credo che 17 milioni la Fiorentina li investe per una riserva. Per una riserva,
6: no.
3: Ve lo ripeto, in un anno nel quale non fai le coppe, quindi in un anno dove c'hai anche poca rotazione, sai, dice io ho 4 difensori, tutti centrali, tutti titolari, 2 fanno il mercoledì la conference, il giovedì la conference, poi fanno il campionato, cioè qui ragazzi si può passare anche mesi dove giocano sempre gli stessi due, che poi i difensori centrali raramente poi fai rotazione durante le partite. Allora, per me Vieri è un titolarissimo, cioè Paratic l'ha preso per fare il titolarissimo. Se l'ha preso per fare il titolarissimo, le indicazioni che arrivano dal Brasile segnalano dei piccoli campanelli d'allarme, e qui si ritorna al punto di partenza. O ci fidiamo di Paratic, che mi raccontava ieri un collega che fa la Juventus, e mi diceva quando Paratic prese Vidal,
6: sì.
3: Tutti dicevano chi è questo Vidal, poi si insospettirono perché il Bayern Monaco, che lo voleva Vidal, fu fregato da Vidal, no? E allora gli venne il dubbio, ma voi vedete che è forte sto Vidal, e poi Vidal è stato Vidal, no?
6: Certo.
3: Allora io mi devo fidare e devo pensare che Vieri sia un titolare, cioè che la coppia di partenza possa essere in questo momento Pongracic Vieri, io poi penso e spero sia Comuzzo Vieri, e che questo ti dice che la Fiorentina aggredirà dei prospetti di alto livello, perché oggi ti saresti immaginato il primo investimento su un esterno d'attacco, no? Perché lì proprio sei a zero.
6: Sì.
3: E invece questo lo trovo come un segnale estremamente positivo, va aiutato, non giudichiamo, lo dico anche per Luca Calamai, quindi per me stesso, non giudichiamo per la prima amichevole, perché ovviamente lui c'ha una struttura fisica
6: totalmente,
3: che avrà bisogno di trovare, e ti devo dire che mi tranquillizza, ragionando sul centrale Mancino, mi tranquillizza aver dietro Ranieri in questo momento, o avere anche
6: una
3: Ranieri,
6: certa affidabilità
3: Ranieri,
6: te la può dare,
3: perché Ranieri sì, è il 6 più che sì, può essere anche 6 e mezzo,
6: una certa affidabilità
3: garantito,
6: te la può dare.
3: Se questo ragazzo entra con disinvoltura, entra con sfacciataggine, entra con grande personalità e si prende subito la maglia, siamo a posto, perché abbiamo un titolare giovane di prospettiva e abbiamo un giocatore affidabilissimo come Ranieri. Ecco, mi auguro di non doverci poi, che questo tempo di maturità sia, di crescita sia
6: peraltro
3: abbastanza
6: poi
3: rapido.
6: Per chiudere ricordiamoci che lui nasce come terzino, ora qui qualcuno mi scrive eventualmente anche al posto di Dodò, no, nasce
3: ma
6: come no, terzino sinistro, quindi semmai di
3: quella
6: là
3: quella struttura terzino boh.
6: No, tu lo hai preso come difensore centrale, però alle spalle eventualmente un'emergenza, una situazione, te lei a sinistra se parte Gosens e aspettando Parisi, forse te ne serve uno, oltre ai due di destra.
3: Sì,
6: che per quel che ho capito,
3: per me questo è uno dei centrali titolari.
6: Però punto, lui nasce come centrale, sì,
3: 21
6: sì,
3: anni, quindi un talento che può solo crescere. Certo, deve capire i tempi del calcio italiano, deve capire che in Brasile ti puoi permettere di uscire con la palla perché l'attaccante non ti pressa quasi mai, qui l'attaccante ti presserà, cioè sono tutti da verificare, gli dobbiamo dare il tempo, se lo merita, e io lo ribadisco ragazzi, questo sarà il mio filo conduttore, poi pronto a dire la mia fiducia è stata riposta in mani sbagliate, io credo in quelle che sono le scelte di Paratici ha grande competenza, ha grandi uomini di calcio che lo accompagna, competenti di calcio, quindi se, lo ripeto, il primo colpo per lui è stato ieri, non ci raccontiamo barzellette, lui ha preso uno dei giocatori che ai suoi occhi diventerà un riferimento importante per la Fiorentina e noi lo aspettiamo.
6: È così.
3: Allora 348 7513 933, messaggi audio scritti vi leggeremo quanti più possibile, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171, torniamo subito.
8: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
13: Dario Baldi.
12: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Finalmente! facilmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!

0: ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, un clima favoloso. Lì è inverno e c'erano praticamente la temperatura sul 12-13 gradi. Quando sono tornato a Firenze mi è preso un colpo. Comunque, quando ero lì ho chiesto un po' di Vieri, che giocatore sia. Loro mi hanno parlato un gran bene e quindi io spero che sia vero, perché dice sia forte davvero. Speriamo. Ciao Tommaso.
1: Ciao ragazzi, sono Pier di Bologna. Meno male ci siete voi, siete in compagnia. Tolo Coleoscio non è buono, no bueno.
2: Eccoci.
1: Coleoscio lasciando è e prendiamo così qualcun altro. Dominguez del Bologna, chi vuoi te, guarda. Gioca
2: non
1: te,
2: con le osso.
1: Ma con le osso, dai, 10 milioni con le osso, allora ti tieni quelli che hai, scusa, cioè,
2: ma non ci
1: prendi un altro bidone. Firenze è la città più pulita d'Italia, 30 bidoni, dai, vi saluto e vi ringrazio sempre per la vostra compagnia.
3: Ragazzi, volevo fare una domanda. Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre bastian contrario. Ecco, volevo sapere questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
4: Buongiorno Lady Radio. Io penso che il giocatore centrale da prendere, oltre a questo brasiliano, è Boccazzi del Sudafrica, ventenne, un muro vero, giocatore che si prende con pochi milioni di euro, pochissimi, una mangiata, un muro ragazzi, Boccazzi.
5: Ma perché invece di Coleoscio Miguel berebbe la Camura? Dice, bravo, che costa di molto, quanto costa? Flash.
2: Quante cose? Flash.
6: Guarda, ne abbiamo parlato venerdì con un ex collaboratore di Zaccheroni quando sì. Era CT del Giappone, tuttora collabora con proprio con la Federazione del Giappone. E devo dire che è piaciuto anche a me questo Nakamura che abbiamo visto Flash. Nella nazionale giapponese. Ora vedo di darvi anche la valutazione. Boccazzi, magari ne parliamo adesso con il nostro ospite Sudafrica, che immagino abbiamo tenuto tutti d'occhio ieri sera col Canada. Coleoscio divide chi no, chi sì. E sul meccanismo social, che vi devo dire, secondo me il calcio è sempre stato materia, no? Dove su 5 ci sta che ci siano 4 pareri diversi, il quinto pure, cioè è chiaro che su un giocatore ci sta tu raccolga diversi pareri. Io ho preso Ronaldinho, è fortissimo, ok, sì. Però il calcio di per sé è materia, divide. I social hanno alimentato tutto logismo, cioè sui social tutti sanno tutto, quindi figuriamoci sui calciatori.
7: Devo dire che rispetto al passato, essendo io più vecchio di tutti voi, rispetto al passato, ora Tom è entrato nel dibattito anche l'aspetto economico. Prima ti
6: cioè,
7: confesso,
6: in base a...
7: non è che si preoccupava, no. Si è preso Vieri, ci piace Vieri, cavolo, questo è un giocatore importante. Sentito, ci ha detto il nostro amico, che ringraziamo e salutiamo, che è tornato a San Paolo, ha preso indicazioni, tra l'altro ve lo dico,
6: bel fresco,
7: ve lo dico, Vieri viene dal Gremio,
6: sì.
7: Il Gremio è una delle due squadre di Porto Alegre, l'altra è il Porto Alegre dove ha giocato Dunga. Il Gremio, se non sbaglio, era anche la squadra dove ha allenato Falcao,
6: ci sia passato anche Ronaldinho dal
7: può
6: Gremio.
7: Essere, può essere. I giocatori di quel territorio sono giocatori meno brasiliani dei brasiliani, quindi sono più adatti al calcio europeo che non i Carioca, che sono di Rio, che vivono
6: pochino
7: mondo di Rio,
6: più
7: sono
6: con un po' più... la testa sulle spalle,
7: Edmundo,
6: si può dire,
7: Edmundo sono
6: un po' più festaioli,
7: beh,
6: lì
7: è il loro mondo,
6: mentre il gremio
7: sono
6: quella
7: più
6: zona lì
7: più,
6: sì, un po' più quadrati,
7: più tedeschi, come era Carlos per certi versi, anche c'era una colonia importantissima di immigrati tedeschi. Quindi io non credo che oggi la domanda, la prima domanda è, cioè, quanto è costato?
6: Cioè,
7: quanto guadagna?
6: Guarda piccoli,
7: che parametri,
6: guarda le valutazioni su piccoli, quanto risentono.
7: Per cui il ragionamento è questo: nella valutazione, nel dibattito non entra più solo se calcia bene di destro o di sinistro, entra anche l'aspetto quanto costa. Ecco, questo, ecco per cui ti dico, rispondo all'amico, è un pochino più, il dibattito è molto più acceso perché ci sono ulteriori elementi che generano divisione, e su Vieri non ti nego che in tanti ti dico, ma quanto è costato? Prima ancora di chiederti, ma quanto è buono?
6: Ecco, ora sì,
7: e questo,
6: ora
7: e poi non c'è tendenza. Dubbio, quando vai a prendere giocatori così, l'altra domanda, già nazionale no, che percorso ha fatto, ancora è un talento in crescita, io mi auguro esplosiva, così almeno abbiamo risolto il problema della difesa, noi abbiamo bisogno di trovare un grande leader difensivo, io mi auguro che questo ragazzo abbia anche una forza caratteriale importante, perché il problema è questo. Quando io pensavo a un giocatore con maggiore esperienza, Tommaso, lo dicevo perché un leader difensivo
6: che
7: mi aiutava la crescita di Comusso,
6: certo,
7: mi dava valore. Pongracic non è un leader, ma se lo metti accanto ad uno che ha personalità, Pongracic è un ottimo difensore.
6: Pongracic
7: centrale.
6: E Ranieri non hanno chiuso male quest'anno.
7: No, ma per dire, Pongracic non ha il piglio del leader, no?
6: Però no,
7: di questi,
6: sì,
7: più leader è Ranieri, che
6: forse
7: però
6: sì,
7: comunque un Ranieri è,
6: sì,
7: un leader che poi è stato ridimensionato nel ruolo dal fatto che è stato poi degradato dalla fascia di capitano, quindi questo gli ha tolto un po' di forza. Nakamura, l'hai detto te,
6: Keito Nakamura del Reims, transfer market in genere un po' più basso, è sui 10, sì, milioni di euro, è piaciuto, sta sulla sinistra, si accentra molto, esterno offensivo, io lì sul mondiale poi mi rimetto anche a cosa ci disse, no, Paratici,
7: sì,
6: c'è un addetto ai lavori, non è che ha bisogno di vedere il mondiale per conoscere,
7: certo,
6: certi profili,
7: non c'è dubbio. E poi io vi dico che se ne devo prendere 4, Tommaso, e se mi facessero un pochino di sconto, io ti devo dire la verità, Solomon lo riprenderei,
6: sì,
7: cioè,
6: sì, io, nel gruppo,
7: cioè, se
6: Solomon
7: ti chiedono
6: con le osso
7: 10,
6: a destra posso
7: chiedono,
6: bastare,
7: sì, perché c'ho il giocatore più esperto, più solido e quello più giovane, no? Cioè, se magari il Tottenham invece è 10 te lo dà 8 o meglio ancora 7 con qualche bonus, io nei 4 Solomon, io l'ho visto bene, ragazzi, quando è entrato nel nostro calcio c'è entrato bene, c'è entrato con spavalderia, però ragazzi è lunga la corsa, eh? È lunga la corsa,
6: è molto lunga. Su Coleosso possiamo dire che per il momento tanti riferiscono più che altro di riflessioni sue, come se non fosse così convinto di accettare subito Firenze.
7: E perché? Questo
6: ah, non
7: è una
6: lo
7: cosa
6: so
7: misteriosa.
6: Perché dal Barley pare di aprire sia fuori
7: dal progetto tecnico.
6: In fondo viene dal Paris, che non è Paris Saint Germain in Francia, o c'è altro, oppure in realtà la Fiorentina non affonda, perché poi Nicolò Ceccarini ci ha sempre detto questo, no? Ce l'hai lì tutti e due, Coleosso e Torsved, probabilmente per il momento non affondano, li tengono in sospeso,
7: sì, però
6: perché
7: ecco,
6: un po' ti devi muovere.
7: Io dei quattro esterni d'attacco, sinceramente, io almeno uno dei quattro mi aspetto che sia un top, che sia un
6: da una decina di gol,
7: un Nico Gonzalez, un vorrei dire Salah, perché Salah è troppo, ma insomma quel livello è un livello importante, uno dei quattro deve essere uno che fa la differenza, va bene? Poi mi immagino il giovane di progetto, e qui può essere Coleosho, il uno dei quattro Solomon, ragazzi, ci sta bene, è un livello medio alto, certo, c'hai
6: bisogna
7: il dubbio
6: della
7: sull'integrità fisica. E anche il quarto deve essere un buon giocatore, cioè abbiamo bisogno di gol, abbiamo bisogno di esterni che facciano gol, ecco, fermo restando che io, te e tutti noi diamo già in partenza Gudmundsson, del quale però ancora non mi pare ci siano voci di mercato, eh?
8: No, siamo al palo, si diceva che Sarri avrebbe potuto chiederlo, in realtà ancora l'Atalanta non si è fatta viva, e poi là davanti vedo aumentare le pretendenti per Piccoli, si era parlato sì. del Parma, ci potrebbe essere l'idea Lazio, lì comunque devi immaginare qualcosa di temporaneo, non c'è dubbio. Perché se no la minus valenza è devastante, e poi ti ci vuole un vice Ken.
7: Non c'è dubbio.
8: Fermo restando che Ken ad oggi resta. Poi,
7: sì, a oggi resta, poi staremo. Allora chiedo a Sara intanto se può invertire le.
8: No, ma dovremmo averci, perché ha chiesto un minuto. Ah,
7: allora
8: due
7: lo
8: minuti, poi
7: volentieri, sì. Perché insomma è stato anche un nostro amico, un protagonista, perché comunque ragazzi, inutile negarlo, di riflesso i mondiali li stiamo guardando tutti, i personaggi ne stanno uscendo, è vero quello che dice Paratici, che non è che gli osservatori che hanno delle liste di giocatori straordinarie non lo sa, però il mondiale ti può far capire se quel giocatore sta crescendo, sta prendendo ulteriore
8: una
7: valore,
8: certa
7: lì
8: dimestichezza, un po' di esperienza.
7: E poi c'è questa grande attenzione sul mercato africano, lo dico. Allora, il mercato africano è uscito in Sudafrica, è uscito solo praticamente nei minuti finali col Canada, ma come le squadre di riferimento sono il Senegal, sono il Marocco, tra l'altro oggi una bellissima partita contro l'Olanda, questa è da vedere, purtroppo un orario non favorevole, poi la Costa d'Avorio, cioè ci sono squadre dove ci sono veramente progetti nuovi, quindi vediamo se loro riusciranno a dimostrare un'ulteriore crescita al mondiale, vediamo anche poi se sono adattabili a un calcio molto più tattico di quello che è quello italiano. Ragazzi, il calcio italiano è più tattico rispetto a tutti i tipi di campionati, dei top campionati, qui se non ti adatti
8: per gli esterni c'è anche chi mi ricorda Noah Lang, che
7: oggi,
8: è un'altra,
7: poi Mario Tenerani oggi ha fatto anche dei
8: parlato.
7: Noah Lang
8: c'è l'australiano, sì. Io ho la sensazione che si cominci ad avere un sacco di nomi che siano anche un po' specchietti per le allodole, però vediamo, c'è Bakayoko, c'è, come ti dicevo, Noah Lang, c'è Iran Kunda.
7: Bakayoko costa però,
8: c'è
7: un giocatore che costa, anche lì qual è l'obiettivo? Andiamo a cercare qualcuno già pronto? E qui si ritorna al punto, si ritorna alla domanda di base, ma insomma poi lo capiremo anche dalle prossime mosse di mercato. Cioè la Fiorentina ha subito la voglia di come pensano un po' tutti, di stare dentro le 6-7 e si giocheranno le coppe. E allora sugli esterni, ragazzi, esterni devi prendere i giocatori. Lang, io non mi fermerei alla bocciatura del Napoli, perché il Napoli ha fatto una gran confusione.
8: Poi
7: ha fatto una gran confusione, ti devo dire la verità. Però
8: ha i suoi modi e ha i suoi metodi, e lui comunque qualcosina in prestito ha fatto vedere, e lì Luca bisogna vedere anche delle tante uscite, perché qui per ora, al di là di Beltran che dovrebbe aver aperto, poi hai una valanga di situazioni da affrontare, giovani, non giovani, rientranti come Sutil, e la Nazione ne parlava anche come ultima chance. Io credo non ci sia un'ultima chance per Sutil, comunque mi stupirei molto se si pensasse di
7: no, ma oggi l'amica e collega della Gazzetta ha ipotizzato,
8: senza contare questo rimbalzo di Brecalo.
7: Ragazzi, Brecalo mi sembra una cosa proprio non proponibile, non mi entusiasma nemmeno i Kostic, non mi entusiasmano nemmeno questi Al-Sharawi va attorno al Genoa,
8: Zegrova della Juve,
7: ma Zegrova,
8: così buttiamo,
7: guarda,
8: dentro,
7: sempre
8: stiamo
7: collega,
8: facendo rassegna stampa e mercato. Sono tanti, innanzitutto vediamo se ci facciamo aiutare un po' su questi benedetti giovani, da chi li segue e li conosce, come Andrea Innocenti, che disturbiamo spesso e ritroviamo con piacere dopo una bella annata dal responsabile scouting a Benevento. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao, buon pomeriggio.
7: Tra l'altro, Andrea, guarda, ci potrebbe essere anche una bella sfida in Coppa Italia, no?
8: È un Benevento
7: tra Fiorentina e Benevento.
9: È un'ipotesi del primo turno,
7: perché devo dire che non ha un impegno facile Benevento, che gioca contro il Ravenna. È una squadra che ha, ma lascia perdere.
8: Ma io il 14 agosto spero di vederlo.
7: Ronaldinho
8: gioca bonito.
7: No, ecco, lo dico io, non lo bellissimo faccio dire sarebbe a nessuno, di tantomeno Andrea Innocenti, che lavora in questo mondo. E quindi, ma il Ravenna, ma vada a cercare il ragazzo di talento invece a prendere uno di 40 anni,
9: no, che 46
7: vendi 1000 abbonamenti, ma è questo l'obiettivo? Cioè, ma Ravenna, che c'è una piazza alla Romagna straordinaria, non lascia perdere Ronaldinho, cerca il ragazzo giovane.
9: Un club che l'ultima stagione ha speso tanto per provare a vincere e poi prendere Ronaldinho, secondo me
7: è incredibile.
9: Follia.
7: Invece vi dico, occhio, perché giocare a Ferragosto, realtà come il Benevento, le puoi trovare

0: comunque giocasse una squadra che fino all'ultimo poteva andare in Serie A.
1: Certo, certo, certo.
0: E lo fa con personalità, lo fa perché ha veramente con tanta qualità. Il giocatore della Serie A, dai, già pronto per te.
1: Ecco, ma che ruolo? Perché io ho fatto un paragone, lo conosco poco, però ho detto occhio a non fare il Colpani bis, no? Perché il Colpani che avevamo visto tra l'altro col Monza, quindi in un livello
2: sì.
1: Cioè ti sembrava un giocatore che potesse, poi è arrivato qua non aveva ruolo. Questi giocatori che sono un po' tre quarti, un po' seconde punte, un po' mezzala, un po' esterni, ma sono
0: Se fanno diventare giocatori che hanno di Verali è un tre quarti.
1: È un tre quarti. Però nel 4-3-3 quindi fa fatica 4-3-3 a trovare
2: di grosso, è dura.
0: E lui fa abbastanza fatica.
1: Sì, no, ma
0: la realtà è che lui è nel settore giovanile sempre nasce da tre quarti. Poi se ritorna solo il discorso, in Italia i quartisti si adattano sempre comunque, però no, però si rischia di naturarli, cioè, la realtà è che il Liberale è un loro 10, punto.
1: Sì. No, infatti
2: c'era questa ipotesi magari da mezzala di inserimento, perché noi per esempio Andrea, uno che conosci bene come Fazzini,
1: ecco, bravo,
2: siamo ancora a domandarci mezzala
1: che ruolo
2: eppure
1: fa?
2: L'abbiamo visto esterno, quindi poi sai
0: per me Jacopo è una mezzala, appunto, cioè anche lì si ritorna, poi se poi si snatura il ruolo, si fa fare l'esterno, ci si prende rischi quando si fa una scelta così su un giocatore, di talento, perché poi si parla di ragazzi, questo vale per Fazzini, per Liberali, di talento, cioè che comunque hanno delle qualità, poi se adattano a un modulo, è la famosa teoria che per anni ha pagato, per anni in altre circostanze meno, di Sacchi, i giocatori non hanno ruolo, si adattano al modulo. Per me il calcio è un'altra cosa, cioè lo vedo diversamente, non un'altra cosa.
1: Certo. Senti, altro giocatore che sicuramente hai seguito con l'Under 21 e che piace molto alla Fiorentina è Coleoscio. Che ne pensi di questo giocatore?
0: È un giocatore che ha forza, che ha rapidità. È un altro giocatore importante, un giocatore pronto anche lui per la categoria superiore.
1: Lo sai che qui genera dibattito il fatto che lui nel Paris ha fatto la riserva di Coné.
2: Tu
1: sai che Coné qui è stato mandato via a pedate nel sedere, no?
0: Sì.
1: Allora, uno dice un giovane, che poi è giovane, c'ha 21 anni, non è un ragazzo.
0: Appunto, sì,
1: che
0: sì.
1: Fa la riserva da titolare, non è che ha fatto tante partite.
0: No, fa la riserva.
1: Di Coné, non è che ti nasce qualche piccolo dubbio.
0: No, la stagione, il fatto dell'età, che poi abbia fatto l'alternativa, neanche la riserva, è brutto, lascia il tempo che trova, secondo me, dai, non. Cioè si sta parlando di giocatori forti, poi la differenziazione, diceva il buon Pino Vitale, fra quelli forti e quelli normali,
1: sì.
0: Si parla di giocatori forti, poi è chiaro che per i forti crea il dibattito, il fatto che magari proprio a mezzo della Fiorentina,
1: esatto, proprio questo è venuto questo aspetto
0: però,
1: qua.
0: Però cioè, lascia il tempo che trova, dai, perché per me sarebbero investimenti che la Fiorentina farebbe benissimo a fare.
1: Sì,
0: perché comunque sì, assolutamente.
1: È un giocatore che ti piace questo
0: sì,
1: tipo di giocatore.
0: Assolutamente sì.
1: E altri giocatori che sono avvicinati in questo momento alla Fiorentina, lo sai, è arrivato questo Vieri. Io resto convinto che la grande sfida della Fiorentina sia recuperare il vero Comuzzo, perché se io parlo con Baldini in nazionale ti dice: ma cosa andate a cercare? Avete uno dei più forti difensori, come si fa a recuperare un giocatore, te che hai lavorato con tanti giovani, Andrea, che viene da un anno molto molto molto complicato?
0: Ma allora premettiamo che la Fiorentina viene da un anno complicato, quindi non Comuzzo viene da un anno complicato. La Fiorentina, secondo me, in questo momento ha bisogno di trovare certezze interne.
1: Sì.
0: E guarda, ti pensavo prima, mi ha scritto per l'intervento di oggi Tommaso, no? E ripensavo un attimino alla Fiorentina. Io continuo, e magari sbaglierò io sicuramente, a reputare l'organico della Fiorentina, non sicuramente dal campionato che ha fatto per i singoli, non sicuramente da Champions League, per carità. Però la Fiorentina ha anche un valore aggiunto non da ridere, che ha giovani forti, perché Comuzzo è un giocatore forte, perché Fortini è un giocatore forte. Cioè, allora, se si comincia a dare di fiducia, senza se e senza ma, gli si dà, punto.

0: Cioè, sicuramente venire da un anno come viene tutta la Fiorentina, ripeto, non il singolo, non è semplice. Io credo che, per esempio, la scelta del direttore fatta, anche se è stata fatta in corsa, ma un conto è farla in corsa, un conto è partire da inizio campionato al precampionato, sia un altro tassello fondamentale, perché comunque presenza della società, cito sempre Tino Vitale, già la seconda volta, fa o non fa 10 punti più o meno,
1: certo. No,
0: credo che questo sia un direttore che, cioè, lo dimostra il passato, il percorso, che possa dare 10 punti in più, nel senso, cioè, possa far sentire la presenza del club, quello. E in questo faccio un discorso quasi da tifoso, ma non è neanche così, questo probabilmente l'assenza anche di Gio Barone, ma si è sentita, perché comunque da quel che mi dicono, io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, però Gio Barone era uno che era tutti i giorni al campo e magari era una presenza costante, e questo aiuta molto. E anche un ragazzo, ritornando a Comuzzo, non si diceva fuori tema, ma questo vale per tutti, ricompattarsi un attimino è determinante alla società, sempre così.
2: Certo. Quell'obiettivo di creare la struttura che faccia overperformare tutti i vari calciatori, esatto. Ma anche, e lo chiedo a uno che lo scouting lo conosce, potenziare questa rete, e in effetti qui vediamo nomi da ogni angolo del pianeta, Andrea.
0: Ma questa è una visione che Fabio Pratici ha sempre avuto, ma è una visione che nel calcio di oggi quelli più, tra virgolette, illuminati hanno, cioè, perché oggi vedere, fare scouting, per farci un esempio pratico del quotidiano, vedendo i mondiali serve a nulla, vedendo, che ne so, che c'è stato recentemente la Coppa d'Africa Under 17, sì. Questa è la caratteristica che Fabio Pratici e il suo gruppo hanno sempre avuto, ma dai tempi, cioè, della Sampdoria mill'anni fa, all'inizio, quindi.
2: Così come ora, forse più che il mondiale, da tenere d'occhio l'europeo Under 19.
0: Sì, ma vedi, anche l'europeo Under 19, che tutti si vedrà, sono 8 squadre, cioè ormai sono arcinote, perché sono tutti giocatori. Tolta una, perché il Galles c'è, perché ospita, ma su tutti i paesi e nazionali che si conosce in vita, morte e miracoli,
2: quindi che si sono già conosciuti,
1: non è che vai a scoprire lì.
0: Il giocatore più forte dell'Ucraina Under 19 e Popov dell'Empoli, cioè tutto alla fine poi si ricalca lì, cioè, la capacità secondo me di Fabio, questo l'ha dimostrato sempre, di Fabio Pratici, è quella di avere una visione globale e di lavorare, e mi dicono, io non lo conosco personalmente, che in questo sia molto bravo il responsabile scouting, che è l'uomo di
2: Paragno, Lorenzo Gianni,
0: me ne parlano benissimo proprio sotto questo aspetto, di uno che lavora dalla mattina alla sera, punto. Tanto poi il calcio è questo, voi sono intervenuto tante volte, e questa deve essere la risorsa della Fiorentina, perché la Fiorentina non ha i mezzi anche economici e non riesce a intorno di altri club, perché poi il Como prende il giocatore a 30 milioni
1: anche a 60,
0: questo 30 è stato basso,
1: 30 se basso,
0: esatto, è stato molto basso. Oggi le proprietà straniere in Italia entrano così di impeto, di impatto, comprano, punto. Poi comprano il Parma. Io penso che il presidente del Parma non sappia quello che ha speso negli anni che è a Parma, forse è meglio se non lo sa.
1: Sì.
0: Per costruire quasi nulla, cioè, poi alla fine, no? La visione di Fabio Pratici secondo me è un'altra. È quella giusta, per me, poi nella vita devo.
1: No, chiaro.
0: È un pensiero mio.
1: Senti, Andrea, te hai
2: di sicuro per noi è una novità rispetto al passato.
0: Certo. Assolutamente sì.
1: No, ma se il Como ha destabilizzato tutto, ragazzi.
2: Como ha distrutto qualsiasi riflessione.
1: C'è fair play e c'è questo.
2: Il bacino d'utenza.
1: Quanti sono?
2: 83.000. Sono una cittadina su un lago. C'hanno il bacino d'utenza.
0: Il Como sta facendo quello che ha fatto il Monza qualche anno fa: ha drogato il mercato.
1: Sì.
0: perché ancora oggi, che sono passati un po' d'anni dal Monza che poi di Berlusconi, che non se ne ha, avvicinarsi a un giocatore che ha avuto un po' di contratto, e lo dico per esperienza diretta, un po' di contratto a Monza è impossibile, perché avevano talmente fatto delle robe a livello economico fuori da ogni logica, perché ci sono giocatori C che vengono da contratti Monza da 3,50
1: cosa, no, c'è? Non è possibile,
0: una roba folle. Il rischio
1: sì,
0: è quello.
1: Sì, sì. Va bene, al volo, dai, 30 secondi, so che hai un occhio molto lungo anche sul calcio africano di questi mondiali. C'è qualche esterno che ti piace? La Fiorentina deve comprare 4 o 5 di esterni. Qualche esterno africano che ti piace?
0: Giocatore di il problema è che sono extracomunitari, giocatore di grandissimo talento, anche se ieri ha giocato tre quarti, poi esterno, è Apollis del Sudafrica.
1: Apollis.
0: Che è un 2002. Io lo conoscevo addirittura nel campionato suo locale. È un nano, però è un nano che va a mille all'ora. Sembra di rivedere, faccio un paragone un po', però mio personale, sembra di rivedere un Di Natale.
1: Male. Allora guarda, ce lo scriviamo. Sì. Ce lo scriviamo. Grazie mille Andrea.
2: Andrea, grazie.
0: A voi, grazie.
1: Apollis. Scrivo, Apollis, Sudafrica.
2: Apollis, che fu il famoso avversario di Rockies, che stava più forte di me.
1: Sara.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, eh. Qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenze nelle selezioni under, non era nel radar, insomma, del grande calcio brasiliano. Quindi si paga il potenziale, speriamo che Parati, Scegoretti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, il difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono diventati host, però tanta roba, 17 milioni.
9: Ciao, sono Mario da Greggio. Ma secondo me con Rioche è un altro sottile. Scatta, cioè quando arriva in fondo.
1: Non piace, va bene.
9: Se la fa prendo tosso, atto. Ma la tiriamoci sottile. Per me non è né di più né di meno.
10: Ciao, sono andato da Brescia. Ma in questi 2 anni, Como, giusto per fare un esempio, ma chi ha preso di famoso? Ha preso dei giovani importanti. Io ne conoscevo forse uno, Batolina, perché lo voleva la Fiorentina. e poi vabbè un grande vecchio come Morata, il resto dobbiamo, e comunque quanto erano pagati? 15, 12, 18. Quindi non è che se noi spendiamo 15 prendiamo dei mezzoni, siamo noi che non li scegliamo bene, a 15 si può prendere bene.
11: Buongiorno direttori, ma cosa volevo dire? Secondo me Paratici che è partito così con un giovane a 17 milioni vuol dire che dai, il capo gli ha dato il permesso di spendere. Dovranno anche vendere, ma mi hanno dato il permesso che di spendere. Bene così. E poi un'altra cosa, ma il bolognese chiama sempre quest'ora qui, ma un po' mangiato, forse è un po' ubriaco.
1: Dai,
11: ubriaco di Lambrusco, quel vino che piace tanto a Andrea Genattasio. Ciao ragazzi, buon lavoro.
12: Salve, con le usce mi sembra gnonto. Un mezzo giocatore, una mezza tacca e poi è sparito di circolazione. Per l'amor di Dio, lasciamo perdere questo tipo di giocatori. Non ce le facciamo nulla, lei è un grande bidone. Gianni Firenze.
13: Ah, però ragazzi, il liberale ce lo raccontano come un trequartista. Poi, oh, per l'amor di Dio, essendo giovane magari si può anche reinventare play. Io questo non lo so, o magari dice si piglia lo stesso proprio perché è giovane, oppure magari grosso cambierà modo, io questo non lo so. Però nel 4-3-3 di grosso il che ci si dovrebbe fare di un 3-4.
1: No, non c'entra.
13: Poi un'altra cosa, Toro, non sono d'accordo quando dici che Coleoscio va disciplinato, perché per assurdo a voler disciplinare i giocatori a volte gli si leva l'estro e quindi gli si fa male. E poi un'altra cosa, quando sento dire quello che ce lo piglia, quell'altro che non ce lo piglia, attenzione, perché Igor si pensava tutti che fosse un bidone, poi alla fine è stato venduto a 20 o a 25 milioni addirittura, eh.
1: È vero.
14: Ciao ragazzi, riprovo a rimandare questo messaggio. Ciao Tolo, ciao Luca. La mia domanda era questa: ma siamo nel momento che un Roberto Baggio, talento numero 10, non sappiamo dove collocarlo? Cioè, praticamente dico io, fantasia, estro e guizzo e talento, non trova posto nel mondo del fisico? Abbia vinto Sacchi, dico? Domanda, rispondete. Grazie.
1: Che bella domanda.
15: Questa è un domandone. Ci
1: questa è una bellissima domanda.
15: Una trasmissione solo su questo.
1: Magari sentire tanti ospiti illustri, ma il dubbio c'è. Il giovane Baggio, no? Baggio dopo è troppo facile, no? Il giovane Baggio.
15: Il Baggio della Fiorentina. Dai, il problema, quello che il arriva problema, dal Vicenza.
1: Esatto. Il problema è che
15: lì faceva la seconda tipo punta, di giusto?
1: Faceva Baggio.
15: Sì, però
1: faceva la seconda
15: Borgonovo
1: punta.
15: Prima punta, sì, e gli girava intorno. A girargli intorno.
1: E questo tipo di giocatori funziona in una squadra che gioca 4-3-2-1 4-3-3-1
15: 4-3-3
1: è un gioco costruito sulle corsie esterne, sì. C'è poco da fare, funzionano le catene esterne, devi avere due giocatori molto bravi che si alternano, che si legano fra di loro, è stato il grande segreto del Napoli di Sarri, quello è il lavoro che devi fare. Che vi
15: guarda,
1: devo dire?
15: Intanto vi segnalo che se vi volete togliere lo sfizio di vederlo potete farlo proprio oggi, perché l'Italia under 19 affronta la Serbia under 19, fischio inizio alle 17, fra l'altro dovreste riuscire a vederla in chiaro anche su Rai Sport o su Rai Play, e il Liberali dovrebbe essere titolare con Pessina tra i pali, Nardin, De Paoli, Natali, Cocchi, Coletta, Mantini e Limogale, che è questo talento alla Juve, Liberali, Idele, Mosconi, questo l'11 di Bollini, poi c'è la Serbia, è sicuramente un'occasione per vederlo live.
1: Lui non ha una grande struttura fisica, no, in quello che viene concetto e deve essere tutti alti,
15: però
1: in una certa
15: ho
1: maniera.
15: Letto che a Catanzaro parecchio mezzala da inserimento, poi lungi da me se lui è trequartista pensare di doverlo riadattare. Una cosa giustissima che ho sentito è che tutto è relativo, cioè se noi ci spaventiamo i Cevieri, ma 15-17 milioni sono troppi, forse ci parevano troppi anche 25 per Baturina, però il Como ha avuto quel coraggio, oggi forse Baturina vale ancora di più.
1: No, io lo
15: e
1: ripeto,
15: hanno avuto ragione,
1: ve lo ripeto, io su Vieri mi fido di quello che è la competenza di Paratici e del suo gruppo di lavoro. punto, basta. Per me sarà nel giro di 2 o 3 anni un qualcosa di speciale, come ne ha trovati spesso di speciali, Paratici. Certo, ribadisco, gli devi dare l'esperienza, il tempo per calarsi, ma lo dico quando dobbiamo dare tempo, lo dico anche a me stesso, lo ripeto per la centesima volta. Se prendi un giocatore che non ha una grande maturità che esperienza calcistica, ha giocato poco anche nel suo paese, ci spiegava, leggevo delle indicazioni che arrivavano dal mio ex collega corrispondente della Gazzetta Cannone sul fatto che spiegava che lui avrebbe trovato poco spazio nelle nazionali giovanili perché è un giocatore che è maturato tardi, no? E quindi questo prendiamolo in questo percorso di crescita che sembrerebbe essere esplosiva. E quindi questo mi piace molto.
15: Era segnato tra i partenti, sì, così ci arriva proprio dal Brasile, però negli ultimi 6 mesi ha avuto quell'evoluzione, esatto, che forse ci si aspettava potesse avere prima.
1: E quindi l'ha presa al volo, la, sì, cosa al volo. E dobbiamo fidarci di Paratici, cioè, e questo credo sia anche il parere di Malù Pasincato, no Malù? Buongiorno.
15: Ciao Malù.
16: Buongiorno a tutti, eccomi qua di ritorno da Groppina.
1: Lo so. E dobbiamo fidarci della competenza di un grande direttore, Malù.
16: Assolutamente sì, io non è che ogni volta però devo fare l'avvocato d'ufficio di Paratici. Io dico soltanto che, conoscendo bene il collega, so come lavora, so che non va a prendersi una responsabilità se non l'ha esaminata nei dettagli, perché andare a spendere quei soldi, che sono comunque soldi importanti, 15 più 2 di bonus, sono soldi importanti, lo fai se tu credi su un giocatore per il presente ma futuribile, perché deve essere anche un asset che può essere una plusvalenza in futuro per la Fiorentina.
1: Certo,
16: dunque
1: certo,
16: assolutamente fidiamoci. È normale che quando tu sei addetti ai lavori vai sempre a scontrarti col pubblico, perché il pubblico, quando non conosce un giocatore, storce il naso, diciamo la verità, perché non lo conosce bene. Ma noi addetti ai lavori dobbiamo conoscere prima che il tifoso, anche i giornalisti, comunque la gente che segue, conosca il giocatore, prendersi la responsabilità, sapere che comunque quando tu prendi un difensore dal Brasile, anche dal, diciamo, dall'estero, ci vogliono dei tempi per adattarsi, ma se il giocatore ha delle qualità, quelle qualità poi devono uscire. Dunque sicuramente presentarsi con un acquisto del genere, forse anche bello per un direttore, perché sì, sai che magari sì, la piazza è un po' titubante, ma tu sai che poi quel giocatore può fare veramente.
1: No, però ecco, Malù, ti dico che non è che la piazza è titubante, eh? Cioè, la piazza è curiosa,
15: è interrogativa.
1: Cioè, è ovvio,
15: più che altro perché non ce l'aspettavamo.
1: Ecco, non ci aspettavamo. Cioè, noi ci aspettavamo
15: via
1: che la Fiorentina avrebbe venduto qualcuno, cioè, prima del 30 giugno. E invece arriva e compra questo ragazzo che ci spiegavano ora un collega bravissimo che segue per la Gazzetta al Brasile. Pensavamo che arrivi e vai a prendere un giocatore di cui se n'era parlato, ma che ci ha lasciato un pochino così. Malù, come dico sempre, diceva anche ieri, Malù mi ha fatto diventare tifoso di tutte le nazionali africane.
15: No, fra l'altro hanno una media che le, sì, altre federazioni.
1: Ora purtroppo ne abbiamo persa una con il Sudafrica. Tra l'altro un grande intenditore di calcio che lavora molto nei settori giovanili ha suggerito alla Fiorentina Apollis del Sudafrica. Che ne dici?
16: Sì, Apollis è uno dei migliori, un attaccante
1: 2002.
16: Sì, un attaccante moderno che dà profondità, che può essere, può lavorare vicino a Ken, non è?
1: Sì.
16: Può fare un po' tutto, può fare la prima punta, può fare la seconda punta, è in forte crescita, perché comunque il Sudafrica ha un campionato importante alle spalle, la nazionale sudafricana ha questo rendimento perché è formata da giocatori che giocano nel Mamelodi di Sundown e nel Orlando Pirates, che sono le squadre, diciamo, più importanti. È un giocatore comunque al suo valore in Africa, e può essere un'alternativa, perché comunque qualità-prezzo si parla intorno ai 6-7 milioni, dunque
1: certo,
16: non è che si parla
1: certo
16: di cifre fuori dal mercato. Bisogna capire se tu, società, lo slot per l'extracomunitario, che è uno slot sappiamo
1: è quanto... prezioso,
16: sì, prezioso,
1: è
16: prezioso in Italia,
1: certo.
16: Vai a spenderlo per un giocatore di belle speranze,
1: ma non
16: diciamo un giocatore affermato come spesso si fa per quando si usa lo slot per l'ex comunitario. Però
1: ieri
15: sì, mi viene da dire che con Beltran uno lo recuperi,
1: sì,
15: se non va del raff.
1: Però ieri Malù mi ha fatto innamorare di qualche nome di esterno che vorrei che tu ci regalassi ancora. Cioè, giocatori che te, che hai simpatia per la Fiorentina, diciamo tranquillamente, garantiresti come esterni importanti, Malù?
16: Ma io l'ho detto già più di tante volte. La Fiorentina deve presentarti con giocatori che ritieni comunque abbastanza pronti, che possano alla Fiorentina esplodere. Su questi Iracunda è il numero uno della lista mia.
1: Ricordati,
15: Iracunda, del quale ha parlato anche Mario stanotte.
1: Anche Tenerani, che secondo me aveva parlato con te, ha racconto Iracunda.
16: Ma Mario avrà le sue fonti, però il giocatore che ci sta chiacchierando, perché comunque Parati ci segue il calcio internazionale, arriva dal Tottenham, è normale che conosci i giocatori internazionali benissimo. E dunque se ne parla, perché ecco, quel tipo di profilo sono quei giocatori che sono da Fiorentina, giocatore veloce, pronto, da strappo. Però oggi è il mondiale che sta facendo, sono ancora presenti, che dovranno giocare contro l'Egitto, tra l'altro una bella partita, ma lui ha fatto tutte le telepartite e l'ha fatta bene, sia quando è entrato da subentrante, sia quando ha fatto il primo gol dell'Australia in questo mondiale. Però il Watford dovrà monetizzare.
1: Iracunda quanto può costare secondo te, Malù?
16: Iracunda, se continua ancora così, il Watford può chiedere 30 milioni.
1: Eccoci,
16: perché metà devono andare al Bayern, che è proprietario del Cretino del 50%, farebbe una plusvalenza di 10, perché l'ha pagato definitivo a 5, col 50% la rivendita al Bayern, dunque andrebbe a fare 10 milioni di plusvalenza e sarebbe qualcosa di importante. 30 milioni si va fuori budget, la Fiorentina ha un budget intorno ai 15-20 milioni, però 30 siamo in là, ma sono sempre quelle situazioni che se uno veramente vuole il giocatore
1: una qualcosa trovi.
15: Tra l'altro non ci si gioca in amichevole col Watford a fine luglio, è una delle
1: quindi
15: due,
1: quindi vuol dire che ci avrà anche buoni rapporti,
15: tu
1: immagino,
15: ci fai due chiacchiere, magari va nello spogliatoio.
1: È che Malù, questi giocatori andavano presi prima del mondiale, te di Racunda ce l'hai detto prima del mondiale, io me lo ricordo.
15: Sì, poi c'è Benvenuti anche lui.
1: Allora,
16: lo so, però bisogna capire.
1: Poi fa tre partite al mondiale, dici: Madonna, Borda costa 15 milioni in più. E se ci credi, ci devi andare prima su quei tipi di giocatori, ragazzi.
16: Sì, ma il problema non è che non crederci, perché, come ripeto, Fabio il giocatore li conosce bene. Il problema poi andare a chiudere, che poi diventa un problema, soprattutto quando un giocatore che sono di mezzo due club. Che comunque vogliono tutte e due, tra virgolette, guadagnarsi. Dunque è quella un po' la difficoltà. Però ripeto, soluzioni se ne possono trovare, perché comunque Basuma Touré, anche lui oggi.
1: Come si chiama? No, ce lo ripeti.
16: Basuma Touré, giocatore dell'Ostman, che può chiedere.
1: E di che nazionalità è lui?
16: Costa d'Avorio. Però chiedono tutti i soldi in Germania, oramai adesso il Lipsia sta sfondando tutto vendendo Diomandé al
1: 40 milioni.
15: Questo quarantino lasciamo perdere. Bosumana.
16: Oramai siamo a prezzi fuori mercato, per dire, oggi costano così. Però ripeto, lo scouting dei direttori paratici, questa morfologia è in grado di trovarlo, e dunque penso che andrà a trovarli e porterà, secondo me, 3-4 esterni alla Fiorentina, nuovi di Zecca.
1: E ricordiamo che, tra l'altro, Malun Pasincatu è coinvolto direttamente, lui si può fare, oltre l'amico, lui è tifoso, è cittadino della Repubblica Democratica del Congo, ha lavorato come direttore, quindi lui lo vive questo mondiale in maniera totale, perché lo vive da protagonista, noi da tifosi, te da protagonista.
16: No, il Congo dipende quello che serve, se serve un difensore d'esperienza io faccio un nome, Chancel Bemba, perché va a prendere un leader, un giocatore esperto, 32enne, non c'è neanche da stare
17: a parlare, perché se ti serve lui di difesa e lui, però bisogna capire se si ferma a Vieri che ha preso adesso. Per quanto riguarda altri ruoli, la Repubblica Democratica del Congo, c'è Jan Wissa che gioca nel Newcastle, che però al Newcastle spesso viene visto più come prima punta. Per me può giocare anche sull'esterno, però viene visto come prima punta e dice l'intoccabile Moise Kean. E praticamente un altro giocatore che uno potrebbe dire non è da Fiorentina perché arriva dal Castellón, la Liga 2, non è vero, perché nella Liga 2 spagnola il Castellón ha fatto bella figura e lui è stato premiato come il miglior giocatore della Liga 2, e Brian Sipenga, appunto questo giocatore esterno velocissimo del Congo. Io è normale che il cuore mi dice, il cuore ma anche l'aspetto tecnico mi dice un investimento lo farei, però giustamente Fabio valuterà lui se affondare il colpo o no. Però Brian Sipenga è un altro giocatore con quelle caratteristiche, esterno velocissimo di fascia.
1: Certo, poi gente che dribbla l'uomo,
15: comunitario, quindi poi ringrazio anche chi me l'ha segnalato.
1: No, è questo, io bisogna andare a pescare questi giocatori.
15: Bisogna arrivarci prima, conoscerli prima. Io vedo che si abbassa sempre di più anche la media, perché poi, per esempio, in Sud America abbiamo tenuto d'occhio sto Baroni, è un 2009, addirittura Aranda del Boca Junior è un 2007, quindi qui siamo intorno ai 19 anni, Liberali è un altro 19enne. E
1: che ne pensi di Liberali, Malù?
17: Liberali ne penso bene,
1: è pronto? Ma mi levo una curiosità, perché il Milan l'ha mollato?
17: È una domanda che ci facciamo tutti, perché rientra sempre in quel ragionamento all'italiano, no? Che ci piace parlare di settori giovanili, di nostri giovani, e poi non ci piace lanciarli direttamente. Questo è il paradosso che succede con i nostri ragazzi, perché comunque il problema è che sta nella mentalità dell'ambiente calcio intorno soprattutto alle big, no?
1: Sì.
17: Soprattutto alle big. Le big puntano sempre a volere il giocatore già pronto, no? Ti spiego. Il Milan fa la partita e io ero presente, non lo dimenticherò mai. Ero presente a vedere Genoa Milan, che c'era il debutto di Liberali. Ok, a fine partita il Milan fece 0-0, e quando sono uscito da San Siro c'erano i tifosi di qualsiasi età, ma anche gente grande che ha vissuto il grande Milan, che diceva: ma scusi, ma io come faccio a presentarmi a San Siro con Liberali? Il concetto è sbagliato nella testa della mentalità italiana. A Barcellona, a Real Madrid, al City, al Bayern Monaco, quando anche la squadra va male e il ragazzino è stato fatto esordire o è stato buttato nella mischia, non viene manco citato, viene iperprotetto. Da noi invece viene ragionato: no, io sono a Milan, non posso presentare i Liberali perché voglio. E quello è sbagliato il concetto. Se tu sbagli il concetto, purtroppo non puoi fare questo ragionamento.
1: Non c'è dubbio. Senti, Malù, resto ancora un secondo su quelle che sono le indicazioni del mondiale, perché la Fiorentina cerca anche dei terzini, perché Dodò è sul mercato, poi voglio vedere chi lo piglia, perché tutti
15: secondo
1: gli anni
15: me
1: Dodò,
15: più avanti
1: vabbè. Gosens non sarebbero intenzionati a tenerlo, quindi Fortini, la Fiorentina deve prendere anche due Fortini speso. Via anche due terzini. Hai visto qualcosa da Fiorentina, ma anche sempre nel tuo mondo, il mondo del calcio africano, o qualche terzino invece di attaccante alto, qualcuno più basso?
17: Ma io penso che in quei casi lì si sta parlando di Udoge, ma si va più su un giocatore che conosce già il campionato.
1: Ma Udoge perché ha fallito in Inghilterra?
17: Ma secondo me ha causa anche infortuni, perché da dire le cose, era partito non bene, strabene, poi ha avuto degli infortuni, poi c'è stato nel mezzo anche i cambi di allenatori, un po' di situazioni. Però se Fabio lo rivuole alla Fiorentina, perché sa che il giocatore è forte e crede in lui. Perché comunque a volte è strano dire questo, ma a volte i giocatori su cui noi pensiamo che vanno in Inghilterra fanno benissimo, magari non fanno come pensavamo. Allargo il discorso a Calafiori, che comunque nonostante tutto non è un titolarissimo all'Arsenal. Esatto. Gioca, ma non è un titolarissimo. Scamacca andò
16: a West Ham, ci aspettavamo tutti che andava a spaccare in Premier, invece è tornato perché comunque per vari motivi non ha funzionato. Lucca al Nottingham, cioè è un po' questa.
1: Guarda, sono anche curioso di vedere con Palestra, voglio vedere anche Palestra.
16: Caiode, che nessuno magari tra virgolette si puntava, è arrivato lì in punta di piedi. Caiode ha mercato perché ha fatto un'ottima stagione. Tonali si è imposto subito al Newcastle, adesso forse va per una cifra mostra al Tottenham di De Zerbi. Cioè, ci sono quelle situazioni che purtroppo vedi gli infortuni, vedi il cambio di ritmi, vedi il cambio delle tante cose, fanno sì che giocatori bravi non riescono a fermarsi. Ma ripeto, secondo me se Fabio lo rivuole alla Fiorentina, sa che Destinud oggi è un giocatore su cui vale la pena investire perché è forte.
1: È forte.
15: Senti, dobbiamo
1: Amaru, un'ultima cosa, insomma, per quelle che sono le indicazioni che ti arrivano, ci racconti di un Paratici felice di questa sfida fiorentina, che sai, lui ovviamente in questo momento è impegnatissimo, poi vive, lui era, mi pare di capire, sia una persona molto riservata, quindi poco ancora deve entrare un po' nel tessuto della quotidianità fiorentina. Esatto. Però mi risulta e ti risulta che sia molto soddisfatto di questa sfida Viola.
16: Assolutamente sì, l'ha accettata con molto entusiasmo, perché sono quelle sfide che da direttore ti danno veramente tanta energia, perché vai su una piazza storica, una piazza che ha fame di calcio, una piazza che ha voglia di vittoria, voglia di soddisfazioni, ti rimetti in gioco, perché magari sai, quando sei una big spesso si dice facile, che poi non è manco facile fare il salto di una big, e in questo caso sa che ha un anno zero davanti a lui, ma un anno zero che lui vuole subito assolutamente capitalizzare, cercando di fare qualcosa di importante. Dunque io lo dico oggi che il campionato non è ancora partito, il mercato ufficialmente apre il 1° luglio, la Fiorentina sarà una delle sorprese del campionato
15: oggi,
16: in alto, perché
1: hai sentito cosa ti dice?
15: Anche oggi però Malù, mercato apre ufficialmente,
1: no, ma
15: oggi.
1: Hai sentito cosa ti dice? Lui ti dice che a oggi, che ancora non è partito ufficialmente il mercato, lui è convinto che la Fiorentina andrà a fare un campionato di alto livello.
15: Speriamo.
16: Assolutamente.
1: Diciamo assolutamente tra le sei, si può dire, tra le sei delle più importanti? Sette sorelle.
15: Quante
16: tra le sette. Magari. Siamo finiti con le sette sorelle e rimaniamo con le sette.
15: Che è quello che vogliamo tutti, cioè minimo la Conference, riprendersi l'Europa a partire dalla Conference,
1: che quindi è possibilmente insomma alla faccia, perché lo dico, perché a me tutti i ragionamenti, un progetto triennale, ma che progetto triennale, in realtà come Firenze, se non arriva tra le prime sette sbaglia la stagione, cioè c'è poco da fare ragazzi.
16: Ma infatti assolutamente
1: è uno ambizioso,
16: secondo me, ma anche lo stesso Grosso ha una grandissima opportunità, perché lo step da Sassuolo alla Fiorentina, con tutto il rispetto per il Sassuolo, è uno step importante, però hanno fatto allenatori come Italiano, che ha fatto bene, Palladino, che comunque per me ha fatto bene. Dunque cioè, la Fiorentina per un giovane allenatore è una conferma che se tu tra virgolette sei bravo e fai bene alla Fiorentina ti possono aprire porte più avanti importanti. Dunque secondo me è una piazza che funge da termometro sia per i giocatori ma anche soprattutto per gli allenatori,
1: non c'è dubbio. Malù, grazie come sempre, grande piacere.
16: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, prima di arrivare all'ultima pausa, fammi dire,
15: prego,
1: che oggi pomeriggio alle 18.30 all'Odeon, cioè dove oggi c'è una splendida libreria in centro, ci sarà la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, quindi chi ha voglia di sentire, magari di fare anche domande a Giancarlo, di sentire cosa lo ha portato a raccontarsi attraverso questa autobiografia, ci saranno tanti ex Viola, ci sarà Cesare Prandelli, ci sarà Giovanni Galli, insomma tanti personaggi, poi scoprirete Quindi dalle 6:15, 6:30 durerà più o meno un'oretta, quindi 7:30, 7:15 alle 8, vi aspettiamo tutti. E
2: Giancarlo, si può dire che chi l'ha scritto questo libro?
1: Diciamo che ho dato una mano Giancarlo, alla scrittura Giancarlo, ma insomma abbiamo raccontato tante storie belle, e vi dico, fatemi dire per una volta, che non c'entra niente il centenario, ecco, cioè è una vita per Firenze, per la Fiorentina, amici suoi, amici di Firenze, cosa lo ha tenuto legato e lo tiene ancora oggi legato a questa città, tante storie, tanti personaggi, che molti dei quali saranno appunto oggi all'Odeon a salutare l'amico Giancarlo.
2: E se non ce la fate, noi comunque siamo in diretta, quindi esatto, dalle 6:30, poi nel corso di Carri Scalvento con Giacomo Galassi avremo ampie finestre in diretta, dalle 7 alle 8 ci siamo io e Dimitri Conti con Uno Contro Tutti, ma troveremo il modo di fare un'incursione, quindi se poi non riuscite a passare dall'Odeon
1: state,
2: trovate aggiornamenti live stasera, perché andiamo avanti poi fino alle 21.
1: Allora, 348-7513933, messaggi, audio e scritti,
2: e
1: 3925727775. Abbiamo ancora un paio di sorprese.
2: C'è chi andrà a Rimini,
1: state,
2: ma
1: a
2: non
1: noi
2: al mare a Rimini.
1: No, secondo me sono andate al mare.
2: Tutte e due?
1: Se tornano rossi, rimaste rossi, diciamo, come Tenerani, anzi Tenerani è nero.
2: Tenerani è
1: vediamo,
2: proprio,
1: torniamo sì, subito.

0: classe viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Buonasera, ma voi ve lo ricorderete sicuramente, Turchetta, è molto simile Oloruscio a Turchetta, io lascerei perdere Riccardo dallo stadio.
4: Una domanda per Luca. Luca Calamai, ma te lo sei dimenticato quanti errori ha fatto Comuzzo l'anno scorso, gravi? Campionato, conference, ha perso l'uomo, è saltato Monberillo, e perché dovrebbe avere la maglia a Firenze? Non è neanche un'alternativa affidabile, perché quando entra lui si vengono i brividi. Lui deve ritrovare tranquillità, probabilmente altrove, oppure ripartire dietro, ma neanche come primo cambio.
5: Io con Panarin sono d'accordo con Calamai, ma vi volevo chiedere una cosa: secondo voi i debiti della Juve sono di responsabilità di Paratici?
6: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Io sono rimasto allibito perché proprio nell'Europeo Under 19 non c'è nessun calciatore della nostra primavera che ha vinto lo scudetto. Ora, a parte Liberale, ha fatto un campionato di Serie B, ma il resto non sono giocatori conosciuti. Non so da quale squadra provengano, ma nessuno, ma poi nemmeno Rubino, Yard. Io sono rimasto allibito, ecco, non me l'aspettavo.
7: Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio Tommaso. E Tommaso, io la penso come te, a me Coloruscio mi piace, speriamo di non prendere un'altra stronata come ho preso con Good, perché Good a me piaceva tantissimo, speriamo che Coloruscio sia meglio. A parte, non sono sicura e non sono ancora convinta che Good sia questo giocatore, secondo me è molto meglio ancora. Ciao Silvana.
8: Sì, salve, buonasera in questo caldo torrido. Comunque ci siete voi, ci fate compagnia. Allora, io al di là del mercato volevo solamente farvi sì una considerazione. Ecco, quest'anno lo considero l'anno zero dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Potrebbe essere anche il fatto che non avendo le coppe potrebbe essere un vantaggio, anche se poi per me fare le coppe è sempre importante, che sia la conference, chiaramente meglio Europa, e poi vabbè, se ne parla della Champions, tutto qua. Grazie, forza Viola.
9: Se la sai cogliere l'opportunità, certo, c'è sempre, certo, il tutto, certo. Non coppe significa preparare la partita una settimana intera, lavorare magari un po' più sulla tattica, sulla
10: psicologia. Però non è una certezza matematica,
9: no,
10: le non coppe portano il Como in Champions, sì. Le non coppe portano il Milan in Europa League, cioè non è automatica. Se hai un progetto tecnico giusto,
9: Napoli ci ha vinto lo scudetto senza coppe.
10: Esatto, certo, cioè, se hai un progetto tecnico giusto lo puoi sfruttare, hai la possibilità di lavorare. Ti devo dire, non fare la coppa ti riduce anche un po' il numero della rosa.
9: Sì.
10: Poi se scegli le persone giuste non hai bisogno di abbondare, che poi può diventare un problema. E quanto a Comuzzo, il parere dell'ascoltatore, lo ripeto, è sacrosanto. Per me, ma non lo dice Luca Calamai, lo dice Silvio Baldini, lo dice Giancarlo Antonioni, è uno dei più forti difensori in assoluto del calcio italiano. Non a caso un giocatore in totale difficoltà anche nell'ultima partita, un autore in grandissima difficoltà, va nella nazionale, gioca contro una nazionale maggiore, quindi con una maglia, permettete, pesa come un macigno, gioca una nazionale maggiore e fa due bellissime partite. Perché? Perché aveva la fiducia dell'allenatore, perché aveva la fiducia dei compagni, perché era tornato a sentirsi preoccupato solo di giocare a pallone. Poi se voi ne trovate meglio in giro di Comuzzo, avete ragione voi. Se pensate che non sia opportuno investire su un giocatore come Comuzzo, è il vostro parere. Anche Caiode dopo 3-4 partite, ricordi? No, ha fatto l'anno dei miracoli, ma se ragioniamo così, certo, ci ci deve essere la competenza di chi lo valuta, che è sicuramente superiore alla mia, ma oggi per me il vero Comuzzo è il miglior difensore che ci abbiamo, forse anche uno dei migliori di quelli che potremmo comprare. Oggi per me potrebbe essere più affidabile anche di tanti profili che noi immaginiamo nella Fiorentina, ma magari avete ragione voi, abbiamo preso tutti, abbiamo sbagliato tutto, è bene mandarlo via, lo mandiamo in prestito, pensate, mandiamo in prestito,
9: però poi si allunga la lista dei rimpianti, dove c'è già Favasuli, dove c'è già Ghilardi e girone andata, se guarda un torno poi Gasperini un po' l'ha impiegato di più, è la solita storia, e in questo vediamo se poi la Fiorentina lo manderà il messaggio, nel senso che vedi che sul mercato fanno una squadra giovane, penso siano loro i primi poi a quel punto a chiedere un pizzico di pazienza,
10: certo, ma ragazzi, se noi prendiamo l'anno scorso, se noi prendiamo, e poi chiudo e andiamo da Di Nardo il mondiale, se noi prendiamo l'anno questo campionato, allora Ken diamolo via, perché tra problemi fisici, gli altri problemi, via. Che ha fatto? Avete visto Ken, è quello vero, quello che a parte un anno non ha mai fatto gol. Se volete vado avanti, De Gea via, perché avete visto all'inizio non esce mai, i problemi, li diamo via tutti, cioè chi salviamo? Forse Fagioli? Chi salviamo se dobbiamo valutare quest'anno?
9: Si è detto Fagioli Indur, no?
10: Parisi,
9: erano questi, Parisi. Fagioli Indur Parisi. Vai.
10: Ecco, ma non è questo il calcio vero, ragazzi. Il calcio vero, ma era fulminato. Il Napoli voleva darti 40 milioni, ha fulminato Simone Inzaghi e te lo dà 35. È fulminato il Como, che se sta pensando a un difensore italiano, pensa a Comuzzo. No, ma per noi Comuzzo non è nemmeno una riserva, nemmeno la prima riserva. Ma ripeto, il vostro parere è il vostro. Il mio è completamente diverso. Per me Comuzzo deve essere un titolare la Fiorentina l'anno prossimo, perché potenzialmente è fortissimo. E questo è. Vai.
9: Andiamo al mondiale, andiamo oltreoceano, perché una squadra è già qualificata agli ottavi, ma c'è ovviamente tutto il resto del programma dei sedicesimi. Il nostro uomo mondialito Alessandro Di Nardo, ciao Ale, ben ritrovato.
11: Ciao a tutti, mi viene da ridere perché hai detto andiamo oltre oceano, ma io non so come dirtelo, Tommaso, sono in via Carlo del Trese, quindi non...
9: Ho capito, la radio è magia, uno voleva anche provare così.
10: Una scavalcata nemmeno in Mugnone,
9: lo immaginavo lì, fra l'altro vedendo un po' gli inviati con lo spugnone, i Radio Firenze Viola davanti allo stadio.
11: Al prossimo mondiale.
9: Va bene. Ieri sera Canada che trova la vittoria con questo Eustachio che a me piace. Perché non si piglia Eustachio? Ti piace Eustachio, Luca? No.
11: Senti, io mi ero preparato.
9: A me mi piace Eustachio.
11: Lo vuoi il titolo?
9: Addio. Ho paura.
10: Addio.
11: Squilla la tromba di Eustachio.
9: Era un po' chiaro.
11: Chiamata. Comunque, per chi non lo sapesse, è una zona del nostro corpo che collega la bocca all'orecchio, la tromba di Eustachio, quindi è qualcosa per gli otorini, ma qui stiamo parlando di un altro Eustachio, stiamo parlando di Stephen Eustachio, che tra l'altro lui è portoghese, ma nato in Canada, naturalizzato canadese, fun fact, leggevo su internet, è il primo numero 7 portoghese a segnare nella fase eliminazione diretta di un mondiale, questa è una frecciatina anche per Cristiano Ronaldo, che vedremo se e come risponderà contro la Croazia, però appunto dicevo, lui ormai già da parecchi anni rappresenta il Canada, ha segnato il gol decisivo. Tommaso, mi dicevi, perché un Siviglia Eustachio? Perché Eustachio...
9: Oh, l'ha trascinati lui ieri sera, so se, guarda, se sei comunque, d'accordo, ha fatto un partitone.
11: Mi viene da citare Paratici, perché qui insomma sembra che si faccia scouting sul non scouting, ha giocato 5 anni al Porto, quindi non è che è una chiamata così hipster, l'ottimo Eustachio ha fatto un gran gol, ha rotto una specie di muraglia del Sudafrica, che ha compiuto almeno 3 o 4 salvataggi sulla linea pazzeschi, era un momento in cui se guardavi la partita Tu Tommaso no, perché sei un cinico.
9: No, l'ho guardata ieri sera, l'ho guardata.
11: No, no, ma dicevo, se guardavi la partita era proprio un assalto.
9: Sì, sì, sì.
11: Veniva da empatizzare un
9: po'. No, assolutamente no. Dispiacere. Ma cosa? Ma sono venuti tutti dietro, palloni lunghi. Posto che intanto la prima organizzatrice l'abbiamo sistemata negli ottavi di finale. Canada non c'era mai arrivato. Questo è il mondiale del Capoverde. Nella storia, e ci credo, sono 200 squadre, e mamma quindi l'opportunità di entrare nella storia è offerta a tutti.
10: Cinico.
9: Sì, io sono rimasto a Messico 70.
10: Dico invece che chi avesse il coraggio stanotte di mettere la sveglia, ecco, secondo me Marocco-Olanda è proprio una partita
11: alle
10: da
11: 3.
10: Vedere. È proprio una partita da vedere. Per me il Marocco può essere la sorpresa di questo mondiale. L'Olanda è l'Olanda, che secondo me quella è proprio una bella partita.
9: Non è più l'Olanda.
10: No,
9: Olanda.
10: Io ti dico stai attento, e vi dico attenti anche al Giappone contro il Brasile.
9: Ah, quello da morire.
11: Sì, sì. Alle 19, questo è un orario più consono per noi, però appunto la partita forse da cerchiare di questi sedicesimi è quella tra Marocco e Olanda. Io concordo, nel senso, io avevo già delle aspettative incredibili sul Marocco, che non sappiamo se è campione d'Africa per motivi burocratici o no, comunque era arrivato in fondo anche alla Coppa d'Africa a gennaio, è arrivato in semifinale dello scorso mondiale. Sì. Ma secondo me questo Marocco è nettamente più forte di quello di 4 anni fa, sia come scelte, cambiato tecnico, sia come giocatori, al di là poi di Saibari che ci ha promesso sposo del Bayern Monaco, c'è El Canus che, come ricordavamo con Tommaso, se non sbaglio, no? La Fiorentina l'ha incrociato nel suo percorso in Conference, è veramente un giocatore che sposta gli equilibri, anche perché sostanzialmente prende palla e due uomini di salta, quindi poi c'è Hakimi, poi c'è Brahim Diaz in formato Marocco, sembra veramente un giocatore anche più forte rispetto a quello che vediamo a Real Madrid. E insomma, io guarda, sentivo anche ieri Malou che giustamente analizzava l'exploit delle africane, anche se una l'abbiamo persa ieri sera, però 9 su 10 sono passate dai gironi alla fase di eliminazione diretta. Il Marocco secondo me è nettamente la più forte, però appunto prima Brasile-Giappone. Guarda Tommaso, c'è una serata già apparecchiata alle 19, Brasile-Giappone, ok? È quella della guardia per forza, anche perché insomma è uno dei Brasili meno Brasile della storia.
9: Indiavolato per il Giappone a casa di Vinicius.
11: Sì. Al di là
9: faremo a meno della simpatia di Vinicius.
10: Lo posso offrire,
9: glielo toglierei io il sorriso.
10: Ti devo dire, Alessandro, che Malou mette sullo stesso piano del Marocco anche Senegal e Costa d'Avorio.
11: Sì.
10: Mi ha ricordato la prima partita
11: contro la Norvegia.
10: La prima partita del Senegal contro la Francia, se non sbaglio.
11: Sì,
10: dove mi ha detto poteva fare due gol tranquilli all'inizio, senza. Cioè, c'è una potenzialità vera, ecco, non è solo folcloristica la presenza delle squadre africane, sono due o tre realtà che poi. E poi Brasile normale, non voglio dire scherzo che sarebbe offensivo. Brasile normale, Giappone ragazzi, Giappone corron tanto. Quindi
11: sì, ore 19 da guardare assolutamente, alle 22:30.
10: In che dove giocano Brasile?
11: Guarda, se lo vado a cercare, perché il Brasile secondo me ha mantenuto il fattore campo, quindi dovrebbe giocare negli Stati Uniti.
10: Ecco, perché io ho vissuto il mondiale nel 94, facevo un caldo bestiale, ragazzi. La partita alle 19 vuol dire si gioca a mezzogiorno più o meno
9: a Houston.
10: Ecco ragazzi, lì ragazzi, i giapponesi vanno a 1000, io ve lo dico. Questa è una partita
9: perché?
10: Una partita che può succedere perché fa caldo.
9: Sono texani.
10: Quei mondiali uscivano dalle partite, erano consumati. Avevano perso 4-5 litri e lì la rapidità dei giapponesi su che lo soffrono meno può essere un fattore importante. Va bene.
11: Poi c'è Germania-Paraguay alle 22:30, quindi ha il tempo anche Tommaso di cucinare qualcosa in caso non arrivino ai tempi supplementari e ai rigori Brasile-Giappone. Poi guarda,
9: qualcosa di leggero.
11: Sì, poi per stare anche in clima. Ti disegno la serata alle 22:30 Germania-Paraguay, vuol dire che finisce escludiamo i supplementari, la speranza è questa, a mezzanotte e mezzo hai 2 ore e mezzo di tempo. Ho guardato i film che durano 2 ore e mezzo e c'è il Cavaliere Oscuro, Batman.
12: Ah, no, bello, bello,
13: quello, si sa a memoria.
11: E poi,
13: di che,
11: alla fine, ai titoli di coda inizierà Olanda-Marocco. Vai. Quindi è perfetto.
12: È perfetto.
13: No, guarda, sto guardando un'altra serie ultimamente, bellissima. Ah. Si chiama Widow's Bay. È un mix, uno humor nero, un po' thriller, un po'
11: dark. Ce la segniamo.
13: Segnatela, è su Apple.
12: Va bene, grazie Alessandro Di Nardo. Grazie
11: a voi,
12: per
11: Ale.
12: Questo percorso Ciao. Quotidiano nel mondiale.
13: Ma ti piace questo mondiale?
12: Sei ora, riuscito a piano, farti piano, un'idea? No. Piano piano comincio un pochino a averci voglia di entrare. Per me c'è un'autostrada e l'Argentina,
13: no, queste squadre in
12: no
13: più.
12: Non ce n'è bisogno, però crei questa simpatia, no? Perché poi si spunta Capoverde, sì. Si spunta queste realtà qua, no? Che ti fanno colore.
13: Sì, è un calcio molto grezzo.
12: Molto, no, non c'entra cioè, niente. Il mondiale dovresti avere le migliori del mondo.
13: Io sono nato e cresciuto, bravo, arriva il mondiale, ora si vede giocare a calcio, ma a un altro livello. E invece ora tu vedi le pallonate, sì. Delle robe, vabbè, non ci siamo nemmeno.
12: Beh,
13: quindi
12: si fa appena
13: cioè,
12: fatica.
13: Da fare gli snob, assolutamente. Guarderemo l'Under 19. Oh, ce l'abbiamo il villeggiante, tra poco ci andiamo.
12: Ma è
13: villeggiante
12: sotto il sole
13: per
12: ora,
13: modo di dire,
12: è sotto
13: però
12: il sole.
13: Il calciomercato ha anche questa cerimonia di apertura. Noi eravamo abituati a seguire soprattutto quella di chiusura, che negli anni è diventata anche un po' meno folcloristica, però di fatto da oggi si parte, lo si fa in un grand hotel sulla Riviera Romagnola. E quindi Lorenzo Marucci ha colto la palla al balzo.
12: È lì sul patino lui.
13: Con la fritturina.
12: Pedalò.
13: Due fritture per friture. Lorenzo Marucci.
12: Vai.
13: Giusto?
14: Buon pomeriggio. Non dal patino però.
13: Non dal patino.
12: Pedalò.
13: Ciao Lore.
12: Dal pedalò.
14: Neanche al pedalò. Neanche al pedalò. Niente. No. Bisogna... Ci sarebbe bene, Ci sarebbe bene visto il caldo. Una bella città al largo. Con un motoscafino ci sarebbe bene, però insomma.
12: Senti, ma la Fiorentina sarà è annunciata? No.
14: No, la Fiorentina non ci sarà.
12: Che ho letto che Carnevale invece dovrebbe essere lì operativo.
14: È annunciato anche il direttore sportivo del Napoli, Manna, dovrebbe esserci anche il DS dell'Inter.

0: Probabilmente si aspetta anche la conclusione del mondiale per iniziare una vera e propria trattativa con il Sassuolo, però la Fiorentina deve tenere calda questa trattativa, evidentemente è un giocatore a cui tiene molto grosso, e poi vedremo se ci sarà anche la possibilità di intavolare delle trattative per altri calciatori del Sassuolo, fermo restando che a mio parere quando dal Sassuolo ne è arrivato uno di calciatori si potrebbe anche fermarci lì, non tanto perché non ci siano altri calciatori di qualità, quanto perché insomma non è che si può riproporre o riprodurre un altro Sassuolo alla Fiorentina.
1: Condivido. Senti, Lorenzo, fra 48 ore inizia la clausola di Ken.
0: Sì, è vero.
1: Ecco, che ti aspetti? Che si dice? Perché in Italia non mi pare che ci siano stati. L'anno passato si parlava del Napoli, del Milan, ti ricordi? C'era quest'anno.
0: Certo. Era anche un altro Ken, Ken si sia dimenticato il modo in cui si fa gol, però ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini. Probabilmente questa assenza o comunque questa perplessità che ci può essere da parte dei vari club anche a livello internazionale nel fare delle proposte alla Fiorentina può essere legata anche alle condizioni fisiche del calciatore, perché evidentemente ancora non c'è una certezza assoluta sul suo recupero o su determinate garanzie che dovrebbe dare il calciatore, quindi questo potrebbe essere anche un freno. E poi comunque insomma dopo una stagione del genere spendere 62 milioni per Ken probabilmente
1: chi vuole Ken aspetterà il 16, dai,
2: so se lo dicevi,
0: si sono convinto anch'io, ecco, a quel punto si farà una trattativa, chi lo vuole cercherà di spuntare una cifra inferiore, ecco, se poi la Fiorentina riuscisse a ricavare 35 milioni o addirittura anche 40 sarebbe un successone, ma in questo momento all'orizzonte non ci sono soluzioni di questo genere. Poi ripeto, da un momento all'altro magari può anche accadere che un club ha bisogno improvvisamente di un centravanti e quindi rivolge le sue attenzioni anche a Ken facendo una proposta alla Fiorentina, però in questo momento non c'è questo sentore, o comunque non è che ci sia alle viste una proposta straordinaria di un club per Ken, o che ci stia pensando con un club in questo momento a Ken.
2: No, poi lì ragazzi c'è questo punto interrogativo che nessuno scioglie, e l'ho sentito da più parti, è giusto interrogarsi, sta veglia, perché lui viene da questa, diciamo, la tibia. Scelta con sé. Sì, tibia, sì. Scusa, ho detto aviglia, tibia.
1: Sì,
2: e lui ha scelto la via conservativa, no?
1: Sì.
2: Quindi in teoria, facendo tutti gli scongiuri del caso, stando un po' più a riposo con allenamenti di un certo tipo, dovrebbe aver
1: ti ricordi
2: ammorbidito.
1: L'aveva detto il fratello, se non sbaglio, quando ha detto dovrebbe star fermo un paio di mesi,
2: esatto.
1: E ora ci siamo,
2: però mi domando da profano, si riparte settembre, comunque gli allenamenti, cioè non è che c'è il rischio tra 2-3 mesi, cioè non è un ulteriore punto interrogativo sulla stagione Ken, sta tibia?
0: È difficile capirci qualcosa perché notizie precise non ne abbiamo mai avute. Ci sono stati, se non sbaglio, dei video postati dallo stesso Ken in queste settimane.
1: Che lui si stava allenando, no?
0: Sta allenando, sì. Però sai, un conto è allenarsi per conto suo, un conto poi sono le partite.
2: Certo, il ritmo.
0: Quindi è difficile sbilanciarsi perché probabilmente nel momento in cui inizierà il ritiro la situazione sarà un po' più chiara, però ecco, ripeto, anche quando si parla di mercato sono convinto che il maggiore dubbio delle varie società nell'avvicinarsi alla Fiorentina a Ken sia proprio questo, insomma ci si chiede ma che tipo di affidabilità può dare Ken dal punto di vista fisico, che tipo di continuità può offrire,
1: anche perché girava poi per un periodo, è girata questa inquietante voce che non so se sia stata confermata sul fatto che questo è un problema che si porta dietro dalla Juventus
2: e da quel famoso viaggio in Spagna per l'Atletico di Madrid, dopo
1: le visite mediche non rimandato,
2: quello lo viene.
1: Speriamo che non sia così, nel senso, perché ovviamente se poi c'è un rischio di recidiva su questo tipo di problemi, speriamo che non siano questi. Quindi riepilogando, occhio al Sassuolo per quello che può essere, quindi le trattative legate al Sassuolo. La Fiorentina non è presente, ma comunque è presente.
0: No, però ecco, con il Sassuolo magari ci sarà da capire anche che tipo di sviluppi ci possono essere sul fronte liberali, perché

0: questo giocatore è inseguito da tanti club e chiaramente anche il Sassuolo ci proverà, perché Aquilani lo conosce molto bene, lo ha avuto a Catanzaro, e quindi insomma il Sassuolo potrebbe anche provare a fare un'offerta. È chiaro che ci possono essere anche club più importanti del Sassuolo pronti a sborsare la cifra di 6 milioni di euro, quella della clausola rescissoria, club che quindi possono garantire una maggior ribalta, una maggior visibilità, una maggior importanza per liberarli. Però ecco, anche la Fiorentina potrebbe inserirsi, fermo restando che, come avete detto in trasmissione, come ha anche spiegato bene Innocenti che è intervenuto, potrebbe diventare difficile poi trovare una collocazione,
1: il posto ideale.
2: Però vedi, mi serve nel salutarti, Lorenzo, mi serve chiudo sul Liberani, perché delle volte con i giovani si sbaglia, cioè noi abbiamo detto ma perché la Fiorentina sul Favasuli che è al Catanzaro si è tenuta, non ci ha creduto e tiene il 50%, la domanda perché il Milan sul Liberali che senza togliere nulla a Favasuli
1: magari hanno sbagliato,
2: è di un Liberani, si sbaglia con i giovani, si può sbagliare. Ecco, l'importante è non sbagliare troppe volte, ecco, perché se si sbaglia troppo, pensate, un talento
1: non
2: come
1: si
2: Liberali
1: perseveri.
2: Alla fine,
0: no, poi tu a 6 milioni magari
2: il Milan si trova a 3 milioni, cioè di un talento, e può restare un talento,
1: giusto,
2: ma magari fra
1: esplode,
2: 2 anni può diventare un giocatore a 30 milioni. Ecco. Sbagliare si sbaglia tutti, perseverare è diabolico, come diceva quello. Beh, ti lasciamo al pedalò, tranquilla, le piadine
0: bene,
2: e compagnia.
0: Sì.
1: So che Ceccarini è già in mezzo ai mari.
2: Via Ceccarini, andate a Riccione.
0: Ceccarini è pronto ora per la trasmissione.
2: Piace molto.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Lore. Buon lavoro,
0: buon proseguimento.
2: Piace molto,
1: ovviamente.
2: Te lo devo dire, direttore.
1: È più una cerimonia d'apertura, non di mercato, però ci saremo. Nick piace.
2: Posso dire dai miei contatti.
1: Sapevamo, fra l'altro. Siamo agli sgoccioli col mese di giugno, siamo alle porte della Peridinardo, o il quasi ufficiale, insomma, la finestra anche serale che dalle 19 vi permetterà di riprendere un po' tutte le notizie di mercato di giornata. Questo perché, e fammi anche ringraziare, insomma, siamo molto contenti, Extraviola è stato un format
2: un
1: che ha funzionato, che ci ha permesso qui a Radio Finestre Viola di offrire un'ulteriore mezz'ora nel nostro palinsesto. Sesto, che ha permesso anche a RTV 38 di allargare la propria programmazione, insomma è stata una mezz'ora che ci ha fatto molto piacere portare avanti,
2: e che
1: ci prendiamo una piccola pausa, ma torneremo ovviamente da agosto di nuovo con Extra Viola, ciò nonostante dal primo di luglio con Alessandro Di Nardo ogni sera dalle 19 riprenderemo un po' tutte le questioni di mercato, quindi due grandi finestre tra le 16 e le 17 con Santi e Ceccarini, e di nuovo dalle 19 con Alessandro Di Nardo e ovviamente tutta la nostra squadra, che poi di recente si è allargata anche con l'ottimo Simone Bernabei che qui ospitiamo il martedì e giovedì. Questo perché qual è la nostra priorità?
2: Chi si compra Flash,
1: ovvero il
2: mercato,
1: Ecala,
2: sempre comune,
1: che passa prima da Radio Firenze Viola, che domani vi riproporrà dalle 14 Palla al Centro anche sull'Edi Radio, che riparte con musica e informazione alle 18 ancora a Fiorentina. Noi qui andiamo avanti, un'ora di mercato, Giacomo Galassi dalle 17, le finestre per la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, il sottoscritto Dimitri Conti, poi Chiara Andrea Bevilacqua con In giro per il mondo dei tifosi Viola, alle 21, ragazzi, non so cosa volete di più dal mondo viola. A domani, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Barca Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
8: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I 3 si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
9: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
8: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
9: 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
8: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Via ragazzi, veloce, che inizia la diretta.
11: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro? Le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
14: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
15: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
16: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
15: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
18: Ma buon pomeriggio, ci siamo Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione esclusivamente dedicata al calciomercato tutti i giorni dalle 16 alle 17. Niccolò Santi al microfono, grazie anche a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Siamo pronti per analizzare tutte le mosse di mercato della Fiorentina e non soltanto. Oggi tra l'altro c'è il nastro, il taglio del nastro del mercato ufficiale. Oggi 29 giugno inizia il calciomercato estivo, cosa che di solito succede un po' più avanti, cioè il primo di luglio. Quest'anno invece il 29 di giugno fino al primo di settembre. Abbiamo in nostra compagnia il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
19: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Da una calda Rimini ma anche ventilata Rimini.
18: Oh, ecco, questo è positivo. Fa bene al calcio perché poi c'è un caldo.
19: Sì. Anche al calcio a 7, al calcio a 8, al calcio a 8, al calcio a 5,
18: al a 11.
19: Quello che vuoi te, calcio a 11, sì, voglio dire.
18: Certo.
19: Al biliardino, a qualsiasi sport, ecco.
18: Certo, questo è positivo, mi fa molto piacere. Della ventilazione intendo. Allora,
19: sì.
18: Per interagire con noi i numeri sono i seguenti: 348-75-139-33, messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta è il nostro graditissimo ospite allo 055-77-111-71 per commentare i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina, che sono come al solito una valanga. Noi cerca facciamo una cernita anche, diciamo, logica, perché tanti nomi costano, hanno contratti lunghi, sono profili difficilmente arrivabili. Noi la nostra puntata su YouTube, ne approfitto per ricordare che siamo rigorosamente live e quindi vi aspettiamo anche sul nostro profilo, l'abbiamo dedicata all'attacco del quale voglio chiederti conto. Allora, in particolare ci soffermiamo su due nomi, al di là di Coleoscio, poi magari facciamo anche il punto su Coleoscio, che insomma è un nome che comunque la Fiorentina sta seguendo. Liberali, abbiamo Liberali accostato alla Fiorentina e poi ti chiedo il punto, e poi un nome che ha fatto il nostro Mario Tenerani nell'editoriale di stanotte su Firenze Viola, che è Iracunda. Partirei da Liberali, poi magari approfondiamo anche Iracunda, per quello che sappiamo. Ecco, Liberali, le cifre più o meno su quanto siamo, io credo 6 milioni, però c'è anche il Milan che ha la metà della rivendita, no? Il 50%.
19: Ma io credo che su Liberali ci sia una bella concorrenza, perché ecco, su questo giocatore c'è il Como, c'è il Sassuolo, c'è la Fiorentina, ma ci sono anche altri club, per cui è abbastanza vasto il quadro di coloro che sono interessati a Liberali, che ricordiamolo è un giocatore offensivo, cioè un giocatore che comunque sia ha delle ottime qualità, degli ottimi spunti, e il 50% della cessione che verrà fatta dal Catanzaro finirà nelle casse del Milan. Quindi io credo, da questo punto di vista, che la Fiorentina possa sicuramente essere interessata, però comincia a essere tanti giocatori, no? Voglio dire, sui quali stiamo concentrando la nostra attenzione, perché oggi ne è venuto fuori un altro, no? Come dicevi te, Liberali.
18: Sì, ti posso chiedere, al di là, cioè subito una cosa, ti voglio fare questa domanda. Considerando che il 50% della rivendita, dicevamo, è del Milan, quella per Liberali, allora se costa, che ne so, 6 milioni, il Catanzaro, attuale proprietario del cartellino, non può dire, dovendo dare il 50% al Milan, aspetta, non 6 milioni, facciamo anche 10. Può funzionare così, oppure dici no, vabbè, sono 6 milioni, questo è al di là del 50% che va al Milan?
19: Sai, è un po' come la questione di Ghila alla Lazio, no? Ghila c'è un contratto che è fino al 30 giugno del 2027 e praticamente, avendo solo un anno di contratto, la Lazio lo sta cercando di vendere al Napoli. Lo sta cercando di vendere al Napoli ad una cifra abbastanza più alta rispetto a quello che è l'effettivo valore, perché il 50% dei soldi che incasserà finiranno al Real Madrid, per cui se lo vendessero a 25, 12 e mezzo finiscono nelle casse del Real Madrid, e chiaramente questo aumenta il prezzo del club che lo vuole vendere, perché chiaramente più è alto il prezzo, più gli rimangono i soldi, più il prezzo è basso e più naturalmente non diventa più un affare la cessione a cifre basse, quindi diventa complicato anche poi cercare di, allora per questo cercheranno fino alla fine di poter alzare il più possibile la posta in palio, per avere anche delle risorse economiche diverse, e quindi più squadre si avvicinano, più prezzo significa che possa salire, e più ci sono possibilità anche per il Catanzaro, da questo punto di vista, di andare a prendere una cifra interessante. Però sai, poi bisogna vedere anche che vuol fare il giocatore. Certo, se si parla della concorrenza del Como, io, quando vedete, c'è questo discorso sempre che noi facciamo per quanto riguarda, no, il mercato, oggi il Como ti offre la Champions League,
18: certo,
19: per dire, no? La Fiorentina ti offre chiaramente Firenze, la grande tifoseria, una società che si sta riorganizzando. Il Como potrebbe essere una grande prospettiva, in particolar modo diversa, no? E quindi potrebbe essere anche più attrattiva. E quando noi dobbiamo ragionare e parliamo della Fiorentina, è questo quello che dobbiamo tornare a essere. Cioè, Firenze lo è di per sé, perché comunque è una città meravigliosa, forse la più bella del mondo per quelli che ci abitano, di sicuro tra le migliori al mondo in senso assoluto. Si vive per il calcio dalla mattina alla sera, e questo è il top per un giocatore. Però la società non è questa, cioè la società non è pari oggi alla città, e quindi quando ci sono delle situazioni anche di mercato, noi dobbiamo confrontarci, certo, con realtà magari più piccole, ma che in questo momento hanno ambizioni più grandi e che possono naturalmente anche portare un giocatore a dire: sì, la Fiorentina mi piace, ma il Como, per esempio, oggi è un progetto ancora più interessante e magari mi valorizza a maggior ragione, perché ha già fatto Nico Paz e con altri giocatori un
18: sì,
19: certo,
18: questo però fa strano. Cioè, sei d'accordo con me che il Como in questo momento è un po' una mosca bianca del calcio italiano, perché va a spendere una cifra esorbitante
19: per Nico Paz? Però il Como è una società che era in Serie D. Cioè, sono ripartiti e sono arrivati in Serie A, hanno fatto una salvezza, il secondo anno dopo la salvezza sono arrivati addirittura quarti, sono andati in Champions League e oggi guardano dall'alto in basso tante altre squadre. Ad esempio Milan e Juventus oggi sono fuori dalla Champions League, e quindi a maggior ragione il Como le ha superate a livello di punteggio. Chiaramente non le ha superate come blasone, come appeal, perché è chiaro che tra Milan, Juventus e Como, forse nonostante queste due prime squadre non facciano la Champions League, regge ancora più l'appeal di Milan e Juve rispetto al Como. Però, per esempio, il Como e la Fiorentina oggi, il Como ti garantisce la Champions League, la Fiorentina no, e in questo la Fiorentina deve ricostruire le sue basi, deve cercare di essere qualcosa di importante, perché la Fiorentina comunque nella sua storia è una storia da Europa. Io parlo da Europa, non da Conference, cominciamo a essere chiari, perché io se lo sai, sulla Conference ho una mia idea, la manterrò e l'ho sempre mantenuta. Per me l'Europa è l'Europa League. La Conference è un qualcosa di diverso, è sempre Europa, ma non è quello che io penso.
18: Certo,
19: per la
18: è meno appetibile, quello non c'è dubbio. La
19: quindi
18: terza,
19: se la Fiorentina torna poi a certi livelli, è normale che diventa, diciamo così, anche una squadra in cui è più facile anche portare certi giocatori. Però questo vedi, o li prendi come De Gea, no? Come magari Gosens, che hanno visto anche, no, la bellezza della città, il fatto di poter vivere molto bene, e questo ti aiuta tanto. Però poi servono, per i calciatori servono anche le ambizioni. Ma io ti dico, io lo vedo, lo sento e lo respiro da un po' di tempo a questa parte, quello che si sta creando o iniziando a creare mi piace, perché si stanno gettando le basi. E io capisco che si vorrebbe fare tutto in una stagione, per me ce ne vorranno almeno due, però intanto si comincia a mettere i puntini sulle i. E prima praticamente i puntini non c'erano mai, forse non c'era nemmeno lì, e ora invece cominciamo a scrivere qualcosa.
18: Che non è poco. Allora, dicevamo di Mattia Liberale, no? Contratto fino al 2029 col Catanzaro, che comunque lo lascerebbe partire per una cifra adeguata, poi la metà della rivendita è del Milan. L'altro nome è quello di Nestori Irancunda, giocatore del Watford, che ha un contratto peraltro anche più lungo, no? Rispetto a quello di Liberale, cioè fino al 2030, è un anno più vecchio, tra virgolette, di Liberale, cioè del 2006. Ti risulta che questo calciatore possa essere davvero cioè concretizzato dalla Fiorentina, cioè che Paratici e il suo staff stiano sondando un mercato, diciamo, anche più internazionale da questo punto di vista?
19: Ma certo, ma l'abbiamo visto anche in tutti i nomi che sono venuti fuori. Penso anche a Zeballos, no? Che comunque è un giocatore che la Fiorentina sta valutando del Boca Juniors.
18: Ecco, non vuole rinnovare, vero?
19: Sì, non vuole rinnovare, però ti devo dire che questi mi sembrano tutti i profili di situazioni che sicuramente possono portare anche una progettualità nel corso degli anni, e questo mi sembra importante. Poi sai, ecco, ci sono anche dei nomi che ritornano, ho visto nel mercato della Fiorentina, ma credo siano più che altro interessamenti, come dire, nella rosa di tanti nomi ci possono essere alcuni che magari ci sono già stati, però vedo tanti nomi nuovi, tanti nomi nuovi, e secondo me questa è sicuramente una cosa bella. È una cosa bella perché vuol dire che c'è scouting, che c'è un lavoro, che c'è la volontà di andare a cercare certi tipi di calciatori rispetto al passato. I nomi sono tanti, se penso anche a Noah Lang, se penso anche, voglio dire, all'ultimo di Bakayoko dell'Ipsia.
18: Ma lo stesso di ieri.
19: Esatto, oggi qui ci sarà ovviamente sto parlando del Grand Hotel di Rimini, dove ci sarà l'apertura ufficiale del calciomercato, ci sarà il direttore sportivo del Como Ludi, ci sarà il direttore sportivo anche del Venezia Antonelli, Giovanni Candevali, il nuovo amministratore delegato della Juventus, ci sarà Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, ci sarà Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, non ci saranno i dirigenti della Fiorentina, ma questo si sapeva già in partenza. Però ecco, per dirti, io proverò anche a capire se effettivamente Lang può diventare un obiettivo per la Fiorentina o può andare in uscita, anche perché poi Manna ci ha già fatto sapere che non parlerà in maniera ufficiale, però magari in maniera ufficiosa. Ma ho preso spunto per raccontare quello di cui saremo protagonisti questa sera, che mi aggancia anche alle varie idee di mercato che la Fiorentina ha, e sono tante, perché per ogni ruolo la Fiorentina lavora su tanti giocatori, e quindi ora, sai, è il momento in per quanto riguarda gli esterni offensivi e difensivi. Queste sono le priorità assolute: esterni offensivi, esterni difensivi, sono loro quelli che naturalmente oggi animano principalmente le idee del mercato della Fiorentina, certo. Senza tenere conto che comunque siamo ancora in attesa di capire quello che accadrà per Beltrán, perché magari se la Fiorentina riuscisse a avere la risposta positiva di Beltrán entro domani sera per l'accordo con River Plate, intanto 7-8 milioncini se li potrebbero
18: tornato un po' d'ottimismo cerca sul fronte Beltrán. E poi tra l'altro io non ho mai capito molto bene come funzioni questa cosa degli ammortamenti, però in teoria la Fiorentina fa pari, questo mi sembra di averlo capito, perché con 7-8 milioni, visto che l'ha pagato 22 in 5 anni, probabilmente riesce a far pari, è per questo che circola questa cifra, siamo d'accordo?
19: Sì, l'obiettivo è quello di fare almeno pari, di non fare una minusvalenza. Su questo non c'è ombra di dubbio, questo è un po' quello che la Fiorentina oggi vuole fare, ecco, vuole cercare quantomeno di non perdere un valore che possa fare una minusvalenza all'interno del bilancio. Quindi,
18: ma secondo te va Beltrán?
19: Ma allora, io devo dirti la verità, parlando un po' con loro, intesi come dirigenti della Fiorentina, loro non erano mai stati così drastici sul no di Beltrán a River Plate, come magari invece sono stati più drastici forse i giornalisti sia argentini anche noi stessi italiani su questo, no? Abbiamo deciso subito che non ci sarebbe andato. E invece, secondo me, sentendo loro, la speranza, forse era più la speranza, può darsi che comunque sia ci fosse una porticina. Io credo che da 2-3 giorni a questa parte la porta si stia aprendo e che Beltrán possa andarci, ora possa anche andarci, ecco, io poi che ci andrà sicuramente, ancora non ci posso mettere la mano sul fuoco, però è una situazione nella quale in questi giorni, da quando è stato, perché l'accordo è stato raggiunto mi sembra sabato della settimana antecedente a questa, quindi ormai siamo quasi a 9 giorni in cui c'è stato l'accordo tra la Fiorentina e River Plate per la cessione di Beltrán. In questi 9 giorni abbiamo sentito non ci vado, voglio restare in Europa. Poi non è vero che non ci vado, sto ancora riflettendo, l'apertura, e ora
18: forse
19: sembra
18: ci vado,
19: che salga,
18: se mi date
19: fiducia
18: da bere del mate.
19: Esatto, e ora sembra che naturalmente possa andarci, quindi stiamo aspettando che ci possa andare. Forse anche Beltrán si è reso conto che a livello europeo, anche sentendo probabilmente i suoi agenti, non ha queste grandi offerte, non ha queste grandi proposte, quindi conseguentemente sta valutando seriamente di ritornare a River Plate. Ecco, quindi questa potrebbe essere una buona soluzione. E anche il discorso, no, sugli esterni, che per esempio Coleoscio, te mi parlavi prima di Coleoscio.
18: Infatti io volevo fare il punto, se è cambiato qualcosa su Coleoscio, per quello che sappiamo è che lui sta riflettendo sulla sua decisione da prendere.
19: Sì, allora io credo che questa versione sia la versione che secondo me non è nemmeno poi troppo bella per la Fiorentina, perché con tutto il rispetto che Coleoscio debba riflettere sulla Fiorentina, non mi sembra che stia giocando nel Real Madrid fino a prova contraria, oppure nel Barcellona, nel Bayern Monaco,
18: certo, gioca al
19: o nelle squadre più importanti del mondo. Io credo che la cosa sia reciproca, cioè per me la cosa è reciproca, che la Fiorentina, lui vorrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di ritornare, o meglio di giocare nel campionato italiano nella Fiorentina, ma è anche la Fiorentina che per me ancora non ha affondato il colpo, e quindi forse c'è una spiegazione, che la Fiorentina dice: io comunque, se devo spendere 6-7 milioni per Coleoscio, e se li dovessi spendere 6-7 per Solomon, meglio che li spenda per Solomon o per Coleoscio. Tradotto, il 30 giugno scade il diritto di riscatto di Solomon e la Fiorentina dice: io aspetto ancora e vedo se eventualmente, visto che il giocatore vuole tornare alla Fiorentina, se mi fa uno sconto il Tottenham. Se non mi fa uno sconto il Tottenham, prendo Coleoscio. Per me questo è quello, il ragionamento che sta facendo la Fiorentina. Poi c'è anche la riflessione di Coleoscio, però il gioco non è guidato da lui, ecco, secondo me è una questione reciproca.
18: Sì, tra l'altro, insomma, qui ci stanno facendo diverse domande anche sull'attacco e vi invitiamo a scriverci 348-75-13933. Nick e Nick, la trasmissione di Calciomercato, con tutte le vostre domande, riflessioni anche di mercato da proporre a Niccolò Ceccarini. E riflessioni sono, perché adesso non è così semplice essere perentori o particolarmente insistenti su qualcuno, visto che la Fiorentina non è che faccia trapelare granché al di là di Vieri, che comunque arriverà a Firenze domani e firmerà il suo contratto mercoledì, quindi vi aspettiamo. Io un'ultima curiosità prima di passare proprio ai messaggi anche vocali, caro Cecca, te la volevo insomma chiedere su Solomon, proprio perché appunto siamo ai giorni finali di giugno, oggi inizia il calciomercato, ricordiamo Niccolò Ceccarini è collegato proprio da Rimini, dove si tiene l'apertura, diciamo la manifestazione d'apertura del calciomercato estivo,
19: dove tra l'altro voglio segnalare che nelle vicinanze il 10 di luglio c'è anche il concerto di Marco Masini.
18: Ecco,
19: ci tenevo a dirlo, perché
18: è cuore viola, Masini.
19: Ecco, no, certo. Cuore viola, tra l'altro gli ho mandato anche la locandina qua del 10 luglio, lui mi ha detto se lo sapevo lo facevo il 29, così vi veniva a salutare te e Marucci, certo. Ecco, quindi ho detto la prossima volta, prima di fissare una data a Cervia, fissala direttamente a Rimini il giorno dell'apertura, sì, del mercato. Lui sì, si divertirebbe molto, Marco.
18: Ma guarda, ora che l'hai detto, io mi aspetto una sua ospitata in studio quando saremo qua insieme, te lo dico, Nick e Nick, sì, con Marco.
19: Tra l'altro poi non ti posso svelare un piccolo particolare, lascio la curiosità.
18: No, dai.
19: Ci ha mandato anche, no, non ve lo svelo, ci ha mandato un video molto simpatico e poi ve lo racconteremo nei prossimi giorni io e Lorenzo Marucci, potremmo avere anche una sorpresa prossimamente, ecco.
18: Ma dove? Cioè, un po' di coordinate daccele.
19: No, assolutamente, insomma, okay. Magari ci giocheremo una partita con due cantanti.
18: Ah sì, figuriamoci.
19: Sì.
18: Due contro due mi sa di padel o di tennis.
19: No, ci giocheremo una partita, nel senso una partita di campionato, con un cantante tifoso della Fiorentina, Marco Masini, e l'altro magari tifoso di una squadra che ancora non dico, perché comunque siamo in trattativa.
18: Va bene, ok, più o meno, insomma, ci hai fatto capire senza capire niente, sapremo più avanti. Va bene. Dicevo su Solomon, appunto, siamo alla fine di giugno, la stagione ufficialmente sta per volgere al termine, cioè se entro domani mi viene da pensare Solomon non sarà riscattato, torna a Londra e lì rimane, giusto?
19: Allora, tecnicamente è così, può darsi, questa è una domanda che io ho fatto a Fabio Paratici nella conferenza stampa di presentazione, certo, diciamo, della nuova stagione, alla quale lui non mi ha risposto, e io in realtà volevo proprio capire questo, ma al di là del diritto di riscatto, cioè c'è ancora qualche possibilità che Solomon rimanga alla Fiorentina, perché poi non è chiaro quello che vuol fare la Fiorentina su Solomon, o almeno non lo hanno detto a noi, loro in testa ce l'hanno. Di sicuro mi sembra abbastanza evidente che non lo riscattano entro, cioè, o non lo riscattano, mi sembra che le intenzioni siano quelle di non riscattarlo a 10 milioni entro il 30 di giugno. Questo però non toglie che possano riscattarlo dopo il 30 di giugno, o quantomeno acquistarlo a una cifra più bassa. Però sai, Nicco, qui si brancola un po' nel buio, per cui si va a sensazione, poi qualcuno ci dirà ma avevate detto una cosa invece di un'altra.
18: Certo.
19: Noi si prova a dare delle interpretazioni, visto che spiegazioni non ce ne danno mai, quindi è difficile anche poter raccontare le cose ai tifosi, però potrebbe avere una logica questo discorso.
18: Allora, ascoltiamoci un primo messaggio vocale, così lo commentiamo insieme, sentiamo un po' la voce dei nostri ascoltatori. Vai,
20: Guido. Comunque ragazzi, Mario Tenerani ha messo l'accento sulla conferenza stampa ai Pratici su un punto fondamentale, quando ha detto che non serve guardare la campagna acquisti, anche se fosse, come diceva lui, fashion, ma ricostruire la società. Questo cosa vuol dire? Che fino ad ora nelle campagne acquisti passate abbiamo sbagliato gli acquisti, non per sfortuna ma per incompetenza, perché c'era una linea decisionale circa gli acquisti che era completamente avulsa dagli andamenti del calcio moderno e da sistemi di giudizio circa giocatori, secondo me. Quindi grandissimo Paratici, ciao.
18: Ma infatti adesso Cecca, sulla base del messaggio di Guido mi aspetto un assessore di mercato più logica, più strategica, no? In questo senso.
19: Sai, Paratici l'ha detto in conferenza stampa, c'è da fare tanto lavoro sulla società, come dire, non è stato costruito qualcosa di significativo in questi 7 anni. Ma
18: ha tirato delle belle bordate alla vecchia precedenza.
19: Ha tirato delle belle bordate, però ragazzi, ora con tutto il rispetto di Fabio Paratici, che naturalmente è un grande dirigente e che quindi sa benissimo quello di cui parla, e quando è arrivato qua si è subito reso conto della situazione, però se ci avete ascoltato anche noi qua a Radio Firenze Viola, tante volte vi abbiamo detto che non ci siamo a livello di struttura della società, e quindi però sembrava un atto di lesa maestà poter dire che la Fiorentina era organizzata male, che tante cose erano più frutto della qualità di certi allenatori che della progettualità di una società che comunque sia si era strutturata in una maniera molto particolare e dove secondo me l'unico aspetto veramente soddisfacente era il settore giovanile. Guarda caso, il settore giovanile oggi vince lo scudetto primavera, sì, ma non è tanto la vittoria dello scudetto primavera quanto il fatto che comunque si sono costruiti dei giocatori per la Serie A, e questo poi è l'obiettivo che deve fare una società in un settore giovanile. Quindi lui oggi ha provato a ricostruire, sta provando a ricostruire, sta cercando di mettere le basi perché la Fiorentina un domani, comunque sia, anche se lui dovesse andare via per motivi X, Y o Z, abbia una traccia di quello che deve fare. Poi è evidente che se lui un domani dovesse andare via si porta via tutto il suo scouting, si porta via tutti, diciamo, i suoi uomini, però questa esperienza deve lasciare il segno, cioè un po' come Carnevali. Carnevali è andato via dal Sassuolo, però ha lasciato un'impronta, ha lasciato, voglio dire, un segno, un solco, e se te cammini in quel solco puoi dare il futuro al Sassuolo. Se te cammini fuori da quel solco può darsi che il Sassuolo faccia fatica a fare qualcosa di buono nei prossimi anni, però se tu segui l'esempio a quelli che rimangono sanno cosa devono fare. Poi è chiaro, ci sono le qualità individuali, cioè la personalità, le capacità, il modo di anticipare le situazioni e di vederle a lunga gittata. Però qui oggi si è tracciata una strada, cioè è come la tranvia, finalmente si sono gettate le basi perché possa unire Bagna e Ripoli, voglio dire, al resto della linea. Quando sarà funzionante poi ci sarà più bisogno, no, di pensare a come l'abbiamo costruita, ma si utilizzerà e basta, e questo dovrà essere il cammino che farà la Fiorentina.
18: No, sai, inevitabilmente
19: dalla permanenza di Paratici o meno.
18: No, certo, inevitabilmente questo poi è il momento delle parole, però adesso, diciamo, da oggi, da luglio compreso agosto, ci aspettiamo i fatti, e quindi chiaro che poi la valutazione finale ci spetterà da settembre in poi, ma probabilmente anche strada facendo, perché sai, magari a settembre dicevamo potrebbe non essere stata costruita una squadra così, così evidentemente forte sull'organico, magari acquisti anche più sconosciuti, però ci aspettiamo che siano più logici, come dicevo all'inizio del nostro ragionamento, più strategici, anche più a lunga durata, più in prospettiva. Questo ci aspettiamo da Paratici e dai suoi collaboratori, altrimenti non arrivava Vieri, peraltro per 15 milioni più 2. Vabbè, comunque, andiamo con i messaggi, Cecca. Allora, intanto ci scrive Alessandro da Pistoia, che sarebbe più una ripetizione perché ci chiede di Solomon, dice: ma non potrebbe essere rinnovato il prestito con diritto? Te che ne dici? Anziché il riscatto di
19: questo potrebbe essere. Ora io non mi ricordo la scadenza contrattuale,
18: credo 2028, però te la vado a vedere subito.
19: Se è 2028, sì, assolutamente. Dal punto di vista tecnico è un'operazione che si può fare, perché l'importante è che, allora, per metterci il diritto di riscatto, l'importante è che un giocatore non sia in scadenza.
18: 2028, invece, confermo.
19: Ecco, allora si può fare tranquillo, si può fare sia il prestito secco che il prestito con diritto di riscatto, perché comunque se ci sono ancora 2 anni alla scadenza del contratto, per cui assolutamente sì.
18: Però lo devono fare, perché per il Tottenham è un esubero. O Paratici ci sta pensando approfonditamente, perché comunque Solomon è arrivato e si è rotto subito, o è questo il ragionamento e quindi non lo riprendono, o comunque per il Tottenham è un esubero, quindi in qualche modo lo devono piazzare.
19: Ma sai, se lo riscattano a 6-7 o se lo riprendono con la formula del prestito con diritto di riscatto, ti ritrovi comunque un esterno all'interno del gruppo che comunque sia, se sta bene, ti può dare anche delle soluzioni offensive interessanti, e non spendi nulla se lo prendi magari in prestito con diritto di riscatto. Poi a quel punto puoi scegliere di fare magari un investimento un po' più importante su un altro esterno d'attacco, magari di spessore,
18: certo.
19: E siamo a 2, altri 2 poi puoi trovarli dai soldi, dalle cessioni di alcuni giocatori, e va avanti. Però io vedo in questa società nelle ultime ore molto movimento, e sono convinto che qualcosa si inventeranno.
18: Ecco, guarda, abbiamo parlato di liberali, abbiamo parlato anche del nuovo obiettivo Iran Kunda, dicevamo appunto degli esterni. La Fiorentina, guarda, ti chiede un ascoltatore di Zegrova, no? In particolare ce lo scrive Alessandro dal Valdarno, dice: io un rischio per Zegrova lo correrei, perché a Torino non ha trovato l'ambiente giusto, a Firenze invece potrebbe essere amato e coccolato e ha la classe e talento per imporsi. Ti chiede Cecca: hai riscontrato notizie su di lui?
19: No, non ho riscontrato notizie, però so che la Juve vuole monetizzare, ecco, Pedrova, come suo Pendà, questi sono giocatori che hanno strapagato.
18: Su Miretti, quindi, mi viene da dire.
19: Sì, Miretti, per cui insomma si devono andare a fare su Miretti, loro sarebbero, forse in questo momento per loro è più facile far uscire Miretti perché è un prodotto del settore giovanile, se lo chiudono entro il 30 di giugno magari ci fanno anche la plusvalenza. Per quanto riguarda invece Openda e Zegrova, per dire, sono giocatori che hanno pagato diversi milioni di euro e quindi, cioè, darli a te o li danno con la forma del prestito con diritto di riscatto, ma per quale motivo la Juve ti dovrebbe dare Zegrova in prestito con diritto di riscatto? Mi sembra un po' difficile, però ora magari qua c'è Carnevali, potrebbe essere un motivo per fare due chiacchiere con lui e sentire se effettivamente c'è qualcosa oppure no.
18: Poi Simone ci scrive, ne occorrono quattro di esterni, non ci vorrebbero sia Solomon che Coleoscio? Però nessuno ha detto che uno esclude l'altro, no? Nel caso.
19: Infatti, no, quattro servono per forza, perché comunque servono due titolari e due alternative. È vero che la Fiorentina gioca solo la Coppa Italia e il campionato, però se vuoi avere anche un minimo di ambizione di fare un campionato sempre a un certo livello, e poi non ci deve essere troppa disparità, ecco, secondo me, tra la prima linea e la seconda linea, tra la prima fila e la seconda, perché il giorno che ti mancano gli esterni titolari, cioè due alternative che comunque sono della metà del valore, diventa problematico. Per cui c'è da fare una scelta su una coppia titolare, però avendo anche alle spalle magari un giovane che sa stare al suo posto, e fondamentalmente magari avere il terzo esterno che non è tanto lontano come valore ai primi due, ecco.
18: Poi c'è Alessio da Scandicci, visto che parlavamo di Premier League, no? Alessio da Scandicci torna sul Newcastle e dice: ma Fagioli, un trentello dal Newcastle, si può fare?
19: Sì, secondo me si può fare, però anche questa è una trattativa fatta dai giornalisti piuttosto che dagli addetti ai lavori.
18: Ecco,
19: Cioè, bisogna essere onesti, perché qui alla fine noi facciamo 1+1=2, allora se prendono Tonali al Tottenham si libera il posto al Newcastle, allora possono prendere Fagioli e noi con un trentino siamo tutti sereni e contenti, ci prendiamo Fagioli. Allora a quel punto magari facciamo anche 40, così almeno se ci danno 40 milioni per Fagioli abbiamo anche un bel budget, paradossalmente, perché abbiamo sistemato, abbiamo praticamente finanziato. Se fosse la cessione di Fagioli, noi abbiamo sistema con 40 milioni, ma siccome stiamo a giocare noi giornalisti in realtà, perché non è che si possono fare le trattative noi senza che le facciano i protagonisti, però se la Fiorentina vendesse per dire a 40 milioni Fagioli, si sarebbe finanziato Brescianini, Fabian e Vieri.
18: Alla fine,
19: con una cessione avrebbe fatto 3 acquisti. Ecco.
18: Anche perché, diciamo, Fagioli però l'hai pagato 19, se non sbaglio, in totale.
19: E avresti fatto anche la plusvalenza.
18: Sì, è vero, però ti privi di uno dei centrocampisti più qualitativi, uno dei pochi giocatori che hai salvato da quest'annata tremenda.
19: Sì, anche se io credo non più indispensabile Ndur rispetto a Fagioli nella Fiorentina. Guarda cosa ti arriva a dire, per me nella loro testa è più indispensabile Ndur di Fagioli.
18: Questo è interessante, questo è interessante, francamente non ci pensavo proprio, però ecco, se mi dici così è un'indicazione molto interessante, da starci attenti. Allora, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo, siamo pieni di messaggi, vi leggiamo, vi ascoltiamo, state con noi. Nick e Nick

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Guardala. E sono in macchina, fai bucamare il clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi in studio, collegato Niccolò Ceccherini direttamente da Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato estivo 2026. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece vi aspettiamo allo 055 77 111 71. C'è anche il nostro canale YouTube dove siamo in live, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Per il buon Cecca direi di fare una cosa, ascoltiamo un messaggio vocale così subito lo commentiamo insieme. Vai, sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno. Allora, scusate, ma ce l'abbiamo in casa l'esterno più forte di tutti i nomi che ho sentito e si chiama Manor Solomon. Ma teniamocelo stretto, è molto più forte di Cole Osho. Io non riesco a capire, ce l'abbiamo in casa. Ora, io è tanto tempo che telefono per questo motivo. Per me, se sta bene, è migliore Solomon. Poi, per carità, ma io mi domando, ma perché dovrebbe stare male? Non può fare un anno tutto intero? Ma chi l'ha detto? Walter da Roma.
0: Cecca, guarda, Walter sta conducendo una battaglia pro Solomon come lo fece per Terracciano, se non ricordo male, ai tempi, e mi trova anche d'accordo, perché a me Solomon è sembrato l'unico esterno che saltasse l'uomo e che fosse fresco anche a fine stagione, nonostante problemi fisici. Però la componente atletica ha un suo peso, e considerando che non è soltanto una parentesi fiorentina, no? Quella dei suoi infortuni, ma direi una costante della sua carriera, che gli ha precluso anche occasioni di un certo livello, soprattutto quella al Tottenham, non si può non considerare. Però volevo sapere cosa ne pensi tu.
2: No, io sono d'accordo sul discorso di Manor Solomon, che sia sicuramente un esterno molto forte e uno dei migliori che sono arrivati negli ultimi anni a Firenze, decisamente, anche perché comunque ha qualità e anche gol nettieri, quindi. Però questa è una decisione che spetta solo alla Fiorentina e che deve aspettare e che sia convinta, perché poi alla fine devono anche valutare se è il caso. Certo, il prestito è un diritto di riscatto, lo prendo anche fortunato Solomon, perché comunque alla fine non mi va a incidere fondamentalmente, no, in quello che è il discorso economico. Però se devo fare un investimento, e a quel punto lì devo fare un investimento importante nei confronti di questo ragazzo, io credo che la Fiorentina voglia però monetizzare una cifra più bassa, cioè nel senso non i 10 milioni ma 6-7. Se secondo me arrivano a 6-7, allora a quel punto potrebbe diventare una cosa molto interessante. Ecco, e la Fiorentina per me si tiene ancora aperta una porticina su Manor Solomon. Non hanno mai voluto stabilire non hanno mai voluto raccontarci una strategia, no, su questa operazione di mercato, nonostante io per esempio ci avessi provato, però non ci hanno mai fatto capire cosa vogliono fare con Solomon. Non hanno nemmeno chiuso la porta, perché comunque sul discorso, no, delle interazioni con i giocatori, loro hanno sempre detto sono cose nostre e non le certo divulgheremo anche a voi giornalisti. E quindi aspettiamo a vedere, perché io sono molto curioso di capire se effettivamente stanno bluffando e magari, voglio dire, con le osso è il modo per distogliere l'attenzione da Solomon, perché anche questo non è da sottovalutare.
0: Anche perché insomma sono affari loro, per cui te che te ne frescati, che ti ficchi il naso negli affari loro, non capisco, Cecca.
2: Lo so, hai ragione, infatti io sono qui che sto aspettando Marucci, sparito dai radar, Marco, ecco. Tonelli, mi hanno abbandonato qui in mezzo al mare,
0: lo sapevo.
2: Sono vicino a Lampedusa, ormai sono con i delfini.
0: Ma senti, ma avete pranzato o no? No, per capire, perché cosa si mangia a Rimini? La piadina?
2: Ah, ecco. Abbronzato? Dicevo pranzato, non lo so. Tra i due?
0: Pranzato.
2: Allora, devo dirti, io Tonelli molto frugali e Marucci come al solito lo spaghettino allo scoglio, non se l'è fatto, certo, ci mancherebbe altro.
0: Te prosciutto e mercato, lui invece spaghettino allo scoglio di grande qualità.
2: Io più che altro ho mangiato una piadina tra un collegamento e l'altro, quindi mi ha fatto bene a livello di salute, ecco. Benissimo, tra l'altro c'è un grande Luca Cilli in versione grande. Eleganza da 0 a 10 11 e vedo in lontananza che tra l'altro sta facendo alcuni collegamenti per Sport Italia. E quindi c'è un grande Cilli, questo va detto.
0: Bene, giusto. Allora, tornando a noi, Cecca, ci sono un paio di ascoltatori che ti chiedono. Vabbè, intanto di Ceballos, che è svincolato, ha lasciato il Real Madrid. E poi altro nome.
2: La Fiorentina aveva fatto un'offerta a suo tempo, forse alla fine dello scorso mercato estivo, per capire un po' i numeri di quale potevano essere le operazioni di ingaggio, perché già si pensava che potesse andare via. Non lo so, forse a 30 anni e non è forse il vero proprio profilo che stanno cercando, anche se può essere un'occasione per l'età, no, ma per quanto riguarda, diciamo, il parametro zero sì.
0: E poi l'altro nome che ti fanno è quello di un calciatore che si sta per svincolare, che è Sterling. Questo te lo chiede Ale dalla Val di Sieve.
2: Sterling se ne parlava anche in passato per club importanti, no? Voglio dire, se ne ha parlato, mi sembra, anche per il Napoli, tutto quanto, la Roma. Può darci che ci abbiano fatto un sondaggio. Ora poi bisogna mettersi lì, sai, questi sono giocatori che poi devi metterci la testa sulle cifre, e secondo me al di là delle cifre di questo devi anche capire la fame e la voglia che hanno, perché senza la fame e senza la voglia non vai da nessuna parte. Cioè, voglio dire, se troppo vai a prendere dei giocatori che hanno già dato e che vengono a svernare, non è il caso tuo, cioè non ti può essere utile fare una cosa del genere. Se invece vai a prendere, io preferisco, ti dico la verità, prendere più il giocatore di prospettiva che magari si è visto non tanto, ma che mi può, certo, dare qualcosa, piuttosto che andare a prendere uno affermato che però ha già dato.
0: Sì, non è molto un'operazione da paratici. Allora, 055 77 111 71, salutiamo Giorgio. Ciao, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, grazie, ben trovati a voi. Io volevo dire una cosa, no? Che secondo me Paratici, no? Con l'esperienza che ha, in questi mesi che è stato qui, sicuramente l'avrà visto anche prima, non può non aver visto, e quindi l'avrà visto senz'altro, quello che noi abbiamo notato in tutto l'anno scorso, cioè che un problema enorme nella Fiorentina, in qualunque parte del campo, era l'assenza totale di personalità. La personalità era proprio la prima, il primo ingrediente, secondo me, da trovare, da andare a cercare. E allora mi riallaccio al discorso di Fagioli. A me non stupisce più di tanto che la Fiorentina possa pensare, di fronte a un'offerta buona, di vedere se a parità di qualità tecnica in giro ci possa essere qualcosa che dia una personalità maggiore rispetto a quella che da Fagioli, perché Fagioli è un ottimo giocatore tecnicamente, però l'abbiamo conosciuto, il giocatore quello la personalità non ce l'ha, e non è il giocatore che uno che uno si immagina, se te devi mettere uno che a centrocampo pesi e pesi tanto. E allora non penso che si potrà, il discorso di Fagioli possa rientrare in un discorso del genere, che Paratici stia cercando in giro per il mondo così un giocatore anche con qualche anno in più che sia tecnicamente valido, ma che abbia una personalità che è superiore a quella di altri Fagioli. E la stessa cosa penso anche per un centrale difensivo che ci vorrebbe, insomma, qualcosa del genere.
0: Ma ci può stare, grazie Giorgio per l'intervento.
3: Non so
0: Cecca se vuoi commentare.
2: Allora, sulla personalità siamo tutti d'accordo, perché se la Fiorentina fosse stata una squadra di personalità avrebbe fatto almeno 60 punti l'anno scorso, se fosse stata una squadra di personalità. E c'è stata una squadra impaurita, figlia di tutte le sue, di tutti i suoi incubi, di tutte le sue incertezze, di tutte le sue difficoltà, di tutta la sua impossibilità ad esprimersi in qualsiasi modo, cioè, quindi la personalità non è stata tirata fuori, perché se c'era qualcuno di personalità in questa squadra a un certo momento si tirava una riga e si ripartiva. Invece si è dovuto fare un lavoro anche a livello psicologico importante, fatto da Vanoli, di cercare di dare uno spinto a questa squadra, che però non ha un leader, perché questa squadra non ha un leader, questa è la verità, la Fiorentina non ha un leader, e quindi la personalità la dà di solito il leader e poi la trasmette, e diciamo si trasmette di persona in persona, no? Quantomeno si dà un po' di fiducia, un po' di possibilità. Quindi io credo che il discorso della personalità è vero, e in virtù di questo Fagioli è un giocatore bravo, certo, ma non è un leader, quindi se arriva un'offerta importante, ecco perché per me lo posso andare via.
0: Non c'è dubbio. Ci state seguendo sul canale 92, su YouTube, attraverso la nostra applicazione, modalità visual, un saluto a tutti coloro che ci seguono facendo stretching, correndo, che sono in macchina, insomma, tutti quanti. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così, en passant.
4: Ragazzi, mai Gobbi è vero che ha fatto più danni alla Juve che il Sergio ai Lucchesi, come funziona?
0: Non ho capito niente.
2: Cioè, no, dice che Zegrova ha fatto più danni alla Juve che il Sergio Lucchesi, credo volesse dire questo, Fiumecento. Okay. Però
0: Paratici.
2: Anche su questo, no, ma io non lo so, non penso sia Paratici, anche perché insomma non penso che Paratici abbia fatto solo dei danni, perché se no, cioè voglio dire, si racconta una storia diversa. Non è stato tutto perfetto il suo lavoro è stato perfetto finché c'era Marotta. Quando è andato via Marotta il suo lavoro è diventato un lavoro diverso, è sicuramente meno perfetto rispetto a prima, perché un conto è organizzare una società da solo, un conto avere alle spalle un grande manager come Beppe Marotta che ti guida, che ti può evitare magari degli errori nel momento in cui tu rischi di farli. Ecco, però ora Paratici conosce il calcio, conosce i giocatori, e quindi non so se si riferiva a Paratici o meno, è un giudizio sbagliato. Se si riferisce voglio dire a Zegrova, anche io ho dei dubbi e delle perplessità. Ora però dire che non sia buono a giocare a calcio è un altro discorso, ecco.
0: Senti, noi avevamo qui un dubbio amletico in realtà, e ci scrivono da YouTube, insomma, dalle piagge. Sì. Dico, per Nick Cecca, ma è vero che hai recitato in un film dal titolo A UFO? E di che cosa sì. parla? Davvero?
2: No, allora, ho recitato in un film A UFO, nel senso che comunque sia doveva essere un cortometraggio fatto da un gruppo di ragazzi grassinesi che mi hanno chiesto la disponibilità di fare il giornalista che intervista il sindaco per i famosi cerchi nel grano che si sarebbero visti nella zona nord di Grassina. E quindi la mia domanda, la mia intervista funzionava così, cioè nel senso che io dovevo chiedere al sindaco, ci sono anche, voglio dire, dei fotogrammi in cui io chiedevo al sindaco appunto se bisognava stare attenti o preoccupati per l'atterraggio degli UFO, okay, o degli alieni, oppure se la comunità di Grassina poteva stare serena e tranquilla e dormire notti non insonni. Chiaramente, cioè, la cosa mi sembrava talmente buffa e divertente che ho detto accetto per forza, perché io lo sai certo. qual è il mio stile, certo. dove c'è da fare una discherata non mi tiro mai indietro.
0: E di che anno si parla?
2: Non mi rende le discherate. Quindi, ma la cosa più buffa è stata che il sindaco mi ha detto, no? Dice, oh, mi raccomando, non ridere. Infami, certo. sindaco Francesco Pignotti, mi raccomando non ridere, perché sennò voglio dire non riusciamo a fare questa intervista. Il problema è stato un altro, che tutte le volte gli faceva la domanda rideva lui, cioè, e quindi credo abbiamo girato quella scena almeno 25 volte, perché poi dalla ventesima in poi ho cominciato a ridere anch'io.
0: Se mi dici
2: perché
0: Pignotti
2: alla fine, sempre a parlare dei cerchi di grano, cerchi sì. nel grano, cerchi nel grano. Ho detto, qui ci veniamo per matti, e mi veniva da ridere anche a me. Sì, ho fatto solo questa parte,
0: no,
2: ma abbiamo avuto un grande successo, tant'è che mi ha chiamato Aurelio De Laurenti per fare il panicino e panettone natalizio.
0: Cioè. Benissimo. No, ti volevo dire, ma Pignotti quindi vuol dire che è una roba recente in realtà. Cioè,
2: sì, non credo, è roba di un paio d'anni fa.
0: Ah, una comparsata, capito. Ma è disponibile da qualche parte?
2: Ma poi doveva essere, te lo ripeto, doveva essere un cortometraggio, alla fine è diventato un film, perché tra una cosa e un'altra questi ragazzi sono stati bravissimi.
0: Pazzesco.
2: E hanno fatto un film di un'ora e mezzo, no, in cui naturalmente c'è tutta la grassinità, mettiamola così, tutti quelli che siamo noi personaggi a grassi, ecco.
0: Non c'è ombra, ma è disponibile da qualche parte, si può ritrovare?
2: Ora io francamente so che ci sono state delle proiezioni all'Antella, a Firenze, addirittura una a Milano, ma non, voglio dire, no, non andare al cinema a pagare un biglietto e vederlo, cioè, è una cosa fatta ovviamente, diciamo così, per spirito goliardico, per divertimento, però è stata montata molto bene,
0: bene.
2: I ragazzi sono stati bravissimi.
0: Come si dice, è fatto quando tu fai una comparsata, no? Quando uno fa una comparsata, un attore, quello che è, insomma, come si dice, fa un delfino, giusto? A me sembrava di sì, no,
2: Ma io, guarda, niente. Ti dico la verità, io ora qui comincio a partire la musica, quindi la gente penserà che io sono in discoteca invece che al Grand Hotel di Rimini, sì. però ecco, quello che ti volevo dire, io quando c'è da fare qualcosa di simpatico e di divertente non dico mai di no, perché è una cosa che proprio c'ho nel DNA, proprio una cosa che mi viene normale, naturale. Più la cosa è assurda e più io sono presente, più la cosa è voglio dire, fa ridere e più io sono presente. Io mi perdo nel serio.
0: Come è giusto che sia, d'altra parte avremmo imparato a conoscerti. Allora, tornando ai messaggi invece, un ascoltatore che è Gabriele in particolare ci scrive ma Andoje è proprio impossibile?
2: Andoje tra l'altro ha pagato 45 milioni di euro,
0: appunto,
2: mi sembra, quando
0: l'ha
2: un anno fa il Nottingham Forest dal Bologna, per cui mi sembra una cifra veramente esosa.
0: Posso dire una cosa che è una sorta di invettiva? Il Bologna l'ha preso dal Basilea è quando la Fiorentina faceva la Conference League, quando ancora più facilmente avrebbe potuto accorgersi che Ndoye era forte, ma non l'ha preso la Fiorentina, l'ha preso il Bologna che la Conference non la faceva, e poi l'ha venduto a 40 milioni al Nottingham.
2: Sì, per quello il Bologna ha preso anche Calafiori.
0: Certo, ma certo, sempre dal Basilea, però è bisogno
2: per
0: di modo Ndoye. Vabbè, comunque era una mia invettiva, lasciamo perdere.
2: Sì, no, dico, per cui vogliamo, qui si sta parlando di direttori sportivi bravi, parecchio bravi.
0: Sì, Sartori.
2: Cioè Giovanni Sartori.
0: Vabbè, perfetto. Allora, Bruce da Gotham ci manda la foto tua e di questa famosa intervista. Bello come il sole, incravattato. Sì. direttamente
2: la
0: cravatta
2: non credo di averla avuta.
0: No, giacca, cioè, con la giacca e la camicia, dicevo così.
2: Ah, ecco, la cravatta non me la ricordo, sinceramente. Mi sembrava che poi siamo dovuti andare in un campo per simulare l'atterraggio.
0: Siamo sull'iperuranio.
2: No, ma veramente, un sabato mattina siamo andati, tra l'altro, guarda, te l'ho detto, ci si è messo 100 ore a arrivare, 100 ore a registrare, 40 secondi, ecco, stava bellissimo. Infatti al sindaco Pignotti gli ho detto, non ti rivoto, perché hai fatto perdere una mattinata intera, ecco.
0: No, siete veramente bellissimi, vabbè. Si vede che proprio era una risata continua, vabbè. Allora, siamo pieni di messaggi vocali, quindi facciamo una cosa, ascoltiamone un paio, vai, andiamo con due vocali.
5: Per me se Newcastle va, cioè vuole Fagioli, lo paga, altro è 30 magari in Italia, 25 dai, ma cavolo, dalla Premier strapagano tutti. Fagioli è uno dei nostri giocatori più

0: Carlo Conti, e ho detto: guarda, se un giorno Leonardo fa un film in cui c'è un giornalista bischero, ecco, io, se mi dà la possibilità di esprimere il mio talento, cioè la bischeraggine, glielo fa anche gratis, ecco.
1: Bene, bene. Senti, allora cerca, poi arriva un messaggio, vabbè, ci vorrebbe un po', è una riflessione che poi tra l'altro è sistematica, insomma. Gino scrive: è vero che siamo fuori dall'Europa, però ricordatevi che Firenze è sempre una piazza ambita. Qui punti interrogativi sorgono, perché è una piazza ambita sulla base di che cosa? C'è una storia, ovviamente. Poi offre Firenze, il brand Firenze, come ha ricordato anche Paratici, però da tanti anni la Fiorentina, insomma, è fuori dal giro che conta, no?
0: Ma sì, purtroppo sì, il brand Firenze, tra l'altro mi sta chiamando il Sassuolo in questo momento.
1: Te fai come vuoi.
0: No, io risponderei volentieri, anche magari perché si è comprato Torzette, però siamo in diretta e quindi non posso rispondergli, rimarremo col dubbio fino alla fine della trasmissione. La domanda, mi dicevi del brand di Firenze, scusami?
1: Sì, no, l'ascoltatore dice che Firenze comunque è una piazza ambita, quindi sarà anche, sì, diciamo, fuori dall'Europa, però questo è un dato di fatto, secondo Gino.
0: Vabbè, se no non sarebbe arrivato De Gea, se no non sarebbe ora Gosens, non vorrebbe rimanere puntando i piedi nonostante una proposta da parte del Betis Siviglia, cioè questi giocatori che comunque sia conoscono bene la città e sanno anche il loro valore, quello che naturalmente vuol dire il calcio a Firenze, l'hanno sposato il progetto. Poi magari è più facile per un De Gea che è stato al Manchester, dove ha fatto tanti anni, tante belle soddisfazioni si sono tolti lui, magari lo stesso Gosens, più facile poi arrivare alla Fiorentina magari anche senza troppe ambizioni e starci bene. Però questo, Firenze e la Fiorentina, ragazzi, è tanta roba, cioè voglio dire, io, guarda, prima sono intervenuto in una chat di Twitch dei tifosi dell'Inter e naturalmente sentivo un monte di critiche perché non hanno preso Palestra, perché Nico Pazzi è andato al Como, no, e tutto quanto, eccetera. Che io scherzosamente gli ho detto: voi avete vinto uno scudetto nella Coppa d'Italia e siete qui a criticare, voglio dire, l'Inter, noi ci siamo salvati a due giornate dalla fine, sono 7 anni che facciamo un calcio tutto nostro. Beh, insomma, voglio dire, è tutto sempre relativo, ecco, voglio dire, no? Alla fine nessuno è mai soddisfatto di quello che ha.
1: Ragazzi, oggi è più appetibile un Common, cioè, prima lo si capisce e prima secondo me si torna in alto, ma non noi, noi intesa, cioè la dirigenza della Fiorentina. Comunque, vabbè, intanto Pietro e Stefano, insomma, mi tirano le orecchie giustamente, perché io dicevo: ma quando fai una comparsata in un film, a me sembrava si dicesse un delfino, in realtà loro dicono si dice cameo, e in effetti sì, però a me sembrava anche delfino, quindi comunque a me piace pensare che tu cerchi abbia fatto un delfino, va bene lo stesso?
0: Sì, l'importante è che non abbia fatto lo squalo,
1: no.
0: Che forse era più appropriato, perché con il naso che mi ritrovo, con la pinna potevo fare benissimo lo squalo 11.
1: Questo, ecco, non l'ho detto. Allora,
0: no, ho detto io.
1: Senti, mancano 4 minuti al termine della trasmissione e poi sapremo che cosa vuole il Sassuolo. Andiamo con un messaggio vocale per Cecca, vai, sentiamo.
2: Una comparsata si chiama un cameo, non un delfino. Luigi.
1: Allora, vabbè, non lo so perché ho pensato cameo, cioè ho pensato delfino, vabbè, ci può stare, no? Ogni tanto va tirato uno
0: spondone. Ma voglio dire, tanto non è un acquisto per la Fiorentina, per cui
1: no.
0: Né cameo né delfino credo arriveranno alla Fiorentina in questa sessione di mercato, possiamo stare sereni, ma va bene tutto.
1: Se dovesse arrivare però delfino, inteso come giocatore sconosciuto ma di grande talento, noi saremmo molto contenti, perché è esattamente il mercato strategico al quale facciamo riferimento da tanto tempo.
0: È quello, sì.
1: Max la gente ci scrive: buongiorno ragazzi, Zegrova non ha creato nessun problema alla Juventus, semmai è lui che purtroppo ha problemi di pubalgia e ha 30 minuti di autonomia, e fino a che non si opera sarà sempre così, ma sul valore del giocatore non si discute. Ciao, che cosa dici?
0: Anche a me piaceva tanto Zegrova, poi l'ho visto giocare nella Juventus e ho detto: ma è sempre lui? Perché sinceramente quando l'ho visto giocare all'estero mi sembrava un altro tipo di giocatore, però sai, questo dipende anche dalla mia, oggi di giocare nella Juve è un po' più difficile rispetto agli anni passati, anche perché il livello è cambiato e quindi forse non era nemmeno il giocatore giusto, ecco, per quello che naturalmente è il modulo che loro vogliono mettere in campo. Però sinceramente, se poi ha dei problemi fisici, questo aumenta la problematica di poter essere utile per una squadra.
1: Poi c'è Francesco che scrive: ripeto per il Cecca, piadina e squacquerone, e vabbè, l'altro non si può dire, non siamo.
0: Sì, comunque ho preso la piadina, quella emiliana classica, cioè in realtà questa qui è la piadina romagnola, ho preso squacquerone, pomodorini e rucola.
1: Bene.
0: E prosciutto crudo. Sì, ho preso una cosa molto semplice, mi sono praticamente sporcato tutta la maglietta, ma quello fa parte del personaggio, ecco.
1: Poi c'è chi dice che

0: se la Fiorentina dà più peso a Ndur piuttosto che a Parati, e a Fagioli, scusate, è roba da querela, perché Ndur non ha il cambio di passo, roba imprescindibile per una mezzala.
1: Lo so, però ragazzi, io sono d'accordo su questa valutazione, ma infatti qui però si parla di un altro tipo di discorso, si parla di personalità e di continuità. Su Ndur vedono probabilmente una prospettiva di crescita e anche probabilmente a livello caratteriale
0: e anche dei bei milioni da fare,
1: leadership.
0: Sì.
1: Mentre su Fagioli le perplessità ce l'abbiamo tutti, ragazzi, ma perché Fagioli è un giocatore che va un po' a corrente alternata, ci sono delle partite in cui veramente c'è da essere felicissimi e delle partite nelle quali lui sparisce dal campo, e quindi a maggior ragione la valutazione è questa. Nessuno discute il talento di Fagioli, perché se vogliamo metterla su questo piano, per quanto mi riguarda, io vedo più talento in Fagioli che in Dur personalmente.
0: Andiamo con un ultimo vocale e poi terminiamo la trasmissione, vai.
2: Buonasera. Probabilmente mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, ma sembra di ricordare che il prestito con diritto di riscatto non possa essere esteso al secondo anno di fila.
1: No,
2: è un ricordo sbagliato? Cristiano.
0: Cecca.
1: A me non risulta, cioè il prestito con diritto di riscatto si può riproporre anche al secondo anno successivo, non è questo il problema. Il problema è che non si può proporre il prestito con diritto di riscatto sull'anno in scadenza, cioè se te c'hai oggi un giocatore 30 giugno 2027, nel frattempo c'è il concerto sottofondo di Lorenzo Marucci, scusatelo, ma sta facendo.
0: Però non si sente, e questo è un peccato.
1: Non si sente, però Marucci, guarda, devo dirti che va alla grande, c'è tanta gente che lo attende. No, dicevo, se pensi a questo, 30 giugno 2027, prestito con diritto di riscatto non si può fare sulla scadenza.
0: Ok. Quindi questo per chiarire la domanda.
1: Un abbraccio Marucci Cilli, scena documentata da Marco Tonelli.
0: Ci facciamo un'esclusiva allora, c'è una notizia, una verde,
1: su TMV. Un abbraccio così non si vedeva dai mondiali del 2006.
0: Sì, questa è roba dal libro cuore, in effetti, anche perché ricorrono gli anni, 20 anni.
1: Aspetta un attimo, no, dicevo Luca e Lorenzo, che un abbraccio così non si vedeva dalla vittoria, dal rigore di Fabio Grosso contro la Francia, possiamo dire?
3: Esatto, lo stesso abbraccio, vabbè, ma quando vedo Lorenzo non posso non abbracciare.
1: No, ma è stato bellissimo, perché comunque i vestiti quasi uguali, vestiti con questa camicia bianca, tu abbronzato, lui un po' meno, è stato bellissimo.
3: Diciamo la verità.
1: Estate si fa col piano. Sì, diciamo la verità, adesso ti presenterai anche tu con la camicia. Ora vado a prendere giacca e camicia.
3: L'abito proprio ti presenterai.
1: No, l'abito ce l'ha Luca Cilli, è il più elegante della zona, ma perché lui veniva da Pescara.
3: Bello.
1: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Lore.
0: Senti, ma in questo abbraccio sono rimasti l'uno attaccato all'altro perché farà un caldo?
1: No, era qua che stavano cazzeggiando con me.
0: Benissimo, ok. Bene, allora ti lasciamo mettere la giacca per la tua gioia, suppongo, visti 40 gradi all'ombra. Cecca, grazie, ci risentiamo domani dalle 16.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini. Adesso noi cediamo la linea Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi e con lui Sauro Fattori. Grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
6: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse e sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
5: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
6: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
5: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
6: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi

0: da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Ci siamo. Siamo in diretta, Sauro Fattori. Oh, caro Sauro, sì, ci siamo messi a parlare con Niccolò Santi perché ci stava aggiornando su tutte le ultime di mercato della Fiorentina, però arriviamo noi, Garrisca al vento. C'è da dire al buon Stefano Cherubini, a cui mandiamo un grande abbraccio. È vero, un minuto fa ci ha detto: "Oh, ci siamo", però magari se ci diceva 10 secondi, 5 secondi, niente, noi sarà chiacchiera, va bene. Tranquilli. Sauro, buonasera, ben trovato.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Qui a goderci il fresco
3: della... c'è un nuovo acquisto, cavolo.
2: Chi? Liberali?
3: No.
2: Coleoscio?
3: Il prossimo.
2: Chi?
3: No,
2: no. Si sprecano. Brecalo è il nome uscito.
3: Vieri con la I lunga.
2: Sì, Vieri con la I lunga. Tra l'altro so che insomma ti entusiasma questo acquisto
3: non
2: da
3: è,
2: parte
3: non mi entusiasma né, mi sembra
2: di
3: che...
2: Di averle fatti cappottino.
3: No, lei prima...
2: Di averle fatti cappottino.
3: Lei prima, io non lo conosco, che non entro in merito. Mm. Io voglio, lo aspetto, però ti dico, è il primo acquisto che non costa poco, penso un difensore.
2: Diavolo,
3: mi sembra sia un investimento importante. Boh, vediamo. Nei primi sei dell'under 23 di Brasile, io dove li tirano fuori queste classifiche, lo vorrei sapere. Però vediamo, può darsi che. Però mi aspettavo una persona un pochino più di livello per la difesa, visto dicono.
2: Poi cos'è che non ti torna? Scusa, la Fiorentina con lo scouting fa un colpo.
3: Ma fa un colpo, lo vedremo giustamente più avanti, ma non a settembre, si vedrà a dicembre, gennaio, diamogli tempo, giustamente. Però non lo mettiamo subito come grande acquisto, perché se no si fa come si fece con Colpani. Cioè, fui prima arrivare.
2: Il nuovo Antognoni.
3: Questo è uguale, diano un posto, Tiago Silva. Cioè,
2: sì,
3: ora, stiamo
2: sì. Lucio. Lucio.
3: Sì, Lucio. Sì, giusto, Lucio l'hanno. Cioè,
2: sì. Ora. Un Lucio un po' più giovane, sì. Un po' più bravo nell'impostazione.
3: Si è anticipato tutti, meno
2: sì,
3: male.
2: Sì,
3: c'era
2: sì,
3: tante squadre sopra, mi hanno detto. Insomma, sì.
2: Ma guarda, devi sapere, venerdì no, più o meno si è chiuso il colpo. Io ero arrivato qui tutto entusiasta per finalmente la Fiorentina.
3: No, ma sta attento, se la Fiorentina fa un progetto di dire io un po', io voglio. L'importante è comunicare bene.
2: Mm.
3: Ci guarda, non si può fare. Ora fa per dire, parlo di roba di 100 anni fa. Fiorentina ieri, va benissimo. Si prende giovani, si va. Importante non dire che si vuole arrivare perché i giovani, io l'ho sempre detto, no? Alternano, no? Buoni momenti, si fanno crescere, però l'importante è comunicarlo bene. E non dire arrivo quinto, fa per dire una stupidaggine che io te l'ho detto, è difficilissimo, insomma, ora si fa
2: sì,
3: per dire.
2: Noi siamo ancora alle parole però in conferenza stampa in cui non è che si è capito troppo bene.
3: Il problema
2: bene.
3: È quello lì.
2: Però sai, ci spiegano che tutte le società hanno questa strategia comunicativa, cioè cercare di nascondere quante più carte possibile, anzi Fabio Paratici si vede che è scafato e che conosce bene l'ambiente fiorentino e che qualcuno anche gode nel dire vi prende in giro e non vi fa sapere niente.
3: Ma no,
2: e vi tiene nascoste le trattative. Però
3: di che si sono detto non si sa nulla.
2: No, in America dici.
3: Almeno voi giornalisti vale.
2: Si sa
3: già.
2: Che hanno visto le partite di baseball.
3: Io non
2: so per
3: nulla, io chiedo a voi, insomma.
2: Hanno visto i baseball, questo.
3: Beh sì, infatti dice, hanno visto tante cose. Io ti dico la verità. Primo colpo. Si è spesso già un biciassettino, dice non c'è soldi, insomma, poi alla fine ti mancano se non c'è soldi.
2: Però,
3: se poi gli ha promesso 300 milioni,
2: magari un segnale è quello che dicevo anch'io. Effettivamente se spendi 15 più 2 di bonus per un difensore, poi sugli esterni, insomma, tu vai. Ma i nomi che comunque escono ora al di là dell'esterno basso, se era parlato di Ruggeri,
3: dimmi perché io non sono aggiornato.
2: Ma tanto
3: cose.
2: Non è che tu li conosca troppo, perché si parla di Bakayoko dell'Lipsia, un talento pagato 25 milioni di euro dall'Lipsia l'anno scorso.
3: E ce l'hanno a noi.
2: È perché non gioca tanto. L'Lipsia ha due esterni fortissimi, uno è Nusa della Nusa, Norvegia.
3: Tanta roba.
2: E anche l'altro è su questi, ora mi sfugge il nome, sì, ma anche quell'altro
3: ma
2: è.
3: Ma l'Lipsia ne vuole avere quattro d'esterni?
2: Però ha giocato poco, ha giocato 10-12 partite, basta.
3: Ce lo danno a noi, ce lo regalano per 25?
2: No, però magari per un ventino sì,
3: ecco,
2: effettivamente 20, se questa
3: in effetti,
2: è.
3: In effetti,
2: un altro nome che è uscito stanotte ce l'ha scritto il nostro Mario Tenera, Irancunda, che si è visto all'esordio con la l'Australia al mondiale, fare gol, anche lui classe 2006, veloce, non so se te lo ricordi, nell'esordio dell'Australia lui ha fatto, fatto gol, poi insomma, si sta mettendo in mostra, del Watford in Championship.
3: Il Watford fa la Serie B inglese?
2: Sì.
3: No. Può darsi lo
2: sì, però Sauro, non puoi non essere mai
3: positivo. Può darsi lo scout. No, ma io ti dico, stai attento, io te l'ho detto prima, l'importante è essere chiari.
2: È bene essere chiari, come dici tu.
3: È bene essere chiari, sì, bravo, come dico io, no?
2: Sì.
3: Uno è chiaro, dice, guardate, noi si vuole ripartire, fare un progetto a 3 anni e noi si parte con tutti i giovani.
2: Ma te dici tutto questo,
3: anni,
2: ma perché hai capito qual è l'idea di questa Fiorentina?
3: Non lo so, no. Non lo so, ecco. Se, certamente io sento dire che ci vogliamo piazzare tra le prime, vogliamo rientrare, almeno io questo
2: sì,
3: ho sentito
2: ha detto
3: dire.
2: Sì, che non posso accettare 4 anni da ottavo,
3: non bisogna arrivare,
2: posso accettare
3: 6.
2: Un anno da 14esimo se poi
3: 6 o 7 che sarà insomma 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, felicissimo. Sì. Però è importante dirlo chiaro, perché sai che succede? Se te è giovane,
2: ma forse non lo sanno.
3: Se te
2: sei
3: giovane e tu pretendi di arrivare nelle prime tre, fa per dire una stupidaggine.
2: No, certo.
3: Cioè, già ti ha sbagliato, eh. Poi, se ti arrivi nelle prime tre, perché ti ha preso dei giovani fortissimi, tanto di.
2: Però io ti dico che nelle società ci sei anche stato, Sauro. Al la conferenza stampa era più o meno il 15-16 giugno, lo sai già? Cioè a giugno sai già che tipo di squadra costruire?
3: Ascolta, lui è stato
2: si fa anche un po' in base.
3: In America, no?
2: Sì.
3: Sono stati in America, secondo me sono andati in America, ciao come stai, ma sappiamo di già,
2: Sì. Sì, questo sì.
3: Io penso.
2: Sì, più o meno, si volevano conoscere dal vivo, ma...
3: Allora mi confermi? Cioè, sì, perfetto, parto. Questo, cioè, penso sia stato questo.
2: Sì.
3: Poi ci sono conosciuti, come giusto che sia. Finalmente ci avrai il numero, no? Come gli altri non avevano il numero e via. Cioè, però.
2: Ne ha detto, però sì.
3: Cioè, secondo me stiamo attenti, perché poi c'è l'allenatore da proteggere, perché poi dopo poi in queste situazioni c'è da fare un livello comunicativo molto importante. Perché se te tu parti così,
2: ma te stai continuando a fare una richiesta che non c'è, cioè non, se vuoi io faccio finta di credere, ma la Fiorentina non comunica, non sta comunicando, si sta tenendo, anzi la strategia è la scelta, è quella di tenere le carte coperte, non far capire quali sono gli obiettivi veri di mercato, non far capire quali sono gli obiettivi veri della prossima stagione.
3: Perfetto.
2: Non vuol far capire.
3: Perfetto.
2: Gli è stato chiesto 12 volte del budget, non ha mai risposto sul budget.
3: Sai che mi aspettavo io, ti dico, cioè io poi prendi Vieri, va benissimo, ma io guarda, sta attento, non, se no dopo sembra voglia sempre essere polemico, non voglia essere polemico, perché ognuno fa le proprie strategie, però Vieri lo presento un po' più tardi.
2: Non capisco, però se lo puoi chiudere solo ora.
3: Sì, lo chiudi e lo presenti più tardi, non è il problema. Cioè perché tutti sono lì a guardare quando fai bonifico a Fiorentina?
2: No, però
3: allora,
2: ti dico,
3: allora, ti aspetti.
2: E che fa? Lo tieni in Brasile? Gli dici no, ora non venire
3: in Brasile. Ma non è che lo tieni in Brasile, certo, perché cambia? Cioè, perché se viene a firmare il 4 di luglio cambia qualcosa.
2: No, però magari tanto entro il 4 di luglio non è che ne chiudi un altro.
3: Cioè, ma fa per dire, però mettilo come primo acquisto. Allora io ti dico, se te tu fai, io prendo, te l'ho detto prima, una stupidaggine, no? Prendo De Vrij e poi prendo Vieri. Allora dico, cavolo, c'è una strategia che trovo un giocatore esperto, in più metto un giovane e farò crescere. Allora, bene, perfetto. Tanto di cappello, perché te tu vuoi investire sul futuro e te, prendendo uno e magari te lo tieni qui un anno. Ma il primo investimento è lui.
2: Ce l'ho una cosa da dirti, ma prima c'è chiamata allo 055 77 111 71 Claudio. Allora buonasera Claudio, ben trovato.
4: Buonasera a voi. Perdonate, ho chiamato perché io sento male la radio, o i ragionamenti del signor Fattori non stanno né in cielo né in terra.
3: Ecco,
4: a mio modo di vedere.
2: Bene, dici perché.
4: Modo di vedere. Allora, prima dice costa 17 milioni, costa parecchio. Poi dice ne volevo uno meglio, che chiaramente se è meglio costa più di 17 milioni. Allora,
3: la radio non funziona bene, te lo dico.
4: No, a volte anche la bocca deve essere collegata, secondo me.
3: Sta attento alla sua di collegato.
2: Scusa, perché Sauro, quello che te hai detto, volevi uno più pronto, non cioè, uno più forte.
3: Un esperto, uno che può guidare il corso, e non ho detto né 15 milioni né 18 milioni. Ho detto Evraile, uno svincolato.
2: Prego Claudio, finisci pure.
4: Allora, se è giovane non va bene,
3: no.
4: Se è, se il giovane non va bene come primo acquisto, ma cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra se è un primo acquisto? Può venire tutto il Real Madrid dopo. Qual è il problema del primo acquisto? Si è trovato questa opportunità, si è presa primo, secondo, terzo, ma che cavolo vuol dire?
2: Bene, guarda Claudio, ti rispondiamo e ti ringrazio.
3: Ti rispondo.
4: Perché uno e poi gli altri, se sono per dopo deve essere peggio. Io veramente
3: no, io collego, no? Ora collego, mi collego.
2: Beh, grazie Claudio, ti salutiamo. Però io un po' lo capisco anche quello che ti dice Claudio. Ti dice, certo. Ma chi se ne frega di farlo venire come primo o secondo? Se è un buon acquisto, è un buon acquisto.
3: Non ci sa.
2: Il 27 giugno come il 27 luglio.
3: Sì, ma lì cioè, tanto è inutile ragionare oramai. Tutto quello si fa benissimo. Poi dopo questo era quello che dice, ma che si è preso? E almeno io parto sempre molto attento, non giudico il giocatore, giudico il progetto. A me mi devono dire che il progetto è fa una squadra giovane, voglio, dice no, dopo può venire quello del Real Madrid, Comuzzo non lo metto, se viene un altro esperto Comuzzo non lo metto, no, dimmelo voi, no, perché io sai, perché Comuzzo pensate sia peggio di questo.
2: Credo di sì, sì. Cioè la dirigenza della Fiorentina spende 15 sì, più 2 di bonus.
3: Io rivaluto, allora cerco di ritirare su Comuzzo, che è un mio coso, oppure gioco su questo di Vrij.
2: Però loro magari hanno fatto delle valutazioni, hanno detto questo Vieri mi è più utile rispetto
3: a
2: Comuzzo.
3: Non ci sono problemi, faranno le loro mosse. Io ti dico, come prima mossa è una mossa che la Fiorentina ha bisogno di 5 giocatori?
2: Sì. Perché almeno due esterni.
3: Si vuole arrivare nei primi 5, come si è detto, nei primi 6. Va bene? Allora, ha bisogno di 4-5 giocatori importanti, no? Giusto?
2: Sì.
3: E il primo acquisto e dice soldi. Allora, io qui non si sa quanti soldi, ma si parte da meno 60. Ora siamo già a meno 75. Sì. Ok? Poi gli avrà dato 300 milioni, glielo auguro con tutto il cuore.
2: Dice ho messo a paratici.
3: Udassi abbia dato 300 milioni, perché se no, se tu sei speso 15 qui, dopo poi mancano, perché poi c'è da fare anche conti, no?
2: Sì, sì, ma era il discorso e poi mi è stato presentato
3: io quello
2: anche
3: dico io, no? Poi te l'ho detto prima, io non è che io giovani, ma non mi pare il vero. L'importante è non pretendere che vieni qui De Vrij e il nuovo Crolli.
2: De Vrij sarebbe Vieri.
3: Vieri, come si
2: Vieri,
3: chiama?
2: Vieri, come Bobo. Sì, De Vrij è l'altro.
3: Ha ragione De Vrij e quell'altro. Vabbè, sì. Vieri, va perfetto. Cioè, non si pensa, vieni qui Vieri. Ci risolve il problema della difesa?
2: No, però
3: gioca sempre Ranieri.
2: No, però siccome la Fiorentina deve ripartire da zero, ok?
3: Ma questo ripartire da zero è tutta una nostra idea, no? Perché tanto a noi ci imbacuccano, sì, no?
2: Ci imbacuccano.
3: Sì. Perché tanto
2: a me quando mi imbacuccano veramente
3: sto collegando il cervello alla bocca,
2: alla bocca, va bene? Fondamentale.
3: Sì, no alla radio però, alla bocca.
2: No, alla bocca.
3: Ecco, perfetto. Allora io dico, da quello si è capito, di soldi non ce n'è da buttare via.
2: Loro non hanno fatto, non hanno detto niente.
3: Un dia nulla, ma insomma, se c'erano tranquilli, gli pareva.
2: Però se fai questo colpo di Vieri e ti viene da pensare che ci siano.
3: Sì, viene da pensare che ci siano, però io me lo auguro con tutto il cuore, però. Allora, le voci non sono quelle. Ora, ci hanno fatto un capo così che non sapevano come fare. Perché si partiva da meno 60 o no? O sbaglio io?
2: Non loro. Chi ricostruiva i bilanci ha detto si parte da meno 60.
3: Ora si parte da meno 75.
2: Sì.
3: Io mi auguro che ce ne abbia dai tanti. Perché la fattura della Fiorentina è una fattura 120. E ne manca 40. Non è che ne manca tanti. È stato a pigliare 4-5 giocatori che dove costano veramente.
2: Sì, allora in termini di bilanci ti dico, non è che parti a meno 75 perché poi è quello nuovo.
3: Va benissimo, se poi si prende, non so.
2: Hai letto chi è uscito stamani alla Gazzetta dello Sport?
3: No, dimmelo.
2: Brecalo.
3: Brecalo, se c'è Brecalo.
2: È uscito Brecalo.
3: Poi c'è Sottile e ritorna.
2: Io leggo.
3: Noi siamo messi, secondo me se n'è anche troppi d'esterni.
2: Sottile è già tornato.
3: Perfetto,
2: sì.
3: Se n'è anche troppi d'esterni, secondo me.
2: Dici.
3: Va bene così, cioè, magari grosso dice questi per me sono.
2: Però io ti dico: ma se Vieri è un profilo che lo scout della Fiorentina valuta come un calciatore che oggi lo paghi 15 milioni, ma tra un anno te ne vale 30-40, Lo fai e sia il 25 giugno, e sia il 25 luglio, e sia il 25 agosto.
3: Ma io
2: agosto,
3: ho pienamente corpo. Ragione, non c'è mai problemi. L'importante è che, perché valga lui qualcosa, tu gli devi mettere davanti anche così, no? Perché se tu speri che lui da solo faccia tutto da solo contro tutti.
2: Ma no, ma io appunto venerdì poi sono stato preso a male parole perché dicevo: prendi, c'hai Ranieri come titolare, Vieri sarà il sostituto,
3: perfetto,
2: di Ranieri, perfetto. Anche a prendere il suo posto il prima possibile.
3: Ma a me mi va benissimo. Cioè, io te l'ho detto prima, io non sto mettendo in croce questo discorso. Io ti dico che 15 milioni
2: non sono pochi.
3: Che buon ragazzi, ma 15 milioni è un difensore.
2: No, ci si prese Pongracic che doveva essere il titolare inamovibile al posto di Milenkovic.
3: Ma infatti l'ha fatto il titolare.
2: E l'ha fatto, certo. Poi ti dico, se 15 milioni sono stati spesi.
3: 21 anni, viene qui.
2: Vieri, ora te lo scrivo, non è De Vrij, è Vieri. È Vieri, come Bobo.
3: Se un metto dentro nel capo è un problema.
2: Sì, ho capito, allora, Sara, allora, solo uno Vieri, entra, allora, e gioca a centrocampo. No, e fa 8 gol a campionato.
3: Lasciamo fare, sì, però si manda via.
2: Sì.
3: Allora, qui si sta parlando che il dietro normalmente il difensore quello costa un po' meno. Ora non qui non siamo in Inghilterra che gli paga 90 milioni. Noi giustamente si prende che si può prendere, no? Però mi aspettavo di mettere uno. Cioè, il problema di questa difesa, cosa si è sempre detto? Che manca un leader. Meno, sono le frasi dette da un anno e mezzo qua.
2: Sì.
3: E si è preso un leader noi ora?
2: No.
3: No. Schia c'è da prendere anche un leader?
2: No. Punti su Ranieri, Pongracic, Comuzzo,
3: allora,
2: che
3: rimane i soldi dell'anno scorso.
2: Rimangono i soldi dell'anno scorso, ma con un contesto.
3: O doveva rientrare Moreno.
2: Sì, cioè, loro partiranno con l'arrivo di Vieri, questo mi sembra abbastanza scontato. Però sì, non erano Moreno e Valentini i leader di cui avevi bisogno.
3: Ti ho detto prima, no, ma neanche Vieri.
2: No, cioè io però Vieri non è il leader, è il progetto futuro. Ma scusa, non ci riempiamo tutti la bocca di questo comodi qua, comodi là. Vieri un colpo avrebbe potuto fare il comodo.
3: Comodi qui e comodi là, il comodo li pagava soldi.
2: E 15 milioni più 2 di bonus sono soldi.
3: Sì.
2: Sono soldi, come dicevo.
3: Ma io guarda, te l'ho detto prima, io non è. Allora, se no dopo sembra io voglia per forza andare. Io non vo' contro Vieri, perché se no si parte subito sbagliato.
2: Comunque che uno possa avere dei dubbi.
3: No,
2: diciamo,
3: non vado contro Vieri, io non ho dubbi. Sì. Cioè, Vieri lo vedremo. Schiaccia da comprare un altro, cioè Vieri lo vedremo.
2: Beh, dai, cavolo. Però scusa, non eri
3: se
2: te.
3: Se no finiva la seconda difesa dell'anno scorso.
2: Non eri te quello che diceva non bisogna smantellare tutto, cioè
3: infatti,
2: comunque una buona ossatura.
3: Io sono per non smantellare, ma siccome qui Diane voglia cambiare 10 giocatori, lo dico loro, lo dico io. Cioè, io fuori il mercato, io sento, dice bene, c'è da trovare tutti esterni nuovi.
2: Sì.
3: Ok, tutti esterni nuovi. Sì. Centrocampisti c'è da trovare.
2: Difesa stop. Difesa
3: c'è da trovare sei centrocampisti.
2: No, sì.
3: C'è da trovare cose. Uno è posto di Gosens perché va via Gosens. Uno è posto di Dodò perché va via anche Dodò.
2: Sì, cioè, due esterni. Cioè,
3: ci siamo partiti un 15 e un centrale.
2: Sì.
3: Ok? Che
2: vabbè,
3: ci organizza.
2: Vuol dire che hanno messo subito sul tavolo un bel affare
3: va
2: e ti fa capire vale.
3: I nostri si prova a vendere e ci danno 3 lire. Cioè, perché la verità è questa.
2: Si è riaperta la pista Beltran, però River Plate.
3: Sì, infatti c'è 500.000 euro. E tante ce ne vuole per
2: vabbè,
3: pagare.
2: Alla fine te ne darà 7. Sì. Perché è un obbligo di riscatto. Te ne dovrebbe, perché ancora Beltran ha detto sì.
3: Questo tu l'avete pagato, quell'altro tu lo
2: vabbè, ma a bilancio comunque tu lo metti. No, ora questo dal punto di vista. Dal punto di vista del bilancio.
3: Ma io te l'ho detto. Prima, io te l'ho detto prima, io non vado contro a Vieri e al progetto, va benissimo. L'importante è che se si gioca con i giovani, perché probabilmente è così, perché se no c'è in ballo di dar via Pongracic, mi sembra. C'è in ballo di dar
2: via. In ballo darebbero via tutti. Il problema è che non ci sono offerte per questi
3: Cioè, i nostri non valgono nulla e Vieri e viene dal gremio. E vale 15 milioni, cioè, ed è un ragazzo giovane. Lo venderemo a 90 milioni d'euro l'anno prossimo in Premier League. Però fa per dire, insomma,
2: sì, sì,
3: io parlo egoisticamente dell'anno della Fiorentina. Poi a me se lo vendono a 90 milioni tutto.
2: Però l'anno della Fiorentina è riparti con Pongracic, Comuzzo e Ranieri e Vieri vedi un po' di che pasta è fatto nella speranza che entro un anno ti diventi titolare e soprattutto.
3: No, perché io sentivo dire, perché poi io, sai, io tutti questi che parlano, io cerco di collegare la bocca al cervello. Cioè, Vieri è un titolare fisso. Cioè arriva lui ed è titolare fisso, l'ho sentito, perché io non sono portato dalla piena, capito? Non so se quello parlava prima l'ha portato alla piena, io non di sicuro. Allora ti dico, siccome lui è un titolare fisso, noi si parte a un Vieri.
2: Titolare fisso non lo pensa nessuno, però è sicuramente uno che potrebbe.
3: Un acquisto fatto a questa maniera, di uno dei migliori giocatori che c'hanno in Brasile, capisco perché non l'ha convocato Ancelotti, cioè Capito che intendo? È così.
2: Sì, vabbè, devo dire, ora i difensori brasiliani vanno per la maggiore, sono forti. Perché sono forti, tra Marquinhos, Pacho, Gabriel, Bremer.
3: Ma io sono felicissimo, guarda, io te l'ho detto prima, io non l'ho ancora visto giocare, che non mi permetterei mai, io non sto giudicando.
2: Dici, se valuto al 28 giugno con la Fiorentina.
3: Io sto giudicando la strategia. No, no, il fatto di Vieri, perché non mi permetterei mai di giudicare uno non mai visto giocare, non ci mancherebbe altro. Cioè, sarà fortissimo di sicuro.
2: Tanto Sinner per fortuna ha fatto break nel quarto set perché sta rischiando di uscire al primo turno a Wimbledon. Allo 055 77 111 71 c'è Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
5: Ciao Sauro, buonasera a voi. Allora, se tipo ragionava Sauro di questo ragazzo nuovo, ma non solo Sauro in generale, no? Sento giustamente che per un ragazzo di 21 anni 17 milioni sono tanti, però comunque vedendo i prezzi di ora, cioè, ci può stare un colpo e altre squadre volevano, vediamo un po', come dice Sauro, vediamo com'è. Però Sauro, ti volevo fare una domanda.
3: Sì.
5: Io molto spesso sento dire, ma perché cioè, per i difensori un prezzo del genere è tanto e invece per un attaccante può risultare poco? Cioè, in fondo voglio dire, un difensore, ora spero sia il caso di Vieri, ma non lo so, comunque diciamo, un difensore di un certo livello ha un apporto, non dico un gol con un attaccante, ma comunque si può equivalere, no? Un fuorilasse in difesa mi può valere come un fuorilasse in attacco.
3: Sì,
5: però molto spesso sento questa discrasia fra attaccanti e difensori sui costi del cartellino e non la capisco, se tu mi puoi aiutare.
3: Sì, sì, a voglia, volentieri.
2: Grazie Francesco, domanda interessante.
3: Volentieri. È perché di gente che fa gol e cosa ce n'è poche. Di difensori ce n'è tanti. Uno chiedersi perché, una da distruggere e una da creare, insomma, cambia, cioè, ora voglio dire, ma poi è giusto ci sono anche difensori che sono di grandissimo livello, però se tu lo metti da, cioè, l'attaccante cosiddetto, diciamo, è quello che può determinare una partita. Il difensore può determinarla per non prendere gol, ma gol lo fa, cioè non so. Invece davanti, tutte le volte si dice il problema è davanti, perché? Perché trovare gente che fa gol, ti guarda Ken, fa per dire che è un ragazzo che con noi ha fatto gol, tu gli perdoni anche tante cose, perché? Perché dice diamo via Ken, chi si prende? Cioè, invece dice diamo via Pogracic, c'è Vieri. Cioè, capisci che intendo? Cioè, questo è il concetto.
2: Sì, e poi c'era il famoso detto che le difese fanno vincere i campionati, ma gli attacchi fanno vendere i biglietti. E quindi nel costo.
3: E poi se tu mi permetti, il difensore gioca sempre di riflesso.
2: Di riflesso, va bene. Però
3: visto un difensore imporre lui gioco e l'attaccante corre dietro a lui.
2: Sì, questo è vero, però non vuol dire che non sia importante,
3: no, però
2: se
3: perché,
2: non quanto allora, di più di un attaccante.
3: C'è un valore di mercato, se il valore di mercato è questo, perché? Perché l'attaccante non lo fai.
2: Sì, questo
3: il difensore
2: è
3: lo puoi fare. Tu trovi, delle volte io trovo anche dei centrocampisti e tu li arretri e diventano dei buonissimi difensori. Fa per dire. E un centrocampista va a fare il centravanti, non si è provato con Gudmus, si è visto che fine si è fatto
2: con
3: Zaniolo, si è provato con tutti, cioè, capito perché? Perché là i movimenti sono diversi. Difensori se ne trova, poi te l'ho detto prima, c'è chi l'ha più bravi e meno bravi, ci mancherebbe altro, io non voglio entrare in merito, però io dico in Italia io continuo sempre a avere la mia idea e tanto non me la levo questa idea. Ci sono dei difensori che hanno 25-26 anni che non è che sono vecchi e che magari possono avere un certo tipo di esperienza, così. Poi si punta anche su Vieri, va benissimo. Io non mi permetto di giudicare Vieri, magari sarà il più grande, io mi auguro sia il più grande difensore che si è mai preso.
2: No, perché altro se però, dice l'asticella, la
3: però siccome diano ci manca un leader. Vieri non viene a fare il leader.
2: Cioè, ci manca un leader, ci mancano gli esterni, ci mancano centrocampisti.
3: Cioè, e noi siamo partiti da uno che giustamente
2: non è né centrocampista né esterno né leader.
3: E poi bisogna dargli tempo di. Cioè, il tempo di, giustamente, arriva. Dice tanto ci metterà.
2: Però Sauro, io ti dico anche qui, senza avere conferme dirette
3: tanti
2: dalla
3: soldi,
2: Fiorentina,
3: io vado
2: però loro avranno valutato Ranieri, Pongracic, Comuzzo come intanto una difesa con la quale puoi partire e ci aggiungi Vieri.
3: Va benissimo.
2: Che col tempo ti diventerà
3: con Moreno, cose così, riescono a recuperare soldi e spendere per Vieri. Può darsi.
2: Questo è improbabile.
3: Non lo so, cioè, io faccio per dire, no, perché siccome no, ma io parlo anche, cioè c'è anche un lato economico nel calcio, no? C'è soltanto qui ti dicono che di soldi non ce ne dovrebbero essere tanti. Poi sono andati là e gli hanno detto 300 milioni più anche la partita di baseball, vedi il baseball, va benissimo. Io tanto di appello.
2: Hanno discusso un po' sul baseball.
3: Sul baseball hanno discusso, ma 300 milioni no. E io sarei felicissimo, però ti dico, quando hai detto a 300 milioni, l'asta tu la fai per Vieri, e tu la fai anche di Veri, allora li bene pigliati subito di Veri. Se si aspetta vengano via da mondiali, mondiali a Marabatti vale a 100 milioni. Sì. Poi dopo tu la dai per 10.
2: Poi,
3: cioè, capito?
2: Con un po' di snobismo anche comprensibile, Parati ci ha detto, ragazzi, perché ha detto ai lavori, aspettare di vederli ai mondiali, i calciatori, è un ritardo e non ci possiamo permettere.
3: No, non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere, allora tu li prendi prima e vadano.
2: Sì, sì, ma
3: invece qui cioè, non si è fatto nulla di questo per ora. Poi si è detto, Paratici, vabbè, di sicuro farà benissimo. Io non entro in merito, che tu lo sai, ho detto Paratici si giudica alla fine, non è che lo giudico da Vieri. Io però dico, non ci sono tanti soldi, non ci sono, ci sono delle priorità, forse almeno da quello che diano ci sono delle priorità, perché non abbiamo esterni.
2: Sì, però ti dico, forse invece i soldi ci sono, vedi, tutto quello che avevamo raccontato sul fatto che non c'erano i soldi era sbagliato, e quando Paratici non ha risposto sul budget intendeva che può splafonare.
3: Probabilmente
2: è chiaro, ma agosto e te come esterno hai preso Coleosce e Brehalo perché non c'avevi i soldi per fare un esterno, allora i 15 più 2 di Vieri non hanno troppa logica.
3: Poi magari hanno logica, perché Vieri fa il titolare fisso, tanto di appello.
2: Ora tu non l'hai seguito troppo, c'è chi ci parlava anche delle sue qualità come terzino a sinistra. Ora al Gremio ha giocato tanto da centrale a impostare e non mi sembra così semplice. Uno dice vengo dal Gremio,
3: non era a fare il terzino sinistro perché va via Gosens, che ne so, io non me lo entro in me, però noi sa bisogno,
2: la gente si butta noi, ponte
3: noi giustamente
2: vecchio.
3: Si è sempre detto che Pongracic e Comuzzo insieme non possano giocare, no? Perché nessuno dei due ha, infatti tutti e due renda molto meglio di giocare Ranieri, giusto? Perché Ranieri ha un modo di
2: liberarli anche.
3: Probabilmente riesce a coprirle delle situazioni, no? Cioè, e va benissimo. Questo Vieri è giovane per poter poi diventare più forte del mondo. Però siccome noi ci sa ambizioni, allora, se la società dice, ascoltate, a me non me ne importa niente di arrivare al decimo, io voglio preparare una squadra che in 2 anni ritorno a certi livelli. Benissimo, va bene Vieri, va bene qualunque altro. Ho visto liberali, va benissimo.
2: Sì, liberali.
3: Non è un problema, ma io sono felice che noi si prenda dei giovani. Poi sono il primo, guarda se io vo contro i giovani. Però ti dico, però le aspettative devono essere diverse. Perché se te da giovane tu pretendi dare a primo, fa per dire una stupidaggine.
2: O comunque
3: sbagli.
2: Anche solo.
3: No, gli metti, no, ma sai che succede?
2: Pretendere.
3: Se gli metti pressione, se magari tu potevi arrivare a ottavo, ti arrivi decimo. Perché? Perché qualcosa il ragazzo regala. Te guardi il Como dell'anno prima, quest'anno non è che ha cambiato tantissimi giocatori, però è cresciuto, sono cresciuti questi giovani. Se te l'anno prima tu gli metti la pressione di dire bisogna arrivare nei primi 5, probabilmente tu li perdevi per quest'anno. Cioè bisogna avere un progetto, il progetto è questo, ce lo devono dire, però ma sta attento, non lo devono dire a me, perché a me fondamentalmente lo devono dire anche a chi va a vederli, i tifosi che vanno allo stadio, e che dica magari ci sarà una squadra giovane.
2: Capisco,
3: bene,
2: il tuo appello non lo faranno, Sauro.
3: Non lo faranno, perché le prime frasi non sono quelle. Poi hanno speso 15 per un giovane, uno ottimista come può essere una persona di prima dice cavolo, hanno speso 15 per un giovane, non si va a prendere i centrali di Real Madrid, va benissimo.
2: Sì, cioè, sì, l'esterno si va a pigliare Vinicius.
3: No, fa per dire, no, ma no Vinicius, si va a prendere un altro difensore fortissimo all'estero, sì, perché si spende 15 per un giovane, se ne spende 40 per un altro.
2: Secondo me in difesa un tupidiatro, a meno che non esca davvero Pongracic.
3: Io non sempre a dire che dall'italiane, che tu lo voglia o no, ci sono giocatori giovani scontenti. Uno può essere Gatti, uno può essere Cosa, cioè Gatti della Juve è un po' meglio di Vieri ora, perché noi sa bisogno di ripartire, non sa soltanto di, poi ti dico, magari ha preso Vieri perché danno via Comuzzo, perché poi non lo so mia io le tutte le strategie.
2: Sì, non risulta, cioè, per ora,
3: magari
2: però
3: Comuzzo danno via 30 milioni, non entro in merito,
2: forse un ubriaco,
3: cioè, non lo so, non lo so,
2: 30 milioni oggi per Comuzzo. Va bene, allora Sinner ha vinto il quarto set 2-2, quindi ci godremo insieme il quinto set. Noi ora ci dobbiamo fermare per la pausa di Carisca Vento e poi partiamo anche con i messaggi che ce n'è di Bellini. We'll

0: passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese.

0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
1: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
2: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola.
5: 17.35, carrisca al vento, c'è Uomo Galassi che vi parla, un uomo che non collega invece il cervello alla bocca qui alla mia destra, che è Sauro Fattori. Bene, su Vieri non riscuote, no, successo l'operazione Vieri, non è il povero Vieri,
6: allora,
5: comunque in viaggio,
6: non facciamo l'errore.
5: Domani sarà a Roma.
6: Se no si riomice, io poi divento nervoso. Allora,
5: no, calma.
6: Vieri va anche bene.
5: Come attaccante, dici.
6: Però c'è un progetto.
5: Giovani,
6: dimmi il progetto che ti può fare.
5: Non ripetiamo,
6: questo lo voglio io. Se va via Dodò, cioè Dodò ce lo pagheranno 3 euro.
5: Sì.
6: Cioè, ce lo pagano 3 euro. Meno male, noi sì. Cioè, diciamo, fa sapo, già anche Terzino. Va a sinistra. Vabbè, va via Gose se c'è Vieri. Va benissimo.
5: Ci finisce a fare gli applausi anche lui.
6: No, ma non è che finisce, io mi auguro no che finisca a fare gli applausi, però ti dico. Cioè, dice vado da partire, dice voglio fare una squadra forte. E si parte da forti o si parte da deboli. Cioè, e di Gioinole quello lì. Cioè, se uno gioca, io non ho mai giocato il fantacalcio in vita mia, ma il fantacalcio non è che la guerra tu la fai per prendere Vieri.
5: Non fai la guerra
6: per prendere qui,
5: no,
6: di
5: Vieri. Assolutamente.
6: Cioè,
5: però ti dico, se
6: così.
5: Al fantacalcio Vieri pensi che possa valere 30, se te c'è l'occasione di prenderlo a 15, lo
6: certo.
5: Piti subito.
6: Non ci ho mai giocato, scherzo, sono d'accordo.
5: Lo piti subito.
6: Se però dopo ti manca soldi per quello vero, tu vinci per quello vero, non tu vinci
5: mai. Hai ragione,
6: mai.
5: Però è un rischio calcolato che ti prendi, perché
6: perfetto.
5: Se no Vieri a 15 non lo prendi. Questo è, immagino, il pensiero.
6: Ma va bene così.
5: Fiorentina, scusa, prima di partire con i messaggi, ho una domanda che mi porto dietro da diversi giorni, perché leggo un nome per il mercato della Fiorentina, un nome che durante la stagione mi hai citato diverse volte. Siccome a me non piace, perché sembra un Sottil 2.0, invece ho la sensazione che a te non dispiace. Vorrei sentire ne pensi di Cancellieri, perché è in uscita alla Lazio.
6: Non è male.
5: Vedo, me lo sentivo e non era male, perché 2 o 3 volte me l'avevi citato, vedi? Verona sostituisce Cancellieri.
6: È nato come centravanti. Ok, poi dopo va con Sarri, centravanti ne giocava uno, che lui ha detto aspetta, sarà bene ma adatti, cioè, però lui si è adattato bene, perché in effetti ha fatto secondo me una buona annata.
5: Ma non è un Sottil 2.0?
6: No, diverso come giocatore, poi c'ha più gol. Cancellieri c'ha più gol.
5: Sì,
6: anche perché ha fatto l'attaccante, che faceva centravanti prima. Insomma, c'ha un po' più il gol. Poi ti dico, tu prendi, non so.
5: Certo, Mbappé.
6: Però va bene. Cioè, Cancellieri è un altro. Che può essere l'altro, non lo so. Però diventa una squadra giovane. Giovane e di elementi normali.
5: Perché Cancellieri.
6: Poi io ti ho sempre detto, il nostro mercato sarà complicato, no? Perché portare la gente a Firenze è dura. Ti tocca, cioè se costa uno da noi costa due, è normale, no? Costa due un ingaggio, perché tu lo convinca economicamente. E non è facile.
5: Sì, non dovrebbe costare troppo come cartellino.
6: No, ma parlo di Cancellieri, parlo di fare la rosa bella, no?
5: In generale.
6: Se devo portare qualche giocatore un po' importante, diventa un problema. Bisogna che tu gli faccia triennali, bisogna che tu gli dia soldi, insomma. E io capisco, ci sono delle difficoltà, non è semplice, mi sembra. Però non creiamo aspettative.
5: Va bene, sì. Ok. Però su Cancellieri a te non ti dispiacerebbe?
6: No,
5: questo.
6: Cancellieri non è un poi ti dico, non è che io parto da Cancellieri e dico, ho preso
5: Cancellieri
6: la prossima anno a Dio nei primi 4.
5: Tu ti piglia Pafundi, che fine ha fatto?
6: Allora, Pafundi, se tu mi porti anche Pafundi, tu mi fai mettere un po' di difficoltà.
5: Sì, tra il caldo, Pafundi e Vieri, te un
6: liberali,
5: tira a caldo.
6: È un giocatore esterno. Poi il Catanzaro giocava, ora non si piglia Catanzaro, si piglia l'Ande 21. Se piglia lì il Sassuolo e te lo bello ridetto, ora il Gremio lasciamolo fare, però per dire, se piglia lì il Sassuolo, se noi si continua a pigliare questi, sarei andato, si può arrivare, cioè poi in 3 anni magari diventano più forti, però quest'anno si ha allo stadio e quando si fa 0-0 siamo contenti, oppure se è vinto 1-0 tutti a
5: e viva.
6: A pigiare per questa squadra. perché se si comincia a dire si vuole il gioco, si vuole quello, si vuole quell'altro, ora insomma ragazzi, se no si pretende un po' troppo. Io sono così, diciamo, ora non negativo, ma
5: dubbioso.
6: Dubbioso perché? Perché so le aspettative, so che dopo poi arriva che qui a Firenze tanto l'aspettativa è, allora se tu gli dici nella vita bisogna dire la verità, cioè le cose chiare. Cioè, noi si vuole puntare sui giovani, noi la rosa che abbiamo adesso ce la teniamo, cioè diciamo che i più esperti ce li teniamo e si vuole creare intorno con dei giovani. Me va benissimo.
5: Beh, il Colpovieri va in questa, direzione.
6: Beh, però allora, i fiorentini hanno tanti difetti, però hanno un pregio. Cioè, la prima cosa non gli devi offendere l'intelligenza.
5: Prenderli in giro è la cosa peggiore.
6: Allora, se tu vai dritto e tu gli dici, ascoltami, secondo noi, noi dei vecchi di soldi esagerati non si possiamo prendere. Allora, si tiene questa intelaiatura che, te l'ho detto prima, là non è da 42 punti, ne dà 52, 53, se ne rendono conto anche loro. Bene, e in quest'anno di transizione, dove si spera, siamo convinti di non avere problemi di quest'anno, che noi quest'anno si vivrà un'annata non esaltante ma tranquilla, e si mette dentro giovani perché si può creare negli anni. Benissimo, io sono il primo a andargli dietro, cioè capite che intendo, però glielo devi dire alla Fiorentina, perché la Fiorentina tu dici ti arrivi quinto e ti dici, cioè dopo due giornate ti dirà ma che tu pensi di prenderci in giro così, capito? È questo l'idea, stare attenti
5: soprattutto
6: e basta.
5: Sì, se vuoi arrivare quinto e prendi Vieri o chi per lui, sì, qualche dubbio ti viene. Va bene, partiamo con un po' di messaggi vocali. 348 751 3933, vai coi primi due, Stefanino.
7: Sauro, no, purtroppo è bello partire il treno, ma Marchinhos, Lucio, Aldair, no, e purtroppo ci si fa, via. Io bello sentito dire titolarissimo, questo tra due anni diventa qualcosa di speciale, 70-80 milioni. Sauro, e un ci si fa. Andiamo in ferie, dare.
8: Buonasera ragazzi, ma scusa Giamo, la Fiorentina è un comune, che vuol fare? La Fiorentina non ci dice il budget, mi sei stato chiesto anche più volte, ma quanto ne vuole sapere? Cioè, non siete giornalisti, scoprirlo voi. Non capivo, ve lo dobbiamo dire loro, che vi devono anche dire gli obiettivi di mercato o lo so, dai,
6: Fino a
8: riacci, se no se mi diranno tutto loro e che posso neanche io.
5: Non so che rispondere perché.
6: No, più che altro, allora nessuno può sapere il budget. Uno può sapere che progetto c'è. Progetto si dice, ma perché il progetto fa comodo anche alla società a dirlo, state.
5: Dovrebbe, però no,
6: cioè, non è che giustamente i giornalisti, poi ci sono i giornalisti, fanno i loro lavori, cercheranno di scoprire tutte le varie cose. Però alla fin fine, se c'è un progetto di un certo genere, cioè, tu vai a tutte le voci, si prenderà 150 giocatori alla fine dell'anno.
5: Sì,
6: cioè.
5: Però tutto questo è anche perché Paratici e i suoi uomini mercato da settimane stanno scandagliando, come si fa sempre, 150 nomi, perché poi
6: ma
5: da quei 150
6: ma anche 200.
5: Però se non hai la comunicazione diretta e la Fiorentina stessa non ti fa sapere, poi guarda,
6: sempre stato un difetto la comunicazione per la
5: sempre
6: Fiorentina,
5: ma dico anche una cosa all'ascoltatore: non è che nel momento in cui la Fiorentina ci comunica qualcosa noi la prendiamo per vera, perché sappiamo che anche nel momento in cui ti comunica
6: se
5: poi
6: c'è un'occasione,
5: poi incroci
6: tante
5: e ognuno ha la sua versione, quindi non è che mi aspetterei. Però io ti dico che per ora nella ricostruzione giornalistica di che cosa sta facendo la Fiorentina noi abbiamo diversi attori che ci raccontano dei movimenti, ma sempre per interposta persona, cioè quando vai a chiedere alla Fiorentina come, se no che le facciamo a fare le conferenze stampa? Non le facciamo perché tanto se non ce lo devono dire, è questo poi che era emerso, tanto vale non farla, quindi ci manca quell'aspetto. Siccome Sauro diceva ci dica la Fiorentina che cosa deve fare, io dico a Sauro che quando alla Fiorentina gli viene chiesto in conferenza stampa ma anche in maniera informale non lo fa capire come strategia. Ma io tra l'altro non la criticavo neanche perché non ho gli strumenti per criticarla, nel senso che Sauro non credo che sia l'unico comuni a società in mondo e non comunica, no, o che non vuol far sapere le sue carte, perché se poi dici gli obiettivi ci vanno tutti. Io penso a Corvino, era uno che impazziva totalmente quando si scopriva i veri obiettivi che aveva. Quindi è semplicemente la strategia scelta Fiorentina, è quella di avere le carte scoperte. Poi noi facciamo il nostro lavoro e vi raccontiamo, e la Fiorentina fa un sondaggio per
6: anche le carte coperte, non è quello il problema, tu lo sai meglio di me, però da come uno si muove poi tu capisci un po'.
5: Cioè,
6: non si è sentito dire che si può prendere
5: Mbappé, oppure non lo so,
6: capito? Cioè, si sta parlando di queste cose qui. D'altra parte sono voci escan fuori, sono voci probabilmente dette da collaboratori o da persone di genere
5: o dagli intermediari, abbiamo, dai procuratori.
6: Siccome questa società ha detto, giustamente Parazzi ha detto, devo riorganizzare tutto, benissimo, riorganizzare tutto, devo il mio scouting lavorerà. Lo scouting, per farlo lavorare, un altro bisogno, non deve andare a trovare Mbappé, deve andare a trovare l'Mbappé di 16 anni o 18 o 20 anche sarà.
5: Quindi Honé, perché era più forte l'Mbappé, te lo ricordi?
6: Infatti, cioè, deve andare a trovare questi. Che il progetto è questo qui, va benissimo. Però l'importante è essere chiari.
5: Ebbene, essere chiari, questo è il concetto.
6: No, ma se non sei chiaro, cioè, ma no essere chiaro.
5: E lo so, Sauro, però io ti dico, nel mondo del calcio di oggi, e io parlo per la Fiorentina negli ultimi 7-8 anni, nessuno è chiaro. E quindi è una strategia, ne pagheranno le conseguenze.
6: No, se ne pagano le conseguenze, se ne paga. Il caso che si pagano le conseguenze se sbagliano. Però
5: insomma,
6: il resto
5: vissuto dei periodi facilissimi.
6: Io sono convinto, che la Fiorentina vorrà fare delle buone cose. Però siccome io sento dire da mesi, oramai sono mesi, che di soldi non ce ne saranno tanti, Mediacom non mette più 25 milioni, ma poi alla fin fine forse li metterà, non si sa bene, cioè perché non farà più lo sponsor, giusto?
5: Non abbiamo capito anche questo. Beh, perché insomma, non è più presente nella maglietta, ci è stato fatto capire che sono alla ricerca di altri sponsor, però non, nel
6: che
5: merito
6: che
5: non
6: vuol
5: è
6: dire
5: che...
6: può darsi che Mediacom metta 25 milioni a parte e magari trova uno sponsor, ci dà altri soldi.
5: Dovrebbe essere così,
6: sì, speriamo. Va bene, però la Fiorentina dice quanto ha fatturato l'anno scorso, detto che si sapeva,
5: c'è 50 milioni,
6: c'è 50,
5: qualcosa
6: esageriamo, quest'anno magari arriverà, dice guarda fuori botto 200,
5: no, quest'anno meno, con i risultati che hai avuto in quest'anno serviva quarti di conference,
6: cioè, io dico, 120, ci siamo già
5: più o meno, sì. 0557 111 71, ci siamo anche con Jacopo che ci ha chiamato. Ciao Jacopo.
9: Ciao ragazzi. Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Permettimi Sauro di non essere d'accordo.
6: Certo,
9: io
6: ci mancherebbe altro.
9: Io credo che la chiarezza nel calcio sia, la chiarezza nella vita sia una cosa bella, ma nel calcio serve a poco. Ma ti pare, secondo te, che prima di cominciare il mercato, perché il mercato apriva ufficialmente oggi, la Fiorentina possa andare in conferenza stampa o anche informalmente solo ai giornalisti e dire guardate, noi si punta quest'anno a un anno di transizione, si piglierà qualche giovane per farlo crescere. Questo vuol dire ammazzarsi qualunque cosa, ammazzarsi il tifo, ammazzarsi la possibilità di interloquire magari se c'è un'occasione con qualche giocatore più forte, perché dice che vengo io a fare un anno di transizione a Firenze. La Fiorentina giustamente tiene un profilo basso, sa che parte dal 15° posto dell'anno scorso e quest'anno punta a fare una squadra mettendo dentro profili che sono interessanti. Ti faccio un esempio, visto si parlava di Vieri. Io Vieri non lo conosco,
6: neanche,
9: ma come non lo conosco io, spero lo conosca loro. Ma quando Bremer arrivò a Torino 5 anni fa, non è che qualcuno lo conosceva. Lo conosceva in Italia, lo conosceva e l'aveva preso. Non è detto che Vieri sia per forza pessimo,
6: no,
9: perché c'ha 20 anni. Può essere sia un buon giocatore, può essere sia meglio di quelli che ci sta ora, può essere magari c'era sopra altre squadre e la Fiorentina ha deciso di accelerare per pigliarlo. Io credo che in questo momento il profilo che sta tenendo la Fiorentina sia perfetto, sia verso i tifosi che verso il mercato e l'ambiente di calcio. Profilo basso, fare acquisti mirati, intelligenti, si sente parlare di tanti nomi, ma questi nomi non li mette mai in giro la

0: tifosi e tifosi, perché ora siamo, ora vi sento tutti, Gian Filippi, che noi siamo belli per questo, no? Cioè adesso noi se prendessero anche vuol dire che lei è bravo, cioè, perché noi sappiamo
1: anche
0: fiducia,
1: se pigliassero
0: sì, noi sappiamo la fiducia in Paratici, va bene, però poi noi ci creiamo aspettative. Cioè, perché sentite che ha detto lui ora, sentite che ha detto lui giustamente, no? Dice,
1: che diventa
0: quando,
1: Breme.
0: Quando hanno preso Breme, sì, ha voglia. Ultimamente, cioè, perché siccome si parla dell'Atalanta, l'Atalanta ha fatto le cose vere, ha pagato Gosens 1,2 milioni, non ha pagato per 30 milioni. Cioè, capisci che intendo? Cioè, sì. Lì era lo scouting. Lo scouting dice poi questo qui, dice hanno fatto per anticipare, può darsi. Qui dicevano che c'era Tantesco, c'era di Bologna, non è che c'era cosa. Poi Bologna gli offrì a meno di noi.
1: Sì.
0: Non si arriva a boom e si ricarica sempre, perché il Bologna oltretutto ci ha fatto dei bei piaceri quest'anno, ci ha dato Fabian, ci ha dato un fuoriclasse, cioè, a me mi sembra, allora, poi che questo sia un profilo importante come giovane, può darsi, però noi, dalle frasi dette, perché poi è tutto, cioè, vivendo su quello che è successo l'anno scorso, si cercava un leader in difesa. Non lo può fare Vieri, sarebbe sbagliato dare in mano a Vieri. Poi tra due anni può darsi sì il leader assoluto. Però ora viene qui, viene del Grembo, dice bene, io sono il leader, dice voi tutti canini. Non è così.
1: No. In più dico anche una cosa a chi si aspetta Bremer, che comunque l'obiettivo per la Fiorentina, cioè non vogliamo essere il Torino noi. Bremer diventa Bremer nel Torino perché il Torino
0: lo venda subito.
1: A parte lo vendono subito, ma comunque il fatto che il Torino abbia preso Bremer non vuol dire che il Torino ha lottato per le prime 4-5 posizioni, sì. Perché gli ha comunque dato un tempo in cui si è dovuto adattare, perché poi comunque da soli i calciatori non decidono, eccetera eccetera. Quindi anche chi se ne frega che diventi il Bremer del Torino, se avete capito che cosa intendo. Nel sì. senso, per me possono esserci anche 11 giocatori che fanno, come è successo 2 anni fa, la loro migliore stagione della storia e magari non sono il talento e vendi a 50 milioni di euro, ma se la Fiorentina fa 70 punti, per me invece Bremer, tu pigli un 32enne
0: per va benissimo, cioè
1: sì, sì, certo, però ecco, al di là di questo, nel senso, se no si rischia veramente di diventare il Torino e io ho una paura terribile che poi
0: secondo
1: rigranata.
0: Me noi quest'anno possiamo essere il Torino, però noi, a differenza di Torino, abbiamo avvinzioni diverse. Quest'anno io sto lì a fare il Torino, per modo di dire,
1: sì.
0: Va bene? Però in prospettiva io ho di...
1: Vabbè, così uno lo può accettare.
0: Allora, prendo un giovane, perché quando parlano di Como, i giovani di Como la pagai 30-40 milioni.
1: Sì,
0: cioè non è che le andava a trovare lo scouting, perché parlano di Como scouting ne fa il Como. Como ha preso giocatori che erano giovani, però pagati,
1: Sì, sì,
0: non,
1: già,
0: è che, no, non è che gliel'hanno regalati,
1: Stesso Baturian lo trattava, cioè, la Fiorentina non andava prima.
0: Sì, però lo pigliano loro.
1: Sì, sì.
0: Perché lo pagano, giustamente.
1: Va bene, Ale Ataf dice: ma secondo voi uno come Paratici sarebbe venuto alla Fiorentina se non ci fosse stato budget? Quindi lui si immagina che il colpo Vieri.
0: Se no rimaneva. Lasciamo fare.
1: Bene, volevo approfittare della presenza di un grandissimo intenditore cuore viola come Sauro per due domande, una d'attualità e un'altra sul passato. Quella sull'attualità è se credi che il percorso di Ken a Firenze sia terminata, e poi altra cosa, mi dai un tuo giudizio sulla viola 92-93, come poter retrocedere una squadra così forte e zeppa di campioni.
0: Lo so, infatti era la mia, allora parto dall'ultimo, era la mia paura di quest'anno, no? Però a quel tempo c'erano squadre molto più forti anche in basso, cioè era un campionato molto più importante il nostro. Quest'anno è bastato poco per uscire fuori tranquillo, cioè ci hanno salvato 10 punti di 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima. Quest'anno ero meno dubbioso, però vedendo la nostra retrocessione avevamo fatto l'anno lì, però c'era squadre molto più forte, era il calcio italiano molto più forte, cioè il concetto è questo. E poi sulla prima domanda era
1: se Ken credi che sia
0: terminato. Ken lo deciderà la società, secondo me lì dovranno, c'è da mettere a posto delle cose secondo il mio punto di vista, ma sul lato comportamentale, perché come giocatore non ci mancherebbe altro, insomma, che noi non si va a trovare un altro giocatore, un altro attaccante così, si parte da 80, cioè, o 60 o 50 che saranno, sono sempre tanti,
1: sì.
0: Va bene, io mi auguro che lui possa rimanere con noi, però vediamo, perché ho sentito delle voci.
1: Che voce ha sentito?
0: No,
1: sei impazzito, senti le voci?
0: No, che come si chiama il centravanti di Sassuolo?
1: Eccoci, Pinamonti.
0: Pinamonti, dice, qui Pinamonti, noi siamo, ragazzi, Pinamonti se fa 9 gol di Sassuolo ne fa 3 nella Fiorentina. Ve lo dico subito, ma non è perché

0: quando io ponevo questo dubbio, però mi dicevano come sostituto di Ken, cioè come alternativa.
1: Sì, sì, è alternativa a Ken, eh. Infatti piccolo deve essere alternativa a Ken, poi la fa giocare tutto, se gioca tutte fino a Monti e si fa la stessa fine, eh. Cioè non è che poi alla fine gioca nemmeno più.
0: Andiamo avanti perché sono tanti messaggi. Non è che nella frase di Paratici un anno posso arrivare 14esimo e poi arrivare quarto, era tracciata la strategia del mercato.
1: Perfetto,
0: si
1: perfetto.
0: Comprano giovani promettenti, arrivo dove arrivo in attesa che crescano e quando sono pronti cresceranno anche i risultati insieme
1: a
0: questi
1: però
0: giovani.
1: Per farli crescere non gli deve mettere pressione.
0: Firenze
1: è Firenze mette pressione. Cioè, questo, cioè io nella mia io li sto difendendo. Che qui sembra io stia attaccando Vieri. Io lo sto difendendo perché lo so la piazza con me.
0: È un attimo che ti
1: perché
0: volano
1: se ora
0: Bremer,
1: cioè, perché poi... ho sentito dire Vieri gioca, poi gli altri vediamo, lui piglia la maglia e poi calma, non si sa nemmeno di dove viene, come la Ria quando gli scende dalla scaletta dell'aereo, cioè se scende con il destro o con il sinistro davanti. Dai, via,
0: dovrebbe scendere con il sinistro essendo egli Mancino,
1: ma è più facile
0: però...
1: scendere con il destro, sì, quello l'appoggio.
0: Sì, bene, non essendo Mancino effettivamente, ma io scendo di destro, non so dire.
1: Intanto, la gamba più forte è destra.
0: Sentiamoci due
1: sinistro.
0: WhatsApp audio, si fu play, vai.
2: Scusatemi se mi permetto, ma è Radio Firenze Viola o Radio Commercialista? Non so che fare, perché penso sia più doveroso commentare chi arriva, non quanto è stato pagato. Quanto è stato pagato sarà un affare di commisso, di Paratici, di far quadrare i conti. 1, 2, 120 l'anno scorso si è speso un botto di soldi, la squadra faceva cagare. Quindi freghiamocene di chi è stato comprato a quanto, ma solo di chi è stato comprato. Chi sarà venduto a quanto, non me ne frega niente. Sarà venduto, non c'è più. Per me bisogna valutare più questo. Quanti soldi gli ha detto commisso a Paratici? E lo sanno loro due. Non lo devo sapere io, né voi, né i tifosi. Buona giornata, Marco D'Animo.
3: Buon pomeriggio, Saurino. Te non è che tu sembri e tu voglia essere polemico. Te tu sei polemico. E bisogna che tu li lasci lavorare queste persone. Perché mi sembra che abbiano più esperienza di te, se tu permetti. A partire da Paratici. È stato cambiato tutto il comparto organizzativo per quanto riguarda tutto, a partire da chi si occupa del Viola Park e a chi si occupa dello scouting, eccetera. Quindi mi sembra che siamo a posto, no? Ciao Ale della Val di Seve, te la pigliamo male, eh?
1: No, io vai. Spero solo che mi chiami tra un po'.
0: E dirti?
1: Perché io guardo, cioè io ho un difetto, probabilmente, no? Forse che ci tengo, non lo so, ho un difetto, perché è vero che ci mancherebbe a Paratici sia più esperto di me nel mercato, non riesco a scoprirmi alla quarta, insomma, ci mancherebbe altro. Però io ho visto 5 acquisti, 4 e mezzo sbagliati, chiusa la parentesi.
0: A gennaio.
1: Andiamo avanti. Poi, e io cosa ho detto però a gennaio? Ho detto, vediamolo a giugno. Perché giustamente a gennaio si può sbagliare, non è facile, no? Trovare le persone di qua e di là. Però noi siamo preparati, ci va bene così, cioè stiamo attenti a dare dopo troppo credito. Cioè noi, allora, fate come almeno io cerco di non lo abbasso, però non lo esalto, aspetto. Aspettiamo, cioè, invece qui noi, se Paratici ora va a prendere fattori e fa eccetera avanti, cioè, okay, ha preso Paratici, non me ne frega nulla. Se tanta gente l'ha preso, Pendà, questa gente, cioè, possiamo fare.
0: Io Pendà
1: l'ha preso peggio.
0: Oddio, non lo so, rispetto a Luis Pendà.
1: Luis Osio, come si chiama? Sì, Luis Osio 55. Dalla classe Luis 55, insomma, l'ho preso io. Cioè, capito? Poi, lì sono cose loro, a me non mi interessa, lui viene qui e farà benissimo. Però, prima di dargli tutto questo credito, che lui organizza tutto, e Viola Park, ora sembra il Viola Park, cioè, con Viola Park non si vince, ve lo dico subito. Cioè, Viola Park è un vantaggio che la società ti dà.
0: Tra l'altro, secondo me è venuta meno anche la questione famosa frase di Prandelli, che ti dava 10 punti in più, perché se lei era.
1: Se dava 10 punti in meno, ma se no sarà successo.
0: Sì, se era in grossa difficoltà. Ha tantissimi messaggi, solo un minuto prima della pausa. Non so se andare sulle infamate, sui complimenti,
1: vai,
0: oppure su quelle.
1: Tu vuoi tanto questo momento, io ora ci sa due mesi tra
0: allora,
1: infamate
0: intanto,
1: e complimenti.
0: Bene, allora dico che Pacio, che avevo citato tra i difensori brasiliani, effettivamente Simo 24 mi segnala che è equadoregno e c'hai ragione. Poi Vieri non è titolare fisso, è necessario un periodo di ambientamento e può durare anche sei mesi. Dobbiamo avere pazienza perché è un asset aziendale.
1: Perfetto.
0: Bene. Poi break di Sinner che è sul 4-2 al quinto set. Meno contro Kecmanovic, che insomma lo stava mettendo in grossa difficoltà. Poi ci sono 15 giocatori da piazzare, qualche milioncino entrerà nelle casse viola. Diamo fiducia a Paratici, questo è Paolo da Montespertoli. Certo, certo. Poi Nico da Roma, ma se non sappiamo quanto budget è stato messo a disposizione, come facciamo a dire 15 milioni sono troppi? Sono troppi, se ho 50 milioni, se ne ho tanti di più, è relativo.
1: No, non sono pochi per un difensore di 21 anni di gremio. Allora mettiamola così.
0: Però l'amico che visto, ti diceva chi se ne frega di quanto dice, l'hai pagato.
1: Sì, ma chi se ne frega? Allora, qui è tutto un chi se ne frega, no? Cioè, però cioè, io penso che un budget illimitato uno non ce l'avrà, no? Cioè, noi se Pongracic, che guarda, tu sai, Pongracic, cioè, cosa ne penso io? Pascola,
0: un fenomeno.
1: Che Pascola è. Sì. Però Pongracic, te pensi di vendere a 15?
0: Tosta.
1: Cioè, allora, Pongracic,
0: però
1: secondo me
0: c'è anche 6 anni
1: di,
0: in più.
1: Ma le meglio di, cioè, in questo momento, pronti
0: sì,
1: via.
0: Sì, però il prezzo te lo fa tanto anche l'età.
1: Sì. Questo
0: anni.
1: È un altro, di, questo è un altro di, degli errori che si fa. Secondo me una a 22, se non è buono, non è buono nemmeno a 27. Mm, cioè, invece si continua a pensare a 22, sono giovani. I giovani hanno 17 anni, 18, non hanno 22. Ok? Perché sì, tanto è così.
0: Questo
1: cioè,
0: va detto.
1: Che se uno ha 22 non è già un giocatore, è un problema.
0: Da Krasnodar l'ha preso giunto, li credo i Paratici prese.
1: C'era anche Paratici.
0: No, perché Paratici fu fatto fuori e preso giunto neanche
1: fuori,
0: dopo un anno.
1: Ha lavorato per un popolo, l'hanno fatto fuori.
0: Prese Arthur, se non
1: Arthur,
0: sbaglio.
1: No, vabbè, ma poi uguale, mi interessa a me di chi ha fatto Paratici.
0: Va bene, 18:01, noi ci dobbiamo fermare e ti dico anche che al rientro ci sarà Mundialito con Alessandro Rinaldo, facciamo un punto sul mondiale, tanto te sei più
1: tanta
0: preparato
1: roba,
0: di me perché
1: roba,
0: io
1: se ne prendere meno uno.
0: No, ma infatti ci racconta del mondiale, poi torniamo anche sui messaggi, le informate a Sauro arriveranno, c'è tempo anche per quello, Sinner sul 5-2, pausa e poi torniamo.

0: Da oltre 60 anni Chiardir Una Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardir Una Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina o nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
4: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
5: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
4: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa delle enormi energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani Bolino Rosso e 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
5: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
4: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalinska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xin Zhu Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna, avete un domatore.
8: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: Sapri dibattito.
10: Uno.
9: Contro tutti!
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Rieccoci in diretta con lo speciale dedicato al mondiale, che inizia una notizia che non riguarda il mondiale ma riguarda Jannik Sinner, che rischiava di uscire al primo turno di Wimbledon, invece ce l'ha fatta al quinto set, batte Kecmanovic
1: e ora sicuramente le cose vanno più in discesa, perché i primi turni sono più pericolosi, poi non ha giocato mai sull'erba.
0: Poi seguiremo tutto Wimbledon con Tauro Fattore, lo commenterà live e dirà ma di che si ragiona, what are we talking about. Ora di che si ragiona è del mondiale, lo facciamo con Alessandro Di Nardo collegato al telefono. Ciao Ale, buonasera.
2: Eccoci. Ciao.
0: Che è successo di là dall'oceano? È successo roba grossa?
2: Non è tanto quello che è successo, ma quello che sta per succedere. Tra meno di un'ora c'è una delle partite più interessanti di questi sedicesimi, Brasile-Giappone, che è una sfida insomma che ritorna. L'ultima sfida, diciamo, se possiamo chiamarla così, l'abbiamo vista a Oli e Benji. In quel caso il Giappone under 20 batteva il Brasile. Vedremo se ci sarà un Oliver Hutton anche nella squadra di Moriyasu, che affronta quella di Carlo Ancelotti. Questo per quanto riguarda la partita delle 19. Poi c'è anche Germania-Paraguay, il piatto più buono di questo lunedì. Arriva alle 3 di notte e quindi io sto cercando anche di studiare un programma per far sì che Sauro Fattori arrivi alle 3 di notte a guardare Marocco-Olanda,
1: che è questa la partita vera.
0: Bella Marocco-Olanda.
2: Sì, secondo me si può far così. Allora, alle 19 non ci si può perdere una partita interessantissima come Brasile-Giappone. Arrivi alle 21, mettiamo caso con i supplementari, i rigori 21:30-22. Dopodiché power nap, come mi insegna il mister Sauro Fattori, ovvero pennichella. Ti puoi perdere anche l'inizio di Germania-Paraguay. Ti svegli per il secondo tempo attorno a mezzanotte e poi fai una tirata come faceva il vecchio Sauro nelle notti folli di Verona per arrivare alle 3 di notte carichissimo. Insomma, non devo insegnare io
1: Sono due partite a rischio, una per il Brasile.
0: Ma mi spieghi, scusa Alessandro, ma è possibile che si sia giocato Sudafrica, Canada, due squadre secondo me in Serie A non riuscirebbero a salvarsi,
1: l'hanno tutto organizzato,
0: e poi c'è Olanda, Marocco,
1: cioè vadano gli Stati Uniti probabilmente arrivano dritti quasi fino a
0: anche l'Argentina,
1: cioè perché c'è di là c'è le partite vere.
2: Comunque guardate, questo insomma ci porta anche a una polemica delle ultimissime ore. Si sono accorti, non ci voleva uno studio incredibile, che in effetti con questo tabellone, con questo formato maxi a 48 squadre, di fatto quelle avvantaggiate sono le terze che devono giocare per ultime, perché ad esempio Algeria e Austria si sono fatte tutti i calcoli del caso, abbiamo visto
1: è roba da matti. Con l'Austria poi è stato clamoroso.
2: Sì, se ci fate caso tutte le terze dei primi gironi sono state eliminate di fatto. O comunque la maggior parte.
1: Perché?
2: Perché alla fine con questo format ti conviene giocare per ultimo, almeno puoi sapere quanti punti ti bastano. Stessa cosa ha fatto il Congo, il Senegal è andato a dilagare, serviva questo per arrivare tra le 8 migliori terze. Sono rimaste a casa Corea del Sud, Iran, con tutte anche qui le polemiche del caso.
1: Siamo sempre alle solite cose, non ci devono essere i pescaggi. Bisogna fare in maniera ad avere che rimangano le prime due, passano il chiuso, basta. La terza migliore, sono tutte stupidaggini, tanto è così, invece.
0: Però a volte magari hai fatto 4 punti e viene eliminato,
1: pace,
0: e non è giusto.
1: Pace, attacchi.
0: Al tram.
1: Pace anche perché lì i gironi vengono fatti in base a come ti sei qualificato, come ti ha fatto, dai su. Cioè, ma qui gli Stati Uniti c'hanno una discesa.
2: Sì, guarda, sì. Non so come se la cava, come sono i dotti uditivi di Sauro Fattori, non so se sa cos'è la tromba d'Eustachio.
1: Certo, nell'orecchio,
2: è una parte, un condotto che collega l'orecchio alla parte posteriore del naso. Questo per collegare, è un bruttissimo collegamento, mi dispiace, per collegarci al match di ieri sera.
0: Ha segnato Eustachio, è vero, nel Canada.
2: Stephen Eustachio.
1: Al 92esimo.
0: Ha qualcosa a che fare con il dottore, immagino, che ha scoperto la tromba d'Eustachio.
2: Non lo so, ma ha qualcosa a che fare con un calciatore che conosciamo molto bene, con una partita che conosciamo molto bene, perché prima del gol di ieri al 92esimo sullo 0-0 di Sudafrica-Canada, questo è un dato secondo me pazzesco, il primo e unico gol che ha sbloccato uno 0-0 in pieno recupero di una gara eliminazione diretta di un mondiale fu il gol di Totti contro l'Australia nel 2006, cioè non c'è mai stata un'altra partita sbloccata, ovviamente parliamo della fase eliminazione diretta, così
1: sì, però sinceramente ha fatto un bel gol, devo stare bene, si chiesa,
2: poi insomma Sauro si è goduto anche la resistenza quasi miracolosa del Sudafrica, che comunque ha fatto una grande partita al di là poi
1: sì, te l'ho detto prima, alla fine arriveranno sempre le più forti, però da una parte si incontrano tutte e ci sta ad arrivare anche un pochino stanchi, insomma,
0: sì, comunque se dici Stati
1: Uniti, Brasile dopo
0: avanti.
1: Giappone il Brasile dopo il Giappone,
0: il Brasile dopo una tra Norvegia e Irlanda.
1: E poi dopo sarà la Francia, è tutto lì, aspetta, è tutto un filone,
0: è una squadra africana, la Norvegia contro chi gioca? Ora devo aspetta,
2: la Norvegia contro la Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio,
1: che è una buona squadra anche quella,
2: sì.
0: Però cioè, te dicevi, scusa, gli Stati Uniti c'hanno Bosnia e Erzegovina, poi probabilmente vincente tra Belgio e Senegal, poi c'hanno probabilmente o la Spagna o il Portogallo, insomma non mi sembra così semplice. Per l'Argentina è più facile, al massimo non so, incontra veramente in riga, sai,
1: l'Argentina è anche giusto.
2: Sì, però guarda, sai che io, caro Giacomo, metà sangue abruzzese, metà del Rio della Plata, quindi sono metà.
0: Si capisce in base a che cosa, però va bene.
2: No, vabbè, così. Diciamo così. Però ecco, vedevo tutti i vari tabelloni, cioè non è che è stata pilotata questa cosa, è che le squadre che dovevano arrivare, le squadre forti della parte dell'Argentina si sono un po' sabotate da solo, cioè l'Argentina poteva pescare il Portogallo che poi però non è arrivato primo nel suo girone, poteva pescare altre squadre, poteva pescare l'Uruguay, invece è passato Capoverde, quindi non è colpa sicuramente
1: dell'Argentina. Ah certo, no, d'accordo.
2: Vabbè, è molto fortuna anche. No, volevo chiedere a Sauro se ha apprezzato la prova di un calciatore che è diventato virale appunto dopo la prestazione di ieri, chiamasi Benzekeli Mbokazi, il centrale del Sudafrica, che ieri ha dominato.
1: No, non l'ho
2: centrale,
1: visto. Sì,
2: centrale di sinistra.
1: Non l'ho visto.
0: Ma
1: direi
0: poi era
1: bugia.
0: Nella notte.
1: Ma poi non ci sa. No, non era nella notte.
0: No,
1: era alle 11 mi pare, alle 10, a che ora era? Alle 9 dove ieri?
2: Era alle 21. Era
1: sì, 21. Ma non l'ho vista, di verità, anche perché ero
0: Sudafrica, Canada.
1: Ero un agropinas, che tu lo sai benissimo.
2: Ah, certo.
1: Sì. Però c'era Malou che aveva messo il costo, però lo vedeva lui e non si vedeva. Poi si è visto qua alla fine, poi l'ho rivisto negli highlights, che non posso giudicare. Però sicuramente, ma ci sono dei buoni giocatori a giro, poi bisogna vederli in campionato, perché sai, a mondiale sembra tutti bravi. Bravi, insomma, poi
2: sì, anche c'è
1: il Capoverde, so quante se ne prenderebbe di
0: Vosigna al posto di De Gea, non lo prendi portiere?
1: Di sicuro.
0: Quasi. Sì. Va bene, c'è altro dalle serate mondiali, Alessandro?
2: Guarda, io ho trovato un interessantissimo legame tra Germania e Paraguay, che purtroppo ci porta a quella pagina della storia, perché grazie all'ottimo lavoro di Francesco Pietrella della Gazzetta dello Sport, consiglio anche questo pezzo, in cui ci spiega lo stesso Pietrella, che è inviato negli Stati Uniti, che c'è un posto che si chiama Nuova Germania in Paraguay, e lo ha fondato la sorella di Friedrich Nietzsche, Elisabeth Nietzsche, sorella appunto del filosofo, col marito Bernard Foster. L'obiettivo di Foster e di Elisabeth Nietzsche era creare una comunità ariana pura a fine dell'Ottocento.
0: Come è andata?
2: Il progetto poi fallì.
1: No, poi hanno visitato Hitler, lì hanno visitato tutti.
2: Perché ci sono tanti, appunto, insomma, andrebbe chiesto, insomma, a Nuova Germania cosa facevano i loro antenati un centinaio d'anni fa, ci sarebbero sicuramente imbarazzate, occhi che puntano verso il terreno, però tuttora c'è questo posto, si chiama Nuova Germania, ci sono circa 3.000 abitanti, ci sono le insegne proprio in tedesco, una forte identità legata alle origini germaniche, insomma sappiamo quello che è successo soprattutto dal 45 in poi, non solo in Paraguay ma penso in Argentina.
1: Comunque la verità è che da questi mondiali Capoverde c'ha 500.000 abitanti, ragazzi,
0: tipo Firenze,
1: è tanta roba, passai turno, tanta roba,
0: una cosa bella, Parigi.
1: Tutte le volte c'è qualcosa di bello.
0: Capoverde ha fatto 3-0-0, Alessandro, forse
2: no,
0: un gol fatto contro l'Uruguay,
2: grazie alla gentile concessione di Muslera.
0: Hai detto no come se avesse segnato 180 gol,
1: quando si parla dell'Uruguay andava fuori, per me Muslera è un buon portiere, però ce l'ha su la qualificazione,
0: anche 40 anni quasi,
1: ma la qualificazione, tra l'altro non c'hanno altro, se già anche noi quelli a 41, non è che.
0: Va bene. Alessandro Di Nardo, grazie per questo speciale mundialito. Ci rivediamo presto. Non so se
1: che
0: domani.
1: Poi chiamando mundialito non è il massimo.
0: Lo so.
2: Che c'era rimasto sto nome. C'era
1: cioè mundialito ci sta a miei tempi. Insomma, sì, ora sì. Questi sono mondiali. Sono mondialiti.
0: Va bene, ciao mundialito Alessandro Di Nardo.
1: Ciao.
0: Allora, sì, tra l'altro te giocavi nella Fiorentina l'anno del mundialito, no? Perché ci racconti sempre su la pausa.
1: Un mese rotto.
0: Va bene, allora riprendiamo le nostre discussioni, visto il mondiale stanotte, insomma, a parte
1: ho detto Brasile e Olanda sono a rischio. Perché in Giappone è una buona squadra, poi che c'entra, sicuramente verrà fuori il tasso tecnico o qualcosa, però insomma non è una partita semplice.
0: Fatto,
1: visto la conferenza di Ancelotti, ha detto a tutti di stare di porto armi, perché secondo me un po' se ne rende conto.
0: Allora riprendiamo i messaggi 3487513933. Ti avevo promesso anche diverse infamate, ma inizierò invece da un bel messaggio del Mana che diceva il grande Mana, aiuto, bravo Sauro, sono d'accordo con te. Lo vedi, io i messaggi belli non riesco a ritrovarli, invece le infamate perché l'ha cancellato, però me lo ricordo, aveva detto grande Sauro. Poi invece ti scrivono,
1: vai.
0: Pronto?
1: Vai.
0: Questo ancora è sereno, come mai Sauro così polemico? Mercato appena iniziato, non capisco, non tutto questo pessimismo. Ma Paolo Davicchio
1: sbagliano a parlare di polemico. Io non sono polemico, cerco di essere, diciamo, obiettivo e di valutare delle situazioni che magari sono sbagliate, quelle che io dico. Però io dico, gli avrà dato tanti soldi? Speriamo.
0: Poi, sei pronto? Allora, perché ce n'era uno, eccolo, Fattori, c'hai i lavori a Gavinana, vai a vederli, ci dici come vanno. Questo perché sei anziano.
1: C'è la tranvia, si vuol lì con le braccia dietro.
0: E ti aggiungo anche, Franco dall'Alto Vicentino, il signor Fattori, come si permette di dare giudizi così trancianti nei confronti del primo acquisto Vieri? Il 90% degli esperti di calcio ha dato giudizi molto positivi. Perciò calma e sangue freddo.
1: Ascoltano oppure.
0: Non puoi porre dei dubbi, Sauro. Devi fedele alla linea e
1: vediamo
0: dire
1: com'è
0: tutti
1: il ragazzo.
0: Sono meravigliosi.
1: Però adesso è tutto meraviglioso.
0: Trasforma l'acqua in vino.
1: Non c'è nessuno come Paratici, va bene.
0: Bravo.
1: Così noi siamo così, infatti lei è il nostro problema. Anche Colpani fu il primo, mi pareva fosse il nuovo Antognoni.
0: Sì, più o meno ricordavo un po' Antognoni,
1: però allora rimane il nuovo Antognoni.
0: Antognoni,
1: no,
0: tra l'altro
1: dopo cambiano idea, se segna nomi e dopo poi li richiamo
0: bene. Antognoni che ha parlato tra l'altro all'evento all'Odeon in cui presenta la sua biografia scritta da Luca Calamai.
1: Non ci sono potuto andare,
0: no,
1: mi dispiace.
0: Però insomma Antonio, che tra l'altro ha, indovina un po', ha risposto per la 185esima volta
1: la solita domanda, se va oppure non va. Centenario no.
0: E però ci arriviamo più tardi. Prima chiederei a Stefano Carlese se ci fa sentire due vocali. Vai. Fatti bene.
3: Ciao Paolo da Grosseto. Io Sauro ti voglio bene perché sei un grande. Però pazienza. Non mi puoi dire De Vrij. Ha smesso di giocare da qualche anno.
1: Non ho parlato
3: non
1: di De Vrij.
3: Manco l'Inter se lo manda via perché ne possano più. Ricomincia con un ceppione come De Vrij, non gioca più nemmeno da nessuna parte. A me mi sembrerebbe andare indietro invece che andare avanti. Abbi pazienza, può avere l'esperienza che vuole, ma a me non mi sembra tutto sto gran passo in avanti, se devo essere sincero. Io non ne voglio più questa gente, mi sembra se non si viene tipo Zeko l'anno scorso. Basta di sti ceppioni.
4: Buonasera a tutti, Matteo 74 da Firenze.
1: Io
4: voglio dire solo una cosa.
1: Sento Arto,
4: il calciomercato è iniziato ora.
1: Certo.
4: E già fu criticato.
1: No.
4: Hanno comprato un giocatore di prospettiva con una clausola che aveva di 50 milioni e che lo volevano anche la Juventus ed altre squadre. E già fu criticato. Cioè, lasciatelo lavorare in pace. Cioè, ma siete proprio delle socere, voi siete. Mamma mia,
0: fantastico.
4: Fate lavorare in pace la gente. A fine calciomercato voi potete fare le critiche.
1: L'ho già detto.
4: Questo dicono un ottimo giocatore. Aspettiamo a criticare. Subito le critiche.
1: No.
4: Subito. Cioè, ma veramente, ma è roba da pazzi, eh.
1: Adesso posso rispondere?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Su De Vrij era un esempio. Non ho detto che bisogna prendere De Vrij. Ho detto era un esempio, nel senso, ho parlato per trovare un leader, siccome si parla di un leader, è normale che un leader non lo trovo nei 21 anni, un po', anche perché se un leader ha 21 anni costa 150, che a non ci tocca di sicuro. Va bene. sulla clausola a 50 e poi lo danno a 15, la clausola poi si anche a 200, poi il valore è quello che lei.
0: Questo, cioè, ci hanno spiegato al brasiliano.
1: Anche c'è la clausola a 62 anche Henne, però guardate, li dà 62, nessuno. Che andiamo oltre.
0: Soprattutto sai, scusa Sauro, che cos'è che non capisco? È che secondo questi tifosi non si può avere dei dubbi sugli acquisti della Fiorentina, per quale motivo? Cioè, perché se no perché non può lavorare in pace, Paratici?
1: Non può lavorare in pace, poi l'abbonamento lo pagheranno loro, lo paga mia Paratici, Paratici riscote, non ti preoccupare. Comunque andiamo oltre. Poi dopo l'ultimo che ha detto giustamente, io giudico, non l'ho giudicato, ho detto soltanto che ci sono delle priorità, siamo partiti probabilmente. Cioè io vado su quello che viene detto, poi io non lo so, te l'ho detto prima, può darsi sia stato, te l'ho detto, a New York e gli abbia detto, ascolta, libero di spendere che tu
0: splafona
1: vuoi. Assegni un bianco. Va benissimo, allora questo magari non ce lo devi raccontare a noi, allora fa bene a fare questi investimenti, però ti dico, se tra un po' mi dici sai quello costa troppo, perché dopo poi il problema è che questi qui sono quelli che costa meno, perché davanti si spende di più, d'altra parte il mercato è questo, se te tu vai a prendere, ti posso dire, Tosved vogliono 25 milioni.
0: Sì, vabbè, 25 milioni al Sassuolo per Tosve non gli dà nessuno, ma comunque 15.
1: Gli dà nessuno, noi ci sta, perché a vedere come si paga la gente, Fabian 15 è giusto pagare 25
0: e poi non potresti avere dubbi.
1: Poi dopo chi c'è di Sassuolo?
0: Di Sassuolo, Pinamonti.
1: Di Verona?
0: Belgali? No, Belgali.
1: E di Pisa?
0: In che senso? Chi
1: non si prende Utiesti? Non si prende Utiesti,
0: sì.
1: Perché noi, quando arrivano a Firenze volano. E ve lo ripeto.
0: Ma
1: io probabilmente ho delle visioni diverse.
0: Ma io torno, guarda, sul fatto che uno può essere d'accordo con te o non essere d'accordo, però te nelle società ci hai anche lavorato. Ma se uno potrà non essere d'accordo o comunque avere dei dubbi su un'operazione, oppure non si può più avere dubbi su niente.
1: No,
0: ma
1: perché? No, perché qui a prescindere, poi dopo che succede? Poi dopo poi si arriva
0: la verità
1: in faccia, e a quel punto lì la colpa è tutta nostra, non si sono attaccati, perché poi dopo c'è capito, perché lo sai che dicono, perché voi gli avete permesso a lui di, allora se ora gli ci si permette di dire
0: qualcosa, perché il problema è che gli permettiamo, dici, abbiamo criticato,
1: dice, ma perché tu gli ha detto nulla di quello, non gli ha detto nulla di quell'altro, io
0: sì, questa è l'altra parte, cioè, sì, troppo facile
1: Paratici se dà retta a me, l'aveva 22 milioni in più da spendere,
0: comunque io posso tranquillizzare l'ascoltatore
1: che io sono contro nessuno,
0: no, a parte te non sei contro nessuno, questo lo metto per iscritto, ma soprattutto nel rendimento di Vieri alla Fiorentina, le parole che oggi 29 giugno ci stiamo scambiando con Sauro Fattori non avranno non incideranno neanche di una virgola, perché se Vieri è un buon giocatore sarà comunque un buon giocatore, se Vieri è un cattivo giocatore lo sarà a prescindere. Paratici lavorerà comunque come gli pare, non dà retta a te,
1: altro.
0: Ma soprattutto sa benissimo, io mi auguro, è lo stesso Paratici, non è che vada a spendere 15 milioni più 2 di bonus su Vieri e dica nel calcio di sicuro al 100% un
1: magari
0: se spendi Vlahovic,
1: speso 15 che magari c'ha già con Muzio, esatto, con 30,
0: quindi
1: che ne so
0: io tranquillizzo l'amico che insomma ci dà di suocere che
1: d'altra parte il nostro lavoro neanche questo, cioè se io devo stare qui a dire, allora vediamo, sì, voi voglio vedere se voi mi ascoltate, se io dico Paratici ha comprato Vieri più forte del mondo, e poi, cioè, poi di che si parla, cioè, ognuno darà la propria opinione, giusto o sbagliata che sia, poi dopo saranno fatti a dircelo, ma io non ho detto che Vieri è scarso, ho detto è un investimento, però se la squadra va migliorata, in questo momento non l'hai migliorata, tu vai in prospettiva, benissimo, invece qui, io da quello che sento, Vieri gioca, poi altri 10, cioè lui piglia la maglia e altri 10, vediamo, che noi si fa sempre così tutti gli anni, anche un Colpanil era lui e altri 10.
0: Sì, ma si può fare la lista, ma anche i calciatori su cui 10. Ad esempio penso a Gudmundsson, di cui poi nell'ultimo anno ti sei fregiato anche di essere uno dei più critici, però quando arrivò se era in diretta e te dicesti grande acquisto della Fiorentina Gudmundsson,
1: due anni fa,
0: perché nel Genoa ha fatto una grandissima stagione e lo prendiamo, poi ho visto
1: fare 5 partite e mi sono reso conto che invece non era così,
0: vorrei, ecco,
1: però gli altri non si sono resi conto dopo 5 partite, dopo 55 cambia.
0: Sì, questo, okay, questo è un altro aspetto. Il Manasi ci ha riscritto: parole sagge le tue, Sauro, aspettiamo a beatificare gli acquisti. Certo. Monica ti dice: grande Sauro, io la penso come te. Alessio scrive: siamo già nella fase, guai a chi tocca paratici, a parte ognuno può avere un giudizio più o meno positivo sul mercato viola, come sempre i primi scudieri del buon Fabio saranno i primi ad infamarlo. È tutto già scritto,
1: ecco. No, ma non è tutto già scritto, io mi auguro faccia bene, cioè, sta attento, io se no non ci siamo capiti, però vi dico, calma, cioè non è che ha fatto un colpo di mercato, cioè ho sentito di prima c'era la Juventus, tutte balle, queste sono balle, ok? Ci sera noi, la Fiorentina l'ha preso, basta, però non cominciamo a dire lo voleva l'altro, perché queste sono le in modo per farti ingoiare certe cose, veramente. Poi se c'era la Juventus non è che negli ultimi anni la Juventus l'ha azzeccata di molto.
0: E anche se fosse o non fosse vero, continua a tranquillizzare, ascoltare, non cambia niente, nel senso ognuno di noi può avere un'opinione e finché siamo nella democrazia e siamo
1: no, democrazia, fin quando è data parte noi siamo qui anche per parlare, giustamente, per confrontarci, ma è giusto così, insomma.
0: Poi se l'ascoltatore non ha nessun dubbio su Vieri, buon per lui.
1: L'importante è non andare oltre.
0: Questo è poco, ma sì. Paratici ha preso Vlahovic, ci segnalano.
1: Fatto bene, ci ha fatto un bel grande piacere. Speriamo ce ne continua a farcene degli altri.
0: Sì, vabbè, poi comunque
1: 75 milioni ha fatto. Cioè, per noi è stato. Io l'ho sempre detto, Vlahovic 75, glielo portavo, e mi ricordo mi dicevano: ma come si fa Vlahovic di qui e di là? E quanto lo volevi vendere Vlahovic? 75 sono tanti,
0: sono tanti. Cioè. Sauro Fattori, possibile lei non gli torni bene mai nulla? Critica sempre tutti e tutto. I giudizi si danno alla fine dei giochi.
1: Allora io passo da critico quando non è vero, perché io sono il primo. Allora, per come mi esprimo, poi può darsi mi esprima male, non riesco a farmi capire, io non lo so. Cioè, io sono a difendilo Vieri, Cioè, il nuovo acquisto, io sono l'unico che lo difende. Perché? Perché non mi crea aspettative, Dio è giovane e che ci vuole tempo. Invece sento dire che, detto, Vieri come lui non ce n'è, perché l'ha preso Paratici. Paratici ha preso Rugani, ha preso Brescianini, ha preso Fabia, ha preso Solomon, ha preso Edison. Sai, per cose statistiche prima o poi tu la zecchi.
0: 055 77 111 71 c'è Leonardo, buonasera Leonardo.
5: Ciao, buonasera, mi chiedo subito dalla parte di Sauro.
0: Ale,
5: grazie. Allora, partiamo subito. Prima cosa la voglio dire perché mi sta facendo uscire di testa il discorso della clausola. Allora, la clausola in Brasile, in Portogallo, in Spagna, nel caso vi succedesse per altri giocatori, è obbligatorio averla nel contratto. Viene trattata dai club quando questi hanno 18-19 anni e viene messa una cifra astronomica che significa solamente che loro vogliono avere il coltello nella parte del manico, punto. Non vuol dire che il giocatore vale 50 milioni, non vuol dire che Yamal vale 2 miliardi quando aveva 17 anni, vuol dire soltanto che loro la devono mettere il contratto per forza, cosa che in Italia non si fa. Quindi da noi è un valore che si avvicina di più al valore reale del giocatore, mentre in questi campionati qui è una cifra generalmente astronomica. Seconda cosa, il discorso di Vieri. Per me può essere forte, può essere qualsiasi cosa. Sono contento che venga comprato un 21enne, sono contento che venga comprato un 21enne dal Brasile. Secondo me 15 milioni su un difensore noi non eravamo nella posizione di investirli, a meno che non ce ne siano altri 60-80 per comprare i giocatori che fanno più la differenza.
0: Guarda, è il pensiero di Sauro, direi, ci ha espresso.
1: Bravo, te lo sai esprimere meglio.
0: Grazie Leonardo, ti salutiamo e ciao, ti ringraziamo. Ciao. Però sì, è più o meno ha sintetizzato, no, quello di cui stiamo parlando da inizio trasmissione.
1: Sta là, l'ha non sintetizzato in maniera, probabilmente lui si fa comprendere più di me.
0: No, ma secondo me infamirebbero anche lui se lui fosse qui davanti al microfono.
1: Però l'ha spiegata bene. Io probabilmente la spiego un pochino più da, diciamo così, distinto,
0: distinto. Così, tutto attaccato, cioè, di apostrofo distinto,
1: calcoli mia
0: sì
1: in testa e magari non riesco a trasferirli.
0: Non ho capito se colleghi però il cervello alla bocca oppure no.
1: Ma delle volte ho le qualche gli orecchi,
0: sì, le trombe di Eustachio, per tornare a quelle che ci diceva Alessandro Leonardo. Noi ci fermiamo 18:31, ultima pausa, poi torniamo. Le parole di Antognoni, andrà al centenario sì o no? Così poi ci dici anche la tua, Sauro, su questo, e poi continuiamo con le infamate, spero, per Sauro Fattori. In realtà ci sono anche bei messaggi, io, purtroppo
1: c'è da arrivare a qui a agosto, sì, che io mi pare il vero.
6: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
17: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
18: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
19: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani. Telefona allo 55 57 7. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
20: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano è un debutto vincente ma complicato di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino alla doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. Dei 7-6-2-6-3 il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Restiamo ancora a Wimbledon, finalista sorpresa, debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando Shiv Cocciaretto, che nuova in campo la serie Sao, che affronta il Giappone alle 22.30, invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio, avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera, ma la migliore dai giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
21: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. La vita di ogni tifoso è scandita da una partita, da un gol, da una sconfitta. Nell'ora di sconforto e di vittoria, Radio Firenze Viola è

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18:39, siamo di nuovo in diretta. Giacomo Galassi, Sauro Fattori. Ora ci andiamo a sentire le parole di Giancarlo Antognoni, che al Teatro Giunti Odeon di Firenze presenta la sua autobiografia, scritta insieme al nostro Luca Calamai, dal titolo Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. E è stato, insomma, interpellato su diverse questioni, anche su questa benedetta partecipazione al centenario. Sentiamoci le parole di Giancarlo Antognoni.
3: Antognoni, siamo qui alla Giunti per la presentazione del nuovo libro, Una vita da 10. Quale vita se non la tua, da 10?

0: ha una bella vita che ha avuto la fortuna di avere. Quindi il 10 diciamo come numero di maglia, però anche la vita quotidiana per me è stata sempre da 10, a parte all'inizio, diciamo adolescente, era una vita diversa, però poi appena compiuto 18 anni sono venuto qui a Firenze e da lì è cominciato un po' il mio percorso diciamo calcistico e anche da vita normale, degli amici, da famiglia, un po' tutte queste cose che poi sono raccontate un po' su questo libro.
1: Senti, qual è la cosa più importante che hai scritto in questo libro, più divertente, più non lo so, insomma qualcosa che ci vuoi sottolineare di questo libro, che cosa ti racchiude in particolare?
0: No, mi racchiude il fatto di essere riuscito da solo praticamente a fare la carriera che ho fatto. Chiaramente non vengo da una casa di campagna, quindi da lì deduci come praticamente mi sono costruito. Quindi oggi ricevo un po' tutti questi attestati di simpatia e affetto, anche perché poi se guardiamo la carriera che ho fatto da calciatore, chiaro, sono sempre rimasto a Firenze, quindi i fiorentini mi giudicano anche per questo, per la fedeltà che ho dimostrato in tutti questi anni.
2: Una vita tra la viola e l'azzurro, perché ovviamente la tua carriera è stata incentrata sulla Fiorentina, che tu non hai mai tradito, e sull'azzurro della nazionale, quindi sono i due colori che ti identificano, e quel 10 che insomma è conosciuto non solo a Firenze ma in tutta l'Italia.
0: Sì, sono le due fasi della vita che da calciatore mi hanno permesso poi di migliorare anche come famiglia. Chiaramente mi sono sposato giovanissimo, a 23 anni, poi da lì sono nati due figlioli che chiaramente poi uno segue oggi più i figlioli delle altre cose, di quello che ti succede giornalmente. E quindi questo titolo secondo me è molto appropriato, perché come diceva Furio Valcareggi, per te quando ti alzi la mattina sei sempre da 10, perché hai tutto l'affetto di una città, dei fiorentini, non solo a Firenze, anche fuori. Si vede che quello che hai seminato molto probabilmente mi ha concesso questa situazione personale.
3: Ecco Giancarlo, a proposito di affetto, i fiorentini ogni giorno che passa sperano che tu possa cambiare idea sulla tua presenza al centenario. Inoltre in questi giorni ci sono stati anche tanti appelli da parte di ex calciatori della Fiorentina, appunto, che ti vorrebbero presente. C'è qualche novità? Ci stai ripensando?
0: Ma guarda, difficilmente cambio idea io. Personalmente ho sempre fatto le scelte, quando le fai devi sempre rimanere nella tua idea. Quando ho fatto le scelte anche personali, di carriera, di uomo normale, ho sempre fatte, a volte anche sbagliando, non è che uno è infallibile. E in questo caso ormai la scelta è già fatta da parte mia. Però ho notato l'affetto dei tifosi che ce l'hanno, che mi vorrebbero in questo centenario, giustamente, però sicuramente è un po' difficile che questo possa avvenire.
1: No, Porticina la lasciamo aperta, però dai.
0: Luciana,
1: ti vengo a prendere io?
0: Sai quanta gente mi va a venire a prendere. No, ma no, io devo essere a posto con la mia coscienza. Quando sarò a posto con quella, allora vediamo.
2: Senti Giancarlo, da uomo di calcio, da numero 10, tra l'altro ti chiedo due cose. La prima, i numeri 10
0: sono
2: spariti. Ce n'è uno ancora, cioè 39, Messi sta facendo ancora, ma poi insomma diciamo ce n'è sempre meno. Cosa pensi di questo, di questa estinzione dei numeri 10?
0: No, non è un'estinzione, è la metodologia del calcio che è cambiata. Oggi è un calcio più fisico e diciamo i fantasisti soffrono molto, e anche gli allenatori a volte preferiscono giocatori di quantità piuttosto che di qualità. Ma l'abbiamo visto anche ai mondiali, 9 squadre africane cioè sono passate ai sedicesimi di finale, vuol dire che, cioè, loro sono forti fisicamente, quello nulla da dire, tecnicamente anche bravi sicuramente, però questo è già un sintomo di che il giocatore tecnico va un po' a scomparire.
2: Ecco, a proposito di mondiali, siamo ai sedicesimi, adesso saranno tutte le gare dei sedicesimi. Chi è la favorita di questo mondiale?
0: Ah, io ho detto la Francia già dall'inizio come favorita, diciamo le due europee, Francia e Spagna, e poi Argentina e Brasile, che sono un po' le squadre, diciamo, che sono sempre state protagoniste.
3: Giancarlo, da capo delegazione dell'Italia Under 21, c'è in campo un'altra nazionale giovanile in questo momento, è l'Under 19 che sta debuttando all'Europeo. Ci gioca Liberali, che sta seguendo la Fiorentina come tanti altri club importanti, ha fatto una bella annata a Catanzaro. Che giocatore è Liberali e se alla Fiorentina potrebbe far comodo?
0: Ma Liberale è un giocatore tecnico, un 10, è un 10 che ha fatto molto bene a Catanzaro, l'ha valorizzato Aquilani perché ha fatto un grosso campionato, un giocatore bravo, valido, e speriamo che
3: grosso sarebbe bene.
0: Ma questi giocatori penso stiano bene a tutte le parti, poi dopo Fiorentina o Roma o Napoli, penso che trovano spazio un po' da tutte le parti.
2: Così come Coleoscio.
0: Coleoscio è un giocatore interessante, dell'Under 21, quindi vuol dire che è un giocatore bravo. Infatti Baldini lo ha inserito sempre come titolare.
4: Signor... Di lì, parlava di Coleoscio, queste le parole di Giancarlo Antonioni, che al di là di Coleoscio, Liberale e compagnia cantante, caro Sauro Fattori, non ci ripensa, non vuole essere presente al centenario e all'evento a cui tu sarai, no? Tra l'altro mi ricordo che ti arrivò la mail, che eri in diretta con noi ormai un mesetto fa, però ecco, a te la mail non ti ha indispettito, diciamo, e probabilmente hai anche un trascorso diverso con la Fiorentina in tutti i sensi.
5: Stiamo a confrontare, per favore.
4: Però da ex Viola non posso non chiederti che ne pensi di tutta questa questione.
5: Faccio fatica a giudicare, te lo dico sincero.
4: A giudicare Antonioni o a giudicare?
5: A giudicare la scelta di Giancarlo, perché non. Probabilmente ci sono delle cose anche che poi non si pensa a sapere tutto, ma tutto fino in fondo non si sa sicuramente. Certo. Cioè, io Giancarlo è un mio amico, insomma, e non è che io mai mi permetterei di cercare di convincerlo a fare una cosa, quella che lui fa, come ha detto prima, non mi ha detto faccia sempre le cose. Tutte perfette, mi dispiace perché il giocatore probabilmente in questo centenario sicuramente uno dei più importanti, ora non voglio dire forse
4: almeno nei primi tre,
5: non gli voglio dire più importante perché sarebbe sbagliato, magari levo magari qualcuno me lo ricordo nemmeno.
4: Beh, Antonioni, Batistuta, però
5: Batistuta, c'è Antonioni
4: è Antonioni,
5: è più di Batistuta secondo me, ma non perché
4: è solo che magari è un po' più indietro nella storia, però sì, come Antonioni non c'è stato
5: nessuno. Giancarlo è un campione del mondo, non ce lo dimentichiamo, sì.
4: Ha fatto tutta la sua carriera alla Fiorentina, a parte insomma, quando è andato in Svizzera, sì, altro tempo, cioè,
5: anche lì mandato in Svizzera,
4: mandato, però
5: No, te l'ho detto prima, è stato sempre un rapporto molto contrastato, diciamo, con la Fiorentina, non con Firenze. Sai, uno può anche dire io sarei felice venissi che c'entra, ma questo lo dico da amico, non lo dico non per giudicare, non ci mancherebbe altro, e lui fa questa scelta, spero, io vorrei anche che i tifosi capissero.

0: se non dovesse venire, perché ancora secondo me, cioè, oggi è stato un po' più netto di altre volte.
1: Sì.
0: Sul fatto di non
1: anche
0: venire.
1: Se comunque è sempre stato molto più sul no che sul sì.
0: Sì, però ha sempre lasciato una mezza chance, oggi ne ha lasciata meno, a meno da quello si è sentito. Sì. Poi ci può anche, non lo so. Queste sono cose sue, io non voglio entrare in mezzo, non mi permettere mai. Va bene. Però è anche vero che, non so, i tifosi sicuramente.
1: Ma anche per lui, cioè, si rovina
0: detto
1: gli occhi.
0: Maniera che ci sia fatto ora, gli frighi giusto che ci sia Antonioni,
1: rispetto a Antonioni,
0: sì. Insomma, ecco, no, un po' per dire, insomma, sì. Io mi auguro ci sarà Battistuta, Antonioni, Baggio, la storia, cioè, sì. la storia l'ho fatta anch'io, me l'hanno fatta tutti gli altri, chi ha partecipato ha fatto la storia, però loro sono il simbolo, insomma, dispiace, però se lo fa, sono convinto c'è qualcosa di più. E non so, poi magari saranno tifosi a convincerlo, chi lo sa, perché si pensa sempre agli amici o a cose, può essere siano tifosi, chi lo sa, ancora manca ancora 2 mesi. Ma esatti.
1: Speriamo, esatti precisi. Esatto, sì, e va bene, noi in questi ultimi minuti riprendiamo un po' la discussione dove l'avevamo lasciata, poi con Dimitri Conti e Tommaso Loreto più tardi ci tornerete sulle parole di Antonioni, anche quelle di Giovanni Galli, insomma, di tutti gli ex Viola che sono presenti, ripeto, alla presentazione dell'autobiografia di Giancarlo Antonioni scritta da Luca Calamai al Teatro Odeon. Riprenderei la discussione, tra l'altro, da 2 WhatsApp audio, così facciamo una sorta di cesura. Vai Stefano. Facci sentire.
2: Posso dire che Paratici seguiva questo giocatore ormai quasi da 1 anno e mezzo, 2 anni, quindi insomma si spera che questo Vieri sia un buon difensore. Probabilmente vorranno cambiare strategia e seguire un pochino quello che fa il Como, cioè acquistare i giocatori anche che costano ma di prospettiva. Ciao
3: Roberto da Sesto, io ho pienamente ragione il ragazzo che ha parlato ora, dicendo che mi devi dire la Fiorentina che campionato può fare, cioè la Fiorentina fa il suo percorso. Ma poi sentivo i fratini ieri e diceva Vieri si doveva prendere a fine mercato, sì, ma se Vieri la possibilità di prenderlo c'è stata ora, hanno fatto bene a prendere ora, perché dopo a fine mercato più ci sta, non ti toccava più, cioè io non lo so, ma discorsi completamente a caso a volte.
1: Sauro?
0: No, è che la Fiorentina debba dire quello che vuole, benissimo, non è un problema. Se noi si pensa, se giustamente i tifosi pensano che sia così, almeno se non dica nulla, diceva siamo.
1: Tutto è possibile.
0: Siamo 12esimi, non si vuole arrivare a 12esimi, siamo quarti o si vuole arrivare a quarti. Sì. Bellissimo,
1: magari toglie un po' di pressioni alla squadra, visto
0: no, toglie
1: scorso,
0: pressione a se stesso più che alla squadra,
1: forse anche a se stesso toglie pressioni, però sì,
0: cioè, non importa, allora noi prossimo anno la squadra va in campo, giustamente ci farà il grande tifo, se la perde 3 partite di seguito, d'altra parte erano in programma, perché ce l'hanno detto, ce lo diranno,
1: cioè dici queste persone fanno questi discorsi, poi dopo 3 sconfitte non dovranno venire a lamentarsi.
0: No, a me mi sembra allora noi rifacendo i soliti errori, noi si idolatra le persone, non idolatriamo nessuno, vediamo com'è. Io sento dire che non si può più fare il campionato dell'anno scorso, però loro ce l'hanno mica detto,
1: non sbaglio,
0: non sono mai obbligato a dirci nulla, cioè invece loro, ricordatevelo, che immediatamente usano, senza offesa per anche giornalisti, per dire ho speso, per dire io spendo,
1: ma non
0: leghi la
1: bocca al cervello,
0: sì, ogni tanto. Va bene, allora siccome dicono no, che la comunicazione chi la fa? Cioè Stefano si mette con il megafono e fanno il giro là,
1: quello
0: in,
1: ci sapeva quello in megafono,
0: si è avuto quello in megafono, giusto, si è avuto anche lì noi con l'ape, bravo, ti ha detto
1: bene. Poi comunque in realtà ti hai fatto un esempio, è successo, cioè Gio Barone, ti ricorderai le api, lui girava per il centro con il megafono a dire no, perché per l'inaugurazione del Viola Park, successo anche quello. Una domanda per Fattori, Silvano a Montemurlo: quando Sanchez del Siviglia, per me più forte di Dodò, a 5 milioni sarebbe un'occasione o no?
0: Può darsi, io ora Sanchez io non l'ho presentissimo, no, ma forse sì, forse ce l'ho presente, no, ma sostituire quei ruoli non è difficile secondo me.
1: Dici?
0: Cioè nel senso magari perché
1: tu mi ripiaggi nemmeno Haiode, che ora lo vuole l'Inter.
0: No, lo vuole l'Inter, vediamo se lo piglia, però insomma, e poi a quanto lo piglia, perché se pensi di 40 milioni per Haiode,
1: cioè, sì, il Brentford
0: Brentford devi vuole sul Derini.

0: fa, vai, quando tu vai in Inghilterra, ora lì tu non mi hai bisogno di andare a prendere un pezzo, via, comunque va bene, è uguale, prendere la Coyote, io me lo auguro per lui, beh, per il ragazzo andrebbe benissimo. No, però per dire, a 5 milioni? Può darsi sia. Ecco, io dico che la spesa giusta per certi giocatori, per certi investimenti, sono questi soldi qui. Cioè, capito? Cioè, secondo me la cifra, quando si comincia a parlare di 15-20 milioni, mi aspetto qualche giocatore, diciamo, abbastanza importante. Ora non voglio entrare in merito e uno debba essere un fenomeno, però insomma, si è parlato che era un talento Fabian, giustamente 15 milioni, ed è un centrocampista, che state il centrocampista a valorizzarle più facili, cioè un centrocampista passa da 15 a 25 ci mette 3 secondi. Cioè, nel senso, se fa un buon campionato, difensore ha dimostrato tanto, ti guarda Comuzzo, valeva 35 e ora vale 5, cioè qualcosa non torna, mettiamoci d'accordo.
1: Sauro, abbiamo 2 minuti scarsi, quindi lei
0: dammi
1: Gabriele Dammestre che dice: non mi già conosciuto e contratti rotondi tipo quelli di Vieri, e fin qui nulla di nuovo. Parate ci si ricorda che ha tantissime pedine doppione a sistemare e luglio è già alle porte, quindi lui non è particolarmente contento di questo tipo di operazione. Ma chiude invece con due messaggi sul tema Fagioli, perché uno era lungo ma molto interessante, me l'ero tenuto per la fine, no, prima andrà a Milano. E comunque dice: ciao Sauro, io penso purtroppo il sacrificato sarà Fagioli, che verrà venduto a peso d'oro. Secondo te nel 4-3-3 potrebbe fare la mezzala, perché se non sbaglio Grosso gioca con un mediano davanti alla difesa. E l'altro amico ecco, no aspetta, perché questo qui ora lo trovo, siccome ho seguito con attenzione l'ultima partita di Fagioli, è Sergio Lagrassi, l'ho visto passare spessissimo la palla indietro la laterale, poche volte in avanti e difficilmente tentare l'ultimo passaggio. Per me non è il campione che sento dire da molti di voi, che ne pensa Sauro? Quindi su Fagioli chiudiamo, un minuto.
0: Sapete, secondo me lei è un centrocampista, non è
2: un regista.
0: Un regista da basso, Un regista basso è complicato. Ancora non lo è, ha delle qualità tecniche, ma non ha le qualità, secondo me, attitudinali, diciamo, di gioco, di movimento. Però ho sentito di quell'altro, dice a peso d'oro, vediamo Antoro. Se ce lo prendono a peso d'oro, insomma.
1: A 30 milioni lo dai via.
0: 30 milioni, tanto non te lo prenda.
1: A 20 milioni non dai via?
0: A 20 milioni tu lo paghi, anche tu l'hai pagato. Cioè, se tu fa l'affare, tu la
1: un po' di più, un po' di plus valenza.
0: Sì, 18.
1: Va bene, rimandiamo questi discorsi, tanto ce li porteremo dietro per tutta l'estate.
0: Ci sarà ora due mesi di fuoco.
1: Lunedì prossimo, speriamo che anche sto caldo, se no, ragazzi, a noi ci raccattano un
0: pochino. Probabilmente non riesco a usare perché
1: caldo è dalla testa. Grazie, Sauro, è sempre un piacere averti qui con noi.
0: Ciao,
1: ci vediamo lunedì prossimo con Stefano Carlesi. Credo che ci vedremo prima. Ora arriva Uno Contro Tutti con Dimitri Conti e anche Tommaso Loreto, quindi restate con Radio Firenze Viola. Ciao!

Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ziani, prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze.

0: Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: Radio Firenze Vioni
0: 345-5208-611. Radio.
2: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Continua la massima allerta per il caldo a Firenze e in tutta la Toscana. Il nuovo bollettino di Ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà al bollettino di Ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, la città arriverà a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta. La temperatura percepita massima è stata di 40 gradi oggi, 39 saranno domani e 37 gradi per mercoledì 1 luglio, mentre più nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 39 gradi domani e 35 mercoledì. Per gli esperti, il perdurare di queste condizioni può favorire, soprattutto nelle zone centrali della Toscana e nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, fenomeni difficili da prevedere. Nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, fenomeni difficili da prevedere. Secondo l'elaborazione dei principali modelli meteorologici, un cambiamento potrebbe arrivare soltanto nella seconda parte della settimana, quando una saccatura atlantica dovrebbe favorire un graduale calo delle temperature e un'attenuazione dell'ondata di calore. Le temperature restano molto elevate fin dalle prime ore del mattino, con la stazione meteorologica dell'Orto Botanico che alle ore 9 registrava già 31,5 gradi, mentre alle 9:25 Firenze Università segnava 31,2 gradi e alle 9:15 il Giardino dei Boboli 31,2. Come detto, caldo ma anche pioggia in arrivo, scatta l'allerta gialla per possibili 31,2. Come detto, caldo ma anche pioggia in arrivo, scatta l'allerta gialla per possibili temporali forti a Firenze. Il codice sarà in vigore dalle 13 alle 21 di domani, martedì 30 giugno, e riguarda il rischio di temporali con possibili effetti sul reticolo idrogeologico idraulico minore. L'allerta gialla per temporali, valida su tutto il territorio metropolitano fiorentino, si inserisce in un quadro che resta dominato dal codice rosso per il caldo, e proprio le temperature molto elevate insieme all'arrivo di aria più instabile in quota possono favorire nelle ore pomeridiane la formazione di temporali improvvisi anche in intensi, accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. I cumulati medi non sono attesi significativi, ma i rovesci potranno risultare localmente intensi, con massimi puntuali fino a 40-50 mm anche nell'arco di un'ora. Per questo si raccomanda particolare attenzione agli spostamenti e nelle attività all'aperto nelle ore intere. 40-50 mm anche nell'arco di un'ora. Per questo si raccomanda particolare attenzione agli spostamenti e nelle attività all'aperto nelle ore interessate dall'allerta. Entra nel clou l'intervento di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze a cura di RFI. La prossima settimana è in programma lo smontaggio della vecchia struttura. Le lavorazioni prevedono il taglio in porzioni che saranno sollevate dalla grande gru da 1600 tonnellate, alta 70 metri e montata sul lato di via degli Artisti per essere depositate sul lato di via del Pratellino. Le parti saranno poi movimentate con grandi carrelli e stoccate temporaneamente sul parcheggio lato ex poste. Per consentire queste lavorazioni in sicurezza sarà interrotta la circolazione ferroviaria all'altezza della stazione di Campo di Marte dalle 23 del 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Lo stop al passaggio dei treni sarà replicato per il montaggio del nuovo ponte tra il 26 e il 30 luglio. E chiudiamo con una notizia che riguarda la Toscana, ma soprattutto il Venezuela, perché sono stati suddivisi in 3 ospedali del distretto di Caracas, di cui uno... i 36 sanitari italiani inviati nelle scorse ore su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a seguito del sisma in Venezuela. La squadra, coordinata da personale toscano della Cross di Pistoia, dopo il decollo da pratica di mare ed un viaggio impegnativo, come si apprende dalla regione, sta assumendo la piena operatività. Il gruppo toscano è composto da 5 persone, un medico e 4 infermieri, tutti selezionati per l'alta formazione specifica e l'esperienza maturata in contesti difficili all'estero. È in corso inoltre di valutazione anche un ulteriore invio di personale medico in base alle necessità e alla specializzazione richieste. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta.

0: puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca.
3: Aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Ogni massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Una
0: ogni massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Eccoci qua, uno contro tutti, 19.06, lunedì 29 giugno, l'assoluto protagonista, Dimitri Conti, Dimitar.
5: Buonasera, buonasera Tommaso, un saluto
4: ben ritrovati
5: a te.
4: E un saluto per quest'ora agli amici ascoltatori del lunedì che riprendiamo, che ci vede peraltro anche diretti osservatori di un bel sedicesimo di finale per ciò che riguarda il mondiale. È cominciato Brasile-Giappone, risultato sullo 0-0 grazie all'8 ottimo lavoro come sempre di Stefano Carlesi dal vetro. Vi aggiorneremo, nel senso che noi siamo così coinvolti che magari ci distraiamo e non riusciamo a osservare, detto che insomma per il momento è una partita molto equilibrata.
5: Facciamo una chiamata su Brasile Giappone.
4: Io mi sento
5: e passa il Giappone, lo sai? Urbi e Torbi.
4: Il mare in panchina,
5: guarda com'è,
4: Brasile,
5: diciamo
4: oggi, insomma, non strappa troppe simpatie.
5: Anche se ti devo dire, comunque nel girone ha fatto il suo, il Marocco ha pareggiato alla prima, una squadra piuttosto forte, occhio anche al Marocco, perché il suo, il Marocco ha pareggiato alla prima, una squadra piuttosto forte, occhio anche al Marocco, perché è vero, ha beccato l'Olanda nel scontro nel tabellone, ma attenzione perché il Marocco non ha niente da invidiare all'Olanda, ricordiamo che è arrivato quarto nell'ultimo mondiale, c'era un protagonista allora della Fiorentina come Sofiane Amrabat, super protagonista di quel Marocco, per cui insomma nazionale che merita assoluto rispetto, come per me il Giappone, non so, è l'aria, è la faccia di Neymar accanto a quella di Hendrik.
4: È un po' anche la tendenza degli ultimi mondiali, negli ultimi
5: più sorprese
4: 4-8 anni. Questo Giappone è diventato un po' meno, no? Favola, curiosità, è un po' di più una, sicuramente una squadra di un diverso valore. Va bene, ma a noi oggi interessa ovviamente la Fiorentina
5: più che un giapponese, magari ci interessa
4: ne parleremo, ma io volevo darti un po' di aggiornamenti.
5: Vai.
4: Innanzitutto perché chi ci sta seguendo lungo tutta la giornata ha avuto modo anche di curiosare questo evento che vede protagonista la bandiera, l'uomo che gioca guardando le stelle, Giancarlo Antonioni, il libro che insieme al nostro Luca Calamai racconta quella che è stata la sua carriera, il suo legame indissolubile con Firenze e con la Fiorentina, molti ex viola, uno di questi lo dobbiamo ancora ascoltare, quindi poi sentiremo con Firenze e con la Fiorentina, molti ex viola, uno di questi lo dobbiamo ancora ascoltare, quindi poi sentiremo anche Giovanni Galli con tutto ciò che ne consegue, perché poi ve l'anticipo, chiaramente la questione centenario continua ad essere un po' d'attualità. A proposito d'attualità, però, ti volevo dire due cose importanti. La prima è una curiosità che riguarda lo sponsor tecnico. La Fiorentina ha ufficialmente salutato Robe Di K, che non sarà più sponsor tecnico. Attendiamo l'arrivo della
5: Roma.
4: Per i più italiani
5: Ioma. Io quando ero ignorante l'ho sempre chiamata Ioma, quindi non so
4: tu
5: se...
4: che invece dici Vlahovic chiamavi Roma.
5: No, io la chiamavo Ioma.
4: Ioma Vlahovic, però
5: Vlahovic sì, Ioma
4: la salutiamo.
5: Roma, ragazzi,
4: a
5: non
4: me
5: si può sentire,
4: non si può dire, non si potrebbe perché tu giornalista sai, però a me Robe Di K mi è sempre piaciuta,
5: sì, devo dirti, soprattutto con la Fiorentina
4: il triennio di Montella, l'unica maglia che nell'ultimo decennio ho comprato era proprio quella cappa nera,
5: forse
4: col colletto d'oro,
5: forse
4: io la maglia nera,
5: sì, anche a me piaceva, ho capito,
4: poi mi piaceva da morire quella,
5: però la maglia nera con le bordature viola, stai
4: mi
5: dicendo
4: sì,
5: non
4: il colletto
5: oro.
4: Era d'oro,
5: sì, ma le bordature poi erano viola,
4: bellissima,
5: se non ricordo male, molto bella,
4: per qualcuno, ma invece secondo me nero viola e oro stavano benissimo. Poi io, tu lo sai, comincio ad avere un'età, mi ricordo ancora quella d'inizio millennio, anche della nazionale, che tu potevi tirare quanto volevi.
5: Anche tramite Luciana Magistrato, direttamente a loro, nello specifico a Ferrari, abbiamo parlato del buco economico che potrebbe aprirsi in caso Mediacom ritirasse la sponsorizzazione, sì. Cosa che per il momento ci hanno negato,
4: sì.
5: Quindi noi prendiamo e registriamo
4: dicendoci che varie figure nuove
5: e quindi
4: un nuovo responsabile,
5: esatto. Quindi magari la situazione è in divenire, però da quel punto di vista ci hanno tranquillizzato, quindi noi attacchiamo sempre, voglio dire, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Pare quantomeno che stiano attivandosi per rintuzzare l'eventuale vuoto che lascerebbe l'ipotetica uscita di scena di Mediacom come main sponsor.
4: E questo è il primo
5: colpo dal Sud America, Tommaso. Abbiamo comprato Vieri, che tra l'altro è un giocatore che mi rimane inevitabilmente simpatico. Perché? Perché Vieri si chiama mio fratello, è un nome fiorentino.
4: Bellissimo.
5: Vieri. E vedi che Fabio Paratici non è scemo, Fabio. Strizza l'occhio alla comunità fiorentina. Va a prenderti brasiliano con il nome
4: ma
5: da
4: la
5: fiorentino.
4: Y, ma che dici?
5: Come si legge Vieri? No,
4: non
5: si legge Vieri.
4: Però,
5: legge Vieri. E quindi benvenuto Vieri. L'unica cosa che mi fa alzare il ditino è, dico, beh, accidenti, una bella operazione, 15 milioni di euro di parte fissa, magari non tutti e 15 garantitissimi sull'unghia, ma quei 15 sono di fatto garantiti non subito, ma potenzialmente una parte anche nel medio termine. Più altri 2 milioni di bonus, 17 milioni potenziali di affare. Io dico, Fabio, vivi Dio che tutte le nostre ricostruzioni sul budget, no, ci siamo spellati per capire se questo budget c'è, non c'è, forse c'è, quant'è, t'ha dato l'extra budget, non si sa, cerchiamo di capire. Quanto pare un minimo di fondo di cassa c'è. Il mio dubbio, Fabio e amici all'ascolto, è Vieri, cioè, ripeto, giocatore che mi sta simpatico per evidenti motivi di denominazione, 17 milioni di euro, ma centrale di piede mancino, ma che si spendono 17 milioni di euro per comprare la riserva di Ranieri?
4: Se è forte sì. Se è forte sì, allora
5: adesso no, che vi
4: senso.
5: Ho dato la pizzicata, però
4: sì.
5: Corredo un attimo, perché vi devo anche dire, cari amici, che sapete, per me Ranieri, fascia non fascia, è un leader di questa Fiorentina. Prima di mandare

0: a sedere. Direi che questa stagione ce l'ha anche un po' raccontato, bisogna pensarci bene, perché per tanto tempo, forse non negli ultimi mesi, è stato l'esempio fulgido di cosa significhi meritocrazia. Quindi tutti lo sanno quanto io stimi proprio Ranieri come storia, al di là del calciatore. Detto questo, io devo però anche dire, al di là della provocazione 17 milioni per il vice, io su questo Vieri ho raccolto, io non lo conosco molto bene, non seguo tutti i giorni il Brasileirão, per essere chiari. Vale. Il gremio mi son visto qualche cosa, ma non è che lo vedo spessissimo. Ho chiesto a 2-3 persone, perché così mi hanno insegnato a fare, e io ti devo dire, a me feedback negativi non sono arrivati. Queste tre persone con cui ho parlato, nessuno mi ha detto Vieri la Fiorentina ha buttato via soldi per questo difensore. Mi è stato detto, certo è un po' pesante di passo, deve entrare nel ritmo europeo, va benissimo, ma questo è giocatore, mi hanno detto, questo Dimitri caro è giocatore, quindi battute non battute, se panchinerà Ranieri lo farà per merito sportivo e non perché voi fiorentinucci almeno voi state meglio se non lo vedete in campo il nostro leader. Io ci credo che lo possa fare. Certo è che se le prime partite sta in panchina è tutto normale, su questo voglio essere molto chiaro, se le prime partite sta in panchina è normale. Non cominciate a arrivare alla gola di Ranieri, Vieri questo quello, calma calma calma, perché poi non l'abbiamo criticato soprattutto lato comunicazione il lavoro di Paratici. Però questo è un segnale, Tommaso. Dimmi se mi sbaglio.
1: No, per me sì, è un segnale che io voglio leggere o provare a leggere anche in modo diverso rispetto al passato. Nel senso, io non so se Vieri sarà un crack o meno. So che ancora oggi mi frizzano quei 3-4 milioni che bastavano nell'estate del 19 per convincere l'Udinese a darci De Paul. E già lì pronti via, secondo me un paio d'anni di De Paul prima che fosse ingestibile per la Fiorentina, inteso come mercato, qualcun altro te l'avrebbe preso. Però te eri a un passo dal prender De Paul dall'Udinese, 3-4 milioni che hai voluto risparmiare, alla fine non l'hai presa, è andata all'Atletico Madrid, e arrivederci.
0: E quella direi
1: vado
0: ci
1: a qualche anno o più tardi e sì. Burdisso è molto molto vicino a un ragazzo argentino di gran prospettive che risponde al nome di Julián Álvarez. Solo che ci vogliono 25 pere, sono battezzate troppe. Julián Álvarez non lo prendiamo, alla fine poi andiamo a spendere tra bonus e contro bonus un ventino su Beltrán, anche lì per risparmiare 5 milioni su Julián Álvarez. Non voglio parlare di cosa avrebbe potuto fare tecnicamente in maglia viola, solo a livello economico due anni dopo Julián Álvarez a quanto lo rivendevi rispetto a 25.
0: Ma a parte quello, ma poi Beltrán, noi sappiamo quanto
1: allora,
0: è stato pagato
1: se su Vieri hanno deciso, ma sì, mettiamoceli subito 15 più 2 perché questo tra due anni vale 45 più 10, io applaudo questo dico.
0: Assolutamente sì, tu hai giustamente citato dei precedenti importanti di nomi grossi, ne hai citati due, stanno giocandosi la possibilità di rivincere un mondiale, quindi magari averli avuti a Firenze. È anche vero che, perché vogliamo essere omnicomprensivi, almeno esserlo il più possibile, io faccio un attimo di mente locale, poi se mi dimentico qualcuno al 348 7513 933, venite e mi correggete. Io gli ultimi tre difensori che siamo andati a prendere dal Sud America,
1: sì,
0: ti faccio dei nomi e mi dici te come sono andati. Partiamo dall'ultimo, Matias Moreno.
1: Ma in Spagna dicono tutti che però ha fatto benino.
0: Quindi sì,
1: Moreno è da valutare.
0: L'unica cosa che mi sento di dire,
1: certo,
0: è quanto l'abbiamo visto alla Fiorentina, no?
1: Sì.
0: Prima io ho segnato Vitor Hugo. A Vitor Hugo gli vogliamo bene per quel gol al Benevento, no? La giornata del ricordo di Astori, il gol a Luna alle 13 sì, dell'orologio e tutto. Però tu tornassi indietro diresti Vitor Hugo è stato un colpo azzeccato?
1: Insomma, era con la Fiorentina che doveva veramente far mercato creativo, eh?
0: Sì, non c'era, è vero, perché c'era la fine dell'era della Valle, esatto. Assolutamente sì. E poi qui secondo me invece siamo già in un alveo più di positivo, Germán Pezzella.
1: Sì.
0: Comunque mi sento di dire male alla Fiorentina.
2: No,
0: non è andato. Non è andato e ha vinto anche l'ultimo mondiale.
2: Ma ti potrei anche dire, secondo me, tutto sommato, non è andato male nemmeno quarta.
0: Martinez quarta, ecco che avevo dimenticato. Ma lo sai perché l'avevo dimenticato? Perché il cervello è una macchina grandiosa e ha un meccanismo di difesa rispetto ai traumi che te li fa cancellare, no? E io me lo ricordo, Martinez quarta, il gelo, faceva 7 gol in una stagione e ce ne faceva prendere 70, via, statene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì, io giocatori così a Firenze non li rivoglio. Detto questo, abbiamo fatto un po' di intro su Vieri.
1: C'è.
0: Io ho detto che 17 milioni sono tanti per la riserva di Ranieri, ma
1: però se
0: ribadisco,
1: non ci va bene nulla.
0: No, ribadisco, ho avuto commenti. Io alzo le mani, non lo conosco da dirvi, ve ne parlo con sicurezza. Perché è anche una questione di rispetto mio nei vostri confronti,
1: no,
0: come
1: chiaro,
0: di Tommaso
1: poi
0: Loreto.
1: Si dà la sensazione, ma Mattia ci scrive, secondo me Vieri però un terzo flop dopo Fabiano e Brescianini.
0: Calma Mattia,
1: mentre a Giovanni, per esempio, e sono d'accordo, a lui bruciano ancora Torreira e Udriozola.
0: Che
1: ma
0: bruciano.
1: Effettivamente, se ci pensi, Torreira quant'era il riscatto?
0: Torreira no, il riscatto più che altro
1: lì ci andò di mezzo,
0: stato,
1: questioni personali.
0: Era già stato il riscatto, era già stato programmato e la Fiorentina lo aveva attivato.
1: Lì però
0: poi venne
1: Frade di mezzo
0: a raccontarci che lui avevano proposto. Ti ricordi?
2: No, vabbè.
0: Io me la ricordo bene quella parte.
2: Sì, ma io mi ricordo come andò, non cosa ci raccontò Pradè.
0: Vabbè, io però ti ricordo quel che ci raccontò Pradè, ovvero che avevano concordato. Ma guarda, che fu molto limpido invece, secondo
1: ma
0: me, Pradè. Aspetta, ti ricordo io cosa disse. Avevano concordato dei termini che la Fiorentina ha proposto di modificare a ribasso, ma aggiungendo un anno in più sul contratto. E Torreira disse di no. Ma io lo capisco Torreira che disse di no.
2: Se
0: voglio dire, no,
2: anche una situazione particolare
0: con il mister.
1: Col mister
0: possiamo dire
1: era stato ributtato in campo in un Fiorentina Udinese dove ne prendemmo 4.
0: Il vostro
1: lui
0: mister
1: aveva un discreto problema, mi
0: non
1: sembra,
0: il mio,
1: i muscoli
0: vostro.
1: Qui sì, lì ci ha messo del suo anche Vincenzo Italiano, è in dubbio. Il carico peso lo mise la società che aveva, come dire, delle posizioni molto dure, molto dirette.
0: Con
1: Torreira si creò una frattura.
0: Ed è incredibile.
1: E
0: che
1: mi ricordo addirittura anche qualche compagno di spogliatoio che all'uscita dai campini, laddove nessun giocatore ha mai potuto parlare, quel giorno però fu consentito a un calciatore, diciamo, fiorentino, di dire: vabbè,
0: dai,
1: Torreira, morto un papa, se ne fa. Un altro,
0: diciamo Fiorentino, mamma mia, come cosa mi hai riaperto
1: in anni e anni ai
0: cosa
1: campini, guai a chiedere
0: riaperto
1: virgolettati ai calciatori. In quel caso
0: madre
1: fu consentito a Lollo di dire: morto un papa, se ne
0: ma
1: fa l'altro.
0: Ma sai chi
1: quello
0: l'aveva fatto
1: Torreira,
0: pretoriano, vero Venuti?
1: E infatti poi ha visto anche lui ha incassato una bella riconoscenza. Detto questo, altre storie, altre vicende, però indubbiamente forse tra Torreira e Udriozola, come diceva Giovanni da Campi, io anche Udriozola forse me lo sarei riscattato.
0: Ah beh, però lì non avevamo il riscatto, ti ricordi, era un prestito secco, si parlava di ragionare a fine stagione con il Real Madrid, però poi fu il giocatore stesso che a un certo punto
1: anche
0: fece capire non si voleva rimanere un altro anno alla Fiorentina. Io piuttosto sollevo un dubbio al 3487513933, perché ho detto: questo rimane un segnale di paratici, comunque lo si voglia leggere.
1: Sì.
0: Perché? Perché ancora non ci sono, almeno pubblicamente, cessioni così avanzate da farti credere che stia spostando risorse, banalmente. No, quindi è una sorta, chiamiamolo, di anticipo. Io però rialzo il ditino, conto i giocatori e la Fiorentina nei reparti e mi chiedo: Fabio, ma il segnale ce lo puoi lanciare su un esterno d'attacco? Anche non così
1: subito,
0: a cascata di soldi, ma qui c'è una squadra da ripensare in maniera profondissima. È lì che dico: forse prima del quinto difensore centrale fai anche sei, se ci metti i ragazzi, perché ci sono qua Diò, Cospo, noi non li contiamo.
1: Ecco, io
0: anche
1: è su
0: loro.
1: Questo che ti capisco, anche se poi i miei dubbi vanno tutti a centrocampo, perché vedo che lì davvero c'è un'abbondanza pazzesca di calciatori in rosa,
0: sì,
1: calciatori intoccabili, Fagioli, Indur. In rosa abbiamo già Brescianini, Fabian, Mandragora, rientrano Matucci, Harder, Richardson, insomma siamo già a 9. Dopodiché abbiamo Miretti, sul quale
0: no, ragazzi,
1: siamo divisi, ma
0: si
1: soprattutto
0: lo dico qui,
1: Torstvedt.
0: Io credo sia lui oggi il nome su cui sta lavorando di più Paratici, anche per banalmente dare inserire una mezzala che credo non sia
1: un'altra.
0: Io sono d'accordissimo, perché
1: c'è
0: io
1: anche Fazzini,
0: nei mesi, nelle sono settimane che qui dico il centrocampo lasciatelo perdere, qualche innestino in difesa, poi c'è da rifare l'attacco, è l'attacco, e tant'è vero che ora chiedo un segnale a Paratici: per favore Fabio, ricordati che vogliamo tutti cambiare modulo, che Grossoli usa gli esterni d'attacco, qui non ce ne sono più, perché Harrison torna al Leeds, Solomon torna al Tottenham, mi fa piacere
1: forse Solomon,
0: che forse torna tra qualche settimana, ma tra qualche settimana non è oggi, tra 10 giorni comincia il ritiro, è lì che io vorrei sentire addosso che in dirigenza si sente la necessità di, è certo non bruciamo le tappe, non corriamo troppo,
1: però può darsi,
0: ma muoviamoci,
1: muoviamoci, ci sarà movimento più avanti, non
0: gli
1: lo
0: esterni
1: so.
0: D'attacco
1: sì.
0: È che io penso che Vieri, ditemi se mi seguite tutti, Vieri è il finto anticipo che mi immagino sarà risanato dalla cessione di Dodò. Queste sono le cifre di Dodò,
1: sì,
0: queste che vedete per sì. Vieri, quindi io mi immagino che qui economicamente, perché i ruoli sono diversi, Dodò vada a ripianare un po' Vieri. L'idea che mi sono fatto è: probabilmente gli esterni d'attacco su cui sta pensando di muoversi Paratici sono più costosi, e quindi fai male a muoverti a fine giugno. Io credo che sia questa la ratio, cioè lui sta aspettando sugli esterni perché sono i più delicati da trattare. Si sa che sono profili che spesso le società ti sparano alta la valutazione. Sugli esterni, quelli che saltano l'uomo poi sono ricercati
1: totalmente,
0: come se avessero una taglia sulla testa, e quindi io l'unica attenuante che gli voglio dare è di questo genere qui, ovvero sai, un conto è scoprirsi su un difensore centrale brasiliano che non conoscono tantissimi, almeno la massa non conosce, faccio un nome a caso, Lauriente.
1: Bravo.
0: Se viene fuori oggi che la Fiorentina lo tratta a 16 milioni, sto dicendo a caso, magari si sveglia il Napoli e dice: bah, 16 milioni lo prendo io, Lauriente. E quindi io per questo magari mi immagino un maggior approccio coi piedi di piombo. Sulle. Facci caso, non esce il nome.
1: Giappone in vantaggio!
0: Noi! Che t'ho detto, Tommaso? C'avevo sto
1: sentore. Assegnato Oliver Atto. No, scusate.
0: Sto
1: assegnato
0: sentore.
1: Comunque il Giappone, Brasile 0, Giappone 1. Esplode la gioia dei tifosi nipponici, tutti ovviamente pronti ad avviare selfie e
0: sano.
1: Video vari. Sano, che mi dicono era stato anche rammentato, sì, ne avevamo parlato anche
0: di sicuro
1: Righi,
0: non è malato
1: venerdì, quindi Giappone 1 Brasile 0, devono provare a rimontare gli uomini di Carletto Ancelotti. Mi piace la strada che ha intrapreso, che ci porta a Sassuolo, perché come vi dicevamo oggi si apre ufficialmente il mercato estivo, cerimonia d'apertura un po' così,
0: ormai è
1: dire.
0: Tradizione, però fanno questo evento un po' alla
1: sì, così.
0: È così che siamo questi
1: no, ma voglio dire, cioè noi l'abbiamo anche un po' girato la chiusura del mercato, e già,
0: sì,
1: lì,
0: già lì c'è
1: c'era
0: aria
1: un monte di fuffa,
0: sì, c'è aria di cimitero degli elefanti,
1: fuffa,
0: sì, sì.
1: Figurati in
0: apertura
1: del mercato
0: c'è nulla, però contatti.
1: È comunque una buona occasione, esatto, per raccogliere pareri. E il nostro Lorenzo Marucci, che è in quel di Rimini, sta raccogliendo pareri molto interessanti che poi ritroverete anche su Firenze Viola. Sì. Vi anticipo che da Como il direttore sportivo Ludi per il momento fa intendere che Comuzzo non è considerato un obiettivo del Como.
0: E ci sta, ci sta, e non ha avuto un rendimento da Champions League. Parliamoci chiaro, il Como fa la Champions League, ragazzi. Comuzzo non ha avuto un rendimento da Champions League, onestamente. Non credo sia una bugia bianca, ecco, questa di Ludi. Capisco che abbiano obiettivi differenti,
1: ma in questo momento parlare con il Sassuolo ha sicuramente una sua importanza, sì, perché da lì è partito Carnevali. Oggi è un po' tutto in mano a Francesco Palmieri, che è DS il Sassuolo, ex grande deus ex machina del settore giovanile, e quindi il nostro Lorenzo Marucci proprio con Francesco Palmieri ha parlato di mercato. Va da sé che da Torsved ad altri nomi grosso, insomma, c'è molta Fiorentina di mezzo. Sentiamo che cosa ha raccontato Francesco Palmieri.
3: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Carnevali con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
4: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
3: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
4: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri. Siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di essere una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
3: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
4: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
5: La Fiorentina è molto interessata a Torsved, che ha contratto in scadenza 30 giugno 2027. La sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
4: Speravamo di mettere a posto la questione Torsved con i propri agenti già da tempo dietro, non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
5: Senti, l'infortunio di Coné è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
4: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri. Era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando, perché sappiamo il valore del giocatore, che è un campione, e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare nella maniera giusta con noi.
5: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
4: Se mi dici?
5: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
4: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
3: Il mercato c'è solo, può ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
4: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
6: Contro tutti!
7: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
8: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, è un debutto vincente ma complicato quello di Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5-7 per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale Championship. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Restiamo ancora a Wimbledon, finalista sorprendente al Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola, si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Wang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera ma la migliore dai giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Che è, fro?
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Uno. Contro tutti!
13: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
14: Comunque bisogna riconoscere a Dimitri la coerenza e il coraggio, perché non perde occasione per attaccare Italiano. E il suo mister,
2: hai ragione,
14: anche quest'anno parte da...
2: Dai
1: divano,
2: dai,
1: fuori dalla
2: alla stazione,
1: di
2: a forte, vedere il treno.
14: killer. Ciao Lorenzo.
0: Grande Lorenzo, va bene così.
1: Mio, però te ne cerchi. Io ormai sto prendendo il distacco, anche se quest'anno.
0: Ma io c'ho il giochino. A un certo ora quest'anno, probabilmente una certa lo chiami Trabzonspor. E io gli faccio a Tommaso Loreto: oh, si scommette che Trabzonspor gli arriva davanti. E giù
1: a ridiscutere, a rimettere i santini.
0: Di Vlahovic,
1: Di Mandragora e Vlahovic.
0: Mandragora e Vlahovic, vale, va a vincere la Super League. Non sto scherzando, con questi giocatori qui va a vincere la Super League, perché c'è giusto il Galatasaray che ha stelle più brillanti.
1: Oh, senti, vabbè, Palmieri molto attento, è ovviamente andato, non si è sbilanciato
0: con Fermina su Torstvedt, però non...
1: Grosso deve far valere il suo, deve far vedere il suo valore, e su Torstvedt ci senti conferme?
0: Sì, comunque quando un dirigente s'arrende alla non all'impossibilità di trattenere un suo giocatore, dice cerchiamo di incassare il massimo,
1: che vuol dire che è sospeso perché la Fiorentina non arriva.
0: Bravo.
1: A quanto chiedono.
0: E poi ti chiedo, quante altre squadre hai letto su Torstvedt?
1: Nessuno.
0: Quindi io ci leggo dentro le righe,
1: sono
0: non
1: i soliti 14-15.
0: Allora, ricordo che è stata giudicata inaccettabile una proposta da 8 di gennaio. Non mi ricordo da quant'era la proposta, ma fu proprio Palmieri a raccontare. Palmieri, Carnevali, insomma, spesso quando c'è da mettere in piazza offerte insoddisfacenti non si tirano indietro. Ti ricorderai, no, anche con Berardi successe. Sì. Che raccontarono, fu proprio Carnevali a dire, insomma, un'offerta, com'è che la definì? Oh, io non mi ricordo, ma usò una parola anche abbastanza antipatica.
1: Parlava di
0: irricevibile,
1: che comunque c'era riso sopra.
0: Irricevibile, sì, è una cosa simile. Hanno fatto anche a gennaio per Torstvedt. Devo dire, è il gioco delle parti. È normale che, con tutto il rispetto, ecco, io Torstvedt è un giocatore che non comprerei neanche. Capisco che Paratici probabilmente vorrà provare a portare almeno uno dei nomi che gli ha indicato Grosso. Certo, vorrei leggere gli altri, se ce n'è uno un po' meglio di Torstvedt sono più contento. Ho detto che poi tra me e Paratici il DS, quello bravo, è lui.
1: In teoria,
0: evidentemente.
1: Sì. In
0: teoria, poi sì. Noi siamo qui a ragionare e io vi dico, senza bisogno di nascondersi, per me Torstvedt è poco più di Brescianini. Cioè Brescianini se lo mette in forma, in forze, ma ti voglio dire, è, non va arrabbiate, più o meno vale Fabian. Sono quei giocatori che sanno fare una cosa bene, se gliela annacqui quella dimensione, e finiscono un po' per perdersi. Anche Torstvedt è un interno di inserimento, mica crederemo che arriva un mediano, un box to box, fermi tutti, ve lo buco questo box to box, che ora sono tutti box to box. Diciamolo subito, Torstvedt non è un box to box, è un incursore, è un Frattesi, per rendere un archetipo che i più conoscono. È un Fabian. Poi sicuramente è un Fabian che nell'ultima stagione ha giocato meglio, ma Fabian gli 2 anni prima è andato meglio di Torstvedt. Fabian è un 2003, Torstvedt è un 98. Per cui, insomma, sono tante le cose da dover tenere di conto. Io non sento la necessità di un acquisto alla Torstvedt. L'ho detto tante volte, per me il centrocampo è da toccare poco. Fagioli sta bene dov'è, Ndur sta bene dov'è, gli puoi trovare un'alternativa che lo metta più in discussione? Certo. Mandragora sta bene dov'è, anche lui gli puoi trovare un'alternativa che lo metta più in discussione. Non ci sono già queste alternative, Fabian, Brescianini, pensando che magari Grosso riuscirà.
1: Torstvedt, Miretti,
0: per me sono dei surplus, però è una mia opinione. Sicuramente, ripeto, tra me e Paratici, che ne capisce di più le Paratici, per cui
1: mi è piaciuto molto Palmieri, la leggerezza alla quale, sì, liberali, molto attenzionato, ma noi ne abbiamo un monte, sicché sostanzialmente su liberali ha chiuso la porta.
0: Vabbè,
1: io
0: poi
1: vi
0: devo
1: dico
0: dirti
1: che comunque il ragazzo ha segnato. è subito sul rigore, parliamo dell'europeo under 19, l'Italia sta portando a casa un bel 2-0 sulla Serbia under 19, 2-0 appunto avviato da Liberati sul rigore dopo appena 11 minuti di gioco, e a un quarto d'ora dalla fine Idrissou ha messo sul 2-0 questa sfida che vede gli azzurrini sempre più vicini alla vittoria, insomma siamo al 90esimo.
0: Io sul Liberati ho un solo dubbio e poi non lascio spazio al collegamento. Grosso farà il 4-3-3.
1: Sì,
0: dove lo mettiamo
1: anche
0: nel 4-3-3?
1: Mezzala di inserimento.
0: Aiuto, no, è troppo
1: Luca
0: piccolo.
1: Caramai mi ha detto no. Detto mi dici
0: no, è troppo piccolo.
1: Anche Andrea,
0: è troppo piccolo
1: anche
0: fisicamente per fare la mezzala.
1: Che oggi abbiamo...
0: No, non lo vedo. Casomai me lo immagino, siccome ha un mancino interessante.
1: Anche
0: me...
1: me dicevano, è piccolino, è bassino.
0: Infatti non fai la mezzala in Serie A.
1: Ma quando mi inserivo.
0: Sei arrivato vicino.
1: Quando
0: però.
1: Mi inserivo.
0: Sta qua, ragazzi, è stato...
1: questo. Anche di Zola dicevano, è piccolino.
0: Ma mica faceva la mezzala Zola, abbi
1: ma
0: pazienza.
1: Ma sei forte.
0: Giova in attacco.
1: Ma sei forte.
0: Ma certo, tant'è vero che io dico Lorenzino Amatucci... Non mi cominciate a dire che è piccolino. Ma Lorenzino Amatucci fa il play.
1: Amatucci un parla
0: fa il play
1: parla
0: Amatucci.
1: Nessuno.
0: Ma lo sai perché? Perché rimane Amatucci. Se fossi io, fossi Foco, fossi Fabio.
1: Sì, con Giulia.
0: Esatto, fossi Fabio. Per me Amatucci è il vice Fagioli.
1: Tra l'altro di Harder ho letto del Modena, ma di Amatucci, giusto
0: no,
1: dopo qualcosina sul Torino, non si legge niente.
0: Lo blindano.
1: Va
0: e
1: bene,
0: fanno bene.
1: Credo che di Liberali, fra l'altro, ne abbia parlato anche grande protagonista di questa giornata, ovvero Giancarlo Antognoni, e chiedo conferma a Ludovico Mauro che sta seguendo l'evento della presentazione del suo libro. Stato citato qua e là anche Liberali dal grande Giancarlo, o sbaglio Ludovico? Ciao, buonasera.
0: Ciao Ludo.
15: E l'ho fatta io la domanda, quindi sì. Vedi? Esattamente, ha parlato anche di Liberati. Oh. Antognoni, buonasera a tutti, siamo davanti per chi ci sta seguendo in formato visual alla libreria Giunti Odeon nel cuore di Firenze. È finito da pochi minuti l'evento di questo pomeriggio, che era appunto la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni con Luca Calamai, che non solo presentava ma ha fatto parte anche della stesura del libro in questione, quindi ci ha fatto molto piacere assistere a una serata in cui non solo Giancarlo Antognoni ha avuto modo di ripercorrere la sua storia dentro e fuori dal campo, ma l'hanno ripercorsa con lui anche tanti ex compagni, ex non solo giocatori ma anche volti e personaggi noti riguardanti il mondo della Fiorentina. Cioè oggi dentro il teatro alle mie spalle c'erano da tanti ex compagni di Antognoni come Giovanni Galli, Roberto Galbiati e tanti altri ancora che hanno fatto parte delle Fiorentine di quei 15 anni dal 72 all'87 in cui Antognoni ha vestito la maglia numero 10. C'erano anche personaggi che hanno seguito quelle squadre anche in altre vesti, penso a Sandro Vennucci, oggi presidente dell'Associazione Stampa Toscana. Penso a Raffaele Righetti, che è un'istituzione della Fiorentina, come ha detto lo stesso Antognoni dal palco. È intervenuta la sindaca Sara Funaro e potrei citarne tanti altri. Non lo faccio perché altrimenti non finiamo più. Venendo alla domanda di Tommaso, sì, appunto, io ho fatto proprio io la domanda su Liberali a Antognoni prima dell'evento, perché parlava un po' imbeccato da un'altra collega dell'assenza del fatto che non ci siano praticamente più i numeri 10, lui sì. Che è ricordato, etichettato come l'unico 10 a Firenze. Liberali ha risposto, lui è un giocatore così, di quelli fantasiosi, di quelli che appunto sono sempre più come dire, assenti nel calcio di oggi, ormai da diversi anni. Farebbe comodo non solo alla Fiorentina, in tutte le squadre, ha detto Antognoni, alla Roma, al Napoli, tanto per citarne altre due. Gli abbiamo chiesto poi anche di Coleoscio, che è un obiettivo della Fiorentina ormai da diverso tempo, sembrava anche a un passo dalla chiusura, poi probabilmente sono stati i suoi tentennamenti per ora a mettere un po' in stand by l'operazione.
1: Troppo scoperto, ecco, Coleoscio, Dini.
0: Mi sa di depistaggio, però ci mancherebbe altro, non voglio smentire fonti o ricostruzioni. Credo che siamo andati un pelino lunghi. Mi ricordo che ne parlavamo anche con te, Andrea, Savelli.
1: Quando dici,
0: Troppo in pubblica
1: scoperto,
0: piazza, troppo tutto. Però sicuramente, ecco, Ludovico avrà avuto informazioni in tal senso, non è che... racconta Frocco.
15: Sì, non volevo no, chiudere la porta sulle osce a prescindere, però facevo un po' cronaca su quelle che sono state le notizie di questi giorni. E per chiudere, è stato un evento a cui hanno presenziato diverse persone, perché il cinema Odeon era aperto al pubblico, appunto, quindi sia per la parte bassa, per chi conosce appunto il posto, sia per la parte alta, mi verrebbe da dire gli spalti, in gergo calcistico penso sia
0: la ficcionaia,
1: siamo all'Uggione,
0: no, lo so, io la ficcionaia in alto, c'è la ficcionaia, sì. Che mondo,
1: comunque, va bene.
15: Vabbè, ci siamo intesi, comunque c'erano tante persone, è stato un bel evento, sono stati

0: così, dal cuore. No, non ti allarmare, è una domanda seria. Sara, amministrazione, che non è che ce l'ho con lei, giunta comunale, ci... che sa piantare qualche albero, sembra di essere in un forno a microonde in questa città.
1: Ma che sente? Ah,
0: eh no, che lo devo piantare io l'albero.
1: No, ma perché c'era la sindaca?
0: Certo,
1: d'Antonioni.
0: La sindaca, okay, le vorrei chiedere, okay, che quello. Sa piantare qualche albero. Pare di essere in un microonde.
2: E l'albero? Sì, potrei aggiungere che potrebbe anche piovere ogni tanto. Prima in redazione eravamo a parlare proprio di questo.
0: No, non è arrivata, non è arrivata.
2: No, perché... si dice anche, no, poteva andare peggio, poteva piovere. No, sarebbe andata meglio se avesse piovuto.
0: Un pochino, non troppo, perché poi sappiamo la pioggia, purtroppo, soprattutto in momenti in cui il calore assorbe e non rilascia, può far danni. La seconda, tu l'hai visto il film Ogni maledetta domenica, Ludovico?
3: Vabbè.
2: Sì, certamente. Penso qualsiasi appassionato di calcio abbia visto Ogni maledetta domenica.
0: C'è Al Pacino, a un certo punto dice, no, un centimetro alla volta, centimetro dopo centimetro. Ed è da quel centimetro che... Guarda che per un centimetro Tommaso Loreto non è arrivato a fare la mezzala di inserimento in Serie A. Roba che qua... Ci faremo una puntata dedicata.
3: Ma va.
2: Vabbè, ragazzi, ma se state a parlare di altezze sulle mezzali, secondo me toccate un tasto su cui siete abbastanza attaccabili. Cioè, mi risulta che il miglior centrocampista al mondo al momento sia alto più o meno 1,65 m.
0: Hai capito?
2: Quindi,
0: però fa la mezzala, no?
1: Fra l'altro, caro Dimitri, per Gianni 85 non solo Amatucci rimane, ma sarà Fagioli a fare la riserva di Amatucci.
0: A sedere, come
2: Fagioli,
0: si diceva
2: che tra
0: un
2: l'altro
0: tempo.
2: Nasce trequartista barra mezzala, se vogliamo.
0: Ecco, però Fagioli comunque già un pochino più alto rispetto al buon Liberali, perché ne abbiamo detto in ambito Liberali le perplessità su una struttura fisica per una mezzala di inserimento. È un
1: comunque,
0: po',
1: insomma, leggerina. Anche su Liberali mi sembra che Antonioni abbia messo
0: un bel timbro.
1: Vedremo se poi affonderà il Como o chi per lui. La Fiorentina un'idea ce l'ha, poi da qui a stringere ce ne corre. Ludovico, grazie mille, ottimo lavoro.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Ciao Ludovico.
1: Grazie a Ludovico Mauro, che ha seguito questa presentazione, della quale continueremo a parlare.
0: Sì, esatto.
1: Perché poi
0: abbiamo altri file.
1: Chiaramente ci sta a cuore anche questo libro che ripercorre il lungo cammino di Giancarlo Antonioni in maglia viola. E direi che a brevissimo ci sentiamo anche l'intervento di un altro grande ex come Giovanni Galli, che oggi era all'Odeon. Siamo quasi in chiusura. Dimitri, devo dire che forse tutto sommato da questa settimana grandi polemiche
0: perché è una fase di stallo.
1: Ci stiamo ammorbidendo anche noi.
0: Ma sai, è una fase di stallo, Paratici non si vede, quindi...
1: Poi comunque la conferenza l'ha fatta. Un'idea ce l'hanno
0: data. Non è stata imperdibile, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già criticato. Non vogliamo tornare su quello, abbiamo detto, ha lanciato un segnale. Certo è che sicuramente, questo lo ribadisco, per me le priorità della Fiorentina sono da ricercare altrove, nel senso che bisogna andare a prendere un esterno d'attacco.
1: Ma li vuoi subito? Sì.
0: Subito, uno, due esterni, uno lo prendiamo in prestito, uno a titolo definitivo.
1: Se no si può anche riprendere Brecalo, come abbiamo letto stamani.
0: Ho letto, sì, io con Brexi sono amico, ti vorrei ricordare, lo chiamo Brexi.
1: Brecalo.
0: Ma invece era falo.
1: Io sono pronto.
0: Fuori invece era falo. Io al buon Brexit gli ho fatto fa, io e Giacomo Galassi, gli abbiamo fatto fa l'unico gol con la Fiorentina.
1: È vero, a Napoli.
0: A Napoli, che ci aveva promesso. Vabbè, ma
1: però,
0: uguale.
1: Sì, sì, ma dopo l'intervista
0: promesso,
1: a Firenze.
0: Ci aveva promesso e avrebbe scritto. E c'è ancora su Instagram, siccome lo chiamavate prendendolo in giro, povero Brexit, Brepalo, te lo ricordi?
1: Brepalo.
0: Perché pigliava sempre palo. Allora gli dissi, Brexit, amico mio, se segni, perché tanto ora segni,
1: e lui ci rita gol,
0: breca gol, e lo scrisse, fu un grande, quindi applausi per Brexit, non me lo offendete.
1: Un minuto lo concediamo anche a Stefano, che ringrazio per l'attesa, ha preso la linea 055 77 11 171. Ciao Stefano.
4: Anzi, buonasera a tutti e due.
1: Sera.
4: Ciao.
1: Dici tutto.
4: Allora, c'è Dimitri che ogni tanto a me piace guardare i giocatori, e più a centrocampo, secondo me, più che l'ex giocatore del Sassuolo, caratteristico, come dice.

0: di te che assomiglia molto più a Brescianino, un cursore più o meno me, però è quello.
1: Sì.
0: Secondo me manca più un giocatore, se dovesse andare via Mandragora, un giocatore vada a sostituire Mandragora, più dinamico, più forte nei recuperi, tipo il portoghese Samu Costa, che è convocato nel Portogallo ai mondiali.
1: Beh, gran bel nome,
0: Come?
1: No, no, dico gran bel nome. Io, Stefano, ti dico che...
0: No, ti spiego anche perché.
1: Sì.
0: Perché nel Mallorca retrocesso lo devono vendere perché lui non può rimanere. C'è dietro Benfica, ci sono diverse altre squadre. Però questo sarebbe un giocatore intorno ai 15, sì, 16, più o meno, che secondo me andrebbe a colmare quel giocatore strutturato che va a raccogliere palloni, va a recuperare, è un mancino che è forte di testa, è veramente un qualcosa che nella Fiorentina è mancato in questi anni.
1: Buona chiamata,
2: ce lo segniamo.
1: Non so se poi sarà effettivamente perseguita, l'unico dubbio che mi sento di porti è: la Fiorentina ha altri 15 milioni da spendere così, tra virgolette, a cuor leggero?
0: C'hai Roma da vendere, c'hai Richardson da vendere.
1: Come direbbe qualcuno, in bocca al lupo, perché bisogna che qualcuno li prenda tutti questi giocatori ai prezzi che vuoi te. E poi, scusami, integro ulteriormente, per me se va via Mandragora ci vuole un pezzo grosso, perché noi facciamo finta, purtroppo, da qualche anno, che Mandragora non sia un pezzo grosso della Fiorentina, ma lo è,
0: Samu è uno che ha anche segnato,
1: ma infatti non sto criticando il nome, ti dico solo che Samu Costa, chi volete, se va via Mandragora non pensate di portare il Fabian, e lo dico con la stima per Fabian, perché per me Fabian non è questa roba qui, è un giocatore per cui io ho speso buonissime parole nel momento del suo arrivo e continuo a credere che possa cambiare le sue sorti. Ma non va bene un Fabian al posto di Mandragora, io qui lo dico e qui lo nego. Se si cede Mandragora ci vuole un pezzo grosso,
0: Io ti sto dicendo, un giocatore con le stesse caratteristiche, più dinamico e più strutturato a fare quel lavoro di contenimento, un box to box.
1: Ma infatti sono sicuro che Paratici se l'è segnato.
2: Grazie della segnalazione.
0: Un altro,
2: vai al volo e siamo in chiusura.
0: Un altro giocatore che sarebbe molto e che manca è Jens Castro, che è metà tedesco e metà coreano, oggi che è convocato nella Corea.
1: Però anche lì siamo a centrocampo.
3: Tedesco sud coreano.
1: Siamo mediani.
0: Io voglio rinforzare il centrocampo,
1: mediani.
0: Il posto di Fazzini,
1: okay.
0: Lui è un giocatore a metà fra Frendrup e Barella.
1: Accidenti. No, Barella.
2: Grazie Stefano, dobbiamo chiudere.
1: Ciao,
2: ragazzi. Complimenti.
1: Grazie per i nomi, grande.
3: Per la conoscenza, Stefano.
1: Samu Costa e Castro.
3: Teniamoli lì. Samu Costa e Jens Castro. Un decino fatto bene, Borussia Mönchengladbach.
1: Castro, io me lo ricordo più mediano. Samu Costa è un profilo più poliedrico. Per me, per sostituire Mandragora, ci vuole ancora qualcosina di più. Questo per dire quanto è importante Mandragora, Non
3: rispondi secco, vai. Prendessero Matic a zero, come scrive Davide.
1: Non male. Piacerebbe. Ma non è svincolato, Matic ha avuto l'opzione di rinnovo per un altro anno, quindi non lo compri a zero.
3: Bravo, questo fatto lo dico bene subito. Perché non lo sapevo. Ci fermiamo qui per il nostro appuntamento odierno, lasciandovi, come vi dicevo, con le parole di Giovanni Galli dalla presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, ma soprattutto con il Last Dance per questa stagione di In Giro per il Mondo, format che è piaciuto moltissimo. Ovviamente, come sempre, grazie alla straordinaria Chiara Andrea Bevilacqua, che dove la metti sta, ma soprattutto da spettacolo, che siano partite, che sia il mondo dei tifosi, la nostra
1: poliedrica,
3: è assolutamente una todocampista a 360 gradi. È stato un bel cammino quello di In Giro con il Mondo. Stasera chiudiamo questa prima stagione, ovviamente torneremo già da agosto in poi con questo appuntamento.
1: Invece a me mi vuoi far venire qui
3: a luglio,
1: sempre.
3: Io non vado in ferie,
1: anche
3: perché un lunedì dovremo dare un po' di fiato ad Alessandro Di Nardo, che poi
1: tormenterò tutta l'estate,
3: protagonista da luglio. Ricordandovi che il primo tempo tra Giappone e Brasile si è chiuso con i giapponesi avanti 1-0 grazie al gol assolutamente inaspettato di Sano. Ancora 45 minuti per i Carioca per raddrizzare la sfida. Dimitri lo risentiremo in settimana.
1: Sì, ci troviamo giovedì mattina con Francesco Benvenuti. Per chi non potesse esserci, ore 10, lunedì prossimo, torniamo qui, sempre presenti.
3: Voi state lì con Chiara Andrea Bevilacqua, i suoi ospiti e in giro per il mondo e col sottoscritto. Appuntamento a domani, come sempre, alle 2, con Palla al Centro. Ciao.
1: Ciao.
4: Uno. Contro tutti!
5: Lei non può parlare di Dio con Dio.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Se grava ste morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
7: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
8: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
7: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia.
8: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
7: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5-7 per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
8: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
11: Fabio Ferri.
10: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: 06, lunedì 29 giugno del 2026. Come ogni lunedì su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Sarà l'ultimo appuntamento prima di una sosta estiva. Riprenderà poi la stagione anche per quanto riguarda il palinsesto completo di Radio Firenze Viola con l'inizio del nuovo campionato. Intanto ringrazio e saluto anche Stefano Carlesi che ci supporterà per quanto riguarda la regia. Nel corso della prossima ora ricordo velocemente i numeri per interagire con noi: il 348 7513 933, 055 77 111 71, invece per chiamare e intervenire in diretta. Chi ci stesse seguendo sul canale 92 si sarà accorto che oggi in studio non sono da sola, perché gli ospiti non sono collegati, gli ospiti si sono anche sacrificati, si sono presentati in uno studio privo di aria condizionata pur di partecipare, pur di ringraziare anche tutti voi che ci terrete compagnia con i vostri messaggi e le vostre domande. Quindi li presento subito: Luca e Marco del Viola Club. Lo faccio dire a voi.
1: Orbetello.
0: Sì. Ciao, io buonasera. Non pensavo ci fosse un Viola Club a Orbetello, ma conosco Orbetello, quindi sì. Comunque diciamo che parto abbastanza bene. Rinnovo i ringraziamenti per aver accettato il nostro invito e spero che possiate trovarvi a vostro agio e divertirvi. Io vi lascio completamente liberi di scegliere chi magari risponde alle mie domande. So che c'è il presidente, certo. Quindi ovviamente poi rispettiamo anche i ruoli. Ci raccontate un po' come nasce questo Viola Club e sostanzialmente in che modo poi riuscite anche a tener viva una realtà come quella di un Viola Club in un periodo storico dove comunque i tifosi vengono più facilmente allontanati che avvicinati.
2: No, il Viola Club Orbetello nasce originariamente intorno agli anni 70 e il presidente storico Mario Bertoni, della quale poi abbiamo preso appunto il nome, e è molto attivo durante appunto dagli anni 70 fino al periodo del fallimento più o meno, perché poi con il fallimento diciamo che un pochino si è sfaldato un po' tutto e c'è stato appunto un periodo un po' di buco, c'è stato un po' di... eravamo più persone in solitario che seguivano la squadra e poi nel 2013 comunque, visto che durante le varie partite ci ritrovavamo, eravamo più macchinate, abbiamo detto perché non lo ricreiamo, ci proviamo, almeno che comunque il 2013 erano gli anni comunque di Montella, cominciava un po' a... cioè c'era comunque
3: entusiasmo
2: esatto anche nella piazza. Abbiamo provato appunto a ricostituirlo nel 2013 e appunto siamo attivi da quell'anno. Il nome è appunto originariamente di Mario Bertoni, che era il presidente storico del club durante il periodo degli anni 70, e poi è stato affiancato il nome di Fabio Ferrini, che era un tifoso storico che comunque è stato molto utile, appunto era stato un collante fra la vecchia generazione e la nuova generazione per ricreare questo club. È un tifoso che non mancava mai al Franchi e anche in molte trasferte, che purtroppo è venuto a mancare nel 2022. Abbiamo deciso appunto di affiancare al presidente storico anche il suo nome, quindi dal 2013 siamo ritornati attivi. Abbiamo diversi abbonati allo stadio, siamo in 5 in Fiesole, ora Ferrovia, e in 2 in parterre di tribuna. E sì, comunque durante le partite diciamo sì, è difficile mantenere tutti sul pezzo, diciamo, però ecco, siamo in diversi che durante le partite, cioè quando si gioca in casa comunque con macchinate, poi noi abbiamo il vantaggio comunque noi di stare a Firenze
0: e questo semplifica un po' le cose, sì, tra l'altro sì. Abbiamo scoperto, mai detto, sì, che abbiamo fatto trasferte insieme, sì, perché anche tu stavi a Milano, esatto. Quindi salutiamo ovviamente Marco Baratti, Firenze nel Nord, ex Alterati, ed è la testimonianza di come poi tanti tifosi nel corso della propria vita, per motivi professionali, per motivi personali, debbano magari affrontare anche degli spostamenti, ma poi tendenzialmente riescono comunque a trovare delle famiglie nelle quali entrare per tener viva questa passione. Il cambio generazionale di cui poi mi avete raccontato è un qualcosa che accomuna tanti Viola Club e che appunto ha messo in difficoltà quelle realtà nelle quali poi i presidenti avevano un ruolo non solo da collante, come giustamente sottolineavi, ma da vere e proprie istituzioni del tifo locale. Quindi c'era bisogno in un certo senso di trovare qualcuno in grado di unire anche tutte le generazioni di tifosi tifosi che oggi all'interno dei Viola Club si trovano. Ovviamente, sempre per chi ci stesse guardando in modalità visual sul canale 92 del digitale, avete portato anche la vostra sciarpa. Sì, abbiamo fatto in modo di esporla in modo tale che si vedesse. Mi dicevi molto attivi comunque allo stadio.
2: Sì, a Matteo.
1: Vai. Siamo presenti quindi sia in curva Fiesole, la ferrovia al momento, che anche parte di tribuna soprattutto.
0: E dove si buba?
1: Sì. Dove si buba? Sì, e ci sono super.
0: Avevo l'abbonamento lì anch'io, eh.
1: Sai bene di chi si parla. E in particolare due ragazzi che vengono praticamente tutte le domeniche da Orbetello, quindi si fanno un bel,
2: sì, loro rispetto a noi,
1: 400 km.
0: Io per quello sono rimasta stupita, perché poi Orbetello ho avuto il piacere di conoscerla nel corso di un'estate, ma mai avrei pensato, non tanto che non ci fossero tifosi della Fiorentina, ma che ci fosse poi la possibilità di creare un Viola Club. Ma avete detto non c'è una vera e propria sede, ma perché quando poi la Fiorentina gioca sostanzialmente siete al seguito della Fiorentina.
1: Ci spostiamo. Dai.
2: Sì, comunque giù è difficile trovare un punto preciso, cioè una zona dove vederla tutti insieme, quindi tendenzialmente o si va allo stadio oppure comunque c'è gente, cioè ormai con la PTV tanti la guardano a casa. E
0: lo stesso acquisto dei biglietti in un certo senso ha tagliato le gambe a quella che era l'attività cardine dei Viola Club, cioè, diciamo, fino a una ventina d'anni fa,
2: anche con gli orari delle partite, anche organizzare pullman è sempre più difficile, cioè, perché comunque sai gli orari una settimana prima magari, o comunque giochi in orari lunedì sera, lunedì alle 6, è molto difficile, cioè diciamo dal post covid, un po' il covid, un po' gli orari delle partite, è sempre più difficile organizzare.
0: Abbiamo tante testimonianze di tifosi, non solo Viola Club, ma anche tifosi che magari hanno il piacere di assistere alle partite al Franchi, ma che poi inevitabilmente si scontrano anche con le complessità logistiche. L'esempio che facciamo sempre è anche quello relativo al gruppo Scoglionati dell'Elba. Per loro anche solo il traghetto diventa determinante per poterla organizzare. E come sottolineavi, partite spalmate in orari e giorni non sempre compatibili anche con le attività lavorative, con la vita familiare dei tifosi, fanno sì che poi tante volte si debba rinunciare. Quanto vi è mancata la possibilità di andare in trasferta quest'anno al seguito della Fiorentina in un'annata così complessa, considerando poi il divieto?
2: No, abbastanza, specialmente perché comunque era un periodo delicato della stagione e non poter magari affrontare, anche se cioè non è che siamo poi così presenti in massa in trasferta, ci sono, cioè, in diverse trasferte siamo presenti però non in massa, e sì, nelle partite magari delicate, quelle più importanti, comunque non poter andare, diciamo che in alcune partite qualcuno di giù poteva, cioè magari riusciva ad andare visto che c'erano divieti,
0: sì,
2: solamente per i residenti.
0: Sì.
2: Noi eravamo bloccati.
1: Noi bloccati.
2: Sì, però ecco, qualcuno.
0: C'è chi però, anche avendo la possibilità, proprio perché non residente nel comune, comunque ha portato avanti una scelta in solidarietà nei confronti del tifo organizzato. Noi anche durante la trasmissione, che poi racconta tutte le partite della Fiorentina qui su Radio Firenze Viola, se fosse sempre domenica con me, ma con Lorenzo Di Benedetto soprattutto in conduzione, abbiamo tante volte raccontato dell'assenza dei tifosi, perché poi anche coloro che erano nella possibilità di prendervi parte non si sentivano comunque coinvolti come normalmente lo si è. Quanto è stata dura questa stagione, che fortunatamente ci siamo messi alle spalle, quindi tranquilli anche a casa, non abbiamo certo intenzione di piangerci addosso.
2: Sembrava veramente infinita, cioè è stata veramente lunga.
0: La più difficile della vostra vita da tifosi?
1: Sì. La mia sì, probabilmente sì.
2: Sì, anche per me.
1: Sì. La mia sì, anche perché è iniziata con una prospettiva che sembrava, cioè, destinata ad essere tutt'altra cosa. Comunque credevamo in Pioli, credevamo un po' nel progetto, perché sembrava finalmente un salto si potesse fare questa stagione, però invece poi ritrovarsi laggiù non è facile mai, poi quando parti con quelle idee. E quindi sì, anche la mancanza appunto di supporto nelle trasferte, cioè lato mio anche l'ho sentita, perché nel senso è proprio il momento in cui la squadra ha bisogno di supporto al 100% io.
0: E per quanto riguarda poi le tradizioni dei tifosi, magari non necessariamente del Viola Club, ma voi due che comunque siete qui presenti in studio, eravate abituati a seguire la Fiorentina Moena? Rappresentava per voi un momento dell'estate? È un qualcosa che fate fatica anche a dover abbandonare? Sì, vi vedo, anch'io c'ero, quindi probabilmente ci siamo incrociati anche lì.
2: Sì, no, io una volta, te più spesso.
1: Io sono andato più spesso, sì, era abbastanza
2: scuola,
1: presente.
2: Quando stavo a Milano, un fine settimana, andai su a Moena. Diciamo che era bello il clima che si creava. Cioè,
0: l'idea di ritrovare anche gli amici dello stadio in un contesto diverso, sempre a tinte viola, perché poi già dai paesi prima comunque lo respiravi, intravedevi le bandiere, arrivando a Moena era assolutamente un tripudio di viola, e c'era la possibilità poi nei tanti momenti liberi, perché è vero che poi il centro sportivo nel quale la Fiorentina si allenava regalava anche tante attività, soprattutto per i giovani tifosi, ma vivendo poi il paese tendenzialmente respiravi Fiorentina dalla mattina alla sera. Al Viola Park ci siete stati? Avete intenzione di andare magari quest'estate qualora dovessero aprire?
1: Sì, siamo stati diverse volte. Ora chiaramente qualche amichele poi riusciremo a farla, penso proprio di sì, però effettivamente il ritiro a Moena era tutta un'altra cosa, cioè veramente vivevi il contatto con la squadra anche il dopo cena, incontrandoli in giro, semplicemente era molto bello, perché poi chiaramente all'allenamento uno poteva affiancarci una gita, un'escursione, qualche cosa, perché lì poi chiaramente i posti sono meravigliosi. Al Viola Park in queste temperature, in questo clima è un po'
0: prenderemo un po' le misure con questa nuova modalità di ritiro. Tra l'altro in questo momento si sta giocando una delle tante partite di questo mondiale. Poco prima di entrare in studio abbiamo assistito al gol del vantaggio del Giappone ai danni del Brasile. In questo momento c'è stato il pareggio, quindi Brasile-Giappone 1-1 a battuta. Io, che sono una brutta persona, ovviamente non lo addosso a voi, avevo anche imputato questo gol preso dalla difesa brasiliana proprio dall'assenza del primo acquisto di quest'estate della Fiorentina, Vieri. Abbiamo visto oggi una storia sui social, quindi sappiamo, ovviamente abbiamo messo in conto anche un volo abbastanza lungo, ma nelle prossime ore il giocatore arriverà a Firenze. E vi chiedo come avete accolto la notizia, perché poi io venerdì ero qui in studio anche con Giacomo Galassi durante Garrisca al Vento, e da tradizione Firenze si divide, quindi si passa dall'entusiasmo più sfrenato, perché comunque la cifra e il ruolo fanno pensare all'antipasto di un mercato proprio all'insegna anche della volontà di rimettersi in gioco subito. C'è chi invece è un pochino più cauto, proprio perché preferisce studiare Paratici e non affidarsi totalmente a lui da subito, proprio perché vuole prima capire anche le tempistiche con le quali la società intende allestire una squadra competitiva.
2: Diciamo che almeno personalmente l'ho accolta un po' con stupore, non so.
1: Sì,
2: perché
1: effettivamente.
2: Sia per quanto riguarda le cifre che per quanto riguarda il tipo di giocatore, non conoscendolo. Sì, un po' stupore, però ecco, come modalità è una modalità diversa rispetto ai mercati precedenti, dove magari si ripetevano sempre gli stessi nomi a cifre anche elevate. Anche la curiosità di scoprire un giocatore che non sia stato nel nostro campionato, un po' il mistero, diciamo, ti intriga, cioè mi intriga, quindi diciamo che preferisco magari la scommessa in questo modo rispetto al giocatore magari strapagato della Serie A che tutti conoscono. Che sì, diciamo, ecco, curiosità e stupore, ecco. Speriamo che comunque si prosegua in questo modo. Cioè, come tipologia mi piace più così che il nome classico.
1: È un po' un antipasto di scouting, sembra che forse ci stiamo riattivando fortemente su quello. Chiaramente le cifre sono alte, ne parlano parecchio bene, a dire la verità, però va a creare la coppia, perché essendo Mancino fa con Ranieri, farà il centrale. E vediamo dai, però c'è la speranza che
0: questo sentore di un modus operandi che comunque viene rimesso in discussione l'avete avvertito.
1: Sì, questo è vero, sì, sicuramente sì.
0: Ed è importante, perché l'abbiamo detto, in estate comunque il lavoro che dovrà portare avanti il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è un lavoro molto molto intenso, e soprattutto che si svilupperà su più fronti, perché stiamo venendo a noi anche ai tanti ascoltatori, ma non c'è da sottovalutare il capitolo relativo a tutti i giocatori che rientreranno dai prestiti. prestiti e soprattutto la necessità della Fiorentina di trovare la giusta sistemazione in uscita a quei giocatori che possono trasformarsi in pedine importanti per far sì che poi i mezzi a disposizione del club per i nuovi investimenti siano comunque mezzi in linea con quelle che sono le ambizioni. Vi giro subito un messaggio che ci manda Giulio da Sesto al 348 753 933: un saluto ai ragazzi presenti, mi unisco al loro pensiero sul ritiro a Moena, ci hanno tolto un grande momento di aggregazione, un saluto a tutti. Giulio ovviamente sempre presente allo stadio anche lui, ed è uno di quei tifosi che in un certo senso ha la necessità di vivere un qualcosa che consenta a lui come a tutti gli altri di mettere un punto con quello che poi sono stati gli ultimi mesi. La conferenza stampa che hanno tenuto i dirigenti al rientro dagli USA, l'abbiamo detto, c'è stato questo incontro con la presidenza perché poi non si erano ancora incontrati di persona, voi come l'avete accolta? Vi ha dato buone sensazioni? Vi dà anche l'indirizzo che si possa finalmente mettere in discussione anche qualcosa di diverso rispetto al campo? Noi abbiamo raccontato anche gli innesti all'interno della società, non necessariamente legati alla squadra. Citavi giustamente il comparto scouting, e anche in quel senso si è lavorato il nuovo preparatore dei portieri, che comunque è un'eccellenza. Quanto è importante mettere in discussione un po' tutto e non concentrarsi solo sul campo dopo una stagione come questa, e considerando magari quelle che ad oggi possiamo definire come le criticità interne alla Fiorentina?
1: Vado io.
0: Tanto allora, vi faccio parlare tutti e due, quindi non scappate.
1: Ok, allora parto io. Allora, Pelle a diventare Parati ci sembra una persona giusta per il rilancio in questo momento. Serve una persona con sprint, serve comunque una personalità con tanta anche esperienza nazionale, internazionale, e lui ce l'ha. Si presenta in maniera molto positiva e propositiva di base, e sono convinto che conosca anche le persone giuste, quindi a livello di management quello che sta facendo in Fiorentina penso che sia la strada giusta. Non sarà facile, si è messo in una posizione abbastanza complicata, però al momento le sensazioni sono positive, cioè sì. Credo che possa essere la persona giusta per questo.
2: Sì, no, anche io sono d'accordo. Comunque credo che una riorganizzazione comunque della società andava fatta, perché comunque era un modello troppo statico che andava avanti ormai da anni, quindi anche un po' un ricambio secondo me era necessario, perché sì, era la squadra che non ha quest'anno, anche che non è andata, però comunque
0: Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avvertito un vuoto all'interno della società, che è quello che poi anche in altre piazze, dove può capitare di vivere una stagione come quella che ha vissuto la Fiorentina, aiuta a gestire le problematiche prima che degenerino. Noi purtroppo abbiamo avuto tanti casi interni, non solo guardando lo spogliatoio, che hanno dato la sensazione di amplificare un pochino quelli che erano i nostri problemi e i nostri timori. Per quanto riguarda appunto l'estate, tanti parlano di rivoluzione, ma voi alla luce di quello che avete sentito dire al direttore sportivo, fermo restando che tu giustamente sottolineavi anche questo lavorare sotto traccia, che comunque in un certo senso inverte la rotta e ci dà già delle indicazioni sul suo modo di lavorare, voi vi aspettate davvero un'estate di rivoluzione o i primi passi di una rivoluzione che poi col tempo e col lavoro porterà la Fiorentina a raggiungere i suoi traguardi?
2: Io mi aspetto sì comunque di cambiare parecchi giocatori, naturalmente non si potranno cambiare tutti perché è improponibile. Penso che magari questi sei mesi, anche col fatto che Paratici comunque è arrivato a dicembre, siano serviti anche da studio per capire su chi veramente puntare per il prossimo anno. Però ecco, una bella rivoluzione me l'aspetto, perché comunque vedo tanti giocatori che anche quest'anno magari non li vedevi con la giusta motivazione, ne vedevi abbastanza distaccati, quindi penso che anche un po' rinfrescare l'ambiente, ecco, rispetto agli stessi giocatori, perché ormai c'è quasi una repulsione dai giocatori di quest'anno, quindi un po' di cambiamento è necessario, perché sennò poi basta la mezza partita sbagliata, un po' come anche il discorso di Vanoli.
0: Infatti ve l'avrei chiesto che
2: comunque un po' dispiace perché il suo l'aveva fatto, però anche da quel punto di vista è stato giusto cambiare, perché sennò veramente la prima partita sbagliata rischiava di ripartire un'altra volta tutto il tracollo. Quindi pur con dispiacere, perché il suo giustamente l'aveva fatto, comunque aveva portato a casa il risultato, però era giusto cambiare.
1: Secondo me lato nostro noi siamo poi una tifoseria che va tanto tanto su subito e tanto giù giù subito. però in generale sì, c'era bisogno di cambiamento. Ora non so se effettivamente si può parlare di rivoluzione, quello che ha, che almeno penso io, ma sicuramente di cambiamento grande sì. Magari qualche punto fermo, si potrebbe ripartire da qualche punto fermo, tre o quattro giocatori di quelli chiave.
0: Ve lo volevo chiedere eventualmente, chi considerate imprescindibile alla luce magari non solo dell'ultima stagione ma anche del comportamento tenuto nel corso del tempo con la Fiorentina? Su Vanoli l'ultima cosa che vi chiedo era proprio relativa al nome poi del nuovo allenatore, perché poi nei giorni in cui ci siamo interrogati sul futuro del tecnico tanti hanno sottolineato: se deve arrivare Grosso allora mi posso tenere Vanoli, che in un certo senso conosce meglio l'ambiente e soprattutto conosce meglio il gruppo squadra. Nei confronti di Grosso come vi ponete? Con un po' di curiosità e anche con ottimismo, o con quella disillusione di chi una volta accolto Paratici si attendeva magari già subito un allenatore di alto profilo?
1: Allora, forse a livello di nome tutti un po' ci aspettavamo un qualcosa di livello anche internazionale, diciamo qualcuno che comunque ha giocato l'Europa più spesso, però allo stesso tempo allora forse avrei fatto lo stesso discorso dicendo ok Vanoli, cioè nel senso potremmo tenere Vanoli al posto di prendere Grosso se fosse stata una stagione normale, diciamo, sì, per noi. Forse
0: e magari se l'avesse scelto Paratici,
1: sì,
0: appena arrivato,
1: Paratici,
0: perché
1: certo,
0: poi per molti è fondamentale anche che ci sia questo tipo di volontà da parte del direttore sportivo di portare avanti un progetto che lo veda comunque coinvolto a 360 gradi.
1: Sì.
2: Anche sono, cioè, dal mio punto di vista anch'io mi aspettavo magari un nome un po' diverso. Cioè, come detto prima, era giusto cambiare, cioè io non faccio un discorso tanto voleva tenere Vanoli perché giustamente andava cambiato, però ecco sì, magari un nome
0: anche
2: diverso,
0: per rispetto suo sottolineavi, sì, cioè dal tuo discorso di prima ho percepito anche questo, una sorta di tutela nei confronti di Vanoli,
2: schiavi,
0: che comunque il suo l'ha fatto e forse non meritava poi di essere esposto a una stagione.
2: Veramente il rischio era elevato, cioè che sbagliavi la prima partita e subito si doveva cambiare. E sì, anche io forse mi aspettavo un nome un po' diverso da Grosso, non è che mi entusiasmi, non voglio partire troppo prevenuto, però magari ci stupisce, però ecco.
0: E per quanto riguarda i giocatori appunto imprescindibili, prima che vi interrompessi stavamo toccando questo tema, poi ho qualche curiosità anche sulle trasferte. Secondo voi chi la Fiorentina dovrebbe far di tutto per trattenere in estate? Avete magari dei nomi? C'è anche chi è deluso da tutti e si aspettava di non rivederne nessuno? Noi abbiamo giustamente parlato di rivoluzione, è impensabile che la Fiorentina rinunci a tutti i titolari della stagione 25-26.
1: No, infatti, quello è abbastanza difficile. Chiaramente uno potrebbe essere Fagioli, sì, perché comunque è stato l'unico forse che è stato sopra il livello generale della
2: Parisi,
1: squadra.
2: Parisi però.
1: Con Parisi, sì, dai, sì, Parisi poverino, sì. Ad in realtà uno su cui avrei continuato a portare anche quest'anno io forse sarebbe stato De Gea. Cioè io a livello di portiere non so se avrei cambiato, cioè,
2: sì.
0: Cioè, ora siamo anche in attesa di capire,
1: però,
0: perché poi sostanzialmente
1: infatti,
0: il giocatore le sue volontà le ha espresse, ha fatto capire
1: sì,
0: che solo una chiamata del Manchester United, che tra l'altro oggi l'ha celebrato sui social con un post, potrebbe farlo tentennare. Per il resto a Firenze si trova bene, noi sappiamo come però il monte ingaggi possa comunque essere uno dei tanti temi sul tavolo di Fabio Paratici quest'estate,
1: sì,
0: e quando si parla di monte ingaggi è inevitabile pensare a De Gea,
1: certo,
0: e poi a Moise Kean. Quindi
1: certo, sì,
0: su Kean vi chiedo, voi nei suoi confronti siete talmente tanto delusi che considerate chiusa la sua avventura, o la Fiorentina ha troppo bisogno di Moise Kean? Il mondo degli attaccanti non offre magari tanto a livello di sostituti e quindi ci si tappa il naso, come si dice, si prova a ricucire e andare avanti insieme, consapevoli anche dei cambi interni alla società che possono comunque aiutare.
2: Allora, io diciamo ho un debole per Kean, quindi cioè io ci vado un po' controcorrente.
0: Bene, almeno
2: ci ripartirei, cioè ci proverei almeno, perché comunque è un tipo di giocatore che mi piace. E è vero che purtroppo caratterialmente è quello che è, magari però avendo Grosso che comunque l'ha cresciuto in primavera, avendo Paratici che è comunque un tipo di dirigente che magari riesce a controllarlo di più rispetto a magari appunto si ritorna alla struttura societaria che comunque prima magari era vuota e era un po' libero di fare quello che gli pareva, avendo magari una struttura dirigenziale un pochino più autoritaria, diciamo, riesce a gestirlo meglio e comunque come tipo di giocatore secondo me è è forte, cioè ancora io punterei su di lui, cioè ho un debole per il tipo di giocatore che è, quindi
1: se lui è convinto
0: tu un po' meno
1: se il giocatore
0: molti dicono la motivazione di Ken sarà determinante, sì, perché poi abbiamo visto come cambia anche il suo atteggiamento in campo, sì, senza voler citare sempre l'episodio di Reggio Emilia col Sassuolo, quel rigore con Mandragore, sì, quello che poi ha comportato, però abbiamo visto un Moise Ken con la fame negli occhi, abbiamo visto un Moise Ken comunque in difficoltà e a tratti quasi corpo estraneo, considerando che la Fiorentina con Palladino ha basato tutto il suo calcio sulla presenza di Moise Ken e anche lo strapotere fisico di Moise Ken, si fa fatica a immaginare una Fiorentina senza di lui. Però si mette in conto che purtroppo non tutte le stagioni sono uguali, e quest'anno anche il sostituto...
1: Infatti il punto sarebbe anche quello, chiaramente, perché se lui è convinto è un punto chiave, un punto a cui ripartire secondo me, anche perché c'è da lavorare sull'altro, cioè su Piccoli, nel senso che se è quello dello scorso anno è un po' difficile, cioè lui ha anche un investimento grande sulle spalle, sì, effettivamente, sì. Penso che anche il salto comunque a Firenze l'ha subito e quindi non lo so, sono due bei punti interrogativi effettivamente, questo è un bel punto che la società dovrà smarcare, via.
0: E dà la sensazione che possa essere anche uno di quei tasselli fondamentali per sbloccare poi il mercato, sì, in entrata e in uscita, è inevitabile quando un giocatore dà il peso specifico come quello di Moise Ken, occupa poi il mercato e tutto il resto deve necessariamente attendere, anche per capire un po' come gestirlo. Vi avevo anticipato che vi avrei fatto anche qualche domanda sulla trasferta. Voi la Conference l'avete vissuta anche seguendo la Fiorentina? Come vivete la Conference? Questo tra l'altro sarà il primo anno senza Conference della Fiorentina e molti tifosi, soprattutto quelli che vivono all'estero, sono doppiamente nostalgici, sia perché comunque la squadra in Europa, anche se è la terza competizione, è motivo di orgoglio, ma poi perché hanno meno occasioni ancora per vedere la Fiorentina senza fare i salti mortali e venire a Firenze in uno stadio che tra l'altro è un cantiere.
2: Sì, no, la Conference, cioè io ci tenevo abbastanza, ecco, magari, anche se era una competizione, comunque appunto la terza competizione europea, però non avendo mai visto vincere niente, in sostanza, in qualche modo comunque uno ci tiene, perché veniamo da una generazione, entrambi che sì, praticamente non si è visto vincere niente, quindi è vero che non era importante, però magari si poteva festeggiare qualcosa. Dal punto di vista delle trasferte, io l'ho fatta giusto solamente una a Budapest col Ferencváros, sì, il secondo anno di Conference. Te invece sei stata più...
1: Sì, io ne ho fatte qualcuna di più. Ho fatto Braga a tempo, Siviglia col Betis e Palace e Londra.
0: Sei stato tra i fortunati, perché poi quando sei saputo anche della necessità soprattutto di fare i visti, non solo dei passaporti, devo dire che qui in radio arrivavano tantissimi messaggi di ascoltatori e tifosi disperati all'idea di non poter fare una di quelle trasferte che davano la sensazione di respirare l'aria europea, che poi molti di noi hanno dovuto lasciare un po' nel cassetto. Ma invece la trasferta più bella fatta con la Fiorentina anche in Italia, ma
2: diciamo
0: in generale
2: che dal punto di vista
0: con me sul pullman, cioè te l'ho servita sul piatto d'argento, niente, vabbè, dovevamo metterci d'accordo prima.
2: No, dal punto di vista del clima di preparazione, diciamo che la finale di Coppa Italia, quella con il Napoli, perché comunque si organizzò il pullman anche con altri della zona, dell'Argentario, del Giglio, si fece il pullman tutti insieme, quindi ecco, il clima, la preparazione è forse stata quella più bella, perché rispetto anche alle ultime trasferte magari che erano più ammacchinate, quella lì fu proprio un clima un po' purtroppo rovinato da
0: di calcio,
2: che
0: ci fu poco in quella serata,
2: veramente terribile.
0: Però mi ricordo anch'io l'avvicinamento, erano non i primi anni di Twitter, perché esagero se li definisco così, ma ricordo anche gli hashtag, cioè c'era proprio la voglia di vivere le giornate prima.
2: Anche perché poi era un po' la prima finale dopo tanto tempo, quindi era proprio un clima che poi la partita alla pari, cioè anche come squadra rispetto magari alla partita con l'Inter dell'ultima volta, che comunque
0: ci siamo illusi all'inizio, sì, poi sì, purtroppo subito, però... ci si è resi conto dell'importanza dell'attaccante e del portiere.
2: Sì. No, è quella lì come clima, almeno di preparazione, è stata forse la più bella, almeno. Non so se te c'hai qualche...
1: Sì, anch'io stavo pensando effettivamente a quella al momento che hai fatto la domanda. Però è stato, lato mio è stato bella anche una trasferta che feci a Milano con il Milan, vincemmo 3-1.
2: Ah sì, c'era anch'io, io stavo a Milano.
1: È vero, stavo tu stavi a Milano in quel periodo.
0: Per lui non valeva come trasferta, ma quella non ci ha pensato.
1: Per noi è una trasferta, sì, la famosa sì. Borca Valero, Aquilani e Landau. E Palace, e Londra. Perché a livello di atmosfera effettivamente il calcio come lo vivono là è...
0: Poi c'era il direttore Tommaso Loreto inviato, devo dire, certo. Che qualche tifoso poi l'ha intercettato e ci ha fatto vivere proprio nelle giornate precedenti alla gara quel clima che a tanti di noi manca. Stavamo analizzando un pochino anche i giocatori, uno che ha fatto molto discutere è Dodò e sostanzialmente il suo futuro, anche solo per quanto riguarda la volontà del giocatore, sembra essere definito. E vi chiedo, secondo voi il bilancio dell'esperienza di Dodò in maglia viola è comunque un bilancio positivo? È un bilancio che magari dovrebbe lasciare delle indicazioni per riuscire a sostituirlo con un giocatore del suo livello, o magari ha insegnato che determinati investimenti è meglio farli in altre zone di campo? Perché è un giocatore di cui si parla tanto, è un giocatore che i bambini adorano, perché mi capita spesso anche quando magari li coinvolgo, è un giocatore che comunque arriva al cuore dei bimbi, lo vediamo sempre col sorriso, è un giocatore che comunque il buon umore tende a metterlo, se non erro anche l'ex direttore sportivo Daniele Pradè nella conferenza che fece a inizio stagione l'anno scorso lo citò tra quelli col sorriso che è importante tenere all'interno di un gruppo squadra proprio per gli equilibri. C'è chi però non si rassegna all'idea di doverlo vedere nuovamente in campo con la maglia della Fiorentina, anche per i suoi atteggiamenti nel momento in cui si è trattato di parlare di rinnovo.
2: Io so più della seconda parte rispetto a Ken che ero più su Dodò. Ecco, l'ho visto magari con atteggiamenti, sì, è vero, sempre sorridente, però un po' svagato, ecco, quando anche serviva la testa lo vedevi che era un po' sulle nuvole, ecco, quindi cioè, ecco, io è uno di quelli che cederei senza troppi problemi, perché alla fine sì, è bravo a dribblare, però assist pochi, gol zero, quindi secondo me sì, cioè, per assurdo farei più un sacrificio per tenere Gosens, special perché bravo. Anche dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista comunque realizzativo, sì. Secondo me è molto più importante, ma ecco, farei più un sacrificio per tenere Gosens rispetto a Dodò, cioè,
0: anche
2: Dodò,
0: se l'ultima stagione di Gosens è stata la complessa, abbiamo visto tutti i limiti proprio della sua età, anche di aver avuto a che fare con Gasperini in un certo percorso della sua vita, perché sappiamo poi la tendenza a spremerli un pochino. Ci sono state delle partite in cui addirittura qualcuno lo percepiva come dannoso in campo proprio perché non riusciva a essere d'aiuto. Come dici tu, se si estende la riflessione anche a quello che è l'apporto umano del giocatore, è sicuramente uno degli ultimi che inserirei nella lista di coloro da cedere per poter rinforzare la squadra. C'è anche un ascoltatore che non si firma, che vi chiede se voi rifate l'abbonamento quest'anno, ma lo rifate a prescindere o siete tra coloro che aspettano la campagna acquisti?
1: No. Prescindere.
0: Ed è una buona risposta, sì. Perché devo dire che c'era chi era anche un po' preoccupato, che è paradossale nell'estate in cui la Fiorentina si trova a festeggiare il suo centenario. Sappiamo come da un lato il discorso che giustamente facevi relativo agli orari e ai giorni delle partite non venga incontro oggi ai tifosi, le condizioni dello stadio sicuramente non aiutano e l'ultima stagione ha messo a dura prova anche i più stoici. Sono contenta di raccogliere testimonianze di chi invece riesce comunque a tenere intaccata la sua voglia, non solo la fede che non è mai in discussione, ma la voglia di seguirla allo stadio che poi...
2: Sì, cioè, l'arrabbiatura dura un pochino qua, però non ce la fai.
1: Siamo un po'
0: e per gli eventi relativi al centenario pensate di organizzarvi, di prendere parte ai festeggiamenti della Fiorentina?
2: Sì, per la partita, sì. Quella del 3 settembre.
0: Sì, stiamo ancora appunto aspettando via via un po' di nomi vengono svelati.
2: Sì, ho già preso il biglietto. Sì, no, ma anche per la partita, quella con il Frosinone, già da giù dovrebbero venire in diversi. Cioè noi, io almeno ci sono.
1: Sì, anch'io, chiaro.
2: Sì.
1: Ci siamo.
2: Sì, no. per la partecipazione sì, saremo presenti in entrambe, sia nella partita con Frosinone che in quella appunto con Operazione Nostalgia del 3 settembre, sì, sì, sì.
0: E a livello di Viola Club, quindi estendo un po' il discorso anche agli altri membri che non sono presenti qui in studio con voi, come ci si approccia alla nuova stagione? Cioè comunque avvertite magari un po' di distanza da parte di altri rappresentanti del Viola Club Orbetello, o comunque come realtà siete riusciti a compattarvi in una stagione come questa? Ci sono Viola Club che hanno contato un po' di allontanamenti, per così dire, non perché non arrivavano i risultati, ma proprio perché c'era la sensazione che il calcio di oggi in generale, questa Fiorentina, fosse troppo distante da quella con cui erano cresciuti, e quindi hanno avvertito la necessità magari di prendersi anche un po' una pausa da tutto questo.
1: No, chiaramente cavalcare l'onda quando c'è, che ne so, la Champions League o qualcosa di più simile è sicuramente più semplice, però siamo rimasti abbastanza con sé, sì. Cioè diciamo che abbiamo anche un gruppo WhatsApp dove siamo molto attivi.
0: Questo ce l'hanno tutti, sì. Viola Club, e mi devo dire che mi affascinano i racconti, soprattutto sulle discussioni post partita.
1: Le discussioni quest'anno è stato veramente
2: sì, perché poi naturalmente c'è quella più pessima, persona più pessimista che vede il baratro è quello più ottimista, quindi c'è sempre un bel po' di discussione, però alla fine comunque non ti distacchi, cioè magari sì c'è la discussione che dura un giorno, poi però ecco la fede appunto prevalica su tutto, quindi è
0: ed è bello anche che ciascuno poi si senta libero di vivere la passione come crede, senza sentirsi magari giudicato proprio per una prospettiva diversa. Per quanto riguarda il mercato, io ovviamente tengo d'occhio anche il sito di Firenze Viola in continuo aggiornamento per vedere se ci fossero novità sia sull'arrivo del primo acquisto della Fiorentina sia in generale sulle prossime mosse, e vi chiedo, avete magari un sogno, un qualcosa, quello che ai vostri occhi è la priorità, se doveste voi scegliere il prossimo innesto, magari non necessariamente un nome, ma il ruolo che a vostro avviso è scoperto e ha bisogno prima possibile di essere messo a disposizione con un giocatore di qualità per Fabio Grosso?
2: Sicuramente gli esterni, cioè gli esterni, certo, che saltano l'uomo e che segnano, perché ci mancano, specialmente per come vuole giocare Grosso.
0: Se l'idea
2: mancano,
0: è un 4-3-3, le scelte delle ultime sessioni di mercato hanno messo la Fiorentina nella condizione di doverne cercare parecchi quest'anno.
2: Sì, diciamo che la priorità al momento è quella, anche perché a centrocampo se non esce nessuno per il momento siamo comunque, cioè, sono comunque tanti. In difesa comunque con l'innesto di Vieri, per il momento se non esce cioè comunque hai due mancini come Ranieri e Vieri, direi Comuzzo e Pongracic. Al momento i ruoli scoperti principalmente sono gli esterni, perché comunque tutti giocano. Gudmundsson secondo me ecco, è uno da cedere, perché purtroppo non ha reso quanto si sperava, e poi comunque anche come ruolo nel 4-3-3
1: sono anni che andiamo dietro a questi trequartisti e poi ci ritroviamo in 4-3-3.
0: Molti l'hanno definito comunque un lusso che non ci si può permettere, un giocatore come Gudmundsson, per quelle che sono le sue necessità dal punto di vista tattico, ma anche per il tipo di capacità da parte del giocatore di inserirsi all'interno di una dinamica di gioco che tante volte ce l'ha fatto sembrare quasi un ectoplasma. Poi nessuno mette in discussione le sue qualità come tocca il pallone, anche la capacità di gestire magari i calci di rigore in momenti particolarmente delicati, però è uno dei giocatori che più volte è stato citato durante le partite proprio all'insegna dell'insofferenza che creava da un lato aspettative altissime, perché l'abbiamo visto soprattutto in quei sei mesi a Genoa con Reteghi che cosa può fare, e a Firenze però non riuscivamo a capacitarci che potesse essere solo quello, e quindi tante volte mi è apparso anche il post social dei saluti fatto al Robe di K, ne abbiamo parlato poco prima di entrare in studio. Vi chiedo intanto se vi sono piaciute le maglie che comunque hanno confezionato per la Fiorentina negli ultimi anni, e se siete curiosi di conoscere anche le maglie del centenario con la OMA, l'abbiamo detto, riprenderà la Fiorentina con loro e verranno presentate all'inizio della prossima settimana, quindi comunque...
2: Sì. No, allora, come magliette sì, sono state belle, forse l'unica che non mi sono piaciute sono quelle la quarta maglia arancione, magari quella.
0: Anche le tempistiche forse non hanno aiutato.
2: Diciamo che come quarta quinta maglia, tutte queste maglie un po' particolari, quelle un po' meno. Però ecco, come a livello di prima maglia, seconda maglia, sono state belle. Anche quella in collaborazione con Luisa Via Roma è stata forse la più bella. Sì. Quella viola nera, sì, quella forse sì, è stata la più bella. La più bella di tutte, come. Sì, come impatto, come colori.
0: E vi aspettate un qualcosa di particolare in vista del centenario?
1: Direi di sì.
2: La curiosità c'è.
0: E può essere il primo passo per riportare quell'entusiasmo di cui parlavi e di cui poi dobbiamo fare incetta in questi mesi estivi per caricarci.
2: Sì, no, l'evento è sicuramente, perché ho visto ci sarà l'evento, comunque la presentazione anche rispetto magari alle presentazioni che venivano fatte questi anni, semplicemente con dei video su Facebook, insomma sui social. Fare comunque un evento pubblico sicuramente può alimentare l'entusiasmo della piazza, quindi, e poi comunque c'è molta curiosità per quanto riguarda appunto le maglie del centenario. È pur sempre il centenario, quindi la curiosità c'è,
1: sì, sicuramente sì. Mi aspetto anche qualche richiamo storico, forse.
2: Vabbè, bianco rossa, qualcosa,
1: comunque logo, comunque sì.
0: Diciamo che le possibilità comunque ci sono di attingere al passato, soprattutto tante maglie che rappresentano magari anche tanti momenti diversi della Fiorentina, che però in un certo senso ne caratterizzano la storia. Intanto, prima di dimenticarmene, vi leggo un messaggio che vi manda Jacopo da Firenze. Un grande saluto a Marco e Luca, con tanti cuoricini viola, immagino vogliate ricambiare il suo saluto.
1: Sì, Jacopo ci ha supportato, sì, infatti, anche in partite, non essendo comunque tifoso fiorentino, ma comunque ci ha supportato anche partite difficili, quest'anno è venuto con noi in curva e essendo chiaramente a Firenze con noi.
2: È la prima vittoria.
1: È la prima vittoria con l'Udinese.
0: Ha portato bene, quindi potremmo valutare di fargli un abbonamento per far iniziare nel migliore dei modi la prossima stagione. Sì, al 348-7513-933 sono arrivati un po' di messaggi. Io ora non voglio mettervi in difficoltà, magari sui singoli giocatori. Abbiamo parlato tendenzialmente di De Gea, del reparto difensivo, giustamente. Abbiamo citato anche la questione relativa a Robin Gosens, che è un giocatore che poi è riuscito a fare la differenza in un certo senso e che poi quest'anno ci ha testimoniato anche come nel momento in cui giocatori come lui, come De Gea, come lo stesso Moise Kean fanno fatica, allora probabilmente le problematiche sono problematiche di ampio livello. Su Comuzzo non vi ho chiesto nulla, perché Comuzzo è un altro giocatore emblema della stagione pessima della Fiorentina. Se pensiamo a come ha chiuso quest'anno con un autogol e soprattutto con tante presenze nelle quali era irriconoscibile, e se pensiamo invece alla stagione precedente, stagione nelle quali abbiamo raccontato anche offerte a detta di alcuni irrinunciabili, è un giocatore che oggi mette la dirigenza in difficoltà nel momento in cui sono chiamati a fare delle valutazioni sul suo futuro. Sembra che la Fiorentina sia orientata eventualmente a un prestito, proprio per non perdere di vista il ragazzo, e quindi vi chiedo, secondo voi è il modo giusto di gestirlo e magari non rimpiangerlo come è capitato con altri giovani che poi abbiamo visto fiorire altrove e attraverso i quali riesci anche a muoverti sul mercato senza dover fare troppi esborsi nel momento in cui te li cresci in casa e te li tieni?
1: Mm-hmm. Sì, di base potrebbe essere una soluzione corretta il prestito, anche perché penso che un'altra difficoltà della società sia valutare la Fiorentina sulla stagione passata, perché quando si entra in quel circolo di sconfitte, di difficoltà generali dello spogliatoio, è anche difficile uscirne, quindi è anche difficile far valutazioni tecniche sui ragazzi o su in generale sulla squadra, sì. Quindi potrebbe essere una soluzione.
2: Prestito è la soluzione migliore.
1: Potrebbe essere una soluzione, sì.
2: Perché no, comunque per quanto riguarda Comuzzo, io ero del partito di quello che di quelli che andava venduto, cioè quelle cifre comunque
0: ce lo porto io.
2: Comunque secondo me era sostituibile, perché poi si sono visti tanti di giovani che poi un po' anche come ha detto anche Parati, cioè è vero vanno aspettati, però ci so che fanno dei picchi e poi non si riconfermano. Cioè avevo un po' nella testa il Camporese di turno che fece l'annata, anche lì comunque nella difficoltà sembrava chissà cosa e poi non ha mai rispettato. Quindi Sì, forse il prestito per non perdere anche il valore del giocatore è la soluzione migliore, perché comunque te lo mantieni come proprietà e vedi un posto in un'altra piazza, magari con la tranquillità riesce a ritrovare quella serenità, perché comunque quando esplodi tutto insieme come giocatore, naturalmente, e sei giovane, un po' la testa giustamente è comprensibile, ecco, cioè non è che uno gliele fa una colpa, però ecco, sì, forse il prestito è la soluzione migliore. No, forse ad ora venderlo non conviene, perché secondo me
0: dopo questa stagione corri il rischio opposto, esatto, di quando magari hai preso Som dopo la sua stagione migliore, soprattutto se ti muovi all'interno del campionato di Serie A, dove sappiamo nessuno fa sconti e soprattutto è facile che poi i prezzi siano anche viziati dalla necessità del club sia di vendere che di acquistare, quello che poi un po' sostanzialmente è successo anche con Piccoli. E per quanto riguarda invece le voci di mercato, io lo so che si tende ad essere un pochino cauti perché poi

0: non sa poi dove metterlo in un 4-3-3. Però ecco, come tipo di giocatore, liberali è interessante. Giovane, nel Catanzaro ha fatto bene. E sì, ecco, non è di difficile collocamento, ecco, nel 4-3-3.
1: Però ad esempio, infatti, Claudio diceva: io non lo conoscevo questo liberale, ho fatto delle ricerche, sembra un buon giocatore, ma guai a dirlo. No, in realtà possiamo anche dirlo. Noi da un lato abbiamo capito che soprattutto dopo magari le scottature dei mercati precedenti, in cui determinati giocatori sono arrivati portando con sé delle aspettative che poi non sono stati in grado di esaudire, in un certo senso, ecco, il minimo comun denominatore delle operazioni di quest'estate dovrà essere la funzionalità, perché noi a volte abbiamo visto arrivare a Firenze giocatori anche importanti dal punto di vista qualitativo, ma che poi non avevano senso in questa squadra, esatto, perché si ritrovavano ad essere o dei doppioni di altri giocatori che però avevano uno storico differente e magari anche una leadership in campo di un certo tipo, per cui facevi male poi a metterli in discussione, o sostanzialmente dei giocatori che poi non potevi permetterti di schierare per far sì che venissero anche evidenziati i loro punti di forza, anzi tante volte sembrava quasi che tu stesso li mettessi in difficoltà, sì, sostanzialmente. Sì. Quindi siete d'accordo, più che il nome, sì, magari no, anche la caratteristica.
0: Infatti, l'importante nel mercato ad ora è appunto lavorare con l'allenatore e cercare di trovare giocatori funzionali alla rosa, cioè non prendere il nome tanto per prendere il nome, ma cercare di capire appunto dove serve. Se serve l'esterno, prendere un esterno che segna, non prendere un giocatore giusto perché magari è forte, però magari in 3-4 punti liberali di turno può piacere, però effettivamente devi anche ragionare su dove lo metti poi, cioè, o come quando si prese, non so, il Colpani di turno, non sapevi poi dove metterlo. Il Gudmundsson stesso, perché anche il Gudmundsson stesso.
1: Sì, Colpani credo sia forse l'esempio più calzante del periodo recentissimo Viola, considerando anche poi come è stato accolto dalla piazza e le difficoltà che poi il ragazzo ha trovato. E per quanto riguarda invece sempre il discorso relativo al mercato, ma in un'ottica un pochino diversa, prendo spunto anche dai tanti messaggi che poi io sento mandare dagli ascoltatori qui a Radio Firenze Viola dalle 7 di mattina, sostanzialmente alle 9, 9 e mezza, che poi terminiamo con le dirette. Voi credete che la necessità magari di formare un gruppo composto principalmente da giovani possa comunque implicare il dover rinunciare agli obiettivi nel breve periodo? Perché tante volte ho la sensazione che una cosa escluda l'altra. Tante volte si sottolinea l'importanza dell'equilibrio, è ovvio che se fai una squadra di 15-16 giocatori con poca esperienza, allora è difficile immaginare che possano arrivare subito dei risultati, ma se sei bravo a individuare il profilo giusto da inserire all'interno di un reparto dove possano esserci dei giocatori più esperti, allora non è detto che tu debba necessariamente rinunciare fin da subito anche a raggiungere qualche obiettivo.
2: Lato mio penso che deve essere un buon mix tra senatori e giovani, sia effettivamente la cosa più ideale anche per il momento che andiamo un po' a vivere quest'anno. E mi stuzzica un po' l'idea che stanno parlando tanto di ragazzi brasiliani, ultimamente sono usciti un po' di nomi di giovani comunque sudamericani, e potrebbe essere un qualcosa che stuzzica, quindi magari puntare su qualcuno che ne so, perché a diventa di esterni ce ne siamo diversi, quindi o uno che conosce bene la Serie A assieme a un ragazzo che potrebbe essere un futuro crack
1: per essere anche pronti nel momento in cui il mercato ti mette di fronte a delle scelte che non puoi non prendere. Tante volte noi abbiamo dovuto mettere in conto anche il tempo di assestamento, e questo ci ha fatto perdere un po' di terreno.
0: Prendere sì magari qualcuno che comunque conosce già il campionato e metterli dietro qualche giovane che ti può esplodere anche da un momento all'altro. Anche se ora in Serie A non è che gli esterni.
1: Sì, in generale la Serie A dal punto di vista.
0: Non è che ce ne sono tantissimi, quindi mi sa che.
2: Spero che Paratici, conoscendo un po' il calcio inglese, forse.
1: Magari, infatti, per molti uno dei punti di forza di Paratici è proprio quello di portare con sé anche dei canali diversi rispetto a quelli che eravamo abituati a dover considerare in sede di mercato, che non vuol dire che sia sbagliato avere magari anche la prelazione con determinati procuratori, con determinati club, però sicuramente ti limita alla lunga, soprattutto se magari anche in determinati, ha segnato il Brasile tra l'altro al quinto minuto dei sei di recupero, quindi in questo momento Brasile in vantaggio.

0: per 2-1 sul Giappone. Non mi sembravate particolarmente entusiasti, non, per che squadra fate il tifo a questo mondiale, se ce l'avete, se volete dirlo?
1: Argentina, sì, anch'io.
2: Però ecco, il Giappone.
0: Io sono l'Uruguay, quindi non dico più niente fino alla fine dei mondiali. Potrei dire qualcosa sulla Francia, ma secondo me se si fa con l'intenzione poi non funziona. Quindi mi astengo da fare valutazioni. Più che altro c'è molta simpatia nei confronti del Giappone, senza mancare di rispetto alla qualità che hanno fatto vedere, e anche probabilmente alle scelte che sono state fatte a livello nazionale per potenziare comunque il movimento calcistico.
2: Se la sono cavata l'anno scorso contro di noi,
0: molti sottolineano come a partire da quell'amichevole si potesse percepire anche l'aria un pochino pesante a Firenze. Io tra l'altro, guardando la partita, mi sono anche accorta che sono le 20:57, abbiamo parlato tantissimo, ma non vorrei magari aver levato spazio al Viola Club, quindi se volete io vi lascio quest'ultimo minuto, se il presidente vuol dire qualcosa anche in generale a tutti i tifosi, non solo
2: di restare comunque uniti per l'anno del centenario. Ora il 27 luglio abbiamo la cena del club, per avvicinarci appunto al giorno del centenario, che parte appunto il tesseramento per la nuova stagione, e ci ritroviamo tutti insieme per festeggiare, sperando appunto in un'annata diversa rispetto all'ultima. Però ecco, si riparte con fiducia, sì, da quel punto di vista ripartiamo fiduciosi, sperando che si soffra meno il prossimo leggermente, un pochino meno.
0: E ovviamente le foto poi di questa cena le metterete sui vostri social, se volete magari dire ai nostri ascoltatori anche come vi trovano sui social, perché molti poi, soprattutto quelli che magari non riescono più a vivere in trasferta alla Fiorentina, hanno scoperto la possibilità attraverso tutti i Viola Club, che sono molto attivi sui social, di sentirsi comunque parte integrante del movimento.
2: Su Facebook Viola Club Orbetello e su Instagram ne parlavamo qui fuori prima di entrare, che ancora non avevamo un profilo e pensavamo di aprire appunto il profilo di Instagram.
0: Potrebbe essere una bella occasione, quella della cena per il centenario e per inaugurarla subito, i primi post, quelli relativi alla cena. Ovviamente mandatemi le foto, che a me queste cose piacciono tantissimo. Come detto, purtroppo sono già le 20:59, quindi noi dobbiamo salutare. Ringrazio nuovamente Stefano Carlesi in regia per il supporto nel corso di quest'ora. Io ringrazio nuovamente voi, Luca e Marco. Siete stati bene.
2: Sì.
0: E spero poi ci sia occasione magari di tornare più avanti, raccontarci anche qualcuna delle vostre avventure. Vi auguro ovviamente una buona estate, ma soprattutto una buona festa per questo 27 di luglio. E tanto poi Radio Firenze Viola è sempre qua per tutti i Viola Club. Come detto, il tempo a nostra disposizione è terminato, le dirette di Radio Firenze Viola per quanto riguarda oggi terminano qui, riprenderanno domattina a partire dalle 7 con Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona serata e ciao.
1: Grazie.

0: lucro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, ben ritrovati in questo bollente 29 di giugno. Only the Braves, solo i più coraggiosi resisteranno, e mettiamoci comodi perché poi di fatto la campagna acquisti, cessioni per l'estate 2026 apre ufficialmente i battenti oggi, chiuderà il primo settembre e a occhio e croce la Fiorentina dovrebbe essere abbastanza protagonista. Di certo si è già mossa, lo ha fatto con l'arrivo di un difensore brasiliano, e poi vediamo un po' le future mosse di Fabio Paratici. Ritrovo con me anche Luca Calamai. Ciao Luca, buon pomeriggio, bentornato.
7: Buon pomeriggio, buon
6: ti
7: pomeriggio.
6: Sei riacclimatato con la temperatura cittadina? Vieni.
7: Sì, con Gropina ieri.
6: Hai già cominciato.
7: Sì, Gropina era.
6: Ma invece raccontami un po' di Moena, com'è la situazione? Fammi salire un po' di nostalgia.
7: Gli manchiamo tantissimo.
6: Temperatura media?
7: Era su 24.
6: Perfetta.
7: Se facevi un pochino più caldo andavi a 2000 metri e lì stavi bene. E quest'aria pulita. Manchiamo tanto.
6: Genoa sono ancora.
7: Sì, arriva ancora a Genoa, naturalmente. Loro si sono trovati molto bene. Gli manchiamo. Gli manca la squadra, ma gli mancano soprattutto, ti devo dire la verità, i fiorentini.
6: Ci credo.
7: I tifosi della Fiorentina.
6: Poi 9 anni si erano
7: diventati
6: creato,
7: un po' di casa, certo. No? C'era ormai una condivisione di un percorso. Vabbè, hanno fatto il tifo per noi, perché ovviamente abbiamo. Quando vai in giro semini poi anche delle simpatie, no? Quindi non ci volevano in nessun modo in Serie B. E va bene. Poi io vedevo le temperature di Firenze, parlavo con amici
6: di Moena e ci prepareremo a Bagliaripoli.
7: Come fanno a Bagliaripoli ad
6: adesso? Come hanno fatto ogni anno,
7: faranno
6: dibattito
7: che
6: si riaprirà. Certo, fammi subito dire che temperatura o meno, l'importante è che il collaboratore di Grosso stavolta ci veda bene, ecco, sulla preparazione, che l'anno scorso
7: una catastrofe.
6: A prescindere dalla temperatura ci siamo capiti.
7: E poi c'è subito questo dibattito su Vieri, no?
6: Perché
7: già ieri lì a Gropina c'è stata una bella battaglia su Vieri, per esempio. Il nostro amico Michele Fratini lo ritiene un giocatore normalissimo, sostiene che in Italia si poteva trovare addirittura di meglio. Stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, Tommaso, diventerà il difensore più pagato della storia della Fiorentina. Ora, dall'altra parte Malù, che poi sentiremo oggi, diceva: ragazzi, 15 milioni oggi nel panorama internazionale sono nulla,
6: più o meno
7: nulla, e quindi è un giocatore interessante, un progetto interessante. Se Paratici lo ha seguito e lo seguiva ai tempi la Juventus, fidatevi di Paratici. E io l'ho detto anche oggi, io non posso che fidarmi di Paratici. Lo vedremo, arriverà, a struttura fisica importante, piedi brasiliani, polento, polento, però la Fiorentina non dovrebbe
6: determinato
7: giocare
6: nel suo modo di stare, sì, in campo. Dopodiché poi sentiremo anche un intervento di un ex viola che abbiamo avuto in mattinata su di lui, sì, calma e gesso, ma lo dico anche a me stesso, perché poi ne parlavamo in redazione, io già nei giorni scorsi, va bene, siamo a posto, Pongracic, Vieri e magari le alternative Ranieri e Comuzzo, al di là di quello che succederà nelle prossime settimane. Bisogna vedere se poi Vieri è subito titolare, esatto, perché un minimo d'ambientamento gli si vorrà.
7: Ma soprattutto, come ho detto stamani nel caffè nero, che di bollente non deve avere più nulla, che tutto shakerato,
6: Nello greco col, sì, ghiaccio, col buonissimo, col
7: bravo. E non vuole essere una crisi che a Vieri, io ve lo dico, se Paratici, ma non è mica scemo Paratici, se la sua prima operazione, prima, che ragazzi, prima è un segnale, no? È anche valore simbolico, è Vieri, le opzioni sono due: uno, ci crede totalmente; due, l'ha fatto subito perché aveva paura che glielo portassero via.
6: Sì,
7: secondo me
6: anche
7: non esiste.
6: Poi c'era quella storia della clausola, per cui ha detto prova a prenderli per la gola, gli, esatto, offro 17 al Gremio e ne ha bisogno subito,
7: esatto. Quindi io non ho un riscontro, lo confesso, di certezze assolute su questo giocatore, ma mi fido di Vieri. Però io mi fido più di Comuzzo, vi dico la verità, la mia battaglia di quest'estate sarà nel rimettere Comuzzo al centro del villaggio, perché, caro Tommaso, te eri presente alla conferenza stampa di Paratici, no? Lui su Comuzzo non è stato proprio chiarissimo.
6: C'è da disegnare, no, questo percorso per tutelarlo. Per me vuol dire, io lì per lì lessi prestito, cioè lo mando a giocare con continuità, magari senza le pressioni di Firenze.
7: Perché su Ndur il ragionamento è stato diverso. Noi si potrebbe mettere, fare un parallelo Ndur Comuzzo, no? C'è l'età, sono due talenti, nazionale under 21, addirittura tutte e due in Serie A, nazionale A grazie a Baldini. Su Ndur, se non sbaglio, lui ha detto Ndur è il centro del nostro progetto.
6: No, su Ndur è stato,
7: poi ha detto che, per carità, non ha fatto ancora nulla,
6: no,
7: bla bla bla bla. Su Comuzzo ha fatto una riflessione che, vi dico la verità, tanti amici hanno letto come la volevi leggere, cioè la potevi leggere come mandiamolo a giocare un anno, lo rimettiamo fuori da questo tritacarne Fiorentina, lo recuperiamo, lo rilanciamo, oppure va protetto, va lanciato, bisogna fargli il percorso adeguato perché è un patrimonio fondamentale della nostra squadra. Per me deve stare Comuzzo, per me se Comuzzo torna ai livelli che abbiamo visto,
6: può far parte dei quattro,
7: ma per me è più forte di tutti come difensore autentico.
6: Tra l'altro, quindi, non che sia una grande notizia, ma insomma l'aspettiamo, Vieri è in arrivo, vediamo quando farà le visite mediche. Qui trovate da firenzeviola.it quella che è l'immagine che lui stesso ha postato, nulla di che, sono i cartelli,
7: sì,
6: in direzione aeroporto, ma lo aspettiamo a Firenze, eccolo qua.
7: Allora,
6: siamo indietro,
7: prima,
6: il flash
7: prima del poter ripetere una,
6: grazie,
7: frase
6: Stefano,
7: cult per me, fatemi ricordare e tutti i contatti 348 7513 933. Guardate, in questi giorni girano tonnellate di nomi, soprattutto per gli esterni, perché ovviamente Fiorentina deve comprare 5 o 6, ma forse anche 6 o 7. Quindi, di tutti i nomi che leggete, quali sono quelli che convincono di più? Oppure, se avete altri nomi da mettere sul piatto,
6: ce n'era anche uno oggi.
7: No, lascia perdere.
6: Quello,
7: no, quello non lo dico. Nemmeno sotto tortura. No, ma lascia perdere.
6: Io sono già pronto.
7: No.
6: Lo
7: ricordo, poi saremo due ore in compagnia agli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate, il poter dialogare dal vivo con voi allo 055 7711 171. Ma fatemi dire che non si può non partire da chi si compra Flash,
6: Nico Santi.
8: Chi si compra?
9: Flash. Vieri si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Proprio in queste ore il difensore brasiliano ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in autostrada verso l'aeroporto che lo porterà in Italia. Ricordiamo che è atteso per domani, proprio in Italia, e nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche per poi raggiungere il Viola Park, dove sottoscriverà il suo nuovo contratto con la Fiorentina di 5 anni. Quindi i Viola sono pronti a mettere a segno il primo colpo dell'estate. Ricordiamo le cifre: 15 milioni di euro al Gremio più 2 di bonus, quindi un totale di 17 milioni. Non è finita qui, perché poi chiaramente dopo l'arrivo di Vieri la Fiorentina dovrà pensare all'attacco, in particolare alle fasce. Quindi Luca Coleoscio rimane il giocatore più nel mirino, diciamo più concretamente realizzabile, almeno secondo quello che ci aveva detto Paratici dopo la conferenza stampa. Solo che la Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare lo stesso giocatore, classe 2004 del Burnley, che chiede 10 milioni di euro, quindi una cifra alla portata. Nel momento in cui si esprimerà Coleoscio, allora eventualmente potrà essere concretizzata l'operazione. Sempre in attacco piace Liberali, di proprietà del Catanzaro. Il Milan ha il 50% della futura rivendita, costa circa 6 milioni di euro. La Fiorentina ci pensa, è un 2007, un grande talento che quindi piace alla dirigenza, però insomma è tutto da vedere ancora. Per il centrocampo è corsa a due, Torsvet e Miretti. Con entrambi diciamo c'è un'intesa di massima, soprattutto con Torsvet. Miretti invece sta aspettando di capire cosa possa fare il Bologna. Sicuramente per quello che riguarda Miretti la Juventus chiede 14 milioni e non meno. Se il Bologna non li offre, il giocatore rimane alla Juventus o comunque può scegliere di percorrere un'altra pista, e la Fiorentina può essere una delle quali. Torsvet invece, c'è il problema del Sassuolo che non è convinto in questo momento di cederlo, nonostante il calciatore abbia comunque chiesto di andare via, e la Fiorentina c'è. Infine Dodò sulla fascia, il giocatore dovrebbe partire quest'estate, non è un mistero. La Fiorentina spera di ricavare più o meno 15 milioni e ha messo nel mirino Belgali del Verona come alternativa. Un contratto fino al 2029, il Verona potrebbe chiedere circa 15 milioni, anche perché il suo cartellino sta salendo di valore. Comunque per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
10: Grazie a Nicolò Santi. Effettivamente sta allargando la ridda.
7: Fermati lì, cioè, fermati lì, perché ora sto da bombardare. Sto da bombardare. Allora, premesso che faccio una richiesta pubblica anche al nostro bravissimo Nicolò Santi, vorrei sapere più o meno su che ingaggio si va su Vieri, perché l'aspetto degli ingaggi diventa un aspetto importante.
10: Io ho capito non di molto sopra il milione.
7: Quindi
10: così a occhio e croce 1,2, te la butto là.
7: Capite bene che siamo all'interno di un parametro di ingaggio assolutamente adeguato per un giocatore.
10: L'ho capita così. Poi c'è da approfondire, deve ancora arrivare, ma l'idea
7: conferme, perché questo è importante, perché è evidente la Fiorentina deve trovare un suo equilibrio, no? Anche sul fronte del monte stipendi, e quindi chi uscirebbe dei difensori?
10: Di centrali
7: nessuno,
10: è uscito Rugani,
7: ma
10: io adora,
7: non calcolavo più, no, io ragionavo, ne avevi tre, per esatto. Cui diciamo che per il momento non c'è un parametro tra chi esce e chi arriva,
10: intendiamoci, capito? S'era parlato, no, del Como che cerca per forza italiani, hai visto, ma no. Como ti viene a bussare per Comuzzo?
7: No, t'ho appena detto, lo ritengo il difensore più forte della Fiorentina, bisogna fare
10: la Croazia vince il mondiale. Ok? Marotta dice voglio Pongracic, ti vengono a chiedere Pongracic, magari.
7: Sì.
10: Io la vedo così.
7: Sì, questo sì.
10: Pongracic. Ranieri Pongracic. Più difficile.
7: Sì, anche perché, ripeto,
10: non so chi ti può venire a bussare.
7: Io immaginavo
10: per
7: più un difensore di esperienza, un leader di personalità, ma va bene, va bene. Non è questa, quindi dico di tenere d'occhio il monte stipendi tra chi entra e chi esce, anche per capire se c'è una volontà di abbassarlo questo monte stipendi. No, invece alcune domande, qui ti chiamo in prima fila. Allora, Coleoscio sei ancora convinto?
10: Coleoscio a me non mi dispiace come esterno.
7: Perché
10: va un po'
7: stavo riflettendo sul fatto che è uno dei pochi giocatori sui quali Paratici non ha fatto un catenaccio stretto, no? Fatto capire gli piace.
10: Sì.
7: D'accordo? Non vorrei fosse una paraculata.
10: Quando
7: che io te lo dico, se voi state a pensare a Coleoscio e poi vado a cercare qualcos'altro. Certo. Non lo so, questo è. Poi Liberali, allora Liberali è una storia straordinaria.
10: Liberali,
7: ragazzi,
10: lo voglio.
7: Allora, liberali piace.
10: Ci piace.
7: Mamma mia,
10: liberali, ragazzino.
7: Mi dicono di questo liberali delle cose straordinarie. Ma e dove lo fai giocare?
10: Boh. Però lo
7: non si può tenere, prendere per tenere sul comodino
10: e fammi sognare. Liberali è Baggino, è il nuovo gioiellino del calcio italiano. Ne sento parlare così,
7: ma
10: mi piace.
7: Dove lo fai giocare?
10: Trequartista è un casino. 4-3-3 di grosso è dura. È dura, te hai bisogno perché più dell'esterno puro e ti segni.
7: Temo un Colpani bis.
10: Sì.
7: Cioè lui ha qualità straordinarie, però ecco, io mi domando, un giocatore come Liberali, guardate che prende questo giocatore può fare colpo della vita, perché questo giocatore veramente ha delle potenzialità straordinarie, così come poi invece può essere un giocatore come dicevamo di Colpani che sopra un certo livello va in difficoltà e non riesce più a essere, non lo so, però questo mi piace molto. Vado avanti. Tosved
10: è come Coleosso. No, ecco, sul centrocampo non ci capisco niente.
7: Cioè,
10: perché siamo già una truppa bella numerosa.
7: Ma poi lui ha le caratteristiche.
10: Con Fabian, con Fagioli, con Ndur, eventualmente finché non lo cedono c'è ancora Mandragora.
7: Richardson,
10: insomma, da sistemare.
7: Fazzini,
10: Amatucci, Arders rientrano. In più sento dire, oltre Torsved, pure su Miretti, no? Un pensierino potremmo farlo, perché Bologna per ora non affonda per quanto chiede la Juve di Miretti, quindi a centrocampo o vogliono averne 15 per farne giocare 3, oppure ancora non ci si è capito.
7: Guarda,
10: molto.
7: L'indicazione era di un centrocampista, quella che un po' arriva, di un centrocampista molto strutturato fisicamente da abbinare a Fagioli. Tosved non è questo, Tosved è più o meno con caratteristiche leggermente diverse. Som, Brescianini,
10: già me lo scrivono. Poi su Liberali giusto segnalare che c'è il prendi tutto, cioè il Como che sta, pare qualsiasi cosa si muova e sappia giocare a pallone, quindi Como. Però la Fiorentina,
7: ma nel Como io ce lo vedo lui, perché
10: Liberali,
7: il Como gioca senza un riferimento tattico, cioè gioca, tutti giocano. Va bene? Io ti dovessi chiedere qual è il modulo tattico del Como, io non l'ho capito. Perché occupano gli spazi, loro giocano negli spazi, sugli spazi più che sulla posizione. E quindi lo capisco che Liberali ci può stare in quel contesto dove loro non danno riferimenti a nessuno. Certo, chi arriva nel Como ha bisogno di tempo. No, a me piacerebbe Liberali, però poi dove lo metto? Perché poi devo avere un'idea. E prima di andare al servizio che vi proporremo, che ritorna ovviamente
10: Subieri, perché guarda,
7: ti chiedo
10: già tanti,
7: Belgali o Dodò? Perché alla fine sarebbe la stessa cifra.
10: Ma l'hai visto Belgali il gol con l'Algeria?
7: Sì.
10: Mi piace Belgali.
7: Ma era vera la partita?
10: Eccolo, tutte le partite del mondiale sono vere.
7: Cioè 3-3.
10: Però c'ha piede, c'ha questo, è un po' funambolo come certi africani sanno essere. Sembrerebbe quasi anche marocchino.
7: Più di quello
10: tecnica.
7: Del Genoa ti piace?
10: A me non dispiace. Belgali non dispiace, anche perché sarà che nella gara con il Verona, insomma, notai che era un cliente abbastanza scomodo. Tanto lì Dodò parte. Per me Fortini non so come recuperi, quindi lì te ne servono un paio. Se tu riuscissi a mettere la gamba e lo strapotere di Norton Cuffi e Belgali, può essere
7: due di voi. Tanto ormai è
10: pronti
7: hai
10: via,
7: ragione.
10: C'è da vendere entro il 30 giugno meno 50, non c'è più nemmeno lo sponsor, eravamo pronti a urlare no l'autofinanziamento, no, boom, 15+2, vieni,
7: vai tranquillo,
10: preso.
7: Continuate
10: e
7: a scriverci,
10: siccome molti chiedete del brasiliano, ma molti vi interrogate anche se non posso essere già pronto, ricorderete Felipe Dalbello, 9 milioni dall'Udinese, mi ricordo anche uno stadio più o meno pieno per un allenamento a porta aperta dove lui sarebbe sbucato, era frutto dell'accoppiata Corvino-Prandelli, secondo me, se non sbaglio. A Udine era diventato un punto di riferimento, intanto quando si prese Felipe, poi qualche difficoltà, però è un bel riferimento per capire una cosa fondamentale su Vieri che vi facciamo sentire, perché ce l'ha detta proprio stamattina Felipe, sentite.
8: Certo, per un ragazzo che ha appena iniziato, così giovane, inizi subito, 6 mesi, fatto molto bene in Brasile, sono, come c'è la Fiorentina, probabilmente saranno anche altre squadre che si sono messi gli occhi addosso, in Brasile viene tutto subito. Cosa intendo? È troppa visibilità. Quando un ragazzo così giovane inizia a giocare, si parla troppo, e secondo me la cosa più difficile è cercare di capire i ragazzi che arrivano qua, che arrivano, sì, chiaro che la squadra punta su di te, ma tante volte non è per giocare da subito, perché c'è questo periodo di adattamento, che il discorso tattico è molto importante, e questa è la cosa più difficile per far capire a un ragazzo o ai procuratori. Adesso io ti dico sinceramente, non so bene chi è che rimane o chi è che, insomma, che se ne va, però vedendolo, quelli che hanno finito il campionato scorso hanno tutto per fare bene, già l'anno scorso, però chiaramente bisogna capire cosa è andato storto. Credo che comunque Paratici sia una persona molto, molto preparata, e ed è arrivato in corsa, quindi avrà ancora tutto, ha avuto questo tempo, insomma, per migliorare, per attuare, diciamo, le sistemazioni, le giuste sistemazioni. L'allenatore grosso è uno che a me piace tantissimo per il fatto che lui è venuto, al di là della sua storia, insomma, da calciatore, ma poi si è fatto da solo, nel senso, un passo alla volta. Secondo me, per un ragazzo come, insomma, come lui, come che arriva da un altro campionato, avere uno che comunque in quel ruolo lì, era il numero uno dei numeri uni, secondo me aiuta anche il fatto, insomma, di trovare un allenatore giovane e comunque molto attento a far giocare i giovani.
10: Quindi, da un lato pazienza, perché dovrà ambientarsi, sì. Dall'altro però Grosso, che peraltro è stato anche un signor terzino, e Vieri nasce come terzino, può essere l'uomo buono per rilanciarlo, sì. Per farlo, come perché è giovane, intendiamoci, è un 21enne, eh? Sì. Io pronti via sono partito, vai, si è preso il titolarone da schierare accanto a Pongracic, anche te che un po' di ganci brasiliani ce l'hai,
7: vi mi dicevi la stessa cosa,
10: subito titolare, calma ragazzi,
7: esatto, dicono tutti la stessa cosa ragazzi, cioè dicono prospetto importante, grande struttura fisica, personale, piede buono, però dategli tempo, questo è il filo conduttore. Però io, questo ragazzi, guardate, è un passaggio importante da questo aspetto. Perché? Perché se la Fiorentina può permettersi di investire 17 milioni su un giocatore che poi verrà
10: lì,
7: con calma,
10: è tutto lì.
7: Ma per i due attaccanti esterni titolari quanto spende?
10: Sì, vuol dire che c'è delle buone disponibilità, vuol dire anche che si immagina di vendere parecchio.
7: Dopodiché ve lo dico anche questo, è cambiato. Il Brasile non è più il tempo in cui andavi lì e li portavi via, i giocatori regalandogli, che ne so, medagliette, collanine. Ora il Brasile, ci sono 7-8 squadre che sono multinazionali, hanno soldi, possono prendere chiunque, hanno grandi potenzialità economiche, cioè non è che glieli porti via facile, ecco. Quindi è chiaro che poi li devi pagare i giocatori, se non sbaglio, Vieri aveva una clausola sui 30 milioni, se non sbaglio.
10: Ma io ho letto addirittura 50.
7: No,
10: dopodiché,
7: 50, vero?
10: Con grande difficoltà economica, allora accettano 15 più 2,
7: perché il Gremio non è il Flamengo, non è
10: hanno dei problemi,
7: non è il Corinthians, non
10: però
7: è
10: pur sempre terzo brasiliano come valore di cessione,
7: sì. Se,
10: e di lui
7: comunque,
10: sono stati pagati in due, uno dal City,
7: lo dico, nazionale no, per sì. Carità, c'è Marquinhos e quegli altri, nazionali sono dei livelli, non è che ha giocato nemmeno tantissimissimo in campionato, devi credere a Paratici e ai suoi collaboratori, sì. Ragazzi, dopodiché qui siamo a un bivio,
10: cioè te lo dico perché siamo nei giorni in cui dovrebbe partire Beltran, siamo ancora qui a strapparsi i capelli su Julián Álvarez, Io non lo so se ai tempi quei 25 per Julián Álvarez erano sicuri, no? Cioè forse Julián Álvarez inizialmente qualche dubbio, ci vuole coraggio, si è detto tante volte,
7: sì.
10: Io spero che sia un gesto di
7: io
10: coraggio.
7: Io non credo che 17 milioni la Fiorentina li investe per una riserva. La riserva, no. Ve lo ripeto, in un anno nel quale non fai le coppe, quindi in un anno dove c'hai anche poca rotazione, sai, dice io ho 4 difensori, tutti centrali, tutti titolari, 2 fanno il mercoledì la conference, il giovedì la conference, poi fanno il campionato, cioè qui ragazzi si può passare anche mesi dove giocano sempre gli stessi 2, che poi i difensori centrali raramente poi fai rotazione durante, anche durante le partite. Allora, per me Vieri è un titolarissimo, cioè Paratici l'ha preso per fare il titolarissimo. Se l'ha preso per fare il titolarissimo, le indicazioni che arrivano dal Brasile segnalano dei piccoli campanelli d'allarme, e qui si ritorna al punto di partenza. O ci fidiamo di Paratici, che ci mi raccontava ieri un collega che fa la Juventus, e mi diceva che quando Paratici prese Vidal, tutti dicevano chi è questo Vidal, poi si insospettirono perché il Bayern Monaco, che lo voleva Vidal, fu fregato da Vidal, no? E allora gli venne il dubbio, ma voi vedete che è forte questo Vidal, e poi Vidal è stato Vidal, no? Allora io mi devo fidare e devo pensare che Vieri sia un titolare, cioè che la coppia di partenza possa essere in questo momento Pogracic Vieri. Io poi penso, spero sia Comuzzo Vieri, e che questo ti dice che la Fiorentina aggredirà dei prospetti di alto livello, perché oggi ti saresti immaginato il primo investimento su un esterno d'attacco, no? Perché lì proprio sei a zero.
10: Certo.
7: E invece questo lo trovo come un segnale estremamente positivo, va aiutato, non giudichiamo, lo dico anche per Luca Calamai, quindi per me stesso, non giudichiamo per la prima amichevole, perché ovviamente lui c'ha una struttura fisica
10: totalmente,
7: che avrà bisogno di trovare, e ti devo dire che mi tranquillizza, ragionando sul centrale mancino, mi tranquillizza per dietro Ranieri in questo momento, o avere anche
10: una
7: Ranieri,
10: certa affidabilità
7: Ranieri,
10: te la può dare,
7: perché Ranieri è il 6 più che può essere anche 6 e
10: una
7: mezzo,
10: certa affidabilità te la può dare.
7: Se questo ragazzo entra con disinvoltura, entra con sfacciataggine, entra con grande personalità e si prende subito la maglia, siamo a posto, perché abbiamo un titolare giovane di prospettiva, abbiamo un giocatore affidabilissimo come Ranieri. Ecco, mi auguro non doverci poi, che questo tempo di maturità sia, di crescita sia
10: peraltro
7: abbastanza
10: poi
7: rapido.
10: Per chiudere ricordiamoci che lui nasce come terzino. Ora qui qualcuno mi scrive eventualmente anche al posto di Dodò, no, nasce
7: ma
10: come terzino sinistro, quindi semmai di
7: quella
10: là
7: struttura terzino, boh.
10: No, tu lo hai preso come difensore centrale, però alle spalle eventualmente un'emergenza, una situazione, te lei a sinistra, se parte Gosens e aspettando Parisi, forse te ne serve uno, oltre ai 2 di destra. Perché per quel che ho capito,
7: per me questo è uno dei centrali titolari.
10: Però
7: punto,
10: lui
7: è
10: un centrale,
7: 21 anni, quindi un talento che può solo crescere. Certo, deve capire i tempi del calcio italiano, deve capire che in Brasile ti puoi permettere di uscire con la palla, perché l'attaccante non ti pressa quasi mai, qui l'attaccante ti presserà, cioè sono tutti da verificare, gli dobbiamo dare il tempo, se lo merita. E io lo ribadisco ragazzi, questo sarà il mio filo conduttore, poi pronta a dire la mia fiducia è stata riposta in mani sbagliate. Io credo in quelle che sono le scelte di Paratici. Paratici ha grande competenza, ha grandi uomini di calcio che lo accompagnano, competenti di calcio, quindi se, lo ripeto, il primo colpo per lui è stato Vieri, non ci raccontiamo barzellette, lui ha preso uno dei giocatori che ai suoi occhi diventerà un riferimento importante per la Fiorentina, e noi lo aspettiamo.
10: È così.
7: Allora 348 7513 933, messaggi audio scritti, vi leggeremo quanti più possibile, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
11: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio ragazzi, ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo, un clima favoloso. Lì è inverno e c'erano praticamente la temperatura sul 12-13 gradi. Quando sono tornato a Firenze mi è preso un colpo. Comunque, quando ero lì ho chiesto un po' di Vieri, che giocatore sia. Loro mi hanno parlato un gran bene e quindi io spero che sia vero, perché dice sia forte davvero. Speriamo. Ciao Tommaso.
13: Ciao ragazzi, sono Pier di Bologna. Meno male ci siete voi, siete in compagnia. Tolo Coleoscio non è buono, no bueno.
7: Eccoci.
13: Coleoscio lo lasciamo dov'è e prendiamo così qualcun altro. Dominguez del Bologna, chi vuoi te, guarda. Gioca
7: ma non
13: te.
7: Coleoscio.
13: Ma Coleoscio, dai, 10 milioni Coleoscio, e ti tieni quelli che hai, scusa, cioè,
7: ci
13: fai un altro bidone. Firenze è la città più pulita d'Italia. 30 bidoni, dai, vi saluto e vi ringrazio sempre per la vostra compagnia.
14: Ragazzi, volevo fare una domanda. Ogni volta che c'è un acquisto c'è sempre un monte di gente che è d'accordo, altri che non sono d'accordo, e quelli che dicono sempre: io me ne intendo di calcio, questo non è buono. E qualcun altro dice: oh, ma come vi permettete, smettiamo di fare tifosi sempre, bastiamo contrari. Ecco, volevo sapere questo, ma è un fenomeno solo fiorentino o è proprio un meccanismo dei social, per cui comunque sia si crea sempre dissing, si crea sempre diatriba su qualsiasi concetto, quindi non è solo una cosa legata al calcio ma a qualsiasi cosa. Ciao Guido.
15: Buongiorno Lady Radio, io penso che il giocatore centrale da prendere oltre a questo brasiliano è Boccazzi del Sudafrica, ventenne, un muro vero, giocatore che si prende con pochi milioni di euro, pochissimi, una mangiata, un muro ragazzi, Boccazzi.
16: A me invece di Coleoscio mi calverebbe la mura. Dice, bravo, che costa di molto, quante costa? Flash.
7: Quante cose? Flash.
10: Guarda, ne abbiamo parlato venerdì con un ex collaboratore di Zaccheroni quando sì. Era CT del Giappone, tuttora collabora con proprio con la Federazione del Giappone. E devo dire che è piaciuto anche a me questo Nakamura che abbiamo visto Flash. nella nazionale giapponese. Ora vedo di darvi anche la valutazione. Boccazzi, magari ne parliamo adesso con il nostro ospite Sudafrica, che immagino abbiamo tenuto tutti d'occhio ieri sera col Canada. Coleoscio divide chi no, chi sì. E sul meccanismo social, che vi devo dire, secondo me il calcio è sempre stato materia, no? Dove su 5 ci sta che ci siano 4 pareri diversi, il quinto pure. Cioè è chiaro che su un giocatore ci sta tu raccolga diversi pareri. Io ho preso Ronaldinho, è fortissimo, ok.
7: Sì.
10: Però il calcio di per sé è materia, divide. I social hanno alimentato tutto logismo, cioè sui social tutti sanno tutto, quindi figuriamoci sui calciatori.
7: Devo dire che rispetto al passato, essendo io più vecchio di tutti voi, rispetto al passato, ora Tom è entrato nel dibattito anche l'aspetto economico. Prima ti
10: cioè,
7: confesso,
10: in base a...
7: non è che si preoccupava,
10: no.
7: Si è preso Vieri, ci piace Vieri, cavolo, questo è un giocatore importante, hai sentito, ci ha detto il nostro amico, e che ringraziamo e salutiamo, che è tornato a San Paolo, ha preso indicazioni, tra l'altro ve lo dico...
10: Bel fresco,
7: ve lo dico, Vieri viene dal Gremio,
10: sì.
7: Il Gremio è una delle due squadre di Porto Alegre, l'altra è il Porto Alegre dove ha giocato Dunga, il Gremio se non sbaglio era anche la squadra dove
10: possibile,
7: ha allenato... Ha allenato Falcao.
10: Ci sia passato anche Digno, sì. Ronaldinho dal
7: può essere, può essere. I giocatori di quel territorio sono giocatori meno brasiliani dei brasiliani, quindi sono più adatti al calcio europeo che non i Carioca, che che sono di Rio, che vivono
17: pochino
7: il mondo di Rio,
17: più sono con un po' la più... testa sulle spalle,
7: no, Edmundo,
17: si può dire, eh?
7: Edmundo sono...
17: sono un po' più festaioli,
7: no,
17: lì.
7: È il loro mondo,
17: mentre
7: no?
17: Il gremio
7: sono
17: quella
7: più
17: zona lì
7: più, più,
17: sì, un po' più quadrati,
7: più tedeschi, come era Carlos per certi versi, anche c'era una colonia importantissima di immigrati tedeschi. Quindi io non credo che oggi la domanda, la prima domanda è, cioè, quanto è costato?
17: Cioè,
7: quanto guadagna?
17: Guarda piccoli,
7: che parametri,
17: guarda le valutazioni su piccoli, quanto risentono.
7: Per cui il ragionamento è questo: nella valutazione, nel dibattito non entra più solo se calcia bene di destro o di sinistro, entra anche l'aspetto quanto costa. Ecco, questo, ecco per cui ti dico, rispondo all'amico, è un pochino più, il dibattito è molto più acceso perché ci sono ulteriori elementi che generano divisione. E su Vieri non ti nego che in tanti ti dico, ma quanto è costato? Prima ancora di chiederti, ma quanto è buono?
17: Ora sì,
7: questo, ora e poi non c'è tendenza. Dubbio, quando vai a prendere giocatori così, l'altra domanda, già nazionale, no, che percorso ha fatto, ancora è un talento in crescita, io mi auguro esplosiva, così almeno abbiamo risolto il problema della difesa, noi abbiamo bisogno di trovare un grande leader difensivo, io mi auguro che questo ragazzo abbia anche una forza caratteriale importante, perché il problema è questo. Quando io pensavo a un giocatore con maggiore esperienza, Tommaso, lo dicevo perché un leader difensivo
17: che
7: mi aiutava la crescita di Comusso,
17: certo.
7: Mi dava valore. Pongracic non è un leader, ma se lo metti accanto ad uno che ha personalità, Pongracic è un ottimo difensore.
10: Pongracic
7: e
10: Ranieri non hanno chiuso male quest'anno.
7: No, ma per dire, Pongracic non ha il piglio del leader, no?
17: Però no,
7: di questi più leader è Ranieri, che
17: forse
7: però
17: sì.
7: Comunque un Ranieri è un leader che poi è stato ridimensionato nel ruolo dal fatto che è stato poi degradato dalla fascia di capitano, quindi questo gli ha tolto un po' di forza. Nakamura, l'hai detto te.
17: Keito Nakamura del Reims, transfer market in genere un po' più basso, è sui 10 milioni di euro, è piaciuto, sta sulla sinistra, si accentra molto, esterno offensivo, io lì sul mondiale poi mi rimetto anche a cosa ci disse, no, Paratici, c'è un addetto ai lavori, non è che ha bisogno di vedere il mondiale per conoscere certi profili,
7: non c'è dubbio. E poi io vi dico che se ne devo prendere 4, Tommaso, e se mi facessero un pochino di sconto, io ti devo dire la verità, Solomon lo riprenderei.
17: Sì, io, nel gruppo.
7: Cioè, se
17: Solomon
7: ti con
17: le osso
7: 10,
17: a destra posso bastare.
7: Sì, perché c'ho il giocatore più esperto, più solido e quello più giovane, no? Cioè, se magari il Tottenham invece è 10 te lo dà 8 o meglio ancora 7 con qualche bonus, io nei 4 Solomon, io l'ho visto bene, ragazzi, quando è entrato nel nostro calcio c'è entrato bene, c'è entrato con spavalderia, però ragazzi è lunga la corsa,
17: è molto lunga. Su Coleosso possiamo dire che per il momento tanti riferiscono più che altro di riflessioni sue, come se non fosse così convinto di accettare subito Firenze.
7: E perché? Questo
17: non
7: è una
17: lo
7: cosa
17: so
7: misteriosa.
17: Perché dal Barley pare di aprire sia fuori
7: dal progetto tecnico.
17: In fondo viene dal Paris, che non è il Paris Saint Germain in Francia, o c'è altro, oppure in realtà la Fiorentina non affonda, perché poi Nicolò Ceccarini ci ha sempre detto questo, no? Ce l'hai lì tutti e due, Coleosso e Torsten, probabilmente per il momento non affondano, li tengono in sospeso,
7: sì, però ecco, io dei quattro esterni d'attacco, sinceramente, io almeno uno dei quattro mi aspetto che sia un top, che sia un
17: da una decina di gol,
7: un Nico Gonzalez, vorrei dire Salah, perché Salah è troppo, ma insomma quel livello è un livello importante, uno dei quattro deve essere uno che fa la differenza, va bene? Poi mi immagino il giovane, di progetto, e qui può essere Coleoscio, il uno dei quattro Solomon. Solomon, ragazzi, ci sta bene, eh? È un livello medio alto, certo, c'hai il dubbio sull'integrità fisica, e anche il quarto deve essere un buon giocatore, cioè abbiamo bisogno di gol, abbiamo bisogno di gol, abbiamo bisogno di esterni che facciano gol, ecco, fermo restando che io, te e tutti noi diamo già in partenza Gudmundsson, del quale però ancora non mi pare ci siano voci di mercato, eh?
17: No, siamo al palo, si diceva che Sarri avrebbe potuto chiederlo, in realtà ancora l'Atalanta non si è fatta viva, e poi là davanti vedo aumentare le pretendenti per Piccoli, si era parlato sì. del Parma, ci potrebbe essere l'idea Lazio, lì comunque devi immaginare qualcosa di temporaneo, perché se no la Mirus Valenza è devastante, e poi ci vuole un vice Ken.
7: Non c'è dubbio.
17: Fermo restando che Ken ad oggi resta. Poi,
7: sì, a oggi resta, poi staremo. Allora chiedo a Sara intanto se può invertire le.
17: No, ma dovremmo averci, perché ha chiesto un minuto. Ah,
7: allora
17: due
7: lo
17: minuti, poi
7: volentieri, sì. Perché insomma è stato anche un nostro amico, un protagonista. Perché comunque, ragazzi, inutile negarlo, di riflesso i mondiali li stiamo guardando tutti, i personaggi ne stanno uscendo. È vero quello che dice Paratici, che non è che gli osservatori che hanno delle liste di giocatori straordinarie non lo sa, però il mondiale ti può far capire se quel giocatore sta crescendo, sta prendendo ulteriore
17: una
7: valore,
17: lì dimestichezza, un po' di esperienza.
7: E poi c'è questa grande attenzione sul mercato africano, lo dico, allora il mercato africano è uscito il Sudafrica, è uscito solo praticamente nei minuti finali col Canada, ma come le squadre di riferimento sono il Senegal, sono il Marocco, tra l'altro oggi una bellissima partita contro l'Olanda, questa è da vedere, purtroppo un orario non favorevole, poi la Costa d'Avorio, cioè ci sono squadre dove ci sono veramente progetti nuovi, quindi vediamo se loro riusciranno a dimostrare un'ulteriore crescita al mondiale, vediamo anche poi se sono adattabili a un calcio molto più tattico di quello che è quello italiano. Ragazzi, il calcio italiano è più tattico rispetto a tutti i tipi di campionati, dei top campionati, qui se non ti adatti
17: per gli esterni c'è anche chi mi ricorda Noah Lang,
7: oggi,
17: è un'altra,
7: poi Mario Tenerani oggi
17: sì,
7: ha fatto anche
17: ne
7: dei
17: ha parlato
7: Noah Lang,
17: c'è l'australiano,
7: sì.
17: Io ho la sensazione che si cominci ad avere un sacco di nomi che siano anche un po' specchietti per le allodole, però vediamo, c'è Bakayoko, c'è, come ti dicevo, Noah Lang, c'è Iran Kunda.
7: Bakayoko costa però,
17: c'è
7: un giocatore che costa, anche lì qual è l'obiettivo? Andiamo a cercare qualcuno già pronto, e qui si ritorna al punto e si ritorna alla domanda di base, ma insomma poi lo capiremo anche dalle prossime mosse di mercato. Cioè la Fiorentina ha subito la voglia di come pensano un po' tutti, di stare dentro le 6-7, si giocheranno le coppe, e allora sugli esterni, ragazzi, esterni devi prendere i giocatori. Lang, io non mi fermerei alla bocciatura del Napoli, perché il Napoli ha fatto una gran confusione, ti devo dire la verità, però
17: ha i suoi modi e ha i suoi metodi, e lui comunque qualcosina in prestito ha fatto vedere, e lì Luca bisogna vedere anche per tante uscite, perché qui per ora, al di là di Beltran che dovrebbe aver aperto, poi hai una valanga di situazioni da affrontare, giovani, non giovani, rientranti come Sutil, la Nazione ne parlava anche come ultima chance, io credo non ci sia un'ultima chance per Sutil, o comunque mi stupirei molto se si pensasse di
7: no, ma oggi l'amica e collega della Gazzetta ha ipotizzato,
17: senza contare questo rimbalzo di Brecalo.
7: Ragazzi, Brecalo mi sembra una cosa proprio non proponibile, non mi entusiasma nemmeno i costi, cioè non mi entusiasmano nemmeno questi Al-Sharawi va attorno al Genoa.
17: Zigrova della Juve, Zigrova, così buttiamo dentro, collega, stiamo facendo rassegna stampa e mercato. Sono tanti, innanzitutto vediamo se ci facciamo aiutare un po' su questi benedetti giovani da chi li segue e li conosce, come Andrea Innocenti, che disturbiamo spesso e ritroviamo con piacere dopo una bella annata dal responsabile scouting a Benevento. Andrea, ciao, buon pomeriggio.
18: Ciao, buon pomeriggio.
7: Tra l'altro, Andrea, guarda, ci potrebbe essere anche una bella sfida ai Coppa Italia, no?
17: È un Benevento
7: tra Fiorentina e Benevento.
18: È un'ipotesi del primo turno,
7: perché devo dire che non ha un impegno facile Benevento, perché no. Gioca contro il Ravenna. Ravenna è una squadra
17: Ravenna,
7: che
17: ragazzi c'ha,
7: ma lascia perdere,
17: ecco, ma io il 14 agosto spero di vederlo.
7: Ronaldinho
17: gioca bonito,
7: no, ecco, lo dico io non bellissimo, lo faccio dire sarebbe a nessuno, di tantomeno Andrea Innocenti che lavora in questo mondo, e quindi, ma il Ravenna, ma vada a cercare il ragazzo di talento invece a prendere uno di 40 anni,
18: no, che 46
7: vendi 1000 abbonamenti, ma è questo l'obiettivo, cioè, ma Ravenna che c'è una piazza, la Romagna straordinaria, non lascia perdere Ronaldinho, cerca il ragazzo giovane,
18: un club che l'ultima stagione ha speso tanto per provare a vincere e poi prendere Ronaldinho, secondo me
7: ma è incredibile
18: alla follia.
7: Invece vi dico occhio, perché giocare a Ferragosto, in realtà come il Benevento, le puoi trovare vengono qua loro con motivate
17: sorprese,
7: in tutto e per tutto, vanno prese sul serio, Andrea, queste squadre
18: sono d'accordissimo
7: che sono in momento peggiore in cui incroci questo tipo di
18: è vero.
7: Senti Andrea, io vorrei chiederti prima di tutto di Liberali, perché guarda, Liberali è un giocatore che piace,
17: è un predestinato a sentirli, sentire gli addetti ai lavori,
7: che giocatore è?
18: È un talento puro, non lo scopre nessuno da Catanzaro, ma già dal centro di Roma di Termina, un giocatore che ha qualità immense e che io sinceramente, sai, se vista l'età, il salto subito a Catanzaro, pensavo trovasse un po' più difficoltà, talmente qualità e talento che non è stato la categoria, il fatto che comunque giocasse una squadra che fino all'ultimo poteva andare in Serie A.
7: Certo.
18: E lo fa con personalità, lo fa perché ha veramente con tanta qualità. Il giocatore della Serie A, dai, già pronto.
7: Ecco, ma che ruolo? Perché io ho fatto un paragone, lo conosco poco, però ho detto occhio a non fare il Colpani bis, no? Perché il Colpani che avevamo visto tra l'altro col Monza, quindi in un livello
17: sì.
7: Cioè ti sembrava un giocatore che potesse, poi è arrivato qua, non aveva ruolo, questi giocatori che sono un po' tre quarti, un po' seconde punte, un po' mezzala, un po' esterni, ma sono
18: si fanno diventare giocatori che hanno Liberali è un tre quarti.
7: Però nel 4-3-3 quindi fa fatica 4-3-3 a trovare
17: di grosso, è dura.
18: Per me fa abbastanza fatica.
7: Sì, no,
18: la realtà è che lui è nel settore giovanile sempre, nasce da tre quarti. Poi se ritorna al solito discorso, in Italia i quartisti si adattano sempre comunque, però no. Però si rischia di snaturarli, la realtà è che Liberali è un loro 10, punto.
7: Sì. No, infatti,
17: c'era questa ipotesi magari da mezzala di inserimento, perché noi per esempio Andrea, uno che conosci bene come Fazzini,
7: ecco, bravo,
17: siamo ancora a domandarci mezzala,
7: eppure
17: l'abbiamo visto esterno, quindi poi sai,
18: Firenze, no, per me Jacopo è una mezzala, punto. Cioè anche lì si ritorna, poi se poi si snatura il ruolo, si fa fare l'esterno, ci si prende rischi quando si fa una scelta così su un giocatore, di talento, perché poi si parla di ragazzi, questo vale per Fazzini, per Liberali, di talento, cioè che comunque hanno delle qualità, e poi se adattano a un modulo, è la famosa teoria che per anni ha pagato, per anni in altre circostanze meno, di Sacchi, i giocatori non hanno ruolo, si adattano al modulo. Per me il calcio è un'altra cosa, cioè lo vedo diversamente, non un'altra cosa.
7: Certo. Senti, altro giocatore che sicuramente hai seguito con l'Under 21 e che piace molto alla Fiorentina è Coleoscio. Che ne pensi di questo giocatore?
18: È un giocatore che ha forza, che ha rapidità, è un altro giocatore importante, un giocatore pronto anche lui per la categoria superiore.
7: Lo sai che qui genera dibattito il fatto che lui nel Parigi ha fatto la riserva di Coné,
17: e
7: sai che Coné qui è stato mandato via a pedate nel sedere, no?
18: Sì.
7: Uno dice un giovane, che poi è giovane, c'ha 21 anni, non è un ragazzo,
18: appunto, sì,
7: che
18: sì,
7: fa la riserva da titolare, non è che ha fatto tante partite,
18: no,
7: di Coné, non è che ti nasce qualche piccolo dubbio?
18: No, vabbè, la stagione, il fatto dell'età, che poi abbia fatto l'alternativa, neanche la riserva, è brutto, lascia il tempo che trova, secondo me, dai, non cioè, si sta parlando di giocatori forti, poi la differenziazione, diceva il buon Pino Vitale, tra quelli forti e quelli normali.
7: Sì.
18: Qui si parla di giocatori forti. Poi è chiaro che per i fuochi crea il battito, il fatto che magari proprio a mezzo della Fiorentina.
7: Esatto, proprio questo è venuto questo aspetto.
18: Però, cioè, lascia il tempo che trova, dai, perché per me sarebbero investimenti che la Fiorentina farebbe benissimo a fare.
7: Sì, eh?
18: Comunque, sì, assolutamente.
7: È un giocatore che ti piace questo
18: sì,
7: tipo di giocatore.
18: Assolutamente sì.
7: E altri giocatori che sono abbinati e avvicinati in questo momento alla Fiorentina, lo sai, è arrivato questo Vieri. Io resto convinto che la grande sfida della Fiorentina sia recuperare il vero Comuzzo, perché se io parlo con Baldini in nazionale, ti dice: ma cosa andate a cercare? Avete uno dei più forti difensori, come si fa a recuperare un giocatore, te che ha lavorato con tanti giovani, Andrea, che viene da un anno molto molto molto complicato?
18: Ma allora, premettiamo che la Fiorentina viene da un anno complicato, quindi non Comuzzo viene da un anno complicato. La Fiorentina, secondo me, in questo momento ha bisogno di trovare certezze interne.
7: Sì.
18: E guarda, ti pensavo prima, mi ha scritto per l'intervento di oggi Tommaso, no?
7: Sì.
18: E ripensavo un attimino alla Fiorentina. Io continuo, e magari sbaglierò io sicuramente, a reputare l'organico della Fiorentina, non sicuramente dal campionato che ha fatto per i singoli,
7: sì,
18: non sicuramente da Champions League, per carità, però la Fiorentina ha anche un valore aggiunto non da ridere, che ha giovani forti, perché comunque sono giocatori forti, perché Fortini è un giocatore forte. Cioè, allora, se si comincia a dare di fiducia, senza se, senza ma, gli si dà, punto. Cioè, sicuramente venire da un anno come viene tutta la Fiorentina, ripeto, non il singolo, non è semplice. Io credo che, per esempio, la scelta di direttore fatta, anche se è stata fatta in corsa, ma un conto è farla in corsa, un conto è partire da inizio campionato al precampionato, sia un altro tassello fondamentale, perché comunque presenza della società, cito sempre Pino Vitale, già la seconda volta, sì, fa o non fa 10 punti,
7: certo,
18: più o meno,
7: certo. No,
18: e credo che questo sia un direttore che, cioè, lo dimostra il passato, il percorso, che possa dare 10 punti in più, certo, nel senso, cioè, possa far sentire la presenza del club, quello. E in questo faccio un discorso quasi da tifoso, ma non è neanche così, In questo probabilmente l'assenza anche di Gio Barone, ma si è sentita, perché comunque

0: insomma, una visione che nel calcio di oggi quelli più tra virgolette illuminati hanno, cioè, perché oggi vedere, fare scouting, per farci un esempio pratico del quotidiano, vedendo i mondiali serve a nulla. Vedendo che ne so che c'è stato recentemente la Coppa d'Africa Under 17, sì. Questa è la caratteristica che Fabio Paratici e il suo gruppo hanno sempre avuto, ma dai tempi, cioè, della Sampdoria mill'anni fa, all'inizio, quindi.
1: Così come ora, forse più che il mondiale, è da tenere d'occhio l'europeo Under 19.
0: Sì, ma vedi, anche l'europeo Under 19, che tutti si vedrà, sono 8 squadre che ormai sono arcinote, perché sono tutti giocatori, tolta una perché il Galles è sempre che ospita, ma sono tutti paesi e nazionali che si conosce in vita a morte miracoli.
1: Quindi che si sono già conosciuti.
2: Sì, non è che vai a scoprire lì.
0: Il giocatore più forte dell'Ucraina Under 19 è Popov dell'Empoli, cioè tutto alla fine poi si ricalca lì, cioè, la capacità secondo me di Fabio, questo l'ha dimostrato sempre, di Fabio Paratici, è quella di avere una visione globale e di lavorare, e mi dicono, io non lo conosco personalmente, che in questo sia molto bravo il responsabile scouting, che è l'uomo di Paratici,
1: Lorenzo Gianni.
0: Me ne parlano benissimo proprio sotto questo aspetto, di uno che lavora dalla mattina alla sera, punto. Tanto poi il calcio è questo,
1: Vai.
0: Voi sono intervenuto tante volte, e questa deve essere la risorsa della Fiorentina, perché la Fiorentina non ha i mezzi anche economici e inutili girarci intorno di altri club, perché poi il Como prende il giocatore a 30 milioni
1: anche a 60.
0: Cioè,
1: 30 se basso,
0: esatto, è molto basso. Oggi le proprietà straniere in Italia che entrano così di impeto, di impatto, comprano, punto. Poi comprano il Parma. Io penso che il presidente del Parma non sappia quello che ha speso negli anni che a Parma, forse il meglio se non lo sa.
1: Sì.
0: Per costruire quasi nulla, cioè, poi alla fine, no? La visione di Fabio Paratici secondo me è un'altra. È quella giusta, per me, poi nella vita si può.
1: No,
0: è un pensiero mio.
1: Senti, Andrea, te hai.
3: Di sicuro per noi è una novità rispetto al passato.
1: Certo.
0: Assolutamente sì.
1: No, ma il Como ha destabilizzato tutto, ragazzi.
3: Como ha distrutto qualsiasi riflessione.
1: Si può, c'è fair play e c'è questo.
3: I bacino Ducenza,
1: quanti sono?
3: 83.000. Sono una cittadina su un lago. C'hanno i bacino Ducenza.
0: Il Como sta facendo quello che ha fatto il Monza qualche anno fa, ha drogato il mercato.
1: Sì.
0: Perché ancora oggi, che sono passati un po' d'anni dal Monza che poi andò di Berlusconi, che non si era, avvicinarsi a un giocatore che ha avuto un po' di contratto, e lo dico per esperienza diretta, un po' di contratto a Monza è impossibile, perché avevano talmente fatto delle robe a livello economico fuori da ogni logica, perché ci sono giocatori C che vengono da contratti Monza da 3,50
1: a 4,50. No, non è possibile.
0: Una roba folle. Il rischio
1: sì. Va bene, al volo, dai, 30 secondi, so che hai un occhio molto lungo anche sul calcio africano di questi mondiali. C'è qualche esterno che ti piace? La Fiorentina deve comprare 4-5 di esterni. Qualche esterno africano che ti piace?
0: Giocatore di il problema è che sono extracomunitari, giocatore di grandissimo talento, anche se ieri ha giocato tre quarti, poi esterno è Apollis del Sudafrica.
1: Apollis.
0: Che è un 2002. Io lo conoscevo addirittura nel campionato suo locale. È un nano, però è un nano che va a mille all'ora. Sembra di rivedere, faccio un paragone un po', però mio personale, sembra di rivedere con Di Natale questo.
1: Male. Allora guarda, ce lo scriviamo. Ce lo scriviamo. Grazie mille, Andrea.
3: Andrea, grazie.
0: A voi, grazie.
1: Apollis. Ciao, scrivo, Apollis, Sudafrica.
3: Apollis, che fu il famoso avversario di Rockies, che è stato più forte di me.
1: Sara.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni.

0: fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: 17 milioni per questo ragazzo sono tantini, eh. Qui in Brasile i tifosi del Grêmio sono abbastanza allibiti, più che altro perché un ragazzo ha fatto mezza stagione a livello di Serie A brasiliana, non ha presenze nelle selezioni under, non era nel radar, insomma, del grande calcio brasiliano. Quindi si paga il potenziale, speriamo che Paratici e Coreti abbiano valutato bene il potenziale di questo ragazzo. Per dire, Gabriel Magalhães, il difensore titolare della nazionale, il Lille lo pagò 3 milioni, si parla di 10 anni fa, oggi sono lievitati a Osti, però tanta roba, 17 milioni.
8: Ciao, sono Mario da Viareggio. Ma secondo me con Rioche è un altro sottile. Scatta, cioè quando arriva a fondo.
9: Non piace, va bene. Prendo atto.
8: Ma la tiriamoci sottile. Per me non è né di più né di meno.
10: Ciao, sono andato da Brescia. Ma questi 2 anni, Como, giusto per fare un esempio, ma chi ha preso di famoso? Ha preso dei giovani importanti. Io ne conoscevo forse uno, Batolina, perché lo voleva la Fiorentina. E poi, vabbè, un grande vecchio come Morata. Il resto? E comunque quanto erano pagati? 15, 12, 18. Quindi non è che se noi spendiamo 15 prendiamo dei mezzoni, siamo noi che non li scegliamo bene. A 15 si può prendere bene.
11: Buongiorno direttori. Ma cosa volevo dire? Secondo me Paratici che è partito così con un giovane a 17 milioni vuol dire che dai il capo gli ha dato il permesso di spendere. Dovranno che vendere, ma mi hanno dato il permesso che di spendere. Bene così. E poi un'altra cosa, ma il bolognese chiama sempre quest'ora qui, ma dopo mangiato forse è un po' ubriaco. Ubriaco di Lambrusco, quel vino che piace tanto a Andrea Genattasio. Ciao ragazzi, buon lavoro.
12: Salve, con le usce mi sembra gnonto. Un mezzo giocatore, una mezza tacca e poi è sparito di circolazione. Per l'amor di Dio, lasciamo perdere questo tipo di giocatori. Non ce ne facciamo nulla, lei è un grande bidone. Gianni Firenze.
13: Ah, però ragazzi, il liberale ce lo raccontano come un trequartista. Poi, oh, per l'amor di Dio, essendo giovane magari si può anche reinventare play, io questo non lo so, o magari dice si piglia lo stesso proprio perché è giovane, oppure magari Grosso cambierà modulo, io questo non lo so. Però nel 4-3-3 di Grosso il che ci si dovrebbe fare di un trequarti.
14: No, un centro.
13: Poi un'altra cosa, Toro, non sono d'accordo quando dici che Coleoscio va disciplinato, perché per assurdo a voler disciplinare i giocatori a volte gli si leva l'estro e quindi gli si fa male. E poi un'altra cosa, quando sento dire quello che ce lo piglia, quell'altro che non ce lo piglia, attenzione, perché Igor si pensava tutti che fosse un bidone, poi alla fine è stato venduto a 20 o a 25 milioni addirittura.
14: È vero.
15: Ciao ragazzi, riprovo a rimandare questo messaggio. Ciao Tolo e ciao Luca. La mia domanda era questa: ma siamo nel momento che un Roberto Baggio, talento numero 10, non sappiamo dove collocarlo? Cioè, praticamente dico io, fantasia, estro e guizzo e talento, non trova posto nel mondo del fisico? Abbia vinto Sacchi, dico? Domanda, risponde. Grazie.
14: Che bella domanda.
16: Questa è un domandone. Ci
14: questa è una bellissima domanda.
16: Una trasmissione solo su questo.
14: Magari sentire tanti ospiti illustri, ma il dubbio c'è. Il giovane Baggio, no? Baggio dopo è troppo facile, no? Il giovane Baggio.
16: Il Baggio della Fiorentina.
14: Il problema è quello che arriva dal Vicenza. Esatto, il problema è che
16: lì faceva la seconda tipo punta, di gioca- giusto?
14: Faceva Baggio.
16: Sì, però
14: faceva la seconda
16: punta. Borgonovo, prima punta, sì, e lì girava intorno.
14: E questo tipo di giocatori funziona in una squadra che gioca 4-3-2-1 4-3-3-1 4-3-3 è un gioco costruito sulle corsie esterne, c'è poco da fare, funzionano le catene esterne, devi avere due giocatori molto bravi che si alternano, che si legano fra di loro, è stato il grande segreto del Napoli di Sarri, quello è il lavoro che devi fare. Che vi
16: guarda,
14: devo dire?
16: Intanto vi segnalo che se vi volete togliere lo sfizio di vederlo potete farlo proprio oggi, perché l'Italia under 19 affronta la Serbia under 19, fischiano inizio alle 17, fra l'altro dovreste riuscire a vederla in chiaro anche su Rai Sport o su Rai Play, e il Liberali dovrebbe essere titolare con Pessina tra i pali, Nardin, De Paoli, Natali, Cocchi, Coletta, Mantini e Limogale, che è questo talento la Juve, Liberali, Idele, Mosconi, questo l'11 di Bollini, poi c'è la Serbia, è sicuramente un'occasione per vederlo live.
14: Lui non ha una grande struttura fisica, no? In quello che viene il concetto di essere tutti alti,
16: però
14: in una certa
16: ho
14: maniera.
16: Letto che a Catanzaro parecchio mezzala da inserimento, poi lungi da me se lui è trequartista pensare di doverlo riadattare. Una cosa giustissima che ho sentito è che tutto è relativo. Cioè, se noi ci spaventiamo i Cevieri, ma 15-17 milioni sono troppi, forse ci parevano troppi anche 25 per Baturina, però il Como ha avuto quel coraggio, oggi forse Baturina vale ancora di più.
14: No, io lo
16: e
14: ripeto,
16: hanno avuto ragione.
14: Ve lo ripeto, io su Vieri mi fido di quello che è la competenza di Paratici e del suo gruppo di lavoro. Punto, basta. Per me sarà nel giro di 2-3 anni un qualcosa di speciale, come ne ha trovati spesso di speciali, Paratici. Certo, ribadisco, gli devi dare l'esperienza, il tempo per calarsi, ma lo dico quando dobbiamo dare tempo, lo dico anche a me stesso, lo ripeto per la centesima volta, se prendi un giocatore che non ha una grande maturità calcistica, esperienza calcistica, ha giocato poco anche nel suo paese, ci spiegava, leggevo delle indicazioni che arrivavano dal mio ex collega corrispondente della Gazzetta Cannone sul fatto che spiegava che lui avrebbe trovato poco spazio nelle nazionali giovanili perché è un giocatore che è maturato tardi, no? E quindi questo prendiamolo in questo percorso di crescita che sembrerebbe essere esplosiva, e quindi questo mi piace molto.
16: era segnato tra i partenti, sì, così ci arriva proprio dal Brasile, però negli ultimi sei mesi ha avuto quell'evoluzione, esatto, che forse ci si aspettava potesse avere prima.
14: E quindi l'ha presa al volo, la, sì, cosa al volo. E dobbiamo fidarci di Paratici, cioè, e questo credo sia anche il parere di Malù Pasincato, no Malù? Buongiorno.
16: Ciao Malù.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua di ritorno da Groppina.
14: Lo so, lo so. E dobbiamo fidarci della competenza di un grande direttore, Malù.
17: Assolutamente sì, io non è che ogni volta però devo fare l'avvocato d'ufficio di Paratici. Io dico soltanto che, conoscendo bene il collega, so come lavora, so che non va a prendersi una responsabilità se non l'ha esaminata nei dettagli, perché andare a spendere quei soldi, che sono comunque soldi importanti, 15 più 2 di bonus, sono soldi importanti, lo fai se tu credi su un giocatore per il presente ma futuribile, perché deve essere anche un asset che può essere una plusvalenza in futuro per la Fiorentina.
14: Certo,
17: dunque,
14: certo,
17: assolutamente fidiamoci. È normale che quando tu sei addetti ai lavori vai sempre a scontrarti col pubblico, perché il pubblico, quando non conosce un giocatore, storce il naso, diciamo la verità, perché non lo conosce bene. Ma noi addetti ai lavori dobbiamo conoscere prima che il tifoso, anche il giornalista, comunque la gente che segue, conosca il giocatore, prendersi la responsabilità, sapere che comunque quando tu prendi un difensore dal Brasile, anche dal, diciamo, dall'estero, ci vogliono dei tempi per adattarsi, ma se il giocatore ha delle qualità, quelle qualità poi devono uscire. Dunque, sicuramente presentarsi con un acquisto del genere, forse anche bello per un direttore, perché, sì, sai che magari, sì, la piazza è un po' titubante, ma tu sai che per quel giocatore può fare veramente.
14: No, però ecco, Malù, ti dico che non è che la piazza è titubante, eh? Cioè, la piazza è curiosa,
16: è interrogativa,
14: cioè, è ovvio,
16: più che altro perché non ce l'aspettavamo.
14: Ecco, non ci aspettavamo, cioè, noi ci aspettavamo
16: via
14: che la Fiorentina avrebbe venduto qualcuno,
16: cioè,
14: prima del 30 giugno. E invece arriva e compra questo ragazzo che ci spiegavano ora un collega bravissimo che segue per la Gazzetta al Brasile. Ci pensavamo che arrivi e vai a prendere un giocatore di cui se n'era parlato, ma che ci ha lasciato un pochino così. Malù, come dico sempre, diceva anche ieri, Malù mi ha fatto diventare tifoso di tutte le nazionali africane.
16: No, fra l'altro hanno una media che le, sì, altre federazioni.
14: Ora purtroppo ne abbiamo persa una con il Sudafrica. Tra l'altro un grande intenditore di calcio che lavora molto nei settori giovanili ha suggerito alla Fiorentina Apollis del Sudafrica. Che ne dici?
17: Sì, Apollis è uno dei migliori. Un attaccante
14: 2002,
17: sì, un attaccante moderno che dà profondità, che può essere, può lavorare vicino a Ken, non è?
14: Sì.
17: Lui può fare un po' tutto, può fare la prima punta, può fare la seconda punta, è in forte crescita, perché comunque il Sudafrica ha un campionato importante alle spalle, la nazionale sudafricana ha questo rendimento perché è formata da giocatori che giocano nel Mamelodi Sundowns e nel Orlando Pirates, che sono le squadre, diciamo, più importanti. È un giocatore che comunque ha il suo valore in Africa e può essere un'alternativa, perché comunque qualità prezzo si parla intorno ai 6-7 milioni, dunque,
14: certo,
17: non è che si parla,
14: certo,
17: di cifre fuori dal mercato. Bisogna capire se tu, società, lo slot per l'extracomunitario, che uno slot sappiamo
14: è prezioso,
17: no,
14: sì,
17: prezioso,
14: ne
17: prezioso in Italia,
14: certo, certo,
17: vai a spenderlo per un giocatore di belle speranze,
14: ma non
17: diciamo un giocatore affermato, come spesso si fa per quando si usa lo slot per l'extracomunitario. Però
14: ieri,
16: sì, mi viene da dire che con Beltran uno lo recuperi,
14: sì,
16: se non va,
14: sì,
16: del Rafa.
14: Però ieri Malù mi ha fatto innamorare di qualche nome di esterno che vorrei che tu ci regalassi ancora. Cioè, giocatori che te, che hai simpatia per la Fiorentina, diciamo tranquillamente, garantiresti come esterni importanti, Malù?
17: Ma io l'ho detto già più di tante volte, alla Fiorentina per presentarti con giocatori che ritieni comunque abbastanza pronti che possano alla Fiorentina esplodere. E su questi Iracunda è il numero uno della lista mia.
14: Ricordati,
16: Iracunda del quale ha parlato anche Mario stanotte.
14: Anche Tenerani, che secondo me aveva parlato con te, ha racconto Iracunda.
17: Mario avrà le sue fonti, però il giocatore che ci sta chiacchierando no, perché comunque Parati ti segue il calcio internazionale, arriva certo. Da Tottenham, è normale che conosci i giocatori internazionali benissimo. E dunque se ne parla perché ecco, quel tipo di profilo sono quei giocatori che sono da Fiorentina, giocatore veloce, pronto, la strappo. Però oggi è il mondiale che sta facendo, sono ancora presenti, che dovremmo giocare contro l'Egitto, tra l'altro una bella partita, ma lui ha fatto tutte le telepartite e l'ha fatta bene, sia quando è entrato la subentrante, sia quando ha fatto il primo gol dell'Australia in questo mondiale. Però il Watford dovrà monetizzare.
14: Iracunda quanto può costare secondo te, Malu?
17: Iracunda, se continua ancora così, il Watford può chiedere 30 milioni.
14: Eccoci,
17: perché metà devono andare al Bayern, che è proprietario del Cretino del 50%, farebbe una plusvalenza di 10, perché l'ha pagato definitivo a 5, col 50% la rivendita al Bayern, dunque andrebbe a fare 10 milioni di plusvalenza e sarebbe qualcosa di importante. 30 milioni si va fuori budget, la Fiorentina ha un budget intorno ai 15-20 milioni, però 30 siamo in là, ma sono sempre quelle situazioni che se uno veramente vuole il giocatore
14: una qualcosa trovi.
16: Tra l'altro
14: no,
16: non ci si gioca in amichevole col Watford a fine luglio, è una delle
14: quindi
16: due,
14: quindi vuol dire che ci avrà anche buoni rapporti,
16: tu ci fai due chiacchiere, magari va nello spogliatoio.
14: È che Malù, questi giocatori andavano presi prima del mondiale, te di Racunda ce l'hai detto prima del mondiale, io me lo ricordo.
16: Sì, poi c'è Benvenuti anche lui.
14: Allora,
17: lo so, però bisogna capire.
14: Poi fa tre partite al mondiale, dici: Madonna, Borda costa 15 milioni in più. E se ci credi, ci devi andare prima su quei tipi di giocatori, ragazzi.
17: Sì, ma il problema non è che non crederci, perché come ripeto, Fabio il giocatore li conosce bene. Il problema poi andare a chiudere, che poi diventa un problema, soprattutto quando un giocatore che sono di mezzo due club che comunque vogliono tutte e due tra virgolette guadagnarsi, dunque è quella un po' la difficoltà. Però ripeto, soluzioni se ne possono trovare, perché comunque Basuman Touré però anche lui oggi
14: come si chiama? No, ce lo ripeti,
17: Basuman Touré giocatore dell'Ostman che può chiedere.
14: E di che nazionalità è lui?
17: Costa d'Avorio. Però chiedono tutti i soldi in Germania, oramai adesso il Lipsia sta sfondando tutto vendendo Diomandé al
14: 40 milioni.
16: Questo 40 milioni lasciamo perdere. Bosumana,
17: oramai siamo a prezzi fuori il mercato, per dire, oggi costano così. Però ripeto, lo scouting dei direttori paratici, questa morfologia è in grado di trovarli, dunque penso che andrà a trovarli e porterà secondo me 3-4 esterni alla Fiorentina nuovi di Zecca.
14: E ricordiamo che tra l'altro Malun Pasincatu è coinvolto direttamente, lui si può fare oltre l'amico, lui è tifoso è cittadino della Repubblica Democratica del Congo, ha lavorato come direttore, quindi lui lo vive questo mondiale in maniera totale, perché lo vive da protagonista, noi da tifosi, te da protagonista.
17: No, il Congo dipende quello che serve, se serve un difensore d'esperienza io faccio un nome, Chancel Bemba, perché va a prendere un leader, un giocatore esperto, 32enne, non c'è neanche da stare a parlare, perché se ti serve un leader di difesa è lui, però bisogna capire se si ferma a Vieri che ha preso adesso. Per quanto riguarda altri ruoli, la Repubblica Democratica del Congo, c'è Jan Wissa che gioca nel Newcastle, che però al Newcastle adesso viene visto più come prima punta, per me può giocare anche sull'esterno, però viene visto come prima punta e lì c'è l'intoccabile Moise Kean. E praticamente un altro giocatore che uno potrebbe dire non è da Fiorentina perché arriva dal Castellón, la Liga 2, non è vero, perché nella Liga 2 spagnola il Castellón ha fatto bella figura e lui è stato premiato come il miglior giocatore della Liga 2, e Brian Sipenga appunto questo giocatore esterno velocissimo del Congo. Io è normale che il cuore mi dice, il cuore ma anche l'aspetto tecnico mi dice un investimento lo farei, però giustamente Fabio valuterà lui se affondare il colpo o no. Però Brian Sipenga è un altro giocatore con quelle caratteristiche, esterno velocissimo di fascia.
14: Certo, poi gente che dribbla l'uomo, dai.
16: Comunitario, quindi poi ringrazio anche chi me l'ha segnalato.
14: No, è questo, io bisogna andare a pescare questi giocatori.
16: Bisogna arrivarci prima, conoscerli prima. Io vedo che si abbassa sempre di più anche la media, perché poi per esempio in Sud America abbiamo tenuto d'occhio sto Baroni, è un 2009, addirittura Aranda del Boca Junior è un 2007, quindi qui siamo intorno ai 19 anni, Liberali è un altro 19enne. E
14: che ne pensi di Liberali, Malù?
17: Liberali ne penso bene,
14: ma mi levi una curiosità, perché il Milan l'ha mollato?
17: È una domanda che ci facciamo tutti, perché rientra sempre in quel ragionamento all'italiano, no? Che ci piace parlare di settori giovanili, dei nostri giovani, e poi non ci piace lanciarli direttamente. Questo è il paradosso che succede con i nostri ragazzi, perché comunque il problema è che sta nella mentalità dell'ambiente calcio intorno soprattutto alle big, no?
14: Sì.
17: Soprattutto alle big. Le big puntano sempre a volere il giocatore già pronto, no? Ti spiego. Il Milan fa la partita e io ero presente, non lo dimenticherò mai. Ero presente a vedere Genoa-Milan e c'era il debutto di Liberali, ok? A fine partita il Milan fece 0-0 e quando sono uscito da San Siro c'erano i tifosi di qualsiasi età, ma anche gente grande che ha vissuto il grande Milan, che diceva: ma scusi, ma io come faccio a presentarmi a San Siro con Liberali? Il concetto è sbagliato nella testa della mentalità italiana. A Barcellona, a Real Madrid, al City, al Bayern Monaco, quando anche la squadra va male e il ragazzino è stato fatto esordire o è stato buttato nella mischia, non viene manco citato, viene iperprotetto. Da noi invece viene ragionato: no, io sono a Milan, non posso presentare i Liberali perché voglio. E quello è sbagliato il concetto. Se tu sbagli il concetto, purtroppo non puoi fare questo ragionamento.
14: Non c'è dubbio. Senti Malù, resto ancora un secondo su quelle che sono le indicazioni del mondiale, perché la Fiorentina cerca anche dei terzini, perché Dodò è sul mercato, poi voglio vedere chi lo piglia, perché tutti
16: secondo
14: gli anni
16: me
14: Dodò,
16: più avanti
14: vabbè. Gosens non sarebbero intenzionati a tenerlo, quindi Fortini, la Fiorentina deve prendere anche due Fortini via, anche due terzini. Hai visto qualcosa da Fiorentina, ma anche sempre nel tuo mondo, il mondo del calcio africano, o qualche terzino invece di attaccante alto, qualcuno più basso?
17: Ma io penso che in quei casi lì si sta parlando di Udoge, ma si va più su un giocatore che conosce già il campionato.
14: Ma Udoge perché ha fallito in Inghilterra?
17: Ma secondo me a causa anche infortuni, perché da dire le cose, era partito non bene, stra bene, poi ha avuto degli infortuni, poi c'è stato nel mezzo anche il cambio di allenatori, un po' di situazioni. Però se Fabio lo rivuole alla Fiorentina, perché sa che il giocatore è forte e crede in lui. Perché comunque a volte è strano dire questo, ma a volte i giocatori su cui noi pensiamo che vanno in Inghilterra fanno benissimo, magari non fanno come pensavamo. Allargo il discorso a Calafiori, che comunque nonostante tutto non è un titolarissimo all'Arsenal. Gioca ma non è un titolarissimo. Scamacca l'anno andò a West Ham, ci aspettavamo tutti che andava a spaccare in Premier, invece è tornato perché comunque per vari motivi non ha funzionato. Lucca al Nottingham, cioè è un po' questo.
14: Guarda, sono anche curioso di vedere con Palestra, voglio vedere anche Palestra.
17: Caiode, che nessuno magari tra virgolette si puntava, è arrivato lì in punta di piedi. Caiode ha mercato perché ha fatto un'ottima stagione. Tonali si è imposto subito al Newcastle, adesso forse va per una cifra mostra al Tottenham di De Zerbi. Cioè, ci sono quelle situazioni che purtroppo vedi gli infortuni, vedi il cambio di ritmi, vedi il cambio delle tante cose, fanno sì che giocatori bravi non riescono a fermarsi. Ma ripeto, secondo me se Fabio lo rivuole alla Fiorentina,
18: infatti Destiny 12 è un giocatore su cui vale la pena investire perché è forte.
14: È forte.
16: Senti, dobbiamo
14: Amaru, un'ultima cosa, insomma, per quelle che sono le segnali, le indicazioni che ti arrivano, mi racconti, ci racconti di un Paratici felice di questa sfida fiorentina, che sai, lui ovviamente in questo momento è impegnatissimo, poi vive, lui era, mi pare di capire, sia una persona molto riservata, quindi poco ancora deve entrare un po' nel tessuto della quotidianità fiorentina. Esatto. Però mi risulta e ti risulta che sia molto soddisfatto di questa sfida viola.
18: Assolutamente sì, l'ho accettata con molto entusiasmo, perché sono quelle sfide che da direttore ti danno veramente tanta energia, perché vai su una piazza storica, una piazza che ha fame di calcio, una piazza che ha voglia di vittoria, voglia di soddisfazioni, ti rimetti in gioco, perché magari sai, quando sei una big spesso si dice facile, che poi non è manco facile fare risultati di una big, e in questo caso sa che ha un anno zero davanti a lui, ma un anno zero che lui vuole subito assolutamente capitalizzare cercando di fare qualcosa di importante. Dunque io lo dico oggi che il campionato non è ancora partito, il mercato ufficialmente apre il 1° luglio, la Fiorentina sarà una delle sorprese del campionato
16: oggi,
18: in alto, perché
14: hai sentito cosa ti dice?
16: Anche oggi però Malù, mercato apre ufficialmente,
14: no, ma
16: oggi.
14: Hai sentito cosa ti dice? Lui ti dice che a oggi, che ancora non è partito ufficialmente il mercato, lui è convinto che la Fiorentina andrà a fare un campionato di alto livello.
16: Speriamo.
18: Assolutamente.
14: Diciamo assolutamente tra le sei, si può dire tra le sei delle più importanti? Sette sorelle.
18: Quante tra le sette. Magari. Siamo cresciuti con le sette sorelle, rimaniamo con le sette.
16: Che è quello che vogliamo tutti, cioè minimo la Conference, riprendersi l'Europa a partire dalla Conference.
14: Che quindi è possibilmente insomma alla faccia, perché lo dico, perché a me tutti i ragionamenti, un progetto triennale, ma che progetto triennale? In realtà come Firenze, se non arriva tra le prime sette sbaglia la stagione, cioè c'è poco da fare, ragazzi.
18: Ma infatti assolutamente.
14: È un ambizioso,
18: secondo me, ma anche lo stesso Grosso ha una grandissima opportunità, perché lo step da Sassuolo a Fiorentina, con tutto il rispetto per il Sassuolo, è uno step importante, però hanno fatto allenatori come Italiano, che ha fatto bene, Palladino, che comunque per me ha fatto bene, dunque la Fiorentina per un giovane allenatore è una conferma che se tu tra virgolette sei bravo e fai bene alla Fiorentina ti possono aprire porte più avanti importanti. Dunque secondo me è una piazza che funge da termometro sia per i giocatori ma anche soprattutto per gli allenatori.
14: Non c'è dubbio. Malù, grazie come sempre. Grande piacere, allora prima di arrivare all'ultima pausa, fammi dire,
16: prego,
14: che oggi pomeriggio alle 18.30 all'Odeon, cioè dove oggi c'è una splendida libreria in centro, ci sarà la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, quindi chi ha voglia di sentire, magari di fare anche domande a Giancarlo, di sentire cosa lo ha portato a raccontarsi attraverso questa autobiografia, ci saranno tanti ex viola, ci sarà Cesare Prandelli, ci sarà Giovanni Galli, insomma tanti personaggi, poi scoprirete, quindi dalle 6:15, durerà più o meno un'oretta, quindi 7:30, 7:15 alle 8, vi aspettiamo tutti. E Giancarlo,
16: si può dire che chi l'ha scritto questo libro?
14: Diciamo che ho dato una mano alla scrittura Giancarlo, ma insomma abbiamo raccontato tante storie belle, e vi dico, fatemi dire per una volta che non c'entra niente il centenario, ecco, c'è la è una vita per Firenze, per la Fiorentina, amici suoi, amici di Firenze, cosa lo ha tenuto legato e lo tiene ancora oggi legato a questa città, tante storie, tanti personaggi, che molti dei quali saranno appunto oggi all'Odeon a salutare l'amico Giancarlo.
16: E se non ce la fate, noi comunque siamo in diretta, quindi dalle 6:30 poi nel corso di Carrisca al Vento con Giacomo Galassi avremo ampie finestre in diretta, dalle 7 alle 8 ci siamo io e Dimitri Conti con Uno Contro Tutti, ma troveremo il modo di fare un'incursione, quindi se poi non riuscite a passare dall'Odeon
14: state
16: trovate
14: su Radio
16: Firenze live stasera, perché andiamo avanti poi fino alle 21.
14: Allora 348 751 3933, messaggi audio scritti,
16: e
14: 3925727775. Abbiamo ancora un paio di sorprese.
16: A Rimini, ma non al mare, a Rimini.
14: No, secondo me sono andate al mare
16: tutte e due,
14: tutte, se tornano rossi, rimaste rossi, diciamo, come Tenerani, anzi Tenerani e nero.
16: Tenerani è
14: vediamo,
16: proprio,
14: torniamo sì. Subito
19: Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Buonasera, ma voi ve lo ricorderete sicuramente, Turchetta. È molto simile Oloruscio a Turchetta. Io lascerei perdere Riccardo dallo stadio.
21: Una domanda per Luca. Luca Calamai, ma te lo sei dimenticato quanti errori ha fatto Comuzzo l'anno scorso? Gravi? Campionato, conference, ha perso l'uomo, saltato Momberillo. E perché dovrebbe avere la maglia a Firenze? Non è neanche un'alternativa affidabile, perché quando entra lui si vengono i brividi. Lui deve ritrovare tranquillità, probabilmente altrove, oppure ripartire dietro, ma neanche come primo cambio.
22: Io con Pagliarati sono d'accordo con Calamai, ma vi volevo chiedere una cosa: secondo voi i debiti della Juve sono di responsabilità di Pagliarati?
23: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Io sono rimasto allibito perché proprio nell'Europeo Under 19 non c'è nessun calciatore della nostra primavera che ha vinto lo scudetto. Ora, a parte Liberale, ha fatto un campionato di Serie B, ma il resto non sono giocatori conosciuti, non so da quale squadra provengano, ma nessuno, ma poi nemmeno Rubino, Iarde. Sono rimasto allibito, ecco, non me l'aspettavo.
24: Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio Tommaso. E Tommaso, io la penso come te, a me Coloruscio mi piace, speriamo di non prendere un'altra stronata come ho preso con Good, perché Good a me piaceva tantissimo. Speriamo che Coloruscio sia meglio. A parte, non sono sicura e non sono ancora convinta che Good sia questo giocatore, secondo me è molto meglio ancora. Ciao Silvana.
25: Sì, salve, buonasera in questo caldo torrido. Comunque ci siete voi, ci fate compagnia. Allora, io al di là del mercato volevo solamente farvi una considerazione. Ecco, quest'anno lo considero l'anno zero dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Potrebbe essere anche il fatto che non avendo le coppe potrebbe essere un vantaggio, anche se poi per me fare le coppe è sempre importante, che sia la conference, chiaramente meglio Europa, e poi vabbè, se ne parla della Champions, tutto qua. Grazie, forza Viola.
16: Se la sai cogliere l'opportunità,
14: certo.
16: Non coppe significa preparare la partita una settimana intera, lavorare magari un po' più sulla tattica, sulla
14: psicologia. Però non è una certezza matematica.
16: No.
14: Le non coppe portano il Como in Champions,
16: sì.
14: Le non coppe portano il Milan in Europa League. Cioè non è automatica, se hai un progetto tecnico giusto.
16: Napoli ci ha vinto lo scudetto senza
14: coppe. Esatto, certo. Cioè, se hai un progetto tecnico giusto lo puoi sfruttare, hai la possibilità di lavorare. Ti devo dire, non fare la coppa ti riduce anche un po' il numero della rosa.
16: Sì.
14: Poi se scegli le persone giuste non hai bisogno di abbondare, perché poi può diventare un problema. E quanto a Comuzzo, il parere dell'ascoltatore, lo ripeto, è sacrosanto. Per me ma non lo dice Luca Calamai, lo dice Silvio Baldini, lo dice Giancarlo Antonioni, è uno dei più forti difensori in assoluto del calcio italiano. Non a caso un giocatore in totale difficoltà anche nell'ultima partita, un autore in grandissima difficoltà, va nella nazionale, gioca contro una nazionale maggiore, quindi con una maglia che permettete pesa come un macigno, gioca una nazionale maggiore e fa due bellissime partite. Perché? Perché aveva la fiducia dell'allenatore, perché aveva la fiducia dei compagni, perché era tornato a sentirsi preoccupato solo di giocare a pallone. Poi se voi ne trovate meglio in giro di Comuzza, avete ragione voi. Se pensate che non sia opportuno investire su un giocatore come Comuzza, è il vostro parere. Anche Caiode dopo 3-4 partite, ricordi, no, aveva, ha fatto l'anno dei miracoli, ma se ragioniamo così, certo, ci deve essere la competenza di chi lo valuta, che è sicuramente superiore alla mia, ma oggi per me il vero Comuzza è il miglior difensore che ci abbiamo, forse anche uno dei migliori di quelli che potremmo comprare. Oggi per me potrebbe essere più affidabile anche di tanti profili che noi immaginiamo nella Fiorentina, ma magari avete ragione voi, abbiamo preso tutti, tutti abbiamo sbagliato tutti tutto, è bene mandarlo via, lo mandiamo in prestito, pensate, mandiamo in prestito,
16: però poi si allunga la lista dei rimpianti, dove c'è già Favasuli, dove c'è già Ghilardi e girone andata, se guarda un torno poi Gasperini un po' l'ha impiegato di più, è la solita storia, e in questo vediamo se poi la Fiorentina lo manderà il messaggio, nel senso che vedi sul mercato fanno una squadra giovane, penso siano loro i primi poi a quel punto a chiedere un pizzico di pazienza,
14: certo,
16: in più, no?
14: certo ma ragazzi, se noi prendiamo l'anno scorso, se noi prendiamo e poi chiudo e andiamo da Di Nardo il mondiale, se noi prendiamo l'anno questo campionato, allora Ken diamolo via, perché tra problemi fisici gli altri problemi, via, che ha fatto, avete visto Ken è quello vero, quello che a parte un anno non ha mai fatto gol, se volete vado avanti, De Gea via, perché avete visto all'inizio non esce mai, i problemi, li diamo via tutti, cioè chi salviamo, forse Fagioli? Chi salviamo se dobbiamo valutare quest'anno?
16: Si è detto Fagioli Indur, no?
14: Parisi.
16: Erano questi,
14: Parisi.
16: Fagioli Indur Parisi.
14: Vai. Ecco, ma non è questo il calcio vero, ragazzi. Il calcio vero, ma era fulminato il Napoli, voleva darti 40 milioni, ha fulminato Simone Inzaghi e te lo da 35. È fulminato il Como che se sta pensando a un difensore italiano pensa a Comuzzo. No, ma per noi Comuzzo non è nemmeno una riserva, nemmeno la prima riserva. Ma ripeto, il vostro parere è il vostro. Il mio è completamente diverso. Per me Comuzzo deve essere un titolare la Fiorentina l'anno prossimo, perché potenzialmente è fortissimo. E questo è. Vai!
16: Andiamo al mondiale, andiamo oltreoceano, perché una squadra è già qualificata agli ottavi, ma c'è ovviamente tutto il resto del programma dei sedicesimi. Il nostro uomo mondialito Alessandro Di Nardo, ciao Ale, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ciao. Mi viene da ridere perché hai detto andiamo oltreoceano, ma io non so come dirtelo, Tommaso, sono in via Carlo Del Prese, quindi non...
16: Ho capito, la radio è magia, uno voleva anche provare così.
14: Una scavalcata nemmeno in Mugnone,
16: lo immaginavo lì, fra l'altro vedendo un po' gli inviati con lo spugnone, i Radio Firenze Viola davanti allo stadio.
1: Al prossimo mondiale.
16: Va bene. Ieri sera Canada che trova la vittoria con questo Eustachio che a me piaceva. Perché non si piglia Eustachio? Ti piace Eustachio, Luca? No.
1: Senti, io mi ero
16: a me mi piace Eustachio.
1: Lo vuoi il titolo?
16: Addio. Ho paura.
14: Addio.
1: Squilla la tromba di Eustachio.
16: Era un po' chiamata.
1: Comunque, per chi non lo sapesse, è una zona del nostro corpo che collega la bocca all'orecchio, la tromba di Eustachio, quindi è qualcosa per gli otorini. Ma qui stiamo parlando di un altro Eustachio. Stiamo parlando di Stephen Eustachio, che tra l'altro lui è portoghese, ma nato in Canada, naturalizzato canadese. Fun fact, leggevo su internet, è il primo numero 7 portoghese a segnare nella fase eliminazione diretta di un mondiale. Questa è una frecciatina anche per Cristiano Ronaldo, che vedremo se come risponderà contro la Croazia. Però appunto dicevo, lui ormai già da parecchi anni rappresenta il Canada, ha segnato il gol decisivo. Tommaso, mi dicevi, perché un Siviglia Eustachio? Perché Eustachio...
16: Oh, l'ha trascinati lui ieri sera. So se, guarda, se sei comunque, d'accordo, ha fatto un partitone.
1: Mi viene da citare Paratici, perché qui insomma sembra che si faccia scouting sul non scouting. Ha giocato 5 anni al Porto, quindi non è che è una chiamata così hipster. L'ottimo Eustachio ha fatto un gran gol, ha rotto una specie di muraglia del Sudafrica, che ha compiuto almeno 3 o 4 salvataggi sulla linea pazzeschi. Era un momento in cui se guardavi la partita, tu Tommaso no perché sei un cinico.
16: No, l'ho guardata ieri sera, l'ho guardata.
1: No, no, ma dicevo, se guardavi la partita era proprio un assalto.
16: Sì, sì, sì.
1: Ti veniva a empatizzare un
16: no,
1: po'.
16: No, assolutamente no, senti, ah, che come? Dispiacere. Ma cosa? Ma sono venuti tutti dietro, palloni lunghi. Posto che intanto la prima organizzatrice l'abbiamo sistemata negli ottavi di finale. Canada non c'era mai arrivato. Questo è il mondiale del Capoverde nella storia. E ci credo, sono 200 squadre e ma, quindi l'opportunità di entrare nella storia è offerta a tutti.
14: Cinico.
16: Sì, io sono rimasto a Messico 70.
14: Allora vi dico invece che chi avesse il coraggio stanotte di mettere la sveglia, ecco, secondo me Marocco Olanda è proprio una partita
1: alle 3.
14: A vedere. È proprio una partita a vedere. Per me il Marocco può essere la sorpresa di questo mondiale. L'Olanda è l'Olanda, che secondo me quella è proprio una bella partita.
16: Non è più l'Olanda.
14: No,
16: mio st'Olanda.
14: Io ti dico stai attento e vi dico attenti anche al Giappone contro il Brasile.
16: Ah, quello da morire.
1: Sì, alle 19, questo è un orario più consono per noi, però appunto la partita forse da cerchiare di questi sedicesimi è quella tra Marocco e Olanda. Io concordo, nel senso, io avevo già delle aspettative incredibili sul Marocco, che non sappiamo se è campione d'Africa per motivi burocratici o no, comunque era arrivato in fondo anche alla Coppa d'Africa a gennaio, è arrivato in semifinale dello scorso mondiale. Sì. Ma secondo me questo Marocco è nettamente più forte di quello di 4 anni fa, sia come scelte, cambiato tecnico, sia come giocatori, al di là poi di Saibari che ci ha promesso sposo del Bayern Monaco, c'è El Canus che, come ricordavamo con Tommaso, se non sbaglio, no? La Fiorentina l'ha incrociato nel suo percorso in Conference, è veramente un giocatore che sposta gli equilibri, anche perché sostanzialmente prende palla e due uomini li salta, quindi poi c'è Hakimi, poi c'è Brahim Diaz in formato Marocco, e sembra veramente un giocatore anche più forte rispetto a quello che vediamo a Real Madrid. E insomma, io guarda, sentivo anche ieri Malou che giustamente analizzava l'exploit delle africane, anche se una l'abbiamo persa ieri sera, però 9 su 10 sono passate dai gironi alla fase eliminazione diretta. Il Marocco secondo me è nettamente la più forte, però appunto prima Brasile-Giappone. Guarda Tommaso, c'è una serata già apparecchiata, alle 19 Brasile-Giappone, ok? È quella della guardia per forza, anche perché insomma è uno dei Brasili meno Brasile della storia.
16: Indiavolato per il Giappone a casa Vinicius.
1: Sì. Al di là
16: faremo
1: che
16: a meno della simpatia di Vinicius.
14: Lo posso offrire, lo posso
16: ti devo dire, e glielo toglierei io il sorriso.
14: Ti devo dire Alessandro che Malou mette sullo stesso piano del Marocco anche Senegal e Costa d'Avorio.
1: Sì.
14: Mi ha ricordato la prima partita
1: contro la Norvegia.
14: La prima partita del Senegal contro la Francia, se non sbaglio.
1: Sì,
14: dove mi ha detto poteva fare due gol tranquilli all'inizio, senza. C'è una potenzialità vera, ecco, non è solo folcloristica la presenza delle squadre africane, sono due o tre realtà che poi. E poi Brasile normale, non voglio dire scherzo che sarebbe offensivo. Brasile normale, Giappone ragazzi, Giappone corrono tanto. Quindi
1: sì, a ore 19 da guardare assolutamente, alle 22:30.
14: In che dove giocano Brasile?
1: Guarda, se lo vado a cercare, perché il Brasile secondo me ha mantenuto il fattore campo, quindi dovrebbe giocare negli Stati Uniti.
14: Ecco, perché io ho vissuto il mondiale nel 94, facevo un caldo bestiale, ragazzi. La partita alle 19 vuol dire si gioca a mezzogiorno più o meno.
16: A Houston.
14: Ecco, ragazzi, lì Texas. Lì ragazzi, i giapponesi vanno a 1000, io ve lo dico. questa è una partita
16: perché?
14: Una partita che può succedere perché fa caldo,
16: sono texani
14: quei mondiali, quei mondiali uscivano dalle partite, erano consumati, avevano perso 4-5 litri di e lì la rapidità dei giapponesi su che la soffrono meno può essere un fattore importante. Va bene.
1: Poi c'è Germania-Paraguay alle 22:30, quindi hai il tempo anche Tommaso di cucinare qualcosa in caso non arrivino ai tempi supplementari. E ai rigori Brasile-Giappone, poi guarda,
16: poi per un'altra qualcosa
1: di leggero. Sì, poi per stare anche in clima. Ti disegno la serata alle 22:30 Germania-Paraguay. Vuol dire che finisce, escludiamo i supplementari, la speranza è questa, a mezzanotte e mezzo, hai 2 ore e mezzo di tempo. Ho guardato i film che durano 2 ore e mezzo. E c'è il Cavaliere Oscuro, Batman.
14: Ah, no, bello, bello.
16: Quello, si sa a memoria.
1: E poi, alla fine, ai titoli di coda inizierà Olanda-Marocco. Vai. Quindi è perfetto.
16: No, guarda, sto guardando un'altra serie ultimamente, bellissima. Si chiama Widow's Bay. È un mix, uno humor nero, un po' thriller, un po'.
1: Ce la segniamo.
16: Segnatela, è sua.
14: Va bene, grazie Alessandro Di Nardo. Grazie
1: a voi.
14: Per questo percorso quotidiano nel mondiale.
16: Ti piace questo mondiale?
14: Sei ora riuscito a piano farti piano un'idea? No. Piano piano comincio un pochino a averci voglia di entrare. Per me c'è un'autostrada che l'Argentina, no,
16: queste squadre
14: no, non ce n'è bisogno,
16: per
14: però crei questa simpatia, no? Perché poi si spunta Capo Verde, si spunta queste realtà qua, no? Che ti fanno colore.
16: Sì, è un calcio molto grezzo.
14: No, non c'entra niente. Il mondiale dovresti avere le migliori del mondo.
16: Io sono nato e cresciuto, bravo, arriva il mondiale, ora si vede giocare a calcio, ma a un altro livello. E invece ora tu vedi le pallonate, delle robe. Vabbè, non ci siamo nemmeno. Quindi
14: si fa appena
16: da fare gli snob, assolutamente. Guarderemo l'under 19. Oh, ce l'abbiamo il villeggiante, tra poco ci andiamo.
14: Ma è
16: villeggiante
14: sotto il sole
16: per
14: ora,
16: modo di dire,
14: è sotto
16: però
14: il sole.
16: Il calciomercato ha anche questa cerimonia di apertura. Noi eravamo abituati a seguire soprattutto quella di chiusura, che negli anni è diventata anche un po' meno folcloristica, però di fatto da oggi si parte, lo si fa in un grand hotel sulla Riviera Romagnola, e quindi Lorenzo Marucci ha colto la palla al balzo,
14: è lì sul patino lui
16: con la fritturina, due fritture per Lorenzo Marucci.
14: Vai.
16: Giusto?
2: Buon pomeriggio. Non dal patino però,
16: non dal patino,
14: pedalo.
16: Ciao,
14: dal pedalo.
2: Neanche dal pedalo. Niente. No. Bisogna. Ci sarebbe bene, visto il caldo, una bella città al largo, con un motoscafino, ci sarebbe bene. Però insomma.
14: Senti, ma la Fiorentina sarà è annunciata, no?
2: No, la Fiorentina non ci sarà.
14: Che ho letto che Carnevale invece dovrebbe essere lì operativo.
2: È annunciato anche il direttore sportivo del Napoli Manna, dovrebbe esserci anche il DS dell'Inter Ausilio, è annunciato anche il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, con il quale con un'intervista o comunque poi da un'intervista, se non avrà modo di rilasciare dichiarazioni, cercheremo di fare una chiacchierata per capire anche che spiragli ci sono per quanto riguarda quei calciatori che sono entrati nel milione della Fiorentina. Su tutti i Tosved l'abbiamo raccontato in questi giorni che l'accordo con il calciatore è stato raggiunto, adesso c'è da capire gli spazi di manovra con il Sassuolo, soprattutto per quello che riguarda la cifra, perché Sassuolo, nonostante questo giocatore sia in scadenza di contratto, vuol ricavare il massimo, e anche la cifra di cui si è parlato, 15 milioni di euro, in questo momento non sembra particolarmente trattabile, diciamo così, vediamo, ecco, è chiaro che in questo momento probabilmente si aspetta anche la conclusione del mondiale per iniziare una vera e propria trattativa con il Sassuolo, però la Fiorentina deve tenere calda questa trattativa, evidentemente è un giocatore a cui tiene molto grosso, e poi vedremo se ci sarà anche la possibilità di intavolare delle trattative per altri calciatori del Sassuolo, fermo restando che a mio parere quando dal Sassuolo ne è arrivato uno di calciatori si potrebbe anche fermarci lì, non tanto perché non ci siano altri calciatori di qualità, quanto perché insomma non è che si può riproporre o riprodurre un altro Sassuolo alla Fiorentina.
14: Condivido. Senti, Lorenzo, fra 2:48 inizia la clausola di Ken.
3: Sì, è vero.
14: Ecco, che ti aspetti? Che si dice? Che, perché guarda, in Italia non mi pare che ci siano stati. L'anno passato c'era
16: silenzio,
14: si parlava del Napoli, del Milan, ti ricordi? C'era
3: sì, quest'anno certo, era sì, anche sì, un altro Ken, non che Ken si sia dimenticato il modo in cui si fa gol, però ne parlavamo anche con Niccolò Ceccarini. Probabilmente questa assenza o comunque questa perplessità che ci può essere da parte dei vari club anche a livello internazionale nel fare delle proposte alla Fiorentina può essere legata anche alle condizioni fisiche del calciatore, perché evidentemente chiaro, ancora non c'è una certezza assoluta sul suo recupero o su determinate garanzie che dovrebbe dare il calciatore, quindi certo, questo potrebbe essere anche un freno. E poi comunque insomma dopo una stagione del genere spendere 62 milioni per Ken probabilmente
14: no, chi vuole Ken aspetterà i 16, dai.
16: So se lo dicevi.
3: Sì, sono convinto anch'io, ecco, a quel punto si farà una trattativa, chi lo vuole cercherà di spuntare una cifra inferiore, ecco, se poi la Fiorentina riuscisse a ricavare 35 milioni o addirittura anche 40 sarebbe un successone, ma in questo momento all'orizzonte non ci sono soluzioni di questo genere. Poi, ripeto, da un momento all'altro magari può anche accadere che un club certo, abbia bisogno improvvisamente di un centravanti e quindi rivolge le sue attenzioni anche a Ken facendo una proposta alla Fiorentina, però in questo momento non c'è questo sentore o comunque non è che ci sia alle viste una proposta straordinaria di un club per Ken o che ci stia pensando un club in questo momento a Ken.
16: No, poi lì ragazzi c'è cioè, questo punto interrogativo che nessuno scioglie e l'ho sentito da più parti, è giusto interrogarsi, sta veglia, perché lui viene da questa diciamo
14: la tibia,
16: scelta con sé, sì, tibia, sì, scusa, ho detto aviglia, tibia,
14: sì,
16: e lui ha scelto la via conservativa, no?
14: Sì.
16: Quindi in teoria, facendo tutti gli scongiuri del caso, stando un po' più a riposo con allenamenti di un certo tipo, dovrebbe aver
14: sì, ti ricordi ammorbidito, l'aveva detto il fratello se non sbaglio quando ha detto dovrebbe stare lui si dovrebbe un paio di mesi,
16: esatto,
14: e ora ci siamo,
16: però mi domando da profano, si riparte settembre, comunque gli allenamenti, cioè non è che c'è il rischio tra 2-3 mesi, cioè non è un ulteriore punto interrogativo sulla stagione Ken, sta tibia.
3: È difficile capirci qualcosa perché notizie precise
16: non ce ne sono,
3: non ne abbiamo mai avute, non ne abbiamo mai avute. Ci sono stati, se non sbaglio, dei video postati dallo stesso Ken in queste settimane
14: sui che lui si stava allenando, no?
3: Sta allenando, sì, sì, sì. Però sai, un conto è allenarsi per conto suo, un conto poi sono le partite.
16: Certo, il ritmo.
3: E quindi è difficile sbilanciarsi perché probabilmente nel momento in cui inizierà il ritiro la situazione sarà un po' più chiara, però ecco, ripeto, anche quando si parla di mercato sono convinto che il maggiore dubbio delle varie società nell'avvicinarsi alla Fiorentina a Ken sia proprio questo, insomma ci si chiede ma che tipo di affidabilità può dare Ken dal punto di vista fisico, che tipo di continuità può offrire?
14: Anche perché girava poi per un periodo, è girata questa inquietante voce che non so se sia stata confermata sul fatto che questo è un problema che si porta dietro dalla Juventus
16: e da quel famoso viaggio in Spagna per l'Atletico di Madrid dopo
14: le visite mediche non rimandato,
16: quello lo viene.
14: Speriamo che non sia così nel senso perché ovviamente se poi c'è un rischio di recidiva su questo tipo di problemi speriamo che non siano questi, quindi riepilogando occhio al Sassuolo per quello che può essere quindi la trattative legate al Sassuolo, la Fiorentina non è presente ma comunque è presente.
3: No, però ecco, con il Sassuolo magari ci sarà da capire anche che tipo di sviluppi ci possono essere sul fronte liberali, perché questo giocatore è inseguito da tanti club e chiaramente anche il Sassuolo ci proverà perché Aquilani lo conosce molto bene, l'ho avuto a Catanzaro e quindi insomma il Sassuolo potrebbe anche provare a un'offerta. È chiaro che ci possono essere anche club più importanti del Sassuolo pronti a sborsare la cifra di 6 milioni di euro, quella della clausola rescissoria, club che quindi possono garantire una maggior una maggior ribalta, una maggior visibilità, una maggior importanza per liberarli. Però ecco, anche la Fiorentina potrebbe inserirsi, fermo restando che come avete detto in trasmissione, come ha anche spiegato bene Innocenti che è intervenuto, potrebbe diventare difficile poi
2: trovare una collocazione,
16: il posto ideale.
14: Sì, no, però sì. Vedi, mi serve nel salutarti, Lorenzo, mi serve, racchiudo sul Liberali, perché delle volte con i giovani si sbaglia. Cioè, noi abbiamo detto, ma perché la Fiorentina sul Favasuli, che è al Catanzaro, si è tenuta, non ci ha creduto e tiene il 50%? La domanda, perché il Milan sul che, Liberali, che senza togliere nulla a Favasuli,
16: magari hanno sbagliato,
14: si sbaglia, con i giovani si può sbagliare, certo. Ecco, l'importante è non sbagliare troppe volte, ecco, perché se si sbaglia troppo, pensate, un talento
16: non
14: come i Liberali
16: perseveri.
14: Alla fine,
2: no, poi sono a 6 milioni magari,
14: il Milan si trova a 3 milioni, cioè di un talento, e può restare un talento,
16: giusto,
14: ma magari fra esplode, 2 anni può diventare, certo, a 30 milioni, ecco. Sbagliare si sbaglia tutti, perseverare è diabolico, come diceva quello. Beh, ti lasciamo al pedalò, tranquilla, le piadine e compagnia.
16: Sì. So che Ceccarini è già in mezzo ai mani.
14: Via Ceccarini, andate a Riccione.
2: Ceccarini è pronto per la trasmissione.
14: Giusto,
16: chiamiamo Niccolò Santi.
14: Piace Nick e Nick, piace molto.
16: Grazie, ciao. Lore. Buon lavoro,
2: buon proseguimento.
14: Piace molto,
16: ovviamente.
14: Nick e Nick, te lo
16: ci
14: devo
16: siamo.
14: Dire, direttore.
16: È più una cerimonia d'apertura, non di mercato, sì. Però ci saremo. Nick e Nick piace.
14: Posso dire dai miei contatti.
16: Sapevamo, fra l'altro, siamo agli sgoccioli col mese di giugno, siamo alle porte della Peri di Nardo, o il quasi ufficiale, insomma, la finestra anche serale che dalle 19 vi permetterà di riprendere un po' tutte le notizie di mercato di giornata. Questo perché e fammi anche ringraziare, insomma, siamo molto contenti, Extra Viola è stato un format
14: un
16: che
14: grande
16: ha funzionato,
14: successo.
16: Che ci ha permesso qui a Radio Finestre Viola di offrire

0: flash,
1: ovvero il
0: mercato.
1: Eccala,
0: sempre comunque,
1: che passa prima da Radio Firenze Viola, che domani vi riproporrà dalle 14 Palla al Centro anche su Lady Radio, che riparte con musica e informazione alle 18 ancora a Fiorentina. Noi qui andiamo avanti, un'ora di mercato, Giacomo Galassi dalle 17, le finestre per la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, il sottoscritto Dimitri Conti, poi Chiara Andrea Bevilacqua, un in giro per il mondo dei tifosi viola fino alle 21. Ragazzi, non so cosa volete di più dal mondo viola. A domani, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Cuore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Oggi il via ufficialmente al calciomercato della stagione 2026-2027. Andremo anche a Rimini per il taglio del nastro. A Firenze intanto attesa per l'arrivo del difensore, del nuovo difensore Vieri. Nel pomeriggio la partenza dal Brasile e domani lo sbarco in Italia, quindi pronto per diventare il primo acquisto della Fiorentina. Per l'esterno spunta invece un nuovo nome, si tratta di Nestori Irancunda, attaccante del Watford, ai mondiali con l'Australia, e cercheremo di capire chi è e se sarà possibile prenderlo, se è un nome concreto. Insomma, di questo e tanto altro parleremo in queste due ore di Viola Amore Mio. Chi vi dà il buongiorno è Luciana Magistrato, con me oggi Andrea Giannattà.

0: Fantasio.
1: Ciao,
0: ciao Andrea,
1: buongiorno di nuovo a tutti, eccoci qua.
0: E vi do i numeri per interagire con noi, anche se i più attenti insomma ce l'hanno ben presente, ma li ricordiamo sempre: 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi scritti e vocali, e oppure per intervenire in diretta con noi il numero è lo 055 77 111 71. Andrea, pronti via, inizia il calciomercato, sì. Ma ti aspetti, ora Vieri sarà il primo, sì, colpo, immagino, sì. Poi che cosa ti aspetti?
1: Ma intanto che la Fiorentina garantisca a Fabio Grosso almeno un altro paio, sono molto largo, me ne rendo conto, un altro paio di nomi da qui all'inizio del ritiro. Ora c'è ancora qualche giorno, il ritiro parte il 10 di luglio, quindi manca una settimana abbondante all'inizio della fase di preparazione estiva. Però ecco, una volta sistemata almeno numericamente la difesa, Luciana, è chiaro che,
0: sì,
1: che servirà a mettere mano in altri reparti che sono oggettivamente molto più carenti rispetto alla linea arretrata. Io mi riferisco in particolar modo agli esterni offensivi. Io stamani ho chiesto agli ascoltatori nel corso di Firenze, Buongiorno Firenze, quale colpo si aspettassero, quale effettivamente zona di campo a questo punto necessiti maggiormente di essere completata, e sa va san dir che ha trionfato la zona degli esterni offensivi. Non è un caso che il nome di Rancunda, che andremo ad approfondire tra non molto, sia venuto fuori proprio per quella fascia di terreno di gioco lì. È un bel profilo, poi ripeto, ne parleremo tra non molto con un ospite importante.
0: Lo ha scritto il nostro
1: Mario Tenerani, sì,
0: editorialista, opinionista Mario Tenerani, lo potete leggere su Firenze Viola, sì, l'editoriale appunto di questa notte. Ne ha parlato molto bene, ha parlato di lui, non solo, ha detto Bakayoko merita uno sforzo, poi per Coleoscio l'obiettivo è serio, ha detto, e per il centrocampo l'unico nome sicuro sembra Torsved, quindi ci, sì, sarà anche da aspettare poi che finiscano i mondiali per questi giocatori, no? Per avere qualcosa in più, perché sia Irancunda che Torsved sono due giocatori che sono al mondiale
1: e soprattutto Irancunda sta facendo molto bene, nel senso che ha fatto un gol contro la Turchia nella prima sua apparizione al mondiale,
0: sì, quindi ha
1: ed è diventato il marcatore più giovane della, sì, della storia della nazionale australiana a segnare, ricordiamo che è un 2006, e Torsved stesso sta avendo varie presenze, insomma è abbastanza impiegato nella formazione nord europea con la Norvegia ovviamente, quindi sì, il rischio è quello di avere un'asta su questi calciatori. Ora io ricordo perfettamente quello che ha detto Paratic nella conferenza stampa di qualche settimana fa, quando ha detto: beh, non è che dobbiamo aspettare per forza di cose i mondiali per capire,
0: per scoprire un,
1: sì,
0: giocatore,
1: ecco, ora,
0: sarebbe grave, ha detto.
1: E io sono d'accordo con quello che ha scritto Mario, cioè Irancunda è un giocatore che gioca in Premier League da, sì, un anno, non da tanto tempo, da
0: al
1: un
0: Watford,
1: anno
0: Championship,
1: in Championship al Watford, sì, che peraltro è una delle due squadre che la Fiorentina affronterà in amichevole quest'estate, il 29 di luglio tra l'altro.
0: Quando il giocatore credo non sarà rientrato, immagino abbia delle ferie suppletive, poi dipende
1: quanto, quando esce l'Australia dei,
0: sì,
1: mondiali,
0: esatto, però insomma un po' di tempo in più degli altri a disposizione per le vacanze ce l'avrà,
1: oppure magari sarà già stato acquistato dalla Fiorentina e quindi non sarà più un giocatore della formazione inglese,
0: esatto,
1: ma detto,
0: esatto,
1: questo dicevo,
0: però questo fa capire anche i buoni rapporti,
1: sì,
0: no? Quindi,
1: e soprattutto il fatto che l'esperienza di un dirigente come Paratic nel mondo inglese possa servire effettivamente per scovare, non dico scovare, no, sbagliato, per individuare, per prendere dei talenti, perché poi che Irancunda sia buono lo si sa bene, perché poi lui ha girato un po', ha fatto la seconda squadra del Bayern Monaco,
0: squadra, poi il Grasshopper per
1: pochi mesi, quindi Svizzera, a Zurigo, e poi adesso questa esperienza in Premier League dove
0: è stato
1: in Championship
0: per 3 milioni,
1: sì,
0: in fondo anche abbordabile, quindi non dovrebbe avere un costo altissimo, anche se i mondiali poi inevitabilmente gonfieranno un po' i prezzi, questo di sicuro, soprattutto quando un giocatore segna, condanna un'altra squadra, quindi salta gli onori della della cronaca. Staremo a vedere, insomma, se poi questo nome se si andrà avanti. Intanto volevo dare una notizia che non riguarda la Fiorentina, ma un'avversaria sarà Ivan Juric, è ufficialmente, cioè il comunicato ufficialmente, l'allenatore del Monza.
1: Bene.
0: Chissà.
1: Abbiamo già la prima retrocessa della stagione 26-27.
0: Beh, magari Juric invece ripartirà proprio da questo tipo di squadra. Sì. Forse ha preteso troppo da se stesso, le cose non gli sono andate bene, quindi
1: ha avuto,
0: non si è mai fermato,
1: fermato.
0: Allenatore è stato esonerato 3 volte in un anno,
1: sì, ma poi
0: in una stagione, quindi insomma
1: ha un bravissimo procuratore che è colui il quale gli ha spianato la strada, soprattutto per la ingiustificata, secondo me, panchina della Roma, dove è stato pochi mesi. Poi è andato in Inghilterra al Southampton, è stato il peggior allenatore della storia della Premier League per media punti, e questo francamente non giustifica il fatto che abbia potuto trovare fin da subito una nuova panchina, una nuova sistemazione. Comunque vedremo. Prima mi sono un po' sbilanciato ironicamente, ma
0: no, certo, si faceva una battuta,
1: però la meritocrazia ogni tanto bisognerebbe, Luciana, che vincesse, ecco.
0: Sì, a volte sai, però si fanno delle scelte che non pagano, non erano le squadre giuste per lui, che ha avuto molta fretta,
1: certo,
0: non si è mai voluto fermare. Chissà, ripartire al Monza magari gli può servire. Abbiamo intanto al telefono un gradito ospite, Fabrizio Gabrielli, giornalista, collega dell'Ultimo Uomo.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, qui oggi inizia il mercato e tra i nomi accostati alla Fiorentina c'è Nestor Irancunda. Tu hai trattato di questo giocatore, quindi ti volevamo chiedere, ecco, qualche informazione proprio su di lui, che tipo di giocatore è, inoltre anche una storia, no, alle spalle.
1: Particolare, certo.
0: Sì, particolare, un rifugiato.
2: Sì, certo, totalmente. Giovanissimo, una di quelle meteore
0: 2006,
2: che ai mondiali, no? Uh-huh. Sperando di essere meteoriti più che meteore. Un giocatore molto interessante in realtà, perché in qualche modo contiene tutto quello che nel calcio di oggi è assolutamente fondamentale: una potenza, uno strapotere atletico, direi, molto importante.
0: Esplosivo, vero?
2: Sì. Rapido, certo, giovane, e quindi si porta dentro con naturali anche tutta una serie di problematiche comportamentali piuttosto importanti. Molto fumantino, un Balotelli ante litteram, mi verrebbe da definirlo. E però insomma uno anche coi piedi delicatissimi all'esordio al mondiale nella partita contro la Turchia ha fatto un gol, peraltro innescato da uno figlio di una vostra vecchia conoscenza, il figlio di Paul O'Conn. Uno dei pochi australiani transitati da Firenze, con un passato peraltro anche dimenticabile nel lato sbagliato di Roma. Però insomma ha fatto un gol super delicato, con una corsa straripante e poi un controllo molto talentuoso. Insomma è un bel giocatore. L'allenatore Popovic lo sta facendo giocare un po' fuori luogo, secondo me, fuori posizione
0: fuori
2: in questo mondiale. Lo sta facendo giocare da centravanti, mentre è più un esterno che, insomma, quando c'ha la fascia spalancata davanti a sé dà il meglio. Però insomma è un giocatore molto molto interessante, non fatico a credere che possa diventare un obiettivo di mercato per la Serie A, perché noi ci innamoriamo spesso di questi giocatori. Lui peraltro ha una storia molto bella, anche se vogliamo, perché i genitori, che sono originari del Burundi, sono scappati dal Burundi, che da ormai 30 anni alle prese con un genocidio interno fra Hutu e Tutsi, si sono rifugiati in Tanzania, in un campo profughi. Lui è nato lì sostanzialmente in Tanzania, e poi con uno di quei programmi che paesi aperti democraticamente come l'Australia offrono per gli immigrati, si è trasferito appunto in Australia e è cresciuto a Adelaide, dove è esordito in Serie A a 15 anni, quindi insomma assolutamente uno di quei talenti, no, che sbocciano molto presto, che da un punto di vista è un bene, dall'altro rischia di bruciare carriere. Lui si è trasferito neanche 18enne al Bayern Monaco, e Company non ci ha mai creduto in realtà troppo, non l'ha mai fatto esordire. Si è trasferito fatto un semestre in prestito in Svizzera, dove comunque si è messo in mostra, e dall'estate scorsa si è trasferito al Watford. Io, se avessi dovuto immaginare un passaggio italiano, l'avrei immaginato proprio all'Udinese, perché mi sembra quel tipo di giocatore per cui l'Udinese possa impazzire. Però secondo me il Viola gli dona pure.
1: Ma io credo che per i costi che ci sono, perché poi lo sai meglio di me, Fabrizio, il mondiale è una vetrina straordinaria, e se uno ha un prezzo prima, poi quando termina la rassegna lo vede duplicato, certo, triplicato. No, più che altro penso che per il prezzo già la Fiorentina ho paura, non so cosa ne pensi, ad arrivare a questo calciatore, perché poi le tre sfide giocate con l'Australia sono state, direi, positive. Ha giocato tra l'altro sempre e penso possa avere alcun valore, non so cosa ne pensi.
0: Il Watford elevato, non l'aveva pagato tanto, tantissimo,
1: però ora
0: sembra 3 milioni almeno, così avevo
2: esatto,
0: visto.
2: Però sapete com'è, comunque è un giocatore che è sempre in Premier League, che è non direi neanche un campionato, è proprio un universo, sì, culturale e commerciale un po' lontano dalla nostra portata. Fatico a credere che il Watford, dopo queste prestazioni, se ne voglia privare in una maniera così, diciamo, leggera. Peraltro, insomma, il suo destino più o meno sta assomigliando molto a quello che nel 2022 aveva vissuto Karan Kwol. Non so se ve lo ricordate, sempre giovane, molto giovane, esordiente australiano, che infatti poi si è trasferito a Newcastle, che era la squadra che poteva probabilmente permetterselo, e quindi è un po' un peccato, no? Però se mi permettete di uscire un po' fuori dal tracciato,
1: certo,
2: secondo me profili come quello di Rancunda, e al di là della vetrina del mondiale, al di là del percorso che hanno fatto, esistono secondo me giocatori del genere in Belgio, in campionati nei quali noi della Serie A tendiamo spesso a guardare troppo poco, ce ne stanno. Questo non è un invito, chiaramente, un po' forse sì, anche a cercare quel tipo di profili dove magari non vogliamo andarli a scovare, no? Rancunda forse è uno dei nomi meno altisonanti che escono fuori da questa, certo, da questa vetrina, però certo è un profilo super interessante, perché la vedo complicata che una squadra italiana, che la Fiorentina, possa prenderlo, a meno che non metta in conto di fare un investimento importante. Ora, secondo me arriva un investimento importante Rancunda, potenzialmente sul campo sì, certo è un giocatore che va preso con le molle, perché io nel pezzo ho definito Dottor Jekyll e Mr. Hype, perché effettivamente è un giocatore pieno di hype, che ti entusiasma a vederlo, però è anche uno che sbrocca, se mi passate il termine,
1: sì,
2: che penso si capisca anche fuori da
1: sì,
2: da,
1: sì,
2: da,
1: sì,
2: da
1: chiaro.
0: A Firenze però potrebbe piacere,
1: sì,
0: un profilo,
1: sì,
0: così, no?
1: Beh, noi abbiamo
0: dolori,
1: avuto Adrian Mutu,
0: un bad boy.
1: Abbiamo avuto Adrian Mutu, che era un calciatore straordinario da un punto di vista tecnico, poi il lato fuori campo, ecco, lasciava un po' a desiderare. Tra l'altro, come tu hai scritto nel tuo articolo sull'ultimo uomo, Rancunda fa solo gol belli. Lo ha detto lui stesso, no?
2: Sì, cioè, sì, per sua stessa ammissione. Lui ha proprio detto o Wenger o non se ne parla.
1: Sì.
2: E Wenger o Mess, mi scriveva l'altro giorno Stefano Borghi in chat mentre chiacchieravamo. Mm-hmm. Perché effettivamente è così, cioè o casino o giocate straripanti. Mm-hmm. Che poi intendiamoci, forse è il brodo cosmico al quale ci accingiamo a immergere la pasta ogni volta che ci vogliamo fare un primo che ci entusiasmi.
1: Sì. Sì, sì,
2: se mi passate la metafora gastronomica,
0: certo, anche perché siamo all'ora di pranzo,
1: ecco,
0: quindi
1: esatto,
0: te la passiamo,
1: esatto. No, ti domando Fabrizio, il fatto che sia esploso questo talento magari soltanto per noi profani al mondiale, poi per chi magari ha più un occhio scouting bastava vederla a Watford o altrove per rendersi conto del potenziale, ma il fatto, ecco, che questo ragazzo australiano sia esploso ci deve far pensare che ormai anche il calcio di periferia, tra virgolette, quello australiano, ma anche altre latitudini, viene in mente Capo Verde, quello che sta facendo al mondiale o altre realtà, non è più così di periferia, ma dobbiamo iniziare a guardarci anche attorno per vedere espressioni,
2: sì,
1: belle del calcio?
2: Ma non esiste il calcio di periferia, è un atteggiamento super colonialista, quello che è eurocentrico, quello che abbiamo, tendendo a definire qualcosa che avvenga al di là dei nostri confini di periferia. No, in realtà giocatori forti ci sono sempre stati. Voi pensate a Alfonso Davies. Alfonso Davies è uno che ha una parabola piuttosto simile a quella di Rancunda, anche lui nato in Africa, cresciuto nato in un campo profughi, poi trasferito stavolta lui in Canada, arriva in Europa e fa i solchi sulla fascia.
1: Certo.
2: È evidente che siano saltato il banco, è saltato sono saltati tutti i paradigmi con cui interpretavamo, che anche probabilmente da un punto di vista proprio economico sbagliato pensare che un calciatore australiano possa essere avvicinabile perché è australiano, cioè una roba che magari ai tempi di brillante poteva essere interpretata così, ai tempi di Ocon davvero padre quando lo prese la Lazio, adesso giocatori del genere sono ormai inseriti nel tessuto calcistico europeo mani e piedi, cioè Rancunda almeno un anno e mezzo che fa ottime prestazioni. Poi d'altro canto è anche vero che il Watford ha alternato prestazioni in cui sembrava Hendrick a prestazioni in cui scompariva totalmente dal campo, molto discontinuo lì. Poi serve anche probabilmente un tecnico, un tessuto, una squadra che lo faccia integrare per sfruttare al meglio le sue caratteristiche, ma quello non è già più un problema di passaporto.
1: Sì, sì. No, sono d'accordo. Credo che questo mondiale in particolar modo allargato abbia confermato proprio quello che dici tu, nel senso che ci sono. E tra l'altro voglio dire, tu che sei cuore, almeno così Alessandro Di Nardo mi ha detto di chiederti, tu che sei cuore, nostro collega, sei cuore al Biceleste, immagino ti avvicinerai con attenzione alla gara di venerdì notte, di sabato tra Argentina e Capoverde.
2: Ti direi, in altri tempi ti direi mezzo terrorizzato, nel senso che comunque è una gara molto meno scontata di quella che possa sembrare. Poi intendiamoci, l'Argentina che sta partecipando a questo mondiale è una squadra super quadrata che gioca insieme ormai da 5 anni e con un allenatore intelligente e con il più grande calciatore che il calcio abbia conosciuto ad oggi, che è Lionel Messi, quindi insomma diciamo il gap di partenza è piuttosto ampio, però ecco, non identificherei nessuna vittima sacrificale, né Capoverde né tantomeno il Giappone che oggi si affronta al Brasile, la Costa d'Avorio, le africane, comunque 9 africane su 10 avanzate al 8 su 9, adesso non ricordo, comunque quasi tutte avanzate alla fase a eliminazione diretta, testimonia il fatto che tutto ciò che avevamo di preconcetto riguardo appunto il calcio periferico denota più la nostra chiusura mentale che non lo stato attuale delle cose.
0: Senti, dai mondiali ti riporto in Italia al 4-3-3 di grosso, no? Irancunda può essere il giocatore giusto, quindi per il gioco di grosso, appunto di fare grosso.
2: Totalmente, Irancunda sulla fascia è un'arma letale, è qualcosa che difficilmente riesci a tenere a bada, innescato bene su un 4-3-3 è effettivamente la sua posizione naturale. Poi intendiamoci, l'Australia sta giocando con il 4-3-3 e il tecnico lo sta facendo giocare centravanti perché a destra sta giocando un'altra conoscenza del calcio italiano, Volpato, che noi non abbiamo ritenuto necessario cercare di portare in nazionale, invece a 20 anni, 21 quanti ne ha.
0: Ecco, anche Volpato, scusami se ti interrompo, è un obiettivo della Fiorentina, no? Giocando anche a Sassuolo, quindi Grosso lo conosce bene. Tra i due giocatori, quale può essere più adatto, ecco, alla Fiorentina, più da Fiorentina?
2: Ma guarda, ti direi così a occhio, ti direi Volpato perché c'ha una conoscenza del campionato che è una roba
0: è super più sicuro, diciamo, insomma.
2: Sì, è un giocatore che conosce e che è già conosciuto, no? Mm-hmm. Che è una roba un po' provinciale da dire in realtà, certo. Ma che per il campionato italiano funziona. Io li prenderei quasi entrambi, così ricreerei un po' del piccolo miracolo Popovic, poi magari il figlio di Ocon che il papà si ricorda, ha un buon ricordo di Firenze, e creiamo questo piccolo angolo di Australia a Firenze.
1: Non male. Carissimo Gabriele, ti ringrazio tanto. Sì, Gabriele, Fabrizio. Ti ringrazio tanto per essere intervenuto e ci sentiamo presto, sperando di poter commentare le belle prestazioni del nostro Irancunda che penso avrà un valore che lieviterà partita dopo partita.
2: Sì, anch'io credo così, però insomma tutte le volte che ne vogliamo parlare qua sto.
1: Grazie davvero,
0: grazie,
1: Fabrizio.
0: Grazie a Fabrizio Gabrielli, ultimo uomo, grazie.
1: Beh, io ho paura che, devo essere sincero, che avrà un valore di mercato spropositato,
0: però,
1: o almeno non in linea.
0: Si può anche accontentare tra virgolette di fare una plusvalenza, l'ha pagato 3, quindi qualsiasi cifra, insomma, sui 10-15 milioni già, no? Poi non so se li vale, io non so dare indicazioni di mercato, però ripeto, se ha segnato questo gol, sta giocando sempre, quindi il mondiale sicuramente modifica il valore, gonfia un po' il valore dei giocatori, e anche perché ha una scadenza fino al 2030, quindi ovviamente non è che la Fiorentina deve fare un investimento su un giovane, se è sicura di questo ben venga, l'importante è che sia sicuro Paratici, che sicuramente l'ha osservato meglio di noi precedentemente al mondiale, ecco, noi lo stiamo un po' scoprendo al mondiale, ma
1: sono convinto che Paratici non sia così contento dell'exploit di Rancun da questo mondiale, no, proprio perché se effettivamente ci aveva messo gli occhi prima,
0: a meno che non ci fosse già un accordo, no? Ti ricordi lo stesso Fabio Grosso quando vinse il mondiale, partecipò e poi vinse il mondiale,
1: doveva già andare all'Inter,
0: l'aveva già preso,
1: è vero.
0: Quindi è stata la fortuna dell'Inter, altrimenti il Palermo venisse, il Palermo avrebbe alzato sicuramente il prezzo dopo un mondiale del genere in cui era stato decisivo, e in particolare insomma con il gol che potremmo anche festeggiare.
1: Io penso se la Fiorentina vuole fare una cosa a marcord d'effetto, ed essendo la proprietà della Fiorentina americana, ci può stare ampiamente, perché gli americani sono avvezzi a queste americanate, come direbbe mio padre. Effettivamente avrebbe un senso fare la conferenza stampa di presentazione di Grosso il 9 luglio 26, a 20 anni esatti dalla vittoria di Berlino.
0: Io penso anche un Aurelio De Laurentiis lo avrebbe fatto. Ti ricordi quando presentò il giocatore svizzero
1: Hiller con il leone
0: con la maschera e il leone, per non far vedere chi era. Ci fu questa
1: sopra una nave da crociera, se non mi sbaglio.
0: Alla fine sono anche
1: trovate.
0: Sono delle situazioni divertenti, dai, che creano un po' di attesa, un po' di fantasia ci vuole anche.
1: No, magari chiediamo ai nostri ascoltatori se lo conoscono Iran Kunda, perché poi io personalmente lo dico con grande onestà, non sto guardando molto questo mondiale. Che c'entra?
0: Non mi entusiasmano neanche a me.
1: Quando c'è l'Argentina, il Portogallo, la Francia, quelle sì le ho viste. Ma
0: anche un problema di orari, dai.
1: Sì, è vero.
0: Un problema anche di orario, la notte devi stare ad accendere. Io le vedo da Soncelo sul PC, dovrei accendere il PC di notte per vedermi le partite, non tutte le vedo, vedo quella serale molto volentieri, altre che mi interessano in particolare, ma insomma è difficile stare dietro a tutti, soprattutto ora che ci sono stati i gironi, ora diminuiscono le partite, quindi sicuramente ci sarà ancora più attenzione sulle singole partite e i singoli giocatori.
1: Ricordiamo che ieri è iniziata la fase eliminazione diretta, la prima squadra che è volata gli ottavi è il Canada, che ha battuto il Sudafrica 1-0 in pieno recupero.
0: In pieno recupero, infatti aveva un po' dominato, almeno da quello che ho potuto vedere, stava dominando la partita ma non riusciva a sfondare, poi c'è stato questo gol e è andata agli ottavi. Insomma, il Sudafrica era un po' sulla difensiva, mi è sembrato.
1: Oggi due partite secondo me molto interessanti, soprattutto la prima, che infatti sarà anche in chiaro su Rai 1 alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, quindi Carlo Ancelotti contro il Giappone, che è una delle rivelazioni di questo mondiale, e alle 22:30 italiane sempre Germania-Paraguay. Insomma, Germania che non è che abbia fatto un grandissimo mondiale fino adesso.
0: È un po' in sordina, per cui
1: vedremo.
0: Sai, a volte ci vuole anche partire un po' così in sordina per poi uscire allo scoperto nelle partite che contano veramente, cioè l'importante è passare il girone in certi casi, poi a eliminazione diretta devi dare qualcosa di più, non puoi fare conti ovviamente, perché o la va o la spacca, o vai a casa o vai avanti. Io direi andare di fermarci qualche minuto e ci ritroviamo tra poco. A dopo.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Luciano e Andrea, e mercato sia, visto che è iniziato o sta per iniziare ufficialmente. Io volevo chiedervi un paio di cose. Ma secondo voi, visto il protrarsi dell'eventuale trattativa per Cole Osho, ma non è che fa parte di quei nomi che viene talmente sbandierato che poi alla fine non arriva? Se quello che si dice è vero, che il ragazzo ha dei dubbi, io se fossi nella società gli darei tempo qualche giorno e poi cambierei obiettivo, perché non mi pare che sia il profilo che possa avere dei dubbi per arrivare a Firenze. I Raccoon da gran bel giocatore, non per quello che ha fatto ai mondiali ma per quello che ha fatto al Watford. E se a voi vi risulta qualche altro esterno concreto? Ah, è vero che Torsveld interessa al Besiktas, che ha avviato i contatti col Sassuolo?
11: Buongiorno, ma i primi movimenti dovranno essere questi esuberi. Come fa a rimpiazzarli in un mese, due? Paratici, cioè del sistema Sottil, Barak, Brehalo, Zola, Fantino e Fantino. Valentini e aiutatemi voi. E poi dietro Udoji sarebbe un bel colpo, così come Kamada. Che ne dite, Fede? Buonasera.
12: Buon pomeriggio ragazzi, sì, però ragazzi calma, cioè ha fatto un gol al mondiale, ha fatto qualche buona prestazione, sì, ma non è che ha spaccato le difese. E poi anche in Championship, sì, ha giocato bene tanto, ma 4 gol e 3 assist, una cosa del genere. Cioè, non stiamo a parlare di un crack, quindi un Tepono chiede 40 milioni. Cioè, o meglio, Tepono pure chiede, ma sappiano in del secchio, cioè, sta bene là dove sta. Buon giocatore, ottimo, ma non è che stiamo a parlare di Messi, insomma, quindi.
1: Bene, bene.
0: Eccoci, sì, ridevo perché se la pigliano under secchio mi ha fatto un po' sì, ridere.
1: Anche...
0: No, 40 milioni effettivamente non ci spenderei mai. No, sorridevo perché anch'io ho visto 40 presenze in Championship, ricordiamolo. Però
1: sì, però la Championship, ragazzi, io penso abbia un valore molto alto.
0: No, ma poi
1: ecco,
0: anche Watford, insomma, bisogna anche capire in che squadra è. 4 gol e 5 assist, a me risultano 5 e non 3, quindi significa che comunque è uno che lavora anche per la squadra, per i compagni, e fa assist, che non è poco, che a noi ci sono anche un po' mancati, soprattutto se c'è un centravanti che speriamo, chissà se sarà sempre Ken. Io ci spero,
1: io
0: perché insomma
1: sì,
0: il giocatore di due stagioni fa, non dell'ultima, a me piace.
1: Allora,
0: la scorsa stagione è stato martoriato da questo problema alla tibia, per cui io non, per me non fa testo.
1: Ci sono almeno due giocatori, ma forse anche di più, all'interno della Fiorentina che, per quanto mi riguarda, da un punto di vista mio, è o sarebbe illogico vendere. Uno è Ken, l'altro
0: è... Sono anche tre, quattro, io li terrei.
1: E l'altro è Comuzzo. Cioè, sono calciatori che, rispetto a tutti quegli altri, si sono deprezzati, chiaramente nell'ambito del mercato,
0: senso, certo,
1: in un modo clamoroso, perché hanno fatto delle stagioni negative. Ken, perché ha fatto la metà dei gol dell'anno prima, e Comuzzo, perché ha avuto una regressione spaventosa.
0: Ma sì,
1: erano calciatori che la Fiorentina valutava, Ken sui 60, tant'è che gli ha alzato la clausola,
0: sì,
1: e Comuzzo più di 30. Oggi, se ti va bene per Ken, ne prendi 30, se ti va bene per Comuzzo, se ti va bene prendi 15. 10, 12, 15. Quindi, secondo me, oggi come oggi, Luciana, ma ripeto, è un mio pensiero, non voglio mettere pressione alla Fiorentina, a parateci, che figuriamoci se,
0: certo,
1: se,
0: no,
1: se sente la mia pressione, conto zero io, però sarebbe nell'ottica di un club un bagno di sangue vendere questi calciatori, per me. Quindi, se devi
0: ma allora con nessuno dei due tu ci perdi, perché comunque Comuzzo è un prodotto del tuo vivaio, non è che l'hai pagato, per cui non ci perdi nulla, ecco, tutto quello che viene è guadagnato. Lo stesso Ken, tu l'hai pagato 13,
1: sì,
0: mi sembra, vado,
1: sì,
0: un po',
1: sì,
0: a memoria,
1: sì, 18 con i bonus.
0: Con i bonus
1: 13 più 5 mi sembrava fosse.
0: È forse il primo anno quei bonus,
1: sì,
0: l'hai raggiunti,
1: sì,
0: ora
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: di squadra no, ma lui quelli personali sì. Per cui sai, non è che ci perdi molto, comunque per te sono plusvalenze. D'altronde le squadre sarebbero tutte statiche se facessero questi ragionamenti, no? A volte si è anche detto all'inizio del mercato che si poteva andare incontro a qualche minusvalenza, soprattutto,
1: sì,
0: per gli esuberi,
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: se non è possibile guadagnarci, ma li devi tenere per forza certi giocatori che non rientrano nel tuo progetto tecnico, che non piacciono all'allenatore, insomma ci sono tanti motivi per cui un giocatore rimane fuori, no? o ha dimostrato di non essere all'altezza, tanto vale liberarsene anche con, come dicite, un bagno di sangue, nel senso facendo una minusvalenza, cosa che non si dovrebbe fare per Beltran, comunque,
1: certo,
0: no?
1: Perché quella...
0: hai un po' ammortizzato questo,
1: sì,
0: l'ammortamento,
1: sì, sì, sì, sì,
0: e bonus che non erano mai scattati, e quindi un po' quei soldi li puoi anche riprendere, insomma,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: speriamo,
1: sì,
0: attendiamo novità anche dal River, visto che il giocatore sembra aver aperto alla possibilità di ritornare in patria. Non sembrava,
1: sì, immagino in che modo gli sia stato posto il problema al giocatore, ecco, nel senso, in che modo sia stato invogliato ad aprire al River, ecco.
0: Sai, se non ci sono squadre, non ci sono offerte, intanto mettiamoci in collegamento, lo chiedo al nostro regista, con Rimini, così iniziamo a parlare anche di calcio,
1: grande canzone di Fabrizio De André, Rimini,
0: sì. Dicevo,
1: non fate più scommesse sulla figlia del droghiere, questo è un verso della canzone di André.
0: Ah.
1: Vai, Luciana, scusa.
0: No, dicevo che comunque anche Beltran avrà capito che se non ci sono offerte in Europa, lui stesso non è che abbia dato molto all'Europa, abbia dimostrato molto al calcio europeo, no? E quindi se lo riprende il River, ben venga, ecco.
1: Sì, magari, sì, sono d'accordo.
0: Hanno messo anche una percentuale sulla futura rivendita, così sembra ancora, insomma, la trattativa,
1: sì,
0: non è chiusa, quindi significa che il River lo può rilanciare e magari provare anche a, a venderlo un domani ad altre squadre, perché no, europee.
1: Io credo che con questa prospettiva di tornare in in Argentina Beltrán si sia sentito veramente bocciato dal calcio che conta.
0: Non mi sembra abbia però lui stesso fatto nulla per una promozione, ecco, questo mi sento di dirlo, anche se poi non è che fosse, cioè non è che chi è venuto dopo, a parte Ken, abbia fatto meglio, o chi ci sì, sia sì. stato in questi ultimi anni dal punto di vista dell'attacco, la Fiorentina non è stata fortunata a parte con Ken. Sì, ma sì. sentiamo se c'è qualche attaccante in giro per Rimini che ha intercettato il nostro Lorenzo Marucci. Ciao Lorenzo. Ciao,
13: buongiorno, buongiorno a tutti. No, attaccanti no, c'è un Nicolò Ceccarini dietro di me che
0: ma lui è
13: pallettoni, ma attaccante. Ma
1: senti questa canzone, Lorenzo? Abbiamo messo De André che canta Rimini, eh?
13: Ah,
14: mi innamoro solo se
13: questo invece è Nicolò
14: Ceccarini.
13: Questo è Nicolò Ceccarini che è come
0: che è un pochino più allegro della canzone.
1: Eh sì, De André è tutt'altro che allegro storicamente, però
13: sì, sì, sì. Comunque no, per adesso clima molto tranquillo, molto caldo.
0: E ci sarà il taglio del nastro a che ora?
13: Sì, sarà nel tardo pomeriggio intorno alle 5:30-6 con il via del calciomercato dell'estate del 2026 e tanti addetti ai lavori, naturalmente tanti direttori sportivi, non ci sarà la Fiorentina, questo ve lo preannuncio, evidentemente impegnato su mille altri tavoli per varie trattative, ci sarà però tra gli altri il direttore sportivo del Sassuolo Palmieri, e cercheremo di capire a che punto è questa trattativa per Torsved, che insomma ormai è un obiettivo dichiarato della Fiorentina, un giocatore con il quale è già stato raggiunto un accordo per il suo trasferimento alla Fiorentina. Vedremo, ecco, che tipo di passi ci sono stati da parte della Fiorentina fino a questo momento con il Sassuolo, e magari sarà anche l'occasione, se ci sarà la possibilità, di fargli un'intervista per ascoltarlo anche su Grosso, insomma, quali sono le valutazioni che farà del nuovo allenatore della Fiorentina, e poi naturalmente tanti altri addetti ai lavori, agenti con i quali magari fare un punto della situazione sulla Fiorentina che verrà.
1: Tra l'altro anche con Palmieri potreste parlare di Alberto Aquilani, insomma, voglio dire, una scelta coraggiosa, perché tutto sommato è un allenatore che ha alle spalle soltanto 2 anni di Serie B, prima chiaramente di entrare in Serie A, aveva avuto anche l'esperienza della Fiorentina Primavera, da dove nasce questa scelta, e anche se davvero c'è stata la possibilità in passato che Aquilani potesse venire alla Fiorentina, ora poi magari non c'è lui, non ve lo può confermare, però
13: certo.
1: Ecco.
13: No, certo, ma comunque insomma è un altro tema, ma così come può essere un altro tema quello relativo a Liberali, questo giocatore che sembra essere nel mirino, esatto, di tanti club, ci sta pensando anche il Sassuolo, ci sta pensando la Fiorentina, ma c'è anche il Como che lo segue, nonostante il Como avrà ancora le proprie dipendenze di Nico Paz, comunque è un obiettivo anche del Como, indipendentemente dal fatto che ci sia Nico Paz. Certo, è un giocatore anche abbastanza raggiungibile dal punto di vista economico, perché ha una clausola rescissoria di 6 milioni, però la concorrenza è folta, è agguerrita, e quindi vediamo, certo, perché comunque anche la Fiorentina lo tiene nel mirino, così come sono tanti giocatori della Fiorentina sta seguendo, e vediamo, perché come è stato sottolineato da più parti, l'inizio col botto da parte della Fiorentina a livello economico ci fa pensare che magari ci siano le disponibilità economiche per colpi di un certo tipo. È chiaro che poi adesso bisogna attendersi anche qualche uscita, perché il mercato in uscita è difficile per la Fiorentina, però ecco, il lavoro, nonostante sia immane, deve anche essere per quanto possibile celere, proprio per finanziare eventuali nuovi prossimi colpi.
0: Senti, il nostro Mario Tenerani, dalle varie feste cui ha partecipato,
1: tante.
0: La festa a casa di Spalletti e poi la festa di Gropina, insomma, stanotte ha scritto proprio su Firenze Viola che Paratici cerca 4 attaccanti di fascia forti, e ha fatto anche il nome di Iran Kunda, l'australiano che sta facendo del Watford, che sta facendo i mondiali in questo momento. Ecco, anche tu, no? Temi che i mondiali gonfino un po' i prezzi e sia poi difficile portare a casa certi giocatori, lo stesso Volpato se ancora interesserà, Iran Kunda, insomma è uno dei tanti ovviamente.
13: No, questo certo, questo è un rischio concreto.
0: Tosved, lo stesso Tosved.
13: Sì, è un rischio concreto, che i prezzi vengano gonfiati dalle prestazioni mondiali e oltre a questo il rischio è quello di farsi abbagliare, no, dai mondiali, perché magari ci sono dei giocatori che riescono ad avere delle grandi performance al mondiale che poi invece non riescono poi a ripetersi, ecco, quindi bisogna fare delle valutazioni attente senza attenersi esclusivamente al rendimento del mondiale, ma magari cercare di farsi un giudizio sul giocatore anche per quello che ha potuto far vedere nel corso dei vari campionati che ha disputato. Ecco, ci sono stati dei casi anche proprio relativi a giocatori della Fiorentina, giocatori che avevano incantato ai mondiali o agli europei, penso ad esempio a Marcio Santos che era diventato campione del mondo con il Brasile nel 94, poi arrivò alla Fiorentina e fu un flop totale.
1: Ma anche Socrates, se non mi sbaglio, o non aveva vinto il mondiale?
13: Socrates non aveva vinto il mondiale, poi arrivò nell'84-85 non sull'onda dei mondiali.
1: Però se ne parlava un gran bene per quello che aveva fatto in nazionale, ora io non c'ero ovviamente.
13: No, Socrates quando arrivò era il miglior centrocampista del mondo, poco ci manca, ecco, insieme a Falcao era uno dei centrocampisti più importanti a livello internazionale. Poi, visto che parlavo di flop, o comunque sono i giocatori che non hanno mantenuto le attese, intanto c'è Nicola Ceccarini che dà spettacolo a Rimini e ai campionati europei, ad esempio la Fiorentina dopo i campionati europei del 92 ingaggiò Laudrup che iniziò sì bene la sua avventura con la Fiorentina, però poi andò incalando e insomma, ci ricordiamo tutti quella stagione disastrosa che poi portò anche alla retrocessione, non per colpa di Laudrup naturalmente, però insomma ci si aspettava che al di là della Fiorentina, anche quando poi continuò in Italia la sua avventura, potesse avere un rendimento diverso, potesse incidere maggiormente, invece si spense piano piano, nonostante fosse un giocatore di grande tecnica.
15: Bravo, Marcio Ceccarini,
13: non so se vuoi aggiungere qualche cosa,
1: più che altro capire
13: qualche indiscrezione, qualche novità di mercato, qualche movimento.
15: Dai, per certo che i nostri eroi non ci sono. Ok, perfetto, perché ci hanno da fare al Viola Park, capito? Quindi ci hanno da fare un po' di movimenti, vedere se si riesce a sistemare Beltrán entro domani sera, quindi un po' di lavoro c'è e quindi vediamo se poi effettivamente riescano a fare una cessione. Ecco, questa è forse la cosa più importante di queste ore, ma non solo, perché mi hanno detto che anche oggi è rumba nel pomeriggio.
1: Sì, eh? In che senso?
15: Ora questo se lo sapessi lo direi, no? Voglio dire, purtroppo non lo so, però mi hanno detto che ci sarà un po' di via vai anche oggi e vediamo se è relativo all'altro giorno o Fuvieri. Vediamo se oggi magari spunta fuori qualcos'altro, però ecco, sono sempre in campana, ecco, mi sembra siano tutti molto attenti a quello che c'è da fare, c'è da fare tanto.
0: Senti Niccolò, approfitto che ci sei anche tu per chiederti, che sei insomma massimo esperto di mercato per noi, per chiederti con Leoscio, secondo te perché sta andando alle lunghe? Anche qualche tifoso lo chiedeva. No? Qualche ascoltatore dice, ma non è che questo non vuole venire, per questo va.
13: No, io mi sono fatto un'altra idea su Coleosso, che la Fiorentina ce l'ha in mano il giocatore, che ancora non ha deciso di affondare il colpo perché probabilmente sa che quella cifra lì la può spendere per qualcun altro che magari potrebbe essere ancora più funzionale.
0: Quindi dipende più dalla Fiorentina e dal giocatore, in realtà.
13: Io credo perché se dipendesse dal giocatore, credo che Coleosso, se avesse dei dubbi su venire alla Fiorentina, sarebbe abbastanza curioso.
0: No, magari lo rivuole il Paris, allora
13: ma io, Luciana, io ho la sensazione che loro stiano pensando ancora a Solomon, una porticina me la lascio ancora piccola su Solomon, perché magari ora che scade il contratto, il diritto di riscatto al 30 giugno, ci sta che magari loro, che ne so, 1-2 luglio possono andare a dire, ora che è scaduto questo contratto che avevamo fatto a questa cifra, con 6 o 7 ce lo date, visto che il giocatore vorrebbe venire alla Fiorentina, vorrebbe rimanere alla Fiorentina, ma non è mia interpretazione, perché come voi sapete da lì non trapela niente, ecco.
0: Solomon era abbastanza tranquillo da questo punto di vista, no?
13: Sì.
0: Lui avrebbe piacere.
13: Se riescono a strappare un pezzo di favore, diciamo un po' più basso, per me potrebbero fare questa scelta, anche se non dimentichiamoci, ci servono 4 esterni. Alla fine ne servono 4, che servono anche le riserve.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Chi potrebbero essere, Niccolò, questi 4 esterni?
13: Allora, sai, chi ci
0: proviamo
13: passa?
0: A dare i nomi, dai, che poi sono quello che piace agli ascoltatori.
1: Fa parte dell'arte divinatoria, questa qui, perché bisogna essere dei maghi.
0: No, quali potrebbero essere, perché poi non prendiamo in giro, ovviamente.
13: Io sarei per Lang e Bakayoko, allora siamo tranquilli. Se questi due fossero gli esterni d'attacco della Fiorentina, saremmo già a un pezzo avanti, perché Noah Lang è un giocatore che a me piace tantissimo. Tra l'altro ci sarà anche Giovanni Manna qua più tardi, ci ha già detto che non parlerà, però magari se tra le righe si riuscirà a capire qualcosa sarebbe meglio.
1: Sì.
13: E io credo che questi due esterni sarebbero per la Fiorentina tanta roba, i titolari, però si parla di cifre alte, si parla di diversi milioni di euro per l'uno e per l'altro, quindi bisognerebbe trovare una formula all'interno della quale te li danno senza avere tutti questi sborsi, perché non puoi continuare a far uscire soldi senza che rientrino, perché poi tra 2 giorni comincia le 2 settimane di Ken, no? Dal 1 al 15 luglio, dove cercheremo di capire se arriva qualcuno, se non arriva qualcuno. Io ho qualche perplessità, anche perché continuo a ribadire che tante di queste perplessità siano legate alle condizioni fisiche, e questo blocca parecchio, perché nessuno sa come sta Ken, anche, quindi
0: no, più che altro perché poi questo problema alla tibia non è la prima volta, no? Che esce
13: esatto.
0: fuori,
13: nel poi senso non si è mai capito se è risolvibile con la terapia conservativa, se è risolvibile con un eventuale intervento, se non è risolvibile. Cioè io questo non l'ho mai capito.
0: Sì, questo è vero, anche perché lui ha accusato il problema anche quando doveva andare, ti ricordi, all'Atletico, poi proprio per questo problema non passò le visite, perché richiedeva troppo tempo, quindi la società di Madrid non voleva aspettare.
13: No, comunque nella loro idea, perché poi insomma gira spesso volentieri qualcosa di diverso nel mercato della Fiorentina, Pongracic e Ranieri non partono, Comuzzo può partire ma solo con la formula del prestito, Gosens sul mercato, Dodò sul mercato, tutti sul mercato a centrocampo tranne Ndur e Ken davanti.
0: Quindi anche Fagioli.
13: Fagioli sarebbe un'offerta, lo fanno andare.
0: Newcastle potrebbe essere, visto che
13: se va Tonali, che non è Tonelli ma insomma il nostro regista, ma se Tonali va al Tottenham sicuramente sì, anche perché il nostro regista Tonelli al Tottenham per 90 milioni sarebbe risolto tanti problemi, insomma sarebbe fatto la plusvalenza e avremmo degli investimenti, potremmo permetterci addirittura la CNN.
0: Ma anche Tonelli starebbe molto meglio, credo, cioè con quello che prende Tonali.
13: L'importante è che non lo scoprano al Tottenham che gli abbiamo mandato Tonelli invece che Tonali, perché poi ci vengano a cercare, ecco.
1: Tra l'altro vi do un aggiornamento che ci segnala peraltro un ascoltatore, Luca, e che ringrazio, perché Vieri ha appena postato sul suo profilo Instagram una storia dove sta arrivando all'aeroporto, c'è cioè proprio il
0: è in partenza
1: il buon Vieri,
0: sembrava dovesse partire anche un pochino più tardi, chissà che quindi non arrivi stanotte, ora vedremo. I viaggi sono
1: lungo. Sì.
0: Bene, allora
13: ragazzi, io se volete mi ripasso Marucci.
1: Volevo dire una cosa, Lorenzo.
13: Allora ve lo passo perché ho buttato uno spaghettino alle vongole.
1: Bravo.
0: Va bene.
1: Allora,
13: ecco qua. Invece per Nicocci è carino, in salatina, perché guai a prendere uno spaghettino.
1: Ma se siete lì, anche una piadina, ecco, insomma, a Rimini, direi in Romagna.
0: Ma non sono.
13: Era un'idea.
0: Marucci non è da piadina, ve lo dico.
1: Non è detto.
13: Invece, insomma, bisogna anche provare quello che ci propongono le varie località.
1: No, ti ho pensato prima, Lorenzo, perché abbiamo avuto in collegamento un bravissimo collega di Ultimo Uomo. Ecco. Fabrizio Gabrielli ha citato Paul O'Connor. Tu te lo ricordi quando vestiva la maglia viola?
13: Certo.
0: Vedi, noi siamo stati colti un po' di sorpresa.
1: Sì.
13: E tra l'altro, guarda, potete controllare, ma se non vado errato, suo figlio gioca nella nazionale Under 20?
1: No, lui gioca in nazionale maggiore dell'Australia, sì. Ha fatto l'assist per l'obiettivo
0: l'ho
1: di Mercato Viola.
0: L'ho citato proprio per quel motivo.
1: Per l'Iran Kunda.
13: Ecco. Non mi sembrava che facesse parte di una delle nazionali giovanili, ma se tu mi dici che gioca nella nazionale
1: maggiore.
13: Mi
1: ha fatto l'assist.
13: Lui è australiano, australiano. E te lo ricordo, sì, fu una meteora con la maglia della Fiorentina, arrivò nella stagione 99-2000, se non mi ricordo male, per la stagione della Fiorentina in Champions, contrappatto un allenatore, si aspettava chiaramente qualcosa di diverso, non lasciò traccia.
1: Sì, indubbiamente.
13: Con, sì.
0: E poi altro, se arriva qualche altro australiano invece lo lasci il segno.
1: Altri ascoltatori, e poi ti salutiamo Lorenzo, sì. Ovvero Marco e Gianluca, citano la Katush come un flop post mondiale, uno da annoverare come
13: Perché comunque lui arrivava da una serie di campionati in Romania, che inducevano a pensare potesse anche lasciare il segno in Italia, ha segnato tanti gol, poi però invece segnò soltanto 3 reti con la maglia della Fiorentina in campionato, mi sembra 21 presenze, 3 reti, un flop clamoroso anche lui in effetti, sì, sì. Una stagione abbastanza grigia a parte della Fiorentina, quella del 90-91 se non mi ricordo male, quindi sì, anche lui può essere annoverato tranquillamente tra i flop.
0: A proposito di flop, Lorenzo, prima degli spaghetti, no? Oggi sulla Gazzetta abbiamo letto di un probabile interessamento della Fiorentina per Brecalo, io spero sia stato un errore.
1: No, allora aspetta Luciana, perché i nostri ascoltatori, secondo me molti ci seguono fin da stamattina, sanno che io quando ho letto questo nome, sono rimasto
0: sobbalzato,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: tutti, esatto, sì. Volevo capire, no, se aspetta, Lorenzo ho chiesto
1: a Fabiana Della Valle, che è stata l'autrice, certo, del pezzo, se per caso,
0: che sta venendo a Rimini, quindi glielo potete richiedere anche,
1: se per caso avesse fatto un errore oppure E invece no, è vero, cioè la Fiorentina, tra i nomi vari, tra Cancellieri, Kostić, si sarebbe interessata anche a un possibile ritorno di Brecalo, ecco.
13: Sì, però lasciatemi dire che se poi dovesse andare eventualmente in porto questo affare, chiamiamolo affare, sarebbe un po' un autogol, sì, da parte della Fiorentina, insomma, ripresentarsi con un giocatore che
0: ha lasciato andare anche a zero,
13: vai a riprendere, vai a ricercarlo, insomma, sarebbe direi un autogol anche clamoroso da parte di un direttore sportivo come Paratici, che vuole essere ambizioso, che vuole una Fiorentina ambiziosa, duratura, una Fiorentina che possa puntare in alto. Insomma, non sarebbe neanche un...
0: No, anche perché poi in queste stagioni successive alla Fiorentina non è che abbia fatto, no, grandi cose, per cui sì, perché no. Dici vabbè, l'hai mandato via, è stato un errore, perché poi questo giocatore
13: non mi torna, lasciatemi dire anche a me che non mi torna questo nome.
0: Chissà perché la parola flop purtroppo mi ha fatto tornare in mente proprio Brecalo.
13: Sì, anche lui nella schiera dei flop ce lo possiamo mettere, purtroppo è una lunga schiera quella dei flop degli ultimi anni della Fiorentina, ma insomma non soltanto degli ultimi anni, ma chi non ne ha flop tra le varie squadre in Serie A, insomma ci sono sempre stati. Pensate, parlavamo di Rakitić all'Inter con Pančev, sembrava che anche lui dovesse fare chissà che cosa, era stato anche uno degli obiettivi della Fiorentina, arrivò
0: l'Inter, ne ha avuti tanti di flop, ecco, solo che magari avendo una rosa più ampia
13: poi insomma c'era Moratti che spendeva
1: un sacco di soldi,
0: mi è venuto in mente proprio il presidente, infatti va bene. Lorenzo, ti
1: grazie,
0: lascio
1: davvero
0: andare a mangiare le arzelle,
1: o meglio le vongole, le arzelle sono più
0: le vongole o le
1: scontate,
0: a Rimini comunque si mangia bene. La Romagna mi manca molto. Bene, un saluto a te,
13: ciao,
0: a Ceccherini, buon lavoro soprattutto. Buon lavoro a voi.
13: Grazie.
0: Allora, non
1: so se possiamo vedere anche l'immagine, eccola qua, l'immagine grazie a Sara Mastrosimone della foto postata da Vieri, perché ci segue in formato video.
0: Ma l'aeroporto quindi è già in Italia, non ho capito.
1: No, sono strade brasiliane, questo si vede bene dall'intestazione, sta andando da Porto Alegre, io presumo sia Porto Alegre, all'aeroporto della sua città, e poi volerà verso Roma, perché arriva a Roma.
0: Va bene, noi lo aspettiamo a Firenze invece,
1: indubbiamente.
0: Poi se avremo notizie ovviamente vi informeremo volta per volta, perché è importante questo giocatore.
1: Sì.
0: E, cioè, il primo acquisto, quindi va anche seguito passo passo.
1: Il primo acquisto non si scorda mai.
0: Il primo acquisto, che è tutta una premessa, quindi, e soprattutto, cioè, è un giocatore da scoprire per noi, e quindi cercheremo di farlo al meglio. Allora, io mi fermerei per la pausa delle 13 e poi ci risentiamo tra qualche minuto.
1: A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati in diretta, Viola amore mio, con Luciana Magistrato e Andrea Giannattasi. Sì. Oggi in via del tutto eccezionale, ma ci siamo anche collegati con Lorenzo Marucci proprio per far capire che è al lavoro per noi, per la nostra emittente, perché al taglio del nastro, no, della sessione estiva del calciomercato 2026-2027, con lui anche il direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Non mi stavano venendo i nomi dei nostri colleghi, noi li chiamiamo i Cecca, Marux, per cui insomma poi...

0: Luca è del 2009, il figlio più grande invece è del 2005. E mentre Gianluca Ocon gioca nelle nazionali giovanili italiane, gioca nello specifico nell'Under 17 e ha vinto proprio gli europei insieme a Federico Croci pochi giorni fa, poche settimane fa. Quindi insomma avevamo ragione entrambi, ma alludevamo a due persone diverse sostanzialmente.
1: Sì, infatti. E ora tra l'altro facciamo in bocca al lupo invece a l'Under 19 sempre dell'Italia, che
0: vero,
1: sta disputando gli europei. Non so se inizierà proprio oggi, forse debutta.
0: Credo che nella della Fiorentina ci sia il solo Vannucchi in portiere.
1: Vannucchi viene dal Cosenza, ovviamente ha avuto una stagione un po'
0: non facile,
1: quindi
0: no,
1: non so se sarà titolare.
0: Credo,
1: staremo a vedere cosa deciderà il nostro ex allenatore e amico, e salutiamo Bollini, dubito che sia all'ascolto, ma insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo, perché
0: una brava persona, insomma, un bravo allenatore.
1: Esatto, un bravo allenatore soprattutto con i giovani, segue anche molto i camp anche dell'Italia, e quindi insomma in bocca al lupo a lui. E a proposito di giovani, quando finirà questa novella dello stento per la primavera? Perché comunque la scelta sarà fatta in questa settimana, mi era stato detto, ci eravamo informati anche insieme, e non sappiamo qual è la risposta di Pasquale, forse no che sì.
0: Sì, anche secondo me non sarà Pasquale. Allora, la Fiorentina, da quello che so, contava a inizio giugno di nominare il successore di Galloppa in primavera entro il 20 di questo mese. Sono già passati 9 giorni, oltre, siamo al 29 oggi, e la settimana che è iniziata oggi sarà quella decisiva, anche perché poi il 10 luglio parte il ritiro al Viola Park della primavera.
1: Sì, perché poi c'è anche l'amichevole, quindi
0: certo,
1: comunque un minimo di preparazione la devono avere, no?
0: E quindi naturalmente dobbiamo ancora prenderci del tempo. Io credo che la Fiorentina abbia avuto tante autocandidature e molti profili invece li ha cercati lei, ma li ha scartati tutti. Un profilo che piaceva tanto, tanto, tanto, non solo come allenatore ma come persona, era Manuel Pasqual, che è stato anche tra i primi a essere contattati,
1: contattato parla di un mese fa,
0: esatto, e sostanzialmente però essendo comunque legato anche lui come Bollini alla federazione,
1: sta facendo un bel percorso, ora aveva iniziato come collaboratore all'Under 15 mi sembra, poi o comunque coallenatore, non era da solo, forse era il vice, e invece ora all'Under 16, la responsabilità dell'Under 16, per cui insomma è sempre una grande soddisfazione, anche se è ovvio che è un lavoro diverso, no?
0: Poi,
1: nella Fiorentina saresti tutti i giorni a Viola Park, lui già viene per il figlio.
0: Sì, è vero, sì. Perché però, fa il portiere, tra l'altro, 2016, tra l'altro, il figlio si chiama Andrea ed è portiere nel settore giovanile Viola, anno di nascita Under 16, anno di nascita 2016, scusate, ed è per questo molto conosciuto dalle parti di Viola Park, ecco Pasquale, perché comunque è una presenza fissa. So che piace tanto, però avendo già, come detto Luciana, intrapreso un percorso di crescita in federazione, ci sta riflettendo e credo che alla fine preferirà di rimanere in nazionale, anche se la panchina primavera della Fiorentina dovrebbe essere qualcosa che fa gola, perché insomma ultimamente sono usciti Aquilani e Galloppa, uno è sulla bocca di tutti, l'altro
1: è un buon inizio,
0: è andato
1: un buon
0: a Modena, quindi insomma
1: anche perché hai una struttura dove puoi lavorare bene.
0: Sì.
1: Torno alla prima squadra e al mercato in generale, perché abbiamo al telefono Eugenio Ascari.
0: Ciao Eugenio.
1: Ciao Eugenio, un agente.
2: Ciao Luciana, buonasera. Ciao Andrea.
0: Ciao.
1: Agente, operatore di mercato e amico, per cui Eugenio aiutaci a capire un po' che mercato sarà per le squadre di Serie A. Inizia oggi ufficialmente a Rimini.
2: Sì, il mercato comincia oggi, dobbiamo renderci conto che ormai la Serie A non è più la Mecca, no, del calcio, non è più il campionato di riferimento come era negli anni 90, anni 2000, quindi vedete quello che è successo con Palestra, credo che sia abbastanza sintomatico e indicativo. Dobbiamo renderci conto che dobbiamo ricostruire l'immagine, ricostruire, rimettere mattoncino su mattoncino, riacquistare credibilità, però quantomeno una certa capacità a questo inizio di calcio mercato mi sembra che la stia mettendo in atto. Vedi l'operazione, il riscatto da parte del tuo.

0: uomo di parte, l'acquisto di Ramos e la parte del Milan, quindi questi sono stati due compiti sicuramente straordinari, e per l'importanza dei calciatori e per l'entità della cifra investita da parte dei rispettivi club, 60 milioni di Como per Paz, 70 da parte del Milan per Ramos, per strappare l'attaccante portoghese al Paris Saint-Germain.
1: Ecco, ma non sono un po' troppi, Eugenio, 70 milioni, che poi possono addirittura diventare 80 se, con tutti i bonus, non sono un po' troppi, secondo te?
0: Forse sì, secondo me la valutazione di Paz è un 2004 con un acquisto, diciamo, prorogato in quattro annualità, credo che abbia rappresenti un po' il valore, l'esatto valore, il giusto valore del calciatore. 70 milioni per Ramos, per un calciatore che costituiva la quarta, quinta scelta dell'attacco del Paris Saint-Germain, forse sono stati un esborso eccessivo. Anch'io la penso come te, quest'anno in weekend, che non è un campionato romantissimo, ha segnato soltanto 6 reti, quindi non è un calciatore che venga da una stagione che ha segnato 15, 20, 20 gol, ne ha segnati 6 in weekend, ha fatto da comparsa nei confronti di Barcola, di Dembélé, di titolari di Caraveria, che gli hanno chiaramente chiuso gli spazi in maniera significativa, anche secondo me rappresenta un esborso eccessivo.
1: No, ho letto, ma questo era già successo ai tempi della Fiorentina, quando era stato preso Rino Gattuso come allenatore. Ho letto che chiaramente l'influenza di Mendes, magari dovuta anche al fatto che c'è Mourinho in panchina, possa aver favorito, no, l'arrivo di suoi giocatori a dei prezzi esosi. Io ricordo che c'era un centrocampista, ora mi sfugge il nome, che la Fiorentina doveva trattare dal Benfica o dal Porto, non mi ricordo, che la Fiorentina era stata quasi costretta a prendere quando fu preso Gattuso in panchina, proprio perché c'era Mendes di mezzo, che insomma fa un po'...
0: In questo caso Amorim è rappresentato da un agente diverso da
1: quindi
0: non credo che l'influenza del potentissimo agente portoghese sia stata determinante in questa operazione. È vero che fra tutti gli attaccanti che gli erano stati prospettati, Amorim ha indicato in cima alla lista il suo connazionale, anche se è rappresentato da un'agenzia diversa da quella che lo segue.
1: Certo. Era Sergio Oliveira, il giocatore che la Fiorentina doveva prendere nel 2021.
2: Spese ancora di più, non mi ricordo se per Gonzalez o per Beltrán, che anno era?
1: Gonzalez,
2: ecco, sì, esatto, sì, quindi sì. Insomma, con Gonzalez ha fatto un buon affare, però insomma era sempre un giocatore caro. E, venendo alla Fiorentina, Eugenio, che te ne pare dell'acquisto di Vieri? Brasiliano che sta arrivando in Italia, ovviamente, il difensore brasiliano.
0: Interessantissimo e indovinatissimo, perché è un calciatore del 2005 di grandissima prospettiva. Non è facile rivestire la maglia da titolare del Grêmio. Il Grêmio gioca davanti a 50, 60, 70 mila spettatori, ha una pressione incredibile. Il derby Grêmio-Inter è uno dei più seguiti e più appassionanti del Brasile, quindi quando un calciatore viene da quel campionato, è abituato a giocare in stadi così rilevanti, credo che rappresenti, tutto questo rappresenti un buon viatico. Ha giocato 40 partite a titolare, era stato impiegato anche da terzino sinistro la sua prima stagione, il 2025, sì. Il suo ruolo primario è quello del difensore centrale, ha un'ottima struttura fisica, credo che lo ha valorizzato l'ultimo allenatore che ha occupato la panchina del club di Porto Alegre, Castro, un allenatore portoghese, sì, che gli ha dato piena fiducia. Oggi è un giocatore che è stato pagato insieme a 15 milioni per un po' di bonus, che sembrano tanti, ma che magari fosse rimasto ancora un anno nel Grêmio, avesse continuato a giocare al titolare, la cifra si sarebbe sicuramente raddoppiata. Quindi è normale che per mettere le mani su questi giocatori dal futuro quasi garantito, quindi estremamente futuribili, sia indispensabile anticipare i tempi, precorrere i tempi, perché altrimenti quando diventano affermati, riuscire ad accapararseli diventerebbe sicuramente più difficile.
2: Quindi meglio 17 ore, 15, 17, insomma, che siano,
0: secondo me,
2: che secondo, non poterselo secondo, più permettere, ecco.
0: alla luce anche del fatto che il Napoli ha offerto 35 per Comuso non più tardi di un anno e mezzo fa, no? Gennaio del 2025, che la rivale di Subonizzai la scorsa estate più o meno è arrivata anche la squadra araba, è arrivata a offrirne 30-35, quindi credo che sia una valutazione giusta, corretta per un giocatore che se dovesse far bene nel giro di 2-3 stagioni potrebbe diventare un obiettivo del Manchester City, del Real Madrid, di queste storie qua, ecco, è un giocatore straordinario a mio giudizio.
1: Di sicuro, Eugenio, non parliamo di scouting per un giocatore del genere, cioè io penso che anche tu da operatore di mercato non ti senta di poter dire che Vieri è frutto di scouting, perché quando paghi un giocatore così tanto, cioè io immagino che tanti addetti ai lavori, scout, procuratori, direttori sportivi, chi fosse Vieri lo sapevano già da tempo, ecco.
0: Ma quando uno gioca, cioè ormai no, niente è più nascosto, no? Con White Scout, con il fatto che uno riesce a seguire in diretta tutti i campionati del mondo, non dico l'argentino-brasile, ma segue anche il campionato indonesiano, il campionato della Ruanda, quindi non esistono più, non ci sono più misteri per nessuno e segreti per nessuno. Era un giocatore che giocava in una tra le squadre più importanti del Brasile, da titolare. Però da quello che ho letto sembra che Paratici lo seguisse già dai tempi del Tottenham, sì, cui lavorava per il Tottenham, sì, ma quindi non appena si era affacciato alla prima squadra, magari sì, un anno e mezzo, due anni fa avrebbe potuto essere frutto di un lavoro di scouting, perché magari un osservatore del club andava a seguire gli allenamenti della prima squadra e osservava questo ragazzino del settore giovanile della primavera aggregato alla prima squadra. Dopo che hai fatto 40 partite in campionato brasiliano, che hai giocato in Coppa Libertadores, hai avuto una vetrina tale che insomma chiunque ha avuto la possibilità di vederti, quindi sotto questo aspetto non era sicuramente un giocatore da scoprire. È stato bravo, Paratici sicuramente è stato bravissimo a precedere la concorrenza che si poteva, avrebbe potuto rivelarsi agguerrita. C'erano club di Premier League, spagnoli, tedeschi, che sembrava fossero il Lille, altri diversi club importanti, anche francesi, che fossero sulle sue tracce. Quindi ha fatto bene Paratici, dal momento che, come sembra, lo conosceva da 2-3 anni, a chiudere in maniera tempestiva.
2: Beh sì, probabilmente ha visto anche che è un giocatore che ha margini di crescita, li sta dimostrando, e quindi lo ha preso anche per questo, per farlo continuare a crescere e magari esplodere nella Fiorentina. Eugenio, ti volevo chiedere anche, Eugenio Ascari, ancora grazie per essere con noi, ti volevo chiedere anche di un giocatore di cui ha parlato Mario Tenerani nell'editoriale su Firenze Viola questa notte, quindi potete, lo dico agli ascoltatori, potete anche andarlo a leggere su Firenze Viola. Nestori Irancunda, che è ovviamente l'attaccante del Watford, che sta facendo i mondiali con l'Australia, ecco, conosci questo giocatore? Se secondo te il mondiale può però essere un ostacolo, no? Perché magari esplode in questi mondiali e il prezzo si gonfia subito.
0: Visto giocare alcuni stracci, mi sembra che abbia anche segnato
1: la prima partita
2: contro il povero Montella,
1: sì.
0: Però ecco, come dire, è un giocatore che ha giocato in un club come il Watford, che ha disputato la Championship da sedicesima, sì, inglese, arrivata in bassa classifica, arrivata a sedicesima se non sbaglio, quindi ha disputato nel giro che è.
2: Ti abbiamo perso.
1: Ora
2: ti sentiamo, vai pure.
0: L'anno passato il Viracunda ha giocato con lo Watford, sì, la Championship inglese, e lo Watford è arrivato in sedicesima posizione alla Serie B d'oltremanica, di conseguenza ha disputato un campionato di sotto le attese. Quest'anno hanno scelto come allenatore Dionisi, e speriamo che grazie a lui, grazie alla conferma di Bove, al probabile arrivo di Lovato, difensore centrale dell'Empoli, che è stato per fine prestito dalla Serenità, che sembra che Dionisi ci voglia portare, lo Watford riesca a disputare un campionato migliore, però pochi elementi sono riusciti a emergere nel grigiore generale della stagione dello Wolves forse l'anno passato. L'anno precedente la sono portati in Europa dall'Adelaide, dal Bayern Monaco, ha fatto qualche partita con la seconda squadra prima di essere trasferita a gennaio presso il Grasshopper, quindi è un giocatore ancora acerbo a mio giudizio. Io preferirei una via di mezzo, prima sentivo parlare di Brecalo, di Kostic che mi sembra giocatori stagionati, Kostic un 93, Brecalo un 98 che ha già fallito la Fiorentina, sì. Non ha fatto bene neppure all'Erta Berlino nelle stagioni successive dopo aver lasciato Firenze, quindi uno come Ceballos del Boca Junior, no? Che è un 2-2, sì. Il Boca da titolare da tre quattro stagioni al Boca, che lui ormai è acclimatato a un calcio difficile come quello argentino, che gioca contro la Coppa Libertadores da titolare, contro il Botafogo, ha giocato contro l'Università di Cile, 2-2, quindi è un giocatore più pronto rispetto all'australiano che è un 2006 e più fresco rispetto a un
2: più fresco ti abbiamo perso.
0: più fresco rispetto a Kostic e a Brecalo, ma sicuramente più pronto rispetto allo australiano. Io scommetterei anche su De Grova, perché quando l'ho visto giocare al Lille
2: è uno dei profili.
1: Tra l'altro
0: era un giocatore straordinario, poi alla Juventus ha fallito, però l'anno scorso hanno fallito in tanti alla Juventus.
1: Tra l'altro su Zegrova stamattina, anzi durante la trasmissione, mi è arrivata una conferma che sia una pista da seguire. Da fonti vicino al mondo paratici, tanto per essere chiari, e mi è arrivata una conferma che Zegrova è un profilo da monitorare, e quindi se anche Eugenio Ascari lo apprezza, insomma, ecco, ci fa piacere anche questa cosa.
0: A me piace molto, l'ho visto giocare nel Lille che vinse lo scudetto, era uno tra i protagonisti assoluti, poi ha avuto l'infortunio di contratto e per l'infortunio e per la scadenza che si avvicinava non è stato più utilizzato nel Lille nell'ultimo semestre prima di essere trasferito alla Juventus. E alla Juventus è arrivato che era ancora diciamo,
1: ecco, abbiamo perso di nuovo.
0: Ha avuto difficoltà di inserimento e sicuramente ha disputato una stagione grigia anonima, però non credo che il vero De Grova sia quello che abbiamo visto nell'ultimo anno a Torino.
1: Lo sai che cosa mi spaventa, Eugenio? Che nel Lille ci aveva giocato e ci aveva rubato l'occhio anche Jonathan Iconé, che aveva fatto peraltro benissimo in Champions League con dei gol e degli assist. La Fiorentina lo pagò un sacco di soldi e poi sai meglio di me che si è rivelato un flop ed è fallito,
0: è finito. È vero, anche quando arrivò il Corriere alla Fiorentina ero contentissimo perché l'ho visto a parte di Cile, ma ho entusiasmato al pari di Segrova. Speriamo che no, però c'è anche vero che come si chiama, Osimhen arrivava a Lille quando poi hai visto che stagione ha disputato al Napoli.
1: Sì.
0: Non è detto che tutti i giocatori che passano da Lille poi debbano fallire in Italia, no?
1: Certo, no, è vero.
0: Segua il percorso di Osimhen piuttosto che quello di Coné.
1: Certo.
2: A proposito di Coné, poi no, si parla di Coleoscio e c'è chi è titubante proprio perché dice ma al Parì, dice Coleoscio è quasi la riserva,
1: sì,
2: di Coné, quindi tu invece che ne pensi di questo giocatore? Se ne è già parlato molto, siamo in attesa di capire come evolverà la situazione, la trattativa, però insomma è un giocatore che ti convince comunque per l'esterno?
0: È un giocatore giovane, un 2004, che in Italia non ha mai giocato, ha fatto bene con l'Under 21, ha fatto bene quando è sudito in nazionale, col Bari è retrocesso, quindi va, si avvicina al terzo contratto, il Bari è retrocesso in Serie B, quindi sotto questo profilo dovrebbe essere un giocatore più facilmente abbordabile, acquisibile, anche se nel Parigi FC non è che ha bisogno tantissimo, ha giocato da gennaio a giugno, non lo so, 500-600 minuti mi sembra aver detto. È un giocatore su cui potrebbe valere la pena di scommettere. Mi lascia perplesso il fatto, quando ho avuto modo di leggere, che Coleoscio sta valutando l'offerta alla Fiorentina. Cioè, se la Fiorentina cercasse Coleoscio, Coleoscio andrebbe a bicicletta e arrivare in bicicletta a Parigi, non aspettare, non valutare, cioè, con tutto, cioè a giocare nel Bari, a giocare il Parigi e Fessino, cerca la Fiorentina, che è vero che il prossimo anno non farà le coppe europee, ma insomma ha sicuramente un alto lignaggio rispetto ai club nei quali ha giocato fino ad ora con le oggi.
1: Sì, sì,
2: magari
1: d'accordo.
2: Si trova bene a Parigi, spera di essere ritenuto dal Parigi. Dal Parigi. E,
0: dovrebbe venire a piedi in pellegrinaggio. la Fiorentina decidesse di stringere per Coleoscio.
2: Senti, tra i giocatori che rientrano, Lucas, aiutami, potrebbe tornare a River, aiutami.
1: Beltran,
2: ecco, scusate, sapete che spesso non trovo.
1: Anche Beltran lo chiami per soprannome come Marucci,
2: sì,
1: e Ceccarini.
2: Sì. Okay. Luca.
1: Luca, sì.
2: No, sto scherzando, ovviamente.
1: Il vichingo,
2: ecco. Beltran, secondo te, se torna a River per 7 milioni più 50% della futura rivendita, se mai ci sarà una rivendita, è un prezzo giusto o comunque la Fiorentina ci rimette? O è giusto così perché comunque non vale la pena?
0: 500.000 euro di prestito più 7 di obbligo di scatto a determinate condizioni più una alta percentuale sulla futura rivendita. Ha fallito per 3 stagioni perché ha fatto male anche al Valencia, ha fatto male alla Fiorentina. È arrivato, secondo me è stato un po' un frutto di un equivoco. È arrivato come prima punta, tutti si aspettavano il bomber, l'uomo d'aria, poi quando è atterrato a Firenze ci siamo resi conto che aveva caratteristiche leggermente diverse, tant'è vero che le sue migliori prestazioni le ha disputate quando è stato utilizzato da sottopunto. Vista, e credo che continuare a insistere su Beltran avrebbe oggi poco senso. Magari la Fiorentina può dar luogo a una minusvalenza che potrebbe essere anche, diciamo, superata qualora veramente Beltran dovesse rilanciarsi, ancora relativamente giovane, di essere rivenduto, e se la Fiorentina beneficiasse al 50% della futura rivendita, magari potrebbe anche ovviare a questa al momento probabile.
2: Perfetto.
1: Eugenio, grazie davvero.
2: Grazie mille, Eugenio Scari.
0: Grazie a voi. Buon proseguimento.
1: Ciao, Eugenio. Grazie.
2: Bene, abbiamo fatto un po' il punto, no?
1: Ti devo dire che a Parigi vivrei volentieri anche io, ecco, visto che ci sono stato 10 giorni fa, 20 giorni fa a Parigi.
2: Una breve vacanza, da un blitz, diciamo.
1: Sì,
2: dai,
1: 4 giorni. Città straordinaria. Capisco se può preferire Parigi a Firenze. Devo dire che comunque casca bene, ecco, perché non è che va a vivere, ecco, non voglio fare nomi, ma che sono qualcuno che magari vive proprio lì, si arrabbia, cioè non va a vivere a Termini Imerese, tanto per essere chiari, verrebbe a vivere a Firenze, ecco, tutti i rispetti,
2: magari quelli Termini,
1: no, per dire un posto, insomma, non va a stare lì. A Catanzaro, ecco, che, o a Foggia, posso dire anche località del nord, non ce l'ho col sud,
2: infatti.
1: Non è che va a stare a Vercelli, ecco, che magari è un posto dove sono le risaie e poco altro, ecco.
2: No, non sono d'accordo. Ognuno poi.
1: No, per carità di Dio.
2: Insomma, può stare bene, ognuno si può sentire a casa in posti magari meno belli, meno, no? È ovvio che Firenze è una grande piazza e in questo momento sta un po' faticando perché ha perso l'Europa, deve ricostruirsi, non abbiamo ancora capito bene, insomma Paratici ce l'ha spiegato il modo, però poi concretamente dobbiamo ancora capire, magari è proprio questo che i giocatori cercheranno di capire,
1: certo.
2: In questo frangente, no? Cioè, quindi non lo so, io ci verrei di sicuro a Firenze, infatti ci sto. Allora, fermiamoci per qualche minuto e poi affrontiamo l'ultima mezz'ora insieme, diamo spazio agli
1: botte
2: ascoltatori,
1: risposte,
2: che non gliele abbiamo dato tanto in queste 2 ore.
1: A dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: volevo dire, sono assolutamente d'accordo con Marucci quando dice che un giocatore non va preso perché è visto al mondiale, cioè la decisione di un giocatore preso al mondiale deve essere semplicemente la parte finale di un percorso conoscitivo circa le caratteristiche tecniche del giocatore, che deve essere partita da diverso tempo. Il mondiale deve essere magari un punto di conferma o un supplemento di indagine, diciamo, circa le caratteristiche del giocatore, se no si rischia di fare come quello che va al mercato e compra la mela più laccata e lucidata, perché essendo molto bello la credessi anche molto buona, ma poi alla fine si accorge che non è così. Ciao Guido.
6: Buongiorno ragazzi. Ma cosa fa il Cecca Rimini? Cosa fa? Va a mangiare due spaghettini alle vongole, dai, vado a mangiare qualcos'altro, prendere le vongole, mangiare due belle tagliatelle romagnole ai crostacei, una bella grigliatina di pesce, ma comunque anche una bella piadina, che prima parlavate di piadina, una bella piadina con i sardoncini, insalata e la cipolla, numero uno secondo me, la piadina più buona che c'è. Ciao a tutti, Renato da Cattolica.
2: Sì, caro Renato, mi sblocchi dei ricordi di piadine meravigliose in tutta la costa,
1: sì,
2: della
1: Cesenatico,
2: Romagna, Cesenatico, Cesena. A Cesena avevo proprio un mio baracchino, sì, ora non mi viene il nome esatto, dove vendevano questa meravigliosa e buonissima piadina, e poi a Cesenatico lo stesso, a Milano Marittima lo stesso, in ogni posto aveva,
1: certo. Devo dire,
2: ma si mangia benissimo, insomma, in qualunque posto io sia stata
1: che,
2: della Romagna.
1: Io, lo sanno perfettamente i miei ascoltatori che sono fedeli al mattino, io alla cucina romagnola preferisco nettamente la cucina emiliana, quindi da Bologna verso Piacenza, insomma Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, con tortellino, lasagna, ma soprattutto tigella, gnocco fritto, il fritto dell'Emilia, e chiaramente tutto bagnato con grande lambrusco. E ci
2: quindi qui abbiamo Romagna contro Emilia, però anche detto a me piace la cucina emiliana.
1: Ma anche a me piace quella romagnola, il pesce, ci mancherebbe, esatto. Altro che non mi piace.
2: Gli splendidi pranzi o cene di pesce buonissimi.
1: Sì, sì, sì,
2: vabbè,
1: sì.
2: Poi insomma non è che a Firenze ci vada così male.
1: No,
2: io anche in Umbria mangio bene, quindi insomma in Italia credo che si mangi bene da tante parti, soprattutto nel centro Italia, almeno a mio modo di mangiare, sì. Sono abituata a quello del centro Italia. Allora vogliamo sentirci, sì, un contributo su Vieri, che, sì, ha registrato ieri il nostro Lorenzo Marucci, tanto per rimanere al padrone di casa, alle cose del padrone di casa, con Alain Impereur, il difensore brasiliano che è passato anche da Firenze, dal giovanile della Fiorentina.
1: Sì, ora gioca nel Cuiabá, qualche anno fa ha vinto la Coppa Libertadores con il Palmeiras,
2: sì,
1: quindi insomma è arrivato anche a toccare delle vette importanti, classe 94, brasiliano, cresciuto nel settore giovanile viola, che conosce, visto che ci ha giocato contro, conosce Vieri, e sì, da difensore a difensore ha raccontato a Radio Firenze Viola che cosa ne pensa. Eccolo.
7: So che è un giocatore di molta prospettiva, se non sbaglio è piede sinistro, no? Se non mi sbaglio, è tosto, c'è tanta prospettiva su di lui, capito? Stava facendo un buonissimo campionato, è arrivato Luis Castro, l'ha messo a giocare nel Grêmio, che non è una piazza facile per un giovane, capito? Non è una piazza facile, quindi secondo me è molto preparato, crescerà ancora di più in Serie A. La Serie A è più difficile del campionato brasiliano, secondo me, quindi crescerà ancora di più, ma è un buonissimo giocatore. Può diventare, alla prospettiva di diventare un top player, se riesce a imparare bene, adattarsi al calcio italiano, cioè a 21 anni, può diventare un grandissimo difensore. Poi è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Un grande abbraccio, amico mio. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene. Ho accompagnato, seguo un po' il calcio italiano, la Serie A. Ho visto che ha iniziato male, però si è recuperata alla fine. Spero che faccia un grande anno. C'è chi ha tutte le carte per fare un grande anno. Una società solida, dai. Il centro sportivo nuovo, là, da top club. Spero che vada bene la stagione. Pure è normale, si deve adattare al calcio italiano, un'altra lingua, un altro paese, un'altra cultura, dipenderà tanto da lui pure. Però direi che è un buonissimo acquisto e può diventare top player. Spero che la Fiorentina quest'anno vada bene, ho accompagnato, seguo un po' il calcio italiano.
1: Bene, questo l'abbiamo già sentito. Tra l'altro, insomma, volevo ricordare ad Alain Preur che dirà una cosa scurrile, Luciana, tappati le orecchie.
2: No, considero che siamo in diretta.
1: Sì, non è che
2: me le devo tappare io le orecchie.
1: È una battuta,
2: ma
1: che sei una signora. Se vorrei ricordare a Preur che il grande ano alla Fiorentina gli hanno già fatto quest'anno. Ecco, speriamo che l'anno prossimo faccia un grande anno, perché quando l'ho sentito ho detto basta, grande anno, basta, già quest'anno abbiamo dato. Ma dovevo dirla, perché quando
2: detto
1: l'ho sentita
2: proprio,
1: no, ma l'ho sentita, dovevo dirla. Stavano
2: anche i carabinieri,
1: sì,
2: ad arrestarci,
1: vabbè, no,
2: dopo
1: è venuto
2: battuta
1: da dire. Tra l'altro l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci, che è l'amico che saluta Alan Imperator nei vocali, ecco.
2: Ma sì, che si è nascosto, non ha voluto far sentire le sue domande.
1: Sì.
2: Senti Andrea, vogliamo leggere qualche messaggio dei nostri ascoltatori? Non l'abbiamo mai fatto durante la puntata, quindi rifacciamoci un pochino, dai.
1: Roberto da Bagnarripoli: credo che basterebbe investire su due esterni alti forti e porterei due e tre esterni come Mazzeo, Caprini e Conti della primavera. Sì, ora Mazzeo e Caprini sono esterni, Conti è un centrocampista, lo volevo ricordare a Roberto da Bagnarripoli, però non credo
2: toccare
1: bastino
2: i giovani,
1: no,
2: Roberto, perché
1: non credo bastino due esterni, Luciana, per fare la Fiorentina competitiva. Cioè, a me pare che serva altro, dei terzini più forti,
2: terzini, esterni difensivi e esterni offensivi servono, come diceva appunto Mario nell'editoriale, almeno quattro forti ne servono, perché se tu non ce li hai puoi riprendere Solomon, ma comunque insomma numericamente non ci sei. Se fai un 4-3-3 e non puoi esimerti dal prendere degli esterni, soprattutto se non vuoi confermare nessuno dei tuoi. Ora Caprini effettivamente l'ho un po' perso di vista, non so che stagione abbia fatto in prestito,
1: male al Mantova,
2: è difficile,
1: male.
2: Sì, è vero, il Mantova è difficile, quindi pensare che sia già pronto per la Fiorentina, forse verrà di nuovo mandato in prestito, per capire. Poi Grosso li potrebbe vedere durante il ritiro, vediamo quanti ne verranno convocati, no, di questi ragazzi che rientrano. Verrà convocato magari qualcuno della primavera di quest'anno che ha vinto lo scudetto, per capire se c'è qualcuno pronto, ma io credo non lo so se quanti ne verranno tenuti, forse Balbo, perché comunque
1: Balbo e Quadio fatto, secondo me sono i più pronti, anche perché
2: Quadio però non ha mai giocato con Vanoli, cioè ha giocato pochissimo,
1: ha
2: fatto
1: vero.
2: Debuttare Pioli, ma poi con Vanoli si è proprio perso.
1: Sì, vero.
2: Sarà che in quel momento c'era bisogno di responsabilità lì in difesa, perché insomma andava malissimo, quindi serviva tirare un po' fuori gli attributi e quindi un po' di esperienza in quel settore, e forse Vanoli non l'ha voluto rischiare in quella parte di campo.
1: Allora, poi ci sono un sacco di messaggi sul nome di Brecalo, che effettivamente è un nome confermato dalla Gazzetta dello Sport, ce ne parla Alberto, ditemi che siamo su scherzi a parte. E poi ne parlava anche il Bomber Viola, se non ho visto male. Brecalo è sicuramente un pesce d'aprile, ma spostato a fine giugno, notizia fuori ogni logica. E poi ci dice che con tutte le nostre voci sulla cucina sembra di essere sintonizzati su Masterchef e non su dell'amore mio.
2: Sì, no, abbiamo avuto un attimo di, a me mi sono sbloccati tanti ricordi con la Romagna, per cui insomma.
1: Sì. Max da Campi: ci vorrebbe sì quest'anno un po' di ano, per dirlo alla Alan Imperator, un po' di fortuna.
2: Un po' di fortuna ci vuole, dai.
1: Massi: buon pomeriggio, ieri l'altro ero in Brasile a San Paolo e ho chiesto un po' qualche notizia su Vieri, mi hanno detto che è davvero forte, speriamo che sia vero, questa è una buona notizia. Mi sta chiamando un numero danese, sarà Jorgensen, Luciana, secondo
2: te? Dobbiamo buttarlo in diretta.
1: Sentiamo?
2: No,
1: pronto?
2: No, no.
1: Pronto? Pronto?
8: Attenzione, doppia fatturazione energia a suo nome.
1: No. La restacchiamo subito, mamma mia. No.
2: Era, purtroppo non era Jorge.
1: Era phishing, era un phishing.
2: Ecco, sì, esatto.
1: L'intruso Viola.
2: Il bello della diretta.
1: Sì, no, stiamo scherzando.
2: In quest'ultima parte di trasmissione la prendiamo con più leggerezza, dai.
1: Io credo che il mondiale, scrive l'intruso Viola, sia uno specchio per le allodole, perché nelle nazionali dovrebbero giocare i migliori calciatori, quindi è più facile per tutti mettersi in mostra, ovviamente se hai un minimo delle basi. Poi Daniele: ma se Coleoscio non vuole venire a Firenze, pace, non è che perdiamo uno come Amrin Bertoni. Effettivamente prendere un giocatore, Luciana, che magari arriva poco convinto, non è il massimo.
2: Sì, però siamo anche noi che stiamo insistendo su questa, no, risposta che la Fiorentina aspetta chissà con quale ansia. Magari si sono presi del tempo, si è preso del tempo, ma la Fiorentina glielo sta dando, cioè non, è la Fiorentina che magari non, come si dice, non serra le file, quindi sì. E dice da un out, no? Quindi la fretta è più la nostra, sì, ecco, sì, perché sì. Ne parliamo da tanto, è stato uno dei giocatori, uno dei nomi, addirittura il nostro Tommaso Loreto, lo voglio ricordare,
1: sì, è vero,
2: poi
1: è vero.
2: Se ne parla ora con insistenza di Coleoscio, ma Tommaso Loreto forse già aprile, non ricordo bene che periodo fosse, ma nel suo editoriale io lo bacchetto sempre, perché non dovrei, perché è il direttore, ma insomma perché nasconde un po' le notizie,
1: dovrebbe,
2: i nomi, no? E lui invece
1: risante.
2: Ne ha le, non le mette in evidenza, però Coleoscio, ecco, fu un nome che fece proprio Tommaso Loreto, e quindi ne parliamo da tanto, e magari uno pensa, no, che il calciomercato rispetti anche la nostra fretta di chiudere subito le cose, ma così non è. Staremo a vedere, ripeto, magari lui pensa di poter restare a Parigi, di poter essere confermato dal Paris, magari spera anche di diventare titolare, sì, lui, e mettere a sedere Coné, e quindi non so.
1: Personale opinione, naturalmente, secondo me è pur sempre meglio giocare alla Fiorentina che nella seconda squadra di Parigi, che è il Paris FC e non è il Paris Saint Germain.
2: Certo.
1: E in assoluto, poi sei italiano. Lui è italiano perché gioca in nazionale italiana, però in realtà è nato negli Stati Uniti, se non,
2: sì,
1: mi sbaglio,
2: sì, sì.
1: Ha anche un po' di difficoltà a parlare italiano.
2: Sì,
1: vieni qua, mettiti alla prova in Serie A, facci vedere chi sei, visto che indossi con orgoglio e con merito la maglia azzurra. Cioè, nel senso, non lo so, vieni a stare a 10 minuti da Coverciano, che è la casa della nazionale. Cioè, io le metterei in conto queste cose. Poi che c'entra stare a Parigi o stare a Firenze, non cambia nulla, se sei forte vieni convocato lo stesso. Però, nel senso, io metterei sul piatto un po' tanti aspetti sotto questo punto di vista. Poi abbiamo un sacco di messaggi a favore di Gonçalo Ramos, il centravanti del Milan, da poco comprato, strapagato dai rossoneri. Scrive Andrea: Ramos è un grandissimo acquisto, giocatore fortissimo, io l'ho visto giocare spesso, prima per esempio anche Manuel diceva
2: il Milan deve anche calmierare un po' il pubblico, secondo me, certo, la sua tifoseria, perché comunque non c'è una stavo preso sì l'allenatore, ma poi non c'è una dirigenza, non si capisce bene, ora sono stati presi, sono state riempite tutte le caselle, però insomma erano un po' nel caos, quindi sì, magari hanno voluto subito fare un grande colpo anche per far capire che vogliono comunque fare le cose per bene, c'era bisogno insomma di mostrarlo, magari anche una cartolina, no, verso la tifoseria.
1: E poi c'è Dido, magari su questo sei più informata, che chiede se ci sono novità sulla telenovela Antognoni. Magari Antognoni, è una domanda ironica, perché insomma ogni giorno
2: no,
1: ce n'è
2: perché
1: una.
2: Io avevo consigliato benevolmente al nostro Giancarlo di non parlare più di questo centenario, no? Perché poi più ne parlava e peggio era. E ne ha parlato anche oggi, tra l'altro, sulle pagine della Nazione,
1: sì,
2: se non mi sbaglio.
1: Sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Insomma, non è che dà retta a me. Io oggi ci sarà la presentazione del suo libro, io andrò ad ascoltarlo, perché mi fa sempre piacere vedere Giancarlo.
1: Bravo.
2: Antognoni, esatto, e ci sarà anche il nostro Calamai, e ci saranno tanti amici di Antognoni, credo Prandelli, insomma tante persone, credo le 6 o le 6 e 30
1: 6 e 30,
2: ecco, ero indecisa sull'orario, ho detto che l'ho sbagliato, 18 e 30 alla libreria Giunti Odeon,
1: sì,
2: no?
1: Piazza Strozzi.
2: Esatto, e quindi sì, lo so che devo andarci, chiedo conferma a lui, ma insomma io sono una che poi riguarda mille volte l'agenda per gli appuntamenti che ho, quindi e quindi andremo a sentire anche quello che ha da dire, non sul centenario ma in generale sulla sua carriera, sulla sua vita, su questo libro che la descrive, quindi sono molto curiosa di rivederlo e di riascoltarlo.
1: Allora, ultimi messaggi, sì. Perché poi siamo in conclusione, sì. E sta incombendo palla al centro, e beh, Simone 099 ci parla di quanto siano buoni gli spaghetti alle vongole, e Max la gente che ci parla del fatto che in Romagna si usano i lupini, che sono le vongole più piccole ma molto più saporite delle classiche vongole. Devo dire che i lupini l'ho assaggiati,
2: le arzelle sono più romane,
1: non lo so questo, le arzelle sono proprio più piccole, schiacciate mi sembra, se non mi ricordo male. I lupini li ho mangiati,
2: ma un
1: 10 giorni fa,
2: tra lupini e arzelle credo sia un po' la stessa cosa,
1: secondo me, ora non lo so,
2: io poi... non sono un pescatore, ci mancherebbe, quindi non me ne intendo, neanche una grande esperta, mangio volentieri se mi piacciono bene, se no non le riprendo.
1: Secondo me in una scala di grandezza ci sono vongole, lupini e arzelle come grandezza. Le arzelle sono più dozzinali, anche come sapore sanno molto di meno, ecco.
2: Ma non è vero invece, no, secondo me non è vero, anzi quelle grandi poi alla fine sono anche,
1: sì,
2: cioè ne mangi, vabbè, meno, sono più difficili da pulire più che altro,
1: sì,
2: da, ecco, perché li devi aprire, sgusciare, quindi sono più difficili. Comunque vabbè, insomma, MasterChef qui se no ci prende
1: bene.
2: Mano.
1: E chiudiamo qua direi, perché sono già le 13.55 e non abbiamo letto una decina di messaggi, ma insomma li lasciamo in dote.
2: Sì, perdonateci, ecco, infatti.
1: Ma quando ci prende la
2: vena
1: culinaria è un disastro, perché se io e Luciana siamo buone forchette, quindi ne dobbiamo parlare per forza.
2: Grazie Andrea di avermi fatto compagnia
1: e
2: un saluto agli ascoltatori. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
9: Ci siamo in diretta, Sauro Fattori.
1: Oh,
9: caro Sauro, sì, ci siamo messi a parlare con Niccolò Santi perché ci stava aggiornando su tutte le ultime di mercato della Fiorentina, però arriviamo noi, Garrisca al vento. C'è da dire al buon Stefano Cherubini, a cui mandiamo un grande abbraccio. È vero, un minuto fa ci ha detto ci siamo, però magari se ci diceva 10 secondi, 5 secondi, niente, noi sarà chiacchiera, va bene. Tranquilli. Sauro, buonasera, ben trovato.
10: Ciao a tutti.
9: Qui a goderci il fresco della...
10: c'è un nuovo acquisto, cavolo.
9: Chi? Liberali?
10: No.
9: Con le Osho?
10: Prossimo.
9: Chi?
10: No, no.
9: Si sprecano. Brecalo è il nome uscito.
10: Vieri con la Ilunga.
9: Sì, Vieri con la Ilunga. Tra l'altro so che insomma ti entusiasma questo acquisto
10: non
9: da
10: è,
9: parte.
10: Non mi entusiasma né, mi sembra che...
9: Diavelle fatti cappottino.
10: No, lei prima...
9: Diavelle fatti cappottino.
10: Lei prima, io non lo conosco, che non entro in merito. Mm. Lo aspetto, però ti dico, è il primo acquisto che non costa poco, presso un difensore.
9: Diavolo!
10: Mi sembra sia un investimento importante. Boh, vediamo. Nei primi sei dell'Under 23 di Brasile. Io li tirano fuori queste classifiche. Lo vorrei sapere, però vediamo, può darsi che. Però mi aspettavo una persona un pochino più di livello per la difesa, visto dicono che c'è.
9: Cos'è che non ti torna? Scusa, la Fiorentina con lo scouting fa un colpo.
10: Ma fa un colpo, lo vedremo giustamente più avanti, ma non a settembre, si vedrà a dicembre, gennaio, diamo di tempo, giustamente. Però non lo mettiamo subito come grande acquisto, perché se no si fa come si fece con Colpani. Cioè, fui prima arrivare.
9: Il nuovo Antognoni.
10: Questo è uguale, diamo un posto, Tiago Silva. Cioè,
9: sì,
10: ora, stiamo
9: sì. Lucio. Lucio.
10: Sì, Lucio. Sì, giusto, Lucio l'hanno. Cioè,
9: sì.
10: Ora.
9: Un Lucio un po' più giovane, sì. Un po' più bravo nell'impostazione.
10: Si è anticipato tutti, meno
9: sì,
10: male.
9: Sì,
10: c'era
9: sì,
10: tante squadre sopra, mi hanno detto. Insomma, sì.
9: Ma guarda, devi sapere, venerdì no, più o meno si è chiuso il colpo. Io ero arrivato qui tutto entusiasta per finalmente la Fiorentina.
10: No, ma sta attento, se la Fiorentina fa un progetto di dire io un po', io voglio. L'importante è comunicare bene.
9: Mm.
10: Ci guarda, non si può fare, ora fa per dire, parlo di roba di 100 anni fa. Fiorentina va benissimo. si prende giovani, si va. L'importante è non dire che si vuole arrivare, perché giovani, io l'ho sempre detto, no? Alternano, no? Buoni momenti, si fanno crescere, però l'importante è comunicarlo bene. E non dire arrivo quinto, fa per dire una stupidaggine che io te l'ho detto, è difficilissimo, insomma, fa
9: sì,
10: per dire.
9: Noi siamo ancora alle parole però in conferenza stampa in cui non è che si è capito troppo bene.
10: Il problema
9: bene.
10: È quello lì.
9: Però sai, ci spiegano che tutte le società hanno questa strategia comunicativa, cioè cercare di nascondere quante più carte possibile, anzi Fabio Paratici si vede che è scafato e che conosce bene l'ambiente fiorentino e che qualcuno anche gode nel dire ah vi prende in giro e non vi fa sapere niente.
10: Ma no,
9: e vi
10: no,
9: tiene
10: cioè,
9: nascoste le trattative, però...
10: Di che si sono detto non si sa nulla.
9: No, in America dici.
10: Almeno voi giornalisti
9: si
10: parla
9: di sa che hanno visto le partite di baseball.
10: Io non sapevo nulla, io chiedo a voi insomma.
9: Hanno visto il baseball questo?
10: Beh sì, infatti dice, hanno visto tante cose. Io ti dico la verità. Primo colpo si è speso già un biciassettino, dice non c'è soldi, insomma, poi alla fine ti mancano se non c'è soldi.
9: Però,
10: se poi gli ha promesso
9: ecco,
10: 300 milioni,
9: magari è un segnale, è quello che dicevo anch'io. Effettivamente, se spendi 15 più 2 di bonus per un difensore, poi sugli esterni, insomma, tu vai ma i nomi che comunque escono, ora al di là dell'esterno sì. basso, se era parlato
10: dimmi
9: di Ruggeri,
10: dimmeli perché io non sono aggiornato.
9: Ma tanto non è che tu li conosca troppo, perché si parla di Bakayoko del Lipsia, un talento pagato 25 milioni di euro dall'Lipsia l'anno scorso.
10: A noi.
9: È perché non gioca tanto. Lipsia ha due esterni fortissimi, uno è Nusa della Nusa, Norvegia,
10: tanta roba.
9: E anche l'altro è su questo, ora mi sfugge il nome, sì, ma anche quell'altro
10: ma
9: è.
10: Ma Lipsia non ne vuole avere quattro di esterni?
9: Però ha giocato poco, ha giocato 10-12 partite e basta.
10: Ce lo danno a noi, ce lo regalano per 25?
9: No, però magari per un ventino sì, ecco, effettivamente 20, se questa
10: in effetti,
9: è.
10: In effetti, via,
9: un altro nome che è uscito stanotte ce l'ha scritto il nostro Mario Tenera, Iran Kunda, che si è visto all'esordio con l'Australia al mondiale fare gol, anche lui classe 2006, veloce, non so se te lo ricordi nell'esordio dell'Australia, lui ha fatto gol, poi insomma, si sta mettendo in mostra del Watford in Championship.
10: Il Watford va alla Serie B inglese?
9: Sì.
10: No, può darsi lo
9: sì, però Sauro non puoi non essere mai
10: può
9: positivo.
10: Può darsi lo scout, no, ma io ti dico, stai attento, io te l'ho detto prima, l'importante è essere chiari.
9: È bene essere chiari, come dici te.
10: È bene essere chiari, sì, bravo, come dico io, no?
9: Sì.
10: Uno è chiaro, dice, guardate, noi si vuole ripartire, fare un progetto a 3 anni e noi si parte con tutti i giovani.
9: Ma te dici tutto questo,
10: anni,
9: ma perché 23. Hai capito qual è l'idea di questa Fiorentina?
10: Non lo so,
9: no.
10: Lo so,
9: ecco.
10: Se, certamente io sento dire che ci vogliamo piazzare tra le prime, vogliamo rientrare, almeno io questo
9: sì,
10: ho sentito
9: ha detto
10: dire.
9: Sì, che non posso accettare 4 anni da ottavo,
10: non bisogna arrivare
9: posso accettare
10: 6.
9: Un anno da 14esimo se poi
10: 6 o 7 che sarà insomma 6, 7, sesto, settimo, poi te l'ho detto, a me va bene anche nono, se si fa un buon campionato si fa crescere dei giovani, io sono felicissimo,
9: sì.
10: Però è importante dirlo chiaro, perché sai che succede, se te è giovane,
9: ma forse non lo sanno
10: se te gioca giovani e tu pretendi di arrivare nelle prime 3, fa per dire una stupidaggine,
9: no,
10: cioè già ti ha sbagliato, poi se ti arrivi nelle prime 3 perché ti ha preso dei giovani fortissimi, tanto
9: però io ti dico te che nelle società ci sei anche stato, Sauro, la conferenza stampa era più o meno il 15-16 giugno, lo sai già? Cioè a giugno sai già che tipo di squadra costruire?
10: Ascolta, lui è stato
9: si fa anche un po' in base.
10: In America, no?
9: Sì.
10: Sono stati in America, secondo me sono andati in America, ciao come stai, ma sappiamo già,
9: Sì. Sì, questo sì.
10: Io penso.
9: Sì, più o meno, si volevano
10: dice,
9: conoscere
10: guarda,
9: dal vivo.
10: Dice, allora
9: ma...
10: mi confermi? Cioè sì, perfetto, parto. Questo, cioè, penso sia stato questo.
9: Sì.
10: Poi si sono conosciuti,
9: credo
10: come giusto che sia. Finalmente ci avrai il numero, no? Come gli altri non avevano il numero e via. Cioè, però.
9: Ne ha detto, però sì.
10: Cioè, secondo me stiamo attenti, perché poi c'è l'allenatore da proteggere, perché poi dopo poi in queste situazioni c'è da fare un livello comunicativo molto importante. Perché se tu parti così,
9: ma ti stai continuando a fare una richiesta che non c'è, cioè non, se vuoi io faccio finta di credere ma la Fiorentina non comunica, non sta comunicando, si sta tenendo, anzi la strategia e la scelta è quella di tenere le carte coperte, non far capire quali sono gli obiettivi veri di mercato, non far capire quali sono gli obiettivi veri della prossima stagione.
10: Perfetto.
9: Non vuol far capire.
10: Perfetto.
9: Gli è stato chiesto 12 volte del budget, non ha mai risposto sul budget.
10: Sai che mi aspettavo io, ti devo, cioè io poi prendi Vieri, va benissimo, ma io guarda, sta attento, non, se no dopo sembra voglia sempre essere polemico, non voglia essere polemico, perché ognuno fa le proprie strategie, però Vieri lo presento un po' più tardi.
9: Non capito, però se lo puoi chiudere solo ora.
10: Sì, lo chiudi e lo presenti più tardi, non è il problema. Cioè, perché? Perché tutti sono lì a guardare Indo fai bonifico alla Fiorentina?
9: No, però
10: allora,
9: ti dico,
10: allora, ti aspetti.
9: E che fa? Lo tieni in Brasile? Gli dici no, ora
10: ma
9: non venire
10: lo
9: in Brasile.
10: Ma non è che lo tieni in Brasile, certo, perché chi cambia? Cioè, perché se viene a firmare il 4 di luglio cambia qualcosa?
9: No, però magari tanto entro il 4 di luglio non è che ne chiudi un altro.
10: Cioè, ma fa per dire, però metterlo come primo acquisto. Allora io ti dico, se te tu fai, io prendo, te l'ho detto prima, una stupidaggine, no? Prendo De Vrij e poi prendo Vieri. Allora dico, cavolo, c'è una strategia che trovo un giocatore esperto, in più metto un giovane e farò crescere. Allora, bene, perfetto, tanto di cappello, perché te tu vuoi investire sul futuro e te, prendendo uno e magari tu lo tieni qui un anno. Ma cioè, il primo investimento è lui.
9: Ce l'ho una cosa da dirti, ma prima c'è chiamata allo 055 77 111 71 Claudio. Allora buonasera Claudio, ben trovato.
11: Buonasera a voi. Perdonate, ho chiamato perché io sento male la radio, ho i ragionamenti del signor Fattori, non stanno né in cielo né in terra.
10: Ecco,
11: a mio modo di vedere.
9: Beh, dici perché.
11: Modo di vedere. Allora, prima dice costa 17 milioni, costa parecchio, poi dice ne volevo uno meglio, che chiaramente se è meglio costa più di 17 milioni. Allora
10: la radio non funziona bene, se lo dico,
11: a volte anche la bocca deve essere collegata, secondo me.
10: Sta attenta alla sua di collegata.
9: Scusa, perché Sauro, quello che te hai detto, volevi uno più pronto, non cioè, uno più
10: forte, un esperto, uno che può guidare il corso. E non ho detto né 15 milioni né 18 milioni. Ho detto Evrail, è uno svincolato.
9: Prego, perché... Claudio, finisci pure.
11: Allora, se è giovane non va bene,
10: no.
11: Se è giovane non va bene come primo acquisto, ma cosa c'entra? Cioè, cosa c'entra se è un primo acquisto? Può venire tutto il Real Madrid dopo. Qual è il problema del primo acquisto? Si è trovato questa opportunità, si è presa primo, secondo, terzo, ma che cavolo vuol dire?
9: Bene, guarda Claudio, ti rispondiamo e ti ringrazio.
10: Ti rispondo.
11: Perché uno e poi gli altri si sono fatto fare peggio. Io veramente
10: Io collego, ora collego, mi collego.
9: Grazie Claudio, ti salutiamo. Però io un po' lo capisco anche quello che ti dice Claudio. Ti dice, ma chi se ne frega di farlo venire come primo o secondo? Se è un buon acquisto, è un buon acquisto.
10: Non ci sa.
9: Il 27 giugno come il 27 luglio.
10: Sì, ma lì può, cioè, tanto è inutile ragionare oramai. Tutto quello che si fa benissimo. Poi dopo questo qui sarà quello che dice, ma che si è preso? E almeno io parto sempre molto attento, non giudico il giocatore, giudico il progetto. A me mi devono dire che il progetto è fa una squadra giovane, voglio, dice no, dopo può venire quello del Real Madrid, Comuzzo non lo metto, se viene un altro esperto Comuzzo non lo metto, no, dimmelo voi, no, perché io, sai, perché Comuzzo pensate sia peggio di questo?
9: Credo di sì. Cioè dirigenza della Fiorentina spende 15 più 2 di bonus. Sì,
10: io rivaluto, allora cerco di ritirare su Comuzzo, che è un mio coso, oppure gioco su questo De Vrij.
9: Però loro magari hanno fatto delle valutazioni, hanno detto questo Vieri mi è più utile rispetto a
10: Comuzzo. Non ci sono problemi, faranno le loro mosse. Io ti dico, come prima mossa, è una mossa che la Fiorentina ha bisogno di 5 giocatori?
9: Almeno due esterni.
10: Si vuole arrivare nei primi 5, come si è detto, nei primi 6, va bene? Allora, ha bisogno di 4-5 giocatori importanti, no? Giusto?
9: E
10: il primo acquisto, e dice soldi. Allora, io non, qui non si sa quanti soldi, ma si parte da meno 60, ora siamo già a meno 75.
9: Sì.
10: Ok? Poi gli avrà dato 300 milioni, glielo auguro tutti il cuore.
9: Dice ho messo apparatici.
10: Udassi abbia dato 300 milioni, perché se no, se tu sei da speso 15 qui, poi mancano, perché poi c'è da fare anche conti, no?
9: Sì, ma era il discorso, e poi mi è stato presentato
10: io
9: anche
10: dico io, no? Poi te l'ho detto prima, io non è che io giovani, ma non mi pare il vero. L'importante è non pretendere che viene qui De Vrij e il nuovo Krul.
9: De Vrij sarebbe Vieri.
10: Vieri, come si
9: Vieri,
10: chiama?
9: Vieri, come Bobo. Sì, De Vrij è l'altro.
10: Ha ragione De Vrij e quell'altro. Vabbè,
9: sì.
10: Vieri. Va perfetto, cioè, non si pensa, vieni qui Vieri, ci risolve il problema della difesa?
9: No, però
10: Però
9: siccome la Fiorentina deve ripartire da zero, ok?
10: Ma questo ripartire da zero è tutta una nostra idea, no? Perché tanto a noi ci imbahuccano così, no?
9: Ci imbahuccano.
10: Sì. Perché tanto
9: a me quando mi sto collegando
10: il cervello alla bocca,
9: alla
10: no?
9: bocca bene? Fondamentale.
10: Sì, no alla radio però, alla bocca.
9: No, alla bocca.
10: Ecco, perfetto. Allora, io dico, da quello si è capito, di soldi non ce n'è da buttare via.
9: Loro non hanno fatto, non hanno detto niente.
10: Un dia nulla, ma insomma, se c'erano tranquilli, gli pareva.
9: Però se fai questo colpo di ieri, ti viene da pensare che ci siano.
10: Sì, viene da pensare che ci siano, però io me lo auguro con tutto il cuore, però, allora, le voci non sono quelle. Ora, ci hanno fatto un capo così, che non sapevano come fare, perché si partiva da meno 60, o no, sbaglio io?
9: Non loro, chi ricostruiva i bilanci ha detto si parte da meno 60.
10: Ora si parte da meno 75.
9: Sì.
10: Io mi auguro che ce ne abbia dai tanti, perché la fattura della Fiorentina è una fattura 120, e cioè, ne manca 40, non è che ne manca tanti, è stato a pigliare 4-5 giocatori che dove costano veramente.
9: Sì, allora in termini di bilancio ti dico, non è che parti a meno 75, perché poi è quello
10: va
9: nuovo.
10: Va benissimo, se poi si prende, non so.
9: Hai letto chi è uscito stamani alla Gazzetta dello Sport?
10: No, dimmelo.
9: Brecalo.
10: Brecalo, se c'è Brecalo,
9: è uscito Brecalo.
10: Poi c'è Sottile e ritorna. Noi siamo messi a, secondo me se ne ha anche troppi d'esterni.
9: Sottile è già tornato.
10: Perfetto, se ne ha anche troppi d'esterni, secondo me.
9: Dici.
10: Va bene così, cioè, magari Grosso dice, sì, per me sono.
9: Però io ti dico, ma se Vieri è un profilo che lo scout della Fiorentina valuta come un calciatore, che oggi lo paghi 15 milioni, ma tra un anno te ne vale 30-40, lo fai e sia il 25 giugno, e sia il 25 luglio, e sia il 25 agosto.
10: Ma io ho pienamente ragione, non c'è mai problemi. L'importante è che, perché valga lui qualcosa, tu gli devi mettere davanti anche così, no? Perché se tu speri che lui da solo faccia tutto da solo contro tutti.
9: Ma no, ma io appunto venerdì poi sono stato preso a male parole, perché dicevo prendi, cioè, Ranieri come titolare, Vieri sarà il sostituto,
10: perfetto,
9: di Ranieri,
10: perfetto.
9: Anche a prendere il suo posto il prima possibile.
10: Ma a me mi va benissimo, cioè io te l'ho detto prima, io non sto mettendo in croce sto discorso. Io ti dico che 15 milioni
9: non sono pochi.
10: Boh ragazzi, ma 15 milioni è un difensore?
9: No, ci si prese Pongracic, che doveva essere il titolare inamovibile al posto di Milenkovic.
10: Ma infatti l'ha fatto il titolare.
9: E l'ha fatto, certo. Poi ti dico, se 15 Vrij, milioni sono stati spesi
10: 21 anni, viene qui
9: Vieri, ora te lo scrivo, non è De Vrij, è Vieri.
10: Sì,
9: Vieri, come Bobo.
10: Se un metto dentro nel capo è un problema.
9: Sì, ho capito, allora, Sara, allora, Vieri, allora, solo uno Vieri, entra allora, e gioca al centrocampo e fa 8 gol a campionato.
10: Lasciamo fare, sì, però si manda via.
9: Sì.
10: Allora, qui si sta parlando che il dietro, normalmente il difensore, quello costa un po' meno. Ora non qui, non siamo in Inghilterra che gli paga 90 milioni. Noi giustamente si prende che si può prendere, no? Però mi aspettavo di mettere uno, cioè il problema di questa difesa, cosa si è sempre detto, che manca un leader. Meno, sono le frasi dette da un anno e mezzo qua.
9: Sì.
10: E si è preso un leader noi ora?
9: No.
10: No. Che c'è da prendere anche un leader?
9: No. Punti su Ranieri, Pongracic, Comuzzo, ammesso
10: allora,
9: che
10: allora
9: Comuzzo
10: rimane soldi dell'anno scorso.
9: Rimangono i soldi dell'anno scorso, ma con un contesto.
10: O doveva rientrare Moreno.
9: Sì, cioè, loro partiranno con l'arrivo di Vieri, questo mi sembra abbastanza scontato. Però non erano Moreno e Valentini i leader di cui avevi bisogno.
10: Ti ho detto prima, no, ma neanche Vieri.
9: No. Cioè io però Vieri non è il leader, è il progetto futuro. Ma scusa, non ci riempiamo tutti la bocca di questo comodi qua, comodi là. Vieri un colpo avrebbe potuto fare il
10: comodi qui e comodi là. Il comodi li pagava soldi.
9: E 15 milioni più 2 di bonus sono soldi.
10: Sì.
9: Sono soldi, come dicevo.
10: Ma io guarda, te l'ho detto prima, io non è. Allora, se no dopo sembra io voglia per forza andare. Io non vo' contro Vieri, perché se no si parte subito sbagliato.
9: Comunque che uno possa avere dei dubbi.
10: No,
9: diciamo,
10: non vado contro Vieri, io non ho dubbi. Sì. Cioè, Vieri lo vedremo. Che c'è da comprare un altro? Cioè, Vieri lo vedremo.
9: Beh, dai, cavolo. Però scusa, non eri
10: se
9: te.
10: Se no si rimane la seconda difesa l'anno scorso.
9: Non eri te quelle che dicevano bisogna smantellare tutto, cioè
10: infatti,
9: comunque una buona ossatura.
10: Io sono per non smantellare, ma siccome qui Diano voglia cambiare 10 giocatori, lo dico a loro, lo dico io. Cioè, io fo' il mercato, io sento. Dice bene, c'è da trovare tutti esterni nuovi.
9: Sì.
10: Ok, tutti esterni nuovi.
9: Sì.
10: Centroampisti c'è da
9: trovare. Difesa stop. Difesa
10: c'è da trovare 6 centroampisti.
9: No, sì.
10: C'è da trovare cose. Uno è posto di Gosens perché va via Gosens. Uno è posto di Dodò perché va via anche Dodò.
9: Sì, cioè, due esterni.
10: Siamo partiti un 15 e un centrale.
9: Sì.
10: ok? Che ci organizzerà.
9: Vuol dire che hanno messo subito sul tavolo un bel affare che ti fa capire vale.
10: I nostri si prova a vendere e ci danno 3 lire, cioè, perché la verità è questa.
9: Si è riaperta la pista Beltran però River Plate.
10: Sì, infatti si ha 500.000 euro e tante ce ne vuole per pagare.
9: Vabbè, alla fine te ne dà 7. Perché è un obbligo di riscatto. Te ne dovrebbe, perché ancora Beltran non ha detto sì.
10: Questo tu l'avrebbe pagato, quell'altro tu l'avrebbe.
9: Vabbè, ma bilancio comunque tu lo metti, no? Ora questo dal punto di vista del bilancio.
10: Ma io se l'ho detto prima, io non vado contro a Vieri e al progetto, va benissimo. L'importante è che se si gioca con i giovani, perché probabilmente è così, perché se no c'è in ballo di dar via Pongracic, mi sembra. C'è in ballo di dar
9: via. In ballo darebbero via tutti. Il problema è che non ci sono offerte per questi
10: Cioè, i nostri non valgono nulla e Vieri e viene dal gremio e vale 15 milioni. Cioè, ed è un ragazzo giovane. Lo venderemo a 90 milioni d'euro l'anno prossimo.

0: Ancelotti, cioè, capisci che intendo? Cioè, è così?
1: Sì, vabbè, devo dire, ora i difensori brasiliani vanno per la maggiore sofforti, perché sofforti tra Marchinho, Spacio, Gabriel, Bremer.
0: Ma io sono felicissimo, guarda, io te l'ho detto prima, io non l'ho ancora visto giocare, che non mi permetterei mai, io non sto giudicando.
1: Dici, se valuto io al 28 giugno in Coppa della Fiorentina,
0: io sto giudicando la strategia.
1: Ho dei dubbi.
0: No, il fatto di Vieri, perché non mi permetterei mai di giudicare uno non ho mai visto giocare, non ci mancherebbe altro. Cioè, sarà fortissimo di sicuro.
1: Tanto Sinner per fortuna ha fatto break nel quarto set perché sta rischiando di uscire al primo turno a Wimbledon. Allo 055 77 111 71 c'è Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
2: Ciao Sauro, buonasera a voi. Allora, se tipo ragionava Sauro di questo ragazzo nuovo, ma non solo Sauro in generale, no? Sento giustamente che per un ragazzo di 21 anni 17 milioni sono tanti, però comunque vedendo prezzi di ora, cioè, ci può stare un colpo e altre squadre volevano, vediamo un po', mi dice Sauro, vediamo com'è. Però Sauro, ti volevo fare una domanda.
0: Sì.
2: Io molto spesso sento dire, ma perché sui cioè per i difensori un prezzo del genere è tanto e invece per un attaccante può risultare poco? Cioè, in fondo voglio dire, un difensore, ora spero sia il caso di Vieri, ma non lo so, comunque diciamo, un difensore di un certo livello ha un apporto, non dico un gol con un attaccante, ma comunque si può equivalere, no? Un fuorilasse in difesa mi può valere come un fuorilasse in attacco.
0: Sì,
2: però molto spesso sento questa discrasia fra attaccanti e difensori su cose del cartellino e non la capisco, se tu mi puoi aiutare.
0: Sì, sì, a voglia, volentieri.
1: Grazie Francesco, domanda interessante.
0: Volentieri. È perché di gente che fa gol e cosa ce n'è poche. Di difensori ce n'è tanti. Uno chiediti perché. Una da distruggere e una da creare. Insomma. Cambia, cioè ora voglio dire, ma poi è giusto ci sono anche difensori che sono di grandissimo livello, però se tu lo metti cioè l'attaccante cosiddetto, diciamo, è quello che può determinare una partita. Il difensore può determinarla per non prendere gol, ma gol lo fa, cioè non so, invece davanti tutte le volte si dice il problema è davanti, perché trovare gente che fa gol, ti guarda a Ken, fa per dire che è un ragazzo che con noi ha fatto gol, tu gli perdoni anche tante cose, perché dice diamo via Ken, chi si prende? Cioè, invece dice diamo via Pogracic, c'è Vieri. Cioè, capisci che intendo? Cioè, questo è il concetto.
1: Sì, e poi c'era il famoso detto che le difese fanno vincere i campionati, ma gli attacchi fanno vendere i biglietti. E quindi nel costo.
0: E poi se tu mi permetti, il difensore gioca sempre di riflesso.
1: Di riflesso, va bene. Però
0: non ho visto un difensore imporre lui gioco e l'attaccante corre dietro a lui.
1: Sì, questo è vero, però non vuol dire che non sia importante,
0: no, però
1: se non quanto se allora, di più di un attaccante.
0: C'è un valore di mercato, se il valore di mercato è questo, perché l'attaccante non lo fai.
1: Sì, questo
0: difensore
1: è
0: lo puoi fare. Tu trovi delle volte, io trovo anche dei centrocampisti e tu li arretri e diventano dei buonissimi difensori. Fa per dire. E un centrocampista va a fare i centravanti, non si è provato con Gudmus, si è visto che fine si è fatto con Zaniolo, si è provato con tutti, cioè, capito perché? Perché là i movimenti sono diversi. Difensori se ne trova, poi te l'ho detto prima, c'è chi l'ha più bravi e meno bravi, ci mancherebbe altro, io non voglio entrare in merito, però io dico in Italia io continuo sempre a avere la mia idea e tanto non me la levo questa idea. Ci sono dei difensori che hanno 25-26 anni che non è che sono vecchi e che magari possono avere un certo tipo di esperienza così. Poi si punta anche su Vieri, va benissimo. Io non mi permetto di giudicare Vieri, magari sarei più grande, io mi auguro sei il più grande difensore che abbiamo preso.
1: No, peccato se dice ora l'asticella, la pone.
0: Però siccome diano ci manca un leader. Vieri non viene a fare il leader.
1: Cioè, ci manca un leader, ci mancano gli esterni, ci mancano centrocampisti.
0: Cioè, e noi siamo partiti da uno che giustamente
1: non è né centrocampista né esterno né leader.
0: E poi bisogna dargli tempo di. Cioè, il tempo di, giustamente, arriva. Dice tanto ci metterà.
1: Però Sauro, io ti dico anche qui senza avere conferme dirette
0: tanti
1: dalla
0: soldi.
1: Fiorentina
0: io vado
1: però loro avranno valutato Ranieri, Pongracic, Comuzzo come intanto una difesa con la quale puoi partire e ci aggiungi Vieri.
0: Va benissimo.
1: Che col tempo ti diventerà
0: con Moreno così riescono a recuperare soldi e spendere per Vieri. Può darsi.
1: Questo è improbabile,
0: non lo so, cioè, io faccio per dire, no, perché siccome no, ma io parlo anche, cioè c'è anche un lato economico nel calcio, no, c'è soltanto qui ti dicono che di soldi non ce ne dovrebbero essere tanti. Poi sono andati là e gli hanno detto 300 milioni più più anche la partita di baseball, vedi il baseball, va benissimo. Io tanto di appello.
1: Hanno discusso un po' sui baseball.

0: baseball,
1: sul baseball ho discusso, ma 300 milioni no, no. E io sarei felicissimo, però ti dico, quando hai detto a 300 milioni l'asta tu la fai per Vieri, e tu la fai perché di Vieri, allora è bene pigliarli subito di Vieri. Se si aspetta vengano via da Mondiali, Mondiali a Marabatti vale a 100 milioni. Sì. Poi dopo tu la dai per 10.
0: Poi,
1: capito?
0: Con un po' di snobismo anche comprensibile, Parati ci ha detto, ragazzi, perché ha detto ai lavori, aspettare di vederli ai Mondiali, calciatori, è un ritardo e non ci possiamo permettere.
1: No, non te lo puoi permettere. Non te lo puoi permettere, allora tu li prendi prima e vadano.
0: Sì, sì, ma
1: invece infatti... qui cioè, non si è fatto nulla di questo per ora. Poi ti ha detto, Parati, di sicuro. Farà benissimo, io non entro in merito, che tu lo sai, ho detto Parati si giudia alla fine, non è che lo giudico da Vieri, io però dico, non ci sono tanti soldi, non ci sono delle priorità, forse almeno da quello che dicono ci sono delle priorità, perché non abbiamo esterni.
0: Sì, però ti dico, forse invece i soldi ci sono, vedi, tutto quello che avevamo raccontato sul fatto che non c'erano i soldi era sbagliato, e quando Parati non ha risposto sul budget intendeva che può splafonare
1: probabilmente
0: è chiaro, ma agosto e te come esterno hai preso con le osce e Brehalo perché non c'avevi i soldi per fare un esterno, allora i 15 più 2 di Vieri non hanno troppa logica.
1: Poi magari hanno logica, sì, perché Vieri fa il titolare fisso, tanto di
0: c'è chi, ora tu non l'hai seguito troppo, c'è chi ci parlava anche delle sue qualità come terzino a sinistra, ora al Gremio ha giocato tanto da centrale a impostare e non mi sembra così semplice, uno dice vengo dal Gremio,
1: non
0: era
1: fa il terzino sinistro perché va via Gosens, che ne so, io non entro in me, però noi sa bisogno,
0: la gente si butta
1: noi,
0: con
1: noi, giustamente,
0: vecchio.
1: Si è sempre detto che Pongra, Ciccio e Comuzzo insieme un po' sanno giocare, no? Perché nessuno dei due ha, infatti tutti e due renda molto meglio di giocare Ranieri, giusto? Perché Ranieri ha un modo di
0: liberarli anche,
1: probabilmente riesce a coprirle delle situazioni, no? Cioè, e va benissimo. Questo Vieri è giovane per poter poi diventerà il più forte del mondo, io ne, però siccome noi ci sa ambizioni, allora se la società dice ascoltate, a me non me ne importa niente di arrivare al decimo, io voglio preparare una squadra che in 2 anni ritorno a certi livelli, benissimo, va bene Vieri, va bene qualunque altro, ho visto Liberali, ho visto va benissimo,
0: sì, Liberali
1: non è un problema, ma io sono felice che noi si prenda dei giovani, perché sono il primo, guarda se io vo contro i giovani, però ti dico, però le aspettative sono diverse, perché se te da giovane tu pretendi dare a primo, fo per dire una stupidaggine,
0: o comunque anche solo
1: no, gli metti, no, ma sai che succede?
0: Pretendere.
1: Se gli metti pressione, se magari tu potevi arrivare ottavo, ti arrivi decimo, perché qualcosa il ragazzo regala, te guardi il Como dell'anno prima, come l'anno prima, quest'anno non è che ha cambiato tantissimi giocatori, però è cresciuto, sono cresciuti questi giovani, se te l'anno prima tu gli metti la pressione e dire bisogna arrivare nei primi 5, probabilmente tu li perdevi per quest'anno, cioè bisogna avere un progetto. Il progetto è questo, ce lo devono dire però, ma sta attento, non lo devono dire a me, perché a me fondamentalmente lo devono dire anche a chi va a vederli, i tifosi che vanno allo stadio e che dica magari ci sarà una squadra giovane.
0: Capisco,
1: bene,
0: il tuo appello non lo faranno, Saulo.
1: Non lo faranno perché le prime frasi non sono quelle. Poi hanno speso 15 per un giovane, uno ottimista come può essere una persona di prima dice cavolo, hanno speso 15 per un giovane, non si va a prendere i centrali di Real Madrid, va benissimo.
0: Sì, cioè, sì, l'esterno si va a pigliare Vinicius,
1: no fa per dire, no Vinicius si va a prendere un altro difensore fortissimo all'estero, perché si spende 15 per un giovane, se ne spende 40 per un altro.
0: Secondo me in difesa un tupigliatro, a meno che non esca davvero Pongra,
1: io ti sempre a qualcuno. Dire che dalle italiane, che tu lo voglio o no, ci sono giocatori giovani scontenti. Uno può essere Gatti, uno può essere Cos, cioè Gatti e la Juve è un po' meglio di Vieri ora, perché noi sa bisogno di ripartire, non sa soltanto di poi ti dico, magari ha preso Vieri perché danno via Comuzzo, perché poi non ne so mia io le tutte le strategie,
0: sì, non risulta, cioè, per ora
1: magari
0: però
1: Comuzzo danno via 30 milioni, non entro in merito,
0: forse un ubriaco, cioè,
1: non lo so, non lo so,
0: 30 milioni oggi per Comuzzo, va bene, allora Sinner ha vinto il quarto set 2-2, quindi ci godremo
1: male,
0: insieme il quinto
1: male.
0: Set, noi ora ci dobbiamo fermare per la pausa di Cariscavento e poi partiamo anche con i messaggi che ce n'è di Bellini.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 17.35, Garri Scalvento, Ciao Galassi che vi parla, un uomo che non collega invece il cervello alla bocca qui alla mia destra, che è Sauro Fattori. Bene, su Vieri non riscuote, no, successo l'operazione Vieri, non è il povero Vieri. Allora, il viaggio
1: non facciamo
0: sta
1: l'errore.
0: Domani sarà a Roma.
1: Se no si riomice io poi divento nervoso. Allora,
0: no,
1: Vieri va anche bene.
0: Come attaccante,
1: dici. Però c'è un progetto.
0: Giovani,
1: dimmi il progetto che tu vuoi fare.
0: Non ripetiamo,
1: questo lo voglio io.
0: Se
1: va via Dodò, cioè Dodò ce lo pagheranno 3 euro.
0: Sì,
1: cioè ce lo pagano 3 euro. Meno male, noi sì, cioè, diciamo a Fasà, poi già anche Terzino va a sinistra. Vabbè, va via Gose se c'è Vieri. Va benissimo.
0: Ci finisce a fare gli applausi anche lui?
1: No, ma non è che finisce. Io mi auguro no che finisca a fare gli applausi. Però ti dico, cioè, dice, vado da partire, dice, voglio fare una squadra forte. E si parte da forti e non si parte da deboli. Cioè, e di Gioino è quello lì. Cioè, se uno gioca, io non ho mai giocato il fantacalcio in vita mia, ma il fantacalcio non è che la guerra tu la fai per prendere
0: non
1: Vieri,
0: fai
1: tu
0: la guerra
1: per prendere quelli
0: no,
1: veri.
0: Assolutamente. Cioè, capito? Però ti dico, se è al fantacalcio Vieri pensi che possa valere 30, se te c'è l'occasione di prenderla a 15, lo cioè, pigli subito.
1: Non ci ho mai giocato, sono d'accordo.
0: Lo pigli
1: con
0: subito.
1: Se però dopo ti manca soldi per quello vero, tu vinci per quello vero, non tu vinci
0: hai ragione,
1: mai.
0: Però è un rischio calcolato che ti prendi, perché
1: perfetto.
0: Se no Vieri a 15 non lo prendi. Questo è, immagino, il pensiero.
1: Ma va bene così.
0: Fiorentina, scusa, prima di partire con i messaggi, ho una domanda che mi porto dietro da diversi giorni, perché leggo un nome per il mercato della Fiorentina, un nome, e te durante la stagione mi hai citato diverse volte, siccome a me non piace, perché sembra un Sottil 2.0, invece ho la sensazione che a te non dispiace, vorrei sentire ne pensi di Cancellieri, perché è in uscita alla Lazio.
1: Non è male.
0: Vedo, me lo sentivo e non era male, perché 2-3 volte me l'avevi citato, vedi, Verona sostituisce Cancellieri.
1: È nato un centravanti, ok, poi dopo va con Sarri e dice, davanti ne giocava uno, che lui ha detto aspetta, sarà bene ma adatti, cioè, però lui si è adattato bene, perché in effetti ha fatto secondo me una buona annata.
0: Ma non è un Sottil 2.0?
1: No, diverso come giocatore, poi c'ha più gol, Cancellieri c'ha più gol,
0: sì
1: anche perché ha fatto l'attaccante, che faceva il centravanti prima, insomma c'ha un po' più gol, poi ti dico, tu prendi, non so,
0: certo, Mbappé.
1: Però va bene, cioè Cancellieri è un altro. Che può essere l'altro, non lo so, però diventa una squadra giovane e di elementi normali. Poi io l'ho sempre detto, il nostro mercato sarà complicato, no? Perché portare la gente a Firenze è dura, ti tocca, cioè se costa uno da noi costa due, è normale, no? Costa due un ingaggio, perché tu lo convinca economicamente, e non è facile.
0: Sì, non dovrebbe stare troppo come cartellino.
1: No, ma parlo di Cancellieri, parlo di fare la rosa bella, no?
0: In generale.
1: Se devo portare qualche giocatore un po' importante, diventa un problema. Bisogna che tu gli faccia triennali, bisogna che tu gli dia soldi, insomma. E io capisco, ci sono delle difficoltà, non è semplice come sembra. Però non creiamo aspettative.
0: Va bene, sì. Ok. Però su Cancellieri a te non ti dispiacerebbe?
1: No,
0: questo.
1: Cancellieri non è un. Poi ti dico, non è che io parto da Cancellieri e dice, ho preso
0: Cancellieri
1: la prossima anno a Rione Pino 4.
0: Non ti piglia Pafundi? Che fine ha fatto?
1: Allora, Pafundi, se tu mi porti anche Pafundi, tu mi fai un po' di difficoltà.
0: Sì, tra il caldo, Pafundi e Vieri, te un
1: tiro. Liberali,
0: tiro
1: un giocatore esterno. Poi il Catanzaro giocava, ora. Non si piglia Catanzaro, si piglia l'Ande 21, si piglia lì il Sassuolo,
0: il Gremio.
1: E se lo bello è ridetto. Ora il Gremio lasciamolo fare. Però per dire, si piglia lì il Sassuolo, se noi si continua a pigliare questi, ne sarei andato si può arrivare. Cioè, poi in 3 anni magari diventano più forti. Però quest'anno si è allo stadio e quando si fa 0-0 siamo contenti. Oppure se è vinto 1-0, tutti a pigiare per questa squadra. Perché se si comincia a dire si vuole il gioco, si vuole quello, si vuole quell'altro, ora insomma ragazzi, se no si pretende un po' troppo. Io sono così, diciamo, ora non negativo, ma
0: dubbioso
1: perché so le aspettative, so che dopo poi arriva che qui a Firenze tanto le aspettative, allora se tu gli dici, nella vita bisogna dire la verità, cioè le cose chiare. Cioè, noi si vuole puntare sui giovani, noi la rosa che abbiamo adesso ce la teniamo, cioè diciamo che i più esperti ce li teniamo e si vuole creare intorno con dei giovani. A me va benissimo.
0: Beh, il colpo Vieri va in questa direzione.
1: Però Allora, i fiorentini hanno tanti difetti, però hanno un pregio. Cioè, la prima cosa, non gli devi offendere l'intelligenza.
0: Prenderli in giro è la cosa peggiore.
1: Allora, se tu vai dritto e tu gli dici: ascoltami, secondo noi, noi dei vecchi di soldi esagerati non si possono prendere. Allora, si tiene questa intelaiatura che, te l'ho detto prima, là non è da 42 punti, è da 52, 53, se ne rendono conto anche loro. Bene, e in quest'anno di transizione, dove si spera, siamo convinti di non avere problemi di quest'anno, che noi quest'anno si vivrà un'annata non esaltante ma tranquilla, e si mette dentro giovani, perché si può creare negli anni. Benissimo, io sono il primo a andargli dietro, cioè capite che intendo, però glielo devi dire alla Fiorentina, perché la Fiorentina tu dici ti arrivi quinto e ti, cioè dopo due giornate ti dirà: ma che tu pensi di prenderci in giro così, capito? È questo che devi stare attenti,
0: soprattutto
1: e basta.
0: Se vuoi arrivare quinto e prendi Vieri o chi per lui, sì, qualche dubbio si viene. Va bene, partiamo con un po' di messaggi vocali. 348 751 3933, vai coi primi due, Stefanino.
4: Sauro, no, purtroppo è bello partire il treno, ma è Marquinhos, Lucio, Aldair, no, e purtroppo ci si fa, via. Io bello sentivo dire sì, solarissimo, questo tra due anni diventa qualcosa di speciale, 70-80 milioni. Sauro, e non ci si fa. Andiamo in ferie, da retta.
5: Buonasera ragazzi, ma scusa Giamo, la Fiorentina è un comune, che vuol fare? La Fiorentina non ci dice il budget, mi sei stato chiesto anche più volte, ma quanto me ne vuole sapere? Cioè, ossia giornalisti, scoprirlo voi, non capivo, ve lo dobbiamo dire loro, che vi devono anche dire gli obiettivi di mercato o lo so, dai,
1: finiriacci,
5: se no se mi diano tutto loro e che posso neanche io.
0: Non so che rispondere, perché
1: no, più che altro, allora, nessuno può sapere il budget, uno può sapere che progetto c'è. Progetto si dice, ma perché il progetto fa comodo anche alla società dirlo, state.
0: Dovrebbe, però no,
1: cioè, non è che giustamente i giornalisti, poi ci sono i giornalisti, fanno i loro lavori, cercheranno di scoprire tutte le varie cose, però alla fin fine se c'è un progetto di un certo genere, cioè, tu vai dietro a tutte le voci, si prenderà 150 giocatori alla fine dell'anno.
0: Sì,
1: cioè,
0: però tutto questo è anche perché Paratici e i suoi uomini mercato da settimane stanno scandagliando, come si fa sempre, 150 nomi, perché poi
1: ma
0: da quei 150
1: anche 200.
0: Però se non hai la comunicazione diretta e la Fiorentina stessa non ti fa sapere, poi guarda,
1: è sempre stato un difetto la comunicazione per la Fiorentina.
0: Sempre, ma dico anche una cosa all'ascoltatore: non è che nel momento in cui la Fiorentina ci comunica qualcosa noi la prendiamo per vera, perché sappiamo che anche nel momento in cui ti comunica,
1: se
0: poi
1: c'è un'occasione,
0: poi incroci e ognuno ha la sua versione, quindi non è che mi aspetterei. Però io ti dico che per ora nella ricostruzione giornalistica di che cosa sta facendo la Fiorentina, noi abbiamo diversi attori che ci raccontano dei movimenti, ma sempre per interposta persona, cioè quando vai a chiedere alla Fiorentina come, se no che le facciamo a fare le conferenze stampa? Non le facciamo, perché tanto se non ce lo devono dire, è questo poi che era emerso, tanto vale non farla, quindi ci manca quell'aspetto. Siccome Sauro diceva ci dica la Fiorentina che cosa deve fare, io dico a Sauro che quando alla Fiorentina gli viene chiesto in conferenza stampa, ma anche in maniera informale, non lo fa capire come strategia. Ma io tra l'altro non la criticavo neanche, perché non ho gli strumenti per criticarla, nel senso che Sauro non credo che sia l'unica società nel mondo e non comunica,
1: no,
0: o che non vuol far sapere le sue carte, perché se poi dici gli obiettivi ci vanno tutti. Io penso a Corvino, era uno che impazziva totalmente quando si scopriva i veri obiettivi che aveva, quindi è semplicemente la strategia scelta da Fiorentina, è quella di avere le carte scoperte. Poi noi facciamo il nostro lavoro e vi raccontiamo, e la Fiorentina fa un sondaggio per
1: le carte coperte, non è quelli problema, tu lo sai meglio di me, però da come uno si muove poi tu capisci un po',
0: cioè,
1: non si è sentito dire che si può prendere
0: Mbappé oppure non lo so,
1: capito? Cioè, si sta parlando di queste cose qui, d'altra parte sono voci escan fuori, sono voci probabilmente dette da collaboratori o da persone di genere,
0: o dagli intermediari, dai procuratori.
1: Siccome questa società ha detto, giustamente Paratici ha detto, devo riorganizzare tutto, benissimo, riorganizzare tutto, devo il mio scouting lavorerà, lo scouting per farlo lavorare un altro, bisogna andare, non deve andare a trovare Mbappé, deve andare a trovare l'Mbappé di 16 anni o 18 o 20 anche sarà.
0: Quindi con perché era più forte l'Mbappé, te lo ricordi?
1: Infatti, deve andare a trovare questi, che il progetto è questo qui, va benissimo, Però l'importante è essere chiari.
0: Ebbene, essere chiari, questo è il concetto.
1: No, ma se non sei chiaro, cioè, ma no essere chiaro.
0: Lo so, Sauro, però io ti dico, nel mondo del calcio di oggi, e io parlo per la Fiorentina negli ultimi 7-8 anni, nessuno è chiaro. E quindi è una strategia, ne pagheranno le conseguenze.
1: No, ne pagano le conseguenze, se ne paga. Il caso si pagano, le conseguenze se sbagliano. Però
0: insomma,
1: il resto,
0: anche loro però non il credo resto abbiano vissuto dei periodi facilissimi.
1: Io sono convinto, la Fiorentina vorrà fare delle buone cose. Però però siccome io sento dire da mesi, oramai sono mesi, che di soldi ce ne saranno anche, Mediacom mette più 25 milioni, ma poi alla fine forse li metterà, non si sa bene, cioè perché non farà più lo sponsor, giusto?
0: Non abbiamo capito anche questo, perché insomma, non è più presente nella maglietta, ci è stato fatto capire che sono alla ricerca di altri sponsor, però non, nel
1: che
0: merito
1: che
0: non
1: vuol
0: è
1: dire
0: che...
1: può darsi che Mediacom metta 25 milioni a parte e magari trova uno sponsor, ci dà altri soldi.
0: Dovrebbe essere così,
1: sì, speriamo. Va bene, però la Fiorentina dice quanto ha fatturato l'anno scorso, detto che si sapeva.
0: C'è 50 milioni.
1: C'è 50.
0: Qualcosa
1: esageriamo, quest'anno magari arriverà, dice guarda, fai botto 200.
0: No, quest'anno meno. Con i risultati che hai avuto in quest'anno, serviva quarti di conference.
1: Cioè, io dico, 120, ci siamo già.
0: Più o meno sì. 055 77 111 71, ci siamo anche con Jacopo che ci ha chiamato. Ciao Jacopo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Permettetemi Sauro, di non essere d'accordo.
1: Certo, io ci mancherebbe altro.
6: Io credo che la chiarezza nel calcio sia, la chiarezza nella vita sia una cosa bella, ma nel calcio serve a poco. Ma ti pare, secondo te, che prima di cominciare in mercato, perché il mercato apriva ufficialmente oggi, la Fiorentina possa andare in conferenza stampa o anche informalmente solo ai giornalisti e dire guardate, noi si punta quest'anno a un anno di transizione, si piglierà qualche giovane per farlo crescere? Questo vuol dire ammazzarsi qualunque cosa, ammazzarsi il tifo, ammazzarsi la possibilità di interloquire magari se c'è un'occasione con qualche giocatore più forte, perché dici che vengo io a fare un anno di transizione a Firenze. La Fiorentina giustamente tiene un profilo basso, sa che parte dal 15° posto dell'anno scorso e quest'anno punta a fare una squadra mettendo dentro profili che sono interessanti. Ti faccio un esempio, visto si parlava di Vieri. Io Vieri non lo conosco, ma come non lo conosco io, spero lo conosca loro. Ma quando Bremer arrivò a Torino 5 anni fa, non è che qualcuno lo conosceva. Lo conosceva in Italia, lo conosceva e l'aveva preso. Non è detto che Vieri sia per forza pessimo,
1: no,
6: perché c'ha 20 anni. Può essere sia un buon giocatore, può essere sia meglio di quelli che ci sta ora, può essere magari c'era sopra altre squadre e la Fiorentina ha deciso di accelerare per pigliarlo. Io credo che in questo momento il profilo che sta traendo la Fiorentina sia perfetto, sia verso i tifosi che verso il mercato e l'ambiente di calcio. Profilo basso, fare acquisti mirati, intelligenti. Si sente parlare di tanti nomi, ma questi nomi non ne mette mai in giro la Fiorentina, perché su questo è stato chiarissimo Paratici, cioè ha detto non vi diremo mai chi stiamo trattando. Quindi aspettiamo, è iniziato oggi il mercato.
1: No, ma io non...
6: Il 30 d'agosto ti davo ragione, ma il 29 di giugno mi sembra un po' frettoloso dire bisogna dire che si può fare. Non si può dire ora che si può fare.
0: Guarda, Jacopo, ti ringrazio e ti saluto. Bene, attaccato.
1: No, ma ha parlato in maniera giusta,
0: sì.
1: Non è che ha detto cose. Ha fatto bene, dice non, però una strategia c'è sempre, non è che si vive.
0: Certo, la strategia c'è, però non la comunica, per questo ti sto dicendo.
1: Non la comunica, no, allora
0: chiedi
1: allora,
0: chiarezza.
1: Allora, non
0: chiarezza?
1: La comunica, allora non comunicarlo, te l'ho detto prima. Io parlo di. Ci sono tifosi e tifosi. Perché ora vi sento tutti, ci sono Filippi che noi siamo belli per questo, no? Cioè adesso noi se prendessero anche vuol dire che è bravo, cioè perché noi sappiamo la fiducia in Paratici e va bene, però poi noi ci creiamo aspettative, cioè perché sentite che ha detto questo lui ora, sentite che ha detto lui giustamente, no? Dice,
0: che diventa Bremer.
1: Quando hanno preso Bremer, sì, ha voglia, ultimamente, cioè... Perché siccome si parla dell'Atalanta, l'Atalanta ha fatto le cose vere, ha pagato cose se 1,2 milioni, non ha pagato per 30 milioni. Cioè, capisci che intendo? Cioè, sì, lì era lo scouting. Lo scouting dice poi questo qui, dice, hanno fatto per anticipare, può darsi. Qui dicevano che c'era Santesca, c'era di Bologna, non è che c'era cosa. Poi Bologna gli offriva meno di noi.
0: Sì.
1: Non si arriva, boom, e si ricarica sempre. Perché il Bologna, oltretutto, ci ha fatto dei bei piaceri quest'anno, ci ha dato Fabian, ci ha dato un fuoriclasse. Cioè, capito? A me mi sembra, allora, poi che questo sia un profilo importante come giovane, può darsi. Però noi, dalle frasi dette, perché poi è tutto, cioè, vivendo su quello che è successo l'anno scorso, si cercava un leader in difesa. Non lo può fare Vieri, sarebbe sbagliato dare in mano a Vieri. Poi tra due anni può darsi sì il leader assoluto, però ora viene qui, viene del Grembo, dice bene, io sono il leader, dice voi tutti i canini. Non è così.
0: No. In più dico anche una cosa a chi si aspetta Bremer, che comunque l'obiettivo per la Fiorentina, cioè non vogliamo essere il Torino noi. Il Bremer diventa Bremer nel Torino perché il Torino
1: lo venda subito.
0: A parte lo vendono subito, ma comunque il fatto che il Torino abbia preso Bremer non vuol dire che il Torino ha lottato per le prime 4-5 posizioni, sì, perché gli ha comunque dato un tempo in cui si è dovuto adattare, perché poi comunque da soli i calciatori non decidono, eccetera eccetera. Quindi anche chi se ne frega che diventi il Bremer del Torino, se avete capito che cosa intendo, nel sì, senso, per me possono esserci anche 11 giocatori che fanno, come è successo due anni fa, la loro migliore stagione della storia e magari non sono il talento e vendi a 50 milioni di euro, ma se la Fiorentina fa 70 punti, per me invece Bremer, tu pigli un 32enne
1: va benissimo, cioè
0: sì sì interessa, certo, però ecco, al di là di questo, nel senso, se no si rischia veramente di diventare il Torino, e io ho una paura terribile che poi no, poi
1: secondo me noi quest'anno possiamo essere il Torino, però oh, noi no, non te l'ha capito, però noi a differenza del Torino abbiamo avvinzioni diverse. Quest'anno io sto lì a fare il Torino forte, in modo di dire,
0: sì,
1: va bene, però in prospettiva io c'ho di,
0: vabbè, così uno lo può accettare.
1: Allora prendo un giovane, perché quando parlano di Como, i giovani di Como la pagai 30-40 milioni.
0: Sì.
1: Cioè non è che le andava a trovare lo scouting, perché parlano di Como scouting. Scouting ne fai Como. Como ha preso giocatori che erano giovani, però pagati,
0: Sì, sì.
1: Non è che,
0: no,
1: non è che gliel'hanno regalati,
0: Stesso Baturi lo trattava, cioè, la Fiorentina non andava prima.
1: Vedrai, sì, però lo piglia loro.
0: Sì, sì.
1: Perché lo pagano, giustamente.
0: Va bene, Ale Ataf dice: ma secondo voi uno come Paratici, se lui sarebbe venuto alla Fiorentina se non ci fosse stato budget? Quindi lui si immagina,
1: sai,
0: che il colpo Vieri.
1: Se no rimaneva. Cioè, via, lasciamo fare.
0: Bene, volevo approfittare della presenza di un grandissimo intenditore cuore viola come Sauro per due domande, una d'attualità e un'altra sul passato. Quella sull'attualità è se credi che il percorso di Ken a Firenze sia terminata, e poi altra cosa, mi dai un tuo giudizio sulla viola 92-93, come poter retrocedere una squadra così forte e zeppa di campioni.
1: Lo so, infatti era la mia, allora parto dall'ultimo, era, sì, la mia paura di quest'anno, no? Però a quei tempi c'era squadre molto più forti, anche in basso, cioè era un campionato molto più importante il nostro. Quest'anno è bastato poco per uscire fuori tranquilli, cioè ci hanno salvato 10 punti di,
0: sì,
1: 10 punti di vantaggio sulla terz'ultima. Quest'anno ero meno dubbioso, però vedendo la nostra retrocessione avevamo fatto l'anno lì, però c'era una squadra molto più forte, era il calcio italiano molto più forte, cioè il concetto è questo. E poi sulla prima domanda era
0: se Ken credi che sia terminato.
1: Ken lo deciderà la società, secondo me lì dovranno, c'è da mettere a posto delle cose secondo il mio punto di vista, ma sul lato comportamentale, perché come giocatore non ci mancherebbe altro, insomma, che noi non si va a trovare un altro giocatore, un altro attaccante così, si parte a 80, cioè, o 60 o 50, che saranno, sono sempre tanti,
0: sì.
1: Va bene, io mi auguro che lui possa rimanere con noi, però vediamo, perché ho sentito delle voci.
0: Che voce hai sentito?
1: No,
0: sei impazzito, senti le voci?
1: No, che come si chiama, eccetera, avanti il Sassuolo.
0: Eccoci, Pinamonti.
1: Pinamonti, ci viene qui Pinamonti, noi siamo. Ragazzi, Pinamonti se fa 9 con il Sassuolo ne fa 3 nella Fiorentina. Ve lo dico subito, ma non è perché.
0: Quando io ponevo questo dubbio, però mi dicevano come sostituto di Ken, cioè come alternativa.
1: Sì, sì, è alternativa a Ken, infatti piccolo deve essere alternativa a Ken, poi la fa giocare tutto, se gioca tutte Pinamonti e si fa la stessa fine. Cioè non è che poi alla fine non gioca nemmeno più.
0: Andiamo avanti perché sono tanti messaggi. Non è che nella frase di Paratici un anno posso arrivare 14 e poi arrivare quarto era tracciata la strategia del mercato.
1: Perfetto,
0: si
1: perfetto.
0: Comprano giovani promettenti, arrivo dove arrivo in attesa che crescano, e quando, bravo, sono pronti cresceranno anche i risultati.
1: Allora, però
0: giovani,
1: per farli crescere non gli devi mettere pressione.
0: Firenze complicata,
1: è Firenze mette pressione. Cioè, questo, cioè io nella mia, nel mio, cioè io li sto difendendo, perché qui sembra io stia attaccando Vieri. Io lo sto difendendo perché lo so la piazza con me.
0: È un attimo che ti
1: perché se ora
0: Bremer,
1: cioè, perché poi... ho sentito dire Vieri gioca, poi gli altri vediamo, lui piglia la maglia e poi calma. Non si sa nemmeno di dove viene, come la Ria quando gli scende dalla scaletta dell'aereo. Cioè, se scende di destra o con il sinistro davanti. Dai, via,
0: dovrebbe scendere con il sinistro, essendo egli Mancino.
1: Ma è più facile scendere di destra, sì, perché quello appoggio.
0: Sì, bene, non essendo Mancino, effettivamente. Ma io scendo di destra, non lo so dire.
1: Piede, intanto, la gamba più forte è destra.
0: Sentiamoci due WhatsApp audio, si fu play, vai.
7: Scusatemi se mi permetto, ma è Radio Firenze Viola o Radio Commercialista? Non so che fare, perché penso sia più doveroso commentare chi arriva, non quanto è stato pagato. Quanto è stato pagato sarà un affare di commisso, di paratici, di far quadrare i conti. 1, 2, 120, l'anno scorso si è speso un botto di soldi, la squadra faceva cagare. Quindi freghiamocene di chi è stato comprato a quanto, ma solo di chi è stato comprato. Chi sarà venduto a quanto non me ne frega niente, sarà venduto non c'è più. Per me bisogna valutare più questo: quanti soldi gli ha detto commisso a Paratici, e lo sanno loro due, non lo devo sapere io, né voi né i tifosi. Buona giornata, Marco da Imola.
8: Buon pomeriggio, Saurino. Te non è che tu sembri e tu voglia essere polemico, te tu sei polemico, e bisogna tu li lasci lavorare queste persone, perché mi sembra che abbiano più esperienza di te, se tu permetti. A partire da Paratici è stato cambiato tutto il comparto organizzativo per quanto riguarda tutto, a partire da chi si occupa del Viola Park a chi si occupa dello scouting eccetera. Quindi mi sembra che siamo a posto, no? Ciao Ale della Val di Seve, te la prendiamo male, eh?
1: No io vai. Spero solo che mi ami tra un po'.
0: Per dirti?
1: Perché io guardo, cioè io ho un difetto, probabilmente, no? Forse che ci tengo, non lo so. Ho un difetto, perché è vero che ci mancava tra Paratici sia più esperto di me nel mercato. Non riesco a scoprirmi all'acqua calda, ci mancherebbe. Però io ho visto 5 acquisti, 4 e mezzo sbagliati. Chiusa la
0: parentesi. A gennaio.
1: Andiamo avanti. Poi, e io cosa ho detto? Però a gennaio ho detto, vediamolo a giugno. Perché giustamente a gennaio si può sbagliare, non è facile, no? Trovare le persone di qua e di là. Però noi siamo preparatici, va bene così. Cioè, stiamo attenti a dare dopo troppo credito. Cioè noi, allora, fate come, almeno io cerco di, non lo abbasso, però non lo esalto. Aspetto, aspettiamo. Cioè, invece qui noi, se Paratici ora va a prendere fattori e fa eccetera avanti, cioè, ha preso Paratici, non me ne frega nulla. Se questa altra gente l'ha preso, Pendà, questa gente, cioè, facciamo fare.
0: Sì,
1: cioè, l'ha preso peggio.
0: Beh, oddio, non lo so,
1: l'ha preso Luis Osso, come si chiama? Sì, Luis Osso 55, dalla classe Luis 55, insomma l'ho preso io. Cioè, capito? Poi. Lì sono cose loro, a me non mi interessa, lui viene qui e farà benissimo. Però prima di dargli tutto questo credito, che lui organizza tutto, e Viola Park, ora sembra il Viola Park, cioè con Viola Park non si vince, ve lo dico subito. Cioè, Viola Park è un vantaggio che la società ti dà.
0: Tra l'altro, secondo me è venuta meno anche la versione famosa frase di Prandelli, che ti dava 10 punti in più, perché se lei era.
1: Se
0: dava
1: 10 punti in meno, ma se no sarà
0: successo. Sì, si era in grossa difficoltà. Ha tantissimi messaggi, solo un minuto prima della pausa. Non so se andare sulle infamate, sui complimenti,
1: vai,
0: oppure su che quelle.
1: Tu vuoi tanto questo momento, io ora ci sa due mesi tra
0: allora,
1: infamate
0: intanto,
1: e complimenti.
0: Bene, allora dico che Pacio, che avevo citato tra i difensori brasiliani, effettivamente Simo 24 mi segnala che è equadoregno e c'hai ragione. Poi Vieri non è titolare fisso, è necessario un periodo di ambientamento e può durare anche 6 mesi e dobbiamo avere pazienza perché è un asset aziendale.
1: Perfetto.
0: Bene. Poi break di Sinner, che è sul 4-2 al quinto set.
1: Meno
0: contro Kecmanovic, che insomma lo stava mettendo in grossa difficoltà. Poi ci sono 15 giocatori da piazzare, qualche milioncino entrerà nelle casse viola. Diamo fiducia a Paratici, questo è Paolo da Montespertoli.
1: Certo.
0: Poi Nico da Roma, ma se non sappiamo quanto budget è stato messo a disposizione, come facciamo a dire 15 milioni sono troppi? Sono troppi, se ho 50 milioni, se ne ho tanti di più, è relativo.
1: No, non sono poi più un difensore di 21 anni di gremio. Allora mettiamola così.
0: Però l'amico che visto, ti diceva visto, chi se ne frega di quanto l'hai pagato.
1: Sì, ma chi se ne frega? Allora qui è tutto un chi se ne frega, no?
0: Cioè,
1: però cioè, io penso che un budget illimitato uno non ce l'avrà, no? Cioè noi se Pongracic, che guarda, tu sai Pongracic, cioè cosa ne penso io, Pascola,
0: un fenomeno
1: che Pascola è, sì. Però Pongracic, te pensi di vendere a 15?
0: Tosta,
1: cioè, allora Pongracic,
0: però
1: secondo me
0: c'ha anche 6 anni
1: di,
0: in più,
1: ma le meglio di, cioè, in questo momento pronti,
0: sì, sì,
1: via,
0: però il prezzo te lo fa tanto anche l'età, sì. 27
1: questo
0: anni
1: è un altro di, questo è un altro di, degli errori che si fa, secondo me uno a 22 se non è buono, non è buono nemmeno a 27, cioè,
0: questo
1: invece si continua a pensare a 22 sono giovane. I giovani hanno 17 anni, 18, non hanno 22, ok? Perché sì, tanto è così.
0: Questo va detto.
1: Che se uno ha 22 non è già un giocatore, è un problema.
0: Douglas Luiz l'ha preso giunto, li credo i Paratici prese.
1: C'era anche Paratici.
0: No, perché Paratici fu fatto fuori e preso
1: fatto
0: giunto
1: fuori,
0: neanche dopo un anno.
1: Lavorato per un popolo, l'hanno fatto fuori.
0: Prese Arthur, se non
1: Arthur,
0: sbaglio.
1: No, vabbè, ma poi è uguale, mi interessa, a me di chi ha fatto Paratici.
0: Va bene, 18.01, noi ci dobbiamo fermare e ti dico anche che al rientro ci sarà Mundialito con Alessandro Rinaldo, facciamo un punto sul Mondiale, tanto te sei più
1: tanta
0: preparato
1: roba,
0: di me.
1: Tanta
0: perché
1: roba,
0: io
1: se ne prendere meno uno.
0: No, ma infatti ci racconta del Mondiale, poi torniamo anche sui messaggi, le infamate a Sauro arriveranno, c'è tempo anche,
1: certo,
0: per quello. Sinner,
1: certo,
0: sul 5-2, pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Rieccoci in diretta con lo speciale dedicato al mondiale, che inizia una notizia che non riguarda il mondiale ma riguarda Jannik Sinner, che rischiava di uscire al primo turno di Wimbledon, invece ce l'ha fatta al quinto set, batte Kecmanovic
1: e ora sicuramente le cose vanno più in discesa, va perché avanti. I primi turni sono più pericolosi, poi non ha giocato mai sull'erba,
0: poi seguiremo quest'anno. Tutto Wimbledon con Tauro Fattore, lo commenterà live e dirà ma di che si ragiona, what are we talking about. Ora di che si ragiona è del mondiale, lo facciamo con Alessandro Di Nardo collegato al telefono. Ciao Ale, buonasera.
2: Eccoci. Ciao.
0: Che è successo di là dall'oceano? È successo roba grossa?
2: Non è tanto quello che è successo, ma quello che sta per succedere. Tra meno di un'ora c'è cioè una delle partite più interessanti di questi sedicesimi, Brasile-Giappone, che è una sfida insomma che ritorna. L'ultima sfida, diciamo, se possiamo chiamarla così, l'abbiamo vista a Oli e Benji. In quel caso il Giappone under 20 batteva il Brasile. Vedremo se ci sarà un Oliver Hatton anche nella squadra di Moriyasu, che affronta quella di Carlo Ancelotti. Questo per quanto riguarda la partita delle 19. Poi c'è anche Germania-Paraguay, il piatto più buono di questo lunedì. Arriva alle 3 di notte e quindi io sto cercando anche di studiare un programma per far sì che Sauro Fattori arrivi alle 3 di notte a guardare Marocco-Olanda,
1: che è questa la partita vera
0: bella. Marocco-Olanda,
2: sì, secondo me si può far così. Allora, alle 19 non ci si può perdere una partita interessantissima come Brasile-Giappone. Arrivi alle 21, mettiamo caso con i supplementari, i rigori 21:30-22. Dopodiché, power nap, come mi insegna il mister Sauro Fattori, ovvero pennichella, ti puoi perdere anche il inizio di Germania-Paraguay. Ti svegli per il secondo tempo attorno a mezzanotte e poi fai una tirata come faceva il vecchio Sauro nelle notti folli di Verona per arrivare alle 3 di notte carichissimo. Insomma, non devo insegnare io
1: tirata. Ecco. Sono due partite a rischio, una per il Brasile.
0: Ma mi spieghi, scusa Alessandro, ma è possibile che si sia giocato Sudafrica, Canada, due squadre secondo me in Serie A non riuscirebbero a salvarsi?
1: Tutto organizzato.
0: E poi c'è Olanda, Marocco.
1: Cioè, vadano gli Stati Uniti? Probabilmente arrivano dritti quasi fino a.
0: Anche l'Argentina.
1: Cioè, perché c'è di là c'è le partite vere.
2: Comunque, guardate, questo insomma ci porta anche a una polemica delle ultimissime ore. Si sono accorti, non ci voleva uno studio incredibile, che in effetti con questo tabellone, con questo formato maxi a 48 squadre, di fatto quelle avvantaggiate sono le terze che devono giocare per ultime, perché ad esempio Algeria e Austria si sono fatte tutti i calcoli del caso. Abbiamo visto
1: roba da matti.
2: Palle di Mozart, ecco.
1: È roba da matti. Con l'Austria poi è stato clamoroso.
2: Sì, se ci fate caso, tutte le terze dei primi gironi sono state eliminate di fatto. O comunque la maggior parte.
1: Perché?
2: Perché alla fine con questo format ti conviene giocare per ultimo, almeno puoi sapere quanti punti ti bastano. Stessa cosa ha fatto il Congo, il Senegal è andato a dilagare, serviva questo per arrivare tra le 8 migliori terze. Sono rimaste a casa Corea del Sud, Iran, con tutte anche qui le polemiche del caso.
1: Siamo sempre alle solite cose, non ci devono essere i pescaggi. Bisogna fare in maniera da avere che rimangano le prime due, passano in chiuso, basta. La terza migliore, sono tutte stupidaggini, tanto è così, invece. Tanto.
0: Però a volte magari hai fatto 4 punti e viene eliminato,
1: pace,
0: e non è giusto.
1: Pace,
0: attacchi al tram.
1: Pace anche perché lì i gironi vengono fatti in base a come ti sei qualificato, come ti ha fatto, dai, su. Cioè, ma qui gli Stati Uniti c'hanno una discesa.
2: Sì, guarda, sì. Non so come se la cava, come sono i dotti uditivi di Sauro Fattori, non so se sa cos'è la tromba di Eustachio.
1: Lo so, cioè, certo nell'orecchio, scherzo.
0: Sì.
2: È una parte, è un condotto che collega l'orecchio alla parte posteriore del naso. Questo per collegare, è un bruttissimo collegamento, mi dispiace, per collegarci al McKinney di ieri sera.
0: Ah, segnato Eustachio, è vero, nel Canada.
2: Stephen Eustachio.
1: Il 92esimo.
0: Ha qualcosa a che fare con il dottore, immagino, che ha scoperto la tromba d'Eustachio?
2: Non lo so, ma ha qualcosa a che fare con un calciatore che conosciamo molto bene, con una partita che conosciamo molto bene, perché prima del gol di ieri al 92esimo sullo 0-0 di Sudafrica-Canada, il, questo è un dato secondo me pazzesco, il primo e unico gol che ha sbloccato uno 0-0 in pieno recupero di una gara eliminazione diretta di un mondiale fu il gol di Totti contro l'Australia nel 2006, cioè non c'è mai stata un'altra partita sbloccata, ovviamente parliamo della fase eliminazione diretta, così
1: sì, però sinceramente ha fatto un bel gol, devo stare, sì, facciamo sì, bene sì.
2: Poi insomma Sauro si è goduto anche la resistenza quasi quasi miracolosa del Sudafrica, che comunque ha fatto una grande partita al di là poi,
1: sì, te l'ho detto prima, alla fine arriveranno sempre le più forti, però da una parte si incontrano tutte e ci sta ad arrivare anche un pochino stanchi, insomma,
0: sì, comunque se dici Stati
1: Uniti, Brasile dopo avanti, Giappone, sì, sì. Il Brasile dopo, dopo il Giappone,
0: il Brasile dopo, una tra Norvegia e Irlanda,
1: e poi dopo la Francia, è tutto lì, aspetta, è tutto un filone,
0: è una squadra africana, la Norvegia contro chi gioca? Ora devo aspetta.
2: La Norvegia contro la Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio,
1: che è una buona squadra anche quella, eh.
2: Sì, sì, sì.
0: Però cioè, te dicevi, scusa, gli Stati Uniti c'hanno Bosnia e Erzegovina, poi probabilmente vincente tra Belgio e Senegal. Poi c'hanno probabilmente o la Spagna o il Portogallo. Insomma, non mi sembra così semplice. Per l'Argentina è più facile, al massimo, lo so, incontra veramente in riga, sai,
1: l'Argentina,
0: oppure l'Argentina, gli Hearts of Midlothian.
1: L'Argentina è anche giusto.
2: Sì, però guarda, sai che io, caro Giacomo, metà sangue abruzzese, metà del Rio della Plata, quindi sono
0: non si capisce in base a che cosa, però va bene.
2: No, vabbè, così. Diciamo così. Però ecco, vedevo tutti i vari tabelloni, cioè non è che è stata pilotata questa cosa, è che le squadre che dovevano arrivare, le squadre forti della parte dell'Argentina si sono un po' sabotate da solo, cioè l'Argentina poteva pescare il Portogallo, che poi però non è arrivato primo nel suo girone, poteva pescare altre squadre, poteva pescare l'Uruguay, invece è passato Capo Verde, quindi non è colpa sicuramente della
1: certo, no d'accordo.
2: Molto fortuna anche. No, volevo chiedere a Sauro se ha apprezzato la prova di un calciatore che è diventato virale appunto dopo la prestazione di ieri, chiamasi Benzekeli Mbokazi, il centrale del Sudafrica, ieri ha dominato.
1: No, non l'ho
2: centrale,
1: visto
2: sì, centrale di sinistra,
1: non l'ho visto,
0: direi una era nella notte o...
1: ma poi non ci sa, no che... era nella notte, no, era alle 11 mi pare, alle 10 anche ora, era alle 9 dove ieri
2: era alle 21 era
1: sì
2: 21.
1: Sì, ma non l'ho vista di verità, anche perché ero
0: Sudafrica Canada,
1: ero un agropina, che tu lo sai benissimo.
2: Certo.
1: Però c'era Malù che aveva messo il costo, però lo vedeva lui e non si vedeva, poi si è visto qua alla fine, poi l'ho rivisto negli highlights, che non posso giudicare, però sicuramente, ma ci sono dei buoni giocatori a giro, poi bisogna vederli in campionato, perché sai, a mondiale sembra tutti bravi, insomma, poi
2: sì, anche c'è
1: il Capo Verde, so quante se ne prenderebbe di
0: Fosigna al posto di De Gea, non lo prendi portiere?
1: Di sicuro.
0: Quasi. Sì. Va bene, c'è altro dalle serate mondiali, Alessandro?
2: Guarda, io ho trovato un interessantissimo legame tra Germania e Paraguay, che purtroppo ci porta a quella pagina della storia, perché grazie all'ottimo lavoro di Francesco Pietrella della Gazzetta dello Sport, consiglio anche questo pezzo, in cui ci spiegano, ci spiega lo stesso Pietrella che è inviato negli Stati Uniti, che c'è un posto che si chiama Nueva Germania in Paraguay, e lo ha fondato la sorella di Friedrich Nietzsche, Elisabeth Nietzsche, sorella appunto del filosofo, col marito Bernard Foster. L'obiettivo di Foster e di Elisabeth Nietzsche era creare una comunità ariana pura a fine dell'Ottocento.
0: Come è andata?
2: Il progetto poi fallì.
1: No, poi hanno visitato Hitler, lì hanno visitato tutti.
2: Perché ci sono tanti, appunto, insomma, andrebbe chiesto, insomma, a Nuova Germania cosa facevano i loro antenati un centinaio d'anni fa, ci sarebbero sicuramente imbarazzate, occhi che puntano verso il terreno, però tuttora c'è questo posto, si chiama Nuova Germania, ci sono circa 3.000 abitanti, ci sono le insegne proprio in tedesco, una forte identità legata alle origini germaniche, insomma, sappiamo quello che è successo soprattutto dal 45 in poi, non solo in Paraguay ma penso in Argentina.
1: Comunque la verità è che da questi mondiali Capo Verde c'ha 500.000 abitanti, ragazzi,
0: tipo Firenze,
1: è tanta roba, la passai turno, tanta roba,
0: una cosa bella, Parigi.
1: Tutte le volte c'è qualcosa di bello.
0: Capo Verde ha fatto 3-0-0, Alessandro, forse un gol contro l'Uruguay,
2: grazie alla gentile concessione di
0: hai detto no come se avesse segnato 180 cioè, gol.
1: Quando, si,
0: fatto
1: parla,
0: uno,
1: quando
0: no?
1: si parla dell'Uruguay da fuori, per me Muslera è un buon portiere, però ce l'ha su la qualificazione.
0: C'è anche 40 anni quasi.
1: Sì, ma la qualificazione da fatto non c'hanno altro. E se già anche noi quelli a 41, non è che.
0: Alessandro Di Nardo, grazie per questo speciale mondialito. Ci rivediamo presto. Non so se
1: che
0: domani.
1: Poi chiamando mondialito non è il massimo.
0: Lo so.
2: Che c'era rimasto sto nome.
1: Cioè il mondialito ci sta a miei tempi. Insomma, ora questi sono mondiali. Sono mondialiti.
0: Va bene. Ciao mondialito Alessandro Di Nardo.
1: Ciao.
0: Allora, sì, tra l'altro te giocavi nella Fiorentina l'anno del mondialito, no? Perché ci racconti sempre sulla pausa. Va bene, allora riprendiamo le nostre discussioni, visto il mondiale stanotte, insomma, a parte
1: ho detto Brasile e Olanda sono a rischio. Perché in Giappone è una buona squadra, poi che c'entra, sicuramente verrà fuori il tasso tecnico o qualcosa, però insomma non è una partita semplice.
0: Fatto,
1: visto la conferenza di Ancelotti, ha detto a tutti di stare di porto armi, perché secondo me un po' se ne rende conto.
0: Allora riprendiamo i messaggi 3487513933. Ti avevo promesso anche diverse infamate, ma inizierò invece da un bel messaggio del Mana che diceva il grande Mana, aiuto, bravo Sauro, sono d'accordo con te. Lo vedi, io i messaggi belli non riesco a ritrovarli, invece le infamate perché l'ha cancellato, però me lo ricordo, aveva detto grande Sauro. Poi invece ti scrivono,
1: vai.
0: Pronto?
1: Vai,
0: bellissimo. Questo ancora è sereno. Come mai Sauro così polemico? Mercato appena iniziato, non capisco,
1: non
0: tutto questo pessimismo.
1: Ma
0: Paolo da Vecchio,
1: sbagliano a parlare di polemico. Io non sono polemico, cerco di essere, diciamo, obiettivo e di valutare delle situazioni che magari sono sbagliate, quelle io dico. Però io dico, gli avrà dato tanti soldi? Speriamo.
0: Poi, sei pronto? Allora, perché ce n'era uno, eccolo, Fattori, c'hai i lavori a Gavinana, vai a vederli, ci dici come vanno, questo perché sei anziano.
1: C'è la tranvia, si vuol lì con le braccia dietro.
0: E ti aggiungo anche, Franco dall'Alto Vicentino, il signor Fattori, come si permette di dare giudizi così trancianti nei confronti del primo acquisto Vieri? Il 90% degli esperti di calcio ha dato giudizi molto positivi, perciò calma e sangue freddo.
1: Ascoltano oppure...
0: Non puoi porre dei dubbi, Sauro. Devi fedele alla linea e
1: vediamo
0: dire
1: com'è
0: tutti
1: il ragazzo.
0: Sono meravigliosi.
1: Però adesso è tutto meraviglioso.
0: Trasforma l'acqua in vino.
1: Non c'è nessuno come Paratici, va bene.
0: Bravo.
1: Così. Noi siamo così. Infatti lei è il nostro problema. Perché Colpani fu il primo, mi pare, fosse il 90.
0: Sì. Che mi ricordavo un po' Antonioni.
1: Però allora rimane il nuovo Antonioni.
0: Antonioni,
1: no,
0: tra l'altro,
1: dopo cambiano idea. Si segna nomi e dopo poi li richiamo.
0: Bene. Antonioni che ha parlato, tra l'altro, all'evento all'Odeon in cui presenta la sua biografia scritta da Luca Calamai.
1: Non ci sono potuto andare.
0: No,
1: mi dispiace.
0: Però insomma, Antonio, che tra l'altro ha indovina un po', risposto per la 185esima volta.
1: La solita domanda, se va oppure non va. No.
0: E però ci arriviamo più tardi. Prima chiederei a Stefano Carlese se ci fa sentire due vocali. Vai. Fatti bene.
3: Ciao Paolo da Grosseto. Io Sauro ti voglio bene perché sei un grande. Però pazienza. Non mi puoi dire De Vrij. Ha smesso di giocare da qualche anno.
1: Non ho parlato
3: non
1: di De Vrij.
3: Manco l'Inter se lo manda via perché ne possano più. Ricomincia con un ceppione come De Vrij, non gioca più nemmeno da nessuna parte. A me mi sembrerebbe andare indietro invece che andare avanti. Abbi pazienza, può avere l'esperienza che vuole, ma a me non mi sembra tutto sto gran passo in avanti, se devo essere sincero. Io non ne voglio più questa gente, mi sembra, se no si riviene tipo Zeko l'anno scorso. Basta di sti ceppioni.
4: Buonasera a tutti, Matteo 74 da Firenze.
1: Lo sento,
4: io voglio dire solo una cosa.
1: Sento Arto lui.
4: Il calciomercato è iniziato ora.
1: Certo.
4: E già fu criticato.
1: No.
4: Hanno comprato un giocatore di prospettiva con una clausola che aveva di 50 milioni e che lo volevano anche la Juventus ed altre squadre. E già fu criticato. Cioè, lasciatelo lavorare in pace. Cioè, ma siete proprio delle socere, voi siete. Mamma mia.
0: Fantastico.
4: Fate lavorare in pace la gente. A fine calciomercato voi potete fare le critiche.
1: L'ho già detto.
4: Questo dicono un ottimo giocatore. Aspettiamo a criticare. Subito le critiche.
1: No.
4: Subito. Cioè, ma veramente. Ma è roba da pazzi.
1: Adesso posso rispondere?
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Su De Vrij era un esempio. non ho detto che bisogna prendere De Vrij, ho detto era un esempio, nel senso ho parlato per trovare un leader, siccome si parla di un leader, è normale che un leader lo trovo uno dei 21 anni, un po', anche perché se è un leader a 21 anni costa 150, che non ci tocca di sicuro, va bene. Sulla clausola a 50 e poi te lo danno a 15, la clausola poi si anche a 200, poi il valore è quello che lei.
0: Questo ci hanno spiegato dal Brasile.
1: Anche c'è la clausola a 62 anche Henne, però guardate, te li dà 62, nessuno, andiamo oltre.
0: Soprattutto sai, scusa Sauro, che cos'è che non capisco? È che secondo questi tifosi non si può avere dei dubbi sugli acquisti della Fiorentina, per quale motivo? Cioè, perché se no non può lavorare in pace, Paratici?
1: Non può lavorare in pace, poi l'abbonamento lo pagheranno loro, lo paga mia Paratici, Paratici riscuote, non ti preoccupare. Comunque andiamo oltre. Dopo l'ultimo che ha detto giustamente, io giudico, non l'ho giudicato, ho detto soltanto che ci sono delle priorità, siamo partiti probabilmente. Cioè io vado su quello che viene detto, poi io non lo so, ti ho detto prima, può darsi sia stato, ti ho detto che a New York e gli abbia detto, ascolta, libero di spendere che tu
0: splafona
1: vuoi. Assegni un bianco, va benissimo, allora questo magari non ce lo devi raccontare a noi, allora fa bene a fare questi investimenti, però ti dico, se tra un po' mi dici sa quello costa troppo, perché dopo poi il problema è che questi qui sono quelli che costa meno, perché davanti si spende di più, d'altra parte il mercato è questo, se te tu vai a prendere, ti posso dire, Tosved vogliono 25 milioni.
0: Sì, vabbè, 25 milioni al Sassuolo per Tosved non gli dà nessuno, ma comunque 15
1: milioni. Gli dà nessuno, noi ci sta, perché a vedere come si paga la gente, Fabian 15 è giusto pagare 25
0: milioni. Non potresti avere dubbi.
1: Poi dopo chi c'è di Sassuolo?
0: Di Sassuolo, Pinamonti.
1: Di Verona?
0: Belgali, no, Belgali.
1: E di Pisa?
0: In che senso?
1: Chi non si prende Utiesti? Non si prende Utiesti, sì, perché noi, quando arrivano a Firenze volano. E ve lo ripeto. Ma io probabilmente ho delle visioni diverse.
0: Ma io torno, guarda, sul fatto che uno può essere d'accordo con te o non essere d'accordo, però te nelle società ci hai anche lavorato. Ma se uno potrà non essere d'accordo o comunque avere dei dubbi su un'operazione, oppure non si può più avere dubbi su niente.
1: Perché qui a prescindere. Poi dopo che succede? Poi dopo poi si arriva
0: La verità
1: in faccia, e a quel punto lì la colpa è tutta nostra, non si sono attaccati, perché poi dopo c'è capito? Perché lo sai che dicono? Perché voi gli avete permesso a lui di, allora se ora gli ci si permette di
0: qualcosa, perché il problema è che gli permettiamo, abbiamo criticato,
1: ma perché tu gli ha detto nulla di quello, non gli ha detto nulla di quell'altro, io
0: sì, questa è l'altra parte, è troppo facile
1: giudicare. Se dà retta a me, l'aveva 22 milioni in più da spendere.
0: Comunque io posso tranquillizzare l'ascoltatore
1: che io sono contro nessuno,
0: no, a parte te non sei contro nessuno, questo lo metto per iscritto, ma soprattutto nel rendimento di Vieri alla Fiorentina, le parole che oggi 29 giugno ci stiamo scambiando con Sauro Fattori non avranno non incideranno neanche di una virgola, perché se Vieri è un buon giocatore sarà comunque un buon giocatore, se Vieri è un cattivo giocatore lo sarà a prescindere. Paratici lavorerà comunque come gli pare, non dare retta a te
1: altro.
0: Ma soprattutto sa benissimo, io mi auguro è lo stesso Paratici, non è che vada a spendere 15 milioni più 2 di bonus su Vieri e dica nel calcio di sicuro al 100% c'è nemmeno se prendi Vlahovic,
1: speso 15 che magari c'ha già con Muzio, esatto, a 30,
0: quindi
1: che ne so
0: io tranquillizzo l'amico che insomma ci dà di suocere che
1: d'altra parte il nostro lavoro neanche questo, cioè se io devo stare qui a dire, allora vediamo, se voi voglio vedere se voi mi ascoltate, se io dico Paratici ha comprato Vieri più forte del mondo, e poi di che si parla, cioè ognuno darà la propria opinione, giusto o sbagliata che sia, poi dopo saranno fatti a dircelo, ma io non ho detto che Vieri è scarso, ho detto è un investimento, però se la squadra va migliorata, in questo momento non l'hai migliorata, tu vai in prospettiva, benissimo, invece qui io da quello che sento Vieri gioca poi altri 10, cioè lui piglia la maglia e altri 10, vediamo, che noi si fa sempre così tutti gli anni, anche un Colpanil era lui e altri 10.
0: Sì, ma si può fare la lista, ma anche i calciatori su cui 10. Ad esempio penso a Gudmundsson, di cui poi nell'ultimo anno ti sei fregiato anche di essere uno dei più critici, però quando arrivò era in diretta e te dicesti grande acquisto della Fiorentina Gudmundsson,
1: due anni fa,
0: perché nel Genoa ha fatto una grandissima stagione e lo prendiamo, poi
1: ho visto fare 5 partite e mi sono reso conto invece non era così.
0: Vorrei, ecco,
1: però gli altri non si sono resi conto dopo 5 partite, dopo 55 cambia.
0: Sì, questo, questo è un altro aspetto. Il Manasi ci ha riscritto: parole sagge, le tue Sauro, aspettiamo a beatificare gli acquisti. Certo. Monica ti dice: grande Sauro, io la penso come te. Alessio scrive: siamo già nella fase, guai a chi tocca Paratici, a parte ognuno può avere un giudizio più o meno positivo sul mercato viola, come sempre i primi scudieri del buon Fabio saranno i primi ad infamarlo. È tutto già scritto.
1: No, ma non è tutto già scritto. Io mi auguro faccia bene, cioè, sta attento, io se no non ci siamo capiti. Però vi dico, calma. Cioè, non è che ha fatto un colpo di mercato, cioè ho sentito di prima c'era la Juventus, tutte balle, tutte balle. Queste sono balle, ok? Ci c'era noi, la Fiorentina l'ha preso, basta. Però non cominciamo a dire lo voleva, quello voleva l'altro, perché queste sono le in modo per farti ingoiare certe cose, veramente. Poi se c'era la Juventus non è che negli ultimi anni la Juventus l'ha azzeccata di molto.
0: E anche se fosse o non fosse vero, continua a tranquillizzare, ascoltare, non cambia niente, nel senso ognuno di noi può avere un'opinione e finché siamo nella democrazia e siamo
1: no, democrazia, fin quando è data parte noi siamo qui anche per parlare, giustamente, per confrontarci, ma è giusto così, insomma.
0: Poi se l'ascoltatore non ha nessun dubbio su Vieri, buon per lui.
1: L'importante è non andare oltre.
0: Questo è poco ma sicuro. Paratici ha preso Vlahovic, ci segnalano.
1: Ha fatto bene, ci ha fatto un bel grande piacere. Speriamo ce ne continui a farcene degli altri.
0: Sì, vabbè, poi comunque
1: 75 milioni ha fatto. Cioè, per noi è stato. Io l'ho sempre detto, Vlahovic 75, glielo portavo, e mi ricordo mi dicevano: ma come si fa Vlahovic di qui e di là? E quanto lo volevi vendere Vlahovic? 75 sono tanti,
0: sono tanti. Sauro Fattore, possibile lei non gli torni bene mai nulla? Critica sempre tutti e tutto, i giudizi si danno alla fine dei giochi.
1: Allora io passo da critico a non è vero, perché io sono il primo, allora, per come mi esprimo, poi può darsi mi esprima male, non riesco a farmi capire, io non lo so, cioè io sono a difendere Vieri, il nuovo acquisto, io sono l'unico che lo difende. Perché? Perché non mi crea aspettative, Dio è giovane e che ci vuole tempo. Invece sento dire che, detto, Vieri o Medun ce n'è, perché l'ha preso Paratici. Paratici ha preso Rugani, ha preso Brescianini, ha preso Fabia, ha preso Solomon, ha preso Edison. Sai, per cose statistiche un po' tu la zecchi.
0: 055 77 111 71 c'è Leonardo. Buonasera Leonardo.
5: Ciao, buonasera. Mi chiedo subito dalla parte di Sauro.
0: Ale.
5: Grazie. Allora, partiamo subito. Prima cosa la voglio dire perché mi sta facendo uscire di testa il discorso della clausola. Allora, la clausola in Brasile, in Portogallo, in Spagna, nel caso vi succedesse per altri giocatori, è obbligatorio averla nel contratto. Viene trattata dai club quando questi hanno 18-19 anni e viene messa una cifra astronomica che significa solamente che loro vogliono avere il coltello nella parte del manico. Punto. Non vuol dire che il giocatore vale 50 milioni, non vuol dire che Yamal vale 2 miliardi quando aveva 17 anni, vuol dire soltanto che loro la devono mettere il contratto per forza, cosa che in Italia non si fa. Quindi da noi è un valore che si avvicina di più al valore reale del giocatore, mentre in questi campionati qui è una cifra generalmente astronomica. Seconda cosa, il discorso di Vieri. Per me può essere forte, può essere qualsiasi cosa. Sono contento che venga comprato un 21enne, sono contento che venga comprato un 21enne dal Brasile. Secondo me 15 milioni su un difensore noi non eravamo nella posizione di investirli, a meno che non ce ne siano altri 60-80 per comprare i giocatori che fanno più la differenza.
0: Guarda, è il pensiero di Sauro, direi, ci ha espresso.
1: Bravo, te lo sai esprimere meglio di me.
0: Grazie Leonardo, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao. Però sì, è più o meno ha sintetizzato, no, quello di cui stiamo parlando da inizio trasmissione.
1: Sintetizzato in maniera, probabilmente lui si fa comprendere più di me.
0: No, ma secondo me infamirebbero anche lui se lui fosse
1: vita
0: davanti
1: a me. Però l'ha spiegata bene. Io probabilmente la spiego un pochino più da, diciamo così, distinto.
0: Così, tutto attaccato, cioè, di apostrofo
1: distinto. Calcoli mia,
0: sì,
1: nei test e magari non riesco a trasferirli.
0: Non ho capito se colleghi però il cervello alla bocca oppure no.
1: Ma delle volte ho leggo anche gli orecchi.
0: Sì, le trombe di Eustachio, per tornare a quelle ci diceva Alessandro Di Nardo. Noi ci fermiamo, 18.31, ultima pausa, poi torniamo. Le parole di Antognoni, andrà al centenario sì o no? Così poi ci dici anche la tua Sauro su questo. E poi continuiamo con le infamate, spero, per Sauro Fattore. In realtà ci sono anche bei messaggi, purtroppo
1: c'è da arrivare da qui a agosto, sì, che io mi fa di vero.
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: come numero di maglia, però anche la vita quotidiana per me è stata sempre da 10, a parte all'inizio, diciamo adolescente, era una vita diversa, però poi appena compiuto 18 anni sono venuto qui a Firenze e da lì è cominciato un po' il mio percorso diciamo calcistico e anche da vita normale, degli amici, da famiglia, un po' tutte queste cose che poi sono raccontate un po' su questo libro.
1: Senti, qual è la cosa più importante che hai scritto in questo libro, più divertente, più non lo so, insomma qualcosa che ci vuoi sottolineare di questo libro, che cosa ti racchiude in particolare?
0: No, mi racchiude il fatto di essere riuscito da solo praticamente a fare la carriera che ho fatto. Chiaramente non vengo da una casa di campagna, quindi da lì deduci come praticamente mi sono costruito, quindi oggi ricevo un po' tutti questi attestati di simpatia e affetto, anche perché poi se guardiamo la carriera che ho fatto da calciatore, chiaro, sono sempre rimasto a Firenze, quindi i fiorentini mi giudicano anche per questo, per la fedeltà che ho dimostrato in tutti questi anni.
2: Una vita tra la viola e l'azzurro, perché ovviamente la tua carriera è stata incentrata sulla Fiorentina, che tu non hai mai tradito, e sull'azzurro della nazionale, quindi sono i due colori che ti identificano, e quel 10 che insomma è conosciuto non solo a Firenze ma in tutta l'Italia.
0: Sì, sono le due fasi della vita che da calciatore mi hanno permesso poi di migliorare anche come famiglia. Chiaramente mi sono sposato giovanissimo, 23 anni, poi da lì sono nati due figlioli che chiaramente poi uno segue oggi più i figlioli delle altre cose, di quello che ti succede giornalmente. E quindi questo titolo secondo me è molto appropriato, perché come diceva Furio Valcareggi, per te quando ti alzi la mattina sei sempre da 10, perché hai tutto l'affetto di una città, dei fiorentini, non solo a Firenze, anche fuori. Si vede che quello che hai seminato molto probabilmente mi ha concesso questa situazione personale.
3: Ecco Giancarlo, a proposito di affetto, i fiorentini ogni giorno che passa sperano che tu possa cambiare idea sulla tua presenza al centenario. Inoltre in questi giorni ci sono stati anche tanti appelli da parte di ex calciatori della Fiorentina, appunto, che ti vorrebbero presente. C'è qualche novità? Ci stai ripensando?
0: Ma guarda, difficilmente cambio idea. Io personalmente ho sempre fatto le scelte, quando le fai devi sempre rimanere nella tua idea. Quando ho fatto le scelte anche personali, di carriera, di uomo normale, ho sempre fatte, a volte anche sbagliando, non è che uno è infallibile. E in questo caso ormai la scelta è già fatta da parte mia, però ho notato l'affetto dei tifosi che ce l'hanno, che mi vorrebbero in questo centenario, giustamente, però sicuramente è un po' difficile che questo possa avvenire.
1: No, Porticina la lasciamo aperta, però dai.
0: Luciana,
1: ci vengo a prendere io.
0: Sai quanta gente mi va a venire a prendere. No, ma no, io devo essere a posto con la mia coscienza. Quando sarò a posto con quella, allora vediamo.
2: Senti Giancarlo, da uomo di calcio, da numero 10, tra l'altro ti chiedo due cose. La prima, i numeri 10
0: sono spariti.
2: Ce n'è uno ancora, c'è 39, Messi sta facendo ancora, ma poi insomma, diciamo, ce n'è sempre meno. Cosa pensi di questo, di questa estinzione dei numeri 10?
0: No, non è un'estinzione, è la metodologia del calcio che è cambiata. Oggi è un calcio più fisico e diciamo i fantasisti soffrono molto, e anche gli allenatori a volte preferiscono giocatori di quantità piuttosto che di qualità. Ma l'abbiamo visto anche ai mondiali, 9 squadre africane sono passate ai sedicesimi di finale, vuol dire che loro sono forti fisicamente, quello nulla da dire,